0: presto presto.
1: Le notizie appena sveglie.
2: Here we go.
1: Ma non c'è presto presto?
0: Eh no, sai come succede durante la campagna abbonamenti? Quel famoso rimescolamento.

0: Cioè siamo alle 6 del mattino e stiamo già raccogliendo abbonamenti.
1: E questo è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
0: Gente che non perde tempo. Allora, abbiamo tutti i microfoni sballati, più 9, più 10, si vede che la campagna abbonamenti scatena, guarda invece le nostre ospiti, meno 7, meno 9.
1: Ecco, bravo, hai introdotto questo, noi avevamo lanciato una sfida, avevamo detto, lo sappiamo che voi siete presti e preste, ma avete forse voi il coraggio di essere presti o preste?
0: Ebbene?
1: Sì!
0: Non solo, ma la sfida è ancora in corso, perché c'è ancora venerdì.
1: Esatto, anche venerdì saremo in onda nella nostra fascia oraria dalle 6 alle 9, quindi la sfida è aperta, ascoltatori e ascoltatrici, vi potete candidare a venire qui alle 6 con noi, leggere il giornale come stanno facendo adesso, in questo momento, Chloe e Olea. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Siete arrivati
0: precise,
1: qui
0: precise.
1: Presto.
0: Allora, sono arrivate presto. Stanno leggendo i quotidiani,
1: sì,
0: con l'evidenziatore in mano, come
1: sì,
0: deve fare un rassegnista vero. Hanno pure portato il caffè, la torta, i taralli.
1: Esatto.
0: Ma cosa vogliamo di più?
1: Infatti.
0: Ma facciamolo tutti i giorni.
1: Tutti i giorni sfida.
2: Grazie.
3: Secondo me ci sarebbe qualcuno tutti i giorni che viene qua a portarvi la colazione.
1: Dici?
0: Ma noi sai che cosa è il problema? È che poi lo facciamo lavorare.
2: Bene.
0: Allora, apriamo anche un po' le linee, no? Con ascoltatori e ascoltatrici. Siamo in campagna abbonamenti, quindi per tutti coloro che non se ne sono ancora accorti. Cosa succede in questi giorni? Succede che noi non facciamo quello che di solito vi proponiamo, cioè il nostro mestiere, i nostri compiti, le nostre trasmissioni, ma chiacchieriamo con voi della radio, dell'abbonarsi, del senso dell'informazione indipendente, dei programmi, di che cosa ci vuole in questo mondo per essere felici, di che cosa ci vuole per restare uniti, per combinare qualcosa di buono.
1: Dell'importanza dei vostri abbonamenti.
0: Cose così. E quindi anche la mattina, anche se sono le 6
1: e 3 minuti e 24 secondi, potete chiamarci allo 0233 001 001, potete scriverci al 331 6214 013, e se volete venire qua venerdì prossimo, anche oggi è più tardi, tanto dalle, siamo qui fino alle 9, se volete venire scriveteci in questo caso a diretta@popolarenetwork.it.
0: Ovviamente i giornali radio invece sono... garantiti dalla redazione, Metro Regione pure, adesso poi fra poco li sentirete, quindi l'informazione non si ferma, continua.
1: In un cambio orario.
0: Ci mancherebbe altro, è il nostro mestiere, però le trasmissioni, le rassegne stampa, gli approfondimenti non ci sono, o meglio, oggi stamattina qualcosa leggeremo, vero? Chloe, tu cosa stai preparando?
3: Allora, io sto preparando i miei giornali preferiti, cioè il giornale, Libero e La Verità.
1: Va bene. Ha preso in appalto i giornali della
0: gustibus,
1: destra.
0: De gustibus. Olia, tu cosa stai
1: leggendo?
4: Io sono tra Capitalismo Apolide, Lavorare e Vincere e una cosa su Russia... Stati Uniti.
0: Ma perché
4: quasi
0: no?
4: Giusto per cominciare leggeri.
0: Ma la testata?
4: Il domani.
0: Pensavo
4: domani.
0: Dicessi nucleare, per fortuna è domani. E tu Cinzia, niente, tu
1: Ma io svolazzo quella. Mi sono tenuta da parte La Stampa e Avvenire, poi dopo vi dico i titoli principali, ma abbiamo qui tutta la mazzetta,
0: Tutta la mazzetta.
1: Allora, volendo.
0: Siccome è mattina, bisogna cominciare, insomma, dare anche alle persone il tempo... Non aggredirle con questa campagna abbonamenti, accompagnarle, farle sentire tra di noi. Noi vi cominciamo a proponere un brano, un attimo di musica. Guarda, il primo brano ce lo presenta Olia, che è stata la più rapida a definire che cosa avrebbe
1: voluto
0: messo
1: ascoltare
0: stamattina. E quindi Olia, che cosa ci fai ascoltare stamattina?
4: Io pensavo proporrò qualcosa dei nostri milanesi Selton,
1: che poi sono brasiliani.
4: Che poi sono brasiliani. Scherzavo, cioè, sono anche milanesi, certo. Sono Banana Milanesa, come primo album si chiamava, oppure i
0: dimmi Selton, c'è un brano Selton che ti piace?
4: C'è o una cover tipo di Anaci o tipo Luna Riviera o...
0: Luna Riviera? Che dici? Proviamo
1: Mettiamo
0: a vedere,
1: quella?
0: Vediamo se trovo Luna Riviera, vediamo, non l'avevo preparata, avevo preparato l'altro gruppo, eccolo qua, pronti? Via!

0: ho aperto i microfoni.
1: Così stavamo facendo un po' di riunione di redazione.
0: Ma fate bene, è giusto, bisogna un po' coordinarsi.
1: Vabbè, ma non vogliamo conoscerle nelle nostre
0: sfidanti
1: del mattino.
0: Aspetta, te sei tu la... Ma sei tu la princess di Presto Presto?
1: No, questa non è Presto Presto, questa è la campagna Bonamici.
0: Vabbè, ok, però io tutte le mattine vengo qua con te e aspetto che tu mi dai il là.
1: Vabbè, mi stai sbolognando questo compito, ma lo faccio volentieri, perché comunque sono due persone che hanno deciso, cioè hanno accettato la sfida.
0: Ma esatto, ma perché avete accettato la sfida?
1: Questa è la domanda principale. Olia, come mai?
2: Perché già chiamo troppo spesso, allora ha detto una volta che parlo dal microfono e non al telefono.
1: Olia, dai, raccontaci un po' di te, cosa fai qui?
2: Sam Isplita, sono di Spalato.
0: Di Spalato,
1: Croazia.
2: Croazia, e ho fatto il DAMS, e vivo a Milano. E da 26 anni che sono in Italia.
0: Preferivi Bologna?
2: No, Milano tutta la vita.
1: Ti faremo parlare con Elisa Graci, che invece continua a rimpiangere i tempi del DAMS a Bologna.
2: No, però bella la Bologna, sì.
1: Bella la Bologna. E adesso cosa ti piace fare?
2: Mi piace telefonare a Radio Popolare dalla mattina alla sera. Mi
1: Bene.
2: Piace fare stand up comedy in inglese.
1: Bello.
0: Quindi scrivi?
2: Scrivo, sì, scrivo. È il mio modo di essere, praticamente.
0: Ma tu scrivi anche qua, perché io ho trovato qualche tuo messaggio, giusto?
2: Sì, scrivi sì,
0: perché
2: scrivo mail,
0: qualche messaggio
2: scrivo
0: anche ironico,
2: messaggi, sì,
0: satirico.
2: Tutto,
0: infatti
2: SMS,
0: intuito.
2: Mail, stand up.
1: Capito, ti piace scrivere. Invece tu, Chloe?
2: Della spesa.
3: E io sono venuta qua perché ho detto, un po' non ci credevo, però vabbè, io vado.
0: Vediamo se è vero. Se esiste.
1: Sei la fiction della radio.
3: Esatto.
0: Ma è la prima volta che vieni in radio?
3: No, in radio no. Cioè, qui no, qui ero già entrata nella mia vita, però ero molto piccola, però ho avuto boh.
0: Quindi sei un'ascoltatrice, diciamo,
1: generazionale.
3: Di seconda generazione.
1: Sì.
0: E i tuoi la mattina Radio Pop?
3: Radio Pop, assolutamente.
0: E tu perché sei rimasta attaccata?
3: Allora, a me, vabbè, ho avuto un po' di rifiuto al liceo.
0: Certo, giustamente.
3: Perché mi svegliavo tutte le mattine con i weather report.
0: Certo. E col demone del tardi.
3: Esatto.
0: Ha fatto il cuoricino, ha fatto il cuoricino.
1: Diciamolo, a Gianmarco Bacchi.
3: Ha fatto il cuoricino.
1: Quindi poi, un po' di rifiuto adolescenziale.
3: Un po' di rifiuto adolescenziale. Mi sono avvicinata tanto alla radio, cioè ho cominciato ad ascoltarla tutti i giorni quando ero in Spagna in Erasmus. Perché mi teneva vicino a Milano soprattutto, vabbè, poi tutti gli altri motivi, però il fatto che io l'ascoltavo sempre
0: era tua,
3: perché mi faceva sentire a casa.
0: E dove hai fatto Erasmus?
3: A Valencia.
0: Bello.
1: Bella Valencia.
0: Ma sì, bellissimo. Città super viva.
1: L'altro giorno sono passata davanti a un ristorante che diceva ristorante milanese specialità paella, e mi è venuto in mente Valencia.
0: Paella valenziana anche, il no, tutto il riso che c'è lì dietro.
3: Sì, sì.
0: Come, cosa sono, paludi, acquitrini?
3: C'è un lago che per noi è una pozzanghera, però è il lago più grande di Spagna, che si chiama Albufera, e lì è nata.
0: Il riso Albufera, sì. Il riso bomba.
1: È quello l'unico con cui in teoria si può fare la paella.
0: Senti, ma invece cosa studiavi lì?
3: E io sono laureata in realtà in scienze politiche, però diciamo poi faccio tutt'altro perché faccio l'insegnante di scuola primaria.
0: Beh, insomma, mica tutt'altro, perché? Bellissimo.
3: Nel senso che ho studiato una cosa, però faccio.
0: Vabbè, però
3: sì, le cose
1: tutto torna, tutto serve.
0: E hai una classe quest'anno?
3: Sì. Ho una classe, ne ho sei, però la mia, diciamo, in cui sono la coordinatrice è una, che è la mia prima B.
1: E che ora inizi?
0: Una prima!
3: Oggi alle 10:25.
1: Okay. Quindi fai in tempo.
0: Hai una prima! Ma che bello è!
3: Bellissimo.
0: Che anno sono questi qua? 2000?
3: Sono del 2020.
0: 2020, che impressione!
3: Che è assurdo che nel 2020 siano nati degli esseri umani, ma in generale.
1: E parlino.
3: 2000, e parlano e scrivono e vivono.
0: E sono pieni di idee, di cose.
3: Sì.
0: Che meraviglia.
3: Meravigliosi.
0: Guarda, mi fai subito pensare a questa cosa qua. Che caso
1: ti
0: strano.
1: Ti stai commuovendolo.
0: È il mio brano preferito per stamattina. Chloe, come hai fatto a saperlo? Allora, questi sono i Brooklyn Funk Essential, e appena posso io li metto, perché questa canzone ha un'idea fondamentale, semplice: The Creator has master plan. Punto. Voi cominciate ad andare. Lui lo sa che cosa sta facendo.
1: A lui chi?
2: The creator, non si sa
1: lei.
2: Chi è.
1: Allora lei.
2: Scusa, lei lo sa.

0: Avete fatto ancora in tempo a prendere il tram, la metro? Com'è che si arriva qua? Non me lo ricordo già più.
1: E forse con il La Viola metropolitana.
0: Metropolitana
1: sì.
0: Viola, e poi sono tipo 10 minuti a piedi. Il passante ferroviario, io l'ho preso più volte a Villa Pizzone. Poi ci sono due fermate di tram, che è il 12, se non sbaglio. Ma insomma, ci si arriva.
1: Sì. A piedi, in bicicletta, con la macchina. Si fa fatica a trovare parcheggio, ma si trova.
0: Allora, io ho scoperto che un tempo ci mettevo un'ora e qualcosa ad arrivare coi mezzi. Adesso ho scoperto che col passante ci metto veramente meno, nettamente meno, 25 minuti.
1: Però quando veniamo all'alba.
0: No, all'alba non c'è.
1: Non c'è.
0: Vabbè, ma adesso solo noi veniamo all'alba, non è importante.
1: Allora, vediamo un po' ai quotidiani.
0: È vero, abbiamo segnalazioni?
1: Allora, Ilia stava leggendo. Ilia, ma ti ho fatto diventare un maschio.
0: No, io ho un'amica che si chiama Ilia, anzi femmina? La saluto, ci ascolta da Foggia.
1: Sì, pensavo fosse un nome
0: maschile. No, insegna all'università, è una...
1: Fior
0: di statistica, ci ha aiutato un sacco di volte, eccetera. Ha insegnato a Bergamo tantissimi anni, adesso insegna a Cosenza. E quindi salutiamo Ilia Negri.
1: Salutiamo Ilia e salutiamo Olia, che stava leggendo invece Domani.
2: Sì, e che anche Olia è un nome che può essere maschile, perché è un, come si chiama, nomignolo russo.
1: Un diminutivo?
2: Sia di Ognien, sia di Olga, sia di... perché c'è un... calciatore serbo, Olja Petrovic, che si chiama come me, però è di Ognjen Olja, vabbè. E insomma, torniamo al Domani. Io sto leggendo il Domani.
1: E come dici il titolo di apertura, così diamo anche
2: Il contesto. Il titolo di apertura sarebbe questo: la tregua di Trump è solo un fake. Putin colpisce le centrali ucraine.
1: Mm-hmm.
2: E poi cosa serve per rilanciare la democrazia? E più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita, insomma siamo sul tra Russia e
0: il bilancio dello Stato.
2: Il bilancio dello Stato e lavoratori, che e poi c'è capitalismo apolide.
1: È quello che ti ha colpito, ma di cosa si tratta?
0: Allora, Olia è stata sorpresa dal capitalismo
1: apolide.
0: Poi vediamo, invece scusami, Chloe, qual è il tuo titolo della giornata in questo momento?
3: Allora, io sto guardando... Il talebano del woke
1: su
3: Mamdani,
1: su che testata?
3: Sul giornale.
0: Mamdani,
3: talebano del woke, Mamdani insulta gli italoamericani e non presenzia al Columbus Day. E poi c'è anche l'analisi di Filippo Facci a pagina 13, che ci ricorda che le corti della Sharia sono illegali.
0: Alle corti della Sharia,
1: la questione di Padova.
0: Sai che noi dovremmo avere un ascoltatore, un'ascoltatrice che ogni mattina legge i giornali della destra per noi, lo chiamiamo, perché così è un motivo per abbonarsi in più. Cioè, perché uno dice: ok, allora potete scegliere. C'è Radio Popolare, dove poi le persone telefonano, si lamentano le mille cose che vorrebbero aggiustare, della linea editoriale, tutto quello che vuoi. Poi, se volete, c'è questa roba qua. Decidete voi, no? Interessante.
3: Allora, c'è anche Domani con il giornale, ci sarà anche Feltrissimo.
1: Bello.
0: Ma come pattina? Come pattina?
3: Non so.
1: Un inserto, un'antologia delle frasi migliori. Che
0: secondo
1: cos'è?
0: Me è una pattina, Feltrissimo.
1: Le pattine per i pavimenti,
0: per
1: quando
0: i pavimenti.
1: Lavi.
0: Oppure per prendere le cose.
3: Sì. Le presine, magari quelli tipo pannolenci,
0: esatto.
3: La fila dell'artigianato.
0: Esatto.
1: Adesso non facciamo dell'ironia. Se esce Feltrissimo, domani vedremo cos'è Feltrissimo. Ma a proposito dei titoli della destra, il nostro sondaggio è vecchio di 2 anni a questo punto. Ti ricordi,
0: rifarlo.
1: Alla festa di Radio Popolare avevamo fatto un sondaggio tra gli ascoltatori e le ascoltatrici presenti, chiedendo loro: ma dobbiamo leggere i giornali della destra? C'era stato un plebiscito. Sì.
0: Tutti hanno votato almeno, cioè volevano solo i titoli,
1: gli approfondimenti.
0: Sì. Tutti tranne 2 persone in tutta la
1: storia. Erano i tuoi genitori,
0: erano
1: credo.
0: I miei genitori. Io cercavo disperatamente di non farteli intervistare.
1: Ma vediamo questi due simpatici signori.
0: Lascia stare, Cinzia. E ti dici: no, ma ci sono i 2 signori con la mano alzata. Dico: ma non importa, i signori li sentiamo dopo. Erano i miei genitori.
1: I signori, Iampaglia. Va bene.
0: Il capitalismo apolide.
1: Ecco,
0: eravamo rimasti lì.
1: E
2: il capitalismo apolide. Cioè, ho letto questo.
1: trafiletto.
2: Il capitalismo apolide è stato abbracciato dai partiti del lavoro, allora è un po', non si capisce questo, allora ho cercato di approfondire, fanno una specie di storia, tutto excursus storico, cioè sulle sinistre smarite da un lato, che hanno accettato il nuovo corso, quindi Ulivo, SPD,

0: Labour, Francia, eccetera. E poi c'è, dall'altro, c'è, confrontano fondamenti di democrazia costituzionale, quindi organizzata attorno alle questioni sociali, in sostituzione a quella libera, e fanno una liberale. Scusate, a libera, ciao. E fanno una specie di elenco della spesa, di cose che dovrebbe la sinistra prendere in considerazione, quindi investimenti pubblici in lavoro, rilancio della spesa sociale, istruzione, sanità, e vabbè, potete anche voi compilare questa lista, però è abbastanza pessimista. Però io proporrei questa lettera di, anzi libro di Silvia Salis, che l'ha messo giù meglio questa
1: sindaca di Genova,
0: infatti la presenta a Genova il libro, e quindi leggo dall'articolo. Mi sentivo uno schifo, chiamai papà al telefono. Puoi venire a prendermi? Gli chiesi con la voce di chi sa che sta per prendere un rimprovero. Arrivò con calma, con il suo passo che non mutava mai, né con la pioggia né con le urgenze. Aveva una tanica piena in mano e un sorriso appena accennato. Mentre travasava la benzina nel serbatoio, disse senza guardarmi: sei la figlia di un operaio, non ti puoi permettere di essere una cretina.
1: Beh, mi sembra una considerazione intelligente. Comunque è la storia di Silvia Salis che rimane senza benzina, mi sembra.
0: sì, perché dicevo, cioè, non è che la sinistra pensa troppo su cosa proporre ai figli dei operai, ma invece sono i figli dei operai che dovrebbero ascoltare, perché sono loro che non possono permettersi di essere cretini.
1: Giusto, perché tutta la questione del capitalismo apolide era un po' sul tradimento delle classi operaie, e quindi poi dove si infilano i post-fascisti?
2: Dove si infilano i post-fascisti? Cos'è che hai detto? I figli?
1: Degli operai.
0: Non possono permettersi di essere cretini.
2: Ah, interessante. Allora una

0: terra. Chi l'ha visto Tutti giù per terra?
1: Io l'ho visto tanti anni fa, però quando
0: Tanti anni fa. Non mi ricordo il nome del bravissimo regista italiano. Ha un lapsus.
1: Ferrario.
0: Brava, Ferrario. Davide. Molto bello, c'era un Valerio Mastrandrea giovanissimo, forse il suo primo film importante, che faceva il l'obiettore di coscienza. Non male, chissà perché torno sempre lì, l'obiettore di coscienza, vedi, chissà. Sono inconscio ormai.
1: L'obiettore di incoscienza sei tu.
0: Esatto. Allora, qualche altra segnalazione di titoli, abbiamo pochissimo
1: secondi.
0: Tempo.
1: Avete qualche altro titolo da segnalare?
2: Io avrei un titolo...
1: Dalla verità.
2: Dalla verità, con anche un piccolo commento. Democrazia soltanto a parole, l'Europa è un salasso. Maurizio Belpietro ci dice che si chiamano democratici, ma in realtà molti sponsorizzano metodi che sono tutto fuorché democratici. A chi mi riferisco? Ma è ovvio. Ad alcuni esponenti politici dei cosiddetti progressisti, ovvero del PD, ma anche di quella sinistra europea, sempre pronta a impartire lezioni a chiunque.

0: Come dice Fiore, un bel CCCP al mattino ci sta bene.
1: Allora, chi vuole passare la linea al giornale radio? Chi comincia? Avanti.
2: Dai, e adesso il giornale radio, sono le 7:30, giornale radio.
0: Allora, sono le 6:29.
1: Vedi come dura, è un istante, sei qua da 20 minuti
0: radio verità. Hai già perso la testa.
1: Allora, 6:29 in studio
0: Sara Milanese, Emanuele Valenti per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo dopo col meteo.

0: toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.
3: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti avrebbero detto all'Ucraina che la rimozione delle sanzioni al diesel russo è stata decisa per convincere Putin a trattare. Lo scrive l'agenzia Reuters citando sue fonti che hanno partecipato all'incontro tra americani e ucraini lo scorso fine settimana a Miami. Durante i colloqui, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, avrebbero anche sottolineato l'impegno di Washington al fianco di Kiev, citando per esempio la condivisione di informazioni di intelligence. Secondo alcuni media ucraini, il governo americano avrebbe anche minacciato di sospendere il passaggio di informazioni se dovessero continuare gli attacchi sulle raffinerie russe. Nelle scorse ore Trump ha ribadito l'esistenza di un accordo per una tregua energetica, Mosca non ha mai confermato, Zelensky ha detto di essere pronto a rispettarlo se Putin farà lo stesso.
4: Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh, l'Arabia Saudita ha solo comunicato di aver intercettato un missile diretto verso la città, lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Lo scorso fine settimana gli attacchi degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh hanno fatto almeno 13 morti e oltre 300 feriti. I sistemi di allarme di difesa sauditi non hanno funzionato. Trump ha condannato nuovamente nelle scorse ore gli attacchi degli Houthi, ma non è ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno o meno al fianco di Riyadh.
3: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di cui a Bangkok si è aperta ieri l'assemblea annuale. Per il fondo a sostenere la crescita sono stati il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale, ma le scorte energetiche si stanno assottigliando e l'alto debito limita gli spazi di manovra fiscale. Nelle sue previsioni sui singoli paesi, il fondo migliora anche di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, portandola allo 0,8.
4: Bruxelles replica a Giorgia Meloni che ieri davanti agli imprenditori di Assolombarda era tornata a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici. Abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando, ha risposto la Commissione chiudendo la porta. Oggi intanto in Italia la legge di bilancio entra nel vivo con il primo voto alla Camera.
3: Oggi il ricovero del Papa al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento non ha ancora una data, ma tutte le udienze del Pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto invece la sua fitta agenda di incontri.
4: In Francia non si ferma la mobilitazione studentesca, gli studenti delle scuole superiori ritengono di non avere ricevuto risposte adeguate dal governo e hanno indetto per oggi una nuova giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno annunciato gli organizzatori. Le organizzazioni studentesche da giorni chiedono di essere ricevute dal primo ministro Le Cornu. A Parigi il corteo degli studenti universitari e liceali partirà alle 14.
3: Le autorità argentine hanno chiuso l'accesso turistico alle famose cascate di Iguassù al confine con il Brasile per il timore di esondazione del fiume. Le recenti forti piogge alimentate da un El Niño di intensità eccezionale hanno fatto alzare le acque a livelli record. Il fiume Iguassù ha superato i 12.000 metri cubi al secondo, quasi 8 volte sopra la media. L'accesso alle cascate, le più grandi e imponenti del mondo e patrimonio UNESCO, era già stato chiuso tra il 2023 e il 2024, sempre per inondazioni causate da El Niño. Quest'anno, secondo i meteorologi, El Niño sarà il più intenso mai registrato a causa del riscaldamento globale. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore, al cielo, al nord e al centro, cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni con clima mite, al sud invece temperature diurne in aumento e potrebbero esserci temporali su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. 6:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

0: Hai visto che non siamo solo noi che cantiamo e balliamo
1: loro. Allora premazione tutte le mattine.
0: Mi piace anche a Chloe e a Olia che abbiamo in studio con noi.
1: Ma noi non abbiamo mai chiesto se questa canzone rappresenta un momento, un'emozione anche per lui.
0: E chiediamoglielo questa mattina, che è una mattina così un po' diversa da tutte le altre. Buongiorno Paolo Valisa.
2: Buongiorno, buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ma lei quando sente questa sigla un po' si emoziona anche lei?
2: Vabbè, sì, sicuramente.
0: Sicuramente, ma
1: secondo me perché Paolo Valisa non ha potuto apprezzare il significato di questa canzone, perché questa canzone dice: chi lo sa che cosa porterà domani, la pioggia, il sole, nessuno lo sa, ma quello che io so è che dovrebbe portarmi il mio amore.
0: Ecco. Beh, questa è una domanda che secondo me al momento non possiamo fargli.
1: Ma cioè, se porta l'amore?
0: Secondo me è più facile che ci dica se porta pioggia o meno, non è vero Paolo?
2: Sì, infatti, sì, se no sarei una cartomante, insomma.
0: Va bene, che giornata ci aspetta, Paolo Valisa?
2: Allora, una giornata di bel tempo autunnale, direi tutto sommato. Abbiamo dei banchi di nubi basse che si andranno però dissolvendo nel corso della mattinata abbastanza rapidamente, lasciando poi arrivare il sole, che quindi sarà il protagonista della giornata di oggi. Le temperature massime saranno grosso modo come quelle di ieri, o forse anche in lieve rialzo, comprese tra 18 e 20 gradi, quindi tutto sommato gradevoli, un po' al di sopra della media stagionale. Mite anche in montagna, zero termico sulle Alpi, ancora 3600 metri, e continueremo così ancora per diversi giorni, probabilmente fino a venerdì, sempre bel tempo autunnale, nebbie, banchi di nubi basse durante la notte, primo mattino, ma soleggiato e temperature gradevoli in giornata.
0: Bel tempo autunnale. Paolo, oggi abbiamo qui in studio con noi due ascoltatrici che hanno un po' accettato la sfida di venire all'alba a fare un pseudo presto. C'è Olia, ad esempio, che aveva da esprimerle degli apprezzamenti da parte del marito.
3: Sì, perché mio marito Roberto apprezza molto Paolo Valisa e sa la sua meteo, è proprio il suo momento clou della mattina. Quando c'è Paolo Valisa, allora si è svelato ufficialmente. Saluto mio marito.
0: Quindi grazie, il marito Roberto.
2: Così in diretta.
0: Chloe, hai qualcosa da dire al meteo, al centro geofisico prealpino?
4: Assolutamente, anche mio papà è un grande fan del centro geofisico. Io sono una grande fan del Sacromonte, dell'osservatorio, che mi piace tanto.
1: Il Sacromonte, vedi? Addirittura.
0: Grazie mille Paolo Valisi, a tutto il centro geofisico
2: grazie
0: prealpino di Campo dei Fiori di Varese.
2: Pensavo peggio.
1: È andata benissimo.
2: È andata bene.
0: Buona giornata Paolo.
1: Allora Chloe, che brano hai scelto?
4: Allora, io ho scelto un brano che mi sembrava, no, in realtà che è totalmente surreale rispetto a Radio Popolare.
1: Ma io perché no?
4: Credo di aver fatto mettere Daddy Yankee una volta a Radio Popolare e adesso farò mettere High School Musical.
1: Allora, we are all in this
4: together.
0: Balliamo?
5: C'è la coreografia.
1: C'è la coreografia?
0: Allora la facciamo.
1: Vai. Allora Chloe, vai con la coreografia.

0: se siamo tutti insieme in questa roba qua, dimmi tu cosa dobbiamo fare.
1: Finora abbiamo ballato, tra l'altro in un modo totalmente scoordinato.
0: Vabbè, poi mettiamo il video, non ti preoccupare.
1: Tu ti sei premurato subito di registrare, bravo.
0: Poi abbiamo un video.
1: Va bene. Allora Claudio, sono le 6:42, secondo me è arrivato il momento di fare almeno un abbonamento.
0: L'abbonamento della mattina.
1: L'abbonamento della mattina, quello che arriva presto e ti aiuta ad avere proprio una mattinata poi in discesa.
0: Con l'allegria, il caffè, col meteo giusto.
1: Certo, metti che sei uno che ascolta da sempre la radio, però non ha mai deciso così di farlo.
0: Ma avete sentito la positività di queste ascoltatrici? Mai sentito la carica che ti dà? Io arrivo qua, penso di essere una palla, ma queste sono a palla.
1: Queste sono caricate proprio a pallettoni.
0: Ma ci picchia, ma chi ce li ha degli ascoltatori?
1: Infatti, allora io sentirei le motivazioni delle nostre ascoltatrici che hanno accettato la sfida e vorrei che fossero loro in qualche modo a dire perché bisogna fare un abbonamento a Radio Popolare. Partiamo da Olia. Olia, secondo te perché?
2: Perché se uno è di questo umore, così a palla, pallissimo, vuol dire che ascolta la radio. E se volete andare avanti anche voi, so che siete così, che la radio vi tira su e che vi fa andare avanti. E se volete che potete continuare così, dovete abbonarvi, perché per quanto sia vero che la radio la si ascolta anche senza abbonarsi, non contateci troppo, perché qui sono tempi bui, quindi abbonatevi se volete andare avanti così, scusate.
1: Molto chiaro.
0: Molto chiaro, un
1: Chloe,
0: messaggio
1: preciso.
3: Intanto, la prima cosa che mi viene in mente è perché no, cioè perché ci sono ancora persone che ascoltano Radio Popolare senza essere abbonate.
1: Ti direi più del quasi il 90%.
0: Lo scrocco.
3: Follia. Io veramente l'unica cosa che... Io sono una grande fan della campagna abbonamenti perché mi piace da morire. Io ho abbonata probabilmente dalla nascita. Però, cioè, se non ascoltate Radio Popolare e non vi abbonate, ma cosa state facendo stamattina?
0: Questa è un'ottima domanda. Ma cosa state facendo stamattina? Su, forza, aprite il sito www.radiopopolare.it. La grande novità, che pure con la carta
1: è vero, è una roba velocissima.
0: Sì, non c'è sbatta, non c'è nessun tipo di...
1: Si clicca su sostienici, ci sono tutte le modalità, insomma l'abbonamento con carta di credito, il versamento ricorrente su PayPal, il versamento annuale e poi ci sono le tessere. Se uno non ce la fa a fare l'abbonamento, può fare delle tessere da 20 euro, fare un bonifico di quello che di qua dell'importo che desidera.
0: E tra l'altro, come dicevano le nostre ascoltatrici, cosa aspettate? Perché in questi tempi bui, e sono bui e si stanno rabbuiando sempre di più, una luce da qualche parte bisogna condividerla, no?
1: Bisogna trovarla e poi condividerla.
0: Sì, bisogna condividerla, bisogna tenerla accesa.
2: E poi voi che dite cambiate questo, cambiate quello, questa è l'unica radio che ve lo fa dire addirittura in diretta cosa volete cambiare, cosa volete di più di così? Cioè ragazzi, abbonatevi, basta, scusa, c'è quella una cosa di 100 che non vi piace, quella scrivetela nelle mail, scrivetela nei messaggi e poi abbonatevi, non aspettate, non rimandate, adesso abbonatevi, giusto. No, intendo adesso
1: Olia, bravissima.
3: Il caffè è un abbonamento.
1: Ti è mai capitato, Claudio, che qualche ascoltatore o ascoltatrice così ti dicesse: ma sai che io ti ascolto sempre quando sono in bagno?
0: Sì.
1: Io, che bello essere un viatico così delle funzioni corporali. Ma ci sta anche quello, è importante. Noi ci siamo sempre.
3: No, dietro per la casa col telefono.
0: Esatto.
3: No? Dove si va, si va.
0: Ma tu accompagni, tu non devi sapere. Come l'abbiamo sempre detto, no?
1: Io sono curiosa, poi ci sono domande che non dovrei fare, però...
0: Ma tu accompagni, tu sei da questa parte e poi tu accompagni la vita delle persone, non sappiamo cosa fanno.
1: Sì, però sulla parola bagno, che lo hai alzato la mano, scusa.
3: La mattina io costantemente,
0: sì, cioè...
1: Ad esempio Luca che ci sta scrivendo dietro. In questo momento in bagno, insomma.
0: Vedi?
1: Coraggio Luca, forza.
0: C'è chi guida, c'è chi è in treno.
3: Si trucca anche, si fa la piega, non necessariamente. Sì.
0: Noi abbiamo quello che si vuole.
2: Una radio per stanza, quindi per forza anche una in bagno.
1: Giusto.
0: Esatto. E tra l'altro tu sai che stavo comprando, devo comprare una radio.
1: Ah sì?
0: Sì, proprio una radio.
1: La radio,
0: cioè,
1: vera?
0: Non digitale, una radio. E sto facendo ovviamente fatica a trovarla, nel senso che ci sono o le cose baraccone o le cose troppo costose.
1: O le super digital.
0: Non riesco a trovare una cosa mediana, facile, con i pulsantoni grandi, eccetera. E niente, se avete consigli, sono qua.
3: Io ti direi di provare nei negozi dell'usato. che su quelli antiquariati.
0: Esatto, giusto.
3: Lì ci sono un sacco di cose carine anche per design.
0: Potrebbero pelarmi, però.
3: Però nei negozi dell'usato no, tendenzialmente no.
0: Va bene, ci provo. Perché no?
1: Perché no, Claudio?
0: Vedi? Se avete delle altre cose da chiedere, qui Olly e Chloe vi danno i loro consigli, non vi preoccupate. Potete scriverci, Davide ora dalla cucina, spremuta e moca sul fuoco, vedi? Vedi, giusto, preciso.
1: Anche dalla cucina, perfetto.
0: Aspetta però, Davide, ti sei dimenticato una cosa. Davide dalla cucina, spremuta, moca sul fuoco e...
1: Radio accesa.
3: Abbonamento.
0: E abbonamento.
1: Metti se metteva la spremuta sul fuoco. Vabbè, niente.
0: E la moca.
3: Una rivoluzione di arancia.
0: Secondo me nel tempo di una moca si fa l'abbonamento.
1: Vabbè, sì, assolutamente.
2: Assolutamente, andate sul sito, un modulino, tac.
1: Tac. Senti come è diventata milanese, Olly.
2: Sì, con la radio popolare si diventa milanese, in pre- se si vuole, se no si diventa quello che si vuole, però... Basta che abbonandosi. Sia buoni, abbonandosi, però senza, con l'abbonamento la radio si ascolta meglio, è molto più bella, perché vi sentite parte di più, adesso subito form. Sito, tutto.
0: E via.
1: E via.
0: Ma sì, perché abbonarsi è questa magia qua, no?
1: Sentirsi parte.
0: Sì, fai parte di qualcosa, sei anche
1: sapere
0: tu.
1: Sapere di sostenere, di poter consentire alla radio di avere dei progetti.
0: Coscienza più leggera, visione più chiara, lamentazione permessa. Tutta una serie di vantaggi in mani.
3: Assolutamente. Poi c'è anche se esce il sole, se piove.
0: È vero.
3: Non sbatti più il mignolo contro i mobili.
0: Questo è fondamentale, non l'avevamo detto in effetti.
1: Sì, in effetti è, da un
3: è
1: po'
3: proprio
1: che no.
3: Un effetto
1: istantaneo.
3: Istantaneo.
1: Vuoi che ti lega dei titoli? Vuoi
0: ma
1: mettere
0: sì,
1: un brano?
0: Ma sì, dai, dimmi due titoli. Sono stufo della musica stamattina, basta.
1: Allora, la stampa continua la sua campagna contro i permessi premio ai boss. C'è l'allarme dell'antimafia. Infatti è un'inchiesta della stampa all'interno, a un'intervista a Pietro Grasso, presidente del Senato, e dice: i boss sul territorio sono una minaccia, rinsaldano i legami e danno istruzioni. L'antimafia dice che sono derive pericolose. C'è un pressing su Nordio perché intervenga. Dopo vi leggo una cosa di esteri, ma restiamo sull'Italia. C'è Salvini che ieri ha dato le dimissioni per poter indire il nuovo congresso della Lega e ovviamente ricandidarsi. Scrivono Federico Capurso e Francesca Del Vecchio sulla stampa. Salvini blinda il congresso, no al voto segreto, alle politiche, arriverà con un nuovo simbolo. Il leader leghista si dimette e punta alla rielezione per acclamazione. Invece, per quanto riguarda il campo largo, ci scrive Niccolò Carratelli che su Kiev zero passi avanti. E il titolo è: una risoluzione comune? Impossibile, questo è un problema. Invece per quanto riguarda la politica di Trump, Alberto Simoni, corrispondente da Washington della stampa, ci dice che prima delle midterm i candidati islamici sono finiti nel mirino di Trump. È stata perquisita la casa di Omar è una, si chiama Ilhan Omar, è una candidata democratica che del Minnesota. Lei è originaria della Somalia, è arrivata negli Stati Uniti nel 95 come rifugiata, però insomma siccome è finita un po' nel mirino di Trump, le hanno perquisito la casa, ha portato via un po' di documenti perché vogliono verificare se ci sono delle irregolarità nei moduli sottoscritti per entrare negli Stati Uniti, moduli che tra l'altro lei non ha potuto firmare perché quando è arrivata era minorenne, quindi li aveva compilati il padre. Quindi la campagna prosegue anche così, cercando di fare fuori i nemici.
0: Allora Sabrina ci scrive così. Ci scrive Sabrina Edoardo: ora ci abboniamo, sono le 6:49.
1: Grandi.
0: E poi mi ha mandato anche una radiolina portatile d'emergenza, non male, devo dire, a manovella. Dice: noi viviamo in un bosco in montagna, questa è top, vi seguiamo anche dal bosco. E in effetti avere una radiolina a manovella nel bosco può
3: metti
0: essere
3: che c'è
0: utile.
3: Un blackout. Sono uno, quando ti chiedono quali sono i tre oggetti che porteresti nell'isola deserta, la radio manovella per ascoltare Radio Popolare.
0: Non è male, sì, in effetti potrebbe avere un senso.
2: Io aggiungerei: ci sono anche MP3 player, non so come si dice, che hanno anche la radio FM dentro, quindi potete ascoltarlo anche in bagno, in tutte le stanze, e portarvelo dietro tutto il giorno con le cuffie.
1: Vedi che torna il bagno, c'è questa cosa.
0: Allora, Sabrina Edoardo, se voi ci date poi la conferma che state provvedendo con, insomma, con i tempi dovuti della vostra inizio di giornata, noi siamo felici perché potremmo ascrivere a queste due motivate ascoltatrici, Chloe e Olia, il loro primo abbonamento nella vita. Cioè, anche Chloe e Olia hanno partecipato
1: alla campagna.
0: Sono passate addirittura dall'altra parte, non sono solo abbonate, ma sono anche costruttrici,
1: abbonatrici,
0: di comunità, abbonatrici,
1: che bello.
0: Imbonatrici, se
1: imbonitrici.
0: Tutto. Quindi fatelo anche per loro, mi raccomando, Sabrina Edoardo. Se qualcuno è così veloce che vuole battere Sabrina Edoardo, esatto, ce lo dica ovviamente allo 0233 001 001 al 331 6214 013 per quanto riguarda la messaggistica.
1: Ma com'è che nessuno ci ha ancora chiamato?
0: Ma perché la mattina è così, la gente gada fa. Cioè, ora ti lavi i denti, vedi cosa, ti svegli i bambini, il treno, l'orario, salta, cioè...
1: Vabbè, io lo ripeto,
0: quanta gente
1: 33,
0: in questo momento sta inseguendo un orario della TM, un appuntamento alla fermata?
1: Ah, una scadenza, cioè sì, bisogna essere lì a quell'ora, altrimenti perdi il tram.
0: Non so voi, ma io la mattina ho tutto contato, cioè...
1: Beh, è abbastanza...
0: I minuti contati proprio.
1: Eh beh sì, è tutto calcolato.
0: Hai presente quando mi dimentico dove metto i pantavento e piove? Sono tre minuti.
1: tre minuti. Sì.
0: Poi arrivo qua in radio e la Cinzia cosa mi dice?
1: Dov'eri?
0: Ma sei in ritardo?
1: Oppure quando il gatto rovescia la ciotola e bisogna rifare tutto. Ecco, insomma.
0: Allora, io avevo preparato due cose da leggervi e un brano. Siccome non c'è gran tempo, vi faccio sentire l'inizio del brano.
1: Sì.
0: Vediamo chi lo riconosce. Prego.
1: No, ce l'ho. E non è Money for Nothing?
3: Ah, sì. Grazie.
1: Ok, adesso Dire Straits.
0: Allora, perché vi volevo far ascoltare questo brano? Perché sono successe queste due cose che avrebbero attirato la mia super attenzione nella rassegna. La prima è questa: hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt. Molto
1: divertente. C'è la domotica e quindi è tutto in rete.
0: Attacco hacker contro oltre 500 supermercati francesi, colpiti frigoriferi, persi milioni di euro di cibo. Il sofisticato blitz lanciato nella notte tra domenica e lunedì ha disattivato da remoto i frigoriferi e i congelatori in numerosi negozi del paese. Ovviamente è già stata aperta un'indagine, l'attacco è stato definito senza precedenti, come ogni cosa nuova, dal direttore esecutivo di uno dei grandi distributori francesi, che insieme a tre marche, Leclerc, Intermarché eccetera eccetera, ha confermato di essere stato colpito. Ma attenzione, visto che parliamo di questioni, diciamo, che hanno a che fare con gli attacchi informatici, che cosa si può fare con l'informatica, su Repubblica Di Feo firma un altro articolo, devo dire interessante: droni sui data center, sul web si inceppa la propaganda dello zar. L'analisi dei flussi online mostra un crollo dei post virali, delle fake news e, diciamo, dell'invasione di informazione dei bot, chiamiamolo così, di carattere politica, dopo gli attacchi ucraini ai server di Yandex, la Google di Mosca. Ci sono tutti i, diciamo, le statistiche, i trend, e devo dire che in effetti è abbastanza, se sono veri e verificati, è abbastanza incredibile quanto sia evidente, non, diciamo, non un saltino, un saltone, cioè, immediato. E allora mi è venuto in mente Money for Nothing.
1: Hai fatto bene.
0: And your chips for free. Allora, siete pronti? Perché noi alle 7 abbiamo ancora un 10 minuti. Poi c'è tutto l'informazione, metro regione,
1: il giornale radio,
0: e poi però dobbiamo fare almeno qualche titolo.
1: Beh,
0: dopo
1: sì,
0: ci dividiamo.
1: Alle 7.45 sicuramente.
0: Voi riuscite a rimanere per i titoli?
1: Sì.
0: Ok, va bene. Fino ai titoli rimaniamo. Allora ce li dividiamo.
3: Fino alle 8:30.
1: Sabrina ha mandato lo screenshot del suo
0: abbonamento. E voilà!
1: Applauso a Sabrina ed Edoardo che si sono abbonati i primi della mattinata.
0: Non sono i primi della mattinata, ma i primi di Olly e Chloe, anche diciamo la verità.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
3: Gli unici.
0: Esatto. Adesso Sabrina e Edoardo hanno rotto il ghiaccio, poi loro stanno nel bosco, insomma, sono anche esperti, sono dei pionieri, diciamo così.
3: Se lo si fa dal bosco, non capisco perché non lo si possa fare dal wifi di Milano, ecco.
0: Esatto, se questi qua, vuol dire, sono lì, hanno aperto la strada pionieristica.
3: La radio manovella.
0: Esatto.
2: E adesso siano da esempio.
0: Potete fare un po' meglio voi cittadini di questa onorata città civile.
1: Ci dicono di uscire un po' da questo milanocentrismo, perché
0: usciamo,
1: un ascoltatore di Rutigliano Bari dice basta.
0: Basta, usciamo da questo milanocentrismo. Sono d'accordo, andiamo un po' nel bosco, un po' di qua, un po' di là.
1: Su, un po' di su, un po' di giù. Tra l'altro sono arrivate le 6:56, quindi adesso noi restituiamo la linea al giornale radio, quindi ci allarghiamo in una dimensione un po' più mondiale, diciamo così. Torniamo tra poco e facciamo le prime pagine dei quotidiani. Cosa facciamo?
0: Ma non facciamo niente. Facciamo gli abbonamenti.
1: Ma che bello.
0: Cioè, se fanno un abbonamento, magari li leggo i giornali. Così. Se no, magari no. Vediamo.

0: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Ventemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik, e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.
3: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Cale. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Cale, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Cale, più vicino a te.
3: Brico Cale è sempre più conveniente, anche su bricocale.it.
6: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
7: Popolare Network.
8: Sono le 7, buongiorno, le principali notizie di oggi. La rimozione delle sanzioni al diesel russo sarebbe stata decisa per convincere Putin a trattare, lo dicono alcuni media americani. Trump ha ribadito l'esistenza di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, anche se sul campo tutto procede come prima. Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite si sono limitate a comunicare di aver intercettato un nuovo attacco. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. L'economia mondiale ha retto finora nonostante le guerre, ma la resilienza è a rischio. È l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. A sostenere la crescita, gli investimenti sull'intelligenza artificiale e la riorganizzazione degli approvvigionamenti energetici. Nelle previsioni sui singoli stati, il fondo aumenta la stima di crescita dell'Italia da 0,5 a 0,8. La legge di bilancio arriva alla Camera, oggi il primo voto, ma le coperture ancora non ci sono, servono 20 miliardi. Le opposizioni attaccano, il testo è una cornice vuota, la manovra è senza crescita. Bruxelles intanto replica a Meloni, che è tornata a chiedere flessibilità. Abbiamo già stabilito i margini, la risposta della Commissione. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza, il governo non ci ascolta, andremo noi da loro, annunciano gli organizzatori che chiedono un confronto col primo ministro Le Cornu. A Parigi con i liceali protestano anche gli atenei. 10 anni senza Dario Fo, l'attore e drammaturgo italiano Nobel per la letteratura nel 97, ci lasciava il 13 ottobre 2016. Oggi Milano lo ricorda dedicandogli una piazzetta in via Francesco Sforza. 7:02, ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
7: Popolare Network.

0: 7.02 di martedì 13 ottobre, una versione così presto prestina della campagna abbonamenti. E questa mattina, con la collaborazione delle due ascoltatrici che hanno accettato la sfida di Presto Presto, Olia e Chloe, leggiamo le prime pagine dei quotidiani. Inizio
1: allora, io? Vorrei, riassunto delle puntate precedenti, allora, siamo seri stamattina,
0: siamo seri.
1: Per favore. Allora, intanto, punto 1, Sabrina e
0: Edoardo.
1: Brave, Sabrina e Edoardo si sono abbonati.
0: Hanno fatto l'abbonamento.
1: Grazie a Olia e Chloe, hanno iniziato a fare il loro abbonamento dalla Casa nel Bosco, non quella là, la loro Casa nel Bosco. Fiore,
0: sì.
1: Dovere e piacere, ha fatto un ritocco.
0: Ritocco.
1: E l'ha fatto per Olia e Chloe, ha specificato non per noi due, che sia chiaro.
0: No, che sia chiaro.
1: Ma attenzione,
0: Rossana
1: ha fatto un abbonamento sospeso con bonifico e ha trovato pure una radio buona in Porta Romana.
0: Ti segnala.
1: Mi segnala, perché oggi è difficile comprare radio che non siano, come dire, elettroniche, radio analogiche.
0: Digitali.
1: Cominciamo, certo. Stiamo ingranando, ragazzi.
2: Stiamo ingranando.
1: Allora, Rossana, Fiore, Edoardo e Sabrina.
2: Rossana, bravissima, con l'abbonamento
1: sospeso. È di una bellezza inaudita, no? Poi dobbiamo intestarlo a qualcuno, scopriremo a chi intestarlo pian piano, insomma, chi non può permetterselo, ma ci tiene, poi arriveremo. E quindi, adesso, Cinzia?
0: Dedichiamo ai quotidiani?
1: Sì. Se ci fanno un abbonamento, però.
0: Ah sì?
1: Li leggiamo, lo siamo buoni,
0: sì.
1: Dai, li leggiamo.
0: Ce li siamo preparati, ormai li leggiamo. Dai, parto dai quotidiani che hanno un'apertura sugli esteri. Il Corriere della Sera titola Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese dell'Unione Europea, non per dire sempre sì. E c'è una lettera a Commerce sulla competitività. Anche il Messaggero apre su questo. Meloni dice: non siamo in Europa per dire solo sì. Gas e flessibilità, segnali alle imprese.
1: No, siamo in Europa per dire solo sì.
0: Siamo per dire anche forse.
1: È un po' una canzone sanremese, no? Non si può dire solo sì.
0: Facciamo tipo un duetto?
1: Potrebbe.
0: Non si può dire solo sì. Vabbè.
1: Allora, vediamo, vado io. Primarie rebus Kiev, la Repubblica. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein e Conte. Hanno deciso tutto loro, perché la sfida è solo Schlein e Conte, non c'è nessun altro.
0: Non c'è nessun altro, ma che cosa vuoi facciamo fare?
1: Non lo so, c'è sempre qualcuno che si presenta in più, no? Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco. La NATO, se attaccati siamo pronti a combattere. Vabbè, non dice altro da un po' di anni. E poi ovviamente oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone. Avvenire, pronto ricovero.
0: Si non pronto titola, soccorso, titola ma pronto avvenire. Ricovero, è molto meglio.
1: Guarda che interessante la scelta di parole. Papa da oggi al Gemelli esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo, dall'Italia al mondo l'affetto. E poi ovviamente la tregua di Trump non c'è, i droni sì, attacchi alle centrali, Russia alla bancarotta, ancora su Trump e Putin rifanno i gasdotti e la UE
0: paga
1: il Fatto Quotidiano. Patto USA-Russia per riattivare i condotti Nord Stream distrutti da Kiev, insomma vanno a fare un po' di conti, poi se vuoi ci sarebbe anche il manifesto.
0: Il manifesto gioca sulle parole, mette una foto di Trump e il titolo è Sciocco energetico. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita, superpetroliere in fiamme a Hormuz. La tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone.
1: Olivia, tu che cos'hai domani?
2: Anch'io Trump e Putin, la tregua di Trump è solo un fake. Putin colpisce le centrali ucraine. E poi c'è tra successo di postfascisti, colpe della sinistra e cosa serve per rilanciare la democrazia. Serve Radio Popolare per rilanciare la democrazia.
0: Grazie, Olia.
1: I giornali della destra.
3: La triade. Allora, intanto vorrei. Il giornale si collega al Messaggero e dice: Eurogiorgia la sfida finale. La premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì. Chiede maggiore flessibilità sui conti, sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo.
1: Non si può dire solo sì.
0: No, infatti, no, Claudio, no. Ecco.
3: E la verità ci rimane sull'Europa, democrazia soltanto a parole, l'Europa è un salasso. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 100 14 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 all'agricoltura per darli all'Ucraina.
1: Il PNRR, cioè, se lo sono dimenticati.
3: No, quale PNRR?
0: Libero.
3: E invece Libero, che invece diciamo stamattina Creativi, ci dice: questi sono matti.
1: Questi.
3: Titolone.
0: E a chi si riferisce?
3: AVS fa votare online le proposte del programma di governo. Tasse, migranti, droga. Un delirio su tutto.
1: Bellissimo, un che programma fantastico.
3: Manca niente.
1: Allora, se non sono matti non ci piacciono.
0: Non li vogliamo.
1: Com'era la canzone? C'era la canzone. Se non sono matti non li vogliamo.
0: Non li vogliamo.
1: Vabbè. Sole 24 ore.
2: A rischio il taglio IRPEF al ceto medio. Perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Allora voi ascoltatori con redditi a 60.000 euro abbonatevi subito. Sul tavolo misure fiscali a favore di anziani e giovani, flat tax fino a 100.000 euro, anche voi abbonatevi.
1: Non so se hai notato, ma il giornale della destra, il canto degli applausi di Confindustria, il giornale di Confindustria dice a rischio il taglio IRPEF, è un avvertimento al governo, no? Attenzione governo.
0: Ma volevo segnalare Marco ha appena fatto abbonamento a 107
2: no,
0: e 6.
2: Grazie Marco, bravissimo.
3: La mia birra preferita l'ha fatto per quello, il 107 e 6, immagino.
1: Eh sì, forse per la birra. Buona la birra,
3: buona, 106,
1: molto buona. Allora Marco, grazie mille, si aggiunge a Edoardo e Sabrina, a Fiore,
0: a Rossana. Sì. Che ha fatto l'abbonamento sospeso e quindi insomma.
1: Allora Marco, ci sarebbe piaciuto sapere, perdonami, siamo un po' rompi, ma sai, è la tua radio, se è la prima volta che t'abboni, cioè dici due cose di te, ma proprio solo due, non è che ti identifichiamo, semplicemente nuovo abbonato, mai abbonato, abbonato rinnovato, abbonato storico di famiglia.
3: Esatto.
1: Dacci un attimo un'indicazione.
0: Hai abbonato
1: così.
0: Il bambino, hai abbonato
1: il cane,
0: la suocera.
1: Esatto, anche perché così Chloe e Olia si fanno un po' la tara, no, della loro giornata, della loro raccolta mattutina.
0: Che cosa?
1: Sono uscite col cestino stamattina.
3: Sì, con la torta alle mele.
1: Esatto, hanno portato la torta di mele, tornano a casa con un cestino di abbonamenti, diamo le cose.
2: Così sappiamo cosa.
3: Ma io posso dare cestino. Una chicca, perché la 107.6,
1: la birra,
3: non è buona solo da bere. Nel senso che, secondo me, il vero valore, non è vero, uno dei valori della 107.6 è la bottiglia.
0: Perché bella.
3: È bella e soprattutto quella si porta a casa, si lava, si sciacqua, non in lavastoviglie, sennò viene via l'etichetta, sennò inutile, e ci si mettono dentro le lucine, i leddini, e fa una lampada pazzesca. Io ve lo posso dire perché ce l'ho.
2: Oppure togliete l'etichetta e fate dei bookmark, dei segnalibri con mettete sul cartoncino.
3: No, la plastifichi.
1: Io so dove voi andavate, infatti vi ho messo già il sottofondo. Era chiaro dove voleva andare, molto
3: rubrica.
1: Bella questa idea. Allora, le lucine dentro la bottiglia, bello, mi piace molto.
0: E per la rubrica Do It Yourself
1: con i gadget di Radio Popolare.
3: Bellissimo.
1: Bello, dovremmo farlo. Come avete gestito i tanti gadget di Radio Popolare in questi anni? Io per esempio ho ancora la radio finta, avete presente,
3: no,
1: la radio di carta?
3: Ieri o l'altro ieri che c'era uno zerbino con cui nessuno è straniero.
1: Sì.
3: Il fatto che io non ce l'abbia, insomma.
1: C'è, adesso te lo troviamo.
2: E le etichette, ecco. Dove l'avete messe? Le etichette di stickers di Radio Popolare?
0: Sulla macchina.
2: Cioè,
0: sulla bicicletta. Stai festeggiando questi flash di fantasia che ci sono venuti?
1: Non è male, Allora, Chloe, hanno notato tutti la tua vocazione radiofonica, sappi.
0: Ma grazie!
1: Hanno notato tutti, tra l'altro con la somiglianza con una conduttrice abbastanza famosa di un'altra radio, devo dire.
3: Oh mamma,
1: è vero.
3: Probabilmente io non la conosco perché non ascolto nessuna
1: perché
3: radio.
1: Perché ascolti solo Radio Popolare. Ma giustamente, ma cosa vi serve?
0: Ma cosa citate altre radio?
1: Ma Davide, ma vuol dire che cambi canale, ma non...
3: Davide, dai. È serio,
1: Davide è quello della spremuta.
0: Vabbè, è di un'altra radio, ma prima era qui quella conduttrice.
1: Sì, era qua.
0: Ah,

0: questi sono matti e bellissimi, devi tenerlo.
1: Allora stavo appuntando, perché poi c'è, cioè, con la data di oggi che sono venuta in radio con tutti i miei appunti.
0: Ma dai, questo te lo diamo, te lo
2: però
0: diamo.
2: Li stava puntando verso di noi, questi sono matti. No, poi va detto che le ascoltatrici che sono venute per, insomma, per età anagrafica non, magari non apprezzano tutti questi nostri riferimenti anni 80, però insomma,
1: Beh, io vi ho messo a School Musical, quindi sono stare zitta.
0: Allora, siamo pronti per la lunga tornata dell'informazione?
2: Sono le 7.13, noi passiamo alla linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, subito dopo il giornale radio e poi torniamo noi.
0: Con Chloe Olia.
2: Con Chloe Olia.
3: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno. Per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
4: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
3: Dalle 8.30 in via Bizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.
5: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.
6: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
7: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
6: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
7: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.
8: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!

0: Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Caro Vita, i lavoratori del teatro alla Scala proclamano una giornata di sciopero. Sarà il 20 ottobre in occasione del Fausto e chiedono un aumento del 15% della retribuzione annuale lorda. Aggressioni a spaccio a Pioltello, il centrosinistra chiede l'istituzione di 3 zone rosse. Non si può scaricare la sicurezza sulle spalle di sindaci e cittadini, ha votato il Consiglio Comunale. Sono già 10 anni senza Dario Fo, a Milano l'intitolazione di Largo Dario Fo, civico 14 di via Francesco Sforza. Il meteo questa mattina è con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: L'alta pressione atlantica si espande stabilmente anche sull'Italia fino a venerdì con bel tempo autunnale. Le temperature massime saranno ancora un poco al di sopra della norma stagionale. Le previsioni quindi per oggi: via via soleggiato, al mattino ancora presenza di nubi basse in graduale dissoluzione, nel pomeriggio qualche passaggio nuvoloso lungo le Alpi. Le temperature massime oscilleranno tra 18 e 20 gradi, mite anche in montagna con lo 0 termico a 3600 metri. Le condizioni di bel tempo autunnale proseguiranno probabilmente fino a venerdì.
0: Il caro vita arriva anche al teatro alla Scala. L'assemblea dei lavoratori del teatro, riunita dai sindacati CGL, CISL, UIL e FIALS, ha votato ad ampia maggioranza uno sciopero su tutti i turni per il 20 ottobre, giorno in cui è prevista la prima del Faust. Tra i motivi c'è la proposta economica fatta finora dal teatro per il rinnovo del contratto collettivo, considerata assolutamente insufficiente dai lavoratori. Francesco Lattuada è un orchestrale e delegato della CGL del teatro.
2: Abbiamo fatto un'assemblea generale, era un po' che non la facevamo, è stata molto partecipata, c'era praticamente tutta l'orchestra, tutto il coro, tutto il corpo di ballo, i tecnici di palcoscenico sono venuti anche dai laboratori dell'Ansaldo, ovviamente gli amministrativi, eccetera. Abbiamo chiesto appunto di votare lo sciopero per la prima di Faust, perché dalla scorsa estate, quando abbiamo presentato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo contrattuale, fino agli ultimi incontri di settimana scorsa abbiamo avuto risposte molto evanescenti dalla direzione. Lo sciopero è sempre, come dire, l'arma più potente che abbiamo come lavoratori, ma anche molto dolorosa. Se dovessero esserci delle risposte insufficienti, è chiaro che dobbiamo tenere lo sciopero. Noi abbiamo avuto risposte molto evanescenti dalla direzione. Lo sciopero è sempre, come dire, l'arma più potente che abbiamo come lavoratori, ma anche molto dolorosa. Se dovessero esserci delle risposte insufficienti,

0: di aggressioni, violenze e spaccio. L'ultimo, l'agguato del 2 ottobre, quando un trentenne è stato ferito da 2 colpi di pistola mentre rientrava a casa. Le zone rosse prevedono un presidio rinforzato di polizia e carabinieri. La sindaca Yvonne Cosciotti del PD inoltrerà la richiesta al ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamola.
1: La cosa stava andando sempre più peggiorando, sempre più risse, ubriacature, spaccio a cielo aperto. Per l'amor di Dio, sono state fatte tante indagini, tanti arresti che ci fanno sempre ringraziare le forze dell'ordine. Però è stata presentata questa mozione che abbiamo ritenuto di votare positivamente, proprio per, come dire, lanciare la palla in casa della prefettura di Milano. C'è tantissima immigrazione clandestina, questo in generale, e questo provoca tutta una serie di persone che dormono anche in subaffitti, in case in ospitalità, quindi persone che stanno sul territorio, che non lavorano, che magari delinquono, io non so se ad alto o a basso livello, ma certamente anche in stazione, tante piccole situazioni di risse, tanti accoltellamenti, adesso recentemente anche hanno sparato una persona, pare che sia un regolamento di conti, però diciamo si sta sempre più alzando la febbre della città, diciamo così.
0: Sono zone nelle quali c'è anche un intervento sociale, di welfare?
1: Questo certamente, noi lavoriamo tantissimo i servizi sociali su quelle zone, penso che la metà del mio bilancio la spendo lì, però ciò non toglie che, voglio dire, oltre alla prevenzione, al sostegno, all'educazione, a tutti i progetti che facciamo con tante associazioni proprio per presidiare positivamente, però se ci sono situazioni di continue ripetute fatti gravi, forse ancora uno sforzo in più lo Stato lo deve fare, e non possono essere i sindaci, ma devono essere chi comanda le forze dell'ordine, in questo caso le prefetture.
0: La politica nel centrodestra resta alta la tensione con la Lega, che insiste nel voler fare le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano. Sentiamo Alessandro Braga.
2: Matteo Salvini avrà pure le sue buone ragioni a dire che a sinistra si litiga su tutto o quasi, ma non è che la destra, almeno per quanto riguarda la scelta del candidato sindaco per Milano, sia messa meglio. Se si esclude Fratelli d'Italia, che al momento resta a guardare in attesa che Giorgia Meloni si decida di dire la sua, gli altri partiti della coalizione sembrano andare ognuno per conto proprio. Noi Moderati insiste sul nome del suo leader, Maurizio Lupi. Forza Italia ormai ha lanciato la candidatura di Matteo Perego di Cremnago nella sfida per Palazzo Marino. Il sottosegretario alla difesa, uomo vicinissimo alla famiglia Berlusconi, sembra essere gradito anche alla Presidente del Consiglio. Di sicuro non alla Lega, che con Matteo Salvini dal palco di Pontida ha lanciato la candidatura della sua vice segretaria Silvia Sardone. Forte della popolarità indiscussa che Sardone gode rispetto agli altri competitor, Salvini ancora ieri ha ribadito che se i partiti non riescono ad arrivare ad un accordo, allora dovranno essere i milanesi a decidere, gazebo. Insomma, ha lanciato l'idea di primarie di coalizione a destra, cosa inedita per quella parte politica. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega, proprio a Milano, terrà il suo congresso straordinario, per cui ieri Salvini si è dimesso da segretario del Carroccio, passo necessario per arrivare al congresso elettivo che, nelle intenzioni del leader leghista, dovrebbe mettere a tacere qualsiasi opposizione interna. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
0: Tra pochi minuti, a partire dalle 7:30, i magazzinieri in appalto della BRT di Milano Bovisa cominceranno un presidio di protesta davanti ai cancelli dell'azienda. Il polo logistico è quello distrutto dall'incendio dello scorso 8 luglio. In più di 3 mesi BRT ha ridistribuito le lavorazioni in altre filiali, garantito la continuità al proprio personale, ma per chi lavora in appalto nella movimentazione delle merci non è stata individuata una soluzione strutturale, scrive il sindacato, che ha indetto appunto lo stato d'agitazione. Davide Contu è della Filta CGL di Milano Lombardia e sta seguendo la vicenda.
3: Stiamo parlando di 170 magazzinieri, una parte poi è stata riassorbita quando ha riaperto la parte del polo che non è stata toccata dall'incendio, ne è rimasta una metà fuori che attualmente ruotano su altri appalti della società HP23, che è la società appaltatrice, e per il resto su di loro vengono utilizzati gli ammortizzatori sociali. Sono passati 3 mesi, in questi 3 mesi abbiamo sollecitato sia la datrice di lavoro HP23 che la committente BRT a farsi un po' carico della situazione, nel senso che nulla vieta di potersi organizzare assieme anche alle altre società appaltatrici nella filiera BRT per assorbire questi lavoratori, e questo non sta avvenendo. Stiamo pure chiedendo che sia la committente che HP23 intervengano anche eventualmente integrando, noi speriamo fino al 100%, ma almeno in parte, quello che è il fondo di integrazione

0: salariale, l'assegno di integrazione salariale che ricevono, quando abbiamo di mezzo degli appalti, qui si perdono dei diritti, perché se fossero stati dipendenti diretti di BRT se ne sarebbe dovuta far carico direttamente la committente senza alcun tipo di cavillo o altro, e questo è un aspetto fondamentale.
1: A 10 anni dalla morte, Milano intitola un largo al premio Nobel per la letteratura Dario Fo. Sarà davanti al civico 14 di via Francesco Sforza e si chiamerà appunto Largo Dario Fo. La cerimonia si terrà oggi alle 14 con il sindaco Beppe Sala, che scoprirà la targa insieme a Mattea Fo, presidente della Fondazione Forame, all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. La scelta del luogo non è casuale: Largo si trova vicino all'Università Statale, dove nel 1969, durante l'occupazione studentesca, Fo portò in scena in anteprima Mistero Buffo, e a pochi passi dalla casa di Porta Romana in cui visse per quasi 60 anni con Franca Rame. Musica, teatro e dialogo per imparare a riconoscere la violenza di genere e fermarla in tempo. Così il collettivo Un Passo con Micaela presenta la serata inaugurale del Festival Disinneschi. Starà stasera, il 13 ottobre, a partire dalle 20 nella sede del Municipio 5 di Milano. Un'iniziativa nata nel decennale del femminicidio di Micaela Masella, uccisa dall'ex compagno che non accettava la fine della loro relazione. Mauro Colla fa parte del collettivo Un Passo con Micaela.
2: Volevamo far qualcosa per preservare la memoria, ma anche far diventare la memoria qualcosa di attivo, e anche un po' ci siamo posti l'obiettivo educativo, formativo nei confronti del nostro quartiere. Noi siamo il quartiere Tibaldi San Gottardo Meda e quindi, d'accordo con la famiglia, abbiamo pensato a questa serata in cui uniamo due anime. Uno è un tributo a Micaela, quindi una parte di arti performative, perché ci sarà con noi Andrea Mirò e anche lo spazio Alda Merini, che metteranno in atto il monologo di Franca Rame e lo stupro. Poi ci sarà una parte più giornalistica, avremo il piacere di avere con noi Benedetta Tobagi, che modererà due interventi, uno con Nadia Muscialini e l'altro con Silvia Belloni e Roberta Cossia, magistrata e avvocata penalista. Quindi vogliamo incominciare a parlare di violenza di genere a 360 gradi, per incominciare a dare i primi strumenti per prevenire i femminicidi, ma anche in generale la violenza di genere. Aprirà il tutto Mariana Folli del duo Le Mostre, con un monologo proprio dedicato a Micaela. È una serata in cui abbiamo messo dentro tante cose, ed è una serata a cui teniamo particolarmente, siamo particolarmente emozionati.
1: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima, questa sera, alle 19:45.
3: Curare, che meglio è prevenire?
4: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Popolare Network.
15: La rimozione delle sanzioni al diesel russo sarebbe stata decisa per convincere Putin a trattare. Lo dicono alcuni media americani. Trump ha ribadito l'esistenza di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, anche se sul campo tutto procede come prima. Gli Houthi dello Yemen hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite si sono limitate a comunicare di aver intercettato un nuovo attacco. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. La legge di bilancio arriva alla Camera. Oggi il primo voto, ma le coperture ancora non ci sono. Servono 20 miliardi. Le opposizioni attaccano. Il testo è una cornice vuota. La manovra è senza crescita. Bruxelles intanto replica Meloni, che è tornata a chiedere flessibilità. Abbiamo già stabilito i margini, la risposta della Commissione. Francia, oggi gli studenti di nuovo in piazza. Il governo non ci ascolta, andremo noi da loro, annunciano gli organizzatori, che chiedono un confronto col primo ministro. 10 anni senza Dario Fo, l'attore e drammaturgo italiano Nobel per la letteratura nel 97, ci lasciava il 13 ottobre 2016. Oggi Milano lo ricorda inaugurando Largo Dario Fo in via Francesco Sforza. Minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla guerra tra Ucraina e Russia. Donald Trump ha ribadito in queste ore l'accordo per una tregua energetica. Sul campo però la guerra procede come prima e le ultime mosse del presidente americano rischiano di aggravare ulteriormente la crisi tra Washington e Kiev. In studio mi ha raggiunta Emanuele Valenti.
16: La rimozione delle sanzioni al diesel russo ha aumentato ulteriormente la distanza tra l'amministrazione Trump e i suoi alleati o presunti alleati in Europa, Ucraina compresa. Nelle ultime ore il quadro di quanto successo negli ultimi giorni, piuttosto caotici, è un po' più chiaro. L'agenzia Reuters scrive che durante l'incontro di venerdì scorso a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, abbiano spiegato agli ucraini che l'obiettivo della decisione della Casa Bianca sul diesel russo sia stata presa per convincere Putin a tornare al tavolo del negoziato, per convincerlo a trattare. Durante i colloqui Witkoff e Kushner avrebbero anche sottolineato l'impegno di Washington al fianco di Kiev, citando per esempio la condivisione di informazioni di intelligence. Secondo alcuni media ucraini, il governo americano però avrebbe anche minacciato, questo dopo l'incontro di Miami, minacciato di sospendere il passaggio di informazioni se gli ucraini non dovessero fermare gli attacchi sulle raffinerie russe. Questo, ripetiamo, lo dicono al momento solo i media ucraini. Mosca intanto ha fatto sapere che dopo la decisione della Casa Bianca le esportazioni di diesel dovrebbero tornare presto ai livelli precedenti, quindi prima dell'inizio degli attacchi ucraini. La decisione di Trump ha diviso anche il Partito Repubblicano negli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni di midterm. Sara.
15: Grazie Emanuele Valenti. Gli Houthi dello Yemen intanto hanno detto di aver lanciato un altro missile sull'aeroporto di Riyadh. L'Arabia Saudita ha solo comunicato di aver intercettato un missile diretto verso la città. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Lo scorso fine settimana gli attacchi degli Houthi sull'aeroporto di Riyadh hanno fatto almeno 13 morti e oltre 300 feriti. I sistemi di allarme e di difesa non hanno funzionato. Trump ha condannato nuovamente gli attacchi degli Houthi, ma non non è ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno al fianco dell'Arabia Saudita. In Yemen intanto si continua a combattere, gli scontri più intensi sarebbero intorno alla città di Taiz. La crisi di questi giorni nella penisola arabica sta mettendo in luce la fragilità di Riyadh in un contesto regionale in rapida trasformazione. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
17: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi, ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto, sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa è in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
15: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia, questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme si trova nell'introduzione al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, di cui a Bangkok si è aperta ieri l'assemblea annuale. Per il fondo, a sostenere la crescita sono stati il riorientamento degli approvvigionamenti energetici e il boom degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Tuttavia le scorte energetiche si stanno assottigliando, dice ancora il fondo, e l'alto debito limita gli spazi delle manovre fiscali. Nelle sue previsioni sui singoli paesi l'FMI migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026, portandola a 0,8%. Intanto Bruxelles replica a Giorgia Meloni, che ieri davanti agli imprenditori di Assolombarda è tornata a chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici. Abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi per far fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica che stiamo attraversando, così ha risposto la Commissione, chiudendo di fatto la porta. Oggi intanto la legge di bilancio italiana entra nel vivo con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia. Ieri l'audizione del ministro Giorgetti, le opposizioni contestano l'assenza di qualsiasi indicazione di politica economica concreta, lasciando al Parlamento un documento vuoto. Sentiamo Massimo Alberti.
18: I giochi veri si faranno tra qualche settimana, quando la maggioranza dovrà mettersi d'accordo o su quali priorità dare con i pochi soldi disponibili o dove tagliare o tassare per prendere i soldi per accontentare tutti. E Meloni ieri intanto ha aggiunto promesse alle imprese, allargare anche al nord le zone economiche speciali, che significano ulteriori sussidi. Tolti 14 miliardi per armi ed energia, se ne dovranno trovare almeno 20 per arrivare ai numeri dello scorso anno. E altri margini di bilancio, a meno di sorprese improbabili dal vertice europeo dopodomani e dalla Commissione, era arrivato un nuovo no, non ne arriveranno. Il quadro macro è stabile ma fragile, come hanno fatto notare le istituzioni economiche nelle prime audizioni. Insomma, si vivacchia e restano i problemi su salari, distribuzione iniqua dei redditi e rischi sul debito derivanti dall'aumento dello spread e della pressione sui titoli, altri punti che riducono margini di intervento. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia non si è discostato troppo da questo, indicando una prospettiva di risanamento dei conti ed austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra, a partire dalle armi, e su cui, vedi sopra, Giorgetti non ha detto nulla. E così di fatto il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del paese. Scostamento al buio lo potremmo definire, visto che ad oggi, in attesa che la maggioranza risolva i suoi conflitti, non è affatto chiaro se e quale sarà la linea che si intenda perseguire nella legge di bilancio. Salvo, con ogni probabilità, l'ennesima sfilza di piccoli provvedimenti una tantum per accontentare tutti sotto il macigno dell'allargamento della spesa militare.
15: Andiamo negli Stati Uniti per la campagna elettorale. Gli agenti federali hanno perquisito la casa di Ilhan Omar, deputata democratica del Minnesota, nata in Somalia. Anche per queste elezioni di midterm Trump punta tutto sul sparacchio dell'immigrazione. Sentiamo Roberto Festa da New York.
19: Ilan Omar è abituata agli attacchi di Donald Trump. Il presidente le ha detto di tutto, che ha sposato il fratello, che la sua cittadinanza è stata falsificata e va revocata, che la Somalia, dove è nata, è spazzatura. Sinora Trump e i suoi si erano limitati alle parole. La perquisizione nell'appartamento di Washington della deputata rappresenta quindi una significativa escalation. Il Dipartimento di Giustizia non ne spiega la ragione, che sembra comunque ancora legata alla ricerca dei presunti documenti falsificati dal padre di Omar per farle ottenere la cittadinanza. È una mossa in sintonia con la strategia seguita dall'amministrazione in questa campagna elettorale. Si cerca di far dimenticare agli elettori i cattivi risultati dell'economia, tornando alle basi, al centro della fortuna politica di Trump, e cioè l'ossessiva esibizione dei pericoli dell'immigrazione. Il motivo assume oggi una forma particolare, quella della minaccia musulmana. Per Trump, per esempio, è l'Islam il responsabile delle proteste studentesche in Francia. È una strategia che punta soprattutto a bloccare la vittoria al midterm di Abdul El Sayed in Michigan. Sayed sarebbe il primo senatore musulmano della storia americana, cosa che non piace all'America bianca, cristiana, conservatrice. Si torna così alla vecchia retorica del nemico esterno, che corrompe i valori della vera vecchia America. Per dare fuoco a questa retorica, Ilan Omar è tristemente perfetta. È un'americana strana, straniera, perché è nata in Somalia. È un'immigrata, è musulmana. Da New York, Lina allo studio.
15: In Francia non si ferma la protesta studentesca. Gli studenti hanno indetto per oggi la quinta giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno detto le associazioni studentesche che vogliono essere ricevute dal primo ministro Sébastien Lecornu. Il servizio da Parigi.
20: Quinta giornata di mobilitazione nazionale per la protesta dei liceali francesi che infiamma il paese da ormai 3 settimane. Giornata decisiva tra chi pronostica un'ultima fiammata prima dell'estinzione del movimento e chi spera nel proseguimento o ancor più nell'allargamento della protesta magari ad altre fasce d'età e categorie sociali in una possibile convergenza delle lotte fin qui rimasta una vana speranza. Venerdì, secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, erano ormai meno del 10% i licei ancora bloccati ad una settimana dalle vacanze scolastiche d'autunno che nella strategia dilatoria del governo dovrebbero spegnere definitivamente o quasi la protesta. I conti si faranno comunque a fine giornata, per ora sono già decine in questi minuti i licei e le università in cui si organizzano blocchi, picchetti o manifestazioni spontanee. In mattinata cortei in tutte le principali città e come da tradizione la manifestazione più importante oggi pomeriggio a Parigi. La lista delle rivendicazioni si è ridotta con ormai 2 obiettivi chiari e condivisi: 10 miliardi di fondi supplementari per l'insegnamento e la soppressione di Parcoursup, il dispositivo di selezione per i posti in università. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
15: In India, nonostante la dura repressione delle manifestazioni di sabato scorso da parte della polizia, non si ferma la protesta contro il governo e contro la riforma delle liste elettorali che esclude milioni di cittadini dal voto. L'opposizione è scesa al fianco dei giovani e del partito degli scarafaggi. Le amministrative dei prossimi mesi saranno il primo vero banco di prova per il primo ministro Narendra Modi. Sentiamo Simona Vittorini, docente della SOAS, l'Università di Studi Orientali Africani di Londra.
21: Nell'immediato Modi non credo sia in pericolo. Elettoralmente il primo ministro Modi resta fortissimo e infatti ha una solida maggioranza. Però queste proteste stanno intaccando 2 cose. Da un lato l'immagine di invincibilità di questo primo ministro, di Modi, e dall'altro anche la credibilità della democrazia indiana. Vediamo una protesta che è trasversale, una contestazione che nasce dai giovani, è nata soprattutto dai giovani e non dai partiti dell'opposizione, anche se poi abbiamo visto i partiti dell'opposizione che si sono affiancati alle proteste giovani. Sicuramente un impatto c'è già stato a livello anche di opinione pubblica. Riguardo invece all'impatto politico vero e proprio, cioè la caduta del governo per esempio, le elezioni in vari stati che ci saranno nei prossimi mesi saranno la cartina al tornasole di questa opposizione.
15: 10 anni senza Dario Fo, oggi Milano ricorderà l'attore, drammaturgo e premio Nobel per la letteratura, inaugurando Largo Dario Fo in via Francesco Sforza. Alle 14 l'inizio della cerimonia. Chiudiamo dunque questo giornale radio con la voce di Dario Fo, mentre racconta a Ira Rubini i suoi esordi in teatro.
0: Quando la cattiva sorte a volte colpisce, si traduce in un colpo di fortuna. In questo caso a te è successo col teatro.
2: Succede, a me veramente è successo in modo lapalissiano, proprio incredibile. Io non avevo nessuna intenzione di entrare nel teatro, ma proprio non ci pensavo assolutamente a 20 anni. Ecco che al colpo mi si presenta l'occasione di entrare in teatro. Io amavo il teatro, ma così come dilettante, e pensavo che oltre la figura e la misura del dilettante non potevo andarci, non avevo frequentato accademie, non avevo frequentato, soprattutto non avevo l'esperienza del recitare lungamente col pubblico, spettacoli sì, così proprio da studente. E invece come sono entrato in teatro ho trovato tutto in positivo. Ho trovato soprattutto Franca, che è stata veramente la mia maestra, perché lei era una di quelle che conoscevano il mestiere profondamente, era nata nel mestiere, era nata nel teatro, che conosceva tutti i giochi, i trucchi, le invenzioni, le falsità, le ipocrisie che il teatro porta con sé, come tutte le arti importanti.
15: Alle 7:45 minuti è tutto per questo giornale radio. Alle 8:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Da Sara Milanese ed Emanuele Valenti, una buona mattinata e un grazie per l'ascolto.
22: Popolare Network.
23: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
24: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
23: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
24: Questi non me li lascio scappare.
25: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
26: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
25: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
27: Donne che avete intelletto d'amore, i vo con voi della mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, intelletto d'amore dal 15 al 18 ottobre. Biglietti, teatrocarcano.com.
28: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
29: Basta coi gioielli malvagi.
28: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
29: Vai su gioielleriebelloni.it.
15: Sette di martedì 13 ottobre, campagna abbonamenti 2026, qui in studio Claudio Iampaglia, Cinzia Poli e le ascoltatrici che hanno accettato la sfida di venire presto presto questa mattina alle 6, Chloe e Olia, buongiorno.
30: Buongiorno.
31: Buongiorno.
1: quindi insieme a loro che facciamo la rassegna stampa, Claudio?
3: Sì, adesso insieme a loro, anche insieme al caffè che hanno portato, una fantastica torta.
1: Ma
3: guarda, un grandissimo piacere, però la rassegna stampa siamo sicuri che la facciamo.
1: Sì. Allora, siccome Marco ha appena fatto un nuovo abbonamento, lui dice che era un ascoltatore discontinuo, però adesso si è abbonato perché, come ha detto qualcuno prima, e immagino fosse
4: Ollia, grazie.
1: Mai dare tutto per scontato.
5: Grande Marco.
3: Mai dare tutto per scontato. E allora cominciamo questa rassegna stampa. Il primo titolo del giorno è Di Libero.
5: Allora, come Di Libero? Ah certo, è vero, questo è fantastico. E allora, Libero, questi sono matti.
3: Questi
5: chi?
3: Sono matti.
1: Chi sono
5: come
1: questi?
5: Torto. ABS fa votare online le proposte per il programma di governo. Tasse, migranti, droga. Un delirio su tutto. Ecco 10 provvedimenti simbolo.
3: Tra l'altro hanno un pubblico informato, perché dire AVS non è immediato, no? Cioè, nel senso, devi un po' masticare di politica, devi masticare un po' di politica. Va bene, andiamo al vero dominatore della stampa di questi anni, prego.
1: È
3: Cinzia.
1: È sempre lui. Domani la tregua di Trump è solo un fake. Putin colpisce le centrali ucraine. Lo zar si fa beffe del tycoon. I raid russi provocano feriti e blackout. Anche il patto sul diesel è un bluff. I repubblicani si spaccano. 7 senatori contro l'accordo energetico del presidente con il Cremlino. Su questo apre anche il manifesto. Sciocco energetico. La foto è quella di Trump che fa una delle sue faccette nel
3: mossette.
1: Mar Rosso. Mossettine con le mani, la faccina così col broncetto. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliere in fiamme Hormuz. La tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone.
3: Ho visto i bastionavi in fiamme nei bastioni di Orione.
1: Esatto. Il Fatto Quotidiano: Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Nord Stream, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Chiudiamo col Foglio: l'arte di Trump per il deal immaginato.
3: E se c'è un mattatore dei titoli dei quotidiani internazionali, dei siti, dei media, delle TV, c'è sicuramente una mattatrice dei titoli dei quotidiani italiani di quest'anno, ed è lei, il nostro presidente del Consiglio, al maschile, perché noi
1: il nostro premier, allora diciamolo bene,
3: però rispettiamo il suo desiderio di essere chiamata con il, non è che lo decidiamo noi, lei ha chiesto di essere chiamata con il, noi
1: Olia.
4: Di il Meloni, anzi il titolo fa: Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì. Gas e flessibilità, c'è scritto sopra, segnale alle imprese, poi manovra, flat tax al 5%, prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie.
3: E questo era?
4: Il Messaggero.
3: Messaggero che un po', diciamo, house organ.
1: Abbastanza.
3: E poi che cosa hai d'altro?
4: Capisce. Poi c'ho Corriere della Sera, Europa Pressing della... aiuto, Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese. Nella UE, non per dire sempre di sì, quindi la stessa frase di là, la NATO si è attaccata, no, questo è un altro discorso, però sì, c'è anche quel discorso là.
3: Vabbè, quel discorso là adesso lo facciamo, io invece vi dirò dei titoli un po' più spuri, diciamo, i quotidiani che aprono su altri temi. Il primo è La Repubblica, primarie per La Repubblica, Rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte, Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco, insomma, quindi un po', diciamo, un titolo pastone. La foto di Bracardi, addio Bracardi, Catenacci, Ante, Vannacci, ma anche caro Dario, la censura non è più silenzio. Nel giugno del 2016 il ricordo di Dario Fo, firmato da Roberto Saviano. Andiamo su Avvenire, la seconda notizia di molti quotidiani è la prima per Avvenire, pronto ricovero, le cure, il Papa da oggi al Gemelli, esami, poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo, ovviamente questa è per Avvenire. La giornata, insomma, anche di apprensione e anche, immaginiamo, di preghiera per il Papa. La Stampa invece: permessi, premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, pressing su Nordio. Grasso, l'ex presidente della Camera, ma soprattutto ex magistrato antimafia, dice: i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. E poi, insomma, benefici, salvacondotti, licenze di necessità diventano opportunità per i boss detenuti in regime di carcere duro, un'inchiesta della Stampa. E poi...
1: Non so, vogliamo leggere il Sole 24 Ore?
4: Vogliamo leggere Sole 24
3: No,
4: Ore.
3: No, prima leggiamo i giornali della destra.
1: Dici?
3: Sì, ah, sì.
1: Ma
3: sì,
1: che
3: sì.
1: Ordine andiamo oggi?
3: Adesso vedi.
1: Ordine tutto matto. Vai.
3: Ordine allora. Abbonaggio.
1: Ordine abbonaggio, tutto vale tutto. Allora, il giornale diciamo che si collega un po' alla questione Eurogiorgia, come dicono loro. Eurogiorgia, la sfida finale. La Premier, qua c'è un cambio di pronomi, raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì, come salda Vinci. Chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo.
3: E poi la verità?
1: E poi la verità, anche lei, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 all'agricoltura per darle all'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono il governo, con la UE o sono guai?
3: Ecco, dov'è quella cosa che gli imprenditori, la Confindustria applaude Giorgia?
1: No, la Confindustria applaude sul giornale.
3: Che cosa dice?
1: Applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo.
3: Quindi applausi di Confindustria. Prego, però, Sole 24 Ore, Olia, cosa
4: solo,
3: dice?
4: Sole 24 Ore è una cosa che piace a quelli che devono abbonarsi a Radio Popolare, quindi a rischio il taglio IRPEF al ceto medio. Perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Sul tavolo misure fiscali a favore di anziani e giovani, flat tax fino a 100.000 euro.
1: Ah, fino a 100.000 flat.
3: Quindi insomma, insomma non è così evidente, diciamo, che ci sia l'applauso proprio per loro.
1: Della Confindustria, da parte di Confindustria.
3: Insomma no. c'è qualche criticità. Tono dissenziente. Allora ci hanno mandato, ma non è la giornata internazionale delle donne rurali, per carità ovviamente volentieri lo ricordiamo, la festa contadina del 17 ottobre, magari avremo tempo di parlarne, però come noi siamo seri e parliamo di notizie, e non ci scrivono più per gli abbonamenti.
1: Infatti,
3: ma com'è questa tristezza?
1: 7,55.
3: No,
1: non possiamo lasciare scendere l'hype.
3: No, allora, infatti
1: allora, preparatevi degli altri discorsi motivatori.
4: Ok,
1: carichi. Allora, è necessario abbonarsi perché questa radio conta su di voi, ascoltatori.
3: Anche
1: e ascoltatrici
3: ve lo chiede una settimana all'anno, quella settimana
1: sarebbero due, ma in doppio turno.
3: Adesso non essere così.
1: Vabbè, insomma, allora, questo è il turno autunnale in cui ci piacerebbe vendemmiare qualche abbonamento.
3: Vendemmiamo. Allora,
1: vendemmiamo.
3: Prima Olia e Chloe vi hanno dato delle motivazioni molto forti,
1: molto
3: oltre
1: forti
3: al fatto di essersi svegliate alle 4:30, essere venute qua di loro sponte per partecipare, anche loro essere preste.
1: Certo.
3: Ok, e prima hanno dato le motivazioni molto importanti. Chloe, ascoltatrice di seconda generazione, Olia, ascoltatrice per scelta, possiamo dire, anche ovviamente per scelta nel senso proprio.
4: Io di prima generazione perché sono di Spalato.
1: Io nata. Diciamo ascoltatrice nata letteralmente perché.
3: E allora, un altro ultimo appello, prima che succeda quello che deve succedere.
4: Come si è parlato in onda in questi giorni, togliete, sappiamo bene che avete le spese che non vi servono e non voglio adesso io chiamare in causa nessuno, però avete certe spese che potete sostituire con gioco di scacchi, per esempio. Io per concentrarmi gioco i scacchi online. Allora giocate anche voi scacchi e togliete i vizi e abbonatevi a Radio Popolare, per esempio.
3: La radio che toglie i vizi.
1: La radio,
3: guarda,
1: che toglie i vizi. Cioè, ci sono le radio che ti viziano, invece le.
6: Quanti spritz all'anno in meno sono un abbonamento di Radio Popolare?
1: Potrei fare una decina.
6: Un problema per i bambini a scuola su questo.
3: È vero.
6: E quindi
3: tra
6: a
3: poco
6: quanti spritz dovete rinunciare per abbonarvi? Io dico pochi.
3: Sì, pochi.
4: A Milano fatelo. Pochissimi.
3: A Milano pochissimi.
6: Esatto,
3: soprattutto.
6: Due, esatto.
1: Siamo sulla media degli 8 euro, anche per forse un po' meno lo spritz.
6: Lo spritz un po' meno, però
4: ha spalato 12 euro e tutto ghiaccio.
1: Mamma mia.
3: È una città difficile, felicità momenti. Va bene, allora, non so se l'avete capito ascoltatori e ascoltatrici, aspettiamo allo 0233 001 001 le vostre chiamate tutto il giorno per raccontarci la vostra radio e i vostri abbonamenti, ritocchi, ricorrenti, tutto quello che desiderate per aiutarci a contribuire alla grande impresa.
4: Cesare.
1: Ricordiamo che è ancora aperta la sfida per presto, perché noi venerdì prossimo saremo ancora in onda nella nostra fascia oraria dalle 6 alle 9. Al momento si è prenotato Emilio.
4: Bravo Emilio.
3: Emilio si è abbonato, ha mandato abbonamento e email e ha detto gentilmente arriverei.
1: E noi diciamo bene, ti accogliamo.
3: Secondo me Emilio è un gentleman.
1: Anche secondo
6: me. Ma viene oggi o viene venerdì?
3: No, viene venerdì. Okay.
1: Viene venerdì, però se volete unirvi scriveteci a... Facciamo che ci scrivete alla nostra mail presto@radiopopolare.it
3: e noi vi aspettiamo venerdì, ovviamente se volete dall'inizio, proprio inizio o 6:15,
1: se non ce la fate
3: almeno,
1: potete venire anche un quarto dopo.
3: Potete venire anche alle 6:30, alle 6:45, alle 7, alle 7:45, insomma venite, noi vi facciamo ovviamente diciamo entrare in conduzione, però come Olia e Chloe quanto tempo le abbiamo formate?
1: Abbiamo fatto un corso di formazione.
3: Master eccetera, sì. E poi anche voi come loro potete essere protagonisti di questa mattinata, ma siete sicuri che non volete venire anche domani? No, domani
6: alle 8 sono in classe,
4: tentateci, se no già chiamo tu domattina alla sera, se dicono non gli bastava chiamare, adesso è pure in onda.
1: Olia Forever, sono le 7:59, è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale, noi torniamo tra 10 minuti con le nostre prime pagine.
7: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, okay, più vicino a te.
8: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
11: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, Bollicina in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotare e dovete abbonarvi sul sito.
12: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
13: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
14: Buongiorno da New York. È simile oggi l'apertura di New York Times e Washington Post. Times. Dopo l'accordo sul diesel russo, Trump affronta una nuova crisi legata all'Ucraina. Washington Post, Trump deve far fronte ad una forte opposizione bipartisan all'accordo per l'importazione di diesel russo. Allora, sta per esplodere negli Stati Uniti, anzi è già esplosa, potremmo dire, una nuova grana politica, quella legata all'intesa tra Donald Trump e Vladimir Putin per aumentare le forniture di petrolio russo all'America e al mondo. Secondo appunto quanto annunciato da Trump, la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio, poi ci saranno altre 500.000 tonnellate a novembre, 1 milione di tonnellate subito dopo e ulteriori 3 milioni di tonnellate in base alle capacità delle raffinerie russe. In cambio il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dispone appunto una sospensione di 6 mesi fino all'aprile 2027 delle sanzioni relative all'esportazione appunto di gasolio russo. L'obiettivo da parte di Trump è molto chiaro, cioè il presidente è convinto che l'arrivo sul mercato di queste forti quantità di gasolio insieme al controllo americano dello stretto di Hormuz potrà far abbassare finalmente il prezzo del petrolio per i consumatori americani, trasformandosi quindi diciamo in una misura che dovrebbe migliorare il risultato repubblicano alle elezioni di medio termine. Il problema è che l'intesa tra russi e americani sta suscitando polemiche durissime, anzitutto a livello internazionale, a partire dagli alleati. Allora, il New York Times racconta cos'è successo quando americani ed europei si sono riuniti nel golf club di proprietà di Steve Witkoff in Florida. Steve Witkoff e Jared Kushner dovevano appunto aggiornare gli europei sullo stato dei negoziati per far finire la guerra. Le cose dette invece hanno fatto sobbalzare sulla sedia, dice il Times, degli europei, no? E tra l'altro anche gli ucraini che erano presenti al vertice. Appunto, gli americani hanno detto di voler sospendere le sanzioni nei confronti della Russia in cambio di milioni di dollari in barili di diesel. A quel punto uno dei presenti ucraini ha chiesto che cosa gli americani ottenessero in cambio e gli hanno risposto che gli Stati Uniti hanno già fatto moltissimo per l'Ucraina, come dire, state zitti. La questione non riguarda però soltanto, diciamo così, il quadro internazionale, ci sono forti ricadute anche all'interno degli Stati Uniti, con sempre più repubblicani che si uniscono ai democratici nel criticare questo accordo che non solo va contro la legge, cioè il Congresso nel 2022 ha esplicitamente vietato le importazioni di energia russa. Di recente poi è stato approvato il Lindsey Graham Act che inasprisce le sanzioni, quindi non si capisce come Trump ora con un atto di arbitrio sostanzialmente le cancelli. E poi c'è tutta la questione di come questa intesa vada incontro, favorisca la Russia. Insomma, nella vita politica americana scoppia appunto l'ennesimo problema grana. Una misura che doveva aiutare i repubblicani in difficoltà alle elezioni, abbassando eventualmente il prezzo del petrolio, si sta trasformando appunto, potremmo dire, anche nell'ennesima prova di dilettantismo diplomatico da parte di Trump e dei suoi. Allora, ho citato le elezioni di midterm che si avvicinano il prossimo 3 novembre, vi segnalo qualche articolo che appare oggi sui media americani. Allora, ieri Donald Trump era in Ohio in un comizio in appoggio al candidato repubblicano al Senato fortemente in difficoltà. Allora, ecco il titolo del Washington Post: in Ohio alcuni elettori di Trump si chiedono se il presidente stia ancora combattendo per loro. I costi elevati, appunto benzina, sanità, generi di prima necessità, hanno creato una frattura tra Trump e alcuni dei suoi elettori, scrive il Post. Il divario si è accentuato proprio per il sostegno che il presidente dà ai data center, che invece sono fortemente osteggiati dalla popolazione. Quindi, secondo questo articolo del Post, Trump non godrebbe più di quell'appoggio entusiastico, privo di dubbi, che in un primo tempo appunto i suoi, insomma, per anni i suoi sostenitori hanno nutrito per lui. C'è a questo proposito un sondaggio interessante su Politico, titolo: nemmeno un calo di un dollaro, quindi una cosa notevole, del prezzo della benzina spingerebbe molti americani a votare per i repubblicani. Allora, questo nuovo sondaggio di Politico.com rivela che i cosiddetti indecisi non sarebbero più così indecisi, cioè non sarebbero più propensi a votare per i repubblicani, nemmeno se Trump dovesse fare qualcosa di grande rilievo prima del giorno delle elezioni. Come dire, un'opinione su questa amministrazione e su Trump gli americani se la sono fatta nel corso di questi quasi 2 anni di presidenza, e iniziative improvvise e clamorose come appunto l'accordo con la Russia non sembrano destinate a cambiare le cose. Ovviamente fa anche discutere la perquisizione che il Dipartimento di Giustizia ha ordinato nell'appartamento di Washington di Ilhan Omar, la deputata democratica. Ci apre il Guardian, che appunto cita la dichiarazione di Omar che dice: cioè io non mi farò, certo, non sento questa minaccia, non mi farò sopraffare da quello che sta facendo appunto l'amministrazione Trump. Omar è da sempre un obiettivo, potremmo dire, del peggior bullismo trumpiano, che l'ha accusata di qualsiasi cosa, ha detto che ha sposato il fratello per fargli ottenere la cittadinanza, che la sua cittadinanza è stata falsificata e quindi va cancellata. Trump continua a parlare in modo incredibile per un capo capo di Stato della Somalia, come dice, la Somalia è spazzatura, la Somalia è delinquenza, insomma cose di questo genere. Però diciamo questa perquisizione rappresenta una significativa escalation, anche perché colpisce una deputata. Tra l'altro non si capisce la ragione della perquisizione, il Dipartimento di Giustizia non lo dice, le ragioni sembrano ancora legate alla ricerca dei presunti documenti falsificati dal padre di Ilhan Omar quando lei aveva 5 anni per farle ottenere la cittadinanza. Quindi una storia inquietante che sembra avere soprattutto un obiettivo, cioè far dimenticare agli elettori i cattivi risultati dell'economia americana, e quindi si ritorna allo slogan, si ritorna alle distorsioni in tema di immigrazione, cioè quello ciò che ha fatto la fortuna politica di Trump. In questo caso però c'è poi un elemento ulteriore che si sta ormai delineando in modo molto chiaro, ed è la chiarissima retorica antimusulmana di Trump e di altri membri dell'amministrazione, una retorica antimusulmana che servirebbe soprattutto a fermare, questa è l'intenzione dei repubblicani, l'ascesa di Abdul El Sayed in Michigan. Sayed sarebbe il primo musulmano a entrare al Senato, è una cosa storica per l'America, ma appunto questa cosa storica non piace ai settori dell'America più bianca, cristiana, conservatrice, e quindi si torna appunto alla vecchia retorica del nemico esterno. E da questo punto di vista Ilhan Omar è perfetta, perché è un'immigrata ed è musulmana, e quindi diventa l'obiettivo perfetto di questa campagna. Vado ora dal Jazeera, che ha un pezzo di apertura che racconta come ormai gli americani stiano seriamente pensando di unirsi ai sauditi nelle operazioni militari contro gli Houthi, cosa che rischia ovviamente di allargare il conflitto in Iran. Ma su Al Jazeera trovate anche un pezzo su un'altra elezione importante, quella per il rinnovo della Knesset in Israele il 27 ottobre, quindi pochi giorni prima delle elezioni americane. Allora scrive Al Jazeera, titolo: nonostante la lunga storia con Netanyahu, Trump resta cauto nell'avvicinarsi al voto del voto in Israele. Allora, da quando è entrato alla Casa Bianca nel 2017, poi ci è tornato nel 2024, il presidente statunitense Donald Trump, scrive Al Jazeera, ha soddisfatto quasi tutte le richieste della destra israeliana, no? E ha perseguito una politica estera che ha contribuito a sostenere le fortune politiche di Netanyahu. Il leader israeliano a sua volta si è presentato come, diciamo, dice Al Jazeera, il miglior garante della più importante relazione in campo appunto internazionale di Israele, e ha superato, insomma, i rapporti non sono stati buoni, Trump non prova grande simpatia nei confronti di Netanyahu, comunque insomma le politiche tra i due paesi vanno anche al di là degli uomini. Nonostante, scrive Al Jazeera, la lunga storia che li lega, finora Trump ha però adottato un atteggiamento decisamente tiepido nei confronti delle elezioni israeliane del 27 ottobre. Il voto vede appunto il partito, il Likud di Netanyahu e la coalizione di estrema destra minacciati in misura crescente da Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, e dal blocco di opposizione, no? Che appunto Eisenkot sta cercando di costruire. E Trump non ha quindi espresso sostegno al primo ministro israeliano in un contesto che appunto vede un possibile mutamento importante nell'opinione pubblica israeliana. Allora vado a Liberation, dove trovate un reportage con questo titolo: è come giocare alla lotteria. Il giornalista di Liberation è appunto andato al confine tra Polonia e Ucraina, dove regna, scrive Liberation, l'ombra sempre più minacciosa dei droni russi. Sistemi di allerta, predisposizione di rifugi, corsi di sopravvivenza per i civili. Di fronte alla minaccia russa, scrive Libé, la presenza militare polacca è stata rafforzata e la difesa aerea messa in stato di allerta. L'impressione, appunto, anche qui come in Iran, è quella di una guerra che non tende, diciamo così, a finire, ma tende piuttosto ad allargarsi. Dal Guardian, infine, dove Andy Burnham promette un dialogo serio con l'Unione Europea, appunto questo percorso che dovrà portare ad una riconsiderazione dei rapporti dalla Brexit e di quello che è successo in questi ultimi almeno 10 anni. Allora c'è un pezzo interessante su quanto sta succedendo all'Intergovernmental Panel on Climate Change, insomma l'agenzia delle Nazioni Unite che riunisce i principali scienziati del clima a livello mondiale. È riunito questa settimana ad Addis Abeba per discutere del suo rapporto, un'analisi completa di tutto ciò che è noto sulla crisi climatica. Allora, la pubblicazione di questo rapporto era prevista per il 2028 in tempo per il vertice COP33, ma alcuni stati produttori di petrolio e importanti paesi in via di sviluppo chiedono appunto il rinvio della pubblicazione del rapporto. Gli scienziati sono oggetti di pressione da parte di alcuni stati produttori, appunto perché che vogliono ritardare la pubblicazione di questo rapporto fondamentale, nonostante appunto la situazione da parte del clima, insomma, nel clima in molti paesi si faccia sempre più vulnerabile e difficile, disastrosa, scrive il Guardian. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa da New York. Ciao.

0: Vediamo la prima ascoltatore o ascoltatrice che ce lo scrive stamattina.
1: Che cosa?
2: Quello che ci ha scritto l'altro giorno.
0: Allora, vediamo, parlo tra me e me, scusa. Buongiorno Cinzia Poli.
1: Buongiorno Claudia Paglia, sono le 8:13. Oggi è martedì 13 ottobre. Questa non è presto, bensì una puntata della campagna abbonamenti 2026. Lo studio è pieno di gente, non ci siamo soltanto io e te.
0: La sfida è stata vinta.
1: Sì, la sfida è stata colta e vinta. Ne abbiamo lanciato il nostro guanto e loro l'hanno raccolta. Sono venute questa mattina prestissimo, alle 5:45 erano già qui. Chloe, Olia, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: No. Le abbiamo messe
3: in stereo come le veline.
0: No,
1: le abbiamo messe lì a sottolineare i giornali. Loro l'hanno fatto, ci hanno proposto le canzoni
0: come le radioline.
1: Come le radio.
0: Ah, no. Potremmo fare
3: andiamo
0: questa
3: fare
0: follia.
3: Andiamo a fare i soldi. Abbiamo un nuovo format.
0: Le radioline.
1: Però anziché una bionda e una mora che in radio non rende, ce ne vuole una con un tono grave. Sì. L'altra
4: è una che parla tutto così.
0: Sì, però io preferirei i radiolini, se devo
1: tutti
0: dire
1: e due,
0: la
1: perché radioline, radioline.
0: Perché fa un po' cretinetti i radiolini.
1: Tutti e due, prendiamo le
0: radioline. Io un radiolino lo posso fare.
1: Ma c'è qui con noi un radiolino.
0: Eccomi. Un radiolone c'è qua, oh.
1: Roberto Maggiore.
3: Un radiolone di Giovanni Rana.
5: Buongiorno, ecco il cretinetti.
0: Anche tu ti scrivi
5: faccio
0: come me.
5: Faccio il radiolino io.
0: Ma allora facciamo coppia oggi, dai.
1: Tutti qui per allora, fare abbonamenti.
0: E poi stasera che succede?
1: Allora, questa sera a partire dalle 19:30 ci sarà un DJ set con Missing Red.
0: Wow.
1: E subito dopo nel nostro auditorium c'è Verde di Sera, una serata moderata da Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, le conduttrici di Considera l'Armadillo. Si parlerà di alimentazione vegetale come chiave per un mondo diverso.
0: Chiave per cambiare anche il mondo e cambiare anche noi stessi. Sì, perché no? Quanto bisogna prenotarsi? Meglio scrivere?
1: La serata, ma bisogna prenotarsi compilando un modulo, ma basta andare sulla pagina della radio e si clicca e si compila.
0: È
1: e
0: la
1: si
0: stessa
1: viene.
0: Pagina su cui poi si vanno a vedere le sfide, no? Le 107 sfide.
1: Allora, Chloe, basta. Francesco dice vogliamo Chloe tutte le mattine. Roberto dice vengo mercoledì all'aperitivo, ci vediamo Chloe.
0: C'è anche
1: basta.
0: Chloe?
1: Vogliamo Chloe tutte le mattine, ma perché vogliamo abbonamenti tutte le mattine?
3: Esatto.
0: Allora, noi potremmo fare uno sforzo, in effetti, e cercare di convincere Chloe di venire a, diciamo, in radio a chiacchierare.
3: Quando
0: eccetera.
3: Volete.
0: Però,
3: no, però
0: vogliamo vedere.
3: Quando volete, se ammesso che ci siano degli abbonamenti, perché io non è che, cioè,
0: cominciamo,
3: si fa niente per niente qua.
0: Francesco, Roberto, cominciamo a mettere gambero sotto il sasso, come si dice.
1: Il gambero sotto
0: gambero
1: il sasso?
0: Non
3: sono mai sentita in nessun universo.
0: Tu
3: però.
0: Chiedi a Olia se non si dice
3: asparato
0: gambero sotto, metti gambero sotto il sasso e poi si comincia a parlare, no?
6: Sì, vi dico tutti i detti croati se fate l'abbonamento, asparatesi, che sono più.
1: Non si è mica qui a sfogliar verzi.
3: Esatto.
0: Due spaghetti alla busara e poi vi andiamo, no?
6: Sì, un po' di cose. No, sparato è pasticciada.
1: Cos'è?
6: È una specie di stufato che si mette prima in marinatura con dentro le cose, pancetta e le cose.
1: Proprio una cosa da considerare armadillo.
6: Aspetta, non so se si può fare tipo versione vegana.
0: Ma tutto si può fare.
6: Un po' di fantasia. Cioè, la madre natura ci ha dato ceci. Cosa più vogliamo nella vita?
1: Vedi, sei una fan. Allora, ci chiedono, ma chi sono le vostre ospiti? Sono Chloe e Olia, che hanno appunto raccolto la nostra sfida di venire a fare presto, appunto in un orario piuttosto presto.
0: Non solo, hanno letto con noi giornali, hanno chiacchierato con voi, anche se telefonate molto poco stamattina, 0233 001 001, e questa occasione la potete cogliere anche voi venerdì mattina.
1: Certo, rilanciamo la sfida, se volete venire con noi. Anche voi verso le 5:45 presentarvi qui, leggere con noi i giornali, ascoltare la musica, leggere le mail degli ascoltatori, fare innamorare ascoltatrici e ascoltatori, come sta succedendo adesso, potete
3: e poi
1: venire e scriverci.
3: Portare la torta però, e non vi presentate a Radio Popolare senza niente, se no non vi fanno entrare.
5: Venerdì mattina, quando la trasmissione sarà condotta da Chloe.
1: Esatto, mi sembra di capire di sì, che saremo spazzati via. Allora sì.
5: Cinzia Poli farà metro regione, la facciamo condurre un'altra regione.
1: Perché no? Perché
5: non
1: no? Proviamo, rimescoliamoci.
5: Diamo la linea a Cinzia Poli per la prima edizione di Metro Regione.
1: Ed eccoci qui. No, scriveteci a presto @radiopopolare.it se volete venire venerdì. Vi ricordiamo che c'è già prenotato Emilio, ma qui ci sono ben tre microfoni, per cui c'è posto.
0: E allora, signori e signori, 02 33 001 001 per le vostre telefonate.
1: Adesso sono già le 8:18, dai, si può chiamare.
0: Si comincia la giornata.
1: Sono finite le prime attività di preparazione.
0: 331 62 14 013 per tutta la messaggistica possibile e immaginabile. La cosa che non interessa più di tutte è che ci dite a...
1: Dai, si può chiamare.
0: Si comincia la giornata.
1: Sono finite le prime attività di preparazione.
0: 331 62 14 013 per tutta la messaggistica possibile e immaginabile.

0: Non si mobili. Finito quell'incoccio antipatico.
1: Maggioni.
2: Eccomi qui. Ditemi.
1: Le tue motivazioni per gli ascoltatori e le ascoltatrici in questo momento di campagna. Qui era tutta campagna, eh?
2: Qui era tutta campagna, esattamente.
1: Dove adesso c'è un data center.
2: Dove adesso c'è un data center, sì. Le motivazioni, ragazzi e ragazze, qui... Il panorama internazionale è più plumbeo che mai, quello locale insomma non sta neanche quello fin troppo bene. Senza Radio Popolare che vita sarebbe?
1: Che vita sarebbe?
3: Tempi bui! Tra l'altro l'ho preparata la canzone, eh?
1: Hai già
3: è lì, però adesso
1: perché è stata citata.
4: Tra l'altro stamattina svegliata appunto alle 4, un incubo, perché non c'era presto. Cioè io facevo le stesse cose che faccio di solito alle 6:30, però ero lì
1: con quell'anticipo.
3: Però avevi cosa avevi? Le repliche?
1: Musica.
4: No. La mattina c'è la musica, ma non è. Cioè,
3: ah, già, perché c'è la campagna
4: proprio...
3: abbonamenti, non c'è volume. Perché normalmente quando ti alzi presto, noi ascoltiamo le
4: prestissimo,
3: repliche.
4: Prestissimo.
3: Sì. Noi quando arriviamo qua, noi stiamo ascoltando le repliche delle trasmissioni. Quindi spessissimo ascoltiamo volume e saccheggiamo brani. Diciamo, ah, non male questo, lo mettiamo dopo domani. Guarda che c'è una chiamata. Allora, chi vuole salutare questo ascoltatore e questa ascoltatrice?
5: Buongiorno ascoltatore, ascoltatrice, come ti chiami?
6: Sono io?
5: Sì.
1: Ciao.
6: Okay. Ciao, mi chiamo Ornella.
5: Ciao
1: Ornella.
6: Ciao, dunque ragazzi, io devo dire, non è da tantissimo che sono ritornata alla Popolare, io sono un ex giovane ed sono stata una delle prime socie di Radio Popolare, quando ancora c'era il socio.
3: Certo, l'azionista.
6: L'azionista, bravo, l'azionista, che non so che fine ha fatto la mia azione, ma...
3: No, è sempre lì, ci sono gli azionisti, mandiamo ancora il bollettino, Roby.
2: Sì, ma si fa anche poi l'assemblea.
3: C'è l'assemblea, vuol dire che non stai ricevendo le comunicazioni, se tu ci scrivi a segreteria...
6: Ah, ok.
3: Ornella, allora, segreteria@radiopopolare.it, ridai la tua mail e ti arrivano le comunicazioni sia dell'assemblea all'anno, no?
2: Sì, annuale, poi,
3: e poi c'è il bollettino.
2: L'RP News, dove ci sono tutte le varie cose che riguardano la radio.
3: Devi scrivere, così ti rimettono la mail giusta o l'indirizzo giusto.
6: Perfetto, ma guarda, veramente, telefonata non fu più importante di questa, vi ringrazio tanto.
2: Per tornare social al 100%.
6: Io vi devo tirare le orecchie.
3: Vai.
1: Cosa abbiamo fatto?
6: La questione è questa, voglio dire, io con tutte le mie migliori intenzioni, però vorrei capire quanto costa un abbonamento. Voi siete bravissimi perché parlate di motivazioni, tutto quanto, ed è giusto tutto questo, però già chi vi ascolta, secondo me, motivazioni ne avrebbe.
1: Hai ragione Ornella, l'abbiamo dato un po' per scontato. Il costo dell'abbonamento annuale è 90 euro, però ultimamente c'è questa cosa della sintonizzazione e quindi spesso si sottoscrive un abbonamento da 107,6
3: o 108 per
1: arrotondare.
6: Ok, però si può partire anche da 90.
3: Sì,
1: certo, è minimo, quello da però. 90. Sì, lo si può dividere anche in tre rate, pagare 30 euro a quadrimestre.
2: E da quest'anno c'è anche la novità della carta di credito, si può fare anche tramite carta di credito.
1: È ancora più veloce.
2: Comodo.
1: Sì.
6: Fantastico. E tutto questo dal sito
3: la cosa più
2: la
3: normale.
2: Cosa più comoda, secondo me, è il sito, esatto. Da un PC, così hai tutto su schermo grande, sulla home page. C'è proprio il
1: sostienici.
2: Non ho
6: il PC, non sono così.
3: E allora telefono uguale, non cambia assolutamente nulla.
1: Trovi tutto sul tuo schermo del
3: se hai difficoltà, si chiama in segreteria e ci sono sia, come dire, le nostre super Anna, la Beatrice. La Claude, insomma, chiunque è addetto in questo momento all'aiuto,
1: supporto cliente,
3: desk,
1: al customer care,
3: help desk, sì.
4: Al servizio abbonati.
3: Servizio, grazie
1: Chloe.
3: Al servizio abbonati e ti rispondono e gli chiedi un aiuto.
6: Sì, no, ma visto che dovrò comunque scrivere anche per la questione dell'azionariato.
3: Esatto.
6: Ok.
3: Quello va bene. Guarda, per dirti, adesso ci ha appena scritto Massimo, no? Mm-hmm. Massimo dice, ho pensato al mondo senza Radio Pop e ho deciso di ritoccare il mio abbonamento a 366 euro annuo.
1: un euro al giorno.
3: Un euro al giorno.
1: Bellissimo.
3: Un euro al giorno più uno. Che è molto bello.

0: Perché anche il bisestile, no, lui si è coperto per il bisestile, è preciso.
1: Eh sì,
0: E dice, al posto dello spritz rinuncerò a un caffè al giorno. Grazie ragazzi, Massimo da Como.
1: Grazie Massimo.
2: Grazie, applauso.
0: Un caffè al
1: Massimi.
0: Giorno. Però va bene 90, 90 va benissimo, Ornella.
3: La mia massima stima. No, visto che devo, intanto questo periodo qua, adesso devo preparare anche i vari, insomma, le varie cose che io preparo per i miei animaletti, perché io sono una di quelle che aiuta le volontarie del sud che hanno tanto bisogno per gli animali, eccetera, eccetera, eccetera, e così faccio anche un po' di un po' di spot, tutto questo là. Aiuterò anche Radio Popolare. No, vabbè, non messa così.
0: No, no, ma ci sta, perché la motivazione.
4: Ci sentiamo un po' animaletti, no, del vabbè, sud.
0: Anche noi siamo tuoi animaletti.
1: Sì,
0: se
1: anche
0: vuoi,
1: noi abbiamo bisogno della pappa. Anche noi. Adotta un giornalista di Radio Popolare a distanza.
4: Eccomi.
3: No, dai, non è questo il fatto.
1: No, abbiamo capito lo spirito e lo apprezziamo moltissimo. Grazie, Ornella.
3: Voi aiutate me, in realtà.
4: Oh, bello.
1: Ci si fa 50 e 50, Ornella. Facciamo 50 e 50.
3: Cioè, fondamentali per le mie informazioni, insomma, per quello che è. Per come dovrebbe andare il mondo.
0: Grazie Ornella,
1: buona giornata, grazie per aver chiamato.
4: Ciao.
3: Ciao anche a voi. Grazie.
0: Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome?
5: Sono io?
0: Sì.
1: Chi sei?
5: Ciao, sono Roberto, ho scritto prima su WhatsApp la richiesta della radiolina.
0: La radiolina, sì, certo. Allora, guarda, non è ancora arrivata la segreteria, adesso, però secondo me ce n'erano, perché l'anno scorso ne ho regalata una a un'ascoltatrice.
1: Per chi non avesse capito, stiamo parlando della radiolina di cartone,
0: di carta,
1: che
0: era un gadget del 25esimo, penso, della radio, la radio resistente.
5: Comunque volevo approfittare per innanzitutto farvi i complimenti, perché a me presto piace molto, mi accompagna durante il viaggio, mi dà quella boccata di fegato marcio che serve per affrontare la giornata.
0: Ma da dove a dove ti accompagna? Mi pare di capire che è un percorso ricorrente.
5: Sì, da Cesano Maderno a Lambrate.
0: Eh beh, è lunga già, ti accompagniamo un bel po'.
5: Diciamo che un'oretta, ma comunque poi continua ad ascoltarti. Poi seconda cosa che volevo dire, ieri sono stato allo spettacolo di Rardini.
1: Ah, sei venuto?
0: Fantastico.
5: Meraviglioso.
1: Riferiremo il complimento.
0: Abbiamo commenti entusiasti, divertiti, super divertiti.
1: Il mio condominio.
5: Ho avuto modo di chiacchierare un pochino, un minuto con lei, e anzi con loro, perché c'era anche il giuartista. Bravissimi, veramente, una serata veramente bella, proprio, quindi questo, abbastanza dire che questa radiolina è soltanto.
1: Ti sentiamo malissimo, Roberto.
0: Ti sentiamo malissimo perché hai il viva voce ed è la cosa più complicata da usare.
1: Da gestire, sì, in onda.
5: Vero, ecco, adesso non fosse meglio.
0: Adesso meglio, dicevi?
5: Dicevo che se salta fuori la radiolina, almeno una tessera ci salta fuori. Se no, io sono risintonizzato, abbonato risintonizzato. Oh,
0: 107.
4: Sei sui 176.
0: Grande Roby, un abbraccio.
1: Ti scriviamo,
0: ci vediamo a Lambrate.
5: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Non ci sono altre telefonate.
1: Non ci sono altre telefonate.
0: Al 0233 001 001. Però Ornella, noi siamo stati un po' troppo buoni con Ornella.
1: Perché?
0: Perché lei ha detto che si abbonerebbe, ma si abbonerà?
1: Ma sì.
0: Si abbona?
1: Ma sì, una pappa ai cani e una pappa a noi, una pappa ai gatti.
0: La mettiamo in quota Chloe Ollia?
1: Sì.
0: Chloe Ollia e Roberto Maggione.
1: Certo. Allora, noi ringraziamo tantissimo Chloe perché ha contribuito alla raccolta
0: abbonamenti.
1: Chloe,
0: sono le 8:30.
2: Lo so, infatti devo scappare.
0: Devi andare a scuola.
2: Non devo andare a scuola. Dopo vado a scuola, se no ero già, ciao.
0: Allora, ascoltatori e ascoltatrici, adesso non spegnete la radio perché va via Chloe. State calmi che la facciamo tornare.
2: Adesso io la accendo appena esco.
0: Quando si scoprono i talenti, non vi preoccupate, noi li coltiviamo. Anche per questo.
2: Anche per questo potreste, anzi non potreste, dovreste e dovete abbonarvi a Radio Popolare e risintonizzarvi. E se siete abbonati e non risintonizzati, risintonizzate.
1: Il ritocchino.
4: La perfezione.
0: La perfezione della conduttrice.
2: Del diamante.
0: Grazie Chloe, un abbraccio.
2: Ciao a tutte e a tutti, è stato super bello e niente.
0: Anche per noi.
1: Anche grazie. Per noi, grazie Chloe. E grazie anche della torta.
2: Era buona, eh?
1: Buonissima.
2: Ciao.
6: Ciao Chloe, grazie mille. Bravissima.

0: people come down tonight?
1: Sono le 8:29 e tutto regolare per quanto riguarda gli appuntamenti col giornale radio. Passiamo alla linea a Sara Milanese, Emanuele Valente, noi torniamo tra poco.
2: Popolare Network.
3: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
4: Due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero, lo ha detto il governo di Sofia, parlando di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata. Non è chiaro se ci siano vittime. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana. Il Ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
3: Un bombardamento russo su Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, ha fatto 3 morti e 10 feriti, lo hanno detto le autorità locali. I cadaveri delle vittime sono stati trovati sotto le macerie di un edificio residenziale. Trump intanto ha ribadito l'esistenza di un accordo per una tregua energetica. Mosca continua a tacere. Ieri i raid russi hanno colpito almeno 6 siti energetici in territorio ucraino.
4: Secondo Donald Trump, Cina e Russia non stanno supportando l'Iran. Il presidente americano ha detto che i due paesi non trarrebbero alcun vantaggio aiutando Teheran. In Medio Oriente continua a rimanere fluida la situazione nella penisola arabica. Gli Houthi dello Yemen hanno fatto sapere di aver attaccato nuovamente l'aeroporto di Riyadh durante la notte. Le autorità saudite si sono limitate a dire di aver intercettato un attacco nemico sulla città. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, lo scalo rimarrà chiuso tutta la settimana.
3: La crescita mondiale rallenta dal 3,5% del 2025 al 3,1% di quest'anno, ma dovrebbe vedere una lieve ripresa nel 2027. Lo dice il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, che prevede anche una crescita del 2,3% per gli Stati Uniti e del 4,5% per la Cina. Per l'Italia la previsione di crescita per il 2026 migliora dallo 0,5% allo 0,8%. Secondo il Fondo, l'economia globale continua a reggere nonostante gli shock e le guerre, e lo fa grazie a nuove prospettive per l'energia e agli investimenti sull'intelligenza artificiale. Ma, avverte ancora l'istituto, la resilienza è al limite e le scorte energetiche si assottigliano.
4: Tra poco in Parlamento inizia l'esame del testo della finanziaria. Il governo ha promesso meno tasse sul ceto medio, tredicesime più ricche, agevolazioni per gli under 35 e nuove possibilità di prepensionamento a 64 anni. Ma resta il nodo sulle coperture, con i partiti di maggioranza che sostengono soluzioni diverse. Le opposizioni attaccano il testo, è una cornice vuota, la manovra non sostiene la crescita economica. Ieri da Bruxelles la Commissione europea ha nuovamente respinto la richiesta di maggior flessibilità sui conti avanzata da Giorgia Meloni.
3: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, un passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso di Milano del 24-25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. È cambiato anche il simbolo del partito, cancellando il riferimento a Salvini Premier.
4: Oggi il ricovero del Papa al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone. L'intervento non ha ancora una data, ma tutte le udienze del pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Papa ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri.
3: Almeno 5 persone sono morte dopo che l'uragano Simon e la tempesta tropicale Rachel si sono abbattuti sulla costa pacifica del Messico, causando inondazioni che hanno abbattuto alberi, pali della luce, bloccato strade e allagato case, colpite diverse città, compresa Acapulco. Si contano ancora almeno 5 dispersi, decine di cittadini sono stati evacuati. Le piogge torrenziali continueranno anche nei prossimi giorni, si temono frane e ulteriori allagamenti. A rendere gli uragani di questa stagione più intensi della media è il fenomeno climatico Il Niño, che causa l'aumento delle temperature del Pacifico. In Italia questa invece sarà una giornata di cielo sereno o al massimo poco nuvoloso al nord e al centro con clima mite, al sud possibili invece temporali su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. 8:34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
13: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Mentre qui in studio, in questa mattinata di Abbonaggio, cara Cinzia Poli, si parla di musica, di batterie, di bassi, di sfide musicali.
1: Sì, ci si scambiano i nomi di gruppi per così per riascoltare musica nuova. Sono le 8:38.
0: Sì, e Lorenzo si è ritoccato. Eh sì, ha detto Lorenzo, ci ha scritto: avete bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di voi. E quindi buona pop giornata e buona pop giornata
1: Lorenzo.
0: A te, Lorenzo. Grazie, grazie, grazie, grazie mille. Aspetta che vi apro i microfoni. E poi, come vi abbiamo detto prima, Massimo ha pensato al mondo senza Radio Pop e ha deciso di ritoccare il suo abbonamento a 366 euro, un euro al giorno. Anche per gli anni bisestili, perché bisogna essere precisi.
2: Massimo l'ha ritoccato al massimo.
0: Rinuncia a un caffè al giorno, dei due o tre immaginiamo che si beve, e finanzia una radio, un progetto collettivo
1: indipendente
0: nostro.
1: Nostro,
0: vostro,
1: e vostro.
0: Nostro. 50
1: e 50.
2: 50 di tutti.
0: Che dici, Olia?
3: Wow, wow, wow, wow, sono sbalordita. Grazie, grazie. 500
2: allora,
3: grazie.
2: Ci stavamo scambiando nomi di gruppi croati, eh.
0: Ah beh, tanta roba.
3: Sì, sì, sì, forte Roberto.
0: Olia, ma
3: tutto.
0: Tu che sei un'ascoltatrice forte, che telefoni, che adesso che sei qua in radio, tutto normale, cioè
1: che effetto ti fa?
0: Che effetto ti fa? Hai trovato essere... quel che ti aspettavi?
3: Sì, di più, cioè oltre tutte le aspettative, siete fortissimi, veramente la gente vi abbonereste ancora di più se sapreste quanto sono forti anche di persona, cioè forti.
1: E allora
3: però
1: facciamo così, tutti i quanti sono? 180.000 gli ascoltatori più o meno.
0: Sì, dipende dai giorni.
1: Ecco, sì. Venite tutti a turno, fate un giro in radio, così poi vi convincete che vale la pena abbonarsi.
0: E soprattutto la sfida è se volete cominciare a venire venerdì mattina ore 5:45. Siamo bravi perché noi di solito arriviamo alle 5. Vi diamo 45 minuti di vantaggio. Arrivate e noi vi apriremo gli studi, vi faremo vedere un po' come si sta qua insieme, no, Cinzia?
1: Sì, sì, sì, e questa è la nostra.
0: Cosa leggiamo?
2: Avete fatto la rassegna stampa insieme questa
0: certo.
2: mattina? E io stavo scrivendo Metro Regione, purtroppo non sono riuscito ad ascoltarla, ma vedo qui dei gran giornali tutti sottolineati, appunti presi da Olia anche sulla sua agendina nera, quindi mi sembra sia andata bene, no?
1: Sì, certo, è stata un'impresa collettiva.
0: Tra l'altro abbiamo un messaggio per Chloe, giusto?
1: Il solito? Un altro? È arrivato un
0: no,
1: altro?
0: No, abbiamo noi un messaggio per Chloe.
1: Ah, Chloe, quando ti capita, ritorna perché ti vogliamo dare qualche gadget.
0: Sei andata via, neanche gadget ti abbiamo dato, c'erano gli adesivi, le penne, tutte
1: penna,
0: le cose,
1: qualcosina.
0: Insomma, le cose carine che si possono
1: sì.
0: dare qua in radio a chi passa
2: certo,
0: a salutarci.
2: Una tazza.
1: La tazza.
0: No? Sì.
2: Qualcuna ce ne sarà in giro ancora, no?
0: E quelli che non ci siamo tirati, ci sono ancora in giro, no?
1: Sì.
3: Così mi faccio chai con la tazza di Radio Popolare, tutta un'altra cosa.
0: Eh sì, c'è quella per il tè, c'è quella per il caffè, il latte, puoi scegliere, puoi prenderne anche tre a seconda di tutto di quello che bevi. E
1: no, ne prende due così faccia il chai. Bene, troppa simpatia, vogliamo mettere un brano?
0: No, non vogliamo mettere un brano, io voglio che telefoni allo
3: 02 33 001 001,
0: non mettiamo musica finché non abbiamo telefonate, un po' di partecipazione dal
1: minaccia,
0: basso.
1: Eh?
0: Sì, sì, minaccia, basta, adesso si passa alle
1: maniere forti.
0: Allora, noi siamo qui, aspettiamo 02 33 001 001, una vostra chiamata. Ricordiamo, Ornella ha promesso l'abbonamento, Sabina e Edoardo l'hanno fatto,
1: Rossana ha fatto un abbonamento sospeso, Fiore un ritocco così come Lorenzo, Marco e Massimo abbonamento nuovo.
2: E Lorenzo ha ritoccato anche.
0: E Lorenzo ha ritoccato anche. La mattina ha portato dei frutti, la mattina sapete una delle cose più belle quando si può andare a fare la raccolta, no? Dopo aver seminato, un po' di raccolta. Bene, è il vostro momento della raccolta. Radiopopolare.it, 90 euro all'anno ricorrenti, SEPA, carta di credito. Quanti altri sistemi ci abbiamo? Il sistema elettronico?
2: Allora, c'è PayPal, la carta di credito, il SEPA e oppure una donazione una tantum. Noi quello che preferiamo perché ci dà più solidità economica a livello proprio di bilancio e di rapporti poi con le banche, ovviamente sono gli abbonamenti ricorrenti, il SEPA. Anche con PayPal si può fare abbonamento ricorrente. Questa nuova modalità della carta di credito è molto comoda, molto veloce e anche questa si rinnova annualmente, quindi per noi va benissimo per poter progettare, allargare l'orizzonte. Poi anche le tessere, qualsiasi altro tipo di sostegno è importante, l'abbonamento però è costitutivo e fondamenta di questa radio.
0: è un po' il marchio di fabbrica, l'identità, il rapporto appunto che lega la relazione tra quel numero molto piccolo, no, Roberto, di ascoltatori.
2: Cos'è? Quasi il 10%?
0: Uno su 10. Uno su 10 della media d'ascolto di fatto si abbona, siamo a 17.000 se non sbaglio, giusto?
2: Siamo a 17.000, massimo storico, però rispetto a quei 180-200.000 che ci ascoltano ogni giorno si può fare.
1: È una percentuale ancora un po' piccola.
0: Ancora un po' piccola, ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome?
2: Il nostro più uno, chi sei?
4: Pronto, vai?
0: Pronto, ciao. Pronto.
1: Ciao, chi sei?
4: Pronto?
1: Sì.
4: Sono Elisa.
0: Ciao Elisa.
4: Aspetta, perché sento ancora la radio che parla, non so come fermarla. Aspetta.
0: Noi ti aspettiamo, tanto Olia, no?
3: Sì,
0: succede,
3: sì,
0: di chiamare succede. Con la radio accesa.
2: Io, che la amore. Stai ascoltando da PC o da radio?
4: Ma col telefono è un casino. Perché
1: ah, quindi sta chiamando col telefono e sentendo la radio al telefono.
4: Sì.
1: Ecco.
4: Esatto, è la prima volta che riesco a prendere la linea. Volevo dire che io, quest'estate è stata fatta una legge che garantisce alle persone la facilità di recidere un abbonamento. Finalmente ho potuto recidere quello con Repubblica. E quindi ho disponibile lo stesso importo, per cui ho fatto un abbonamento da un po' di più di 90 euro in questo momento.
0: Ma grazie.
1: Grazie Elisa, allora grazie. Ti vediamo tra i nostri nuovi abbonati. Non è che vuoi venire venerdì qui con noi a fare la
0: sessione? Ti piace alzarti presto?
4: Dalle 6 alle 5 proprio non posso.
1: Facciamo leggere Repubblica.
2: Ma cosa fai alle 5? Perché non puoi?
4: Perché dormo, stiamo parlando della mattina?
0: Sì, sì, stiamo parlando
4: anche perché...
0: Ma come ascolti la radio, dici?
4: L'ascolto la mattina, appena vanno via di casa i miei figli col padre per essere accompagnati a scuola, io mi godo 2 ore di presto presto, che però ascolto in differita, cioè uso il podcast.
0: Certo.
4: E quindi in questi giorni non c'è, e ho detto, cavolo, come faccio a vivere? E quindi ho deciso che devo fare l'abbonamento.
0: Però guarda che Cinzia non ha torto, tu sei la perfetta candidata per la mattina, perché guarda, ti faccio la scena. Il genitore maschio si alza, prepara i figli in una mattina un po' diversa dal solito, con quei piccoli inconvenienti tipici dei padri, non trova un calzino, la colazione sbagliata di uno all'altro, dico da padre, ovviamente.
1: Non pettini i capelli della bambina.
0: Esatto, ma cosa serve pettinare?
1: Di colori diversi.
0: Ma non importa, loro si divertono un sacco. Tu ti fai una mattina tutta per te, attraversi la città nel silenzio, come vuoi tu, vedi una città diversa, vieni qua in radio, un caffè, due chiacchiere, partecipi alla trasmissione. Olia, com'è? È divertente.
3: Divertentissimo, bello, proprio.
1: Poi Elisa, hai disdetto l'abbonamento a Repubblica, noi te lo diamo da leggere, ti diamo anche tutti gli altri.
0: E ti facciamo leggere Repubblica, vabbè, ti lasciamo così, no, sospesa, no, non insistiamo.
4: Quello che mi leggete è sufficiente, grazie mille.
0: Grazie a te,
1: ringraziamo
0: a
1: te. Grazie per il nuovo abbonamento e saluta tutta la famiglia. Ciao.
0: Ciao Elisa.
4: Grazie, ciao.
1: E allora siamo a 5 abbonamenti e 2 ritocchi, eh?
2: Lei era una super abbonata presto super. Presto.
0: Mamma mia, sì, che bello, no?
2: Presto presto ascoltata un po', cioè in leggera differita tra l'altro.
0: Ma sai che c'ha ragione? Male. Posso dirvi un segreto? Quando c'è il supplì, io faccio la stessa cosa. Non c'ho voglia di svegliarvi alle 6. L'unica mattina in cui posso dormire, quando c'è Alessandro Braga che mi sostituisce, io faccio così: mi sveglio alle 6:40 e comincio a ascoltare dietro il podcast.
1: Infatti poi noi ci sentiamo e lui dice: ma vi ho ascoltati? Faccio: ma come ci hai ascoltati? Ti sei alzato presto? No, in podcast.
0: È la magia, la magia. Come faccio a non ascoltarvi? È impossibile.
1: Possibile.
0: Va bene, Elisa, ci hai riempito il cuore, commosso, perché è molto bello questa cosa di entrare nelle vite delle persone. Noi non lo sappiamo, ovviamente, leggiamo i giornali, facciamo il nostro mestiere. E invece immaginare, no, i figli che escono, lei che accende la radio.
1: Raccontateci un po' della vostra quotidianità. Che cosa fate mentre ascoltate la radio? Noi siamo qui allo 02 33 001 001. Chiamateci.
0: E tu, Olia, com'è che l'ascolti la radio?
3: In tutti i modi, c'ho la MP3 player, quindi ascolto sul player, ascolto in tutte le FM che abbiamo in casa, ascolto podcast, chi più ne ha più ne
2: avete radio
3: sono
2: in più
3: stata
2: stanze.
3: Ieri sera all'auditorium, sì, abbiamo in tutte le stanze perché mio marito gli piace l'FM, lo saluto, ciao Roberto. Anche lui
2: che
3: Roberto,
2: ci sta ascoltando.
3: Sì, sì, ci sta ascoltando.
1: Ma ci stanno ascoltando e ci stanno chiamando, pronto?
3: Pronto,
5: pronto, ciao.
1: Ciao, chi sei?
2: Ciao.
5: Ciao, sono Sonia.
0: Ciao Sonia, no viva voce perché ti sentiamo male.
5: Pronto, pronto?
0: Sì, se hai il viva voce rimbomba.
5: Allora, aspetta che tolgo il viva voce.
0: Sì, dai, parlaci tu senza viva voce.
2: Come lo riconosce Claudio il viva voce?
0: Rimbomba nelle cuffie.
5: Allora, a proposito di entrare nelle vite degli altri.
1: Sì. Come ti chiami?
5: Mi chiamo Sonia e non chiamo mai, però oggi vi ho chiamato per
1: brava
5: ragioni. La prima, io abito in Alta Valtidone, caro Claudio.
0: La Valtidone, che bello!
5: Sì, sì, in mezzo ai caprioli e ai cinghiali, e quindi vi saluto guardando l'autunno, guardando il sole, le nuvole e il silenzio.
2: Questo è un bellissimo entrare nella vita delle persone, perché ci fai sognare anche.
1: Veramente,
2: Sonia.
1: Un panorama.
5: Sì, no, è bello, è stata una scelta ponderata, una scelta molto drastica, per anni non ho neanche avuto la televisione, ma ho una radiolina di una nonna. Ma non perché mi piaceva accendere la radio, ok? Potevo sentirvi da, come si chiama, la palla?
2: Dall'app, dal computer?
5: Sì, da qualsiasi cosa, ma io accendo proprio la radio tutte le mattine e vi ascolto da lì. Sono abbonata, mi sono ritoccata quando sono rimasta senza lavoro e anche quello è stato un gesto di
0: fiducia. Bello. Fiducia, sì, un gesto di affetto, ma anche
1: sì,
0: di fiducia,
1: sì.
0: Nel molto bello. Futuro, e adesso, adesso che succede?
5: Ma adesso ritocco almeno a 50, a 150, insomma.
0: Quindi ancora più che sintonizzata.
1: Ritocco.
0: Sonia, ma tu quindi la mattina accendi la radio, questo è il tuo gesto, e sempre più o meno alla stessa ora, sei abitudinaria?
5: Ma allora, sì, abbastanza, nel senso che dopo aver lavorato più di 35 anni, aver avuto la sveglia più o meno alle 6:30, adesso sì, ogni tanto me la dormo anche fino alle 9, però in linea di massima non riesco a sentirvi dall'inizio del mattino, ma tra le 7:30 e le 8 io vi sento. E poi mi sento più o meno tutto il giorno a seconda dei miei impegni, anche quando sono in giro in auto. Sì, vi sento.
1: Grazie mille Sonia, che insomma hai trovato anche un bel posto da cui ascoltarci, ci fa molto piacere.
5: Grazie.
1: Sapere.
0: Un abbraccio alla Valtidone a te Sonia.
1: Ciao.
2: Ciao Sonia.
1: Grazie. Ciao.
0: Che bello. Tra l'altro c'è il 17 ottobre, non ci fosse qua in Radio Le Sfide,
1: sì,
0: a Pecorara c'è la festa del tartufo nero di Pecorara,
1: vedi.
0: Che è un tartufo grugno, cioè un tartufo di terra, non è un tartufo preziosissimo, è un tartufo
1: grufolante.
0: Da cucina, grufolante, è bellissimo. Poi Pecorara è un posto magico.
1: Ma lasciami grufolare di gioia, perché intanto mentre parlavamo con Sonia, che ha ritoccato e noi la ringraziamo,
0: grazie Sonia,
1: Giorgio ci ha mandato lo screenshot di un nuovo abbonamento, e lo stesso ha fatto Simonetta, che dice insomma fa un po' fatica con i mezzi tecnologici, dice vi ascolto dall'83, poi ho smesso per un po', adesso sono tornata visto che è andata in pensione ed è riuscita con PayPal a farci un abbonamento per 96 euro. Grazie mille Netta.
3: Grazie.
1: Quindi Giorgio e Netta.
0: Ma è bello, Netta e Giorgio e Netta, e tra l'altro è netta la posizione, vorrei dire. Di questi ascoltatori e ascoltatrici, hanno fatto la loro parte.
1: Sì, hanno preso posizione, in effetti.
0: Bello, questa cosa netta. Ciao, sono netta. Mi sono abbonata. Bello, potremmo fare uno spot su questa cosa qua.
3: Sì, è vero.
0: Ciao, sono Franco. Ciao, sono Chiara.
1: Lasciami essere Franco, lasciami essere Chiara.
3: Chiaramente mi abbono, sono Chiara, chiaramente mi abbono.
1: E poi che ci racconta come Renato di aver impostato la radio con accensione automatica alle 6, quindi li facciamo proprio da sveglia.
2: Da radio,
0: sì,
2: sveglia.
0: Come la pubblicità, vi ricordate?
1: Sì, quella che abbiamo girato.
0: Non iniziamo senza di te, bello.
1: Esatto.
0: Cos'era l'anno scorso? Era la campagna dell'anno scorso, giusto?
1: Sì, Sì, sì, sì.
0: Belle,
1: sì,
0: belle, belle, con gli spot, no, niente male. Ma abbiamo fatto anche delle belle cose, dai. Le
1: molte
0: campagne abbonamento sono piene di spunti, di intelligenze e soprattutto sono piene dei vostri racconti. Se volete, ancora 5 minuti qua prima di lasciare la conduzione ad Alessandro Diegoli, che non mi ricordo, sarà in compagnia di Chiara Manetti.
2: Di Chiara Manetti e forse credo anche di Michelino Crosti.
0: Di Michelino Crosti, assolutamente.
2: Un treno allora, più che scoppiettante.
1: Però intanto ci siamo noi quattro ancora per 5 minuti: Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, Roberto Maggioni e la nostra sfidante ascoltatrice Olia.
0: Pronta Olia?
3: Pronta.
0: Guarda che noi abbiamo ancora bisogno del tuo appello. Allora, tu hai una vita, un marito, fai mille cose, fai la stand-up comedian, eccetera. Però la radio...
1: In inglese.
0: In inglese. Però la radio è una... cosa che ti accompagna durante le giornate.
3: Durante tutte le giornate, non saprei dove andare a vedere gli eventi, non saprei come muovermi a Milano, come stare al mondo senza Radio Popolare, non prendetelo per scontato. Ragazzi, cioè si può ascoltare anche senza abbonarsi, però fin quando? Fino a quando possiamo andare avanti così? Voi che ascoltate da 30 anni, io vi vedo lì con le vostre radioline, ascoltate a scrocco perché c'è quella una cosa in 100 che non vi piace, la pubblicità di questo o quest'altro. Fa niente, ragazzi, non possiamo rischiare, abbonatevi. E grazie a tutti quelli che si sono abbonati, soprattutto oggi, grazie mille.
1: Grazie Olia per il tuo appello, grazie chi ci ha chiamato, pronto?
6: Pronto?
0: Eccoci.
1: Ciao, chi sei?
6: Sono Davide.
1: Ciao Davide.
0: Da?
6: Mi sentite bene?
0: Da Asti hai detto?
6: Sì, da Asti.
0: Ciao Davide. Asti si ascolta la radio facile facile ancora, vero?
1: Ancora? Si prende ancora fino FM. A Asti? No.
6: Siamo ai limiti. Io vi ho scoperto perché praticamente vi ascolto da quando ho cambiato macchina. Sono venuto a comprarla vicino a Monza, non sapevo della vostra esistenza. Ha preso Radio Popolare, parlo di 6 mesi fa, l'ho staccata.
0: Ma veramente? Quanto tempo hai detto?
2: 6 mesi?
6: 6 mesi fa, sì.
0: Ma molto interessante.
1: Quindi il proprietario precedente dell'auto l'aveva sintonizzata su Radio Popolare, quindi tu ci sei salito su e hai avuto anche quello.
0: E
1: insomma,
0: che impressione ti ha fatto?
6: Penso di no, penso che fosse un buco di aereo che prendeva poco, parlo di... Tra Varese e Monza, sono il castello di Brianza.
0: Tra l'altro, mi dispiace, non ti possiamo presentare l'unico, diciamo, lavoratore della provincia di Asti che abbiamo, che è Luca Parena, e potevate, che è un giocatore di tamburello, potevate anche, potevi, come dire, chiacchierare con lui, ma ci siamo noi.
2: Qual è stata la prima cosa che hai sentito e che ti ha tenuto poi incollato lì ad ascoltare?
6: Allora, in quel periodo... se non sbaglio era appena mancato Guccini e trasmettevate quindi tutta la...
1: I ricordi.
6: Poche settimane dopo tutti i ricordi, le
0: interviste, riflessioni, eccetera.
6: Anche quella che avete fatto sul Monte di Milano, che non mi ricordo il nome, di quello mi ricordo il nome, Montestella.
1: Montestella.
6: E quindi mi sembra in quelle settimane lì che... E si è rimasto agganciato perché
2: E non avevi mai sentito parlare di Radio Popolare prima?
6: Solo riferimenti ai telegiornali, tipo tale politico su Radio Popolare dichiarato più che altro radicali o politici di sinistra. E io pensavo fosse una cosa quasi associata a una radio governativa, cioè come dire, o una radio
0: di partito.
6: No, non di partito, tipo ANSA, no?
0: Ah, ok,
1: un'agenzia.
6: Non sapevo proprio
0: E invece cosa hai trovato? Diccelo tu che noi siamo curiosissimi.
6: Ho trovato sostanzialmente quello che serve adesso in Italia.
0: Ah.
2: Che cosa?
6: Attivismo.
0: Ah, un po' di informazione, un po' di attività, un po' di spinta a muoversi, diciamo così.
6: No, ma anche quando parlate di tutte le iniziative che vengono fatte a Milano.
0: Certo.
6: Adesso io non conosco la realtà di Milano, però insomma la penso su Torino e su Asti. E raccontare cosa fa la gente, raccontare cosa fa di buona la gente.
2: Una comunità viva.
0: Quindi è la tua prima campagna abbonamenti che fai nella vita?
6: E
0: radiofonica. E che cosa pensi? Cioè ti abboneresti se tu potessi? Cioè ti sembra una cosa, perché è una cosa antica tra virgolette, ma anche modernissima per certi aspetti. Cioè è la condivisione, il link, il sostegno, è quasi una cogestione per certi aspetti.
6: Allora, no, per dire la verità non conosco bene i meccanismi, non so neanche per dire se c'è una situazione, però sicuramente i il fatto che vengano, che ci sia un contributo di chi ascolta il tutto, è una cosa figa. Il modo in cui lo chiedete stamattina poi è abbastanza significativo, no?
2: Sì.
6: Una cosa partecipativa, perché adesso sono entrato sul sito per cercare il numero subito dopo Nacho, allora ho messo secondi.
1: Sostienici, devi cercare sotto sostienici, ci pensiamo. Faccio un pensierino, Davide.
6: No, lo farò.
1: Grazie.
6: Lo farò.
2: Anche perché questa è una radio che se l'ascolti senza abbonarti, se tutti l'ascoltassero senza abbonarsi, a un certo
1: punto non ci sarebbe più,
2: perché noi non abbiamo editori o padroni che ci danno dei soldi, che ci pagano per dire delle cose, ma siete voi ascoltatori a fare con noi la radio e a sostenere, a rendere possibile questa radio con i vostri abbonamenti, altrimenti letteralmente non ci sarebbe.
6: No, immagino. Posso chiedere, Luca Parena, che hai detto che è dell'Astigiano, ma di che paese?
0: Non me lo ricordo, devo dirti la verità, era quello che avrei voluto chiedergli, è dell'Astigiano, ma non mi ricordo assolutamente il suo comune, quello non...
6: Ed è un vostro collaboratore?
1: Sì?
0: No, il nostro lavoratore, sì, fa le informazioni
1: locali. Una lista
0: di
1: Metro Regione.
2: Notiziario locale.
1: Grazie mille, Davide, ti dobbiamo salutare perché siamo in chiusura e dobbiamo...
0: Un abbraccio, Davide.
1: Grazie, Davide.
0: Grazie.
1: Dobbiamo
0: grazie,
1: ringraziare
0: grazie
1: tantissimo anche Natalia, che in questo momento ha ritoccato a 365 euro, un euro al giorno.
0: Grande Natalia.
1: Grazie, Natalia, sei veramente gentilissima. Ringraziamo tantissimo Olia per essere venuto questa mattina.
3: Grazie a voi, è questa più... radio partecipata di così, più dimostrazione che Roberto ha detto una verità grande. Abbonatevi.
1: Grazie.
0: Grande. Sì, è così. No, non è difficile. Basta venire e poi si partecipa.
2: Poi si fa parte di questa allegra esperienza di vita.
1: Grazie a Roberto Maggioni, grazie a Claudio Iampaglia.
0: Grazie a te, Cinzia Poli, come sempre, tutte le mattine. Quando ci rivediamo?
1: Noi venerdì. Puntuali alle 6.
0: Scriveteci, a
1: Presto, @radiopopolare.it, poi ci si sente in giro per il palinsesto per la campagna abbonamenti. Ciao a tutte e a tutti. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
7: Ciao.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo da la tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.

0: L'abbiamo sentita tutta la sigla dell'abbonaggio, tutta, e ritorniamo qua a martellarvi laddove siete più sensibili con Chiara Manetti e con Michelino Crosti.
1: Eccomi!
0: Grandissimo,
2: Michelino. E Alessandro Diego,
0: grazie,
2: ovviamente.
0: Grazie, buongiorno a tutti, tutte e tutto. Andiamo avanti, allora, prima... Uscendo dallo studio, Cinzia Poli con un fare così provocatorio ha detto: abbiamo fatto 84 abbonamenti.
2: L'ha proprio detto così, è vero.
0: La prima mezz'ora di trasmissione, poi altri 134 successivi minuti.
2: Si ha sparato dei numeroni per sbeffeggiarci.
1: Neanche fosse la Meloni.
0: Neanche fosse lei. Vi battiamo, non siete capaci. Va bene, ok, allora raccogliamo la sfida. Certo, cari Iampa e Poli, voi siete in un orario privilegiato, nel prime time mattutino, nel breakfast show, e noi invece qua nel dopo inizio lavoro, con tutti in ufficio, gli frustati dai capitalisti che dicono: lavora, merda, lavora, con queste fruste, con questi gatti a nove code, c'ha queste, con le maschere di pelle.
2: Peccato che da casa non ti vedano agitare le braccia.
0: Come tutti vestiti come nelle segrete di Pulp Fiction, incatenati.
1: Gli dicono: guarda che ti metto l'intelligenza artificiale
0: al posto tuo, ti lascio a casa, ti licenzio, ti sbattono fuori per strada, tu che sei in affitto. E invece voi siete delle persone molto molto sagge, molto anche, come dicono in certi ambienti, resilienti, e quindi ce la fate, e ce la fate fare anche a noi con i vostri abbonamenti. Se li volete fare, dove devono andare, Chiara?
2: Allora, devono andare sul sito di radiopopolare.it, alla pagina, anzi proprio nell'home page, in alto a destra c'è scritto sostienici, c'è una casellina gialla, e lì potete trovare i vari, diversi, grandissimi modi per sostenerci, e ce ne sono appunto la domiciliazione bancaria, l'abbonamento con carta di credito, che quest'anno è una novità. E tra l'altro è molto facile, perché c'è una casellina che dice seleziona un'opzione e voi potete decidere quanto donare, insomma quanto deve essere grossa la vostra sottoscrizione a questa radio. Dai 90 euro in su, c'è anche addirittura 365 euro, e sentivo prima che qualcuno effettivamente ha fatto ancora di più,
0: sì.
2: 366.
0: È vero, hanno fatto l'abbonamento bisestile, sì.
2: Bellissimo. E vero. Poi ancora c'è il versamento.
1: Dicevano un caffè al giorno, no, molto meno di un caffè.
2: Ma dov'è che lo trovate un caffè a un euro?
1: Guarda, c'è un posto che, ve lo dico anche se pubblicità, al Bar Basso il caffè è a un euro, ancora un euro? Al Bar Basso,
0: davvero?
1: Avete capito cosa
0: è? Caffè corretto Negroni sbagliato anche.
1: Ah, sì, no. caffè sbagliato
0: caffè col prezzo sbagliato secondo il mercato di oggi, ma ben venga.
2: Bene, tra l'altro il Bar Basso non lo conosce nessuno, per cui hai fatto enorme pubblicità.
1: Si può fare non 366 ma 400.
0: Scusa, allora proviamo a vedere, facciamo i conti, facciamo il 1,20 euro costa più o meno il caffè in giro, no? 1,2 per 365, 438.
1: 438, sì. Per un caffè al giorno.
0: Per un caffè al giorno.
1: E voi non volete rinunciare a un caffè al giorno?
2: Dai,
0: infatti.
2: Uno, perché poi tra l'altro se ne bevono 3, 4 al giorno.
1: Sono arrivato fino a 14.
0: Ma non è possibile. Il giorno in cui ti hanno ricoverato, però. 14.
1: Però erano accompagnati da 100 sigarette al giorno.
0: Allora ok. Stiamo parlando di molti anni fa.
1: Dovevi farti la bocca per fumare la sigaretta.
2: Giusto.
0: Allora, ci dicono che anche in via San Galdino, che non so dov'è via San Galdino?
1: Non me lo ricordo.
0: Al bar di fianco alla farmacia, vicino alla radio.
2: Via San Galdino.
0: Dopo guardi su Google Maps.
2: Guardo subito.
0: Qua cellulari accesi, spegnere la suoneria, Michelino, porto cane.
1: Dovrei essere quello, cioè, il numero uno. Ogni altro
2: che sa
0: Perlomeno suoneria spenta qui nello studio 2. Se ci volete venire a trovare, peraltro, nello studio 2 è valido, qui in via Olearo 5, zona Ghisolfa. Allora c'è effettivamente un po' un impedimento viabilistico perché hanno chiuso via MacMahon e sarà chiuso ancora per un po' per lavori, credo, fognari, se non ho capito male. Quindi bisogna fare un po' un giro, però se venite in tram, se venite a piedi o in bicicletta, non cambia niente. Potete arrivare qua in via Olearo 5 e venirci a trovare. Un saluto, ci sono delle torte, perché prima gli ascoltatori
2: l'ho vista,
0: hanno portato. Sì.
1: Cioè una
0: ne ho portata una anch'io.
1: Ciambella.
0: Di là ne ho portata una anch'io.
1: Hai portato la torta?
0: Una mezza torta.
2: Ah, grande.
0: Il resto me la mangio io a casa.
2: Sì, ma a che gusto è?
0: La mia è torta allo yogurt, questa credo che sia di mele.
2: Sì,
0: sì, sì.
2: Non saprei scegliere.
0: E vabbè, te ne mangi tutte e due, due fette vabbè, piccole. E hai fatto.
2: D'altronde ho fatto colazione presto stamattina.
0: Hai fatto ambo all'otto, sì, un terno. Perché
1: tu fai colazione a casa, non fai colazione.
2: Sì, sì, esatto, esatto, vedi? Già lì ho risparmiato qualcosa che posso dare alla radio.
0: Fantastico. Allora, questa è la campagna abbonamenti, lo sapete, o se non lo sapete, adesso ve lo diciamo. Campagna abbonamenti, detta in nostro gergo interno. Abbonaggio va fino a domenica prossima. Il prossimo weekend sarà il weekend delle sfide con voi ascoltatori poi e ascoltatrici, ne parliamo perché poi qui c'è Chiara Manetti che è una delle sfidanti ma anch'io stesso e chissà mai che Michelino
2: magari alla fine
0: cosa ceda nella sua ritrosia ad accettare una sfida. Lo 0233 001 001 è il nostro telefono, 331 6214 013 per mandarci sms, telegrammini, whatsappini. Io volevo chiedere una cosa a Michelino. Mick, tu entrata a Radio Pop in che anno?
1: 81.
0: 81, quindi
1: 45.
0: 45 anni fa.
1: Sono 45.
0: Un'epoca in cui c'era già la raccolta fondi, ovviamente dall'inizio.
1: No, no, allora si faceva.
0: No, no, ma non c'era l'abbonamento.
1: Non c'era l'abbonamento, c'era la tessera della cooperativa. Cioè.
0: Esatto, era lì che volevo arrivare. Cioè, la raccolta fondi. Presso gli ascoltatori
1: 91.
0: C'era, però per tu i primi, sì. Tuoi primi 10 anni era il tesseramento. Che differenza c'era? Cioè, c'erano l'abbonaggio non c'era,
1: non
0: come
1: c'era.
0: Si chiamava? C'era una campagna?
1: No, c'era, ogni tanto si diceva.
0: Era diffuso.
1: Iscriversi alla cooperativa. Difatti poi è stato, il problema era come avendo 5-6 mila soci, adesso non mi ricordo più il numero esatto, il problema era mettere a posto quella cooperativa lì, che era complicato perché non si potevano fare cooperative in quella maniera lì, no? E quindi abbiamo dovuto fare un po' di ingegnarci e poi abbiamo assestato la cooperativa e poi abbiamo cominciato a pensare che si poteva fare raccolta fondi. Devo dire che è stato Scaramucci a fare quella proposta lì, che quando è arrivato nel 91 abbiamo cominciato con il...
0: Ecco, diventando SPA e poi facendo prima l'azionariato e poi l'azionariato una tantum e poi l'abbonaggio.
1: L'abbonaggio.
2: Bravi.
0: Infatti,
2: io non ero ancora nata comunque.
0: No, tu vuoi dire l'anno di nascita? È valido?
1: No, non solo, non allora... eri neanche pensato.
0: No, infatti.
2: Esatto, neanche lontano.
0: No, io c'ero, facevo nell'81 ho fatto la prima elementare. Quando mica ha cominciato io andavo in prima elementare.
2: E ascoltavi già Radio Popolare?
0: No, io personalmente no, però credo che sia entrata nell'83 Radio Popolare in
2: casa tua?
0: Casa mia, in famiglia, è stata mia zia che è stata la prima ascoltatrice.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì.
2: Ma grande.
0: Anno 83 se ricordo bene. E, no, io lo dicevo in un'altra conduzione d'abbonaggio, la prima volta che l'ho ascoltata per i fatti miei come persona autonoma è stato per la guerra del Golfo del 91 ed ero in seconda superiore.
1: L'anno lì abbiamo fatto una strage di consensi. Abbiamo fatto una roba che non c'aveva nessuno.
0: Una diretta non stop per mesi. Quanto è durata, ti ricordi? Lo chiedevamo prima, ma...
1: Non mi viene in mente.
0: Settimane sicuramente.
1: Sicuramente più di un mese.
0: Di più, anche perché è durata più di un mese nel 2003 con la seconda guerra del Golfo.
1: Sì, sì, no, ma è sicuramente più di un mese, ma era stata una...
2: Una figata.
1: Un 24 ore su 24 di diretta con aggiornamenti continui, con corrispondenti diretti. Una roba da.
0: Diciamo che solo la CNN con Peter Arnett aveva fatto una cosa del genere.
1: Solo la CNN aveva qualcosa più di noi.
0: Perché ne aveva uno là sotto le bombe, ma vabbè.
2: Solo per quello.
0: Praticamente. Qualcuno telefona allo 02 33 001 001. Vediamo cosa succede. Dai, pronto?
3: Sì.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao.
3: Ciao. Mi chiamo Mari.
0: Ciao Mari.
3: Allora faccio subito una dichiarazione pubblica.
0: Pubblica, vai.
3: Io non sono abbonata.
0: Ma no, Mari.
2: Ok.
3: Non intendo abbonarmi.
0: Non intendo.
3: Vi spiego perché, però. No, però vi spiego perché. Perché ci terrei.
0: Sentiamo.
3: Vorrei molto abbonarmi.
0: Ma?
3: Ok. Sono stata tesserata in passato, ho dato soldi in vari modi, eccetera. Però devo dire che da qualche anno a questa parte.
0: No, non, allora, guarda, non ti sentiamo bene.
2: Ti abbiamo perso.
0: Ripeti.
3: Dicevo che ho un telefono che
0: no, non si sente.
3: Sì.
0: Spostati, vai in un'altra stanza. No. È un cellulare? Sì, è un cellulare, lo vedo dal numero.
3: Mi sei adesso?
0: No, si sente molto male. Richiamaci dopo da un'altra stanza.
2: Vai,
0: dai.
2: In balcone.
0: Sì.
2: No,
0: vai in balcone.
2: No,
0: non è che l'ho buttata giù, ci richiama. Tanto vabbè.
2: Richiama, Mari.
0: Richiama,
2: siamo qua,
0: richiama, sì, dai, la riprendiamo.
2: Le ragioni.
0: Sentiamo le ragioni di tutti noi. Anche se ovviamente vogliamo che vi abboniate in tutti e a delle cifre esorbitanti.
2: Esorbitanti, anche. Appunto, 400, come dicevamo, 400.
0: Cioè, 38 euro. Chissà se c'è qualcuno che lo fa. Che si abbona a un caffè di oggi al giorno, a 438 euro.
1: No, noi abbiamo avuto soltanto un euro al giorno.
0: Sì, no, beh,
2: come base.
0: Conosco persone che hanno abbonamenti da un caffè di oggi al giorno.
1: Sì,
0: lo
2: sì,
0: so.
1: Però qualcuno che ha messo di più c'è.
0: Lì c'è.
1: Non si è manifestato, ma l'ha fatto in segreto.
0: No, ce n'è, ci sono dei benemeriti incredibili. Ma Mick, quando c'era il tesseramento di allora, quando sei entrato tu, c'era la tessera quella con i bollini come il kebab? Quella con la foto che abbiamo messo sulla maglietta bianca con il pugno nel microfono.
1: La tessera c'era.
0: Il microfono nel pugno,
1: siccome
0: scusa.
1: Di tessere ne ho fatte tante nella mia vita. Tendo a sovrapporle, però non c'era quella con i bollini.
0: No, perché non c'è tu. So che i primissimi anni era così, era sempre la stessa. Perché ce ne abbiamo, ne ho qua alcune che ci hanno regalato per l'archivio storico. Sì. Però non so poi in quando è cominciato
1: non,
0: a fare diverse.
1: Non me lo ricordo, mi ricordo la tessera che era diventata l'emblema dell'appartenenza, ma poi il senso di comunità allora c'era molto di più che non oggi. Anche i nostri ascoltatori sono fantastici, ma allora non c'era l'appartenenza alla famiglia. Facevi la tessera perché apparteneva, che c'era qualcuno che ci diceva che non faceva la tessera perché non voleva essere messo nella famiglia, quelle robe lì.
2: I contrari alle famiglie.
0: Sì.
2: Io vorrei vederle tutte queste tessere antiche.
0: E dopo le vado a prendere, dovrei averle nel mio cassetto, credo, di averne una selezione, non di tutti gli anni. Beh, basta andare
1: le abbiamo esposte alla mostra.
0: Le abbiamo esposte.
2: Le abbiamo esposte alla mostra,
0: basta andare poi da Arianna.
2: Allora sì, le ho viste.
0: Da Arianna Masera.
2: No, non stavo indicando niente, era
0: perché
2: modo di...
0: Hai fatto bene a indicare, perché quando c'è la io sono uso a sforare, a farmi tagliare dalla pubblicità, però poi c'è il giornale radio, quindi dobbiamo dare la linea in tempo. Ho tirato fuori una vecchia playlist che avevo fatto per una trasmissione, per un Poveri Ma in Ferie di 2 anni fa, vedo, che è tutta basata sulla gioventù. Allora, siccome ci hanno scritto, Antonella
1: che
0: ci scrive:
1: mi hai escluso.
0: No, ma perché dice: basta con queste date, mi fate sentire anziana. La prima tessera l'ho fatta alla Palazzina Liberty, dove c'era uno spettacolo di Dario Fo, di cui cade l'altro. Oggi il decennale della morte, e gli intitolano uno slarghino in zona policlinico, no? Quindi Antonella, no, ma ti mettiamo dedicata ad Antonella. Una serie di canzoni dedicate alla gioventù.
2: Okay.
0: Io partirei con un anni 80 incredibile. Gli Alphaville con Forever Young.
2: Ma certo, guarda, l'ho indovinata subito appena è partita la nota.
1: È la mia canzone.
0: Tua è anche dedicata a Michele Crosti.

0: Ma che musica commerciale da parrocchia, Vic? Ma questa sono gli Alphaville con Forever Young, perché sei un vecchio, Vic, e non vuoi essere
1: anche
0: giovane
1: come noi.
0: Noi
1: che eravamo combattenti allora lo apprezzavamo.
0: Sì, ma allora questa era una musica un po' così, cioè magari poi possiamo mettere, non so, un po' di
2: musica
0: punk,
2: giovane,
0: un po' di punk, giovane, un po' di punk rock. Allora 02 33 001 001, 331 621 4013 per i messaggi. Andiamo con una telefonata. Tu hai i messaggi, Chiara?
2: Allora sì, vi leggo un messaggio. Vai. Di Eva, che dice: ad un mercatino anni fa ho comprato un'azione di Radio Pop, non è a mio nome ma non potevo non averla, mi spiace, no, solo che ci abbia guadagnato qualcun altro e non voi.
0: Io, quanto l'hai pagata, Eva? vediamo
2: il mercato nero delle...
0: perché ma le azioni di Radio Pop, adesso domanda del cazzo, sono al portatore?
1: Sì, come tutte le azioni.
0: Come tutte le azioni, quindi è tua, Eva, sei azionista.
2: Bello, allora sì. Può venire alle assemblee dei soci, no?
0: Sì.
2: No, sì.
0: Sì, sventolando l'azione.
2: Non il suo nome.
0: Ne basta una.
1: Basta una.
2: Dai.
0: 02 33 001 001, pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
0: Chi
2: buongiorno.
0: Sei?
3: Io mi chiamo Marco e sono abbonato.
0: Bravo Marco.
3: Con tutta la famiglia.
0: Ah, ok.
3: Nonostante la musica da parrocchia che ci propini.
2: Aia!
0: Vabbè, aia. Dopo metterò dei Maiden.
3: Mi ha fatto riderissimo questa cosa.
0: Sì, oddio, la musica da parrocchia, vabbè.
2: No. Commerciale da parrocchia.
3: È stata molto divertente come messaggio. Volevo dare un consiglio.
0: Sì.
3: Posso darlo?
0: Vai.
3: Allora... quando si prende un'auto a noleggio, magari chi vive a Milano lo fa di più, Enjoy, Easy Car, se esiste ancora, non lo so, piuttosto che prendi la macchina, ti presta la macchina a un amico, io cosa faccio? Memorizzo su tutti e sei i tasti della radio.
0: Radio Popolare.
3: Radio Popolare 107 e 6, così poi la gente riprende la macchina e dice, oh, boh, ma cos'è questo gaudio, cos'è questa bella roba? E si diventa ascoltatori e si spera abbonati, ecco.
2: Giusto.
0: Ma allora mi sembra un meccanismo estremamente sofisticato, diabolico.
2: Possiamo sovvertire il sistema.
0: Certo, quindi. da imitare. Racconto un piccolo aneddoto, forse l'ho già raccontato, ma chi se ne frega. Si raccontano sempre le stesse cose, per quello che poi metto la musica tipo Forever Young. Ma l'ultima volta che ho preso una Share Drive Now, non so come si chiamano, l'unica che c'è, che gira un po'
2: mai
0: a Milano, sotto casa mia, accendo e c'era Radio Popolare. Ho detto, ma allora una giornata è caduta giù dal cielo, o è salita
3: dal
0: profondo.
3: L'avevo presa io.
2: Infatti.
0: Però non c'erano tutte le stazioni, c'era una, però va bene, anche perché quelle lì, le macchine moderne hanno tipo 44 canali da memorizzare, diventa un po', cioè alla fine spendi il doppio
2: se
0: rimani
2: lì. Tempo.
0: Esatto.
3: È vero.
0: Ciao Marco, grazie.
3: Ciao,
2: Marco.
0: Ciao. Altra chiamata, pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao? Ciao?
3: Sono io, Giovanni?
2: Sì.
0: Giovanni? Non lo so, sei tu Giovanni?
2: No,
4: prima parlate dell'81 e la forma di finanziamento di allora.
0: Sì.
4: Volevo dire, la mia esperienza è stata questa. Io ero un giovane delegato già nel 77,
0: ulla,
4: sindacale, che deriva la sinistra sindacale, e tutti gli anni, perché l'altra fonte di finanziamento era la lotteria, tutti gli anni ci davano un blocchetto a testa, dovevamo venderlo tutto e

0: mi va per finanziare Radio Popolare con la lotteria.
1: È vero, l'operazione Primavera, di cui abbiamo un paio di manifesti storici.
0: L'operazione Primavera.
1: Sì, sì, abbiamo un paio di manifesti storici che già si chiamava Operazione Primavera, qui appesi in redazione, li vedo qua dalla finestra dello studio, uno dell'81 e l'altro 82, credo, una roba del genere, quindi già nell'81
0: già iniziato prima.
1: Si chiamava così, però la lotteria c'era già prima, lotteria che poi dopo non è più potuto, non si può più chiamare così, bensì
2: sottoscrizione a premi,
1: esatto.
3: Ma perché non la rifacciamo?
1: La rifaremo, perché abbiamo fatto il cinquantenario, il festeggiamento del cinquantenario.
3: Al 51enario?
1: Si potrebbe rifare. Dai. Vedremo, è in discussione.
3: È in discussione,
1: cosa.
3: Benissimo.
0: In fabbrica ci prendevano sempre perché facevamo quella, finita quella, arrivava un'altra lotteria che era quella di Democrazia Proletaria che certo. Facevamo in zona, e quindi da diciamo fine maggio fino a fine luglio eravamo con i blocchetti in giro a vendere blocchetti, i biglietti della lotteria.
1: E ultima cosa, ti ricordi quanto costavano i biglietti là nelle primissime edizioni in lire?
0: Allora,
1: 1000 lire?
0: Mi pare 100 lire all'inizio.
2: 100 no, 100 lire no.
0: O 500 lire.
2: Che ricordi io era 1000 lire. Anche perché ne ho venduti un sacco.
0: Poi andò a 1000.
1: Ah, dice 500 poi 1000. Minchia, un'inflazione galoppante all'epoca.
0: ma all'inizio era stata una. Ma infatti all'inizio era stata una roba buttata lì.
1: Sì, sì.
0: Poi si è resi conto che non fruttava molto, allora bisognava magari migliorare sui premi, perché la discussione è stata anche un po' quella. Migliorare i premi, e allora a quel punto puoi chiedere qualcosa in più.
1: Va bene, grazie. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Io cercavo di farti dei
1: gesti. Ah, i gesti erano per il ritardo clamoroso con cui diamo la linea al GR. Scusate per quelli che telefonano adesso. Ci sentiamo dopo. Butto giù le telefonate. Ma ci sentiamo dopo. Dice di andare calma. Devo rallentare o vuoi fare il GR, Sara? Perché mi fa dei gesti.
3: Fa dei gesti, ma forse non ci sta.
1: È fatta. GR, poi torniamo.
3: Ciao.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Curare che meglio è prevenire?
12: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Popolare Network.
17: Le 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due navi sono state colpite al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo ha detto il governo di Sofia parlando di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata, non è chiaro se ci siano vittime. I membri di uno dei due equipaggi sarebbero stati ricoverati in ospedale. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana con altre due navi colpite, di cui una affondata. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha convocato l'ambasciatrice russa a Sofia.
18: Un bombardamento russo su Kharkiv nell'est dell'Ucraina ha fatto 3 morti e 10 feriti, lo hanno detto le autorità locali. I cadaveri delle vittime sono stati trovati sotto le macerie di un edificio residenziale. La Russia, da parte sua, ha detto di aver intercettato la notte scorsa oltre 600 droni ucraini.
17: In Francia gli studenti delle scuole hanno indetto per oggi la 5ª giornata nazionale di mobilitazione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, hanno annunciato le associazioni studentesche che vogliono essere ricevute dal primo ministro Sébastien Lecornu. Il Ministero dell'Istruzione afferma però che la protesta è in calo. Oggi resteranno chiusi 200 licei, un numero minore rispetto alle settimane scorse.
18: In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta contro le nuove norme elettorali a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema.
17: È iniziata nell'aula della Camera la seduta in cui sarà esaminato il documento programmatico di finanza pubblica 2026. Saranno votate le risoluzioni sul testo e sullo scostamento. Sulla prima è necessaria la maggioranza semplice, sulla seconda la maggioranza assoluta. In aula c'è anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
18: Almeno 5 persone sono morte dopo che l'uragano Simon e la tempesta tropicale Rachel si sono abbattuti sulla costa pacifica del Messico, causando inondazioni che hanno abbattuto alberi e pali della luce, bloccato strade e allagato case, colpite diverse città, compresa Acapulco. Si contano almeno 5 dispersi, decine di cittadini sono stati evacuati, le piogge torrenziali continueranno anche nei prossimi giorni, si temono frane e allagamenti. A rendere gli uragani di questa stagione più intensi della media è il fenomeno climatico El Niño che causa l'aumento della temperatura del Pacifico.
17: Le 9:34 minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
16: Popolare Network.
19: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!

0: oggi non vago un cazzo.
1: E rieccoci in onda con un'incredibile campagna abbonamenti. Aspettate che mi metto le cuffie perché qua stavamo amabilmente discutendo.
2: Allora,
1: di storia della radiofonia.
2: È vero, io volevo leggervi un altro messaggio che ci è arrivato al 331-6214013 che dice, insomma, come diffondere ancora di più Radio Popolare. Prima parlavamo di quelli che tra noi mettono Radio Popolare nelle macchine a noleggio.
1: Tutti. O nelle macchine degli amici.
2: O nelle macchine degli amici.
1: Soprattutto se sono amici di destra. Ne avete, qualcuno purtroppo ha degli amici un po' così. Mettete loro Radio Pop.
2: Ecco, qualcuno ci scrive, io metto Radio Popolare anche sulla lampada radio in esposizione all'IKEA. Geniale.
1: Sembra di sì, cioè, sai che la lampada radio non ho presente qual è.
2: Ma... no, neanche io.
1: Qual
2: no,
1: è la
2: ho presente
1: radio
2: la cassa. No, non è vero.
3: Forse ha messo su una cosa un adesivo di Radio Popolare.
2: No, mi sa che l'IKEA ogni tanto idea queste cose.
1: Allora, abbiamo un inviato da, non so se oggi è inviato dalla discarica o dalle acque della Martesana, che però la Martesana è anche un po' secca da un certo punto in poi. Pronto?
4: Pronto, sto raccogliendo i pesci morti.
1: Mamma mia.
2: No, vabbè, ma è Tony Gorgonzola.
1: Certo che è Tony Gorgonzola.
2: Ciao Tony.
4: Ciao.
1: Buongiorno Tony, tu che sei appunto il sindaco della Martesana, dov'è che si interrompe il flusso d'acqua? Perché so che è secca, cioè, a Milano è secca la Martesana, mi dicono.
4: Penso su a Groppello.
1: Ah, è tutta secca, è completamente secca?
4: Sì, perché non so, una volta all'anno lo chiudono.
1: No, una volta all'anno è chiuso, però credo di aver capito che ci sono dei lavori un po' più intensi del solito, non lo so. Voi che... Metro Regione, non sapete...
2: No, allora, io sapevo che la Martesana si era un po' riempita di detriti e cose varie il temporale forte che c'era stato nelle scorse settimane. Ad oggi non saprei, spero che l'abbiano pulita, non sono più stata da quelle parti, devo dire. Se qualcuno abita da quelle parti,
1: ce lo faccia sapere. Tony, hai una tecnica tu di quelle surrettizie per diffondere Radio Pop?
4: Anch'io faccio queste cose quando vado a lavorare, magari anche per imprese, pulizie, uffici, ditte. In una ditta grossa, ma proprio grossissima, imposto sempre le radio. A parte che, perché anche io l'ascolto mentre lavoro, poi perché poi magari sono da solo con gli altri operai, e rimangono lì.
1: Ah, davvero? Poi
4: l'hanno lasciata proprio lì, non la spostano più.
1: Non hai messo l'attack sulla rotella, vero?
4: No, ma poi mi hanno riconosciuto, anche alcuni operai ci hanno riconosciuto, e figuri che ci sono due fratelli che lavorano lì che sono amici di Braga.
1: Pazzesco, tutti una famiglia, incredibile.
4: Sì, no, ma guarda che è incredibile quanto ti rendi conto a volte quanto è grande la voce della radio. Guarda, due settimane fa ero con Dante, con mio figlio, a Sesto dal dentista. Ed ero alla cassa che stavo pagando parlavo con la cassiera, c'era questa signora con la figlia che mi guardava. A un certo punto timidamente si è avvicinata e mi fa: scusami, perdonami, ma ti chiami Tony?
2: No, vabbè.
4: E io sì,
2: grande.
4: Ma pagavo, io facevo, sì, ma sei Tony Gorgonzola! Abbraccia,
1: vabbè.
4: La saluto, se in caso ci sente, la saluto. Mi sono dimenticato il nome, la salutiamo. Tanto.
1: In pratica, Tony, ci stai confermando che abbiamo creato un grosso mostro.
4: Ma un grandissimo tipo mostro. Stranger Things.
1: Sì,
4: un po' dappertutto, sopra e sotto.
2: Tom Cruise della Martesana.
1: Ciao Tony, grazie, a presto.
2: Ciao.
4: Informazioni sul mio fischio, poi vediamo.
1: Ah, per la sfida? Sì, poi ne parleremo. Ah, ciao.
2: Aspetta, me lo fai sentire?
1: Allontanati dal telefono e fischia. Ah, ma è un fischio di potenza.
2: È un'aquila.
1: Non di arte. No. Ciao Tony, ci sentiamo.
4: Fischio forte.
2: Ciao Tony.
1: Cioè, quindi una delle sfide più moleste per, esatto, per chiunque. Cioè, ma no, vabbè.
2: Beh, dobbiamo farla in uno studio insonorizzato, qui siamo pieni.
1: Sì, oppure fuori. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao,
5: mi chiamo Ilaria.
1: Ciao.
5: Le volevo chiedere una cosa.
1: Sì.
5: Come funziona il... io sono abbonata, sì, 107.6.
2: Grazie.
5: E come funziona l'abbonamento sospeso? E poi ho una proposta da fare rispetto a ciò, però se mi dite prima...
1: Allora, scusate, mi prendo la parola, dico la mia. Io odio l'abbonamento sospeso.
2: No.
1: Sì. Perché no, è una bellissima idea che però crea dei disagi. Crea delle problematiche qui in segreteria, perché non è facile da gestire, ok? Perché non è come il caffè che vai al banco e poi lo bevi, no? Qua poi bisogna mettere i dati, non si sa di chi, non c'è un meccanismo per cui so che esiste l'abbonamento sospeso. Quello che consiglio io personalmente è: ma ce l'avrai un amico che per un motivo o per l'altro ha perso il lavoro, non ce la sta facendo, deve pagare gli alimenti all'ex moglie o all'ex marito, c'ha 14 figli, non può permettersi di pagare l'abbonamento? Ecco, glielo paghi tu.
2: A suo nome, però.
1: A suo nome, però... certo. Ma è una persona che conosci, così lo fai tu e basta.
5: Ma vabbè, allora, decidete voi, ovviamente. Però secondo me ci si potrebbe un po' ragionare e fare una cosa anche un po' più giusta, tra virgolette.
1: Dai, sentiamo.
5: Senza soldi ce l'ho, ma sicuramente c'è qualcuno messo peggio di lui. Oppure sarebbe bello magari intestarla a delle associazioni, a delle case circondariali. Scusate se posso,
1: Sì.
5: Pensavo questa cosa mentre andavo in macchina adesso. Se, magari fare un abbonamento sospeso, vita naturale durante, non so, per 50 anni a qualcuno è un po' danaroso per chi lo fa.
1: Sì, certo.
5: Però se si fanno degli abbonamenti sospesi a staffetta, cioè se uno fa primo anno, secondo anno, terzo anno, quarto anno, quinto anno.
1: Allora, guarda, per fare questa roba qua ci vuole una struttura, diciamo, informatica, ok? Che al momento non abbiamo.
5: Va bene.
1: Quindi, veramente grazie per la generosità, visto che tu l'abbonamento ce l'hai, però crea più problemi dei benefici
2: ma non perdiamoci questo abbonamento in più. È quello che diceva per le associazioni,
1: ma è la stessa cosa. Siamo noi che lo gestiamo,
2: però secondo me puoi scrivere una mail per capire come fare. Dai, non perdiamoci questo bellissimo regalo che vuole farci.
1: Puoi scrivere ad abbonamenti,
5: Sì. Ho l'informatica che ve l'ho fatta. Va bene, ecco. Dai, ti provo.
1: Dai, come ti chiami?
5: Ilaria.
1: Mitica Ilaria, grazie, ciao.
2: Ciao, Ilaria.
1: Grande Ilaria, grazie mille. Sei mitica.
2: Fanno gli abbonamenti, Alone.
1: A me piacciono da pazzi gli abbonamenti. Vorrei dormire
2: con pieno di abbonamenti,
1: in un letto fatto di abbonamenti,
2: tipo zio Paperone.
1: Sì, tu farmi un deposito di abbonamenti, esattamente. Però
2: o di tessere, tra l'altro l'abbiamo detto che Eva ci ha mandato la foto della sua tessera.
1: Non è la tessera.
2: Ah, non è
1: l'azione.
2: L'azione.
1: È l'azione,
2: vedete?
1: Sì, quella che ha comprato al mercatino.
2: Bella.
1: Sì, era 10.000 lire.
2: Ma è proprio carina.
1: All'epoca, se leggo bene, no?
2: 10.000.
3: Sì, era il valore nominale, però le azioni però lo vendevamo a 100.
1: Ah, era il valore nominale 10 e venduta a 100.
2: Sembra un po' le tessere del Monopoli.
1: Beh, 100.000 nel 90 era una bella cifra, eh. Certo. Bella cifra, altro che. Allora, prendiamo un'altra telefonata, poi però... che cosa, Mick?
3: Davi un pezzo di radio.
1: È un vero pezzo, sì. Un
3: vero, non per finta.
1: Beh, poi l'abbiamo rifatto col mattonaggio, insomma, sono stati due momenti importanti.
3: Siamo in una sede che praticamente ci hanno pagato gli ascoltatori.
1: All'incirca, sì. Abbiamo venduto una frequenza, il 101.5, e il resto... Beh, un po' di mutuo e gli ascoltatori, sì. Allora, prendiamo una telefonata, poi direi che è arrivato il momento di sfondare la porta delle sfide.
2: No!
1: Eccetto.
2: Va bene.
1: Cettamende. Pronto? Pronto, pronto?
6: Pronto.
1: Ciao, chi sei?
6: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
6: Agnese, abbonata e appena ritoccata venerdì.
1: Oh.
2: Grande Agnese.
6: Oh.
2: Grazie.
1: Oh.
6: E sì, con tanta gioia per sostenere la vostra radio che è sempre un ottimo servizio e l'adoro.
1: Grazie.
6: E a parte questo, volevo collegarmi al discorso di Tony Gorgonzola su un video che è in secca.
1: Sì,
6: dici. Io abito a Cernusco su Naviglio e quindi ho delle notizie.
1: Sai tutto? Ok, dici.
2: La nostra futura metroregiona.
6: È chiusa dal 31 agosto al 2026, al 1 marzo 27, anche la ciclovia della Martesana, tra Gorgonzola e del Vigneto del Nord, perché stanno rifacendo il torrente Propria, che io non conoscevo prima di ricevere queste notizie. In sostanza per il rifacimento di sicurezza.
1: Scusami, ti sentiamo da cani, stai usando delle cuffie?
6: Sì,
1: perché non, proprio c'è un rimbombo che ci impedisce di sentire, sì.
6: Ora mi sentite meglio?
1: Molto meglio, grazie, sì.
6: Ok, scusate.
1: Sicuramente.
6: Praticamente stanno rifacendo questo torrente Trobbia e quindi è chiusa la Martesana ed è chiusa anche la ciclovia. E quindi è andato tutto in secca da agosto.
1: Ok, non in vacca, ma in secca.
6: Progressivamente. Okay. Verso il centro città è arrivato più tardi la secca. Qua c'è il musco in secca già da un mese. Mm. Quindi fino a marzo sarà così.
2: Beh, hai fatto bene a raccontarcelo, grazie mille.
6: Informazione.
2: So che Roberto Maggioni ci sta ascoltando, per cui capiremo se...
1: Sì.
6: Se... Sentirete... Radio, ovunque.
1: Sta sbolognando tutto a Roberto Maggioni. Sì.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
6: Grazie a voi, ciao.
2: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Ah, mi piace il messaggio che manda Ren, se lo vedi,
2: lo vedo via
1: WhatsApp.
2: Che dice: ciao, io è da anni che spendo 10-15 minuti prima di iniziare il mio turno per impostare Radio Pop sui furgoni dei colleghi, ma non avevo mai pensato al trucco dell'attack. Grazie, bel consiglio.
1: Ma dai, no.
2: Grande Renato, grande.
1: Un trasportatore.
2: Allora,
1: Renato,
2: se ti chiedono quel consiglio, non te l'abbiamo dato qui.
1: No, assolutamente, non abbiamo mai detto, adesso lo cancelliamo anche dal podcast.
2: Comunque, sì, posso dire, mi è venuto in mente un altro modo per insomma far conoscere Radio Popolare a chi non la conosce. Allora, sapete che, non è per fare pubblicità, ma nei negozi della Apple ci sono tantissimi dispositivi lì, pronti per essere maneggiati. E allora pensavo, beh, si potrebbe scaricare su ogni iPhone, iPad, eccetera, l'app di Radio Popolare. O no?
1: Ma certo, brava, è nuova, e l'abbiamo fatta quest'anno,
2: ma
1: bellissima.
2: Sì, è stupenda.
1: Poi funziona molto bene, molto top di gamma da un punto di vista estetico, una user experience importante, veramente aggettivi a caso.
2: Se quando vi capita di entrare in un negozio della Apple o di telefonia in generale, a me è venuto in mente quello della Apple perché lì ne hanno veramente una caterva, tutti lì pronti.
1: Sì.
2: Per essere utilizzati, scaricate l'app.
1: Ma scusami, io però nei telefoni in esposizione non credo che si possano scaricare sopra le app.
2: Secondo me sì, invece.
1: Ma è perché hanno l'account lì, ma no, è impossibile.
2: Proviamo, proviamo tutti.
1: O comunque se vi capita in mano il cellulare di qualche amico o amica, sia Android che Apple, fatelo immediatamente. E hackerategli il dispositivo in questo modo, mi sembra una soluzione ottima. Io volevo dire, dobbiamo partire, c'è tutto un momento che dedicheremo alle sfide, però siccome siamo in onda fino alle 11, facciamo che arriviamo fino al prossimo blocco ancora con qualche telefonata e poi apriamo un po' il discorso
2: sfide.
1: Il discorso sfide. 0233 001 001. Pronto.
7: Ciao, sono Riccardo e sono abbonato.
2: Grazie Riccardo, ciao.
7: E siccome in questi giorni ho sentito un po' di telefonate, mi pare che ancora nessuno si sia lamentato della pubblicità delle automobili.
1: Lo fai tu.
7: A me non interessa, però sì, però mi candido a farlo io quest'anno.
1: Va bene, vai.
7: Automobili.
1: Basta. Allora, il discorso è sempre solito.
7: Pubblicità.
1: No, ma hai ragione.
7: Sì, esatto.
1: Allora, guarda, il discorso è sempre solito. C'è un pezzo di pubblicità che è pubblicità nazionale che noi...
8: No, lo so, lo posso dire io?
1: Dillo tu.
8: Sono pacchetti, e quindi per favore capiate questa cosa, sono pacchetti e le cose non è che le possono scegliere loro, però basta automobili.
1: Allora va bene, però
8: non è scherzo.
2: Mettiamo le radio sulle bici.
1: Certo. Occhio però, perché le bici non andate con le cuffie in bici, perché no,
2: esatto.
1: Cioè un ghetto blaster sulla bici, sì, che pompa
2: in viva voce, esatto, sì. In altoparlante, esatto. Così risuona in tutta Milano e non solo.
8: Fare anche basta false pandemie, però l'avevano già fatto.
1: Non farmi infuriare, per favore. Dai, oh, ciao.
2: Ciao Riccardo,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao, grazie, sì, grazie a quella roba lì. Sì. Vabbè.
2: Ti ringrazio sempre.
1: Hai ricevuto un dispaccio?
2: Io?
1: Tu? Non sono venuti a dirti una cosa nell'orecchio?
2: Ah, sì, no, niente, una cosa mia di Claudio, Chiampaglia.
1: Allora, ci chiedono un sacco di cose via messaggi, poi vi rispondiamo anche in privato. Che su tutto, tanto l'abbonaggio vale praticamente vale tutto. 02 33 001 001, io ripeto ossessivamente il numero di telefono, magari c'è qualcuno che non ci ha mai telefonato,
9: i non abbonati
1: per esempio,
9: voi
1: no?
9: Non abbonati, telefonate
1: e così vi convinciamo,
9: la radio è fatta anche per voi,
1: esatto, telefonate non abbonati, mettete giù abbonati, state attenzione. Pronto?
10: Pronto?
2: Ciao, come ti chiami?
10: Ciao, sono Lele.
2: Ciao Lele.
10: Ascolta, non riesco a capirla, come funziona la storia delle tessere? Sento parlare delle tessere, va bene l'abbonamento, sono abbonato, eccetera. Come funziona il discorso delle tessere? Spiegamelo meglio.
2: Allora, se vai sul sito di Radio Popolare, dove c'è Sostienici, tu vai un po' più giù, e dopo che insomma ti spieghiamo come fare il pagamento eccetera eccetera, c'è scritto tessera annuale e donazioni per chi ha meno disponibilità. Ogni sottoscrizione dai 20 ai 90 euro dà diritto a questa tessera annuale, e quindi poi sotto ci sono insomma anche lì tutti i metodi che si possono utilizzare, il versamento con PayPal, il bonifico eccetera eccetera. E quindi se ti interessa vai sul sito e lo puoi fare da lì.
10: Sì, sì.
1: Capito, cioè sì, nel senso che è un ulteriore... Ma tu sei già abbonato?
10: Sì, sì, sono già abbonato da anni.
1: Vabbè, allora la tessera è semplicemente un sostegno ulteriore che puoi dare se vuoi, ma che è più rivolto a chi magari non ha tutta la disponibilità economica per fare un abbonamento, ecco.
10: Ho capito.
1: Capito?
2: E stavi pensando di fare una tesserina?
1: Però se vuoi fare l'aggiuntiva, perché no? Figurati, cioè, noi accettiamo tutto, eh? Noi siamo con le tasche spalancate il flusso dal tuo borsellino alle casse di Radio Popolare è proprio invogliato a essere
2: calamita,
1: incontenibile, una specie di calamita. Va bene, ciao.
10: Va bene, grazie.
1: Ciao,
2: grazie a te,
1: ciao, aspetta, secondo me qua siamo con la telefonata che stavamo aspettando prima che non si sentiva. Pronto?
11: Pronto?
1: No, non è lei.
2: No,
1: pronto,
2: ciao,
1: dici chi sei, come ti chiami?
11: Sono io?
1: Sì, sei tu.
11: Oh, sono Giorgio da Firenze.
2: Ciao Giorgio!
1: Firenze, come ci ascolti? Via streaming?
11: Volevo dire
2: che bellissimo
11: accento.
2: Oggi
11: ho appena fatto l'abbonamento.
1: Ah!
11: Prima volta.
2: Ma grande! Da quanto è che ci ascolti?
11: Ma 2-3 anni più o meno.
2: Ok,
11: sì.
2: Ma e come mai oggi hai deciso?
11: Diciamo, dovete ringraziare un altro mio amico, che anzi saluto caramente, perché so che sta dipingendo gli scuretti.
2: E come si chiama?
11: Vi ascolta, si chiama Krazy, io lo chiamo Krazy. Un saluto, un abbraccio anche a lui. E mi fa, come dire, vi voglio ascoltare, mi piace ascoltarvi. C'è una persona che vorrei veramente ringraziare, perché anzi dovete ringraziare, perché se mi sto abbonando è Gianmarco
2: Bachi, dici?
11: Gianmarco Bachi.
1: È arrivato, no, forse arriva dopo, anche perché in onda verso sera.
2: Ma glielo diremo.
1: Dopo glielo diciamo. Tu come ci ascolti, in streaming?
11: Vi ascolto, telefonino la maggior parte delle volte, sì, a volte sul computer, diciamo.
1: App o sito? Telefonino. App o sito?
11: App.
1: App. Ok, grazie, ciao.
2: Grazie Giorgio, ciao.
1: Ciao, ciao, Giorgio, mitico,
2: che
1: Giorgio,
2: bello.
1: Fantastico. Ecco, guarda, arrivato proprio al punto giusto, c'è la pubblicità e poi apriamo il capitolo parentesi, quel che l'è di sfide.
2: Sfide.
1: Perché c'è Chiara Manetti che è una delle sfidanti, tra l'altro ha lanciato una sfida in una in particolare, più d'una o sei solo quella?
2: Più d'una.
1: In una, però in particolare molto peculiare, dove vogliamo raccogliere... Cioè, vogliamo che raccogliate il guanto. E poi proviamo a trovare la sfida per Michelina.
2: Ti posso dire che secondo me qualcuno ha già raccolto il mio guanto di sfida.
1: Ma davvero?
2: Lo diceva ieri Bachi in diretta con Martina Stefano.
1: Allora vado a prendere il computer e controlliamo, va bene?
2: Ok,
1: dai.
2: Io intanto penso a una sfida per siccome, il cui presente.
1: Esatto, siccome poi anche è possibile proporre delle sfide. Allora abbiamo Michele qua, insomma, colonna portante di Radio Popolare, credo. Mick, sei il più anziano attualmente?
3: Sì, come età sì. Come età sì. L'anzianità con di radio credo di dividerla con la Titti.
1: Sì, allora tra i collaboratori sicuramente Claudio Ricordi è arrivato prima.
3: Claudio Ricordi è arrivato prima.
1: È arrivato fondatore. Sì, sì. Però vabbè, insomma, non è possibile che non sia sfidato. Cioè,
2: ma infatti.
1: Sfidate la storia di Radio Popolare.
2: Dai.
1: Ci sentiamo tra poco.
2: Ciao.
12: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15 bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16 ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
13: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e in programma foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao,
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Ok, più vicino a te.
14: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Radio Popolare, abbonaggio dell'autunno 2026 con Chiara Manetti,
1: Alessandro Diegoli
0: e fantasma,
1: c'è anche
0: il fantasma di Michelino Crosti, che deve essere andato di là a provare a battere il suo record di 14 caffè in un giorno. Prima ci scriveva il collega e amico Marco Schiaffino dicendo: mi inchino di fronte a Michelino perché il mio record di caffè è solo 12.
1: Solo 12. Dai,
0: ciao Marco,
1: può migliorare.
0: Se, oggi puoi batterlo.
1: Puoi batterlo
0: proprio oggi, pensa.
1: E a proposito di sfide.
0: Sfide. Il prossimo weekend sarà il weekend delle sfide. Allora, vi abbiamo lanciato dei guanti di sfida sul sito di Radio Popolare. Se ci andate lo vedete subito. I want you per le sfide. Bizzarre, abbiamo messo lo zio Sam, ci siamo appropriati dello zio Sam che vi chiama alla dunata, insomma, ma non militaresca, bensì amicale,
1: sfidante, alla sfida sfidante.
0: Sì, una sfida di scemenza, diciamo.
1: No!
0: Ma sì, un po' sì.
1: Tu dici?
0: Ma ci piace, quella scemenza consapevole, insomma, che ci contraddistingue da sempre. Andate su radiopopolare.it e lì poi, cioè, dopo esservi letti la descrizione di questa iniziativa, potete cliccare sul link per finire nel modulo dove ci sono tutte le sfide possibili.
1: È vero.
0: E qualcuna la aggiungiamo anche.
1: Divise anche per categorie.
0: Per categorie. E potete scegliere la sfida a cui partecipare, raccogliere quindi la sfida che ciascuno di noi vi ha lanciato. Potete anche raccoglierle tutte, ma vi consigliamo di non farlo.
1: perché
0: poi è impossibile.
1: No.
0: Quindi provate ad andare nel campo dove eccellete. E se non c'è, c'è anche uno spazio sotto per lanciare la vostra sfida a qualcuno di noi. Vi faccio un esempio che riguarda me. Allora, aspetta, perché c'ho davanti il computer.
1: Il computerino con tutti i guanti di sfida accettati.
0: Allora, per dire, Viviana, lei è Viviana, fa vedere. Sì, Viviana mi ha sfidato a Scarabeo.
1: Scarabeo.
0: Di bello. Sua iniziativa.
1: Bello.
0: Sai cosa ti dico, Viviana? Sai cosa ti dico? Che io l'accetto.
1: No!
0: E ti batterò. E dopo che sarai stata battuta dovrai ritoccare il tuo abbonamento.
1: Se ce l'hai. A 418
0: 438
1: scusa.
0: No, vabbè, non esageriamo. Ci bastano 2 euro all'anno in più. Lo ritoccherai perché ti batterò. Hai capito, Viviana? Accetto la tua sfida. Poi abbiamo delle sfide che ci riguardano. In particolare, allora, Chiara Manetti, vuoi ricordarla tu?
1: Allora, la mia sfida, vi dico solo che la trovate all'interno della categoria Bizzarrie, Artigianato e Sorprendenti Abilità.
0: In questo caso è Sorprendenti Abilità o più Bizzarria?
1: Sorprendenti abilità, ovviamente. Sì. E la mia sfida si intitola Riempimento di sacchetti della spesa.
0: Ah!
1: Sì.
0: E allora, come si svolgerà? Ci sarà una spesa data?
1: Sì.
0: E beh, per forza.
1: Non lo so.
0: Ma no, io me la immagino
1: io
0: così.
1: Io mi affido.
0: Spesa data?
1: Sì.
0: E poi cronometro per il riempimento, ma deve essere riempito,
1: esatto,
0: con dei crismi, non che metto le uova sotto e sopra un'anguria.
1: Siamo bravi tutti così,
0: certo.
1: No, esattamente, quindi secondo me ci dovrà essere, oltre a un arbitro, proprio anche che cronometra, anche qualcuno che poi prenderà queste buste, buste biodegradabili per la sfida, ma ovviamente in generale vi invitiamo sempre ad utilizzare quelle di stoffa, quelle riutilizzabili, eccetera, ma per questa sfida ci serve la busta biodegradabile per capire se si rompe.
0: Ah, giusto, brava.
1: Sì,
0: ma la biodegradabile nuova o già un po' umidiccia che è già deteriorata?
1: Secondo me ci possono essere diversi livelli di questa sfida. L'ultimo è questo, con la borsa tutta un po' che si apre.
0: Allora, Michele Crosti, è venuto fuori un po' naturalmente una sfida alla quale possono partecipare tutti. E tu hai già partecipato, hai dato il
1: proprio
0: il termine di paragone, cioè la sfida dei caffè al giorno. Qualcuno è in grado di battere i 14 caffè al giorno di Michelino? Allora, Potete anche dire sì, io l'ho battuto il tal giorno del tal anno e scriverci al 331-6214013.
1: E raccontarci soprattutto perché.
0: Sì, e raccontarci anche quanto poi
1: siete stati male.
0: Dopo.
2: No, ma perché... poi io dormivo tranquillamente con 14 caffè.
1: Meno male.
2: Il mio rito era rientrare alla sera,
0: sì.
2: Parcheggiavo davanti al bar. Bevevo il caffè, andavo su e poi andavo a dormire.
0: Ma cioè, bevevi quanti? 14 caffè uno in fila all'altro?
2: No,
0: durante la giornata.
2: L'ultimo caffè lo bevevo
0: alla sera.
2: Al bar sotto casa.
1: A che ora?
2: Prima di andare a dormire.
0: Prima di andare
2: verso
0: a dormire.
2: L'una.
1: Verso l'una.
0: Minchia, ma
1: sei veramente
0: un
1: eroe.
0: Non ti sei mai fatto studiare? Probabilmente, no, perché probabilmente elimini la caffeina.
1: Esatto, la caffeina
0: naturalmente
1: su te non ha alcun effetto.
2: Adesso ce l'ha,
0: non dormi più.
2: Infatti, se bevo un caffè al pomeriggio, sono finito.
0: Addirittura al pomeriggio, figurati.
2: Sì, no, adesso sì. Ma
1: solo al mattino, quindi adesso.
2: Si vede che, sì, solo al mattino fai colazione, neanche dopo pranzo il caffè, ma solo al mattino colazione, poi durante la mattinata qui in radio si bevono caffè.
1: Vero? Beh, infatti quest'estate sì. Io e Michelino ci siamo fatti diverse colazioni insieme, bellissime, qua nei paraggi, mentre io conducevo quel bellissimo programma che è stato Summer Time.
2: Ah,
1: e quindi...
2: mostrando tutte le tue capacità.
1: Esatto, non solo l'imbustamento della spesa, ma tra l'altro io e Michelino dividevamo una bella brioche vuota ogni tanto.
2: Io non dovrei mangiare, ma però...
1: Ma sì, l'abbiamo solo detto sulle frequenze, nessuno lo saprà.
0: La riempivate di notizie locali.
1: Esatto.
0: Allora, ci scrive uno sbanfa clamoroso che non si ferma. Che non si firma?
1: Non
0: si ferma perché ha bevuto 21 caffè, dice. Studiando per la terza prova, immagino terza prova della maturità.
1: Ok.
0: Allora, firmati tu che finisci per 44 come numero di telefono. Un saluto anche a Elisa dal Sussex, che ci ascolta dalla perfida Albione.
1: Elisa, aspettami, che l'ho vista prima. Eccola. Allora, Elisa dal Sussex. Scusatemi, vedete?
0: No, ma le ho già risposto in realtà, perché chiedeva dove leggere le sfide.
1: Ah, è vero,
0: sul sito, su radiopopolare.it, l'abbiamo detto prima, le ho mandato anche il link, così, se poi entrate nel modulo, vedete proprio l'elenco delle sfide, sono tutte lì. Potete non cliccare, cioè, potete non sfidarci,
1: esatto,
0: però almeno le vedete.
1: Esatto, andare lì.
0: Sì.
1: No, io volevo sottolineare che Elisa ha definito Radio Popolare tesoro globale. Unica al mondo.
0: Beh, giusto.
1: Ma che carina, grazie.
0: Pazzesco,
1: Elisa.
0: Incredibile.
1: Dal Sussex.
0: Incredibile. Allora, Sussex, sì, dalla campagna inglese.
2: Loro in Inghilterra, certo.
0: Marco Siaffino ci racconta poi di quella sua esperienza sui 12 caffè. La peggior cosa che ho fatto è stato fare un caffè usando la moca, utilizzando poi il caffè per ricaricare la moca e farne un altro. Mamma
1: ma
0: mia.
1: Che cos'è? Ma è orribile, Marco.
2: È peggio del surrogato.
0: Sì.
1: È un inception di caffè. Bello.
0: Sì.
1: Complimenti.
2: No, però scusa,
0: merdata.
2: Io per mesi bevevo 14 caffè al giorno. Sì, sono andata finché fumavo 100 sigarette.
0: Ah, giusto, perché dovevi doverti bene. Sì, sì.
1: Giusto.
2: Dovevi farti la bocca per il fumo, no?
1: Sì, vabbè, cioè, Marco Schiaffino dice: dovevo guidare tutta notte. Mm. Allora sei giustificato, giusto?
2: Beh, se per quello, anche peggio.
0: Sì. Scusa, c'è Sergio che ci chiede: rispiegate quella storia dell'hashtag. Ma quale storia?
1: Che storia?
0: Abbiamo parlato noi. Siamo così rimbambiti che non ci ricordiamo. Non credo.
2: Hashtag è mi è ostico, quindi l'avrei capito subito che non era una parola.
0: No, ma manco noi ne abbiamo parlato. Non lo so, Sergio, prova a essere più preciso via messaggi, così capiamo di cosa stai parlando. Allora, Carlo, che è quello dei 21 caffè,
1: sì.
0: Dice. Tecnicamente bevvi 18 caffè più 3 finte Red Bull.
1: Finte?
0: Beh, saranno dei surrogati, non so, che fanno molto peggio.
2: Sì, con dentro qualcos'altro insieme alla Red Bull.
0: Della Gioga? Stai parlando della Gioga?
2: Della Gioga, dell'alcol.
0: Eccitanti?
2: Dell'alcol.
0: Anfetamine, delle bombe dei ciclisti degli anni 50, direi, una roba quella.
1: Ma
0: quella
1: mi
0: roba
1: sono
0: lì.
1: Persa in che orario della giornata questo accadeva?
0: Durante tutto il giorno.
1: Durante tutto, bello.
0: Poi ci mandano le foto di caffè concentrato in tubetto. Naturalmente provato senza allungarlo, una autentica merda atomica, ci scrive.
1: Però bella la scatola Sabba. Con tutto il kit.
0: Molto bello, sì.
1: Molto carino.
0: No, i tiramisù non va. Oddio, i tiramisù hanno anche tutto lo zucchero dentro. Comunque sono abbastanza devastanti.
1: Peggio.
0: C'è un intero tiramisù.
1: L'intero tiramisù, raga.
2: È il veleno giusto per il diabetico.
0: Sì.
2: Ne mangi una torta e vai.
0: E vai al creatore. Cioè, vai.
1: Sì. No, comunque c'era qualcuno che mi bullava prima sui messaggi. SMS. Si chiamano sacchetti Terun. Le buste sono quelle per le lettere. Allora, stai calmo.
0: Allora, Terun. Chiara Manetti è piemontese.
1: Esatto.
0: Quindi, vabbè, si sa che non esistono milanesi se non forniti dalla Puglia. Cioè,
1: certo.
0: È ovvio. C'era anche il film, no? Si ringrazia la regione Puglia.
2: La seconda città della Puglia.
0: Per aver fornito i milanesi. E invece, in Piemonte è più siciliana la
1: esatto.
0: L'immigrazione.
1: Scusami, le buste. Non c'era una canzone famosissima di Sfera e Basta che si chiama Buste della Spesa?
0: Davvero?
1: O di Sfera e Basta o di qualche rapper trapper milanese, tra l'altro anche di queste zone.
0: Vabbè, allora, buste, qua si dice sacchetti, buste più una roba più romana, sporte in tipo una roba emiliana, bolognese.
2: Sporta è quella non in plastica, il cesto è la sporta.
0: No, ma anche secondo me viene
1: quella di
0: usata
1: tessuto anche.
2: Ho tessuto i cesti.
0: Comunque vogliono farti i complimenti, Chiara, lo so che hai letto questo messaggio, ma per grande modestia non lo vuoi leggere. Lo leggo io, Francesca, colgo l'occasione di questo spazio per fare tanti tanti complimenti a Chiara per la conduzione estiva di Summertime. Bravissima,
1: vero?
0: Francesca, abbonata, mattonata, azionista e tesserata e fan di Chiara Manetti.
1: Grazie Francesca. Francesca, adesso piango.
0: Sì.
1: Chiara
0: diceva che si sfondava di guaranà per gli esami.
2: Fa quell'effetto lì?
0: Vi ricordate che quando c'era il primo Chico Bar c'era il guaranito, che era quella bevanda a base di guaranà?
1: Ovviamente no.
0: Sì, era una. Non c'eri tu, figurati, 270 anni fa, figurati. Valgono i pocket
2: 25
0: coffee.
2: 25 anni fa, cioè la tua età.
0: Sì, 25 anni
1: fa. Magari ne avessi 25, no, di più. Però sì, certo, avrei dovuto già, sapere.
0: Ma no, ma non te ne facciamo una colpa, perlomeno non in onda. Poi fuori saranno problemi. Allora, ritorniamo alle sfide. Abbiamo effettivamente aumentato il numero degli sfidanti, però sono ancora pochi. Mm. Perché abbiamo una trentina in questo momento di sfide raccolte. Ci piacerebbe che arrivassero anche delle sfide proposte. Le sfide proposte, vedete le sfide proposte quante sono?
1: Le sfide proposte,
0: questo file di semi Excel che allora proponi la tua sfida. Allora mi sfidano,
1: ti sfidano di
0: poi,
1: nuovo?
0: No, a me hanno sfidato e l'ho detto. Okay. Poi vogliono sfidare in poesia freestyle Monica Paz. Ma perché?
1: Ma perché? Pensavo tipo Matteo Villaci magari.
0: Ma ho capito, abbiamo percorsi perversi, voglio dire, una trasmissione
2: però
0: dedicata.
2: Però in portoghese.
0: Le sfide alla Monica, sì certo. Poi vabbè, c'è qualcuno che sfida se stesso.
1: Sfida se stesso.
0: Abbiamo percorsi perversi, voglio dire, una trasmissione
2: però
0: dedicata.
2: Però in portoghese.
0: Le sfide alla Monica, sì certo. Poi vabbè, c'è qualcuno che...

0: non, però il caffè, scusa.
1: No, ma certo, sì. Michele, tu che sei uno che ha bevuto 14 caffè al giorno per molti, molti anni, come definisci il caffè della nostra macchinetta qua? È accettabile?
0: Il più schifoso che ci sia.
2: Ole! E vai!
1: E vai!
0: Credo di averne bevuti 3 nei 25 anni che siamo qua.
1: E c'è Chiara, ne ha già bevuti 2 durante la conduzione.
2: Esatto! Infatti.
1: Vabbè,
2: così buoni che...
1: Qui c'è gente che andava all'Eurospin a prendere il mix di... cos'è Provigil? È una droga?
2: Non ho idea!
1: Energy drink dell'Eurospin, madonna!
2: Ma cos'è?
1: Raga, ma ce l'avete fatta? Poi a fare gli esami vi hanno ricoverati? con tipo la tachicardia, le malattie cardiovascolari? Mamma mia, aiuto. Voi dovete chiamarci allo 0233 001 001 se volete fare delle sfide. Ci piacerebbe raccogliere sfide in diretta, anche non a noi qua, noi che siamo in onda, Anche se nessuno mi ha ancora sfidato, ha raccolto la mia sfida ai tiri liberi di basket.
2: Ah!
1: Beh, dai!
2: Ma se non ti sfida nessuno, ti sfido io.
1: Va bene, ci sto.
2: Anche se non sono capace, però
1: no,
2: mi piace.
1: Ci sto, ai tiri liberi di basket. Se volete allo 0233 001 001 in diretta raccogliere la sfida che vi lanciamo, le sfide che vi lanciamo, oppure vabbè, mandateci dei messaggi, continuiamo a parlare di caffè, magari diteci se avete fatto l'abbonamento, mandateci lo screenshot, insomma,
2: dai.
1: Sono delle... delle comunicazioni che durante l'abbonaggio ci piacciono, ci corroborano l'esistenza, ci rendono più felici.

0: After Hours sui giovani d'oggi, ci scatarro su. Invece noi giovani d'oggi che si abbonano li amiamo tantissimo. Gli facciamo uno sciampino anche.
1: uno sciampino.
0: Ma non in senso figurato, eh.
1: No, proprio.
0: Minchia, ma ha fatto lo shampoo. No, proprio. Sai quelle robe che. Ah, oh, che bello.
1: Venite qui e vi massaggiamo le teste.
0: Esattamente. Le vostre testolone. Ci chiedono se le sfide saranno tutte in radio. Allora.

0: Bella domanda.
1: Funzionerà così: il sabato pomeriggio no, saranno in giro, perché saranno le sfide in cui sarà necessario avvalersi di strutture che non abbiamo in radio. Parlavamo della mia sfida ai tiri liberi, tipica, no? Oppure, che ne so, i rigori.
2: Non abbiamo neanche un canestro,
1: no,
2: qua.
1: L'avevamo solo il ferro, ma non abbiamo mai avuto il tabellone, non l'abbiamo mai messo. Però tanti anni fa.
0: Sarebbe bello finire il GR, finire la trasmissione.
1: E poi due tiri.
0: E poi due tiri.
1: Ma magari ne parliamo con la Katia.
2: Le società moderne hanno il ping pong, il pallacanestro,
1: il biliardino,
2: quelle cose lì,
1: tutte cose, hanno tutte cose.
0: Noi vogliamo essere una
2: società
0: Google,
2: avanzate, fanno così.
1: Ne parleremo. Quindi sabato pomeriggio si fanno queste attività. Dovremmo individuare un posto dove c'è un po' di tutto.
0: Sì.
1: Che ne so, ne spariamo una. Parlavamo del, non so, il parco Trotter, sai, dove c'era la piscina.
0: Certo.
1: Dentro hanno fatto il campo da calcetto, il campo di basket. Poi ci sono dei prati, cioè sono delle spiazze, si possono fare svariate cose. Si può montare la rete da badminton per sfidare Roberto Maggioni. Insomma, si può montare sempre la rete per sfidare a tamburello. Allora, abbiamo deciso di fare una specie di tamburello padel.
0: Ah sì, ho sentito.
1: Per il doppio, sì. Parena
0: Mattia Guastafierro,
1: esatto, sì.
0: Vero, non vedo l'ora.
1: Allora, vedremo, vi diremo dove. Invece la domenica, probabilmente in una tranche sia mattutina che poi in un'altra pomeridiana, tutto in radio. Quindi sfide culturali, sfide artistiche, sfide di giochi da tavolo, sfide di videogame in radio.
0: La buttiamo giù questa minchia di radio.
1: Sì.
0: Era una cheat.
1: Una cittona. Quindi è così. Per chi ce lo chiedeva, in questo caso era Lucy. Lucy sarà un po' di qua, un po' di là. Sabato fuori, domenica in radio. E basta.
0: Che vuol dire tutto e niente.
1: Tutto e
0: ma
1: niente.
0: Accontentiamoci.
1: No, vabbè, certo.
0: Per adesso.
1: Bello, sarà una cosa pazzesca. Allora, ci propongono delle sfide, ma c'è la pubblicità? Ah, cacchio, sì.
0: C'è il GR.
1: C'è il GR, tra poco, però. Quindi, no, le leggiamo dopo. GR e poi ultimi 20 minuti con Michele Crosti e Chiara Manetti e Alessandro Riegoli per parlare di sfide, per parlare di abbonaggi, per parlare di gioventù e essere forever young.
0: Guarda, rispondo velocissimamente. Vai. A una domanda di Matteo: ma sabato quando? Questo? Sì, questo sabato
1: 17 e domenica 18. A tra poco.
0: Ciao.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Popolare Network.
8: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Commissione europea ha condannato l'attacco contro due navi al largo della Bulgaria nel Mar Nero. Il governo di Sofia ha parlato di attacchi inaccettabili. Una delle due imbarcazioni sarebbe affondata, non è chiaro se ci sono vittime. I membri di uno dei due equipaggi sarebbero stati ricoverati in ospedale. Era successa una cosa simile solo la scorsa settimana con altre due navi colpite, di cui una affondata. Il Ministero degli Esteri bulgaro ha convocato l'ambasciatrice russa a Sofia. La richiesta dello spostamento di bilancio per attivare la clausola di salvaguardia è un passo consapevole e in linea con la prudenza, lo ha detto il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti, che si trova alla Camera per l'inizio della discussione sulla legge finanziaria. Giorgetti ha parlato davanti ad un'aula semivuota prima di recarsi poi al Senato, dove parlerà in replica agli interventi dei senatori nella discussione generale. A Genova prosegue a oltranza il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva davanti alla prefettura, dove questa mattina una delegazione sindacale di FIM, FIOM, UILM, USB avrà un colloquio con il ministro dell'interno Piantedosi. Al centro del confronto c'è l'annunciato incremento della cassa integrazione da metà novembre e la richiesta di garantire forniture di rotoli per mantenere attivo lo stabilimento di Cornigliano. Continuano anche i presidi dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, decisi a proseguire la mobilitazione ad oltranza dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. La Regione Puglia ha fissato per giovedì un incontro con i sindacati. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto attraverso la cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti con l'integrazione economica alla cassa straordinaria, ma i sindacati giudicano questi interventi ancora insufficienti. La Corte di Cassazione ha annullato l'interdizione per le tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui certificati per il CPR. Il provvedimento sulle misure cautelari interdittive è stato rinviato al Tribunale del Riesame di Bologna per un nuovo giudizio. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. L'inchiesta è per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta a New Delhi, sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata anche una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema, la mobilitazione è contro la revisione delle liste elettorali che favorirebbe il partito del primo ministro Modi. Negli ultimi giorni sono scesi in piazza soprattutto i giovani. Il re di Spagna inizia oggi una visita a Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli in Marocco. Il viaggio, che ribadisce ovviamente la sovranità spagnola, arriva in un momento delicato. La scorsa estate arrivarono dal Marocco decine di migliaia di migranti. L'ultima visita di un re spagnolo a Ceuta e Melilla, quasi 20 anni fa, provocò una crisi diplomatica. Le 10:33 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Popolare Network. Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
9: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Radio Popolare, eccoci qua per l'ultima tranche di questa conduzione dell'abbonaggio con Chiara Manetti, Michelino Crosti aspetta che ho sbagliato il microfono, Mick. Alessandro Diego, il sottoscritto. Perché tutti si siedono nell'altra sedia, invece tu ti sei seduto lì, è più facile in realtà perché sono i microfoni 1, 2, 3 e invece il solito è 1, 2, 4 e allora vabbè, però... Piccola nota così, perché piace agli ascoltatori sapere come funziona il dietro le quinte. Ma infatti, ma va benissimo lì. Così siamo tutti vicini, anche a livello di numerazione microfonica. 19 minuti ancora qua, fino alle 11, con noi tre, per farvi abbonare spasmodicamente.
1: Sì.
0: Facciamo degli appelli a quelli là fuori che non vogliono cacciare il grano, non vogliono aprire il borsellino.
1: Allora, io parlo da, insomma, giornalista di Metro Regione, e quindi guardo Mick, ovviamente, di fianco a me, e dico che se...
2: Io non mi chiamo Metro Regione.
1: Beh, però, insomma, sei il nostro, la nostra voce dal Consiglio Comunale di Milano.
0: Padre fondatore.
1: Esatto.
2: Il posto peggiore che ci sia.
1: Ecco, se volete che, non lo so, Roberto Maggioni vada a fare l'approfondimento sui data center, che ovviamente adesso in Lombardia stanno esplodendo, non letteralmente, insomma, ne stanno crescendo tanti, ne stanno nascendo tanti. Se volete che Luca Parena continui ad andare a parlare con i ragazzi e le ragazze che vanno a prendere una stanza in uno studentato qua a Milano. Se volete che Alessandro Braga vi dica tantissime cose sulla Lega, che vada a tutti i comizi di Matteo Salvini.
0: E prenda una tenda, un bungalow a Pontida,
1: esatto,
0: nel Pratone, una tenda
2: che
0: fissa.
2: Ci suicidi, fate la buona.
1: Se volete tutto questo, ecco, ci serve il vostro sostegno, perché ovviamente pagare, insomma, la benzina per andare a Pontida
0: costa tantissimo adesso.
1: Sì,
0: perché proprio loro comunque non fanno una cippa per abbassare i prezzi, se non qualche manovra propagandistica in vista elettorale.
2: Devo andare io?
0: Vai, certo!
1: Vai.
2: Io faccio il pistolotto, posso fare un pistolotto?
0: E fai,
1: vai!
0: Quelle robe pistolotto! Pistolotto!
2: Vai. Allora, fra meno di un anno ci sarà il voto. Se vince quella persona che oggi governa questo paese, allora l'informazione verrà massacrata.
1: Vero.
2: Già c'è un progetto di legge che toglie i finanziamenti ai partiti, ai giornali.
1: I giornali.
2: E ovviamente anche alle radio, e ovviamente anche a Radio Popolare. E se Radio Popolare non ha quei 600 o 550 mila euro...
0: Sono già diventati molti meno in questi ultimi tre anni.
2: Neanche quelli. Vedete che la linea della nostra amica nemica va in quella direzione. Ci sarà un bel buco, e faranno il possibile per non far funzionare l'informazione. Quindi il sostegno di chi ascolta è fondamentale. Senza di quello la radio non chiude, probabilmente ci avrà qualche possibilità, ma non avrete tutti i servizi che dà questa radio nel quotidiano. Quindi un piccolo sforzo,
1: un piccolo supporto,
2: voi che l'ascoltate e che vi piace, e che però non pensate che per fare questa radio ci vogliono molte risorse, e più risorse ci sono più cose si fanno, e quindi potremo essere più Radio Popolare in tanti campi che magari adesso non copriamo.
0: Lo diciamo sempre in maniera molto
2: pistolotto buono.
0: Ottimo molto. Pistolotto, fra l'altro sinteticissimo, è una cosa incredibile. Lo diciamo sempre poi quando c'è l'amministratrice delegata qua che ne parla in maniera molto trasparente. Il costo del lavoro a Radio Popolare costa circa 2 milioni di euro all'anno e l'obiettivo per essere che ci siamo dati, insomma, per essere in linea e sani e sostenibili, è che questi 2 milioni siano interamente coperti dagli abbonamenti. Poi ci sono le altre fonti di ingresso, che appunto il contributo statale, la pubblicità, le iniziative speciali, il merchandising, compresa la birra, le magliette, eccetera. Però diciamo il grosso è veramente quello degli abbonamenti, perché il grosso della spesa di Radio Popolare, che è un'impresa che alla fine si comporta quasi come un'impresa del terzo settore, perché qua di utili non ne facciamo, spendiamo tutto quello che abbiamo, e questa è una cosa molto virtuosa.
2: Anche qualcosa in più.
0: A volte, ma rarissimamente, siamo sempre molto bravi con il bilancio. È quell'equazione lì, abbonamenti, costo del lavoro, bisogna mantenerlo, e il costo del lavoro aumenta perché le persone qua se no non stanno al mondo, e di conseguenza, come dire, l'idea è quella che gli abbonamenti crescano e si espandano come l'universo.
2: Diciamo, esatto, che siamo anche l'unica forse impresa di questo genere che è riuscita a reggere,
0: sì, certo,
2: le intemperie di questi 50 anni.
1: Dal 1975.
2: Non so quante radio comunitarie sono rimaste e quante sono riuscite a crescere come è cresciuta Radio Popolare.
0: Ma diciamo che della grandezza nostra nessuna.
2: No, della nostra grandezza non ce n'è nessuna.
0: In assoluto. Radio Popolare è l'emittente radiofonica locale, perché noi siamo locali, mm-hmm, non abbiamo frequenze nazionali, con più giornalisti, con più personale, non solo giornalisti, proprio con più personale in assoluto in Italia, e quindi insomma,
1: quindi aiutateci a resistere,
0: certo, e anche perché l'idea è sempre quella di strutturare le persone che lavorano qua, combattere il precariato, eccetera eccetera. Voi due?
2: Ultima generazione.
0: È prima e ultima generazione.
1: Oh, qua, che bello.
0: È qua totalmente con Michele Crosti e Chiara Manetti. Io generazione di mezzo.
2: Più o meno. Una generazione.
0: Io di mezzo.
1: Sarebbe bello avere un nuovo abbonamento per ognuna delle nostre generazioni.
0: Mamma, prima abbiamo mandato My Generation degli Who. Esatto. E la vostra generation ci premi e premi se stessa in modo tale da allungare la vita Radio Popolare.
2: Tra l'altro non so quanti ascoltatori ci sono della mia generazione.
0: Casino, mica. Guarda, gli abbonati
2: dovrebbero capirlo, quelli lì che si ricorderanno com'era l'informazione prima che arrivasse Radio Popolare.
0: Beh, qualcuno.
2: Non che noi abbiamo cambiato tutto il quadro, però abbiamo messo qualche cosa lì in mezzo che è rotto.
0: Ne parlavamo giusto ieri del modello radio pop come radio alternativa e non cioè informazione alternativa e non controinformazione. Allora nel 75-76 dicevamo, sì, gli abbonamenti, dai, mandateci qualche screenshot al 331 6214013,
1: ma soprattutto chiamateci,
0: ma sì, all'altro numero
1: che è lo 0233 001 001,
0: esattamente, sì.
1: Sì, sarebbe bello avere qualcuno che ci chiami e che sia del, dico una data a caso, 1994, che è il mio anno di nascita. Per pura casualità.
0: Incredibile.
1: E anche
2: Millennium.
1: Millennial.
0: È alla fine dei millennial.
1: I'm a millennial.
0: Sì.
1: È vero, perché finiscono nel 95.
0: Credo. Sei cuspide.
1: Sono cuspide.
0: Sei cuspide.
1: Tra i millennials e la Gen Z?
0: Sì,
1: mamma mia.
0: Sì.
1: No, non mi sento affatto Gen Z, io mi sento totally millennial.
0: Totally millennial.
1: Totally.
0: Va bene, perché poi qua sei...
2: La differenza prima del 2000, dopo il 2000, è come prima della guerra, dopo la guerra.
0: Sì, beh, allora comunque anche Chiara è nativa digitale, di fatto,
1: nativa
0: perché
1: digitale.
0: Quando ha cominciato a capire qualcosa c'era già internet.
2: Guarda, io mi ricordo che un giorno sono arrivato in radio, sono andato da Serafini, che era l'amministratore di allora, guarda che se non pigliamo il fax... Noi siamo tagliati fuori.
1: I fax.
0: Grandissimo. E però fu preso il fax.
2: E fu Mamma preso mia. Anche perché allora i comunicati del comune li portavano in giro i messi comunali, no? E venivano,
1: certo,
2: con la busta. E però a un certo punto hanno detto basta.
1: Non ce la facciamo più.
0: Allora, sai che c'è una cosa molto divertente. Qui negli interruttori della luce ci sono delle etichette per identificare le zone della radio.
1: Vero.
0: No?
1: Sì.
0: Allora, quella dove sono io. Mm-hmm. Si chiama Area Fax. E tra l'altro l'etichetta si era rotta e l'ho rifatta.
1: L'hai rifatta
0: richiamando l'area fax.
1: Area fax.
0: Sì. Quando il fax era già stato eliminato da anni, proprio, sì,
1: con
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: bellissimo suono.
0: Sì, sì, esatto, quel suono del modem del 56K. Esattamente. Dai, un'altra canzoncina, poi ci salutiamo. No, è arrivata una telefonata.
1: Pronto.
0: La prendiamo.
1: Pronto.
0: Eccola qua. Pronto.
3: Ciao.
0: Chi
3: Io
0: sei?
3: Sono appena abbonata.
0: Appena?
1: Ah, yeah!
0: Chi sei?
3: Ria. Noemi.
0: Ciao Noemi. Noemi, ciao. Ciao Noemi.
3: Riabbonata in realtà, perché mi ero disabbonata e ora mi sono riabbonata. Volevo sapere però in che generazione rientro. Non so Chiara quanti anni ha.
1: Sono del 94. Quindi 32.
3: Ok, avevo paura di rientrare in quella di Diegoli, che è un po' vecchiotto ormai.
1: Avevo paura.
3: Rientro nella tua.
1: Quanti anni hai, Noemi?
0: Per Noemi, so dove abiti.
3: Ho 35 anni.
1: Olè, collega.
0: Sì, sei una millennial, Noemi.
1: Una millennial.
3: Per fortuna.
1: Grazie.
3: Ciao, grazie,
0: grazie, grazie mille.
1: Ciao, ciao. Noemi.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Potrebbe essere mia nipote.
0: Bravissima, bravissima Noemi. che si è abbonata, o riabbonata, però riabbonarsi è, perché poi magari uno non poteva, era diventato
1: certo.
0: Povero,
2: o magari si era incazzato.
0: Si era incazzato
1: con la radio. Può
0: quanti? Succedere, può succedere.
1: Succede. Sì, però sì. Quanti ritornano poi?
0: No, ma per favore, torna, perché siamo una calamita.
1: Una calamita.
0: Sì, una calamita.
1: Allora, Giuseppe dice: bella l'idea di chiamare la testimonianza all'adesione per fascia di età. Allora, io la mia fascia di età l'ho già trovata. Ovviamente, se volete trentenni all'ascolto, chiamarci ancora, io lo accetto. Però ho avuto la mia Noemi. Adesso tocca a voi due.
2: Ragazzi, però di ottantenni non è che se ne trovano tanti in giro.
0: Guarda,
1: i nipoti per gli ottantenni.
0: Sì, ma tra gli abbonati, guarda Michele, che ce ne sono, non dico la maggior parte.
2: È quella
0: però.
2: Generazione che ha cominciato quando è iniziata la Radio Popolare, si è portata avanti insieme.
0: Spesso, per fortuna, ha anche lasciato l'eredità culturale alle generazioni successive.
1: È vero, molti ci hanno chiamato in questi giorni per dirci ma io ascoltavo la radio perché l'ascoltavano i miei genitori, perché l'ascoltavano i miei nonni, ed eccoci qui. E allora, dai, chiamateci un po'. Scusate, per raccontarci.
2: Quanti dei nostri ascoltatori sono nati con crapa pelata?
1: Tantissimi.
2: Un'infinità. Abbiamo coltivato una generazione, più generazioni di ascoltatori.
1: Di crapapelatini. Crapapelatini.
0: Sì, crapapelateschi. Ci scrivono facendo le domande. No, allora non possiamo essere frequenza nazionale, tutto una legislazione diversa.
2: No, ma streaming nazionale.
0: Streaming nazionale, infatti abbiamo l'app, andate a scaricarvi l'app, c'è il sito che funziona molto bene a livello clicca e vai.
1: Sì, poi tra l'altro io la radio l'ho ascoltata in FM anche fuori dalla Lombardia, perché in alcune zone
0: certo.
1: Del Piemonte si sente molto bene.
0: Mezza Emilia Romagna si sente. Poi c'è il DAB.
1: È
0: il
1: vero.
0: DAB ci fa sentire in tutta l'Emilia Romagna. Io l'ho ascoltata in
2: Piemonte
0: Romagna
2: adesso.
0: E anche in Piemonte.
1: E anche in Piemonte, sì.
0: Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, DAB dovremmo essere coperti dappertutto. Ovviamente laddove arriva, perché il DAB poi è una tecnologia ancora un po' a volte farraginosa. Sì. Sarebbe il DAB, è il segnale digitale, come il digitale terrestre. Su cui si vede la televisione, ormai solo quella, no, la radio invece funziona ancora molto sull'analogico, c'è l'FM e poi c'è il DAB. A Rimini l'ho sentita, ho sentito la radio, sì, Radio Pop, abbastanza bene in autostrada, col DAB, sì.
1: L'hai messa in tutte le macchine che hai incontrato
2: nel
1: tuo viaggio.
2: Il ripetitore magari qualche volta arriva...
0: Fino a Reggio Emilia in FM sì, io l'ho beccata abbastanza bene, devo dire, e appunto fino a Torino ci si arriva quasi.
1: Sì, io la sento quando vado nel Canavese, che mi capita spesso, la sento fino a Roppolo, che è un bellissimo posto vicino al lago di Viverone.
0: Vuoi fare da prologo
1: pubblicità
0: di Roppolo?
1: A Roppolo, sì, volentierissimo. E poi superi Roppolo, proprio c'è...
0: È super Iroppolo,
1: no.
0: O superi Roppolo?
1: Superi Roppolo,
0: Roppolo, sì.
1: E appena tu oltrepassi, oltrepassi proprio, c'è una rotonda con la scritta Roppolo a caratteri cubitali, poi passi oltre e la radio non si sente più. Quindi fino a Roppolo in FM, oltre Roppolo con l'app, con il DAB.
2: Poi ci sono i leghisti.
1: Può essere.
0: Quindi c'è hai scritto il libro Radio si è fermata a Roppolo.
1: Sì, esatto. Okay, a Parma si sente da Dio, dice Mauro. Grande.
0: Allora, verso Brescia il Garda non va molto. Una volta arrivavamo quasi fino a Verona in realtà. Però è vero, sull'est ci ormai da tanto
2: da un bel po' che si sente un po' sì un po' no.
0: Raga, streaming, dai, app. Tanto avete i dati infiniti.
1: Ma poi è così bella quest'app, veramente.
0: Vero?
1: Sì, tantissimo.
0: Grazie. sono occupato personalmente.
1: No, grazie a te, Ale. Grazie a te.
0: Vai. Con
1: Cesare prima ci scriveva calamita contro le calamità. Ma bellissimo. Adesso me lo tatuo, mi faccio un tatuaggio.
0: Un tatuo. Però te lo fai scrivere in cinese.
1: Ah, certo.
0: Sì, calamita contro le calamità. Io ho prima con Michelino dicevamo "Va, siamo alla grande, siamo ce l'abbiamo fatta, non abbiamo subito queste due ore di onda, siamo io no, ho gli ultimi cinque minuti la
1: devastato.
0: Mia gola è crollata completamente.
2: Non posso neanche dirti che è l'età.
0: No. Ci scrive chi è? La Caterina che dice che sta 6 mesi all'anno in Sardegna. Scusami se sto rosicando dall'invidia. E l'ascolta con l'app che funziona bene. Grazie, grazie.
1: Grazie
0: viva, Caterina. Viva.
1: Allora c'è Raul che ci dice abbonato da ieri. Ciao a tutti, vi amo e vi ascolto via internet.
0: Ah, ci ha mandato lo screenshot.
1: Però è da ieri.
0: Ho capito, fa niente, però lo screenshot qui... l'ha mandato oggi.
1: L'ha mandato
2: la lotta
1: noi.
2: Al coltello, chi fa più abbonamenti durante la propria trasmissione.
0: Ha fatto sì, un abbonamento una tantum che va benissimo, uguale da 107,60 euro.
1: Grazie
2: però
1: mille.
2: Però sono i nuovi, vogliamo i nuovi.
0: Nuovi, allora se riuscite a fare gli abbonamenti ricorrenti tanto meglio, ma chi se ne frega se fate l'abbonamento una tantum e poi lo rifate tutti gli anni, vale uguale.
1: Comunque qualcuno ci scrive io sono della generazione crapa pelata.
0: Vedi,
1: Carlo
0: vedi.
1: Ciao Carlo sì. Vuoi salutarlo Mick?
0: Ciao Carlo. ci mandano anche uno screenshot
1: Roppolo, adoro grande sì. Diego.
0: Dov'è Roppolo? Ah, Castello di Roppolo, ecco lì, è un paese piccolissimo.
1: Piccolissimo.
0: Come si chiama il lago?
1: Ma non... Sì, è il lago di Viverone.
0: Viverone?
1: Viverone, che è vicino a Piverone.
0: Mm-hmm.
1: Ci piacciono questi nomi così. Come mi sembra che comunque anche in Lombardia ci siano dei paesi che hanno dei nomi molto simili tra loro. Cusnago.
0: Sì, pieno. Cusago e Cusano.
1: Sì, bello.
0: Ce n'è tanti.
2: Sono tutti i nomi che finiscono in ate.
0: Nate.
1: Ecco.
2: Agrate, vergiate.
0: Sì. Poi ci sono più cernuschi. Cernusco sul Naviglio, cernusco lombardone. Sì, ce n'è.
1: Bellissimo.
0: È così. Io direi che ci salutiamo e lasciamo la pista a chi arriva dopo di noi.
2: Vi ascoltate, non siete abbonate, fatelo.
1: Fatelo.
2: Interesse.
1: Se avete appunto la
2: possibilità. Per il vostro futuro.
0: Allora, non so chi arriva dopo di noi. Devo... Aspetta, forse riesco a vederlo. Ho fatto una foto... Al cartaceo appeso sull'ufficio della direttrice. Vi dico. Allora, dopo di noi arrivano Rubini, Villaci e Grande.
1: E vabbè,
0: sono già qua fuori.
1: Sì, li ho visti passare.
0: E allora noi vi salutiamo, vi invitiamo a fare abbonamenti a GoGo, a farli fare, a denunciare tutti i vostri amici e parenti che non sono, denunciare a noi.
1: Alle autorità.
0: Sì, alle autorità competenti, cioè noi, quelli che non sono abbonati, e andare sul sito di Radio Popolare nella sezione dedicata alle sfide del prossimo weekend, le 107 sfide dell'abbonaggio, per guardare nel modulo tutte le sfide, scegliere quella che vi sfagiola di più e raccogliere i guanti della sfida che vi abbiamo lanciato. Michele Crosti, ciao!
2: Ciao!
0: Chiara Manetti!
1: Ciao! Alessandro Diegoli!
0: Ciao! Eccoci! Ciao, alla prossima!
1: Ciao, grazie!

0: ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotare e dovete abbonarvi sul sito.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
2: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!

0: È uno scherzo. Non è cult.
1: Sarebbe stato un onore.
0: Ma no, ma piantala.
1: Ospita
0: immediatamente, piantala.
2: Aspetta che si ricomincia.

0: Ascoltatrici, ascoltatori, abbassate le cuffie, cari amici, sì. Qua in studio con me. Allora, Matteo Villaci, ciao.
1: Ciao Ira Rubini.
0: Ciao Dario Grande.
1: Ciao Ira Rubini, ciao Matteo Villaci.
0: E tu dirai solo questo perché non ti ricordavi che ieri c'ero io in auditorio.
1: Sì, ma poi...
0: No, sono il mixer, vi faccio parlare quando voglio.
1: Però hai notato come...
0: Girl power, anzi direi caramba power nel mio caso, cioè per cui... Però...
1: Tra l'altro hai notato come continuasse, più parlava, più peggiorava la sua situazione.
0: E diceva, sì, ma cosa c'era? Ma che spettacolo c'era?
1: C'era il mio spettacolo, sì, ok, ma di cosa parlava?
0: Dario, vai a ranare, vai a ranare, va bene, vai, quando tu avrai mangiato abbastanza pasta per fare come me gli Slide Pistons, lo spettacolo di ieri che è stato effettivamente davvero andato molto bene.
2: Piston.
1: Fingeremo di ignorarlo.
2: Vabbè, ci sono troppi spettacoli questa settimana per ricordarsi.
0: Vai a quel paese, non te ne ricordi neanche uno.
2: Non mi sentirò minimamente in colpa per questo.
0: Basta, ti spengo.
2: Basta.
0: Allora, Matteo, basta. Ma cioè, chi è Dario? Dov'è Dario?
1: Chi?
0: È in ritardo?
1: Beh, infatti non lo so, è una sua caratteristica, sai.
0: È in turno con noi, sì. Infatti lui un po' arriva in ritardo, allora magari poi lo aggiungiamo dopo, cosa dici?
1: Se ti va, perché okay. È la tua discrezione.
0: Vedo che ti sei adattato immediatamente, esatto, al mood di questa fascia di abbonaggio che sarà fino alle 12.30, nell'orario quasi, comunque l'orario di pubblica e di cult. Ma non è questo il punto è che noi siamo qui non per parlarvi un po' dei fatti nostri, ma dillo tu, poi se vuoi lo facciamo dire a Dario che nel frattempo è arrivato ma è in ritardo.
1: Sì, ma ci sono,
0: diffondiamo delle fake news,
1: infamiamo
0: Dario, il solito ritardatario.
2: Buongiorno, ci siamo.
1: Allora, no, siamo qui perché vi dovete abbonare, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, perché vedo che nelle altre fasce si fanno un sacco di cose, che giustamente ci sono un sacco di iniziative correlate a questo momento specifico in cui veniamo a chiedervi di aprire il portafoglio e quasi ci scordiamo di venirvi a ricordare di aprirlo questo portafoglio, di andare sul sito radiopopolare.it. fatelo ora, è facile.
0: Che immagine antica,
1: radiopopolare.it. È vero, anche perché infatti
0: avete il portafoglio e cercate di infilare nel vostro computer una banconota da 90 euro.
1: Lì dove una volta entrava il floppy disk, adesso
0: le famose banconote da 90 euro.
1: Che sono comode, dovrebbero coniarle solo per la comodità dell'abbonamento. Ma pensate che per venirvi incontro adesso, se aprite il link con abbonati qui dalla home page del sito radiopopolare.it, avete non una, non due, non tre, ma quattro opzioni. C'è il versamento annuale, c'è il versamento ricorrente su PayPal, c'è l'abbonamento con carta di credito, grossa novità, per cui voi potete scegliere delle opzioni, perché per ora il pagamento lì è a cifra fissa, ma di opzioni ne avete una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette opzioni diverse. E quello che preferiamo, la domiciliazione bancaria. Aprite l'opzione che preferite, riempite il modulo, arrivate in fondo, fate invia e siete abbonati. In un'ora e mezza quanti ne possiamo tirar su, Ira Rubini?
0: Non mi interessa perché è arrivato un messaggio per lo spettacolo di ieri sera.
1: Oh, allora chi
0: adesso
1: se ne
0: poi,
1: non vi abbonate
0: se ne frega. Aspetta, spegniamo Dario Grande tanto.
1: Esatto, okay, no, basta, basta. Non sa di cosa parliamo del
0: aspetta,
1: resto.
0: Se guarda, faccio esatto. Così, Dario parla.
2: Prova.
1: Ecco,
0: ve la faccio così, che anche
2: in diretta, vabbè, esatto. Questo è bullismo, sì. Dopo vado a dirlo.
0: Ecco
2: mamma.
0: Voi, vittimisti della vostra generazione, sempre a fare piangine, sempre colpa di qualcun altro.
2: Bullismo
0: prendetevi le vostre responsabilità. Allora, adesso a parte, dunque, ringrazio l'ascoltatore che scrive: il condominio di ieri è stato meraviglioso, bravissima ieri, stamattina scrive una cosa interessante. Stamattina mi sono svegliato prima del solito, ma più riposato.
1: Questa cosa
0: è
1: bellissima.
0: Che essendo venuto anche tardi, insomma, a vedere da noi dalle 21 alle 22.30 lo spettacolo, e poi sarà così tutte le sere, devo dire che è proprio un bel complimento. Invece, Marzia, mi avete convinta. Un'ora fa mi sono abbonata. Certo, si ascrive alla conduzione precedente,
1: sì,
0: ma noi l'annunciamo.
1: Esatto, quindi ce ne prendiamo un terzo. Dai, un
0: Marzia
1: pezzettino.
0: Da Bergamo, evviva! Non so cosa posso mettere, posso...
1: Una cosa tipica bergamasca?
0: Cioè una cosa così un po' d'annuncio. Beh,
1: sì,
0: non è tipica bergamasca.
1: No, serve la trombetta d'annuncio.
0: La teniamo un po' sotto. Gustoso, sì. Spettacolo su La Milano de Naeta. Brava e bravi anche i musici, scrive Diegus, che è un critico molto attento.
1: Sì.
0: Quindi me la prendo. Dicevo, noi non è che mettiamo in campo le cose in auditorium così tanto perché siamo narcisisti,
1: perché
0: lo siamo anche, certo. ma tutti quanti, quasi tutti, certo. Quelli che fanno radio. Ma, in realtà lo facciamo perché, insomma, vogliamo fare un regalo ai nostri abbonati. Poi, ovviamente, tiriamo dentro tutti quelli che si prenotano e così via. Ma, per esempio, ieri sera c'era una quantità di abbonati che ci sostengono
1: da
0: una vita e che sono quelli che dobbiamo ringraziare di più e quelli che spesso convincono gli altri ad abbonarsi.
1: Infatti, stamattina è stato riferito un dato che mi ha fatto impressione quando l'ho immaginato al contrario. Cioè, mi pare ci fossero, c'erano in conduzione Claudio e Cinzia, credo con Roberto Maggioni, i quali hanno detto, facendo un rapido calcolo, che stando al nostro numero di abbonati, che sono 17.000 rotti, meno del 10% di chi l'ascolta con una certa costanza è abbonato. Uno dice, ok, siamo intorno al 10%. Proviamo a ribaltarla, cioè il 90% delle persone che ascoltano con una certa costanza Radio Popolare non sostiene con continuità Radio Popolare.
0: Una di queste è Dario Grande.
1: Dario Grande passava di qua e dice,
0: ma tu sei abbonato, Matteo.
1: Bel giallo. Cara Ira Rubini, come ben sai, le regole interne di Radio Popolare sono molto complesse e gli stipendi interni di Radio Popolare
2: altrettanto.
1: Motivo in più
0: adesso è un caffè al giorno, come
1: il mio stipendio. No, un pochino di più, diciamo, un pochino di
2: un
1: più
2: caffè.
1: Però è un caffè al giorno, si può fare. Tra l'altro, facevano i calcoli prima, ormai un euro, cioè in realtà 90 euro all'anno. Dove lo prendi un caffè se dividi per 365?
2: No, non più
1: da nessuna parte, ma manco.
0: Annunciazione. Ecco, sono ripartite le trombe.
1: Infatti...
0: Annunciazione, nuovo abbonato, Vittorio!
1: Sì, Vittorio!
0: Però c'è un po' scriptum, però è merito di Diegoli.
1: No, nuovo. Allora, fateci del male apposta. Cioè, venite qui e fateci del male apposta.
0: Vittorio, ti vogliamo tanto bene, comunque, lo stesso, anche se hai fatto l'abbonamento grazie a Diegoli, adesso servirebbe, come delineiamo. Sì. L'identikit nel neo abbonata che vorremmo, dite voi, come la vorremmo, Dario?
2: La vorremmo.
0: Ecco,
1: Dario ha dei problemi a parlare. Dario ha dei problemi al microfono.
0: No, ha detto che va a lamentarsi, quindi io adesso lo bullizzo veramente.
2: Vabbè, posso parlare? Vorrei
1: un motivo vero per piangere.
2: Vorremmo nuovi abbonati, nuove abbonate, giovani, e quindi generazione Z, generazione Alfa addirittura.
1: Sì. Ma hanno 8 anni quelli della generazione Alfa.
0: No, con la paghetta non riescono ad abbonarsi.
2: Hanno credo dai 18 anni in su. No?
0: Certo.
1: Allora, cari,
0: se ci riesci ti lascio il microfono acceso tutta la fase.
2: Ci proviamo.
1: Altrimenti no.
0: Beh, di qualcosa per convincerti.
1: Di qualcosa,
0: scusa.
1: Per loro. Rinunciate a una goleadora al giorno.
2: Rinunciate a una goleadora al giorno. No, beh, la cosa del caffè.
0: In realtà hanno 18 anni, rinunciate a un Braulio.
1: Braulio
0: di quelli che vi bevete sulle piazzette.
1: Voi 18enni col Braulio, noi vi vediamo. Il Braulio costa.
2: Il Braulio costa fin troppo, secondo me. È più un, non lo so, uno spritz.
1: Annunciate lo spritz.
2: Qualcosa di ancora più economico. Beh, però a Milano è difficile trovarne. Comunque.
0: A noi vanno bene da tutta Italia, eh? Cioè ci ascoltano dall'estero in tantissimi.
2: Certamente, quindi. Ma la cosa del caffè credo sia efficace. Credo sia efficace, quindi.
1: Anche sulla Gen Alfa.
0: Bevono caffè.
2: Che comunque credo sia.
1: La Gen Alfa va dai nati del 2010 a quelli del 2020, quindi ci sono dentro persone che hanno 16 anni e sono i più vecchi, e poi persone che ne hanno 6. Allora, saluto i miei bimbi che sono Gen Alfa, quanto fanno i 6 anni.
0: Possiamo finalmente abbonarli, dato che sono 2, peraltro sarebbe
1: hanno
0: anche
1: 6 anni. sono grandi e vaccinati che si abbonino. Simone Lorenzo, allora basta farsi mantenere da mamma e papà, è ora di rendere indipendente voi stessi mantenendo indipendente Radio Popolare.
0: Ma Dario Grande,
1: Dario Grande, dici, tu sei grande.
0: Tu sei grande e io volevo chiederti, ma perché, per quale motivo?
1: Per quale motivo non sai che spettacolo ci fosse ieri sera?
0: Un Gen Z dovrebbe abbonarsi.
2: Dovrebbe abbonarsi per...
1: È andata, è andata.
2: Vabbè, continuerò per un'ora e mezza questa cosa ormai.
0: Basta.
1: Hai sentito il passivo aggressivismo di Dario
0: sì,
1: Grande?
0: Sì, ma perché si lamenta, oppure passivo aggressivo, esatto. Classico della generazione.
1: Esatto.
0: Però
2: posso rispondere? Vai. Posso rispondere? Semplicemente perché c'è una trasmissione fighissima che si chiama Volume, che va in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16 e ci sono incredibili ospiti dal vivo che suonano, incredibili interviste, mettiamo musica.
0: Due.
2: Nuova, io ed Elisa Graci tutti i giorni dalle 14 alle 16.
0: Più tu.
2: E poi.
1: Sì, no, ma lui sai che.
0: No, ma perché voglio farlo diventare un po' aggressivo.
1: Ma sì, sì.
2: Ma non solo, ci sono anche altre incredibili trasmissioni, c'è anche l'informazione di Radio Popolare, quindi perché non abbonarsi? E poi gli eventi in auditorium e questa settimana le sfide del weekend, insomma.
0: Di cui uno ieri sera.
1: Incredibile. Irripetibile.
2: Irripetibile. Me lo sono perso.
1: Sì. Vabbè. Non sono, vabbè. Io non riesco. Vabbè. È così. Vediamo. Allora c'è Ire che scrive: idea per la generazione alfa. Almeno fatevi regalare una tessera dai parenti. Ma infatti, cari parenti di generazione
0: l'hanno
1: alfa,
0: l'hanno fatto per un sacco di generazioni precedenti, cioè nonni che regalavano
1: abbonamenti,
0: nonni ormai che...
1: Gente che abbona animali domestici. Perché non abbonare...
0: Neonati.
1: Perché non abbonare il vostro neonato? Perché non abbonare il vostro dodicenne che improvvisamente, vi rendete conto, vive in casa vostra...
0: A sbaffo
1: perché quindi... mangia come un bue. Perché non abbonarlo e fare questa cosa per il suo futuro e per il nostro, anche di futuro inteso come comunità.
0: Tenete conto che
1: Popolare.
0: Poi potete mandarlo qui quando è un po' più grande per fare esperienza radiofonica, giornalistica, come è successo a tanti, come è successo a Dario Grande, come è successo a Matteo Villari.
1: È successo a noi.
0: Erano ragazzi perduti. Erano ragazzi perduti e noi li abbiamo salvati.
2: Adottati,
0: li abbiamo
2: in pratica.
0: Adottati.
1: Io senza Radio Popolare Non ho idea di dove
2: saremmo.
1: Mando un saluto al me stesso dovunque egli sia che non ha incontrato Radio Popolare nella sua strada.
2: Chissà.
1: Giuseppe ci scrive: sì, voi parlate alla Gen Alfa, ma adesso sono a scuola.
0: Ha ragione. Infatti noi parliamo agli adulti che si occupano di
1: Gen
0: Alfa, che ce li hanno in casa, come diceva Matteo.
1: Posso dire, raccontateci il vostro Gen Alfa. Raccontateci il Gen Alfa.
0: Sfogatevi
1: con noi.
0: Tanto non vi sentono.
1: No, perché lo so cosa vuol dire, per cui raccontateci, usateci come valvola di sfogo per parlarci dei vostri Gen Alfa, quelli con cui avete a che fare, figli, nipoti, figli di amici che vi vengono affidati, bla bla bla, e poi gli abbonati.
2: E alla fine dedicargli un abbonamento.
1: Esatto, così sappiamo chi andiamo a indottrinare fin da piccoli, cosa che Radio Popolare è maestra da tempi non sospetti.
0: Questo è vero, cioè noi facciamo moltissima formazione e ci sono altri, no, che se ne vantano nei loro siti e profili, cioè tutti, no, vantano di avere grandi, qualunque azienda, qualunque università, qualunque testata e così via, no, noi per i giovani, eccetera. Noi lo facciamo veramente, penso che voi possiate confermarlo. Abbiamo moltissime persone che vengono qui a fare uno stage, altre che appunto poi col tempo avete imparato a conoscerli, cominciano a lavorare qui. Poi naturalmente Radio Popolare è un posto dove uno non viene per guadagnare tanto, vale per grandi e piccini.
2: Sia chiaro.
0: Viene perché pensa che sia un posto dove si possono dire cose che altrove davvero non si possono dire più, cioè anche far sentire musica che altrove non si sente. Lo dico perché ho di fronte due, insomma, dei principali conduttori del settore musicale, vi rendete conto che, no, nella stragrande maggioranza degli altri network, tranne le web radio dedicate, che evidentemente hanno loro generi specifici e quindi possono fare quello che vogliono, ma li ascoltano in tre più i cugini.
1: Però il pulso...
0: La libertà che c'è qui di non dipendere, no, dagli accordi con le case discografiche è una libertà abbastanza inconsueta.
1: Che vi permette a voi ascoltatori di andare anche oltre quelle famose web radio di cui dicevi, Ira, perché quelle lì tendenzialmente sono a generi musicali. Quindi ascolto la radio tutta jazz, ascolto la radio tutta tutta rock, tutta hip hop.
0: Solo death metal tutto il giorno.
1: Esatto, ecco, che è la radio che ascolta Diegoli.
0: Ascoltava Disma un tempo.
1: Un tempo, sì. Questo per farvi capire, no? Anche da dove come poi ci si riduce. Però noi invece, innanzitutto ogni conduttore ha la massima libertà di scelta, ma soprattutto proviamo da sempre un po' a fotografare quello che accade intorno nella sua varietà. E quindi a Radio Popolare spesso capita che le cose le sentite prima, che poi dopo questa gente piglia, va e vince Sanremo, ma intanto qui c'era passato un paio d'anni prima, avevamo
0: mi ricordo Mahmood.
1: Sì, lui proprio è stato abbastanza eclatante, perché
0: ma tutti
1: è successo nel mente, però davvero davvero moltissimi.
0: Brunori, Sass,
1: Brunori,
0: Nina Zilli, insomma,
1: Willy Peyote.
0: Willy Peyote, poi tu ne hai portati
1: perché diciamo che con quello che è successo poi negli ultimi anni nella musica urban, diciamo, è successo che molti sono diventati un po' più visibili, ma è una cosa che noi raccontiamo da anni.
0: Era gente che tu già frequentavi.
1: Sì, brutta gente. È questo.
0: Ho fatto il tono, come dire, da zia, no?
1: Ma sì.
0: Gente che
1: è questo.
0: Per fortuna sei venuto a Radio Popolare.
1: Perché, esatto.
0: E quindi
2: sono riuscito a conoscere al mondo.
1: Sono riuscito paradossalmente a redimere loro e non fare in modo che io finissi, capito, cose brutte.
0: Però mi ricordo che tu mi hai detto la cosa più divertente in assoluto sull'hip hop.
1: Sì.
0: Cioè, adesso non ricordo più chi fosse l'artista, però insomma,
1: vediamo se posso dirlo.
0: Magari te lo ricordo. Mi ricordo che mi hai detto: guarda, ci sono dei momenti di difficoltà di ispirazione anche in questo mondo.
1: Sì.
0: Quindi recentemente è stato fatto un brano intitolato Il Borsello.
1: Ah sì.
0: Te lo ricordi che
1: sì,
0: mi hai detto così?
1: Sì, era un saluto a Sfera Ebbasta. che... Esatto, sì.
0: Era tanti anni fa, però.
1: Sì, qualche anno fa, però c'era già Sfera Ebbasta.
0: Il Borsello.
1: È sua Borsello. Sì, sai che era sua o di Gue Pequeno con Sfera Ebbasta, o di Gue Pequeno con
0: Pure in due si sono messi per fare un pezzo su Borsello. Scusate, permettetemi un po' di satira.
1: Era Gue Pequeno, esatto.
0: Ecco,
1: un saluto a Gue Pequeno e ti dico, da quel momento lì. Ciao Cosimo, da quel momento lì.
0: Madonna, smetti di essere così zerbinato, sono spiritosi.
1: No, sono gente a cui voglio bene.
0: Sono spiritosi, possiamo anche prenderli in giro.
1: Ci mancherebbe. Sai che bello se ci dissano. Fantastico. Negli anni, da Borsello in avanti, ci sono state punte, secondo me, ancora più.
0: Ma ancora più cringe.
1: Ancora più cringe. Cringe è la parola giusta. Ancora più cringe. Non farlo un pezzo.
0: Tipo.
1: Volevo salutare per sempre. Qui
0: guarda
1: adesso,
0: che
1: attenzione.
0: Loro apprezzano.
1: No, lo so.
0: Il vero musicista apprezza la critica costruttiva.
1: Il vero musicista. I rapper sono molto permalosi. Ma volevo salutare per sempre molti ascoltatori, dicendo che è uscito il nuovo disco di Neff e Fabri Fibra insieme. Attesissimo dalla scena.
0: Va bene.
1: Non ne parlerò perché.
0: Infatti, cioè, d'accordo, dobbiamo parlare di abbonamenti.
1: Però mi hai chiesto un brano, ce n'è uno che si chiama Le Date, che parla di loro che vanno in tour e fanno le date.
0: Cioè, dico, ma... Però devo dire, questo è veramente originale, ma proprio originale, cioè, Borsello e le date, mi apre un mondo, insomma, cioè, di quando, perché comunque l'ispirazione arriva da dove arriva, cosa ne dici? Cosa ne dici, Dario?
1: Dario, che
2: decisamente.
1: Non sai mai. Dario ha questo problema.
2: Non sai mai da dove arriva l'ispirazione.
0: Allora, io metto un brano mentre ci scrive Davide. Io sono cresciuto con Crapa Pelata e ho ieri ritoccato l'abbonamento.
1: Grande.
0: In casa si ascolta solo Radio Pop e le due figlie Gen Alfa, che adesso sono a scuola, confermatamente. Vi hanno già nel DNA, poverine.
1: Ma è così. Ma come le capisco, anch'io andando a scuola anni e anni di Piovono Pietre, che insomma mi ha formato. Poi dopo c'è l'età del rifiuto, io ve lo dico, cari gestori,
0: gestori
1: di bimbi di
2: Alfa, sì.
1: C'è il ritorno verso, non so, i 25 alti, 30, 35,
0: sì, dipende.
1: Mi ha formato. Poi dopo c'è l'età del rifiuto, io ve lo dico, cari gestori,
0: forza, se
1: gestori
0: non si
1: di bimbi di Alfa,
2: sì.
1: C'è il ritorno verso, non so, i 25 alti, 30.

0: bene, che
1: certo,
0: è una cosa curiosa. Io vi metto
1: sì,
0: intanto che noi ricordiamo, no adesso insomma smetto di maltrattarvi, dai. Allora 331 6214013, ovviamente il solito numero per WhatsApp, Telegram e gli SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it se ci volete scrivere una mail, oppure naturalmente ci potete telefonare 0233 001 001. Squillano i telefoni, volevo mettere un brano stupido dedicato ai bambini,
2: pensavo di mettere Borsello stupido di Gue Pequeno,
0: adesso poi lo cerco. Hai ragione
1: a questo punto.
0: Allora aspetta, cioè nel senso che adesso volevo vedere se, ecco, dovrei avere due ascoltatore che ho buttato giù, perché ogni tanto non succede, ma ce n'è un altro. Ritenta. Intanto sentiamo l'altro ascoltatore o ascoltatrice, e ritenta ascoltatore che stavi telefonando, scusami, sono io che ti ho tolto la linea.
2: Ti ha scambiato per Dario Grande.
0: Pronto, sei tu, ciao.
3: Chi
0: sei?
3: Ciao. Io ho telefonato perché ho sentito che c'era Ida Ruini, perché io avevo prenotato lo spettacolo ieri sera, purtroppo ho avuto dei problemi, non sono
0: no. Ma guarda, è andato in onda, poi lo metteremo in podcast, così almeno lo puoi
2: aspetta sentire. Un attimo, Dario, puoi chiedere scusa, quale
1: esatto
2: spettacolo?
1: Forse finalmente qualcuno mi sa dire
2: quale spettacolo,
1: di cosa si trattava.
3: No, perché quando ero giovane, anni 60, ero nell'età dei 20 anni, quindi
2: sì.
3: No, ma per farmi perdonare, io ho già chiamato la segreteria. Aumento il mio. Io sono
2: a sì!
4: Grande!
1: Oddio.
2: Sai che per un secondo Dario pensavo fossi tu.
0: No, è un
2: uno skit.
0: È così, insomma, è un modo per salutare questa comunicazione.
3: Sì, per farmi perdonare.
2: Grande.
0: Ma grazie, come ti chiami?
3: Dario mi chiamo.
0: Grande.
2: Dario Grande, il nostro Dario. Vero Dario Grande.
0: Vuoi dire qualcosa, Dario Grande, diciamo senior, no, a Dario Grande junior?
3: Grazie che esistete, quindi
0: anche Dario Grande?
3: Sì.
2: Ma sì, dai.
3: Io sono diversamente giovane, quindi se avevo poco più, ero sui 20, nei 20 anni, dai 60 ai 70, quindi.
0: Bene. Quello è. Allora, grazie davvero, ciao, per il tuo ritocco. Ciao Dario, grazie, alla prossima. Ciao. Allora, vediamo se riusciamo a far ascoltatore che hai richiamato, eccoti.
5: Eccolo.
2: Ciao.
5: Sono io, sono Stefano, ho fatto l'abbonamento in realtà stamattina alle 6:30, adesso mi è arrivato un messaggio e sono abbonato.
2: Grazie.
0: Lo prendiamo noi, è arrivato il messaggio, è nostro.
5: Ho sentito lo spettacolo ieri sera, bellissimo.
0: L'hai ascoltato Stefano. In onda, bene, grazie.
5: Sì, tornavo dal lavoro e ho sentito tutto.
2: Grande Stefano.
0: Grazie. Allora, poi magari raccontiamo a Dario di cosa si trattava, ma
2: prima o poi, Dario,
0: di là di quello. Ti ringrazio, tu sei abbonato?
5: Sì, ma dopo tanti anni, perché allora io sentivo Radio Popolare nell'87 perché era abbinata con Radio Città Futura.
0: Sì. Ah sì, perché sento che appunto tu sei, dove abiti?
5: Roma.
0: Ah, proprio Roma, scusami, perché è come noi quando siamo a Milano si dice ma Milano, ecco, per cui
5: Romano di Roma. A Garbadella.
0: Allora.
2: Grande.
0: Ecco,
5: e quindi sentivo alle 7:30, mi svegliavo, alle 8:15 c'era Piovono Pietre
2: di Robecchi, certo.
5: Sì, ok, e poi dopo sono stato abbonato a Radio Popolare quando era qui a frequenza
2: a Roma,
5: sì. E poi non l'ho più fatto, però ho sempre sentito, e stamattina ho fatto
2: grandissimo Stefano,
5: e quindi vi ascolto.
2: Ti vogliamo bene.
0: Grazie dell'abbonamento fatto alle 6:30, ma assunto da noi di mezza mattina. Un abbraccio, un saluto a Roma.
2: Salutaci la Garbatella.
0: Ciao. Vedi Dario, questi che ci ascoltano anche in posti strani.
1: Questi tutti per noi.
2: Sì, portiamo a casa.
0: Allora, io mi sento in dovere a questo punto, manca un minuto alla pubblicità e poi avremo un ospite perché è un importante autore.

0: interprete teatrale contemporaneo che è in scena in questi giorni a Milano, che ci regala dei biglietti per il suo spettacolo, gli regala gli abbonati e le abbonate. Volevo spiegare il motivo del mio bullismo nei confronti di Dario Grande, è perché appunto ha esordito, spiegalo tu Matteo se non sai.
1: Ha esordito completamente dimenticando cosa ci fosse ieri sera in auditorium, ovvero lo spettacolo Milano 1966-1976, il mio condominio a cura di Ira Rubini, non solo ignorandolo ma peggiorando la situazione dicendo ok, ma di cosa si tratta, cioè continuando a rigirare e niente, ha subito il nonnismo, che giustamente
2: il nonnismo
0: Silvia vuole la mucalla dopo 30 anni di abbonamento, credo che ce lo meritiamo, adesso io la cerco e certamente te la facciamo sentire per i tuoi 30 anni di abbonamento, ma è davvero il momento di cedere la linea
1: alla pubblicità.
0: Alla pubblicità,
1: yes.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.

0: Siete tutti presi a scoprire di cosa stiamo per parlare, cari Dario De Luca, caro Matteo Villaci e cara Ira Rubini. Mi saluto da sola, ormai sì. Presa da un
1: delirio. Hai già introdotto
0: delirio.
1: L'ospite, tra l'altro, sì, al posto di Dario Grande.
2: Dario De Luca.
1: Beh, l'abbiamo svelato.
0: Spoiler. Mio Dio, Dario Grande, scusami, prometto che in questa seconda fascia di conduzione per la campagna abbonamenti 2026 di ottobre di Radio Popolare non ti chiudo più il microfono. Ti ho perdonato per non essere non essere venuto al mio spettacolo ieri sera in auditorium, e non solo non esserti ricordato che c'era, non solo avere continuato a infierire dicendo esatto. Ma cos'è che c'era in auditorium? Ma di cosa si tratta?
1: Ascolterò il podcast, mi hanno detto che è già pronto.
0: Lo ascolterai più volte, quando me lo dimostrerai e citerai a memoria battute dello spettacolo.
1: Okay. Come dice Ira nello spettacolo.
0: Allora.
1: Esatto.
0: Va bene, Matteo Villaci invece se l'è sfangata, sì. Perché è più abile perché c'era ieri sera.
1: Però lavoro accanto a te, quindi so bene le dinamiche. Poi noi amiamo farci dei gran complimenti ogni giorno.
0: Falsi, tutte le mattine, ma bisogna cominciare la giornata con un sorriso. Sì. Invece adesso io mi scuso con il grande artista che abbiamo già in linea, sì. Che è collegato con noi da un po'. L'ho introdotto come se fosse in studio, invece giustamente è in teatro perché... debutta questa settimana dal 13 al 15 di ottobre, quindi da domani al 15 ottobre, uno spettacolo che ha già debuttato in un festival di cui questo artista è cofondatore, co-creatore, il festival che a Castrovillari viene celebrato tutte le tarde primavere. Si tratta di uno spettacolo, ripeto, di cui si parla già molto e che arriva a Milano al Teatro Fontana. Tenetevi pronti, segnatevi la mail cult@radiopopolare.it, chi ci ascolta sempre lo sa, perché poi insomma ci sono delle cose da dirvi. Ma prima di tutto salutiamo Dario De Luca, appunto a Milano al Teatro Fontana dal 13 al 15 ottobre con Le Tre Cicoriane. Ciao Dario!
3: Ciao Ira, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Ciao Dario.
3: Tutti.
1: Ciao.
0: Allora, perdonaci, ciao. Siamo in campagna abbonamenti, speriamo cazzate in continuazione, però ti so uomo di grande spirito, quindi insomma...
3: Ma assolutamente.
0: Quindi d'ora in poi ti chiamerai Dario Grande, perché ti ho scambiato col Dario che c'è qua in studio, se ti va bene come cognome, così come nome d'arte per qualche operazione.
1: Comunque Grande può funzionare.
3: Sì, ecco. Esatto, Grande voglio dire, aiuta.
1: Esatto, nome, aiuta, nome. Dovrebbe.
0: Sì. Meglio che niente, piuttosto che niente, mai piuttosto, insomma.
3: Meglio che Dario Piccolo, voglio dire.
1: Sì, esatto, mettiamola così.
0: Allora, Dario De Luca, cofondatore insieme a Saverio La Ruina e poi insomma con un gruppo che nel tempo si è molto affermato, tra l'altro sì. A partire da un lavoro di ricerca teatrale davvero importante, di Scena Verticale, arriva a Milano con Le Tre Cicoriane. Entriamo nel cuore delle fiabe calabresi, ma come, Dario?
3: Ma intanto è un percorso nella fiaba calabrese che ho intrapreso da qualche anno e ritornando alle nostre fiabe proprio di tradizione ho trovato insomma dei temi che insomma potevano anche toccare le corde emotive sentimentali e di senso anche di un pubblico del XXI secolo, quindi non pensiamo alle favole che poi non lo sono mai serene, anzi sono sempre abbastanza cupe.
0: Cioè solo Disney che come dire ha tolto tutte le parti,
3: edulcorato tutto. E quindi io dopo Repi Puzzo fatto a mano, che è una fiaba calabrese, Re Pepe, dopo I Quattro Desideri di Santo Martino, rileggo queste Tre Cicoriane che è, per dirla in una parola, una sorta di Barba Blu calabrese.
0: In realtà chi sono le cicoriane?
3: Le cicoriane sono le raccoglitrici di cicoria, dell'erba selvatica, che è insomma un piatto molto amato a sud, straconosciuto, no?
0: Ormai anche al nord.
3: La cicorietta si prende, saltata in padella. e racconta di queste ragazze che vivono vendendo la cicoria che raccolgono, quindi questa erba selvatica, e vivono di questa. Quindi intanto è una storia di fame, quale spesso si trova nelle fiabe calabresi, che evidentemente era un popolo affamato. E poi c'è questo questo inquilino che vive sottoterra, perché queste, raccogliendo cicoria, strappando la cicoria da terra, incontrano una botola e spariscono dentro questa botola.
0: Una dopo l'altra, solo una però, come in tutte le fiabe, è come dire più furba.
3: Eh sì, c'è la più astuta che insomma risolve la questione in qualche modo fa tornare il vissero felici e contenti, anche se c'è un epilogo naturalmente un po' ripensato per un pubblico di oggi, perché io sono convinto che le favole si devono continuare a raccontare, ma spostando piano piano ogni volta delle cose della fiaba per renderle appetitose a chi le ascolta.
1: Sì, e appunto, come dicevi, anche sensate nel contesto attuale, in modo che continuino a raccontare qualcosa che parla di ciò che sta accadendo in quel momento lì. Sì, è stato.
3: Alla fine si parla di violenza di genere.
1: È quello, infatti. Volevo chiederti quanto hai dovuto lavorarci sopra e quanto in realtà questa storia, che come in molti casi a livello di fiabe è un po' arriva dalla tradizione popolare, in qualche modo contenesse già in sé questi elementi.
3: Gli elementi li conteneva, li contiene, nel senso che io parto comunque dal plot originale della fiaba. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di invenzioni, tutta una serie di riscritture, e uno è proprio l'epilogo, perché l'epilogo è in qualche modo, nonostante racconti l'epilogo che è della fiaba, in realtà c'ha uno sguardo diverso.
1: Ok.
0: Ecco, Dario, tu sei molto più che un narratore, no? Tu ti trasformi, insomma,
3: sì.
0: Del resto, insomma, sei un grande interprete del nostro teatro contemporaneo, e quindi immagino fossi anche attratto da questa operazione, no? Cioè di essere la voce che in qualche maniera ci porta in questa anima nera delle fiabe.
3: Sì, sì, dici bene. Infatti a me piaceva l'idea di raccontare questa storia, la racconto, sono un narratore abbastanza, intanto non sono Dario, ecco, c'è un personaggio che racconta questa storia, sì. E che diventa di volta in volta le raccoglitrici di cicoria, la mamma di queste raccoglitrici è l'orco, il famigerato orco, che è una figura anche abbastanza, non dico rassicurante, però che non ti fa paura, che è una scelta ben precisa.
0: E beh, per
3: anche
0: forza.
3: Una voce anzi è abbastanza innocua, che rassicura, invece va bene.
0: Come molti orchi, no? Che ispirano, esatto. Fiducia, infatti.
3: Sì, sì.
0: L'ultima domanda che ti faccio, e poi diremo ai nostri abbonati e abbonati anche una cosa bella che li riguarda, è sulla ricerca che tra l'altro anche con Scena Verticale avete fatto a lungo sulle figure femminili. Sono centrali nel vostro lavoro?
3: Sì, sono centrali, come lo sono stato nelle nostre vite. Per cui, e poi appunto rileggendo la tradizione orale calabrese, ancora di più mi sono convinto che la società calabrese è molto matriarcale, al contrario di quello che magari si può immaginare in un immaginario così poco avvezzo invece a vivere in Calabria. La nostra tradizione è assolutamente matriarcale, cioè nelle case vige la forza è il potere femminile. E sono tutti personaggi femminili, insomma, come dicevi tu, sì. La compagnia spesso ha lavorato sulle figure femminili.
0: Penso a Dissonorata, l'aborto di Saverio, no? La rovina che tra l'altro arriva a Milano al Teatro Gerolamo proprio fra poco.
3: Sì, tra poco, siamo in fase di invasione. Cioè una verticale.
0: Avete invaso Milano, sì.
3: E questa pure, questa è una trilogia dove tutte le protagoniste sono donne. Certo. Anche Repi Puzzo, che il titolo è al maschile, sul Repepe, in realtà la vera protagonista è la Reginotta.
0: È vero.
3: Ma così come la fiaba oscena di Santo Martino, che è una bella fiaba, un favolazzo osceno, i desideri carnali sono quelli della donna e non quelli dell'uomo. L'uomo li subisce. E così queste tre cicoriane.
0: Allora, noi ringraziamo Dario De Luca e ringraziamo il Teatro Fontana perché ha due abbonati o abbonate o abbonato e abbonata, vedete voi, insomma.
1: Ma abbonati storici o neoabbonati?
0: Abbonati, facciamo sempre così. Vanno due biglietti omaggio per una data scelta dal 13, cioè da domani fino al 15, che è
3: il da oggi.
0: Scusa, da oggi, perché
3: oggi.
0: Il 13 è oggi, 13, hai ragione, esatto. perdonami, ho sbagliato io, ero ancora ferma lunedì.
3: Nulla.
0: Perdonami, giusto, da oggi fino al 15 tu debutti questa sera, sì. E scegliete voi la data, scrivete a cult, scritto cult, cult@radiopopolare.it, col vostro nome e la data in cui volete andare a vedere le tre cicoriane al Teatro Fontana di e con Dario De Luca, che ringrazio veramente tanto e buon debutto Dario, penso la parola che non dico.
3: Esatto. Viva intanto,
1: esatto.
3: Ci vengono per la collottola.
0: Ciao Dario.
1: Ciao Dario. Grazie.
0: Ciao. Ho capito che vi ho messo un po' di soggezione chiudendovi i microfoni, ma correggetemi quando faccio questi errori da vecchia.
1: Ma l'ha fatto lui, l'ha corretto lui.
0: No, ma voglio dire, ho continuato a dire che il 13 era domani.
1: No, ma l'ha fatto lui alla fine.
0: Ho capito, padrone, però insomma.
2: Padrone di correggerti.
1: Oh no, ma porca, eravamo appena riusciti a rientrare da un cazzatone, siamo ricaduti. È incredibile oggi. Comunque possiamo plaudere a Patrizia che ha appena ritoccato l'abbonamento a 107.
2: Patrizia,
1: grande Patrizia,
0: grazie,
1: ritocco perché... che va nelle, diciamo, in quota a noi tre, perché
2: c'è bisogno di specificarlo.
1: Grande Patrizia.
0: Allora,
1: grande Patrizia.
0: Alberto, ribadendo la vis, sì, polemica dei nostri ascoltatori, dice rispetto all'amico della Garbatella che si è abbonato alle 6:30 stamattina, la garba dove è nata la Meloni? Ma è nata un sacco d'altra gente, cioè ci vive
1: Stefano.
0: La nostra Anna Bredice, per esempio. Cioè,
1: pensate quanto sono lì e devono resistere, e che operazione importante è abbonarsi a Radio Popolare proprio dalla garba. Cioè, che è un abbreviativo un po' milanese, cioè, abiti alla garba.
0: Guarda, Simone, che ha visto lo spettacolo o lo ha ascoltato, Dario, domani dovrai dire a Ira di che colore erano i pantaloni di Califano e la battuta della moglie di Schnellinger, altrimenti sarai il primo licenziato nella storia di
1: Fantastico.
0: Radio. No, non ho questo potere.
2: Salvo questo SMS.
0: Devi ascoltare il podcast.
1: Grazie mille.
0: E dirmi queste due cose domattina, per cui non è. Va bene, allora, dunque, noi, avevo promesso la mucalla.
1: Sì, avevi promesso la mucalla. L'hai trovata la mucalla?
0: Ho trovato la mucalla, spero grande. Sia la versione giusta, se no mi scuso.
1: Io spero che porti degli abbonamenti la mucalla. Di voi che siete cresciuti con la mucalla.
0: No, intanto stanno facendo cose.
1: Ma fate bene, però abbonatevi, radiopopolare.it, già che siete lì, adesso arriva la mucalla.
0: Il pulsantone, ecco.
1: Si apre tutte le opzioni che sono, come detto, 4, ne scegliete una, compilate il modulo e ce lo dite. Mucalla.
2: Screenshot.
0: È questa?
2: Sembra di sì.

0: vuoi cantare?
1: Non me la sento. Dai. Sono, non me la sento.
0: Ci vorrebbe una versione hip hop.
1: Ci vorrebbe una versione hip hop.
0: Lo io del no.
1: No, io lei. Ho la voce un po' bassa in questo momento storico.
0: Se guardate attenti. Adesso Dario non osa più dire nulla contro nessuno perché
2: no,
0: perché
2: pensavo,
0: l'ho spaventato.
2: Prati, pensavo a che playlist valli.
0: Che
2: playlist
0: che
2: stavamo stavamo proponendo in
0: varia, in vario modo, insomma, ecco, abbiamo accontentato la nostra Silvia, abbonata da 30 anni, che voleva risentire un po' la Mucalla. Ce la teniamo in sottofondo anche perché Matteo e Dario dobbiamo ricordare cosa succede nella serata di domani. Stasera c'è Marta Delgrandi e più tardi arriva Niccolò Vecchia, che la sentirà al telefono in diretta, così racconterà anche meglio che serata farà dopo il suo...
1: è domani Marta Delgrandi, domani
2: mercoledì Marta, sì.
0: Ah, questa sera allora.
1: Questa sera, esatto, c'è Verde di sera.
0: Sì, ragazzi, guardate, sera. Dovete starmi vicini perché io ho dato tutto nella prima mezz'ora, quella in cui vi bullizzavo. Adesso come dire, come succede agli anziani, c'è questa specie di spegnimento.
1: Sì, pian piano.
0: Cui, ecco, quindi siate più gentili di me. Però potete,
2: ma noi siamo gentili.
0: Potete fare dell'ironia comunque, potete fare dell'ironia, me lo merito.
2: Allora Matteo legge cosa succede
1: Matteo
2: questa sera.
0: Parliamo di domani, che non è il 13.
1: No,
0: perché,
1: domani
0: allora,
1: è il 14.
0: Riassumo, il 13 c'è questa sera.
1: C'è Verde di sera.
0: Perfetto, okay. E c'è anche lo spettacolo, insomma, chi non per qualche motivo è abbonato, è abbonata e vuole andare a vedere Dario Dario De Luca.
2: Dario Grande.
0: Dario Del Grande, del perché grande. Marta Del Grandi, Dario De Luca e Dario Grande, l'avete fatto apposta per mettermi in difficoltà.
2: Se più confusione.
1: Non lo so, esatto.
2: Scriveteci al 331.
1: Allora,
0: facciamo ordine, Matteo, fai tu.
1: Stasera Verde di sera. Era martedì 13 ottobre qui in auditorium. L'alimentazione vegetale è la chiave per un mondo diverso? Scopriremo insieme ai nostri ospiti perché mangiare 100% vegetale è possibile per tutti, come farlo e soprattutto perché. Ospiti Maura Bozzali, biologa e nutrizionista, poi ci saranno, sto andando un po' veloce, Massimo Filippi, filosofo, per l'aspetto etico di tutta la questione, Francesco Ceccarelli, responsabile evidenze e documentazione di essere animali, poi Stefano Caserini, ingegnere ambientale, quanta gente, poi si parlerà di libri da non perdere per provare questa strada alimentare. Ci sarà spazio alle domande, a moderare tutto ovviamente la nostra Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, che conducono insieme Considera l'armadillo. Tutto questo questa sera in auditorium di Meteo Stratos qui da noi, nella settimana di abbonaggio in cui ogni serata c'è qualcosa. E domani sera
2: aggiungo che c'è anche l'aperitivo DJ set prima, sempre dalle 19:30.
1: Esatto.
0: Con i nostri
2: e domani, anzi questa sera ci sarà Missing Red, appunto, prima della serata in auditorium.
1: E domani sera c'è Marta Delgrandi, come dicevamo, tra pochissimo ci sarà Niccolò Vecchia qui che la introdurrà, nel senso proprio che ci farà quattro chiacchiere. Marta Delgrandi ormai super di famiglia qui a Radio Popolare, tra l'altro Marta Delgrandi una di quelle cresciute a Radio Popolare in famiglia, quindi la Mucalla magari fa parte anche
0: del suo prossimo album.
1: Esatto, un omaggio una volta si metteva la bonus track nascosta in fondo.
0: Intanto Silvia ha apprezzato, ci ha scritto grazie, maiuscolo, è stata contenta.
1: Silvia, grande Silvia. Domani dal vivo con un po' di chiacchiere con Niccolò Vecchia e la sua musica in versione solo, quindi chitarra voce. Tutto questo sempre a partire dalle 19:30 c'è il DJ set, domani c'è Elisa, c'è Elisa Graci e poi appunto la serata con Marta Dario del Grandi Grandi. Con esatto. Marta del Grandi.
0: Allora, grazie, siete il bastone della mia vecchiaia, sì. Ora io ribadisco invece la, come dire, la chance che hanno abbonati e abbonate di andare a vedere da stasera in data, scegliete voi, da stasera fino al 15 al Teatro Fontana di Milano, che è in via Boltraffio, in zona isola. Dario De Luca, ce l'ho fatta, sì. Dario De Luca in Le Tre Cicoriane, spettacolo, vi ripeto, davvero, insomma, chi lo ha già visto nelle precedenti repliche dice che è uno dei più belli spettacoli dell'anno, quindi dovete scrivere a cult@radiopopolare.it il vostro nome e la data in cui volete andare a vederlo. Teatro Fontana, Boltraffio, Dario De Luca, Le Tre Cicoriane.
1: Ma vedi che poi ti abboni e ti piovono addosso possibilità, ti si aprono, oltre a sentirti meglio, perché sì, vi sentite meglio, ma poi arrivano a sorpresa cose quando meno ve l'aspettate. Io vorrei rifare però un ragionamento che mette il dito nella piagona di chi scroccola là fuori, ma non di chi scroccola perché insomma i casi della vita, il momento, le congiunture economiche, le difficoltà della vita, di chi scroccola sapendo di scroccolare, perché l'ho detto e lo ribadisco, calcoli alla mano di questa mattina, abbonamenti, rapporto abbonamenti ascoltatori abituali intorno al 10% scarso, ma soprattutto rapporto non abbonati ascoltatori abituali superiore al 90%. Cioè sta cosa non va bene, ragazzi, vi rendete conto da voi che non
2: è
1: va
2: assurda.
1: Bene. È assurda. Com'è Mario,
2: possibile? Qualcosa. Com'è possibile?
0: Nell'ultima mezz'ora, lo so, non va bene, nell'ultima mezz'ora direi di darci dentro con le sfide, come giusto che facciamo, magari parlando delle nostre, così insomma, ci sfidano tutta una serie, sempre in maniera, in maniera autoreferenziale, narcisista, tutto contro tutto quello che ci hanno insegnato a Radio Popolare dalla più tenera età. Prima
1: imparato nulla, non...
0: niente, siamo, niente, cioè, siamo niente. Così segretamente, esatto. Siamo così dolcemente narcisisti, esatto. Direbbe Fiorella Mannoia.
1: Sì.
0: Però volevo, l'ho trovata, Matteo.
1: Cosa hai trovato?
2: Ce l'abbiamo?
0: L'ho trovata.
1: Borsello.
2: Che cos'è?
1: È pericoloso, io non mi assumo la responsabilità.
3: Esco da Gucci con...
1: attenzione.
3: La forma di razzo.
1: Cosa può fare rima?
3: La tua testa di cazzo.
1: Eccolo!

0: il sabato mattina.
1: Troppo tardi.
2: Puoi togliere il ragazzo dalla zona, ma non la zona dal ragazzo.
0: Ah, ma c'è della scusa. Sei passato di moda come il tuo borsello, è bella. Sì.

0: se tiene il borsello con la
1: senti qua. Ci starebbe anche un ferro. Vabbè, a un certo punto dice ci starebbe un bimbo piccolo. Io non capisco.
0: Tu due
1: l'infilo, uno,
0: hai mollato il borsello
2: addirittura.

0: Beh, ma tu sei veramente un'enciclopedia vivente.
1: Ragazzi, questi sono capolavori, come fanno a mancarvi?
2: Di cosa stiamo parlando?
0: No, ma sai che mi piace molto? Cioè, ci sono dentro, insomma, c'è dentro una vita vera.
1: Vita vera.
0: Senti, ma vuoi che facciamo una piccola crasi? Non penso si offenderà nessuno con... Te lo ricordi Uomini col borsello,
1: certo,
0: ragazza che limoni dal sole?
1: Ma certo che me lo ricordo, sono...
3: Molto vecchia, perché...
1: E questa è la mia... Vabbè, questa è la formazione musicale di molti di noi.
4: Ragazza che limoni sola, le notti spigliatezza, tante che...
0: Qui live in Palermo,
1: sì, beh.
4: Ti sussurra così. Che nel tipico dialetto di Crema vuol dire. Il ragazzo spigliato con borsello.
0: È un ritorno, vedi? Generazioni.
1: Eh sì. Poi non dico che abbiano la stessa età, ma...

0: Che bravi, che bravi,
1: bravi, bravi, bravi tutti, bravo, bravo Sfera e Basta,
0: bravo Gue, bravi,
1: bravo Gue, bravi, bravi tu, tutti insieme, insomma, cioè così via, che raccontano la città,
0: la city
1: attraverso i suoi personaggi e mostri,
0: i suoi borselli,
1: soprattutto i suoi borselli.
0: Poteva salutare Claudio, oggi è la giornata, deve essere la giornata internazionale del Dario, secondo
1: sì,
0: me, perché
1: sì.
0: Claudio Vero. Scrive, pensate che il mio Dario è cresciuto ascoltando Mucalla e poi ha fatto per un po' il fonico a Radio Popolare, io ovviamente abbonato da sempre, Claudio. Lesmo da Nerviano, un abbraccio Claudio, un abbraccio
2: Fantastico.
0: Dario, anche un abbraccio a te Dario.
2: Abbraccio a tutti Dari.
0: Sì, sì. Senti, come dire, condiviso.
2: Assolutamente.
1: Sì. Io vi devo però dire un'ultima cosa prima della pubblicità, scusate, saluto Claudio naturalmente e potremmo coniare un nuovo slogan, salvate il Dario.
0: Sì, sì, esatto.
1: Da non so, da me, da, insomma, da tutti
0: dalla
1: quelli
0: vita,
1: che dicono, dalla vita, da, eccetera.
2: Da tutto.
1: Io cercando Borsello e ritrovando Uomini col Borsello, ho trovato anche Max nel Borsello.
0: Cos'è Max nel Borsello?
1: Oh. Marx nel Borsello.
0: Ah, Marx nel Borsello. Nel Borsello.
1: Ian Paninaru.
0: No, Ian Paninaru, raga.
2: A questo
0: conosci
2: punto
0: no.
1: Ma lo faccio sentire?
2: A questo punto sì.
0: Io non, anche in questo caso non
1: garantisci?
0: Non garantisco.
1: Dato che incombe la pubblicità, faccio così, lo faccio sentire solo l'inizio.
0: Va bene,
1: vai.
0: Va bene.
2: 20 secondi.
1: Questa è Marx nel Borsello, sì, sì, di Ian Paninaru.

0: pensa come ti è andata bene.
1: Comunista, ha detto comunista, ma non ho capito se in senso buono o cattivo. Oh madonna, adesso c'è questa intro interminabile per capire.
0: Ma è chiaramente un cavallo di battaglia di Facco, raga.
1: Ce lo scrivo. Marx nel borsello e il ritornello, perché fa anche rima.
0: Certo.
1: Marx nel borsello. Ah, l'ha detto.
2: I lavori forzati
1: come culacchi. Beh, insomma, la Russia, i lavori forzati,
0: infatti,
1: tutto sommato
0: qualcun altro lo
1: ha
0: detto.
1: Il Paninaro ha delle cose da dire, il y a quelque chose à dire, oui. Ce n'est qu'un début, con queste citazioni un po' a cavolo
0: a un certo punto non so se okay. L'ho più temuto o ci ho più sperato io,
1: adesso pubblicité.
3: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Cale. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico Cale, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Cale, più vicino a te.
3: Brico Cale è sempre più conveniente, anche su bricocale.it.
6: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
7: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
6: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
7: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.

0: Dario, sei contento? Un abbonamento da 120 euro per volume.
1: Mamma mia, è arrivato davvero. Ringraziamo ancora Simone.
2: Su The DOS.
1: E non vieni con me.
2: No, esatto, adesso lo dico a Giulia.
0: Cerchiamo di evidenziare le cose positive.
2: Giulia, cioè...
1: No, vabbè, grande Simone, a questo punto bisogna...
2: Anche lui
1: battere.
2: Grande come te, Simone.
1: Ma
2: grande.
1: Tutti grandi, e continuate ad abbonarvi, e qualcuno adesso dovrebbe anche battere questo record di 120 euro.
2: Sì, appena... comunque, adesso abbiamo mezz'ora ancora. Volete lasciare Simone da solo?
0: Volete essere da meno di Simone?
2: Non si può. Sapete che potete farlo. Intanto aumenta leggermente di un micro punto la percentuale di abbonati che eravamo, dicevamo, rispetto agli ascoltatori al 10%. Ora siamo al
1: 10,01.
2: Ce ne servono ancora un pochino. Dai ragazzi,
0: abbonatevi. C'è il pulsantone sostienici, lì è facile fare tutto quello che dovete fare. Giustamente c'è una considerazione filosofica da parte di un ascoltatore e un'ascoltatrice. Sì. Certo che la vita è strana, fino a qualche anno fa il borsello era l'emblema degli sfigati, mentre adesso è il simbolo dei duri.
2: È così.
0: Confermo, cioè nel Novecento era il simbolo degli sfigati.
2: Sì, Novecento fino ai primi 2000, adesso pensa che, come dire... Che aria da bullo avrebbe Bertinotti?
0: È vero, lui era l'uomo borsello per antonomasia.
2: Entra con quel passo, sì. Questo borsello sarebbe una specie di boss.
0: Il mondo bene, è cambiato, abbiamo detto che parliamo delle sfide. Tu che sfida fai?
2: Sai bene che sono nella riserva.
0: Matteo Villacci e la sua sfida.
2: Sono finito nella riserva di quella a cui tenevo di più, che era la squadra.
0: Sono
2: del
0: stati
2: Quizzone.
0: Gli organizzatori a metterti in riserva, non io.
2: Lo so, ma io azzopperò qualcuno prima di... Non te, ovviamente.
0: Grazie.
2: Qualcuno di meno utile. Io sono nella sfida videogiochi. Tra l'altro, c'è stata una sono tre videogiochi, diciamo, d'antan. Dopodiché, io sapevo che uno di questi l'avrebbe fatto Disma, e io sapevo Mario Kart. E invece mi ritrovo a sfidarvi a FIFA, alla Play 2, se ho capito bene, a Super Mario Kart al Nintendo, e poi c'era Street Fighter 2, che avrei dovuto farla io, e invece è diventato Mortal Kombat 2, parrebbe, e lì sfidate Disma Pestalozza. Per cui io vi aspetto su FIFA e su Super Mario Kart. Tra l'altro io ero su Mortal Kombat, anzi ero su Street Fighter, perché io a Super Mario, ve lo dico, non ci so giocare, quindi se volete vincere...
1: No, potrei venire a sfidarti, sì.
2: Bello.
1: Potrei venire a sfidarti.
2: Bello, una sfida interna.
1: Te lo dico.
2: Challenge tra di noi, e però FIFA un po'... Cioè un po' sono pronto, un po' sono preparato.
1: Preparatevi per
2: il campo. Voglio sapere se qualcuno da casa, essendo Play 2, secondo me sarà FIFA primi 2000, qualcosa del genere, fino a 2010. Chissà se qualcuno coglie, poi bisogna scegliere le squadre. Insomma, fatemi sapere, io sono qui che vi aspetto.
1: Ma quanti candidati sfidanti sono già arrivati?
2: Non ne ho. Guarda, fuori onda prima facevo questa domanda e mi avete risposto non lo so, e ora tu me la rifai a me.
0: In realtà è che io non so come si fa a vedere quanti.
2: Sai come si fa? Aspetta un attimo, vado da Diego lì e capisco.
0: E glielo chiedi. Intanto chiedo quindi. Se volete sfidare Villacci, lo potete sfidare soprattutto sui videogame, e poi vedremo, poi vi dico...
1: FIFA Mario Kart.
0: Ecco, e tu?
1: Io un po' più noiosamente nella categoria
0: grande.
1: Un po' mi appartiene qui a Radio Popolare, ovvero quella dei giochi legati in qualche modo alla musica, e quindi una battaglia di batteria, quindi sfiderò qualcuno
0: però.
1: A colpi di batteria. Ci si stava giusto chiedendo...
0: Ma come si fa a decidere chi vince?
1: È un po'
0: è
1: un po' tutto in divenire, dobbiamo ancora capire quale sarà il criterio, ma stiamo cercando di assemblare un set di batteria che verrà montato entro il weekend, e vedremo appunto quanti sfidanti si presenteranno. E sarà una sfida rumorosa.
0: Mi sembra molto bella la sfida di batteria, insomma, anche
1: potrebbe essere divertente. Speriamo non si presenti qualche jazzista o qualcuno che suona i Dream Theater, perché sarebbe
0: allora
1: più divertente.
0: Soccomberemo. Senso della sfida è anche quello che, se vincere Radio Popolare con i suoi campioncini e campioncine, voi vi abbonate.
1: È arrivato Matteo Villacci a caccia di Alessandro
0: Diego. Ha visto Ale?
1: Esatto, per chiedergli appunto, come se si fa? Sa qualcosa.
0: Intanto io vi dico la sfida invece che io affronterò, l'unica sfida di gruppo mi risulta, è una sfida di quiz culturali. Quindi proprio un classico quiz sulla cultura generale con alcune materie specifiche, che vedrà la sottoscritta Ira Rubini in quanto capo servizio cultura, per quello sostanzialmente, Pier Giorgio Pardo, che ovviamente è scafatissimo, preparatissimo su tutta una serie di argomenti musicali, ma non solo, e Matteo Zamorani Alzetta, che tutti coloro che seguono insomma i nostri programmi da tanto tempo sanno essere un uomo dalla cultura sterminata, quasi terrificante, talvolta insomma anche urticante, quante ne sa, insomma, cioè, per cui e quindi sarà a squadre, dobbiamo comporre una squadra di ascoltatori e ascoltatrici che ci sfidi, composta da altre tre persone, insomma,
1: certamente, bella
0: poi,
1: sfida,
0: poi vedremo, cioè saremo lì, perché non saremo noi a decidere le domande, ovviamente sarà qualcun altro e noi ci troveremo così a confrontarci.
1: Dicevi su delle categorie comunque decise in anticipo?
0: Diciamo che ci sarà una parte a materie, che ovviamente sarà specifica, e poi una parte di cultura generale in docoyocoyo.
1: Ah, ok. Bella sfida.
0: Eh sì, io infatti sono preoccupata, perché secondo me non lo metti un pezzo, dai.
1: Un pezzo?
0: Dice, ma un pezzo si riesce già a sentire?
1: Chi è?
0: È uscito venerdì.
1: Non leggo messaggi.
0: Devo ascoltare, eccetera, eccetera. Mettete salmo. Cioè, non ho capito che pezzo devo mettere.
1: Daniele vuole un pezzo.
0: Daniele, dimmi che pezzo vuoi.
1: Scriveteci.
0: Intanto,
1: che pezzo volete?
0: Allora, intanto.
1: Beh, ma ci sono un sacco di altre sfide, in realtà. Cioè, ho qui 10 pagine
0: di sfide.
1: Di sfide, esatto.
0: Allora, è ritornato.
1: Ah, ma prima.
0: Dimmi.
2: Ragazzi, allora, attenzione, ho davanti
0: un foglio che fa rumore.
2: Con le sfide già accettate.
0: Ah, ok.
2: Allora, partiamo dalle carte. Sono state accettate la sfida a scopa, che ha come defender Schiaffino e Iampaglia. La sfida a poker con Monica e Giulia, e sono state già accettate dagli ascoltatori. La sfida a burraco, Liguori, Alberti, Mordiglia e Iampaglia. La sfida a scala 40 con Catiù. I giochi da tavolo già accettati, backgammon, scacchi e indovina chi. Mizzica, c'era indovina chi?
3: Sì.
2: Oh, bellissimo. Allora, videogames, attenzione, già accettati. Super Mario Kart contro di me, già accettato. E poi ho una precisazione da fare. Una e mezza. Effettivamente non è Mortal Kombat. Qualcuno ha accettato di sfidare Disma Mortal Kombat, ma sarà Street Fighter 2. Sappilo, un altro gioco di combattimento, caro o cara ascoltatrice. Magari potete ancora offrirvi, non so se ci sarà più di una sfida, una partita dura 36 secondi. Altra mezza cosa. Io a Disma ho detto, pensavo di fare io Street Fighter e tu Super Mario, e lui ha risposto, sì, ma alla fine io non farò un cazzo. Sai come ha fatto Disma? Che si tira indietro. Comunque ci sarà un defender. Manca FIFA, non mi avete ancora sfidato in FIFA. Abilità sportive, già assegnati: bowling, flessioni, ping pong singolo, tiro a segno, lancio del manico di scopa, biliardino singolo maschile, verticale e braccio di ferro. Cultura e spettacolo. Bandiera degli Stati e indovina il film con il gioco dei mimi. Queste sono le uniche assegnate, quindi il quizzone.
0: Allora, ragazzi, il quizzone è la sfida, come dire, la sfida delle sfide nell'ambito cultura e spettacolo. Bisogna comporre una squadra di tre persone. Quindi,
2: se poi ve ne scappa un quarto.
0: Così entra anche Villaci nella squadra di Radio Popolare. Allora, quindi dovete cliccare, lo faccio adesso per prova, dovete cliccare sul quadratino dove c'è Rubini, Pardo, Zamorani nel Trivial Culta Squadre, detto Trivial ma è un quizzone di fatto, in cui scrivete precedentemente sulla scheda nome e cognome, il numero di telefono e l'email, in maniera che poi possiamo ricontattarvi per orari e dettagli. Quindi noi ci teniamo molto, insomma, al quizzone culturale, anche perché, come dire, la cultura di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare è superiore a quella di qualunque altro ascoltatore sì. ascoltatrice, quindi so che là ci sono delle persone che possono certamente nel prossimo weekend fare questa prova. Io faccio un po' di pubblicità per la
2: fai
0: mia,
2: benissimo, insomma, fai benissimo.
0: Dario, vuoi spendere una parola per la tua?
2: Mancano ancora.
0: Ma... Ah, scusa.
2: Allora, sì, gusto, palato assoluto drink assegnati, bizzarria, artigianato, sorprendenti abilità, già assegnato riempimento di sacchetti veloci, prova armadillo, che è indovinare i versi degli animali e lo fa la Strippoli, non c'entra. Sfide lanciate agli ascoltatori, sfida di poesia, questa già sfidato Monica e Paolo Massari, e calci piazzati con barriera su Buteo, dobbiamo trovare uno di noi che difenda la categoria. Manca
1: non male.
2: FIFA, il quizzone e batteria ancora da assegnare.
1: Questi sono ancora da assegnare.
2: I nostri tre sono da assegnare.
0: Assolutamente, quindi stiamo cercando un batterista che non troppo bravo, che sfidi Dario Grande. Poi Matteo, chi stiamo cercando?
2: Per quanto mi riguarda, un giocatore di FIFA.
0: O giocatrice
2: o anche più di uno, facciamo un torneo di FIFA. E per quanto riguarda un po' tutti, perché tu sei
0: tre o quattro ascoltatori e ascoltatrici che formino una straordinaria squadra culturale che stracci la squadra di Radio Popolare composta da Pier Giorgio Pardo, Matteo Zamorani Alzetta, Ira Rubini e forse Matteo Villaci, sempre che insomma vi sbrighiate a prenotarvi. Vi dico che in linea di massima dovrebbe essere di domenica, perché insomma alcuni dei membri della squadra di Radio Popolare possono quel giorno, così sapete anche orientarvi. Guarda, le tento tutte.
2: Però provale tutte, è domenica, dai,
0: è
2: ragazzi.
0: Poi soprattutto l'unica prova, come dire, con tante persone, non individuale. Vero. Perché esatto. È facile assegnare una prova individuale, basta che risponde uno.
2: Ma poi vogliamo dirlo, è un po', essendo che si arriva a squadre, che è proprio quella della cultura, che è sono i 100 metri delle Olimpiadi.
0: Grazie Matteo, grazie, ma anche la tua sfida, essendo un torneo tutto il resto diventa una cosa articolata, complessa.
2: Però lì c'è l'elemento squadra.
0: Braccio di ferro, voglio dire.
2: Siamo il lancio del manico di scopa, cos'è l'oratorio, giochi senza frontiere.
0: Guarda che Gattuso è permaloso.
2: Lo so, infatti.
0: Come era.
2: Arriva e mi picchia con un bastone, un manico di scopa.
0: Sì,
2: come era. Abbiamo una fila fuori di persone che ci vogliono bene, hanno due robe da dirci. Ma intanto, visto che ne abbiamo bisogno, date un senso a questo nostro sacrificio.
0: No, ma
2: fisico.
0: Anche Dario Grande, che voglio dire, suona la batteria, non è mica come.
1: E soprattutto stiamo cercando di capire come montare questa batteria.
0: Bambole.
1: Potrei dover portare una batteria gigantesca
0: tua?
1: Qua.
2: Chi lo sulla sa, schiena.
1: Chi lo sa, sulla
2: schiena. È chiusa la vita.
1: Sì, dovrà andare in scena questa cosa. Quindi vi aspettiamo, iscrivetevi numerosi.
0: Dunque,
1: basta
0: come fare?
1: Sito.
0: È veramente semplicissimo, si va sul sito e c'è le 107 sfide dell'abbonaggio, cliccate lì e poi vedete tutte in fila le sfide, all'inizio c'è la scheda dove mettete i vostri dati e poi dovete semplicemente cliccare su un multiple choice, cioè su un quadratino che è di fianco alla sfida che volete, quindi insomma noi tre ci siamo spesi in modo importante, quindi ci aspettiamo da voi, che dico, abbonamenti a go-go, ma anche partecipazione a queste sfide. Sono un po' silenti, ascoltatori.
2: Perché...
0: No, ecco qua.
2: Forse
0: ecco
2: vi siete
0: qua,
2: dimenticati che è un abbonamento, per cui potete
0: pronto,
2: chiamarci.
0: Pronto, sei tu, ciao.
1: Ciao.
3: Pronto, ciao.
2: Ciao, chi come sei? Ti chiami?
3: Sono Luca.
2: Ciao Luca.
1: Ciao.
3: Volevo notizie di Ciappa. Sindacalista dell'Alfa Romeo.
0: Certo, figurati, assolutamente importantissimo sia nella storia che nel lavoro di Radio Popolare. Io non ho notizie recenti, però se in redazione Cristina o chi per essi, cioè la nostra segreteria, lo sa, te le diamo a stretto giro di onda, va bene?
3: Va bene, molto gentile.
0: Grazie
2: Luca
0: per averlo nominato, grazie mille. Ciao. Luca, sei abbonato?
3: No, lo ero ai tempi della postina. Quando è successo il casino con la postina, io non vi ho più dato sostegno.
0: Beh, ma dai, insomma, noi siamo ci sono tante voci nuove, ci sono voci nuove, personaggi nuovi, dai.
3: Ma boh, ci penso, dai.
2: Dai,
0: grazie.
2: Ciao.
0: Beh, ci penso, è un po' come quando uno entra in un negozio e dice torno più tardi, ci penso.
2: No, ma ripasso, dopo ripasso. Va bene, dai. Dai Luca,
1: vabbè,
2: dai,
1: 11
2: Luca.
1: Minuti abbiamo.
0: Allora,
1: guarda
0: minuti. Che no. Daniele Armanini vuole Fibra e Neffa nuovo album che tu hai
2: tutto,
0: nominato.
2: Tutto, lo vuoi tutto?
0: Non so, dimmi tu che brano.
2: Allora, aspetta che apro perché ho già tutta la playlist a memoria. La tracklist, anzi, come si dice in questo caso. Intanto che vado a cercarlo, no? Dico, perché Dario ha detto abbiamo ancora 11 minuti.
0: Zarathustra Style?
2: Zarathustra Style.
1: Lei.
2: Stylia, come direbbe Vito War. Da cui possiamo mettere... potremmo mettere All Night.
0: Allora, io intanto...
2: Oppure Vertigini, scegli tu.
0: Allora aspetta un attimo, e intanto tu continui a dire cose per convincerli ad abbonarsi.
2: Adesso ne abbiamo meno di 11, ma non è che sono, li abbiamo noi, li avete voi, dovete tirarci fuori da questa ora e mezza di conduzione con almeno, vediamo se questa è la sfida, almeno due nuovi abbonati da qui alle 12.30. Io ci credo. E uno di quei due sei proprio tu. Sei proprio tu che stai dicendo, ma io, sì, tu, i minuti li hai, prendi un computer, apri radiopopolare.it, clicca sul pulsante, abbonati qui.
0: Che e poi o telefonaci e o poi mandaci lo screenshot.
2: Dichiarati.
0: Dai,
2: abbiamo
0: per noi tre.
2: Ce ne servono due. Portiamo a casa questa missione, la missione è totalmente in mano a voi, sentitevi questo mandato addosso e assolvetelo da qui al 9.58, 9.57.
0: Bene. Allora, Daniele, non so se tu sei abbonato, forse sì, ma se sei abbonato, visto che mettiamo All Night di Fabri Fibra e Neffa, io penso che tu debba fare un secondo abbonamento, se sei abbonato, oppure devi abbonarti. Ecco.

0: Bene, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai, lo sappiamo che Daniele Armanini è a 150 col suo abbonamento. Scusa, ho detto il tuo cognome, perdonami Daniele, sono, però non credo che ti stalkerizzeranno. Noi ti abbiamo accontentato, anche perché insomma con un bel 150ello di abbonamento ricorrente non
1: va
0: possiamo
1: bene,
0: non.
1: Lo meriti.
0: Ira, c'è in previsione una replica del tuo spettacolo? Un abbraccio, Claudio Abbonato. Allora, stiamo ragionando su dove e come farlo, ma giuro che ve lo dirò quando lo faremo, perché Dario Grande
1: così
0: non
1: posso,
0: vede l'ora di venire.
1: Posso finalmente venire anch'io.
2: Esatto,
0: tu fai lo spiritoso, però guarda che c'era tutta una delegazione della radio, che ovviamente insomma non le manda a dire se qualcosa non funziona come è d'uso qui da noi. Ed erano veramente, insomma, cioè, si sono proprio
1: felici,
0: divertiti,
1: entusiasti.
0: Si sono divertiti. Fai lo spiritoso, però guarda che c'era tutta una delegazione della radio, che ovviamente, insomma, non le manda a dire se qualcosa non funziona come è d'uso qui da noi. Ed erano veramente, insomma.

0: Abbonati qui e abbonatevi e ditecelo. Sì. Dopodiché 331-621-4013 è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta a popolarenetwork.it la mail, ma chiamateci anche allo 02-33-001-001, visto che in abbonaggio lo potete fare un po' in cioè quando vi pare.
1: Comunque resta quando Simone il nostro faro, oltre a Simone tutti coloro che hanno ritoccato, che hanno fatto, insomma, eccetera. Sì. Simone che ci ha mandato screenshot €120. Per Cult, Sudedos e Volume, questa è la, la spilletta che mi appongo, che ci apponiamo,
2: tutta nostra.
1: Che ci apponiamo tutta nostra, però insomma avete ancora 4 minuti, sarebbe proprio bello uscire in bellezza.
0: Adesso parlo con Dario. Dario, secondo te, adesso noi due, vabbè lo sappiamo, ma secondo te Cult non merita almeno questi altri due abbonamenti?
2: Cavolo, se li merita di brutto. Se li merita di brutto, ma in 4 minuti si fa in tempo a farli.
0: Ma allora andiamo in
2: volendo molto di più, però sì, dai, ne chiediamo due.
0: Due ve ne abbiamo chiesti. A questo punto la richiesta è chiara: c'è Cult ogni giorno in onda, Ira Rubini, che fa questo grosso lavoro. Tutti i giorni.
2: Un lavoro gigantesco.
0: Sai quanto dura Cult?
2: Dura.
0: È un quiz, non stai un cacchio.
1: guarda lo sa,
2: secondo
1: non sa
2: me dura,
1: niente
2: secondo
1: della
2: me dura
1: radio.
2: Dura un'ora.
0: Sì, ok.
1: Bravo.
0: Tutti
1: bravo Dario,
2: è un quotidiano.
1: È diventato un martirio questa fascia di abbonamento per Dario Grande.
0: un'ora e mezza da prendere e portare in analisi.
1: Sì, adesso scambia la sua sfida, non è più batteria, sarà triangolo, perché insomma dopo questo maltrattamento.
0: C'è un
1: triangolo. A parte che suonare il triangolo è difficile.
2: Triangolo no, non l'accetterei.
1: No, come Renato Zero.
0: Esatto. Sai che io ho suonato il triangolo nella...
2: Eh no, c'è tutta una testa.
1: Guarda, cos'è che Villaci non ha fatto?
0: Non ho suonato il resto degli strumenti.
2: Hai suonato il triangolo?
0: Ho suonato il triangolo in un saggio di fine anno delle medie. Sì. Tutti col flauto dolce. Io sono stato allontanato dal mio flauto dolce perché facevo il pirla.
2: Vabbè.
0: E sono stato punito con... Ting!
2: Ting, adesso ti vedo.
0: Adesso qui c'è la ta-ta-ta-ta. Pausa, ting.
1: Guarda, è morto Bracardi proprio ieri.
0: Esatto.
1: L'invento è, lo ricordi? Io lo ricordo veramente perché ero piccola quando lui faceva. Perché non sei venuto? Ting.
0: Esatto.
1: Alto gradimento, era trasmissione radiofonica geniale, cioè insomma praticamente la trasmissione che ha precorso tutto l'intrattenimento surreale, demenziale che sarebbe venuto successivamente, e lui appunto aveva questa caratteristica e Bracardi è stato un grandissimo. Tra l'altro forse potrei metterlo nel mio spettacolo perché è proprio il periodo di cui parlo in vista della replica solo per Dario Grande.
0: Esatto.
1: Ecco, per cui non è
2: perfetto.
1: Ricordando appunto con affetto Bracardi, noi vi invitiamo. Allora
0: che
1: aspetta,
0: succede?
1: Per Cult, Sudedos e Volume, ciao Simone, Quiz Cinema.
0: Ah, quello ancora mi sa il Simone che si è abbonato prima.
1: Certo. Ancora lui.
2: Specifica il Quiz Cinema di Volume.
1: Ritoccata Martina a 107.6, ero ancora a 90 per Volume.
2: Numero uno, grande.
0: Io però vi ho chiesto per Cult. Non mi fate fare figuraggine.
1: Ma chi se ne frega, scusa, cioè nel senso io sono contenta, grazie. Da Siviglia, tra l'altro. Ma fai qualcosa,
2: prendiamo tutto,
0: balla.
1: Fai delle cose, fai.
2: Sono la batteria. Sono la batteria, però venite a sfidarmi.
0: Esatto.
2: Ci vediamo sabato in auditorium.
0: Che è da Siviglia, Martina. Adesso devi sfidarlo a batteria.
2: No, grazie Martina.
1: Bene, allora, vabbè, poi c'è... chiedete a un brasiliano quanto sia facile suonare il triangolo e vi stupirete. Hai
0: ragione. Vado a chiederla a Monica.
1: Ho detto una cazzata, suonare il triangolo è difficilissimo perché bisogna entrare spesso e volentieri, ma con un ritmo perfetto, con un ingresso perfetto, non si può sbagliare, se no è una figuraccia. Anche per Cult, ma di solito lavoro al mattino. No, è per volume, va bene così. Io non mi offendo assolutamente. È Villaci che vuole entrare nella squadra della cultura.
0: E sto tentando di imbonirmi Ira da ormai da settembre, perché purtroppo ancora non ci sei riusciti. Avete meno di un minuto? Dai altro, che Martina ce la fa.
1: Aurora ritoccata questa notte mentre non riuscivo a dormire per la fame. Sono a dieta, vale? Ma sì,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Vale assolutamente.
0: Galeotta è la dieta. Pensa quante cose buone può portare una dieta. Uno non direbbe mai. Dai, annunciate sto abbonamento degli ultimi 35 secondi. Dai che ne

0: Manca solo una contando sti due ritocchi.
1: Arrivano le notizie, uno dei motivi, insomma, sì, principali per abbonarsi a Radio Popolare. Grazie a Matteo Villacci, grazie a Dario Grandi. Ricordatevi le sfide, andate sul sito, iscrivetevi alle sfide, preferibilmente le nostre. E guarda come sono corretto.
0: Esatto, ecco. Gli altri. Salutiamo Luca Gattuso, che è permaloso, abbiamo capito sta cosa. Ciao Luca,
1: tanti baci. E noi adesso mettiamo brevemente la sigla dell'abbonaggio. Ciao,
2: ciao,
1: grazie a tutti quelli che hanno fatto.
2: A presto.

0: curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
4: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
3: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
5: Popolare Network.

0: Altre due navi mercantili colpite al largo della Bulgaria nel Mar Nero, un'imbarcazione affondata, dispersi 11 marinai. Sofia ha convocato l'ambasciatrice russa. Zelensky: abbiamo sospeso gli attacchi alle refinerie russe, ma Mosca non sta rispettando la tregua energetica annunciata da Trump. Al via il dibattito sulla manovra, oggi il voto su risoluzioni e scostamento di bilancio. Davanti ad una camera semivuota, il ministro Giorgetti annuncia le parole guida: prudenza e rigore. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock, lo scrive il Fondo Monetario nel suo ultimo report. Secondo l'FMI, l'intelligenza artificiale sposterà risorse dal lavoro al capitale, con conseguenze su pensioni, sanità e servizi pubblici. Il fondo ha rivisto al rialzo la crescita del PIL in Italia. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare e Network. E partiamo dalla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che Kiev ha interrotto gli attacchi sulle raffinerie russe, ma ha aggiunto che Mosca non sta invece rispettando la tregua energetica annunciata da Trump. Questa mattina ci sono stati anche nuovi attacchi contro navi al largo della Bulgaria sul Mar Nero. Per tutti gli aggiornamenti in studio mi ha raggiunta Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Prima cosa il Mar Nero, due navi mercantili al largo delle coste bulgare sono state colpite, ancora non si sa da che cosa, una è affondata, 11 membri dell'equipaggio sono dispersi. Ricordiamo che era successa una cosa molto simile esattamente una settimana fa. Altre due navi colpite, una affondata, diversi marinai dispersi. Un attacco inaccettabile, ha detto questa mattina il governo di Sofia, e ha convocato subito l'ambasciatrice russa in Bulgaria. Il Mar Nero, sappiamo, è area di scontro tra russi e ucraini, difficile però che gli ucraini sparino in direzione opposta rispetto alla Russia verso gli altri paesi europei. La seconda questione, le uscite, le frasi, le dichiarazioni che arrivano da Kiev. Sara, citavi le parole di Zelensky, il presidente ucraino ha detto che dall'annuncio a sorpresa di Trump, ricorderete domenica scorsa, su una tregua energetica sono stati sospesi gli attacchi sulle raffinerie russe, anche se Mosca, ha detto Zelensky, continua a colpire i siti energetici ucraini. È molto chiaro appunto come Zelensky stia facendo l'equilibrista per evitare un nuovo strappo diplomatico con la Casa Bianca. Durante gli ultimi attacchi russi su Kiev la notte scorsa non sono scattati gli allarmi e il ministro degli esteri ucraino, Shibia, ha precisato poco fa che lo scambio di informazioni, di intelligence con gli Stati Uniti prosegue. Perché queste parole? È stata fatta proprio in questo momento, certo, per gli allarmi a Kiev non scattati e anche perché, secondo i media ucraini, gli Stati Uniti avrebbero minacciato proprio lo stop al passaggio di informazioni di intelligence se Kiev non avesse fermato gli attacchi sulle raffinerie russe. Ora Zelensky dice di averlo fatto. Staremo a vedere, il quadro ovviamente è molto complesso.
0: Grazie Emanuele Valenti. Ci spostiamo in Yemen, dove ci sono intensi combattimenti intorno alla città di Taiz. La città è la terza del paese ed è controllata dalle forze filogovernative, ma gli Houthi hanno posizioni intorno al centro urbano. Gli Houthi hanno anche invitato gli Stati Uniti a non intervenire nel conflitto nella penisola arabica, minacciando una grossa rappresaglia. Nei giorni scorsi gli attacchi Houthi, soprattutto sull'aeroporto di Riyadh, hanno messo in luce la fragilità dell'Arabia Saudita e la sua difficoltà a difendersi. Alberto Negri, giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi. Ricordiamo che c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa è in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'ha l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
0: Ci spostiamo in Italia, la manovra è arrivata oggi in Parlamento, oggi saranno votate le risoluzioni sul testo e sullo scostamento. In un'aula della Camera semivuota il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito la linea cauta del governo. Sentiamo Anna Bredice.
3: Prudenza e rigore, dice Giorgetti presentandosi al Senato, mentre alla Camera dei Deputati sono in corso le dichiarazioni di voto su entrambi i documenti. Oggi il Parlamento voterà quindi sia lo scostamento di bilancio che la cornice nella quale dovrà essere disegnata l'intera manovra, che avrà forse tempi più lenti del previsto. Non prima del 20 ottobre arriverà a Palazzo Chigi per l'approvazione, perché è difficile scriverla, le risorse mancano se si tolgono i 14 miliardi che lo scostamento di bilancio impone di utilizzare per le spese per l'energia e il riarmo, le promesse di armi fatte alla NATO. Il resto consente poco e lo certificano sia la prudenza del ministro dell'economia, il leghista, che deve tener conto degli appetiti elettorali del suo partito e degli obblighi di Bruxelles, e anche il giudizio di enti indipendenti come l'ufficio parlamentare di bilancio, che al netto della clausola di salvaguardia ritiene che non ci siano spazi per altre misure e interventi. Lo scostamento di bilancio deve essere votato con una maggioranza assoluta, il DPF una maggioranza semplice, per questo ci saranno due voti, ma uniche risoluzioni, e quella dell'opposizione questa volta sarà unitaria, ad eccezione di Calenda, un unico no dei gruppi di opposizione nei confronti delle scelte del governo per l'ultima manovra, la più elettorale di tutte. Linea allo studio.
0: A Bruxelles intanto oggi si incontrano i ministri degli affari europei, discuteranno del prossimo budget dell'Unione in vista del Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì. I paesi frugali spingono per un ulteriore taglio alle spese, intanto Italia, Germania e Belgio tornano a chiedere maggiore flessibilità sui conti. Il servizio.
4: Si accende il confronto tra le 27 capitali europee in vista del vertice dei leader UE di giovedì e venerdì, che non avrà solo l'Ucraina in agenda. Tra competitività e nuovo bilancio comune si prevedono discussioni molto accese, come gli sviluppi della vigilia lasciano presagire. E in particolare una lettera di Italia, Germania e Belgio indirizzata al presidente del Consiglio europeo Costa ad aumentare la posta in gioco. Chiediamo di accelerare in modo significativo le procedure di pianificazione e approvazione e di sospendere alcuni settori normativi per un periodo determinato in base a una nuova regola di priorità, si legge nella lettera di cui Radio Popolare ha preso visione. Meloni, Merz e De Wever chiedono un freno di emergenza che permetta alle capitali di intervenire per bloccare le leggi europee, se ritenute troppo onerose per governi e imprese. In nome della competitività, dunque, la semplificazione si sta trasformando in modo sempre più evidente in deregolamentazione, ma è difficile che la linea passi di fronte al rigore dei paesi nordici. A questo proposito sarà Merz a dover mediare, con un piede nel campo italiano e un piede in quello dei paesi frugali, cioè Scandinavi, Austria e Paesi Bassi. Perché al vertice di giovedì la questione della competitività industriale sarà trattata nel più ampio capitolo dei negoziati sul bilancio per il periodo 2028-2034. L'Italia, insieme ad altri 16 paesi UE, chiede più risorse per finanziare la spesa pubblica, ma nel campo opposto i frugali, compresa la Germania, fanno muro chiedendo tagli netti alla proposta della Commissione da quasi 2.000 miliardi di euro. L'obiettivo è trovare un'intesa entro fine anno, ma oggi un compromesso che soddisfi tutti sembra lontanissimo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Sono le parole che il Fondo Monetario Internazionale ha messo tra le prime del suo ultimo World Economic Outlook, il rapporto periodico sull'andamento dell'economia globale presentato nelle ultime ore a Bangkok, in Thailandia. Il Fondo Monetario è preoccupato per gli ulteriori shock geopolitici che possono ripercuotersi ancora sui prezzi e che possono portare ad interruzioni delle forniture, soprattutto in campo energetico. Nel documento del fondo si parla anche dell'Italia, in particolare delle previsioni di crescita dell'economia, che sono state riviste al rialzo per quest'anno dallo 0,5% allo 0,8%. Nell'outlook del Fondo Monetario si parla anche di intelligenza artificiale. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha descritto l'intelligenza artificiale come uno tsunami a lento movimento. Il fondo prevede che tale tsunami provocherà uno spostamento dal lavoro al capitale, con conseguenti modifiche nel modo in cui si finanziano pensioni, sanità e servizi pubblici. L'opinione di Giuliano Noci, ingegnere ed economista del Politecnico di Milano.
5: Ma le do un dato per tutti. Lo stesso report, ma molteplici indagini evidenziano che potranno nascere nei prossimi anni unicorni fatti da una sola persona, cioè imprese che valgono 1 miliardo di dollari e che sono fatti da un solo individuo. Perché? Perché l'intelligenza artificiale e gli agenti possono realizzare un insieme di attività che in qualche misura prima venivano coperte dall'essere umano. In questo senso è chiaro che la capacità esecutiva in parte si sposta, e in parte significativa direi, dalle persone alle tecnologie e ai capitali. E questo evidentemente apre tutta una serie di questioni che stanno alla base, immagino, del ragionamento del Fondo Monetario Internazionale. La prima fra tutte è quella della tassazione. Larga parte delle entrate di un paese deriva dal reddito, dai prelievi, dal reddito da lavoro. Se il lavoro si riduce, a quel punto manca una fonte di input fondamentale.
0: In Francia è in corso una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori, almeno 200 licei oggi restano chiusi. Gli organizzatori hanno detto di non essere soddisfatti dagli ultimi annunci del governo e chiedono un incontro con il primo ministro Le Cornu. Alle 14 prevista la manifestazione a Parigi. In India sono stati arrestati nuovamente i leader della protesta a New Delhi. Sarebbero stati fermati dopo essere entrati in un'area della città dove la mobilitazione non era più stata autorizzata. Ieri c'era stata anche una grossa manifestazione davanti alla Corte Suprema. La mobilitazione è contro la revisione delle liste elettorali che favorirebbe il partito del primo ministro Modi. Negli ultimi giorni sono scesi in piazza soprattutto i giovani. Torniamo in Italia, continua da nord a sud la protesta negli stabilimenti dell'ex Ilva. A Genova questa mattina i sindacati hanno incontrato il ministro dell'Interno, a cui i delegati hanno consegnato una lettera con le loro richieste. La mobilitazione dei lavoratori prosegue in Liguria, ma anche in Puglia. A Taranto i presidi restano in piedi. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un nuovo decreto per far fronte all'emergenza lavorativa. Il servizio di Valentina D'Amico. Ve lo riproponiamo non appena possibile il servizio. La Corte d'Appello di Milano, Selezione Lavoro, ha annullato la condanna di primo grado a Ilaria Salis sugli ex collaboratori licenziati. I giudici hanno dichiarato la nullità del provvedimento per un difetto di instaurazione del contraddittorio. In primo grado l'europarlamentare di AVS era stata condannata al pagamento del compenso mensile, oltre 300.000 euro degli ex assistenti che affermano di essere stati licenziati in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati di Salis, che ha sempre dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica delle accuse a suo carico. Ora il procedimento torna in tribunale. Scricchiola l'inchiesta sui certificati medici per evitare la detenzione dei CPR. La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad un nuovo giudizio del Tribunale del Riesame di Bologna, la sospensione di 10 mesi per 3 dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore di 37.2.
6: Una sentenza di estrema importanza, che restituisce la piena dignità professionale alle 3 dottoresse che ora possono tornare al loro lavoro. La Cassazione con questa decisione ha valutato sproporzionate le misure cautelari che impedivano ai 3 medici di continuare a lavorare. Quando saranno disponibili le motivazioni della sentenza, si potrà capire se i giudici sono anche entrati nel merito della vicenda. Ora ci si augura che questa decisione spinga la Procura di Ravenna a rivedere l'impostazione della propria inchiesta, nella quale è arrivata fino ad accusare alcuni medici di associazione a delinquere. Nel frattempo è stata consegnata all'Ordine dei Medici di Milano la documentazione relativa ad altri 6 casi di migranti rinchiusi nel CPR, nonostante condizioni di salute segnate da precedenti patologie. L'articolo 32 del Codice di Deontologia Medica è chiaro. Il medico tutela la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile, in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.
0: In chiusura proviamo a proporvi allora il servizio di Valentina D'Amico sulla protesta dei lavoratori dell'ex Ilva da Taranto a Genova.
7: Come giovani universitari penso che sia doveroso stare qui accanto ai lavoratori, non solo per mostrare la nostra solidarietà, perché condividiamo al 100% l'iniziativa e i motivi per i quali stare qua, ma perché condividiamo anche questo presente di miseria e che dobbiamo essere tutti insieme a combatterlo.
8: Anche a Taranto, come a Genova, gli studenti si sono uniti nella mobilitazione contro la chiusura degli stabilimenti previsto unilateralmente da Acciaieri d'Italia. Hanno passato la notte in presidio, i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto hanno allestito gazebo, acceso fuochi per scaldarsi, sono ancora lì, sulla statale 106 Ionica, sull'Appia in direzione Bari, davanti al varco della raffineria Eni. L'accesso in città è difficile. Anche a Genova hanno allestito un campo mobile nel centro città sotto la prefettura, perché la situazione ligure e piemontese non può essere assimilata a quella pugliese colpita dal provvedimento giudiziario, ha detto chiaramente Armando Palombo, delegato FIOM CGIL. Se si ferma Taranto non si può fermare tutto. E ieri, nella giornata di mobilitazione, nella videoconferenza convocata dal Ministero dell'Interno con sindacati, prefetture e commissari straordinari, i sindacati hanno avanzato una proposta concreta nell'imminente, quella di acquistare bramme e coils da produttori terzi per riavviare le lavorazioni a freddo in tutti gli stabilimenti. Hanno ribadito per il futuro la necessità di un piano ambientale, industriale e occupazionale basato su DRA, i forni elettrici e una cordata maggioranza pubblica. Quindi hanno chiesto un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi e atteso per oggi un Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto volto ad affrontare l'emergenza industriale e occupazionale del gruppo. La mobilitazione proseguirà finché non sarà trovata una soluzione.
0: Alle 12.47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Emanuele Valenti. Prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15.30. Una buona continuazione d'ascolto.
9: Popolare Network.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
13: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
12: È questo il gioiello che vuoi?
13: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
12: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
14: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.
15: Ci fia fa o fo, so fo no fo ma farti fina fa. Tra fa po poco fo dopo bifi a fa mo fo a fan da fare fe i fin o fonda fa.

0: Campagna Abbonamenti 2026, urca, che microfoni alti, eccoli, dovevo controllare. Perché c'è anche questo dell'abbonaggio, che ci si sposta da uno studio all'altro. Noi siamo delle povere creature abitudinarie, quindi appena ci spostano sbagliamo tutti i cursori, tutti i pulsanti, tutti i bottoni. Buongiorno Emanuele Valenti.
1: Buongiorno Diana Santini.
0: E buongiorno anche all'esimia collega che sta cercando di distruggere anni di reputazione, di rispettabilità.
1: Cosa è successo?
0: Martina Stefanoni, la nostra campionessa di alfabeto farfallino.
1: Ah, ecco.
0: Nonché esperta di Medio Oriente, altre cose, ma soprattutto in questi giorni esperta, come si dice, defender delle nostre sfide in alfabeto farfallino. Perché lo sapete, insomma, siamo qui per fare gli abbonamenti, per chiedervi di sostenere la radio, come sempre facciamo e come è necessario fare per continuare a essere qui. Ma vi stiamo anche invitando a tutto questo straordinario gioco che stanno mettendo in piedi, non si può dire, abbiamo messo su tante cose, ancora sono da costruire, insomma non abbiamo ancora allestito, ma a quanto pare qua domenica prossima qua in cortile ci sarà un bailamme di...
1: Anche sabato forse.
0: Non ho capito, no, se
1: sabato
0: sono domenica. Le sfide in esterna,
1: ah,
0: se,
1: è vero, forse.
0: E se questa divisione così un po' tetragona reggerà all'entropia dell'universo e della
1: nostra, che paroloni che stai usando,
0: e della nostra diciamo macchina organizzativa, gioiosa macchina organizzativa si intende, insomma, comunque tutte le sfide sono pubblicate su una apposita pagina del sito, dove vi invitiamo senza inerzie e senza paura, perché siamo fondamentalmente anche noi delle schiappe, a iscrivervi e sfidando, scegliendo quali sfide raccogliere. Il tutto è destinato ai non abbonati, e diciamo il patto sarebbe, il bello sarebbe se poi alla fine della sfida, stracciati o non stracciati, ma soprattutto in caso venissero stracciati, si abbonassero a Radio Popolare.
1: Ah, tu fai braccio di ferro?
0: Io
1: faccio tu che fai braccio di ferro.
0: Allora,
1: guardo
0: anche
1: adesso.
0: Lì sono cose che nascono, non ti ricordi neanche più come nascono. Un giorno è venuta fuori questa sfida, allora io ero qua un sabato, non sapevo, insomma, no, non sapevo cosa fare.
1: Hai fatto braccio di ferro da sola?
0: No, allora stavo sfogliando Le Monde, cioè tutto, e allora diceva, in Francia impazza braccio di ferro. Allora sì. Sì, cioè, diciamo, c'è un grande ritorno di braccio di ferro. Allora io l'ho subito segnalata alla nostra gioiosa macchina organizzativa delle sfide, e alla fine è diventato che Santini fa braccio di ferro femminile.
1: Un po' come Bud Spencer.
0: Io volevo fornire del contenuto, cioè volevo fornire una solida base anche teorica e sociologica per tutta questa operazione che stiamo facendo, e mi troverò a fare a braccio di ferro, cosa che tra l'altro cioè non è che lo faccio normalmente.
1: È da un po' che non ti alleni.
0: Non lo faccio normalmente. Tu sei forte a braccio di ferro?
1: No,
0: sa che
1: no,
0: ma è forte.
1: No, non sono da bambino, sì, alle scuole elementari sì. Alle scuole elementari ero molto massiccio e avevo anche forza nelle braccia, forse più di adesso. Invece no, non l'ho più praticato, quindi cercherò di carpire da te qualche trucco.
0: Sì, allora io campioni. In questi giorni ci sto dando col kettleball.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ho visto su un tutorial che in una settimana, cioè, diventi una specie di incredibile Hulk. Non so se succederà.
1: Vabbè, vediamo.
0: Ma invece tu sfide ne fai, no? Ti sei fatto
1: ma
0: sfidare.
1: Allora, c'è una sfida che io ho lanciato, ma che vedo che non è stata inserita tra le tante. E
0: attenzione,
1: oltretutto, anche un po' così, ci sono rimasto anche un po' male.
0: No, però queste cose però in onda non si dicono.
1: Ma sì, dai. Ma sto scherzando, ovviamente. Invece me ne è stata inserita una sorpresa della quale io non avevo detto nulla, quindi vediamo. Emanuele Valenti ancora non si sa.
0: No, ma no, io voglio sapere qual era la sfida misteriosa, la sfida boicottata. La sfida
1: boicottata
0: che dall'alto
1: era in acqua.
0: Ah, beh, forse un fatto logistico. Siamo a Milano?
1: Era possibile. Comunque, niente, vediamo, non si sa. E io sarò presente al tuo braccio di ferro.
0: Sì, peccato che non puoi partecipare, sennò ti stracciavo anche
1: veramente.
0: A te, perché appunto è solo femminile.
1: Ah, no, è vero, sì. È solo femminile.
0: Poi se qualcuno vuole fare il defender, io faccio il defender. Cioè, il gioco è che ciascuno di noi fa il defender di una disciplina, diciamo, in cui si sente forte, e poi gli ascoltatori ci sfidano. Però sempre sulla pagina, questa pagina, questo lungo modulo dove ci sono 2000 sfide improbabili, tra cui che vi posso dire, lancio del manico di scopa,
1: biglie da tombino,
0: balli di gruppi da sole, insomma eccetera, eccetera, alfabeto farfallino naturalmente. C'è anche la possibilità, in fondo, se nessuna di queste sfide vi soddisfa, di
1: proporne una
0: e sfidare un redattore, una redattrice, un lavoratore, una lavoratrice di Radio Popolare, e vedere insomma se vincete, se perdete, e poi insomma stiamo qua tutti insieme a fare festa. Non solo, c'è anche la possibilità di proporre delle sfide con se stessi.
1: Una cosa che uno stavo guardando le sfide lanciate dagli ascoltatori invece ancora, ok. C'è un calci piazzati con barriera su Butio, e io giocavo su Butio tanto, non ci ho ancora pensato, vediamo. E poi sfida di poesia.
0: C'è anche barzellette di bambini che non fanno mai ridere, però fanno ridere perché non fanno mai ridere. Okay. Insomma, www.radiopopolare.it, abbonaggio 9-18 ottobre 2026, campagna abbonamenti, c'è un grande banner con scritto tutte le sfide, anzi per le sfide bizzarre, entra in questa pagina e lì trovate tutto, la possibilità di candidarvi. Insomma, aspettiamo le vostre iscrizioni per avere un'idea poi più generale di quanti siamo, per organizzare tutta la giornata, perché insomma 107 sfide devono andare in onda, c'è anche un po' di un minimo di calendario da fare.
1: Il succo comunque è quello lì, è che poi l'abbonamento deve arrivare a un certo punto, anche prima delle sfide.
0: Anche prima, l'abbonamento è la forma di sostegno a questa emittente che da molti anni ormai le permette insomma di avere una struttura sufficientemente solida, insomma,
1: poter andare avanti.
0: Per continuare ad andare avanti, costa un minimo di 90 euro, ma noi preferiamo, dopo un momento di mobilitazione, non mi ricordo se quest'anno o l'anno scorso, che tutti gli abbonamenti arrivino a una certa quota, cioè di 107,6, mica per caso, perché comunque va bene tutto, ma è sempre stato 90 euro da quando ce lo siamo inventato 20 rotti anni fa. Quindi era tempo, però naturalmente non è che vi costringiamo, se
1: no,
0: volete potete.
1: L'inflazione sta non solo nelle nostre notizie, ma un po' ovunque, quindi certo, vale per noi, ma vale anche per i nostri ascoltatori.
0: Esatto, Mont. E quindi naturalmente aspettiamo i vostri abbonamenti, i vostri ritocchi. Nel caso, da quest'anno c'è anche questa nuova possibilità che va per la maggiore, mi dicono di là dall'ufficio degli abbonamenti, e cioè quella della carta di credito, cioè da quest'anno si potrà fare l'abbonamento con versamento ricorrente anche con carta di credito, e tutto questo lo trovate sempre nella pagina dedicata agli abbonamenti del nostro sito. Ci sono anche un sacco di cose che abbiamo organizzato invece durante la settimana qui nel nostro auditorium, che sapete normalmente è aperto 2-3 volte alla settimana. Questa settimana di abbonaggio è stata insomma tutta riempita di serate.
1: Oggi è mercoledì 13.
0: È mercoledì?
1: Oggi è martedì, scusa.
0: Ma sai che con l'abbonaggio
1: oggi è martedì 13, ieri era lunedì.
0: Oggi è martedì e c'è la serata dell'armadillo, allora qua in auditorium, che io lì non ti ho stampato, ma dopo tu mi dici
1: infatti,
0: quella di domani. Perché ero convinta che fosse mercoledì.
1: E poi c'ho affidamento solo su quello che tu mi hai girato 30 secondi, no, 20 secondi prima di andare in onda. E sì, mi manca oggi, ma
0: e
1: tu
0: allora,
1: lo sai,
0: martedì, sì,
1: serata dell'armadillo.
0: C'è qua sul sito, c'è la serata dell'armadillo, si parla di alimentazione vegetale, alimentazione vegana, da molti punti di vista, cioè appunto nutrizionale,
1: verde
0: etico,
1: di sera,
0: ambientale.
1: Si intitola.
0: Verde
1: mi
0: di
1: piace.
0: Sera. E poi qui alla fine, dalle 19, si riempie un po' il cortile, e c'è questa sera, tutte le sere c'è un DJ della radio che mette la musica. Questa sera ci sarà Missing Red a partire dalle 19:30, e c'è anche la possibilità insomma di bere, di mangiare qualche cosa. Invece domani concerto.
1: Sì, Marta Del Grandi in solo, Marta Del Grandi che è anche cresciuta ascoltando oltretutto le nostre frequenze, quindi torna da noi in radio domani mercoledì 14, ricordiamo lei aveva anche aperto al Castello Sforzesco quest'estate il live di Patti Smith, ha una formazione jazzistica, ha studiato al conservatorio qui a Milano e anche al conservatorio di Ghent, quindi in Belgio, quindi sia è riuscita a farsi apprezzare sia in Italia che all'estero, una cantautrice originale. Sto leggendo.
0: No, ma...
1: Come no? Certo che sto leggendo.
0: No, non è tutta farina del tuo sacco. No, questa bio.
1: Certo, sto rielaborando.
0: Dai, facciamo che l'ascoltiamo. E dai, naturalmente ascoltiamo. Anche per questa serata sul sito vi prenotate, così appunto siete sicuri di avere un posto nell'auditorium, e vi aspettiamo qui a partire dalle 19:30 col DJ set e poi a partire dalle 21 con il concerto di Marta Delgrandi.

0: Marta Del Grandi, Popolare Network, campagna abbonamenti 2026, le 13:02, Diana Santini e Emanuele Valenti qua in studio con voi. Vi aspettiamo questa sera al concerto e poi anche a tutte le altre cose che abbiamo messo in piedi nelle prossime serate.
1: Domani sera al concerto, stasera c'è l'Armadillo, l'Auditorium.
0: Ma adesso sai che ho
1: abbiamo
0: fatto...
1: un po' ritrovato il nostro calendario anche mentale.
0: Il nostro, alcuni, no. alcuni di più, alcuni di
1: esatto.
0: meno, diciamo. E infatti siamo riusciti a far venire un colpo a 1000 ascoltatori, perché effettivamente si dà per scontato che uno che sta qua al microfono della radio almeno.
1: Si sono spaventati. Ah, ma non ce, ce l'hanno comunicato?
0: Ce l'hanno comunicato su Telegram, non so se ce l'hai aperto.
1: Io no, non capisco cosa sia aperto.
0: Vecchio SMS.
1: No, qua forse ho mail SMS, ok? Vediamo, adesso apro. Ah, su Telegram invece si sono preoccupati?
0: Un po' si sono preoccupati.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Fa niente, ragazzi.
0: No, ci scrive, ci chiede Maura al 331-6214013, ma quindi se sono abbonata non posso partecipare alle sfide? Non esageriamo, non è che non puoi, però diciamo se porti un non abbonato sarai accolta.
1: È meglio, meglio.
0: Sì.
1: Se no la sfida viene fatta due volte, perché è divertente, se ci sarà il tempo e lo spazio.
0: Sì, non so, sono 107 queste sfide, non ho capito. E siamo già a mercoledì? No, siamo solo a martedì, quindi c'è un sacco di tempo ancora per continuare l'organizzazione questa settimana, che poi andrà avanti appunto con il concerto, come diceva Emanuele. Domani
1: mercoledì 14.
0: Mercoledì. Domani mercoledì 02 33 001 001. Se avete voglia di farci una chiamata, ci raccontate. C'è anche Emanuele Valenti a cui potete fare un sacco di domande, anche,
1: certo,
0: anche dotte, anche dotte. O anche facete.
1: Anche non do, esatto.
0: Anche facete. Sì, come vi viene, ma soprattutto chiamateci per dirci se vi abbonate, perché vi abbonate, quando vi siete abbonati, e fatelo con il telefono, perché scrivete sempre 2 milioni di messaggi. Ma
1: vogliamo sentire la vostra voce. Potete anche dare consigli a Diana per il suo braccio di ferro, eh?
0: Giusto, sì. Per esempio, l'impiedi vale?
1: Di solito
0: l'altro giorno
1: dipende, a meno
0: Disma,
1: che tu non sia piccolo,
0: Disma mi ha stracciato mettendosi in piedi.
1: No, vabbè, ma in piedi sì. Come si
0: ma
1: fa?
0: Penso che
1: seduto
0: fosse solo
1: col braccio
0: per bulleggiare.
1: Dietro, no? Braccio dietro la schiena era all'elementare.
0: Però se giù seduti? Vabbè, adesso...
1: Seduti, ma dipende poi se uno è più alto o più basso.
0: Dobbiamo anche
1: alto
0: trovare un tavolo resistentissimo, perché con tutta questa forza che magari si sprigiona...
1: c'è il rischio che si rompa.
0: Una banale scrivania potrebbe non resistere.
1: Esatto.
0: Ritoccata questa notte mentre non riuscivo a dormire per la fame. Vale? Certo che vale, come no. Aurora, grazie. 02 33 001 001 per le vostre telefonate, 331 62 14 013 per i vostri SMS.

0: È finita anche Nancy Sinatra, anche se il countdown diceva diversamente. Va bene, non importa. Campagna abbonamenti 2026. Dobbiamo cercare di tenerci un po' su, perché Emanuele Valetti è qua dalle 4. Dalle 4. A che ora arrivi tu alla mattina?
1: Qui si apre un capitolo.
0: Diciamo a che ora c'è
1: scritto. A che ora c'è scritto? Su, io non so, a che ora c'è scritto. 5:15 c'è.
0: Penso che ci sia scritto 5:15.
1: Io di solito arrivo qualche secondo dopo, a volte qualche secondo prima, mai.
0: No, ma tu lavori da remoto. Nel tuo spostamento. Sì.
1: Però diciamo che mi sono alzato. Allora, stamattina mi sono alzato. Prima la nostra ascoltatrice ha detto che non. Che ha dormito. Però si è svegliata, non riusciva a dormire, però almeno ha ritoccato l'abbonamento. Quindi diciamo che in questo caso il sonno difficile ha portato beneficio soprattutto alle nostre casse.
0: No, ma anch'io tra l'altro questa notte sono addormentata sul divano, poi mi sono svegliata alle 2, non riuscivo più a dormire, ho stato in piedi fino alle 4
1: e poi sono andata a letto.
0: Ho guardato gli orari di oggi, sì, poi sono tornata a
1: dormire. Dalle 2 alle 4 sei andata in giro per la casa?
0: Sì, ho letto, sì. Un po' perso del tempo, sì.
1: E invece io che devo venire qua molto presto.
0: Sono andato a letto presto,
1: ma non prestissimo come avrei voluto. Allora, io ho un problema con la gestione del tempo e quindi ieri sera per la miliardesima volta della mia vita ho detto stasera vado a letto all'ora X, non sono andato a letto all'ora X.
0: Quale sarebbe l'ora X per un'apertura?
1: Allora, ieri sera...
0: Qual è la media?
1: Allora, no.
0: Io cerco di andare alle 11.
1: Non c'è la media, qua c'è la mia necessità. Allora, io per stare decentemente il giorno dopo devo dormire almeno 7 ore. Quindi, considerando che la mia sveglia, prima me lo stavi chiedendo, quando ti sei alzato, volevo andare a letto alle 9:30... e svegliarmi alle 4:30.
0: Vabbè, sì, però se non sei un contadino durante la stagione invernale.
1: Invece ho detto, vabbè, non saranno le 9:30, saranno le 10:30, perché ho bisogno del mezzo, se no no.
0: Ah, ho capito.
1: Ma sono slittata anche le 10:30. Sono andata a letto alle 10:40. E quindi,
0: eri nervosissimo a quel punto, non riuscivi a prendere sonno.
1: Ho messo la sveglia sul mio cellulare alle 4:40, perché dico almeno dormo 6 ore. Quindi mi sono alzata alle 4:40. Questo dicevo, ce l'ho fatta, era ancora, ci siamo alzati. Quindi adesso dobbiamo un po' con
0: adesso sono le tue, sono le tue 7 di sera. Fatto ritocco a 150 euro, grazie Federica.
1: Grazie.
0: No, stavamo dicendo appunto di queste aperture, che chissà se ci sono anche degli ascoltatori che hanno degli orari. Degli orari così. Come
1: c'è un sacco di gente che si sveglia presto, non solo noi. Ritardo o non ritardo.
0: E chissà che. No, ma adesso non volevo fare la secchiona. Però tanto il primo che arriva è uguale, sistema tutti i giornali, inizia a guardare le cose della notte, non c'è problema. No, scherzo.
1: Io però quando mi alzo, anche se sono ancora a casa.
0: Sei super operativo?
1: No, io mi ascolto le notizie, le notizie di altri. E così, o comunque, sì, esatto, accendo il cellulare, metto qualche app, ascolto le radio, che ne so, ascolto le radio straniere, vedo cosa dicono.
0: Le radio straniere di prima mattina, alle 5 del mattino, quindi, ma vi rendete conto la dedizione di questi redattori?
1: La dedizione, dalle 4:40, 4:41... stamattina però penso no verso le 4:55.
0: Ma scusa, e poi dopo
1: andranno per un pazzo,
0: a parte adesso che c'è l'abbonaggio, che sei insomma anche entusiasta di essere qua.
1: Certo,
0: cioè insomma, è un grande privilegio, esatto, anche ma poi in generale però normalmente c'è un pisolino poi nella tua vita dopo l'apertura?
1: No, da tanti anni non c'è più. Prima c'era, mi ricordo, prima dormivo veramente parecchio, ma ero molto più giovane. Adesso che ne avrei più bisogno, no, non c'è quasi mai, quindi stasera, no, non è detto, no, la sera dell'apertura non c'è la necessità di andare all'ora prestabilita, però non tardissimo. Non so, tu che ora vai a dormire? Ormai siamo su questo filone.
0: Io quando c'è l'apertura cerco le 11, perché metto la sveglia io alle 5 qui, metto la sveglia alle 4:40.
1: Ok.
0: E metto la sveglia alle 4:30, mi alzo alle 4:40 e cerco di andare a letto alle 11:30.
1: A te è mai capitato di poi di non svegliarti l'apertura? A me una volta.
0: Sì, ma non una volta.
1: Ah sì, a me una volta ero con Silvia Giacomini, che salutiamo, magari ci ascolta.
0: Ciao, l'ho sentita l'altro giorno quando c'era il compleanno di Esteri, è stato molto bello e la saluto anch'io.
1: E niente, ha detto sono arrivato dopo le 7, mi sentivo molto in colpa.
0: Però invece proprio tirare il pacco, pacco, pacco l'hai mai fatto?
1: No,
0: non l'ho mai
1: no.
0: fatto. No, perché è successo anche, diciamo, nella storia del
1: la storia della radio, esatto. Però sembra, esatto, uno di quei lavori nei quali, cioè, non te lo puoi permettere.
0: Esatto, e anche quello che è qua da solo a un certo punto inizia, perché effettivamente da solo non lo riesce a portare a casa il giornale, a meno che, insomma, non è una giornata.
1: È un po' come quello che deve aprire il supermercato, cioè il supermercato non è che possa rimanere chiuso.
0: Esattamente.
1: No, vero, ti piace questo?
0: Bello, sì. Il redattore cassiere 0233 001 001. Ciao.
1: Pronto? Ciao.
2: Ciao, sono Lux.
1: Bravo. Ciao Lux.
2: Lux.
1: Ah, scusa, infatti stavo chiedendo, tradotto, ok.
2: Okay. Che orari che state facendo?
1: Ma qua si lavora, prima. Ragazzi, qua non ci fermiamo mai. No, non è vero, ci fermiamo.
2: Lavoro notturno, si paga il doppio più o meno, credo.
1: Ma no, qua il triplo se fate parecchi abbonamenti, anzi se fate tanti quadruplo, così ci è stato promesso, è vero?
0: Sì, allora... ho sentito, ma proprio in questa fascia di abbonaggio, tra l'altro, quindi muovete.
1: Esatto, se fate abbonamenti ci raddoppiano lo stipendio, vai.
2: Allora, io sono abbonato, ho una domanda sull'abbonamento, però prima di questo, siccome non ancora sono deciso se farlo, volevo dirvi una cosa positiva e una cosa negativa.
1: Madonna.
0: Ma che bello, hai lanciato un microfono aperto, adesso dopo te lo faccio lanciare anche con gli altri.
2: Cominciamo con la positiva o la negativa?
0: Cominciamo con la negativa.
2: Negativa. Allora, non mi piace quando sulle notizie, diciamo così, messaggi politici, sta un po' seguendo la russofobia, cioè tutto quello che va contro Putin lo prendete in maniera troppo acritica, e questo non vi va bene, questa è una cosa.
1: Per esempio? Per esempio? No, capito quello che dici.
2: Sai che cosa vuol dire russofobia? Proprio
1: sì.
2: fare campagna contro la Russia, contro la Federazione Russa,
1: okay.
2: Come se fossero, per esempio, sulla guerra in Ucraina, come se fossero loro gli aggressori e l'Ucraina l'aggredito.
1: Okay. Invece non è così.
2: Non è così semplice come questo.
0: Ovviamente tutto è complesso. Quindi tu dici, diciamo, la linea sulla guerra in Ucraina, per tagliarla giù, perché adesso
2: sì.
0: Non è che ci puoi accusare di propaganda, mi pare esagerato. Però diciamo, non condividi la linea sulla guerra in Ucraina.
2: Esattamente.
0: Invece dai, passiamo alla cosa positiva.
2: Se c'è una linea. Le cose positive, allora io assolutamente apprezzo, per esempio, le informazioni sulle notizie sindacali. I morti sul lavoro sono molto importanti, saperli, e apprezzo molto che, adesso non so se tutti, però spesso ne parlate, almeno comunicate molto, uno a Taranto, io così. Questo è importante perché è un macello quello che stanno facendo i capitalisti nelle fabbriche, oppure quello che succede anche in agricoltura. Quindi queste sono notizie molto importanti che apprezzo.
0: Senti, okay. Tu stai a Milano? Da dove chiami?
2: Io sono a Milano, sì. Vivo nel Casoretto, abito.
0: Nel Casoretto.
1: Okay. Tu cosa fai nella vita?
2: Sono pensionato.
1: Okay.
2: Ho fatto l'ingegnere elettronico per tutta la mia vita lavorativa, adesso sono da un po' di anni sono pensionato.
0: Okay. Senti, e cos'è che dicevi che non hai ancora deciso se abbonarti? Spiegami un po' il tuo rapporto con la radio, un fidanzamento,
2: sì, no,
0: un matrimonio,
2: seconda,
0: un flirt?
2: Prima una domanda, poi te lo dico.
0: Sì.
2: Io partecipo anche, vado anche spesso in Piazza Duomo con la bandiera palestinese,
0: sì.
2: Così. Conoscete l'iniziativa,
0: certo,
2: credo.
0: Sì,
2: e c'era un periodo in cui ogni giorno, nel pomeriggio, per 3-4-5 minuti, se qualcuno ne parlava. Invece questa cosa non mi sembra più esserci.
0: Non lo so, so che se ne occupava la trasmissione di Giulia Strippoli, giusto? Vieni con me, eh? So che l'ha seguita e che l'ha accompagnata per un po' di mesi Giulia Strippoli. Adesso è appena ricominciato il nuovo palinsesto, devo dirti che non ho la risposta, però che in generale seguiamo l'iniziativa, ok, adesso quella lì è per carità sacrosanta e giusta ed è appunto si è deciso, se mi ricordo bene, perché non è il mio, cioè sto parlando un po' fuori dal mio, però mi sembra che si fosse deciso di seguirla, cioè di dargli un po' di visibilità anche perché appunto è una cosa che si svolge tutti i giorni, insomma ha bisogno di essere proprio alimentata, quindi so che di per certo nel corso dello scorso palinsesto questa cosa è stata fatta fino che c'è stata la trasmissione, non lo so poi adesso nel rientro come si sono organizzati, intanto lì comunque la cosa va avanti?
2: No, certo, sì.
0: Tutti
2: sì,
0: i giorni
2: sì,
0: sempre o una volta alla
2: stasera,
0: settimana?
2: Tutti i giorni, adesso c'è l'orario invernale, dalle 18 alle 19.
1: In Piazza del Duomo.
2: In piazza del Duomo, davanti, proprio davanti al Fregato, davanti alla facciata del Duomo.
0: Senti, e com'è l'affluenza delle persone? Sai, in questi giorni abbiamo visto tutti Nazza, l'abbiamo proiettato anche qua in una bellissima serata in auditorio.
2: Bravi, sì.
0: Insomma, cioè, sì, in questi sono giorni in cui, diciamo, si è parlato un po' di quel contesto lì, però effettivamente, diciamo, gli occhi si sono spostati molto anche altrove. Com'è lì la partecipazione? Continua, è sempre uguale? C'è ricambio?
2: Allora,
0: sempre gli
2: no,
0: stessi?
2: Senz'altro è ogni giorno diverso, va un po' su, va un po' giù, però mediamente due file vuol dire una fila, diciamo 25-30 persone, quindi mediamente 50 persone ci sono, eh? A volte le file sono più addensate, poi c'è la terza fila, io direi tra 40 e 150 ci sono ogni volta, cambia un po' da giorno in giorno.
0: E sono tutte persone, diciamo, sempre le stesse oppure ogni tanto arriva qualcuno di nuovo?
2: No, guarda, per esempio io ci vado mediamente una volta alla settimana, perché poi faccio delle altre cose.
0: Ah, ok, quindi c'è ricambio.
2: Però c'è un nucleo molto stabile, molto duro, che viene tutti i giorni. E poi ultimamente ho visto più giovani, soprattutto ragazze.
0: Bene.
2: Mi fa piacere.
0: Bene, sì.
2: No, è una cosa che senz'altro è una delle cose importanti che facciamo a Milano, che peraltro è un'iniziativa che è stata anche poi adesso un po' copiata in altri luoghi.
0: Meno male, sì.
2: Addirittura in Brianza ha cominciato a farlo anche lui, magari non tutti i giorni, però questa idea di fare una cosa regolarmente,
0: una presenza
2: esatto.
0: Visibile. Senti,
2: esatto.
0: Dimmi allora, abbonato o non abbonato, che poi ti saluto.
2: Sì, io sono abbonato da mo', però volevo fare il ritocco, forse.
1: Okay.
2: Pensavo di farlo online con la mia banca, invece non ho capito come devo fare.
0: Devi farlo online, ma sul sito della radio, nel senso che nel...
2: Ok.
0: Giusto? O
1: sì,
0: basta mandare una mail? No,
1: lo sto guardando, è informatissimo.
0: Madonna,
1: allora,
0: sul pezzo.
1: Mamma mia, vuoi aumentare la tua sottoscrizione? Punto di domanda. Allora, se hai un abbonamento tramite domiciliazione bancaria, compila questo modulo, sto leggendo dal sito. Se invece hai un abbonamento tramite PayPal, revoca
2: la prima.
1: Mm-hmm. Ah, è la prima. Allora, se tu vai sul sito, la nostra home page, poi vai sull'abbonamento e lì, non subitissimo, ma a un certo punto sulla sinistra trovi: vuoi aumentare la tua sottoscrizione? Segui lì, c'è un modulo, devi comprare.
2: Ok, parte proprio, non devo neanche dire niente alla banca, dici?
0: No.
1: Anzi, non dirglielo, non dirglielo proprio.
2: Okay. Questo è importante, va bene.
1: Dirglielo proprio e così puoi aumentare di 3-4 mila euro, insomma. Una cosa semplice.
2: Vediamo. Okay. Va bene, grazie mille, raccomando, meno russofobia. Russofobia, viva la Palestina, viva il comunismo.
0: Evviva, ciao.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Vabbè, insomma, così.
1: Un saluto come un altro, diciamo.
0: Un saluto come un altro, no, nel senso, sono quelle triadi, mio Marzio, Lenin, Mao Zedong. Siete la radio anche di questi ascoltatori. Complimenti per la plomb, dice questo ascoltatore. Invece io mi alzo alle 5, con la radio comincio alle 6. Bravissimi i giovani di Presto Presto, da Emiliano. Lo dico perché secondo me Ian Paglia e la Polly è bello che gli dicono giovani.
1: Io tutte le volte che vengo
0: oltre
1: qua,
0: che bravi, è bello, ma è anche giovani, è bello.
1: E io quando li vedo qua la mattina, li guardo, loro ovviamente arrivano qua qualche minuto prima di me, e gli dico ragazzi, io non ce la potrei mai fare. Ma è vero, non è che lo dico solo a loro per sostenerli, io veramente non ce la potrei mai fare. A proposito, io ho fatto una battuta prima, questi 3-4 mila euro, ma ci è arrivato un messaggio.
0: C'è una proposta.
1: C'è una proposta, da il nome non lo capisco, fa niente. Allora, avete proposto un abbonamento a 107,6 euro, ok, delle nostre frequenze. Perché non proporre un abbonamento Platinum, che è 225.648 euro, che ci possono stare, che è la frequenza DAB Lombardia.
0: Ma nel senso 225.000
1: euro? Io ho guardato il punto alla via, sì, 225.000 secondo me.
0: Andrebbe bene anche 225,640.
1: Però, voglio dire, però se uno vuole aggiungere...
0: beh, ovvio che bene. Se uno li avanzano, noi siamo qua, cioè...
1: dovrebbe essere una mega donazione.
0: Se li ballano.
1: Abbonamento Platinum, forse Platinum nel nostro vocabolario non proprio, Radio Popolare Platinum, però no, dai.
0: Perché?
1: Però se uno vuole aggiungere...
0: ovvio che se uno li avanzano, noi siamo qua, cioè...
1: dovrebbe essere una mega donazione.
0: Se li
1: ballano. Abbonamento Platinum, forse Platinum nel nostro vocabolario.

0: La Bonaggio è anche quel momento in cui mi permettono di mettere della musica, che io però purtroppo proprio mi mancano le basi, cioè mi mancano proprio i criteri, quindi mettono le cose che mi piacciono, che
1: a te piaceva, allora
0: a me Lucio Corsi questa canzone qua io l'ho trovata di una tenerezza quando è uscita, e poi poverino lui ha fatto un sacco di altre cose che io non ho idea. Allora Emma, siamo
1: dietro di te c'è Nicolò Vecchia, che di musica
0: mi sta cazziando.
1: Perché non sta ascoltando,
0: no,
1: entra,
0: sta entrando a gamba tesa.
1: No, dice il countdown, la musica non l'ha ascoltata.
0: Sì, sei quello dopo? Lei è quello del turno successivo? Sì.
1: E vediamo se ha portato
2: una cosa carina.
0: Ciao Nick.
2: Ciao. Perché no, sono passato, ho sentito che stavi mettendo Lucio Corsi. Io stamattina
1: l'ho incontrato al bar.
2: No, adesso questa è la parte negativa. La discografia adesso, per farti sentire i dischi, non vengono più neanche in radio, si fanno le Zoom. Per cui ho fatto una Zoom che mi ha fatto sentire il prossimo singolo di Lucio Corsi.
1: Ma perché non te l'ha mandato? Funziona così? Cioè sei in collegamento e te lo presenta?
2: Ovviamente te lo fanno sentire.
1: Ah.
2: Arriva tra una decina di giorni, no, ma esce il 30 di ottobre.
0: Di cosa parla?
2: Parla un po' sempre delle stelle.
0: Un po', vabbè. Però quella canzone lì comunque secondo me è arrivata proprio bene.
2: Ti piacerà anche, è un po' diciamo sempre su questo filone qua.
0: Va bene, grazie Nicolò, sei del turno successivo? Lei è Martina Stefanoni, allora ti lascio un file imperdibile per cominciare la conduzione insomma di Abbonaggio.
1: Magari lo mandano a loro i 225.000 euro, potevate farlo con noi.
0: E vabbè, avete fatto la vostra scelta e probabilmente la pagherete.
1: Avete 40 secondi.

0: ci stiamo perdendo via con le cifre simboliche qua. Io proporrei un'altra cifra simbolica, 197,6. O più creativo, ma più contenuto, 119,76. Cioè, in pratica, l'anno di fondazione, o con la virgola 1976 o con un 1 davanti al 1976.
1: Noi toglieremo le virgole e metteremo tanti zeri. Però, se mi piacciono queste cose qua, vabbè.
0: Io attualmente faccio, però, dice questa ascoltatrice, 107,6 a trimestre. Che dite? Quindi direi che, amica, non possiamo dire niente di niente. Prendete esempio nel caso.
1: Esatto.
0: Se dove si può, quando si può e se riuscite, per noi gli abbonamenti sono una cosa importantissima. Grazie Emanuele Valenti.
1: Grazie Diana Santini.
0: Grazie a tutti voi per l'ascolto. La linea adesso a Martina Stefanoni e Nicola Vecchia.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: ci salgo sopra subito perché già prima ne abbiamo abusato. Non vorrei, come dire, gravare sui nostri ascoltatori fin troppo con questa sigla della campagna abbonamenti. Ciao Martina Stefanoni.
1: Ciao Nicola Vecchia.
0: Siamo insieme per, credo, la prima volta. Io non mi ricordo di aver fatto un'altra conduzione. Forse...
1: Ma forse... No. Le tue primissime esperienze.
0: Primi passi
1: in radio, sì.
0: Una campagna abbonamenti che oggi ci porta ad avere delle importanti responsabilità che, come al solito, ci sono state affidate dal nostro signor coordinatore. Abbiamo un compito.
1: Sì, un compito importante. Già appunto prima sul terrazzino il signor coordinatore ci dava dei numeri, diciamo.
0: Dava i numeri, non so se li dobbiamo svelare o dobbiamo semplicemente
1: credo
0: dare
1: che comparirà
0: il meglio di noi.
1: Il signor coordinatore a un certo
0: ci
1: punto.
0: Pensa lui direttamente perché gli piace un sacco sto ruolo e quindi va bene, lo aspettiamo al varco. Nel corso di questa conduzione avremo modo anche di ascoltare delle altre voci che ci racconteranno delle cose, ci parleranno di cose che succedono in giro per la città, ma anche di cose che succedono qui in via Ollearo 5. Io avrei una proposta per iniziare questa conduzione, che comunque, come dire, arriva dopo molte parole. Potremmo ascoltarci una canzone.
1: E dai, ascoltiamoci una canzone.
0: Partiamo con una canzone. E il brano che voglio farvi ascoltare è una canzone che a me piace un sacco. Credo che sia purtroppo anche molto attuale. Oggi ho visto che sono in onda con Martina e volevo così far vedere che ero preparato. Ho studiato una playlist tutta di canzoni che in qualche modo mi fanno dire anche delle cose vagamente politiche che hanno a che fare con gli esteri.
1: Vai!
0: Così, per fare un po' il primino della classe. Questa canzone mi piace molto perché si chiama Join Ice ed è una canzone di un cantautore americano, in particolare diciamo della zona rurale, proprio del centro degli Stati Uniti, luogo dove diciamo uno sguardo critico nei confronti dell'attuale governo americano non è esattamente maggioritario. Lui si chiama Jesse Wells e ha scritto questa canzone Instant, l'ha pubblicata su Instagram e poi l'ha anche incisa nel suo album, in cui non ci sono solo canzoni politiche. È diciamo tra il country e il folk, il testo è esilarante, ovviamente non lo comprenderete magari tutto subito, vi consiglio di andarlo a leggere. Join Ice, Jesse Wells.

0: un po' come si faceva nella canzone politica nel folk americano parecchi anni fa, decenni fa, Instant Songs, che potete ascoltare sul suo canale Instagram, si chiama Jesse Wells e questo pezzo era Join Eyes.
1: Confermo che il testo è veramente divertente, è proprio una sorta di chiamata ironica ad unirsi all'ICE, appunto la polizia anti-immigrazione statunitense. Bella, molto divertente.
0: E una canzone che ha per un paio di minuti allontanato il re de razione, che però niente, è tornato. Cioè, noi abbiamo provato a dire no, ma stiamo mettendo delle canzoni, Massimo.
2: Sì, vabbè, però tu non è che mi devi gestire come l'influenza di stagione.
0: Niente, m'ha preso
1: è entrato,
0: così.
1: Uscito, poi è rientrato.
2: Però volevo dire, tu che sei il responsabile del settore musica, eccetera, adesso potresti pensare a un accompagnamento sonoro, diciamo che dia l'idea del serio, ma laico, cioè senza, cioè laico non emergenziale, no? Cioè non emergenziale, però serio, laicamente serio. Ecco, questo è il contesto che poi fa ridere, ma ogni tanto io a Nicolò chiedo veramente le cose musicali in questo modo.
1: E
2: cioè lui mi dice: "Ma cos'è che devi fare?". E io starei pensando a un momento leggero, però anche non proprio ridanciano, così lui mi guarda e ogni tanto con una certa pietà l'ho notato. Anziché dimmi che cazzo dici, dice ho capito e se ne va e poi mi dà, ecco, vedi? Ah no, ma guarda che lui è una sicurezza totale, guarda, capito?
1: Mi sembra perfetto.
0: Raga, mi pagano per questo.
2: E non è solo, è che poi tu dopo che senti la sua accompagnamento musicale
1: sei ispirato,
2: capisci anche meglio quello che hai detto tu. Cioè hai detto, hai capito cosa gli ho chiesto?
1: Cioè praticamente è meglio di una psicoterapia.
2: Beh, anche perché poi lui è gentile. Cioè, dice, sì sì, ok, va bene.
0: E rispetto al mi pago lo costo meno.
1: Può essere.
2: Ok, io mi trovo bene.
0: Perfetto, bene.
2: Allora, perché volevo dirvi una cosa a tutti quelli che ascoltano. Cioè che anche nell'apparenza apparente sgangheratezza, poi dietro c'è anche qualcuno che nel suo piccolo dei conticini li fa, no?
0: Li fa,
2: perché è una campagna
0: fa,
2: abbonamento. Certo. Allora, volevo dire che siamo arrivati al momento in cui i primi giorni liberi tutti, vediamo, facciamoli sgambare, puledri nella prateria, vediamo ognuno me. Poi facendo dei conticini, vado all'osso, noi da adesso a questa sera, cioè ad oggi, dovremmo chiudere la giornata di oggi, adesso non sto a dirvi il perché poi si va nella numerologia, ma non è roba, diciamo, di magia, è proprio una roba di conti, noi avremmo bisogno, purtroppissimo per voi, anche di fare da adesso a questa sera, quando chiudiamo, almeno 25 abbonamenti. No, ma è figo da
1: veramente
2: paura,
1: professionista.
2: No, io vado fuori adesso, gli faccio, io spingo per un incarico che lui ha già.
0: Comunque potrebbe essere anche una sfida, cioè.
1: Questo è sempre stato il mio sogno, di avere una colonna sonora che accompagna la mia vita, no, quando cammini e ti senti
0: bello come sonora. Mi piacerebbe farlo, essere in console,
2: perché poi con Nicolò c'è anche il contrario, cioè lui ogni tanto quando mi dice ok, va bene Massimo, tranquillo, ci penso, poi torna e mi dice guarda Massimo, io ho pensato, ascolta questa che secondo me dà un po' l'idea, e mi dice lui dell'apertura ma anche di una leggerezza che però poi non sfocia mai nel ridicolo, cioè mi dice lui una cosa, io l'ascolto e è come una visita guidata, no? Dici ok, va bene.
1: Lo vedo il film.
2: Sì, vedo il film.
0: 25.
2: Allora, 25, ne avete fatti stamattina, però adesso non sto a tediarvi con i numeri, però noi dovremmo chiudere oggi almeno con da adesso in poi 25 da fare. Dico anche a te, Nicolò Vecchia, e a Martina Stefanoni.
0: Sì.
2: E voi poi adesso tra un pochino credo che torni in onda anche Diana Santini.
0: Ah, sì?
2: Poi nel corso del pomeriggio, essendo martedì, poi prevedo che dopo le 3:30 troverete in onda Claudio Agostoni, la Monica Pai, Fabio Fimiani e anche altri. Poi nel tardo pomeriggio ci sarà Disma Pestalozza con Sciauchi, con Alessandra Tommasi, poi questa sera ci sarò io in onda con Cecilia Di Lieto, Luca Parena, insomma, cioè la crew si compone un po' di questi nomi oggi. Ecco, gli ultimi dovrebbero arrivare a poter dire ok, siamo arrivati ai 25 che ci chiedevano nell'occasione, poi sarà questa sera alle 21 Bacchetta che chiuderà dicendo ok, siamo arrivati ai 25 che chiedevo mi.
0: Chiedevo vi.
1: Comunque 25 da qui per le prossime 8 ore sono poco più di 3 all'ora.
2: Sì, adesso poi sai, uno può fare i conti come vuole, poi anche può dire che palle sti giochi, no, non sono giochi, cioè questa è l'entità, diciamo, su cui ci muoviamo oggi, quindi 25, poi vedete voi anche ascoltatrici se volete essere carini, che quelli che sono in onda glielo dite anche, oh guarda, togliene uno che mi sono abbonato.
0: Ecco, quello a me piace tanto, io lo dico,
2: lo so, infatti,
0: nel corso delle prossime poi... 2 ore, se riusciamo a fare questa cosa, ascoltatori e ascoltatrici,
2: no? Sì, è come il tè caldo, sì, che ti portano in un pomeriggio freddo.
0: Sì, sì, è quella telefonata che avevi voglia di ricevere, lo proprio so, in quel momento, insomma, sì, sarebbe una bella idea se al 331-6214013 o a diretta @popolarenetwork.it facessi arrivare la prova, ma più perché non è che non ci si fida,
2: no.
0: Cioè, quando dico prova mi sembra un messaggio sbagliato,
2: no.
0: La conferma,
2: sì, è proprio il tè caldo gentilmente,
1: è come una lettera d'amore, ti arriva, deve arrivare per goderne,
2: carino.
1: No,
0: esatto,
2: lo so,
0: esatto.
2: Adesso ditemi voi due se volete, sì, io periodicamente posso prendermi l'onere, no, di
0: bello che lo fa sembrare come se fosse un piacere che ci sta facendo,
2: no, perché
0: ditemelo voi,
2: perché poi magari non tutti ti danno il tè caldo, no, però magari lo preparano, cioè se volete periodicamente, sì, io nel corso, dai, di questo pomeriggio tipo ogni ora vengo e dico tengo, oppure no,
0: va bene, voi. Secondo
1: va bene,
0: me
1: fai
0: si può
1: clock
0: fare
1: come il giornale radio,
2: tanto abbiamo i vetri, mi fate capire,
0: sì,
2: dite, sì,
0: sì,
2: sì oppure no,
0: dai, va bene,
1: dai, va bene.
0: Va bene,
2: e quindi da adesso è 25.
0: Da adesso, a partire da ora.
2: Temo, cioè,
1: aperto, sì, il televoto.
2: Scusate anche al ascoltatori,
0: figurati.
2: È una cosa che si fa, ma dato che la campagna abbonamenti la facciamo per questo, poi tocca dirvelo.
0: Sembra giusto. Grazie Massimo
2: Bella
0: Bacchetta.
2: Questa. Poi mi dici cos'è questo,
0: sì,
2: pezzo della mia vita che mi hai appena,
0: sì,
2: messo,
0: sì,
2: su?
0: Sì, è una colonna sonora, in questi casi qua, sempre le colonne sonore sono quelle che pagano.
2: Laico, serio, ma non emergenziale.
0: Erano Nick Cave e Warren Ellis dalla colonna sonora di Hell or High Water.
1: Cioè, hai capito, mica paglia.
2: No. Serio, laico, non emergenziale. 25.
0: Va bene, 25, abbiamo detto 25. Grazie a Massimo Bacchetta. E dalla voce di Massimo Bacchetta, noi... per qualche minuto non ci occupiamo dei 25 che ci sono appena stati affidati, o meglio diamo agli ascoltatori e le ascoltatrici il compito di aiutarci in questo compito che a nostra volta abbiamo sulle spalle, ma invece andiamo dalle parti di via Francesco Sforza, più o meno di fronte al Policlinico di Milano, ci colleghiamo con Ira Rubini. Ciao Ira.
3: Ciao a tutte e tutti, a voi e agli ascoltatrici.
0: Perché lì si sta per tenere la cerimonia di intitolazione di Largo Dario Fo. A te, Ira Rubini, raccontarci intanto quello che c'è intorno a te da quelle parti.
3: Allora, noi siamo, giusto perché le persone lo sappiano, proprio all'uscita, a una delle uscite della metropolitana 4 della metro blu, quella Sforza per intenderci, che appunto è quella che corrisponde in via Francesco Sforza all'uscita del Policlinico. Lo Slargo è uno di quelli che sono stati creati proprio in virtù della M4, cioè,
0: certo,
3: è un piazzo pavimentato accanto a una delle parti più antiche della Cagranda, cioè dell'Università Statale, e davanti a un altro stabile che in realtà era collaterale alla Cagranda e che adesso è in via di restauro. Quindi in realtà il luogo è ancora, come dire, in divenire. Il largo che si è creato in questa maniera, su cui appunto dà l'ingresso della metropolitana, sarà dunque intitolato, perché si tratta proprio di uno spazio nuovo, sarà intitolato a Dario Fo, come giustamente dicevate, nel decennale della sua morte, che cade proprio oggi e proprio a quest'ora. Fra poco arriveranno il sindaco Sala, arriverà l'assessore alla cultura Sacchi, c'è già la targa dove c'è scritto Largo Dario Fo, come sempre coperta dal simbolo, dalla bandiera di Milano, dalla bandiera comunale, intorno un po' di persone, fra le persone che sono arrivate per prime, Lodo Guenzi, che forse ricorderete, ha interpretato certo l'ultima versione della morte accidentale di un anarchico proprio recentemente, è arrivata Claudia Pinelli, ci sono i PIC di Maurizio Accattato, che come sempre intervengono in tutte le occasioni diciamo pubbliche in cui si parla o insomma si racconta, o in questo caso si rende omaggio a Dario Fo, che stanno preparando la loro diciamo la loro bike mobile insieme con presumo un concerto con una chitarra elettrica che è stata lungamente provata, e noi siamo anche un po' provati dalle prove dei PIC, però però a parte questo, immagino che poi si suonerà, e piano piano stanno arrivando un po' tutti quanti, c'è il piccolo teatro, ci sono tanti artisti di teatro, ci sono, c'è il pubblico che intanto ha cominciato a popolare questo spazio, presumo anche in altri giorni, cioè gli studenti della statale che si fermano qui perché è ora di pranzo, oppure che hanno capito tra l'altro che sta per succedere qualcosa.
1: Sentiamo anche in sottofondo la chitarra, no?
3: Ecco, noi la sentiamo già da un po', no, ma adesso va meglio, prima c'erano dei problemi di taratura del suono che insomma erano più complicati, adesso invece la cosa è anche piacevole, ma a parte insomma gli scherzi che per Dario Fo non possono mancare, siamo tutti in attesa, stiamo per aspettare il momento del dunque, il luogo devo dire, prima io non avevo capito bene, è effettivamente molto piacevole, le persone qui si possono fermare perché lo spazio è molto ampio e quindi tra l'altro sarebbe il classico spazio dove si può fare teatro di strada, se non fosse così complicato farlo.
0: Ci sono delle persone che vuoi sentire, ci salutiamo, che cosa…
3: In questo momento in realtà la maggioranza deve… c'è l'assessore, se volete possiamo fargli chiedergli una parola, se non è… Allora,
1: no.
3: Mi sentite?
0: No. Sì, sì, ti sentiamo, sì, assolutamente.
3: Allora, una parola da Tommaso Sacchi, stiamo per intitolare, state per intitolare Largo Dario Fo, adesso abbiamo descritto per filo e per segno dov'è, com'è, chi c'è, e quindi diciamo una parola.
4: Beh, diciamo che è una giornata bellissima, buongiorno Nicolò, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, è una giornata bellissima, oltre che baciata dal sole, e soprattutto una giornata in cui ripercorriamo questi 10 anni che ci separano dalla sua scomparsa, questi 100 anni che ci separano dalla sua nascita, ma soprattutto quello che è stato un contributo straordinario che ha tenuto insieme generi, stili, epoche, forme artistiche. Ricordo la mostra meravigliosa di Palazzo Reale, ma anche le lezioni sulla sua arte all'Accademia di Brera, pensiamo al suo teatro, alla Palazzina Liberty, al Mistero Buffo, al Piccolo, ai tanti luoghi che segnano questa geografia di Dario Fo e di Franca, voglio ricordare in questa giornata anche Franca Rame.
3: Grazie mille, buona grazie inaugurazione. Ecco, volete che sentiamo ancora qualcuno?
0: Se hai qualcuno lì vicino, sì, se no ti diamo appuntamento ai prossimi…
3: Ve lo dicevo prima, ci sono Claudia e Silvia Pinelli e mi piacerebbe anche una parola da parte loro, forse. Ciao!
5: Ciao!
3: Ciao, baci, abbracci. Ecco. Volevamo una parola in questa giornata di inaugurazione di questo largo. Siamo in diretta con Nicolò Vecchia e a proposito soprattutto no, di un testo importante di Dario Fo, c'è anche qua Lodo Guenzi che voi avete potuto come tutti noi vedere nell'ultima versione della morte accidentale di un anarchico, che pensiero avete nei confronti di Dario in una giornata così, che è una giornata importante?
5: Allora, estrema riconoscenza nei confronti di Dario Fo e di Franca Rame,
3: e felici perché questo luogo viene dedicato a un maestro della drammaturgia e che ha avuto un coraggio civile, sociale, politico unico insieme a Franca Rame. E poi questo è un luogo, ci sono delle panchine, ci sono dei tavoli, sarà un luogo da vivere, sarà un luogo da vivere dai giovani della vicina università, sarà un luogo della città.
5: Grazie Claudio Pinelli, Silvia Pinelli.
6: Dico che è una stupenda giornata di sole e un bel saluto a Dario Fo, un atto di riconoscimento importante e abbiamo dovuto aspettare 10 anni, finalmente è arrivato anche per Dario Fo.
5: Grazie, grazie Silvia Pinelli, in linea allo studio, a voi.
0: Grazie a Iera Rubini che poi risentiremo nei nostri spazi informativi raccontarci quello che ci ha in parte già anticipato con questa intitolazione nel giorno in cui si ricordano anche 10 anni dalla scomparsa di Dario Fo.
1: Nel frattempo hai visto?
0: No, non ho visto, non ho visto.
1: Federico ha fatto un abbonamento.
0: Federico!
1: Ha aggiornato l'abbonamento. Aggiornato vuol dire ritoccato, immagino. Federico, compatibilmente con questi tempi bui, ha aggiornato l'abbonamento. Grazie mille, Federico. E ci depenniamo uno da questo.
0: Quindi io conto su di te, Martina, perché sicuramente sei più precisa di me.
1: Sicuramente.
0: Sul countdown 24. A questo punto io direi che, visto che abbiamo fatto questo collegamento con Iera Rubini, ci possiamo ascoltare questa canzone che è Ma che aspettate a batterci le mani, Dario Fo.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: No, mi sono sbagliato. Pensavo di poter far partire. Pensavo di poter far partire la pubblicità con qualche secondo di anticipo. E invece il computer mi ha detto: no, Nicola, non si può.
2: Ora puoi, però, secondo me, dopo
1: dici?
2: I 30 secondi.
1: Vado?
2: Vai.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare. Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cale. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Cale, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Cale, più vicino a te.
5: Brico Cale è sempre più conveniente, anche su bricocale.it.
8: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firma copie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
9: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altraeconomia.it. Ti aspettiamo!

0: Le 14 in punto, a questo punto riprendiamo il ritmo abituale di questa conduzione di abbonaggio. Puoi entrare se vuoi. Ci deve dire delle cose, qualcuno ci deve dire delle cose, ma ce le dice dopo.
1: Viene un po' l'ansia quando vedo qualcuno che spunta dallo studio.
0: Ma non lo so, forse qualcuno che voleva parlarci di cose che succederanno nel weekend di questa campagna,
1: certo.
0: Abbonamenti. Tra un po' parleremo anche delle sfide, insomma, anche perché saremo entrambi, credo, coinvolti in questo simpatico appuntamento di incontri e scontri con i nostri ascoltatori. Ma prima di arrivare lì, avremo molti abbonamenti da portare a termine.
1: Da portare in dote.
0: Per cui questo è il momento in cui voi ascoltatori e ascoltatrici che ancora non vi siete abbonati per un motivo o per l'altro, potete venirci incontro, potete aiutare anche e soprattutto me e Martina, ma soprattutto Radio Popolare, per continuare a fare quello che ha fatto per 50 anni in maniera libera e indipendente. E per questo motivo dovete andare semplicemente sul sito radiopopolare.it, cliccare là dove c'è scritto sostienici e tutto sarà più.
1: E poi quest'anno c'è anche la possibilità di abbonarsi con la carta di credito, quindi questo salto nel futuro l'abbiamo fatto. E quindi è tutto molto più semplice, ci si può abbonare anche con PayPal, insomma ci sono un sacco di modalità diverse per abbonarsi. E chiamateci anche se vi abbonate allo 0233 001 001, così ci raccontate perché vi siete abbonati, che cosa vi ha smosso l'abbonamento questa volta.
0: Sarebbe bello sentire ogni tanto la vostra voce, è una cosa che succede sempre di meno perché le persone, come dire, hanno un po' perso l'abitudine alla telefonata in generale nella vita, anche noi effettivamente.
1: Sì, certo, però in radio è bello, no?
0: È bello, molto bello.
1: È una cosa molto comunitaria, sentirsi, chiacchierare invece di leggere i messaggi, che poi non si può interagire con i messaggi.
0: 02 33 001 001 è il numero della nostra diretta per proseguire in questa campagna abbonamenti, anche chiacchierando con chi ci sta ascoltando. Ovviamente valgono sempre i messaggi al 331 62 14 013, messaggi che, se sono come quello di Federico di prima, che ci ha fatto vedere il suo abbonamento rinnovato, ci riempiono ulteriormente di gioia e di speranza per il futuro, quello prossimo e anche quello più, diciamo, di lunga gittata. Guardando in avanti, tra poco avremo anche modo di sentire la voce di una delle protagoniste. Io vi ricorderei il fatto che da qui fino a venerdì ci sono una serie di appuntamenti in auditorium, partendo proprio da questa sera, con Verde di Sera. A partire dalle 21 ci saranno Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, cioè le conduttrici di Considera l'Armadillo, in auditorium per parlare proprio di alimentazione al 100% vegetale, spiegare quanto possa essere possibile per tutti, come farlo e anche perché, con molti ospiti. Per cui a partire dalle 21, se andate su radiopopolare.it, oltre a trovare il link per sostenerci, trovate anche la pagina delle iniziative dove prenotarvi direttamente.
1: Esatto,
0: con un modulo.
1: Poi potete anche venire prima delle 21, perché tutte le sere della settimana, appunto dalle 19:30 a 20, c'è anche l'aperitivo con il DJ set. Questa sera Missing Red, quindi DJ set imperdibile, ma tutte le altre sere ancora ci sono serate, aperitivi, eccetera. Già stasera questa, domani ti riguarda ancora di più, Nicolò.
0: Domani mi riguarda ancora di più e tra un po' sentiremo Marta Del Grandi. Pronto? Pronto? Sei
2: ciao,
0: tu?
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao. Avete fatto un appello sulla telefonata e allora ho chiamato.
1: Grande,
0: hai fatto
1: sei?
0: Benissimo.
2: Allora, io sono Ivan, sono abbonato, quest'anno sono abbonato. Mi era venuta in mente un'idea. Le campagne che fate voi annualmente sono due, giusto?
1: Sì.
2: Ma voi non ci sarebbe la possibilità, come diciamo, diciamo come dovrebbero fare i partiti per attrarre i non votanti, di fare magari una terza campagna più piccola, magari per proporre un tesseramento a chi non ha mai proprio fatto nulla, non ha mai contribuito, magari offrendo un gadget, qualcosa per buttare dentro, per recuperare qualcosa anche lì, perché in proporzione sì. Sono tanti, no, quelli che ascoltano, non, certo, non so esattamente la professione.
0: Certo, cioè, beh, allora sicuramente in proporzione noi abbiamo circa 17.000 abbonati, qualche cosa di più, e una media tra, insomma, tra i 200.000 nel giorno medio, 500.000 alla settimana, okay. Per cui sicuramente sì, sono molti di più coloro che ascoltano rispetto a coloro che sono abbonati. Mi sfugge un po' il meccanismo, diciamo, di comunicazione che tu vedi, cioè in che modo fare una campagna più breve e dedicata solo alle tessere dovrebbe aiutarci.
2: No, non lo so, ecco proprio quello un po' il problema, cercare di trovare un modo, adesso io non ho la soluzione, nel senso di cercare di recuperare magari quelli che non contribuiscono, quindi tra virgolette, quelli magari un pochino più avari, se si può, non sto parlando ovviamente di chi non può permetterselo, magari offrendo qualcosa per ingolosire, so che sono una tessera, che possa costare un po' di meno.
1: Ma allora, noi comunque quando facciamo la campagna abbonamenti, sì, c'è sempre ovviamente come, certo, si può, chi può, quello che può, c'è l'abbonamento, certo, ci sono le tessere, eccetera. Poi la cosa di offrire qualcosa in cambio va un po' contro, no, mi sembra, l'idea, sì, certo, del nostro abbonamento, che non è una un do ut des, ma è un facciamolo insieme.
2: Assolutamente, no, era solo perché mi veniva in mente sempre quella percentuale di persone che sono,
0: che ascoltano senza essere abbonate, ok?
2: Presenti, come?
0: Dico che ascoltano senza essere abbonate, dici?
2: Sì, effettivamente sono veramente tante, per cui magari adesso non dico col gadget, però vabbè, sono buttata lì, dai.
1: Sì, no, ci lì. Sta, comunque.
0: Diciamo che lo consideriamo soprattutto un appello per costoro che ascoltano da anni, magari senza aver mai fatto un abbonamento, smuovetevi, è arrivato il momento di smuovervi.
2: Cioè io credo che almeno una tessera per una cosa di questo tipo, cioè, sia quasi un obbligo, nel senso, cioè veramente proprio una volta che ti rendi conto, diciamo, della possibilità che dà la radio, uno dovrebbe capirlo.
1: Tu quando è che ti sei abbonato?
2: Allora io sono abbonato a pioggia, nel senso, cioè a pioggia, un po' non regolarmente, però l'ho fatto negli ultimi 5 anni 3 volte.
1: In che senso negli ultimi 5 anni 3 volte? Cioè ti sei abbonato a...
2: Sì, lo farò continuamente. Cioè perché tu non... ho alternato anche con altre spese di beneficenza, per cui ho fatto...
0: Ok. Ci hai alternati.
2: Sì, però...
0: Abbiamo una relazione a corrente alternata, noi e
2: sì,
0: te.
2: Sì, però l'hanno...
1: Un po' di tira e molla.
2: Ma ci sarà la continuità.
1: Dai.
0: Ok, cioè questo... Dai. È una promessa che tu ci hai fatto, speriamo tu non faccia il marinaio, diciamo.
2: No, abito in montagna, quindi...
0: Fantastico, allora a posto.
2: Non è una promessa da marinaio.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao. Grazie. Hai visto Strang? Scusa, io mi eccito quando vedo... Strang ha fatto l'abbonamento per sua figlia Margherita.
0: Ma mitico!
1: Regalo per i suoi 18 anni.
0: Ma non è ancora arrivato, adesso controllo i messaggi. Pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Nino.
0: Ciao Nino.
3: Sono abbonato, sintonizzato, ritoccato, tutte quelle belle cose. Allora, sì. Torno ad agganciarmi a ciò che ha detto l'ascoltatore precedente. Mm.
0: Ovvero?
3: Due campagne stagionali. Questa è la campagna d'autunno.
0: Sì,
1: autunno-inverno e poi primavera estate.
3: Bravissima, autunno-inverno. D'autunno ed inverno le temperature scendono.
0: A te non si nasconde nulla, secondo me.
3: Hai visto che astuzia?
0: La faina in confronto è un'ingenuotta. Sì. Mm.
3: Scendendo le temperature, noi abbiamo bisogno di calore. Mm.
0: Mi piace come ci fai arrivare al tuo punto. No, ma continua pure. Sì, sì.
3: È semplicissimo. Che cos'è che scalda il cuore?
1: L'abbonamento.
3: Il cuore si scalda con l'abbonamento Radio Popolare.
0: E l'ultimo passaggio è un attimo più lungo degli altri, come falcata, però ok, ti abbiamo seguito.
3: E poi aggiungo un'altra cosa.
0: Vai.
3: A chi fino adesso ha scroccato, magari con ottimi motivi, è garantito che al momento in cui si abbona, il suo cuore si scalderà ancora di più.
1: Ma guarda che bello spot che ci fa.
3: Questa opportunità.
1: Ma infatti, ci fai uno spot bellissimo.
3: Ma dai, ma vogliamo rinunciare all'opportunità di scaldarci il cuore con la racchettina?
0: No!
1: No, assolutamente no, hai ragione. Ma infatti poi con questi cuori aridi là fuori, ma qua dentro solo cuori caldi.
3: Qui suoni caldi, cuoricioni a tutti e comunque vi voglio bene. Dai, andiamo avanti così.
0: Anche grazie, noi ti vogliamo noi. Bene. Ciao. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio, l'abbiamo citata poco fa dicendo ci saranno una serie di serate in auditorium. Questa sera, la serata Verdi di sera, Cecilia Di Lieto, ben arrivata.
4: Grazie. Intanto io prendevo nota perché in questo piccolo tratto in cui non ho ascoltato la radio mi sono ritrovato con l'abbonamento a pioggia, con l'abbonamento alternato e con l'abbonamento a riscaldamento, che voglio
1: varie
4: dire
1: tipologie.
4: Sono importanti funzioni che noi prendiamo seriamente in considerazione. Siccome almeno un paio di queste attribute all'abbonamento riguardano il clima, mi aggancio alla serata, perché la serata
1: bellissimo
4: insomma, che si chiama Verde di Sera ed è questa sera a partire dalle 21, ha tra i suoi ospiti un importante docente universitario che è Stefano Caserini. Lui è un ingegnere ambientale, in particolare si occupa di mitigamento climatico, diciamo così, è uno specialista del clima e quindi insomma potremmo agganciarlo a questi abbonamenti a pioggia e riscaldamento, nel senso che ci sta tutto quanto. Ma insomma il ragionamento è questo, che noi, io e Federica Giordani, quindi noi Armadille, abbiamo organizzato questa serata che ha come punto centrale in realtà una rivoluzione culturale e politica, che è quella del cambiare il nostro modo di alimentarci, La prendo proprio leggera, però sostanzialmente l'analisi che noi cerchiamo di fare è quella sulle varie sfaccettature del iniziare a nutrirsi in modo vegetale, in modo senza proteine animali e senza quindi sofferenza animale, perché se c'è la proteina animale sicuramente c'è una sofferenza. Quindi in questo senso parlo di rivoluzione culturale e politica, vuol dire un po' provare a cambiare il punto di vista. Ci aiuteranno in questa serata Maura Bozzali, che è una biologa e nutrizionalista, che insomma ci aiuterà a capire anche che cosa succede anche semplicemente al nostro corpo se cambiamo.
1: È interessante perché
4: tipo,
1: poi uno se lo chiede magari, però paura.
4: Certo. E quindi insomma cerchiamo di partire da dei dati scientifici, perché molto spesso si parla, quando si parla di ambiente, di animali e cose del genere, si viene accusati di ideologia, no? Di essere ideologici. Ecco, no, l'armadillo è un animale scientifico, quindi noi anche stasera vi suggeriamo una lettura scientifica grazie a Maura Bozzali, ma ci sarà Massimo Filippi, che molti conoscono, è un filosofo antispecista, che quindi ci racconterà anche le implicazioni etiche che scelte di questo tipo possono avere. Ci sarà poi un esponente di Essere Animali, che è Francesco Ceccarelli. Essere Animali è una di quelle associazioni che nel corso degli anni è andato a fare le indagini, le inchieste negli allevamenti intensivi, nei mattatoi, quelli che ci fanno vedere quello che in generale non ci vogliono far sapere. Insomma, quindi è una serata articolata, complessa, ma io credo anche, credetemi, anche divertente, perché poi Federica e io insomma siamo due che insomma non è che vi propongono le cose noiose,
1: no,
4: a noi ci piace farvi anche divertire. Quindi,
1: e ci sono ancora un po' di posti,
4: sì, ci sono
1: sera.
4: Ancora un po' di posti, quindi mi raccomando, venite, cioè, perché a noi piace l'idea di avere l'auditorium con degli interlocutori, anche perché ci piacerebbe che ci fossero delle domande da parte degli astanti, perché dall'altra parte insomma ci sono fior di menti che possono dare delle risposte affatto banali.
1: Quindi stasera alle 21 in auditorium.
4: Esatto, prima però c'è l'aperitivo e il DJ set con Missing Red questa sera, quindi insomma c'è alta qualità anche da quel punto di vista, ma del resto le nostre proposte, insomma, sono sempre ad alto livello, o no?
0: Assolutamente sì, 19.30 si inizia con l'aperitivo, alle 21 tutti in auditorium. Se andate su radiopopolare.it trovate tutte le serate elencate e lì trovate anche il modulo per fare la vostra prenotazione.
4: Alla fine di ogni serata è un modulo diverso, ovviamente.
0: Esatto, se per caso poi all'ultimo momento non riuscite a prenotare, venite lo stesso.
4: Sì,
0: venite lo stesso, che in auditorium si trova sempre il modo di farlo.
4: Ma chiaro. Grazie. Comunque me ne vado con l'abbonamento, spero, con l'abbonamento pioggeroso, con l'abbonamento alternato e con l'abbonamento riscaldante.
1: Grazie Ceci.
4: Grazie a voi.

0: 19 minuti dopo le 14, Martina, è una conduzione piena di ospiti, gente che
1: ma
0: va, gente che
1: tutti
0: viene.
1: Tutti venire a parlare con noi, vabbè.
0: D'altronde dai loro torto. Gianmarco Bachi, benvenuto in studio.
2: È presente il concetto di accoglienza?
0: Era quello che abbiamo appena dimostrato.
2: No, è quello che quando sono entrato, Martina Farfallina mi ha fatto il segno del... cazzo vuoi ancora qua?
0: No. Secondo me è perché la chiami Martina Farfallina.
1: Tra l'altro, appunto.
2: No, non è che la chiamo abitualmente Martina Farfallina, è che nel salvare un file che la riguarda, per fare veloce, siccome trattavasi di Alfabeto Farfallina e di Martina, l'ho salvata come Martina Farfallina, solo che è rimasto...
1: tra l'altro l'ho visto nella cartella GR, cioè non nella
2: attenzione, ci sono delle figure di responsabilità. Responsabilità dei dirigenti apicali,
1: che è la Diana Santini,
2: che mi hanno
1: qua.
2: Chiesto di salvarlo. Eccoci. Lì Martina Farfallina, quindi io non ho nessun tipo
0: dirigenti,
2: di responsabilità.
0: Dirigenti apicali che se guardano le cartelle nel nostro server non riescono ad andare oltre i confini di quella del GR.
2: Esatto. Comunque grazie per l'ospitalità.
0: No, figurati, no, grazie a te. Anche perché mi hai mandato un messaggio, una velina che ha toccato delle corde del cuore, Gianmarco. È vero, cioè, sai che sono legato a certi...
1: Io sono così. Completamente all'oscuro di tutto, ma più o meno
0: andrà tutto bene.
2: Sì, perché lei è nata dopo Rugantino Billy, così come è nata dopo la Bertè che cantava Non sono una signora. Cioè ci fa pesare il fatto di essere giovane.
1: Io non ho detto niente.
2: Ma l'hai mai sentito nominare il poeta bricoleur Rugantino Billy?
1: Vorrei dire di sì, ma no.
0: Ma invece no.
2: Vedi la mancanza di memoria storica? La mancanza di attaccamento alla maglia? Vabbè, non stiamo a fare l'esegesi nella storia del poeta bricolore Rugantino Billy, che è uscito dal torpore.
0: Ma è una cosa che non mi aspettavo succedesse. Mi sembra che ci avesse proprio dato un addio definitivo.
2: Sì, aveva appeso da tempo la carriera al chiodo. Credo che fosse riemerso dal torpore un paio di anni fa. Però nei momenti che contano, improvvisamente, zac, viene fuori dal suo solipsismo e decide di poetare. E ha improvvisato una lirica per stimolare gli ascoltatori a raccogliere le sfide che stiamo lanciando, e ha scritto, come suo costume, una lirica intitolata, guarda caso, Sfido.
0: Roberto, è qui dove si trova, mi chiede Rugantino Billy, dove si trova?
2: Dove si trova? Non lo so, lui ci manda le sue produzioni artistiche e io da sempre, come dire, mi faccio l'attore delle sue parole, umile servitore delle sue liriche.
0: Ok, siamo pronti, credo.
2: Lui ci guarda e dice, ma che cazzo? Di Rugantino Billy, Sfido, e dice così. Sfido, duello con l'ardore di Siegfriedo, abbatto i miei avversari con il judo e a poker batto mio cugino Guido. Sì, sfido, nel calcio e nella morra non deludo, di rebus e sudoku sono Aedo e ho vinto un'olimpiade di Cluedo. Nel salto ho la potenza di un tornado, nel ballo l'eleganza d'un viado e sono un asso nel lancio del dado. A bocce mi esibisco in Colorado, col bowling faccio spesso scalo a grado e insegno padel in arcivescovado. Nel canto me la cavo con il fado, in portoghese batto Jorge Amado e nel sudoku straccio il parentado. Scaglio freccette come fa Cupido, nuoto da Recco fino ad Ostia Lido e dentro ai miei allori faccio nido. Ma mentre mi cucino un uovo sodo e taglio a fette un bel prosciutto crudo, mi infilzo a bruciapelo con lo spiedo nel luogo dove ha sede la libido. Repente nel silenzio mi rinchiudo, poi urlo all'universo un porco giù. E taglio a fette un bel prosciutto crudo, mi infilzo a bruciapelo con lo spiedo nel luogo dove ha sede la libido. Repente nel silenzio

0: Sorry, poi riprendere.
1: Eh sì.
2: Che dire?
0: Le fila di questa conduzione. Beh, che dire, Martina, essendo per te una prima volta, credo tu possa farci
2: infatti,
0: sentire i tuoi commenti.
2: Lo guardavo in visibilio, sono scioccata, non so che dire, anche perché non so assolutamente il contesto.
1: Tu non ti preoccupare, adesso passeremo ad altro. Come se posso approfittarne, però, se volete, sì, prima di salutarvi, per darvi l'aggiornamento sulle sfide che sono state raccolte fino a questo momento.
2: Ah, bene.
0: Perfetto.
1: Perché così almeno allora, questo non vuol dire che non possiate più raccogliere il guanto delle suddette sfide.
0: Okay.
1: Questo però intanto ci dà il quadro del momento e soprattutto contezza di tutte le sfide che ancora non sono state raccolte. Allora, tra quelle, l'aggiornamento è al record numero 25, più o meno martedì mattina. Nel frattempo forse se ne sono aggiunte nelle altre, ma intanto siamo coperti in scopa, poker, burracco, scala 40, backgammon, scacchi, indovina chi, Super Mario Kart, Mortal Kombat, bull, inflessioni, ping pong singolo, tiro a segno, lancio del manico di scopa, biliardino singolo maschile, verticale, braccio di ferro, bandiere degli stati, indovina il film con il gioco dei mimi, palato assoluto drink, riempimento di sacchetti veloci, prova armadillo. Che cosa ci dice tutto questo? Che nessuno, e dico nessuno,
0: nessuno
1: ha raccolto nessuna delle tante sfide lanciate da qui presente Martina Stefanoni.
2: Infatti questa cosa mi devasta, devo dire sinceramente.
0: Ci sei rimasta male?
2: Sì, parecchio, ma perché io sono entusiasta di partecipare alle sfide, ma se nessuno mi sfida non è che posso parlare da sola, far da sola le mie sfide.
0: No, no.
2: Sono veramente triste,
0: ma non, però
2: preoccupata
0: è solo...
2: anche di
0: Martina,
2: non poter...
0: è solo martedì.
2: Vabbè, ma lo vedo già che
1: Martina,
2: va male.
1: Martina, hai fallito.
0: Ma non mangia, cioè, Marco, smettila.
1: A un certo punto bisogna essere consapevoli dei propri limiti.
0: Ma non è vero.
2: È vero, è giusto.
1: Come Rugantino Billy, decretare il proprio fallimento e abbandonare sogni di gloria che non ci appartengono.
2: Però volevo dire che io e la Chiara abbiamo...
1: Mi sta serbando del rancore.
0: Sì, no, perché sei una persona orribile.
2: No, ma ha ragione.
1: Già c'è la Zambon che le vuole mandare una testa di cavallo a causa di un Kinder Bueno, ma non dirò di più.
2: No, volevo solo annunciare che io e la Chiara abbiamo scelto la canzone con cui parteciperemo alla sfida karaoke. In
1: brava, eccoci, perché qua...
2: Ah, che ancora non è stata aggiunta all'elenco, ci tengo a sottolineare.
1: Veramente? Ma questa è colpa di Diegoli. Però questo è il momento della svolta, della grande svolta. Qual è la canzone?
2: Vamos a bailar di Paola Chiara.
1: Ma no! Grandi... e allora applausi e andiamo!
0: Ma Martina! Allora,
2: infatti,
0: ma hai un profilo così alto?
2: Non sapevo se dirlo qua con te,
0: no,
2: o dirlo solo a Bacchi.
0: Ma
2: poi
0: perché?
2: Perché
0: ti sei fatta traviare da questo mostro?
1: Allora, io ho sempre creduto in questa ragazza.
0: Mamma mia.
1: Sapevo che mi avrebbe dato delle grandi soddisfazioni e sono certo che non solo tutti quanti raccoglieranno le sue sfide, ma che saranno le più apprezzate, le più applaudite. Vedi come basta poco.
2: Grazie, questo mi commuovo.
1: L'ora più buia è sempre quella prima dell'alba, Martina. Ce l'abbiamo fatta e andiamo.
2: Beh, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se qualcuno coglie la sfida. Per il momento è ancora lì.
1: Fidati di me, adesso Nicolò ti porterà.
0: Ancora, molto rancore, assolutamente, però vabbè, in un modo. C'è una ascoltatrice, una cara ascoltatrice, che salutiamo, Nina, e dice: ma scusate, il toro meccanico non lo vedo, mi sembrava bello.
2: Grande, è la Nina.
0: Dall'inizio, io ho detto, bisogna pensare alla sicurezza, però non vorremmo mica che Martina si faccia male.
1: No, bisogna pensare allo show. No. La sicurezza è una subordinata a cui poi eventualmente si pensa. Non riusciamo probabilmente ad allestire il toro meccanico, che era proprio lo zenith della fantasmagoria.
2: Credo che sarebbe stato l'apice della mia carriera.
1: No, togli il credi.
2: No,
1: cioè, certamente sarebbe stato l'apice. Ieri sera eravamo in onda io e Martina e abbiamo lanciato un'alternativa molto più praticabile e credo anche molto apprezzata dai nostri ascoltatori: una grande notte di rodeo in cortile con il coro meccanico durante le elezioni di midterm. E quindi l'appuntamento lo rimandiamo più avanti e magari ci mettiamo dentro anche Paolo e Chiara in Vamos a Bailar.
2: Non vedo l'ora di partecipare a quella notturna così.
1: Vado via perché Nicolò si sta innervosendo. Ciao.
0: No, più che altro mi sto un po' deprimendo.
2: Per Paola e Chiara?
0: Per Paola e Chiara, per le lezioni di midterm.
2: Allora, aspetta, possiamo ancora... Vabbè, le lezioni di midterm, ok, lo capisco, però...

0: Paola Chiara, possiamo ancora cambiare idea se tu hai un consiglio?
1: No, no, è meglio di no perché, potrei proporti, non lo so, qualche cosa di estremamente intellettuale.
0: Ecco, no, calcola che siamo io e Chiara Manetti che a cantare.
1: Due professioniste dallo spessore altissimo, cioè, quindi...
0: Non so, a livello canoro, però Paola Chiara è abbordabile.
1: Sì, dipende da che punto di vista. Allora, qui c'è un duetto, no? Ad esempio, lo metto su.
0: Vai.
1: Lo metto su. No, perché c'è la pubblicità, aspetta.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Mamma mia, io ti faccio sentire un duetto. Una delle due è stata recentemente raccontata anche dal nostro Sciauchi in un servizio dedicato agli artisti e alle artiste che in Brasile si stavano mobilitando per le elezioni presidenziali. Una di queste è una delle pop star in questo momento più apprezzate in Brasile, si chiama Anitta con due T, e questo pezzo è un suo pezzo di inizio 2026, si chiama Mandinga insieme a Marina Sena.
4: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.

0: E questa era Anitta che ci ha fatto anche riabbracciare con l'ascoltatrice Nina, che ovviamente qualcuno di voi ricorderà anche dall'altra parte del microfono, diciamo, una trasmissione bellissima che non fa più per noi, però vabbè, noi le vogliamo bene lo stesso, anche se è contenta di Paola e Chiara.
1: Allora, io comunque ti ringrazio perché mi proponi questi
0: No, questa era
1: duetti.
0: difficile, questa era
1: Che
0: difficile.
1: cacchio.
0: Questa era difficile, effettivamente anch'io per primo ti direi, non so se è il caso,
1: No,
0: non so
1: dici?
0: se è il caso, non so se è il caso, però, cioè, Paola e Chiara.
1: Vabbè, così per ricordare Paola e Chiara, comunque quando io ero piccola questa canzone qua, Vamos a bailar, era, cioè così,
0: Esta vida nueva. Sì,
1: una canzone millennial, no?
0: probabilmente sì. Probabilmente sì. Ma vabbè, comunque, se
1: Così se la
0: volete.
1: faccio male non sfiguro più di tanto.
0: Sì, anche questo forse è vero.
1: Non t'ho convinto.
0: No, no, no, ma no, in realtà stavo leggendo l'elenco delle sfide perché c'è una contestazione. Credo ce ne saranno molte. Credo che ce ne saranno molte perché a volte Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, che sono i due che si occupano, diciamo, della parte organizzativa, cioè Bacchi che come al solito fa l'ideologo, e poi ha i bracci armati che
1: Esatto.
0: sono Disma e Ale. E c'è una sfida che in particolare riguarda lo stesso Disma Pestalozza che nel comparto videogiochi si offriva come campione di Street Fighter 2, leggo sul modulo.
1: E cos'è Street Fighter?
0: Street Fighter 2 è un videogioco,
1: Ah,
0: un
1: ok.
0: videogioco di menare, sostanzialmente. E ciao.
1: È comparsa
0: C'è
1: la
0: Chiara.
1: Chiara Maretti con uno sguardo minaccioso.
0: Maletti, vuoi dirci
1: Non so
0: qualcosa?
1: cosa.
0: Entra, tanto ormai questo studio è un albergo, gente
1: Sì,
0: che
1: ma
0: va, gente che
1: infatti, cosa
0: viene.
1: vuoi?
0: No, no, prego, prego, se vuoi. Ciao. No, ma secondo me è un'ottima idea. No, a questo punto ti devi sedere per forza. È un'ottima idea che voi due facciate un duetto perché la prima prova al microfono è stato darvi una testata. È stato
1: Ho preso
0: bellissimo.
1: in faccia le cuffie di Marti.
0: Zigomo, tutto a posto?
1: Tutto a posto, mi ha preso
0: Ok.
1: un po' l'occhio, però vabbè, dai, tanto Non ci vedo più da un occhio, ma devo
0: vabbè.
1: solo parlare in
0: Però
1: radio.
0: per ora non esce sangue, per cui tutto a
1: Esatto.
0: posto, secondo me. Cosa volevi dirci?
1: Ma non lo so, vi ho visto carini.
0: Ah, era così,
1: Però solo
0: semplicemente?
1: salutarci. Sì,
0: Tu
1: non riesco più a stare lontana da questo rivendichi la
0: studio.
1: scelta di Paola e Chiara?
0: Sì,
1: Eh
0: certo,
1: no,
0: in
1: perché?
0: primis perché
1: Ma
0: io
1: proprio
0: sono già
1: tu.
0: Chiara.
1: Esatto.
0: Ma proprio tu, cioè nel
1: Ma
0: senso
1: però.
0: coi tuoi gusti
1: Che ho
0: raffinati,
1: una maglia dei
0: che hai
1: cani.
0: la maglia dei cani, mi vuoi cantare Esta Vida
1: Vamos a
0: Nueva?
1: bailar. Ma perché l'abbiamo provata prima? Ho provato una parola veramente
0: Ma avete
1: grossa.
0: fatto anche il balletto o
1: No. Ah,
0: soltanto?
1: bello! Così doppia
0: Mannaggia me.
1: sfida,
0: No.
1: sia canora che No, dopo facciamo il
0: danzante.
1: balletto. Chi se ne
0: Dai.
1: frega di Esteri? Dopo facciamo
0: Chi
1: il
0: se ne frega?
1: balletto.
0: Va bene, allora grazie di
1: Ma
0: questo
1: grazie a te.
0: invito, che non è stato un invito.
1: Comunque, tu sai che hai già ricevuto invece la sfida per i sacchetti.
0: Sì, ma non so da parte di chi. Chi è che l'ha accettata? Lo
1: Ah, questo non lo
0: sappiamo? Non
1: sappia,
0: si
1: non lo
0: sa.
1: sa
0: Ah,
1: nessuno.
0: Io so che, ad esempio, che ho ricevuto ben due sfide per il palato assoluto, però non so chi siano.
1: Ma
0: Non so chi
1: come
0: siano.
1: funziona la sfida per il palato assoluto?
0: Come funziona la sfida di riempire i sacchetti?
1: Come funziona la tua sfida
0: La mia
1: farfallina?
0: sfida è
1: L'unica che è
0: Ma
1: facile da
0: è
1: funzionare.
0: facile, no, infatti, ma anche quella di karaoke, bene o male, uno può
1: Sì,
0: immaginare come.
1: esatto, quello è più easy.
0: Non lo so, non lo so. Credo che sarà una grande prova di improvvisazione dura,
1: Un po' come tutto.
0: in cui gli improvvisatori principali sono proprio gli organizzatori. Ieri a un certo punto chiedevo all'ideologo Bacchi, a un certo punto mi ha detto: Nicolò, tranquillo, ci conosciamo da una vita, lo sai che all'ultimo momento metteremo insieme qualcosa.
1: Certo. Sicuramente ci sarà una benda comunque, mi sembra di Una band?
0: capire. E non è
1: Ah, una
0: bendato?
1: benda.
0: Sì,
1: Pensavo, scusa, avevo capito una band. Una
0: anch'io.
1: band.
0: Sì, ma
1: Una
0: ti
1: band che.
0: saremo noi, Marti.
1: Esatto.
0: Hai aperto la E tantissimo.
1: Una band. Da brava piemontese, una banda.
0: Scusate, sono fatta così. E vabbè, allora vi lascio al vostro abbonaggio. Grazie. Prego, grazie a
1: Grazie
0: te
1: a
0: per
1: voi. No,
0: l'evento.
1: grazie a voi.
0: No,
1: Ciao.
0: ma più grazie a te. E quindi, insomma, ci sono svariate sfide, tra cui quella che ci chiediamo come verrà
1: C'è
0: realizzata.
1: un'altra
0: C'è
1: host
0: un'altra ospite, che è quella
1: nell'ostello.
0: del riempimento di sacchetti, che vede Chiara Manetti già campionessa e già sfidata. Diana Santini,
2: ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Come va? Mi ha ributtato dentro.
0: Perché?
2: Non ho capito.
0: Non l'hai capito?
1: Chi è che ti ha buttato dentro?
2: Bacchetta.
1: Ah, allora vuol dire che devi fare abbonamento. Vuol dire che non stiamo andando bene, cacchio.
2: No, senza questo, no, ma poi non ci agitiamo con questa cosa della prestazione. Siete entrati in modalità prestazionale, ragazzi, è martedì.
1: No, io sono...
0: C'è il coordinatore, è arrivato, ha dato i numeri.
2: 10, 9, 8.
0: Esatto.
2: E quanti... Com'è almeno l'obiettivo di
1: 25
2: te? Sono un vostro co-conduttore, non sono qua in qualità di ospite. C'era scritto anche sul foglio dei turni.
1: Davvero? Ah, veramente?
2: Eh sì, cari.
1: Ah, non lo sapevamo.
0: Ti stiamo mancando di rispetto in questo modo brutto?
2: Mi sembra che mi... Boh, no, sì, come se fossi qua di passaggio. Come se fossi, ma chi cazzo è questa? Cioè,
1: no, perché siccome entrava e usciva un sacco di gente pensavamo, sì, che anche tu fossi,
2: anche fossi una di quelle
1: di
2: Invece no,
1: parte di quelle persone.
0: Invece no, cara mia. Domanda da Cristina allo studio: ma solo i nuovi abbonati possono partecipare alle sfide o anche i già abbonati?
2: Allora, io non ho ricevuto delle istruzioni in merito, sto dando un po' la risposta che mi sembra più giusto dare a me, che io dico così.
0: Vai.
2: Se siete non abbonati, ovviamente è un sogno.
0: Com'è, scusa?
2: Un sogno. Se siete già abbonati e volete sfidarci, va bene lo stesso, siamo contenti. Se portate un non abbonato, anche.
1: Aggiungo, gli bene. Abbonati possono sfidare i non abbonati.
2: Ah, ecco.
1: Amici abbonati, potete sfidare vostri amici non abbonati e se vincete, quello che perde deve fare l'abbonamento.
2: Giusto, e poi ci sono anche le sfide
0: bello
2: con
0: questo.
2: Se stessi. Che portano anch'esse abbonamenti. Non lo sai? C'è scritto sul modulo lì in fondo. C'è anche hai una sfida. Mi sei...
0: In fondo?
2: In fondo.
0: Ah, no, vabbè.
1: Ma tipo
0: proponi la tua sfida.
1: Col parapendio dal Resegone.
2: Ma allora io ho sentito in onda dire che in realtà vale anche, esatto, la sfida. Cioè io ho paura dell'altitudine. Ho deciso di fare una discesa in deltaplano. Sfida con me stesso, se vinco
1: se
2: mi
1: non
2: abbono.
1: Muoio, se non muoio mi abbono.
2: C'era un motivo per cui avevo paura.
0: No, io vedo che ci sono un paio di sfide lanciate dagli ascoltatori, però è più un'idea, tipo sfida di freestyle poetico, voglio sfidare Monica Paes e Paolo Massari di Percorsi Perversi. Oppure appunto un altro può dire sfida di lettura GR, voglio sfidare la Santini.
1: Ma tu dove le vedi queste cose?
0: Me la date per Stalozza.
1: Perché c'è sempre qualcuno che c'ha delle cose.
0: E c'è anche Scarabeo contro Alone.
1: Ma te ti hanno sfidato, Diana?
2: Ma che?
1: Anche io sono senza.
2: Ma non capisco.
0: Tu che cosa dovresti...
2: Probabilmente sembra imbattibile.
1: Ah, braccio di ferro?
2: Io braccio di ferro.
0: Bello. Bello.
1: Ragazza,
0: bello, ma...
2: femminile. Braccio di ferro femminile.
0: Non sapevo come fare la domanda.
2: Non trovavi la giusta fluidità per domandarlo,
0: esatto.
1: E neanche a calcetto ci hanno sfidate.
2: Ma tra l'altro noi ci siamo presentate così male, che è un gioco da ragazzi, secondo noi, perché noi continuiamo a dire in attacco siamo delle seghe, in attacco siamo delle seghe.
1: Appunto.
0: Ma l'intergender, cioè nel senso può sfidarvi anche una coppia di maschietti?
1: Secondo me sì. No? Cosa c'è scritto?
2: Ma non so, i maschi sono competitivi.
1: Ma anche noi.
2: Risultano in modo volgare.
0: Mi immagino le tue esultanze.
2: Esatto,
0: cioè, al profumo di gelsomino.
1: A biliardino c'è scritto doppio e basta, quindi potrebbe essere anche
2: misto.
1: Anche misto, sì.
2: Anche misto.
1: Maschio e una femmina.
0: Secondo Schiaffino a braccio di ferro mordi.
2: Cioè, è barare.
0: Non vale.
2: Sta accusando,
0: esatto,
2: di barare.
0: Evidentemente. Se uno
2: io non so bene le regole, tipo il braccio dietro, però sicuramente non puoi morsicare. Ma poi coi denti che ho, secondo me, non è meglio che evito.
1: Ma scusa, ho sentito dire che ti stai allenando.
2: Mi sto allenando col kettleball. Sì, è una palla
0: di roba che si tira su,
2: una palla con un manico
0: che assomiglia
2: che ti permette
0: a una teiera
2: di fare dei pesi, però in modo più ergonomico, più olistico, più centrato.
1: Sto immaginando tipo un Eye of the Tiger sotto.
2: Esatto, sì, no, ho visto una volta un reel su Facebook che in una settimana diventi una bestia così. Sto provando, cioè vi farò sapere.
1: Con un braccio solo, quindi avrai un braccio
2: No, perché il kettleball è al manico,
1: doppio,
2: quindi
1: okay.
2: Tu lo fai, cerchi di farlo, perché comunque non voglio neanche sfigurarmi per la sfida,
1: certo,
2: con gli ascoltatori che poi resta tutta tipo tennista, vabbè.
0: ci hai appena dato del e la categoria no, tennisti li
2: perché ciao a tutti cari abbonati tennisti. No, perché se giochi con una, con tutti quei giochi, anche la scherma secondo me ti fa, ti storta un po', perché se la giochi con una sola mano o
1: suppongo
2: con un...
1: non ho mai non provato, non so.
2: Hai mai visto uno schermitore? No, uno
0: sì. Nudo.
2: Nudo, no, comunque in costume da bagno.
0: Vabbè. No, ma ce n'era uno che, si, che era sempre, sempre a torso nudo perché faceva ed era decisamente, assolutamente,
2: era dritto, era
1: perfettamente buono.
0: Simmetrico in tutte le sue parti, per cui no, non sarei... Comunque, se volete sfidare Diana Santini a braccio di ferro senza ausilio di dentatura contro le vostre, i vostri arti, potete andare sul sito radiopopolare.it, ci sono tutte le sfide e potete scegliere quella ed altre. Mentre Andrea, se tu vuoi proporre la tua sfida, lui vuole sfidare qualcuno nella categoria polemica sterile.
2: Io
1: credo che la Diana sia imbattibile.
0: Io devo dire
2: vuoi uno più facile o vado bene anch'io?
0: Io avrei candidato Ambrosio.
1: Potremmo fare un doppio.
2: Però Ambrosio e Bonario, vabbè, però tu dici non è che bisogna per forza poi finire litigate, perché Ambrosio fa polemica ma bonariamente.
0: Tu invece mordi.
2: Io invece no, cioè,
1: la Diana potrebbe fare la sfida braccio di ferro con
2: insieme.
1: Polemica in contemporanea.
2: È bellissimo.
1: Sai che lo stendi a furia di polemiche,
2: secondo me, sì.
0: A proposito di polemica sterile, Riccardo ti corregge perché si chiama kettlebell, non kettleball.
2: Ah, io non l'ho comprata, c'era scritto, mi sembra, ah, c'è scritto bell, non ball.
1: Bell come campana.
0: Perché effettivamente è a forma sia di campana
2: che di palla.
0: Che di teiera, kettle è la teiera, si chiama... campana a forma di teiera.
2: Io pensavo una cosa tipo palla e kettle fosse tira la su e giù. Non sapevo che kettle volesse dire teiera.
1: Sto cercando kettleball perché si chiama così.
0: Tizi, i messaggi vocali non li prendiamo, non riusciamo a sentirli. Quindi se vuoi scrivere qualcosa, scrivi, o se no telefono allo 0233 001 001.
2: No, abbiamo detto del vocali. Concerto, abbiamo detto della serata,
1: abbiamo
2: di stasera,
1: detto,
2: abbiamo detto
1: no,
2: abbonatevi.
1: Ci siamo fermati a domani sulle serate.
2: Ah, andiamo avanti.
1: Non contano più quelle di giovedì.
2: No, no, non è che non contano più, però magari uno fa. Ma però c'è quelli che si programmano giorno più a lungo. Io già che se mi dicono giovedì, penso io, minchia, giovedì, non so neanche se sono qua.
1: No, invece giovedì, se sei qua, c'è Bolli Quiz, il quizzettone di bollicine che compie 15 anni.
0: Che già sarà un po' una sfida. Mi sento coinvolto, dato che sono uno dei tre concorrenti e temo farò una figurata
2: orrenda.
0: Ma sei
2: un concorrente?
0: Sì.
2: E com'è? Dovete ascoltare tipo le prime tre note?
0: Allora, non lo so come funzionerà, sarà un quiz più che musicale sulla storia di bollicine, che sarà il motivo per cui io non le saprò, probabilmente perché ho ascoltato bollicine, però non è che penso di...
2: Non sei un esegeta di bollicine.
0: Però ecco, gli altri due sono Paola Piacentini e Alessandro Braga, siamo noi tre, e io secondo me vince
2: Braga.
0: Cosa ne
2: sa Braga?
0: Secondo me vince Braga.
2: Ah, perché bollicine è tanta musica italiana anche.
0: Sì, sì, però mi hanno giurato che a parte una o due le domande non sono musicali.
2: Come non sono musicale?
0: No, sono più...
2: Com'è, tema libero?
0: Non lo so, cioè sulla storia della trasmissione.
2: E non hai neanche, non c'è neanche un bugino in commercio.
0: A un certo punto mi sono detto mi metto a sentire i podcast.
2: Sì, però quanti? 15 anni di podcast?
0: È un po' tanto, sì. Cioè vabbè che io di notte non...
2: Magari per due, mi ha velocizzato per due.
0: Sì, non lo so, tanto ormai è giovedì.
2: No, sì. È giovedì questo.
1: È giovedì questo.
2: Tra 48 ore.
0: Esatto, dopo domani.
1: Ci sarà anche il DJ set di Dario Grande.
2: Potresti fare come si facevano gli studenti che mettevano l'audiocassetta e lo senti per tutta la notte, vedi se qualcosa ti resta mentre
1: dormi.
2: Ah sì,
1: c'era questa idea che...
2: Cioè se tu metti le cuffiette con il Walkman.
1: Sapete
2: con la lezione...
1: Cosa faceva mia mamma quando ero piccola alle elementari?
2: Dobbiamo saperlo.
1: Di notte mi sussurrava le tabelline mentre dormivo.
2: Questo, a parte che la dice lunga sulla tua performance nell'ambito delle scienze, diciamo.
1: E poi ho fatto liceo scientifico comunque.
2: Quindi è servito?
1: No, comunque ho fatto cagare in matematica per 5 anni, però... no, non è servito a niente, però lei ha detto, boh, ho letto che se si vengono dette le cose nel sonno, il cervello le memorizza, e quindi lei mi sussurrava.
2: Cuore di mamma, veramente.
1: Sì.
2: Cuore di mamma. Ho sbagliato. Adesso le sai le tabelline? Che quelle difficili?
1: Non me le chiedere.
2: 9 per 8. No, perché io le sto ripassando di brutto, perché i miei figli sono in terza e in quinta e ho dovuto rifare tutto da zero, compreso il triangolo, il quadrato.
1: Ma poi tra l'altro la matematica dell'elementare è difficilissima.
2: Tosta, sì. Per me sì.
1: No, ci sono delle regole che poi non prendi più dopo, cioè non le fai più, quindi le dimentichi completamente, tipo dei teoremi. No.
2: Beh, no, dipende, forse ovvio, se fai lettere antiche, no, però secondo me...
1: No, ma neanche al liceo.
2: Ah. E, beh, le tabelline non te le insegna più nessuno, o le impari all'età giusta, oppure...
1: Vabbè, poi non servono a niente.
0: Mi stavi chiedendo una cosa su domani?
2: Volevo proprio chiederti qualcosa sul concerto di domani, sì.
0: Guarda, teoricamente dovrebbe esserci Marta De Grandi, puoi salutare Diana Santini?
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Ciao Marta Del Grande!
3: Tutto bene?
2: Sì, in carne ed ossa, cavolo, ho appena messo un tuo brano musicale poco fa.
3: No, scusate che sono così in ritardo, scusate.
0: Ma non ti preoccupare, non lo sapeva nessuno.
2: Ma come sta? No!
0: Te lo sapevamo io e te che eri in ritardo.
3: No, ho veramente ho perso
0: ma
3: proprio
0: sì, ma c'eravamo detti.
3: La vita, ma...
2: Ma cosa è successo?
3: No, che stavo avendo una conversazione difficile con il mio agente. Però adesso ci sono, eccomi qua.
0: Questo dietro le quinte è bellissimo. Marta De Grandi, ti abbracciamo anche per le tue conversazioni difficili, ma avremo invece una conversazione molto bella e facile io e te domani. Spero.
3: Sì, domani penso proprio di sì.
2: Vediamo domani, domani se ci avevo di venire dopo questa conversazione, caro Nicolò.
0: Sei presa malissimo.
3: Sì, sì, sì. No, scusate, che mi dispiace che sono in ritardo.
0: Ma no, ma non sei in ritardo, Marta, siamo
2: noi siamo in onda 24 ore su 24.
0: Siamo qua a cazzeggiare in onda con gli ascoltatori, a dire che si devono abbonare, per cui vai tranquilla.
3: È importante abbonarsi, io sono abbonata.
0: Ecco, Marta De Grandi è abbonata ed è il motivo per cui domani l'abbiamo invitata a fare un piccolo live in solo nel nostro auditorium del Metro Stratos, nonché a rispondere a delle inopinate domande che le farò io, parlando del suo disco, di questo
3: le
0: anno
3: solite cose,
0: 2026,
3: sì.
0: Di quello che farà, i progetti per il futuro e cose di questo genere.
3: Sì, le vacanze di Natale.
0: Le vacanze di Natale. Dove sei adesso? Oggi
3: sono a Bologna. Sì, sono a Bologna. Questa sera ho
0: una cosa a Parma?
3: Un evento.
0: O
3: no,
0: Bologna.
3: No, a Bologna. Facciamo un talk, un piccolo live in solo come quello che faremo domani a Milano. Lo facciamo al Cubo Unipol con Carlo Babando. Quindi. Oggi mi alleno.
0: Oggi scaldi i muscoli. Che pezzi suoni stasera? Magari assomiglieranno a quelli che suonerai anche domani?
3: Non lo so, sincera la risposta vera è che non lo so che cosa suonerò, penso che suonerò soprattutto pezzi da Dream Life, forse qualcosa di Selva.
0: Ma nel insomma, senso che in questi casi qua... Improvvisi? Bello! Non
3: decido all'ultimo, poi vabbè...
2: Ma all'ultimo prima volte. O proprio sul palco? Cioè all'ultimo
3: no,
2: tipo mezz'ora
3: no,
2: prima e poi c'è una scaletta... il soundcheck, ok. Non è che mentre stai
3: sì,
2: cantando
3: sì,
2: dici, vabbè, adesso voglio di fare quella lì.
0: Vabbè, in solo si può fare anche quello, in effetti. Puoi anche
3: però
0: decidere.
3: Magari a volte può capitare che cambio idea, no? E quindi poi cambio qualcosa all'ultimo, ci può stare, sì.
0: Mischiare le canzoni con la parte invece di intervista è una cosa che ti piace o ti toglie un po' di quell'adrenalina del suonare? Perché è una cosa che quando facevo i concerti il venerdì vedevo cambia molto da artista a artista, cioè il fatto di avere magari davanti a sé 20 minuti in cui poter suonare è una cosa che dà più... agio, tu come la vivi?
3: Ma guarda, dipende da chi mi fa le domande, che domande sono. Cioè, se mi piace chiacchierare, penso che aiuta un po' tutto quello che è il ritmo di questa serata, insomma, che non è un vero e proprio concerto, però è un incontro, no? In cui si raccontano cose, sia con la musica, sia con... il racconto proprio parole, quindi boh, cioè, tutto dipende da te, Nicolò.
2: Ma che domanda ti piacerebbe ricevere? Dillo a noi, senza dirlo a lui.
3: Ma no, vabbè, non. Cioè, vabbè, ma lui lo sa, nel senso che ci sono domande un po' noiose che non mi farà.
0: No, non te le farò.
3: Parleremo di cose un
0: Solo
3: po' più
0: divertenti.
3: intriganti,
0: Solo
3: dai, sì.
0: divertenti. Di sicuro, guarda, quello che ti chiederò sicuramente partendo dall'abito meraviglioso che avevi sul palco del Castello Sforzesco per il live che hai fatto prima, quello di Patti Smith, ti chiederò di parlare dei tuoi abiti di scena. Questo te lo
3: Va
0: posso dire,
3: bene.
0: così
3: Ragazzi,
0: ti prepari.
3: l'abito lo posso già dire adesso in diretta mondiale.
0: Sì.
3: Vai. L'abito che ho indossato quella sera è l'abito della copertina del nuovo disco di Chelsea Wolfe.
0: Ma dai.
2: Bellissimo.
3: Ma non tipo lo stesso, cioè lo stesso,
0: Ah, ce
3: capito,
0: l'avete
3: Daniela?
0: indossato sia tu che
3: Era lo
0: Chelsea Wolfe.
3: stesso abito, cioè sono sicura di questo,
0: Eh no,
3: perché,
0: certo.
3: vabbè, perché lo so.
0: Ma
3: E quindi, boh, sì, ne parliamo, poi parliamo degli abiti, se volete.
0: sì, parliamo anche degli abiti. Io adesso metto su Dream Life, che è il brano che dà il titolo al tuo disco.
3: Spara.
0: Vuoi raccontare qualcosa su questa canzone, su perché dà il titolo al tuo disco?
3: Questa è la canzone che dà il titolo al disco, nonostante sia l'ultima che ho scritto per il disco, però avevo già deciso che sarebbe stato quello il titolo, perché volevo che questo disco parlasse del mio rapporto con i sogni in tanti modi, ma soprattutto con i sogni proprio da una dimensione onirica del sogno, che penso che sia un'opportunità per noi per vivere delle cose che non riusciamo a vivere in quella che è la dimensione che noi crediamo reale. E così.
0: Marta De Grandi domani sul palco dell'Auditorium di Metro Strato, a partire dalle 21, con anche il sottoscritto, ma soprattutto ci sarà Marta De Grandi, le sue canzoni, un po' di storie, un po' di racconti. Se andate sul sito radiopopolare.it potete prenotarvi. Ci vediamo domani, anche con te, soprattutto con te.
3: Grazie,
0: Ciao
3: a
0: Marta,
3: domani,
0: un abbraccio.
2: ciao.
3: Ciao.
2: Ciao, ti
3: Ciao, ciao.
2: aspettiamo.

0: domani nell'auditorium del Metro Strato, Smart del Grandi con Dream Life, che è anche il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, il suo ultimo album, un'intervista, un po' di musica dal vivo. Andate su radiopopolare.it e prenotatevi questo domani dalle 21, ma ricordiamo che anche questa
1: stasera,
0: questa sera l'abbiamo sentito prima dalla viva voce di Cecilia Di Leto, ma lo ricordiamo ancora, Verde di Sera, che è la serata che a partire dalle 21 troverete nell'auditorium del Metro Stratos per parlare di alimentazione vegetale.
1: Sì, ci sono vari ospiti, c'è Stefano Casarini, ingegnere ambientale, poi c'è
0: c'è Massimo Filippi, filosofo, c'è la biologa e nutrizionista Maura Bozzali e il responsabile evidenza e documentazione di Essere Animali, Francesco Ceccarelli, oltre ovviamente a Cecilia Di Leto e a Federica Giordani, che sono le due conduttrici di Considera l'Armadillo. E se ho capito bene... per i vicoli di Radio Popolare si aggirerà anche la Santini,
1: che sfiderà così per allenarsi a braccio di ferro chi passa.
2: Sì, sì, tutti questi vegani che partecipano, spero di avere delle chance. No, scusate, ho detto una cosa orribile.
0: Ma sì, dai,
2: scherzo. No, ma qua non si sa mai.
0: Sì, no, adesso sicuramente
2: esatto,
0: arriva il messaggio.
2: Guarda che io conosco un vegano che ha vinto la lotta del sumo, ma ovviamente c'è, anzi, proprio in Asia poi un sacco di gente è vegetariana e vegana. Sì, mi aggirerò anch'io, sì, pensavo di stare qua.
0: Stare qua.
2: È una bella serata, c'è il sole, non fa neanche freddo, ci sono le birrette, lo spritz.
0: C'è Miss In Red che mette la musica.
2: C'è la Pebedda che fa un delizioso couscous autunnale,
1: buona, sì,
2: non male.
1: Una nuova versione, buona.
2: E poi ci sono sempre, uno chiama la pizza, se proprio ha fame, ci sono i tavolini, e tutti i redattori e le redattrici. Tutti fermi, Martina?
1: Allora, io domani ho l'apertura.
2: Anch'io vengo qua. Sì, l'apertura di abbonaggio, però con Ira Rubini.
1: Vabbè, l'apertura di abbonaggio non conta.
2: Beh, insomma, vengo qua alle 6 comunque.
0: Sono sempre alle 6 di mattina, cioè.
1: Vabbè, no, ma sì, magari mi fermo per una birretta, così.
2: Con modestia. Non ho detto che è la serata della vostra vita. Però venite,
1: certo,
2: se bisogna,
1: tutti, sì.
2: Se volete assicurarvi i posti, insomma,
0: prenotate.
1: Però comunque venite
2: modulo.
1: Anche se venite così all'ultimo, cambiate idea, volete
2: pazzamente.
1: Venire pazzi, sì. Venite comunque.
0: Io devo correggermi perché sull'inglese ci tengo, quando sbaglio fare ammenda, sì. Kettle non è la teiera, sì. Ma è il bollitore.
2: E sono due cose ben diverse, son
0: due
2: signora
0: cose
2: mia.
0: Diverse,
2: sì.
0: Sono due cose diverse anche perché effettivamente, e lo dovrei sapere anche perché c'è una canzone del mio gruppo preferito degli ultimi 10 anni che si chiama proprio così, Calling the Pot Kettle Black. Aspetta che questa è per te, è un dei Wilco, in cui si dice appunto the pot calling the kettle black, che è come dire il bue che all'asino, esatto, più o meno la traduzione
2: the pot di calling the
0: kettle black, cioè la teiera che dice nero
2: al bollitore.
0: Direi
2: che è molto più bella quella del cornuto, cioè la nostra è più bella,
1: più,
2: la nostra versione
1: più diretta, diciamo. Allora, c'è una rettifica, stasera non ci sarà la Pebedda, quindi non ci sarà il couscous autunnale, ma che comunque ritroverete nelle prossime...
2: Ah, certo.
1: Ma esordisce un nuovo street food, cioè Testami, con i testaroli liguri.
2: Ah beh, ancora meglio.
1: Ancora meglio.
2: Ancora meglio.
1: Cioè,
0: cucina artigianale toscana.
1: A Toscana. Ah,
0: toscana.
1: Perché io i testaroli li mangio
0: i testaroli
1: Liguria.
0: Vogliamo aprire?
1: No, infatti,
2: testarolo e cuspide.
0: Lo scottante capitolo della Lunigiana.
1: No, hai ragione. Io li mangio effettivamente in provincia di La Spezia.
2: Cuspide, per l'appunto. Sì.
0: E quindi per parlare di questo e altro potete anche venire a incontrare il titolare, insomma il pusher di Testaroli e di il protagonista di Testami, ne parlate direttamente con lui. Liguria o Toscana?
1: Ecco. Esatto.
2: Che buoni Testaroli, c'era una panetteria,
0: sì,
2: di fianco a casa mia, proprio di quelle panetterie, sai, grandi, ma con un bancone piccolo, una signora piccola, vecchia, faceva 4 panini e i biscotti quelli un po' antichi, un po' biscottini. Cioè c'aveva tutti questi asset qua, la pasta buona, cioè delle marche.
1: E ora non c'è più.
2: E niente, ha aperto un supermercato.
1: Ecco. Posto. Tra l'altro io ho una fame del dragone in questo momento, quindi parlare di testaroli.
2: E quindi riconsidererai con più favore la zuppa di scarola che ti ho offerto
1: allora,
2: prima.
1: Ho visto prima passare le
0: hai
1: mie...
0: offerto a qualcuno una zuppa
2: ma
0: di
2: tu non
0: scarola?
2: L'hai dell'S lunga, confezionata. Quando l'ho mangiata? Sono quasi.
1: Infatti anch'io. No, ho visto prima passare gli involtini salamellano.
2: Pancettati, ma non vogliamo parlare di questo con gli ascoltatori.
1: No,
0: no,
1: però li ho visti passare, quindi
0: no.
2: Li prediligi?
0: No.
1: No.
2: No.
0: No.
1: No.
0: La sera, verde di sera, alle 21.
1: Bel tempo si spera.
0: Ecco. Vabbè, a questo punto, visto che l'ho citata, la metto. Pot Kettle Black, sono i Wilco.

0: 9 minuti dopo le 15 siamo in diretta per la campagna abbonamenti di Radio Popolare, il che significa che vi dovete abbonare.
1: Infatti, perché adesso stiamo un po' girando intorno, ma mancano gli abbonamenti adesso, Non è...
0: Sentite il tono più severo, più serio, più compreso di Martina. È arrivato il momento di guardare un attimo ai conti, e se non ci sono stati ulteriori aggiornamenti siamo ancora a meno 23. Cosa che oggettivamente...
2: Meno 23 sul nostro obiettivo di 25.
0: Di 25 nella giornata di
2: Avete
0: oggi.
2: Ricordato di sottolineare questa nuova straordinaria opportunità dell'abbonamento con la carta di credito?
1: L'abbiamo detto, ma puoi ridirlo se vuoi.
2: No, perché da quest'anno c'è questa bella possibilità per tutti.
0: Che uno quasi si dispiace di essersi già abbonato per non poterne approfittare.
1: Questa cosa avveniristica, tra l'altro.
2: Cacchio, cioè proprio con una targhetta rettangolare di plastica, tu con quel numero lo inserisci tramite dei circuiti bancari e
0: sostieni la
1: Radio Popolare. Ma quello che io non capisco è come fanno i soldi a stare in
2: dentro,
1: quella tessera.
2: Sì, perché li schiacciano molto, sì.
1: È una cosa incredibile, comunque, siamo...
2: ma oramai, guarda,
1: ormai,
2: noi,
1: giorni
2: io
1: d'oggi,
2: e te non ci stiamo più dietro,
1: guarda,
2: Martina,
1: veramente.
2: Guarda, io ho smesso, non mi interessa.
1: No, anch'io.
2: Vado
1: io
2: col mio bollitore, se
1: la mia kettle,
2: la mia kettle, via.
0: Radiopopolare.it/sostienici, lì troverete anche il bottone con scritto abbonamento con carta di credito. E una volta che avete fatto l'operazione, plic! Screenshot e ce lo mandate al 331 6214013. Noi vi ringraziamo e siamo contenti. Questa è la filiera di tutto.
2: E poi la radio c'è.
0: La radio continua a esserci, a fare le sue trasmissioni, i suoi giornali radio, i suoi approfondimenti, i suoi social, eccetera, eccetera.
2: A prendere le vostre telefonate, che però non arrivano, come mai non arrivano? Forse perché non abbiamo detto il numero.
0: 0233 001 001, un numero facile da ricordare. Così come il 331 6214 013, dove Cosimo ci manda una foto che non è una foto dell'abbonato.
1: Infatti anch'io l'ho aperta subito, sperando fosse un abbonamento,
2: invece è una foto delle vacanze.
1: È una credenza.
0: È una credenza. Vogliamo smontare questa credenza? Vogliamo contestare questa credenza? O il gatto secondo voi è vero o è intagliato?
2: Ah no, però scusa, è deliziosa, perché sì. C'è questa bellissima credenzina Art Deco le sue ante da basso con i due cassetti e tutte invece le ante di vetro più in alto,
0: sopra.
2: Tutta un po' bella bombatina, cioè graziosa, magari può non essere il tuo genere,
0: stile, no.
2: Però è graziosa, e sopra c'è un'altrettanto graziosa gattina tartarugata e una radio essa stessa in stile vintage.
0: Esatto,
2: che
0: contemporanea,
2: già è l'unico
0: vintage.
2: Occupante di questo del piano di questa cucina, che presto si riempirà di generi alimentari, piccoli ninnoli e altre cose che ciascuno...
1: Soprammobili,
2: ah. Esatto, bomboniere soprattutto anche, e c'è quel tipo di credenza che diciamo chiama questo tipo di oggetti, e c'è anche una bellissima radio, essa stessa bombatella, un po' in stile.
1: Sintonizzata su Radio Popolare.
0: Io... Per come sono fatto io, al di là del fatto che lo stile vintage non è proprio quello che preferisco, però da nerd un po' espansione del suono, ti direi che lì la radio mi è un po' sacrificata, perché stando dentro quel comparto di legno il suono esce a forma di comparto, mentre invece se lo lasci libero,
1: quindi dici che le nostre voci non vengono,
0: non squillano come potrebbero,
2: sono rettangolari, perché
1: infatti mi sento un po' rettangolare,
2: senti un po' tetragona forse,
1: anche sì.
0: Però se tu sei comodo lì, e comunque secondo me il gatto sta pensando di andare a spegnere la radio,
1: sì, perché la guarda effettivamente un po' perplesso,
0: minaccioso.
2: Gatta.
1: Ah, l'hai detto tu gatta?
2: Sì.
0: Gatta perché tre colori?
2: L'ho detto io perché di quel colore lì può essere solo una gatta.
1: Ah, veramente?
2: Sì.
1: Mi sei anche esperta di gatti?
2: Sì!
0: Non è un caso che questa sera sarà la serata di Considera l'armadillo.
2: Mi sfido al lancio del gatto.
0: No! Ma Diana!
2: Sono entrata nelle sfide.
0: Soltanto braccio di ferro. Oppure,
1: ma come lo lanci il gatto? No, scherzo.
2: Mi era piaciuta.
0: Ragazzi,
2: cioè dall'alto, no?
0: Ragazzi,
2: no.
0: Guarda che
1: da dove lo prendi? Scherzo, no?
0: Il senso dell'ironia di alcuni nostri ascoltatori non è il massimo, no? No, attenzione.
1: Allora, ovviamente c'è Davide già che dice: non scherziamo, i testaroli, lunigiana. Non...
0: Lunigiana,
2: lunigiana è toscana.
1: Pane di vinca e focaccette rigorosamente lunigiana. La Spezia, Liguria, muscoli ripieni, meshua e torta di riso salata.
0: Quella è la
2: Sono
0: Liguria.
2: Piatti tipici, cioè, vabbè, e anche altri, con anche la pasta al pesto.
1: Non lo so, io non sono esperta.
0: Capomagro. Il capomagro, ma
2: la
0: sì,
2: cima.
0: Davide, abbiamo sì, capito molto bene. Pesto del Parco delle Cinque Terre. Lui soltanto quello.
2: Quello lì, beh, giusto.
1: Va, quando ha bisogno di pesto, va alle Cinque Terre, prende
0: va al
1: il
0: Parco
1: pesto,
0: delle Cinque Terre e torna con il pesto oppure lo surgela. E c'era anche prima qualcuno che ti diceva che se qualcuno da tennista diventa deforme come Musetti poi vuole conoscerlo, ma questo era Tizio, un messaggio per la Diana che prima parlava
1: male
0: della comunità dei tennisti.
2: Non ho capito, Musetti è storto.
1: È molto bello.
0: È un tennista gnocco.
2: Ma perché secondo me adesso gli fanno fare anche tanta ginnastica, tanto esercizio per riequilibrare.
1: Ai giovani d'oggi,
2: quando si giocava sul cemento per la strada a tennis
1: con le mani nude,
2: famosi tornei di tennis nei
1: popolari,
2: campetti di periferia, esatto.
0: Proprio così.
2: Ma penso che ci sia stato un momento a Milano che c'è andava di moda, anche non tra i ricchi.
1: Era il padel quello?
2: No, tipo negli anni 70, okay. Così.
0: Dici? Non lo so.
1: Si giocava tra un quartiere popolare l'altro.
2: Ho dei racconti.
0: Hai dei racconti. Sì. Va bene, sarebbe interessante. Sono storie che mi interessano. 0233 001 001, c'è una telefonata. Pronto?
3: Pronto, sono io.
0: Sì, sei proprio tu.
3: Allora,
2: ciao.
3: Io volevo dire una cosa. Vorrei fare l'abbonamento non adesso, ma a dicembre. È valido? Per voi?
1: Sì, certo.
3: Per voi, voglio.
2: Da quando arriva è una benedizione, ovviamente se arriva adesso è bello, se arriva dopo ovviamente è valido, cioè è valido per questo conteggio dei 25, non, no.
1: Ma perché
2: non
1: lo vuoi fare a dicembre?
3: Perché prendo la tredicesima e mi faccio il regalo per il mio compleanno e per Natale.
1: Vabbè, allora segniamo sul cuore la tua promessa di abbonamento.
3: Ok.
0: Ma grazie.
3: Forte, Martina.
1: Come?
3: Martina.
1: Sì, sono Martina.
3: Sei forte, sì. E sei forte, voglio dire, sei una ragazza che hai le risposte, le parole sempre al momento giusto e appropriate.
1: Grazie.
3: Ti voglio dire.
1: Grazie mille.
3: E sei simpatica anche.
1: Bene, per fortuna.
0: Evviva, grazie del tuo...
3: Mi piace la tua risata, eh? Mi piace quando ridi.
1: Guarda che adesso sto diventando rossa perché poi mi imbarazzo
3: rossa,
1: io con
3: un'altra volta.
0: Tu ti chiami?
3: Mi chiamo Silvia.
0: Silvia, ok Silvia, sì. Grazie del tuo intendimento, insomma, noi a questo punto siamo qui e... Che
3: lo faccio per voi, per rientrare in questi 25.
0: Dai.
2: Va bene.
1: Grazie.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao a tutte e tre.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Anche i meno simpatici, diciamo.
1: Anche
2: quelli con la risposta
1: comunque...
2: un po' più farraginosa, un po'
0: ma
2: meno.
0: Sai che sì, cioè io ho proprio visto sul tuo volto che stavi per irritarti.
2: Le sfide. Io comunque, cioè mi piacciono.
0: Sei competitiva. Anche
1: ma infatti prima diceva i maschi competitive, ma la Diana è molto peggio.
2: È per quello che voglio le
0: femmine, complimenti.
2: Così le ammazzo.
1: No.
0: Sfida, ricevimento, complimenti, Diana Santini in primo piano.
1: Vabbè, però ho vinto. Mi spiace.
2: Per ora hai vinto, sì, decisamente siamo...
0: Allora, vediamo, Andrea, che è quello che prima voleva sfidarti o sfidare qualcuno a polemica sterile, sì. Ci manda un esempio. Ah. Esempio di polemica sterile. Tema, testaroli. Svolgimento. I testaroli saranno pure lunigiani, ma vengono prodotti e consumati nelle valli interne dello Spezzino e lungo la costa, sbattendosene dei confini e delle appartenenze che manco Enrico Malatesta.
2: Sì, beh, non è una... Sì, bello,
0: sì, va bello,
2: bene.
0: Va bene, possiamo... Andrea.
1: Ci stai, raccogli il guanto?
2: Sì, raccolgo il guanto e...
0: Sfidatevi, va bene.
2: Sì, la vorrei buttare, perché lui l'ha buttata un po' in politica, i lavoratori, un po' in politica economica, il lavoro che sta nell'operosa Liguria.
1: Ma non lo so, tu ci vedi tutto questo?
2: Perché io sono portata.
1: Infatti è vero, tu sei portata. Comunque facciamola sta sfida, non è neanche difficile, si trova un tema e poi due sfidanti trovano la polemica più sterile sul tema.
2: Sì, giusto. Beh, ma tra l'altro lo facciamo anche, siamo anche abbastanza allenati, quindi...
1: Sì, sì, infatti possiamo tutti...
0: partecipare, esatto. Tutti partecipare. Non abbiamo detto, e non vorrei che poi si aprisse una polemica.
2: E comunque, cioè, sti testaroli.
0: Ah.
2: Cioè, poi... secondo me sono quelle cose,
1: ecco,
2: i testaroli.
1: E questa è la polemica sterile.
0: È venuta?
2: Il testarolo è quella classica cosa che, siccome è tradizionale, allora la gente fa finta che sia buona. Tipo il rognone o...
0: Sei pazza.
2: Non
1: allora,
2: so,
1: a me il rognone
2: la
1: non
2: finanziera,
1: piace.
2: Oppure che ti devo dire...
0: Finanziera è buonissima.
2: Da quella cosa qui con i bargigli del gallo.
0: Le creste di gallo.
2: Oppure tutte quelle cose appunto che uno assaggia perché è tradizione e poi... Secondo me è anche un po', vabbè, adesso questo mi porta via nella polemica, anche un po' le ostriche sono così, cioè quei cibi, però le ostriche per il fatto di figaggine, invece questi, i cibi, quelli che alla fine sono tradizionali, che vai in Sardegna, mangiano la testa della pecora, allora tu l'assaggi, devi dire... buona, perché è proprio tradizionale. Però alla
0: sono
2: fine...
0: buonissimi i testaroli.
1: Però i testaroli hai detto anche,
2: sì,
1: tu che erano buoni.
2: Sono buoni, però alla fine sono mollicci.
1: Sono anche verdi.
2: Sono mollicci,
1: sono
2: assorbono sempre tutto il sugo e restano delle specie di spugnette. A me, almeno a me, dico a me, poi magari io non sarò la migliore chef, però restano sempre un po' quella consistenza delle spugnette dei piatti di una volta, quelli... quelle, ti ricordi, gialle, azzurre,
1: certo,
2: rosa, no? E il testarolo più o meno è così.
1: A me un pochino...
2: E tutti dicono buono buono perché lo mangiano una volta l'anno.
1: A me un
2: forse.
1: Pochino piace, un pochino disgusta quella consistenza. Infatti io lecco via il pesto e mi mangio il testarolo da solo. Pazza!
2: E però mangi anche il pesto leccando.
1: Sì, però
2: li separi,
1: piace,
2: li vuoi,
1: sì,
2: disgiungere.
1: Mi piace un po' quella cosa lì.
0: Certo.
2: Ciao Gianmarco.
0: Puoi dire quello che vuoi.
4: È uno spin-off di Cedi Buono, la Stefanoni che lecca il pesto.
0: Però sta facendo tutto lei. Tra l'altro si è appena presa, questa cosa è bellissima e quindi la leggo con un po' di comprensione. La Santini è un po' snob, ci scrivono. Questa cosa è bella. Tutte ste cose che sta elencando sono buonissime, tipo la finanziera. Chiediamole dei figatini di pollo e coniglio da mettere sul risotto.
2: Beh, fatelo, cioè, ma una volta tanto lo faccio anch'io. E poi secondo me, siccome appunto è tradizionale, magari qualcuno l'ha cucinato con le sue mani, oppure insomma in un ristorante, alla fine ti senti, e poi non c'è niente cattivo, alla me mi piace tutto. Però secondo me ci sono alcuni cibi che sono sovrastimati,
0: sì,
2: proprio per dei fattori puramente culturali e anche un po', insomma, così.
1: Comunque Andrea ha già tirato i remi in,
0: esatto,
1: barca. Dice Diana è imbattibile.
2: Lo so. E comunque, esatto, era una polemica strumentale, cioè non è che lo penso veramente. Però
1: mi guarda
2: sembrava...
1: subito la gente come si. Perché sei brava, effettivamente.
2: Perché ci hanno lanciato una sfida polemiche strumentali. Io l'ho subito raccolto.
4: Osservando Nicolò messo all'angolo dal chiacchiericcio femminile.
0: Ma non è. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto. Però appunto Andrea
4: detto, ma pensi,
0: Andrea giustamente si sta tirando indietro, perché invece la sfida di polemiche sterili con la Santini era bella. Però non so se Andrea arriverà a sfidarti.
2: Dai, buttane lì un'altra, abbiamo 5.49.
4: Vi lascio subito.
0: Vai,
4: sono entrato
0: solo per dirci,
4: per una bella notizia e per dare a Cesare quel che è di Cesare. Tu devi avere fiducia in me. Te l'ho detto tante volte. Non una, ma due sfide che sono arrivate.
1: Chi?
4: Due sfide.
1: Quali? Cosa?
4: Tutte e due all'alfabeto farfallino al momento.
1: No,
4: due
1: grandi
4: sfide per Martina Stefanoni.
1: Sono veramente euforica.
0: La Diana è gelosa.
4: Sì, no, infatti.
2: Sì, no. Stavo provando a dire sfide con l'alfabeto farfallino.
4: Santini,
2: comunque è negli occhi di chi guarda, questo piano qua di giudizio nei miei confronti.
1: Ho visto lo sguardino.
4: Ma tu eri già stata sfidata, cioè tu eri a posto.
2: Ah sì, in polemiche sterili?
4: No, a braccio di ferro.
2: No, chi mi ha sfidato?
4: E non lo so chi ti ha sfidato.
2: Ma non lo sapevo.
4: E se tu ascoltassi la radio oggi ho detto Santini a posto.
2: Cacchierò,
4: sfidata.
2: Ok, a posto così. Allora fai tutte
1: Guarda
2: le tue
1: farfallate.
2: Guarda che polemica
1: sterile.
2: Per me, esatto, ma comunque lei due. Questa è sterile.
0: Questa è sterile, decisamente. Chi è che... Chi
4: Va bene,
0: è che...
4: saluto Martina Farfallina, Diana De Fero e pure Nicolò. Ciao.
0: Nicolò parato assoluto a questo punto. C'è qualcuno qui che... è campione di mezzi pubblici?
2: Migone,
0: perché,
2: però non è qua.
0: Perché Silvana ci fa arrivare una polemica non sterile, però polemica.
2: Strumentale?
0: Sul fatto che da antichissima abbonata lei vorrebbe venire stasera, ma non ho auto, uso solo i mezzi pubblici. E non dite mai come potrei raggiungervi.
2: Con la 90, con la grande sorella.
1: Ma non solo, si può prendere anche la Lilla, scendere a Cenisio e farsi un pezzetto a piedi.
0: Giusto.
2: 10 minuti,
1: oppure
2: sì.
1: Oppure prendere dopo a Cenisio il 12.
2: E si viene col 12. Oppure con la, 90, la sorella 90 ti porta in tutta Milano.
1: Insomma. Compagna 90.
2: Sì.
0: Silvana, vieni stasera, 90-91, oppure la metropolitana lì.
1: A Cenisio il 12.
2: E si viene col 12, oppure con la, 90, la sorella 90 ti porta in tutta Milano.
1: Compagna 90.
2: Sì.
0: Silvana, vieni stasera,

0: per sollevare la polemica. E a questo punto io direi che siamo arrivati alla fine di questa conduzione e non so se siamo riusciti effettivamente a portare a casa tutti gli abbonamenti che avremmo dovuto portare a casa, ma abbiamo fatto del nostro meglio.
1: Vabbè, due
2: le nostre fragilità, sì, anche distrazioni, ambizioni.
1: Alla fine siamo così dolcemente complicati.
2: Sì, un po' sì. Non ce l'hai queste, dai, se la mettevi su era perfetto.
1: Era solo la canzone.
0: Era come per Paola e Chiara.
2: Non siamo. Se no possiamo cantarla io e te.
0: Ma
2: no.
1: No, scherzo.
0: Ok. Vai. Va bene, dai, metto un pezzo di Saint Levant, così.
3: Vabbè. Perché حلنا ينفعش هيك يا قلبي

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio, le 15:30.

0: Le notizie di Popolare Network, approvate dalle Camere le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio. Stasera il Consiglio dei Ministri approverà il documento programmatico di bilancio da inviare poi a Bruxelles. Giovedì ci sarà il Consiglio europeo. Ci aspettiamo che alla fine del dibattito il Consiglio chieda alla Commissione di mettere in campo nuove misure su inflazione ed energia, ha spiegato un alto funzionario europeo.
1: Risoluzione unica sulla politica economica, due mozioni distinte invece sulle politiche militari. Domani, quando sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in aula per il Consiglio europeo, i partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa. Il nodo sarebbe sempre la postura verso la guerra in Ucraina.
0: Fin Fiom e Wilm hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Silva in attesa della convocazione da parte del governo. I sindacati contestano la decisione di Acciaierie d'Italia, in amministrazione controllata, di chiudere anche gli stabilimenti del nord, oltre che di fermare Taranto in attesa della decisione della Cassazione. Sull'ordinanza di chiusura dell'area caldo, ritenute insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'indotto e quelli diretti, che il governo dovrebbe approvare oggi nel Consiglio dei Ministri delle 19. Oggi sono proseguiti cortei e blocchi a Taranto e Genova.
1: I costi degli immobili, più in generale legati all'abitare, sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. Il dato più significativo emerge nel report storie di dati sui prezzi al consumo dell'Istat. Dal 2000 a oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63%, andando a erodere il potere di acquisto di stipendi che invece non tengono minimamente il passo.
0: In Bulgaria, una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est del paese, ha detto che sono 11 le persone disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Il primo ministro Rumen Radev ha parlato con l'ambasciatrice russa dicendole di non avere prove su chi abbia attaccato le navi, ma anche che i risultati di questi attacchi vanno in direzione di una responsabilità russa. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo della stessa Bulgaria e della Romania, entrambi paesi della NATO.
1: Almeno 5 civili, tra cui una bambina di 5 anni, sono rimasti uccisi nei bombardamenti degli Houthi nello Yemen. La città di Taiz, la terza del paese controllata dalle forze filogovernative, è stata al centro di intensi bombardamenti. Gli Houthi hanno invitato gli Stati Uniti a non intervenire nel conflitto nella penisola arabica, che coinvolge anche l'Arabia Saudita, minacciando una grossa rappresaglia.
0: Nuove violenze in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di diverse ONG palestinesi e ferito un bambino e due giornalisti, lo riporta Al Jazeera. Secondo l'emittente qatarina, i soldati hanno perquisito le sedi dell'Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi e dell'Associazione Ad-Damer per il sostegno ai prigionieri e ai diritti umani. Durante le operazioni sarebbero stati usati proiettili veri e lacrimogeni. Per l'agenzia di stampa palestinese WAF, inoltre, cecchini israeliani sono stati schierati intorno agli ingressi nel complesso medico palestinese di Ramallah, la più grande struttura medica governativa della Cisgiordania.
1: Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo a un polmone. L'intervento era stato annunciato 2 giorni fa in piazza San Pietro dallo stesso pontefice, che dovrebbe restare ricoverato per circa una settimana. Confermato il suo prossimo viaggio in Perù, con la partenza prevista il 6 novembre.
0: La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato in appello a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 74. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto attuale di fuga. L'uomo vive in Svizzera, cittadinanza elvetica, e ha impugnato in Cassazione la condanna. 15:34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da 1 chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: continua senza soluzione, senza nessuna sosta l'abbonaggio, abbiamo detto almeno fino a domenica, poi vedremo. Presento la squadra di queste due ore, Monica Paes.
1: Ciao, ecco, ci sono?
0: Ci sei.
1: Ciao a tutte, tutti, ciao Claudio, ciao Fabio Fimiani.
0: E Fabio Fimiani sulla fascia destra.
2: Ciao Monica, ciao Claudio.
0: È entrato anche in questi primi minuti di conduzione Massimo Bacchetta. Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno, perché ho un impegno che ho preso già nella fascia di conduzione prima. Tu non hai come Nicolo Vecchia, perché Nicolo Vecchia gliel'ho detto e lui ha risposto subito. Prima che gli ho detto: Nicolò, tu non c'hai un accompagnamento musicale, gli ho detto, non emergenziale, serio ma laico. E lui, come fa spesso quando gli chiedo le sigle, così mi ha detto certo. E poi dopo un attimo mi ha messo una roba che a me mi sembrava che andasse bene, Fabio, cioè non emergenziale.
2: La sigla del Verzero, ricordiamolo, in un attimo l'ha trovata.
1: Esatto. E anche la sigla di questo abbonaggio è fighissima, proprio dirlo.
3: Lui ti guarda, ti ascolta, ti dice ok, io ci penso un attimo, poi torna e dice senti questo, mi sembra... E gli avevo chiesto...
0: Ma non so, dobbiamo andare sul languido?
3: No, io gli avevo detto, c'è una roba non emergenziale, però laica e seria.
0: Languida, va bene, una roba di così.
3: Verito. Vabbè, cioè io... siete voi musicali, mica io sono...
1: Comunque un ascoltatore subito ha fatto delle proposte. Kevin, Prince, Big Bang, Boateng.
3: Vabbè, adesso...
1: Quattro possibilità.
3: Io mi occupo di numeri qua, quindi figurati te.
0: Vai.
3: Perché era entrato prima dicendo, guardate, purtroppissimo, cioè poi c'è sempre anche qualcuno che fa i conti, eccetera, in questa campagna abbonamenti, e quindi gli avevo detto all'1:30, purtroppissimo per voi e per gli ascoltatrici e gli ascoltatori, vi dico che entro stasera dovremmo proprio riuscire, da quel momento, a fare 25 abbonamenti. Adesso sono qua perché ho preso un appuntamento, insomma, periodico nel tempo, e quindi sarei qua a dirvi che da adesso a questa sera noi ne abbiamo ancora 20 abbonamenti.
0: Cioè ne abbiamo fatte 5.
3: Vedi tu. Però, cioè, 20 abbonamenti da depennare, cioè nuovi abbonamenti da depennare da qui a questa sera. Questo era quello che spiegava la parte seria, non emergenziale, nel senso che non è che siamo qua a dire...
2: Ma neanche languido, però.
3: Abbiamo l'ufficiale giudiziario fuori. Esatto, ma anche languido. Laico, nel senso di dire, ecco, sembra un giochino sui numeri, però in realtà noi abbiamo anche una questione... seria, che è tenere in piedi la radio.
1: Abbiamo delle mete.
3: Delle mete, cioè, quindi laico, questo mi sembrava.
1: Siamo
3: laico,
1: dati,
3: no?
0: Va bene, allora
3: serio, non emergenziale, laico, può andare.
0: Stiamo, abbiamo detto 20, siamo in onda con la campagna abbonamenti fino alle
3: 9 di
0: alle 21.
3: Sì.
0: Quindi sono 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 5 ore, 20 sono
2: 4 l'ora.
0: 4 all'ora.
3: Ma così sembra sempre facile, capito?
2: No.
0: Vabbè, adesso il ragioniere che c'è in me.
2: È semplicemente ragioneria. Cioè,
1: ascoltatori, ascoltatrici,
3: quindi,
1: veniteci incontro.
3: Ecco, io la metto giù così.
2: Quindi
3: e
2: ne dobbiamo fare 8. Secondo a 2 ore.
3: Insomma, no? Un po' così.
2: A me viene l'ansia di parlare.
3: No. E infatti lì è laico, non emergenziale, ma serio.
1: Però vabbè, ci proviamo.
0: Dai, proviamo, dai, noi puntiamo a 10 per queste due ore.
3: Ciao
0: Massimo, va bene, noi puntiamo a 10, allora siete pronti, partiamo, ci diamo del ritmo, partiamo così, va?

0: spesso suggerimenti, accendi e spegni il computer.
1: Sempre.
0: Ma vale anche per la macchina. La macchina ha dei problemi, accendi e spegni il computer, la macchina.
1: Qualsiasi.
0: L'aspirapolvere ha dei problemi, accendi e spegni l'aspirapolvere.
1: Insegno anche Marco Schiaffino e tutto il reparto tecnico che manda avanti queste vite.
2: Nei secoli potremmo dire, perché non
0: accendi
2: c'è reparto tecnico che non abbia detto questo. I decenni nel nostro caso, non nei secoli.

0: Colombia che evoca l'importanza dell'acqua. Senza acqua non si vive, esattamente come Radio Popolare, che senza i vostri abbonamenti non vive. L'abbiamo detto e ridetto più volte, quando si incontrano delle persone che non conoscono la storia di Radio Popolare, che ci chiedono il vostro editore, giusto per avere un'idea, non c'è. Non c'è. Il nostro editore sono gli ascoltatori, sì, un modo di dire mica tanto, perché senza le 17.000 svirgole persone che pagano un canone annuo volontario, questa emittente non potrebbe stare in piedi. E quindi periodicamente, una o due volte l'anno, siamo qua a bussare al vostro portafoglio, alla vostra carta di credito, anche al vostro bancomat, penso che non facciamo differenza.
1: Non escludiamo nulla.
2: Comunque basta andare sulla homepage del nostro sito, c'è un bel bottoncino giallo, sostienici, e lì trovate tutte le modalità per darci una mano. Se invece non avete il computer, siete analogici come Lula, che abbiamo saputo da poco che il cellulare non ce l'ha nemmeno, e forse per questo ha perso il turno, chiamate eventualmente, venite a trovarci, la radio è aperta adesso tutte le sere in auditorium, ci sono gli eventi. Ecco, alle 19.30 c'è il DJ set con l'aperitivo, questa sera per esempio c'è Missing Red, grandissima Missing Red, che tutti i sabati sera ci regala snippet. Abbiamo la mitica Cecilia Di Lieto con la serata verde di sera, insieme a Federica Giordani e svariati ospiti, professor Massimo Filippi, Francesco Ceccarelli, Stefano Caserini. Insomma, si parla dell'alimentazione vegetale. Sarà la chiave per un mondo diverso? Prenotatevi. Anche lì sul sito c'è il modulo, se no arrivate.
0: È possibile per tutti mangiare 100% vegetale, eccetera, eccetera. Ho fatto una ricetta l'altra sera, perfetta, con i cavolfiori. Cazzo, però ho messo anche la bottarga.
1: Non va bene.
0: La bottarga non vale?
2: Ho messo la femmina Maura Bozzali, biologa e nutrizionista, perché l'occhio non l'aveva.
0: Bottarga non vale? Mi ha rovinato il piatto vegetariano?
2: Certo.
0: Sì, però era buonissimo. E quindi, comunque va bene, la volta prossima solo cavolfiore.
1: Beh, magari mettiamoci anche qualcos'altro oltre il cavolfiore, perché sennò sta di poco.

0: vecchia pratica che da anni e anni e anni non usiamo più, la pratica della delazione. Mi spiace, non è elegante, lo so, mi rendo conto, però io sono sicuro che molti tra coloro che ci stanno ascoltando in questo momento hanno amici, conoscenti, parenti, ex fidanzate, ex fidanzati, vicini di casa, che colleghi d'ufficio, che ascoltano Radio Popolare da anni, anni, anni e anni e non sono abbonati.
1: Vabbè, in ogni campagna abbonamenti a una certa partono le delazioni, i telefoni cominciano a squillare e gli abbonati denunciano quelli che sono ascoltatori.
0: Facciamo che ne pigliamo un paio, dai, ecco, facciamo che ne pigliamo un paio.
1: 0233001001 e
0: esatto.
1: Poi gli screenshot per i vostri nuovi abbonamenti fatti allo 0233 331 6214013. Si vede che non vado in onda da un po'.
0: Ecco, abbiamo 10 abbonamenti da fare in queste due ore, sono già passati 11 minuti e quindi abbiamo non in 120 minuti ma in 109 minuti da fare questi 10 abbonamenti.

0: Fabio Fimiani ha detto che farà uno sciopero della fame per queste due ore, non mangia assolutamente niente se in queste fino alla fine di queste due ore, se non arrivano questi 10 abbonamenti. Non beve neanche l'acqua.
1: Adesso lo facciamo firmare.
0: Non beve neanche l'acqua. Sei pronto? Parti ufficialmente?
2: Posso fare un sorso prima?
0: No, neanche un sorso. Tutti dobbiamo bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Fabio Fimiani non beve la sua dose d'acqua finché non arrivano questi 10 abbonamenti.
1: Colpi bassi proprio, eh?
0: Diciamo il primo sorso al primo abbonamento. Primo sorso, primo abbonamento. Dai, andiamo così. Siamo pronti? Partiamo da questo momento.

0: una delle musiciste che è passata qua dagli studi di Radio Popolare per lanciare l'album che conteneva anche questo brano, Caribe. Anche qua sottolineiamo il fatto che da sempre Radio Popolare, per quanto riguarda le scelte musicali, non risponde alle multinazionali del disco. Sapete benissimo che la musica la scegliamo noi nel bene o nel male, perché qualcuno magari, secondo qualcuno, scegliamo anche talvolta dei brani che sono infelici, che non piacciono eccetera, però sono scelte nostre. Di sicuro, se siete in macchina, era un vecchio giochino che si faceva: si parte da Piazzale Corvetto e si va a Reggio Emilia, si gira sulla manopola dell'autoradio per sentire quante volte trovate la stessa canzone in radio diverse, perché sono le canzoni che le discografiche suggeriscono, ed è un eufemismo, alle emittenti. Ecco, poi andate su Radio Popolare e trovate Caribe di Anna Carlamasa, che su tutte le altre radio ve le scordate.
1: Tra l'altro me la ricordo bene, una figa allucinante che suona il violoncello.
0: Suona il violoncello.
1: Firma tutto quello che il suo disco fa, produzioni,
0: sì,
1: arrangiamenti,
0: compone e produce.
1: E si vende anche molto bene, si promuove, è una... così, una donna dalle mille risorse, veramente. Ero anche andata a sentirla.
0: No, molto brava, molto brava. Allora, noi proviamo a vedere se tra quelli che ci stanno ascoltando ci vogliono, per esempio, ricordare un brano musicale che hanno conosciuto, imparato ascoltando Radio Popolare. Prima non conoscevano neanche l'artista e quel brano è entrato poi tra i loro preferiti, oppure quel brano che hanno conosciuto a Radio Popolare e che poi hanno rivenduto in momenti particolari della loro esistenza, cioè quando dovevano fare un po'... la seratina un po' tac, hanno messo quel brano che hanno sentito nella conduzione di Paolino Minella e l'hanno rivenduto come se fosse loro,
1: una loro scoperta.
0: Esatto. 02 33 001 001, oppure se volete scriverci il 331 62 14 013. Fabio, per esempio, tu hai imparato qualche brano musicale a Radio Popolare?
2: Beh, un sacco, davvero tantissimi, ma in questo momento ci stavo pensando e mi riesce difficile.
1: Va bene, lui ha scritto subito gli Ada Oda.
2: Ma io vorrei dire Yusundur.
0: Yusundur.
2: Ma aspetta.
0: Tra l'altro colgo l'occasione per dare una notizia.
2: Star sudafricane.
0: Yusundur, allora mi segno tutte e due le cose. Per Yusundur vi segnalo che è stato annunciato un tour di Yusundur insieme a una grande amica di Radio Popolare. Yusundur torna in Italia dopo parecchi anni, una musicista che è anche appena venuta a trovarci qui a Radio Popolare il 4 aprile, se non ricordo male. Saranno in tour insieme e quindi ve lo segnate. Tu invece dicevi Sudafrica,
2: sì,
0: e per quanto riguarda
2: famosissimi, dai, che
0: famosissimi dal Sudafrica, non so, potrebbe essere questo Johnny Clegg.
2: Sì.
0: La musicista che sarà in tour con Yusundur e Angelique Kidjo, prima volta insieme.
1: Che meraviglia.
0: 4 aprile, se non ricordo male. A proposito di Sudafrica, colgo l'occasione per dire che Radio Popolare tra i suoi viaggi ne ha in programma uno in Sudafrica dal 2 al 12 dicembre. Era sold out. Due dei partecipanti, per un motivo personale, hanno dovuto disdire e quindi improvvisamente si è aperta una finestra per due posti.
1: È da prendere al volo, occasionissima.
0: 2-12 dicembre in Sudafrica, c'è tanta natura, ma c'è anche tanti incontri di quelli che si riescono a fare giusto appunto nei viaggi di Radio Popolare.
1: Allora, Massimiliano dice che ha scoperto Mark Lanegan, per esempio, Mentre Claudio, che si dichiara ascoltatore di musica leggerissima, chiede se siamo sicuri della domanda, perché ha un elenco di canzoni tamarre da fare impallidire, perché è la specialità di Facchini. Oh, però non è vero, anch'io l'ascolto, è prima della riunione di redazione, quindi riesco ad ascoltarla bene, e c'è un mix molto molto divertente, musica leggerissima.
0: Perfetto, quindi noi ci piace anche che ci telefoniate, più che messaggi, mandate messaggi se non potete telefonare, però telefonare...
1: Mandate gli screenshot degli abbonamenti, avete sentito Bacchetta qua?
2: O aspetta... fate un abbonamento,
0: esatto.
2: Mi tengono prigioniero.

0: Abbiamo detto questa sera l'appuntamento alle 21 con la serata dell'armadillo sull'alimentazione vegetale come chiave per un mondo diverso e vi ricordo alle 21 c'è l'appuntamento con l'armadillo, ma in precedenza il DJ set, la possibilità di bersi un bianchino, una birra, un aperitivo in compagnia di qualcuno dei lavoratori di Radio Popolare. Ma si va avanti anche tutte le altre sere, Monica.
1: Sì, certo, tutte le altre sere. E domani sera c'è il concerto, è la serata musicale con Marta Del Grandi, che chi è venuto al Castello Sforzesco a sentire Patti Smith l'ha conosciuta e di sicuro l'ha sentita qua, è venuta tante volte, è bravissima, con Nicolò Vecchia, e il DJ set sarà con Elisa Grace dalle 19.30 alle 21, mentre giovedì c'è il compleanno, il ventennale di Bollicine, per cui ci sarà un Bolli Quiz con Francesco Tragni, Marco Carini, Giuseppe Fiori, Walzer, che suonano, suonano sul palco e faranno, sai come sono loro, nazional popolari, che tirano dentro, fanno i concorsi e tutto. E l'ultima sera il DJ con Dario Grande e avremo Tiziana Ricci, la nostra Titi, con Ascolta questa foto.
0: E allora guarda, Tiziana la vedo che si aggira per la redazione, dopo gli diciamo di entrare un attimo per raccontarci che cos'è questa storia delle fotografie parlanti che ha messo in piedi per venerdì. Tu hai sete, Fabio?
2: Ho sete.
0: Non bevi? Perché non è arrivato neanche
2: neanche uno screenshot.
0: Noi preghiamo la segreteria di mandarci un cortese cenno di riscontro appena arriva lo screenshot, perché sennò questo ragazzo qua mi si dislengua perché ha bisogno di bere, ma non può bere perché sta facendo lo sciopero della sete e della fame finché per due ore, finché non arriva uno dei questi 10 abbonamenti che dobbiamo portare a casa.
3: Yeah. Je dédie à ce morceau à tous mes frères, à tous ceux qui ont

0: Abbiamo un minuto e svirgola di ritardo, andiamo con la pubblicità, ritorniamo subito dopo. Nel frattempo Tiziana ci ha raggiunto in studio e Fabio continua la sua sciopero della fame e della sete.
1: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.

0: Gli chiede di poter almeno fumare una sigaretta, ma non gli ha concesso neanche quello. Beh, perlomeno non in studio, ma neanche fuori. Continua lo sciopero della fame e della sete per le prossime 2 ore finché non arrivano 10 abbonamenti. Voi decidete se volete farlo fuori. Tra l'altro sigarette fanno anche male, per cui...
1: Ma lì, guarda, non c'è problema.

0: fare il parcheggio sigarette?
1: Tiziana Ricci, tu hai fumato mai?
2: Purtroppo sì, però non fumo più da tanto.
1: Da tanto.
2: Sono convertita al salutismo.
1: E mangi vegetariano o no?
2: No.
1: Ma ti ho visto una volta con l'osso buco, per cui non mentire.
2: No, con la bresaola.
1: Con la bresaola.
2: Quando porto la bresaola qui mi guardano male.
1: E poi la terza cosa che dovevo chiederti era, c'è un artista, un musicista che hai conosciuto durante... di suono, non personalmente, durante le tue frequentazioni a Radio Popolare, qualcuno che non conoscevi prima e che l'hai sentito a Radio Popolare ha detto, caspita, questo mi piace proprio.
2: Ma ti riferisci alla musica?
1: Sì, alla musica.
2: Ah, pensavo un artista di...
1: No.
2: Gli U2.
1: Gli U2.
0: Gli occhi mi domando.
2: Che poi tu dici U2. U2. Sì, ti ho sentito, U2. E io dicevo, oh, ma non sono gli U2.
1: No, quelli sono gli U2, quelli che sparano lì in Oman.

0: questo signore si chiama Le Feste Antonacci. Allora, tu sei venuta per dirci di queste fotografie,
1: sì,
0: parlanti.
1: Però la musica è un'altra. Ascolta questa foto, hai in mente?
0: Ah, certo, certo.
2: Dai, io no, non so cos'è.
1: Ah no, era un'aria famosa, adesso chi è che la cantava?
0: Ascolta, na na na na, chi canta il signore?
2: Volevo allargare gli orizzonti.
0: Mannaggia, non viene il titolo neanche a me.
1: Aspetta, erano i ricchi e poveri?
0: Poi erano i ricchi e poveri, probabilmente, ma adesso qualcuno di sicuro ce lo scrive al 331 62 14 013. Queste figu parlanti, che cosa sono?
1: Allora, ascolta questa foto, perché? Perché ci saranno delle fotografie, ma queste fotografie in auditorium, venerdì, non abbiamo detto, ma venerdì sera.
2: Dalle 21 alle 22.30 e lì non ci sarà la diretta, dovete venire qua.
1: Sì, perché bisogna prenotarsi nel sito, no? Perché è una delle serate dell'abbonaggio. Allora, dicevo, foto proiettata in grande e associata sul palco ci sarà un musicista, una cantante, non so se li conosci, Claudio, Rudy Bargioni e Antonella Martinelli.
0: Antonella Martinelli, sì.
1: Bravissima. Ah, la conosci bene?
0: Va bene, la conosco, so di chi stiamo parlando ed è veramente in gamba.
1: Allora, voi immaginate il bacio di Duanò, per dire, no?
0: Mm.
1: Andrà una musica romantica, bellissima, questi si baciano.
3: Chi l'avrebbe detto?
1: Poi cambia la musica e potrebbe andare Rocky Horror Picture Show oppure Dario Argento. E allora la tua percezione dell'immagine cambia completamente. E la percezione è quella che ci interessa. Cioè tu non guardi la fotografia asettica così, ma associata alla musica.
2: Con una bella colonna sonora.
0: Arimortis, scusate, era Nicola Di Bari, Tiziana.
1: Non ci credo.
0: Era Nicola Di Bari, non i ricchi e poveri.
2: Ma ce l'hanno fatto in tre o quattro.
0: Nicola Di Bari, ascolta questa voce, chi canta il mio cuore? No, il mio cuore. Amore, amore, amore. Esatto, Nicola Di Bari. Grazie, ascoltatori. No, allora,
1: ci sarà la foto, ci saranno loro che suonano, cantano, eccetera, e Giovanna Calvenzi che racconta queste foto, no? Per cui, sai come si chiama questo esperimento? Sinestesico.
0: Allora, un esperimento sinestesico, ma ci scrive un'ascoltatrice, dite bene voi, dici bene te, Tiziana.
1: Cosa?
0: Aspetta, falla andare avanti. Sembra facile, ma non tutti possono venire la sera. È inutile che sollecitiate. Abito molto lontano e ho quasi 81 anni. Nadia, che ci scrive questo, abbonata da molti anni, è già qualcosa sopra i 107,6. Per quanto riguarda.
1: Adesso...
0: No, ascolta, allora, per Nadia, non possiamo mandargli una foto a casa?
1: Ma sì, possiamo anche farlo, però Nadia avrà un marito, dei figli, scusa, la porteranno in macchina. Poi adesso l'età matura si è protratta, 81 anni cosa sono?
0: La pubertà.
1: Vilma De Angelis è morta l'altro giorno, 96 anni, quindi 81 anni è una ragazzina quasi.
0: E quindi Nadia, in ogni caso Tiziana ti manderà una fotografia con annesso il titolo della canzone, tu le metti insieme e che cosa viene fuori? Una...
1: Ma tu non hai capito niente, Claudio.
2: La sinestesia.
0: La sinestesia. Come non ho capito?
1: Ma Monica, spiegagli.
0: Non ho capito.
2: Quando metti, cioè, vivi una cosa con più sensi contemporaneamente.
0: Appunto, lei mette, gli manda la fotografia, gli manda il titolo della canzone e Nadia sinestetizza tutta con entusiasmo.
1: Deve fare una self, cioè, come si dice? Una autoproduzione in qualche modo,
2: Va bene, Fabio,
0: cosa dici?
3: Che si può fare. Potrebbe preparare la playlist Tiziana insieme alle foto per chi non può venire.
2: Anche mentre mangi, mentre bevi.
0: No, per Nadia, io volevo una cosa per Nadia.
3: Certo.
1: Io sono venuta qui per promuovere la serata di venerdì.
0: Sì, no, e la stai promuovendo. Però una cosa stai promuovendo.
1: Stai appioppando un lavoro che devo fare.
0: Un lavoro, mandi una foto a Nadia, è abbonata. Più di 107,6 paga.
1: A maggior ragione deve venire qua e fare un brindisi.
0: Ma abita a casa di Dio.
3: Un po' di tolleranza.
1: Dov'è che abita?
0: Abita molto fuori Milano. Tu abiti a Sesto, cioè sarà mica molto fuori Milano. Cinisello, sarà mica molto fuori Milano.
1: Milano, scusa.
0: Non è molto. Lei abiterà a Trucazzano, Zelo Foromagno, Zelo Bonpersico.
2: Attenzione, non è un abbonamento, ma è... abbiamo uno screenshot da Stefano.
0: Oh!
2: Ha fatto un ritocco.
0: Va bene, Fabio, puoi bere un goccio d'acqua. Piccolo,
2: grazie Stefano,
0: piccolo
2: Fabio.
0: Goccio d'acqua, Fabio, ti ringrazia perché gli stava già venendo il raspino che non c'aveva niente da bere. Allora ricordiamo, Fabio Fimiani è in sciopero della fame e della sete per 2 ore fino alle 17:30.
3: Grazie.
0: A un altro?
2: No, dedico il ritocco al trio Maggioni, Pais e Fimiani. Ago. Ti hanno...
0: Cioè, mi hanno fatto fuori.
3: Esatto.
0: Va bene.
2: Comunque, sperando che almeno un terzo di bicchiere d'acqua vada a salvare Fabio.
0: Vedi che ti vogliono bene, Fabio.
3: Bene, grazie
2: Stefano. Infatti,
1: non dite così a Claudio che dopo mi si spegne, va?
0: No, ma figurati.
2: Spegnerlo, lo vedi come si fa?
3: Impossibile, cioè.
0: Nicola Di Bari, tutti che scrivono Nicola Di Bari, abbiamo capito, era Nicola Di Bari, basta.
1: Basta, e poi noi facciamo...
0: Ok, adesso poi mettiamo anche una canzone di Nicola Di Bari.
1: Dovremmo fare ammenda, io e te abbiamo cannato mica... Io poi... Tu soprattutto, perché tu...
0: Adesso, tu pensa...
3: Anche alla reprimenda.
0: Allora, pensa Claudio, alla fotografia, cioè, per Nadia.
2: Claudio, leggi il messaggio di Adriano che ha scoperto qua. Intanto li ha da Oda con Facchini, chiaramente. E poi nel 2022 è un altro gruppo...
0: Leggi tu?
2: Un Genea?
0: Ah, sì, è Napoletani.
2: I napoletani. Comunque, scusa, che è la tua dipartimento.
0: Sì.
1: Posso rifare io?
0: Vai.
1: Ho scoperto Yusundur.
0: Yusundur, esatto, brava, che abbiamo detto che sarà il 4 aprile a Milano in concerto con Angélique Kidjo, un concerto che stiamo già attendendo, ma è quello degli Oasis, me ne può fregare di meno.
1: No,
0: mentre invece
1: i ragazzi piacciono gli Oasis.
0: Appunto, i ragazzi, cioè, ragazzi, misuriamo bene le parole. I ragazzi di 50 anni, cioè...
2: No, va bene, anche i più giovani.
0: Vabbè, Yusundur e Angélique Kidjo invece il 4 aprile.
1: Dove?
0: Quindi, a Milano, non mi ricordo dove.
2: Anche Malika Ayane dicono che l'hanno sentita per la prima volta.
0: Hai visto? E quindi
3: Claudio c'entra parecchio qui.
0: Allora, ascolta, ci ricordi gli orari, che sono i soliti?
1: Allora, alle 21 nell'auditorium, venerdì sera, guardate che poi c'è il gran finale dell'abbonaggio, quindi è una delle serate spumeggianti. Ascolta questa foto con la Giovanna Calvenzi, che le illustra, e Rudy Bargioni e Antonella Martinelli, che si occupano delle musiche sul palco. Quindi sarà una serata carina, però bisogna prenotarsi nel sito, giusto?
0: Giusto.
2: Ma, cioè,
0: ascolta un pochettino,
2: se proprio
0: Tiziana.
2: Se uno non ce la fa, guarda che magari riesce, arriva una sedia, la si tira dentro.
0: Facciamo sentire.

0: E se uno ha acceso la radio solo adesso e dice la Madonna, Nicola Di Bari, come mai hanno messo Nicola Di Bari? Scusa, spiegalo Tiziana, spiegalo. Perché abbiamo messo Nicola Di Bari?
1: Per la sinestesia.
2: Ascolta questa foto.
0: Perché venerdì, tra le iniziative per questa settimana di abbonaggio, c'è Ascolta questa foto, una roba che vi permette di sintetizzarvi,
1: sinestetizzarvi,
0: che è una roba bella, è un po' come tipo farla permanente dall'anima.
1: Sì, puoi ascoltare e sentire
0: farla
1: la musica,
0: permanente all'anima è bella, eh?
1: Bere un bicchiere di vino,
2: Claudio.
0: Farla permanente all'anima, sono poeta dentro, cioè.
1: Perché mi sono lisciata, mi ha guardato.
0: No, è da oggi che ti guardo, Monica.
1: Lo so.
2: Perché la Monica di solito ha dei bellissimi riccioli.
1: Oh signore, comincia la tigre. Allora, Yusundur e Angelique Kidjo il 4 aprile a Roma, il 5 a Milano,
0: al 5 Milano,
1: al Fabric. Grazie Lucia.

0: Tiziana, ne usciamo eleganti perché ci scrivono che questa la canzone la cantavano anche i ricchi e poveri.
1: Lo sapevo.
0: Hai visto?
1: Io mi ricordavo la brunetta dei ricchi e poveri.
0: Però la versione di Nicola Di Bari ha più pathos.
1: Ma chi l'ha detto? Scusa, prova a cercare.
2: Sì, e comunque Franca, prima di tutti quelli che sono arrivati a dire Nicola Di Bari, aveva scritto la prima cosa bella, che era il titolo della canzone.
0: Perfetto, perfetto. Ok, abbiamo detto allora venerdì alle 21, prima c'è allora, l'aperitivo, la musica diffusa e quant'altro. Perfetto.
1: Quindi venite brilli che vi divertite di più, giusto?
2: È un altro senso coinvolto, quello del gusto.
1: Ciao ragazzi, grazie, vi aspetto ciao, sì. Allora.
2: Ciao cara.
1: Ciao.
0: D'accordo, ciao, ciao, ciao. Questo è Nicola Di Bari de Noartri. Lugar.

0: tutti gli appuntamenti che ci sono in queste serate, da questa sera sino a venerdì, e voi direte il fine settimana, il fine settimana sono dedicate alle sfide, anche di questo vi stiamo parlando in questi giorni. Fabio, per esempio, tu che sfida farai?
1: Devo assaggiare del formaggio.
0: Devi assaggiare, lo dice in questo tono perché lo ricordo a chi si è appena sintonizzato. Lui è in sciopero della fame finché non arriviamo a 10 abbonamenti entro le 17:30.
2: Sì, abbiamo avuto un goccino perché era un ritocchino, per cui le abbiamo
0: chiesto
2: poca roba.
0: Sciopero della fame e della sete, quindi non berrà, non mangerà fino alle 17:30 se non arrivano almeno 10 abbonamenti, e per ora è arrivato un ritocco.
2: Siamo indietro.
0: Quindi tu come sfida aspetti degli ascoltatori che ti sfideranno, cioè loro, ci sarà lì un pezzo di Strachitunt senza
1: magari,
0: che c'è scritto.
1: Magari.
2: Tu devi identificare.
1: Sceglierà Isma delle cose da supermercato.
0: Ah, delle robe pessime.
1: Esatto, per cui saremo doppiamente.
0: Il taleggio di quinta mano.
1: Esatto.
2: Ma cioè, dovete, cosa dovete fare? Assaggiarlo e dire cos'è?
1: Esatto.
0: Okay. Cioè, ma non la gridi Valtorta.
1: Ma magari.
2: Ma Claudio, cioè, no, invece tu?
0: Io due cose. Perché mi pare che il sabato ci sono le esterne sabato non ci sono perché sono a Cagliari al premio Parodi, avevo i rigori, i calci di rigori,
2: però,
0: che ci tenevo tantissimo, perché non me li ha mai fatti tirare i rigori quando giocavo a pallone.
1: Ci sarà stato un perché,
0: però. Sì, è
2: vabbè,
0: vero,
2: con quel ginocchio
0: e quindi, ma no, che c'è,
2: però
0: i rigori potevo farli. E allora ci sono domenica, quando invece ci sono tutte le sfide che si effettueranno qua alla sede della radio, e ne ho due. Uno è la gara sulle capitali del mondo.
2: Ah, però bella, anche sono brava.
0: E l'altro è Ciapanò, che è un classico gioco da osteria, quindi
1: mitico.
0: Porteremo anche un calice di bianco.
2: Verrò a impararlo.
0: È un 3-7, sei capace?
2: Ah no, non so.
0: È 3-7 a non prendere.
2: Ok, già giocato, però io imparo le cose al momento.
0: È 3-7 a non prendere. E qua c'è bisogno però che qualcuno mi sfidi. Cioè io posso portare un amico del bar di Metanopoli e poi bisogna trovarne almeno altri due per fare la partita, perché l'ideale è giocare in quattro.
2: Allora, cari miei
0: quattro
2: ragazzi,
0: o cinque.
2: Io vi interrompo perché vi saluto. Come sapete, ho avuto un appuntamento dal dentista all'ultimo momento. E infatti con il brano di Caetano che hai messo già guardavo i minuti che passavano e non riuscivo a andarmene. E anche adesso è difficile, ma dovete andare avanti in questo difficile compito senza di me.
0: E allora ti salutiamo con questo brano.
2: Grandi, sono tutti dalla nostra parte, tutti grandi, tutti bravi.
0: Ma c'è
2: bravi,
0: un musicista tutti in Brasile che si è schierato con Bolsonaro?
2: Certo, quelli sertanejos che sono finanziati dai soldi pubblici, da questi politici che invece di investire nella loro regione, nella salute, nell'educazione, pagano questi cachet allucinanti per vedere Gustavo Lima, sai, questa canzone Melensa che in Brasile va per la maggiore, e questi sono miliardari
1: e li dobbiamo dare,
2: e poi
1: anche
2: portano tutti questi a votare. No?
0: Cioè, quelli che piacciono a noi però sono tutti dall'altra
2: sono
0: parte.
2: Sono tutti dalla parte di Lula, tutti nel cinema, nella musica, nel teatro, tutti grandi, tutti bravi. I tribalistas erano tutti e due, Marisa Monti e Arnaldo Antunes erano. A São Paulo c'era 1,5 milioni di persone all'Avenida Paulista, perché adesso anche la destra si è unita alla sinistra contro il bolsonarismo. Se questo viene eletto, ciao, continueranno a darsi il cambio per i prossimi
0: anni. Sì, ho visto un video e poi ti lascio andare, insieme all'argentino. Ed era veramente una cosa
2: la ministra dell'economia, cioè quella che sta consigliando Flavio sull'economia, dice che quello che ha fatto Milei è perfetto per il Brasile, va benissimo.
0: Chiedetelo agli argentini.
2: Esatto.
0: Ciao Monica.
2: Bacione.
0: Stringi
2: i
0: denti.
2: Ciao, in bocca al lupo. Per forza.

0: La pubblicità non ci resta quindi che sfruttare questo 1 e 30 secondi per ricordare a tutti coloro che ci stanno ascoltando che siete nel cuore della campagna abbonamenti autunno-inverno 26-27 e che c'è bisogno di voi. Se da tanti anni che ascoltate Radio Popolare o se l'avete appena scoperta, sapete benissimo che questa radio vive e può trasmettere solo grazie al vostro contributo sentimentale prima di tutto e poi anche pecuniario. Ci sono 17.000 erotti ascoltatori che hanno deciso di darci questa mano e noi aspettiamo anche da parte vostra. Tra l'altro saluto chi ci ha mandato un messaggio e ci ha ricordato che il gioco di carte in cui si esibirà, in cui sfiderà gli ascoltatori Monica Pasch è il poker. Niente poco di meno.
1: Infatti stavo per dirtelo, cioè, no, all'inizio ho detto cos'è poker, poi ho capito che il riferimento era il gioco. Quindi stiamo parlando di altissimi giochi.
0: Esatto, ma anche ping pong e anche chitarra bossa nova. Per cui Monica è in ballo addirittura con tre sfide. E qui
1: ipereclettica.
0: Ricordo a tutti gli ascoltatori, sul sito della radio ci sono gli sfidanti, come appunto nel caso di Monica, che sfida ping pong chi... voi, se volete sfidarla, mettete il vostro nome e la sfida è belle che è annunciata. Ci fermiamo per 2 minuti e 37 secondi e poi riprendiamo ancora un'oretta. Un'oretta in cui Fabio Fimiani non sta facendo lo sciopero della fame e della sete perché c'è bisogno di raccogliere 10 abbonamenti. Per ora siamo a mezzo, quindi ne mancano 9 e mezzo.
1: Quindi cercate di darci una mano.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Le tante iniziative messe in piedi per l'abbonaggio era quella della staffetta, un abbonaggio fa, mi pare, quello di Natale. Forse ce n'è stato un mezzo, anche uno questa primavera, Fabio.
1: Secondo me è quello dell'autunno scorso.
0: È quello dell'autunno scorso, un anno fa.

0: Noi rinnoviamo sempre l'invito alla segreteria di informarci se stanno arrivando i 9,5 abbonamenti che mancano a raggiungere il target che abbiamo per questa conduzione. 10 dovevamo portarne a casa, però ne abbiamo portati a casa 5, quindi un po' una figura barbina. Se volete evitare che tutti i colleghi ci bullizzino quando usciremo
1: da questo studio,
0: esatto,
1: potrebbe essere un problema.
0: So di scadere un po' sul patetico, però potete capire che cosa vuol dire avere un Facchini che viene lì a prenderti in giro e dire: oh, bravo, 2,5 abbonamento, complimenti. Ecco, cerchiamo di evitare questa cosa qua, dateci una mano, la mettiamo anche sul pietistico.
1: E ho sete.
0: Ecco, perché tra l'altro Fabio è sciopero della fame e della sete fino alle 17:30 se non arrivano tutti questi abbonamenti. E quindi anche sotto questo punto di vista, ripeto, lo so, stiamo un attimino scadendo e andando nel pietistico, ma abbiamo bisogno che ci diate una mano.
2: Madonna, che schifo che ho fatto, Madonna. Ah, vabbè.

Il tipo ha fatto il giro più lungo col taxi, mi ha fatto la cresta. Ma che stronzo. Ma poi c'è lo sconto. Cioè, una donna sola dopo le 10 paga meno del 10% del conto. E il tassinaro dovrebbe aspettare davanti al palazzo, davanti al portone, a vederti entrare che giri la chiave. Che testa di cazzo.

0: metto in padella. Piacere Mandela. Manila, Praga,
1: Tirana, prendi la metro. Una canzone di Margherita Vicario. Mandela, che questo è il tuo posto. Mandela è il titolo del brano. Mandela evoca un altro Mandela, e colgo l'occasione per ripetermi, ma è una notizia di questa mattina, ovvero tra i viaggi organizzati da Radio Popolare ce n'è uno in Sudafrica dal 2 al 12 dicembre, tanta natura ma anche una serie di incontri tra Johannesburg, Città del Capo e anche posti meno famosi. Ecco, era sold out il viaggio, purtroppo due ascoltatori hanno dovuto disdirlo e quindi si sono creati due posti, guardate sul sito di Radio Popolare e trovate tutti i dettagli per quanto riguarda questo viaggio e quegli altri programmati per Natale, mi pare che sono rimasti, perché poi c'è un viaggio a Lampedusa che però parte fra pochi giorni, e invece a Natale ci sono due viaggi, quello classico in Marocco e ce n'è uno invece tra Atene e Salonicco con quello che ci sta in mezzo, ovvero le meteore. Sono due viaggi da dopo Natale con in mezzo Capodanno e si ritorna prima dell'Epifania, per cui ci possono andare anche gli insegnanti. Se c'è qualcuno che ha partecipato a qualche viaggio della radio, magari può anche darci un colpo di telefono e raccontare questa esperienza. 0233 001 001, per esempio ne abbiamo appena fatto uno a Venezia, nella Laguna Veneta per essere più precisi, rotte meno convenzionali del solito per quanto riguarda il capoluogo Veneto, e magari se c'è qualcuno che vuole raccontarci, qua suona un telefono e andiamo subito a intercettare chi ci sta chiamando. Pronto?
2: Sì, ciao, sono Fabrizio Reina. Ciao.
1: Ciao Fabrizio.
2: Ciao, senti, volevo proporre questo agli ascoltatori, perché sto organizzando a Saronno, in provincia di Varese, una giornata di formazione per insegnanti, psicologi ed educatori sul tema del gioco da tavolo, gioco di ruolo nelle rispettive professioni, perché qua a Saronno organizziamo questa manifestazione che si chiama Saronno in Gioco, appunto, due giorni di giochi da tavolo, giochi di ruolo, tutto gratuito, con un sacco di volontari bravissimi, e allora abbiamo pensato di fare anche questa attività per insegnanti professionisti, per far capire che insomma il gioco non è più solo intrattenimento ma può essere molto altro.
1: Quando è e come ci si fa ad informare e a prenotarsi?
2: Allora, è il 17 ottobre, quindi è questo sabato, a partire dalle 9 alle 18, la mattina ci sono degli interventi della la professoressa Antonacci, che è docente di pedagogia alla Bicocca, e il pomeriggio ci sono laboratori. Su saronnoingioco.it/edu c'è il programma, ci sono le iniziative, oppure cercando su Eventbrite Saronno in Gioco Edu e ci sono i biglietti gratuiti, però ecco, siccome i laboratori hanno posti limitati bisogna prenotarsi così, ecco.
1: Va bene, guarda, spero che tu apprezzerai la nostra democraticità, perché praticamente
3: ci fai concorrenza,
1: perché noi sabato abbiamo le sfide con gli ascoltatori, ma l'abbiamo detto lo stesso, hai visto?
2: Grazie, apprezzo moltissimo, e quindi voi non ci sarete?
1: E come diceva una vecchia canzone, noi non ci saremo, perché siamo qua impegnati con la sfida degli ascoltatori. Noi siamo sicuri che tu sei uno dei nostri abbonati, vero?
3: No. Hai esitato, qua è un'autodelazione e quindi scatta che ti tocca almeno il ritocco.
1: Cioè adesso tu prova a telefonare,
3: non il ritocco, visto che
1: prova a telefonare a 105 o a Radio DJ per vedere se così ti...
2: Non lo farei mai, no, non è vero. No, però dai, mi impegno e farò iscrivere Fondazione Diamond a Radio Popolare, che è la fondazione che organizza questa iniziativa, perché è giusto. No, io sono vostro ascoltatore, questo è vero, però mi metto una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio.
1: Esatto. Stavamo dicendo sul cuore, va bene,
3: però anche il portafoglio aiuta il nostro cuore.
1: Va bene, grazie,
2: è vero.
1: Ciao.
2: Grazie mille a voi.
1: Ciao.

0: detto 120, immagino euro, 5 ore fa. Ma oggettivamente anche soltanto i racconti sui formaggi di Fimiani meriterebbero almeno un tesserone.
1: Wow!
0: Tesserone evoca un formaggio.
1: Il tesserone col formaggio.
0: Non c'è formaggio che finisce perone?
1: Pannerone.
0: Il pannerone. Il
1: pannerone di Lodi. Lo troviamo subito.
0: Sul Milano.
1: Facciamo i quiz così, mica con quello che mi propone che Disma, che così mi farà finire affettato dagli ascoltatori domenica.
0: Il pannerone è buono, eh?
1: Molto buono, ma è un formaggio che divide, o lo ami o lo odi. È l'unico formaggio fatto senza sale.
0: Ah, senza sale, senza sale.
1: E quindi questa cosa
0: dura meno?
1: Sulla durata è relativo, perché comunque c'è la sua produzione, quindi non è un problema, ma è un problema sul gusto, perché ha questo gusto acido che sale appunto non attenua e quindi non a tutti piace.
0: Sì, Andre ci scrive il Toblerone, però il Toblerone non vale, non è un formaggio.
1: Non è un formaggio, noi cerchiamo le rime col formaggio, cioè il Toblerone è facile.

0: Questa è Lady Marmalade. E quale marmalade ci andrebbe sul Toblerone?
1: Sul Toblerone?
0: No, sul Panerone.
1: Allora, bella domanda.
0: Di cipolle?
1: Sono abbastanza, ci può stare, visto che c'è il dell'acido, quindi l'agrodolce della marmellata di cipolle o della confettura, sai che qua poi entriamo in un ambito con le leggi un po' particolare. Io sono sufficientemente contrario ad alcuni di questi abbinamenti, nel senso che preferisco tutto in purezza, entrambe le cose, ma diverso. Abbiamo lanciato i formaggi, è un disastro.
0: Sì, perché one c'è anche lo squacquerone e one c'è anche il puzzone di Moena.
1: Appunto, si sono scatenati, i formaggi evocano tante passioni.
0: Una volta in un cestino natalizio, ci scrive un ascoltatore, ho trovato un set di praline di parmigiano ricoperte di cioccolato. Uno schifo, così liquida il...
1: Credo che non abbiano più avuto successo. Funzionano quelle col gorgonzola e cioccolato. Un pochettino di cioccolato col gorgonzola qualcuno lo fa, e devo dire, io che non sono un appassionato.
0: Fondente o latte?
1: Fondente. Io che non sono appassionato di questi accostamenti, quello l'ho apprezzato.
0: Ecco, voi immaginate questo povero uomo che sta facendo lo sciopero della fame e della sete, che in più vi parla di formaggi. Ed è colpa vostra se sta facendo lo sciopero della fame e della sete, perché lui, se non arrivano 10 abbonamenti, 9 e mezzo, entro le 5 e mezza, cioè entro 40 minuti, non può né mangiare né bere.
1: E devo parlarne.
0: E cui, parla di formaggi.
1: Cioè, voglio dire, oltre la prima fatica c'è anche la seconda, non chiamiamole tortura, perché le torture sono altre.

0: campagna abbonamenti autunno-inverno 26-27. Sono le 16:49 minuti primi. Noi vi ricordiamo tutte le sere, se volete uscire, non stare in casa, potete venire qui da noi per un aperitivo e per un post aperitivo. Questa sera c'è una serata organizzata dall'Armadillo dedicata all'alimentazione vegetale, che potrebbe essere la chiave per un mondo diverso. C'è un punto di domanda, quindi ne dibatteranno un po' di persone, ovviamente coordinate da Cecilia Di Lieto, Maura Bozzati, Massimo Filippi, Francesco Ceccarelli, Stefano Caserini, ripeto, coordinate da Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Ma poi anche domani, posdomani, fino a venerdì sera, ogni sera un appuntamento, e sabato domenica le sfide sabato mi pare quelle in esterne, mi spiace perché io ero segnato anche per le sfide dei calci di rigore.
1: Stiamo facendo anche la danza del meteo.
0: Sì, ah già, perché vi è previsto brutto sabato?
1: Diciamo
0: sabato
1: che
0: sabato e domenica, fine settimana.
1: C'è qualcosa di passaggio, noi stiamo facendo la danza perché ovviamente a qualche giorno il meteo non è ancora molto attendibile, per cui speriamo che si modifichi, perché sì, nel fine settimana potrebbe esserci
0: un... Ecco, e allora, dicevo, i calci di rigore, che io non potrò esserci perché sono via per seguire un festival, mi si accende una lampadina quando si parla di calci di rigore. E appena finito alle 18 verranno qua a trovarci un paio di musicisti, di cui almeno uno ancora ospite del carcere di Bollate, e mi viene in mente un campionato che abbiamo fatto con i detenuti del carcere di Bollate, con la Motherfucking Football Club, che è la squadra di calcio di Radio Popolare. Avevamo ancora con noi Tocco, che era più bravo, giocatore non a caso brasiliano. Questo è Tocco, uno suo brano, e avevamo fatto una partita, avevamo vinto 3-0. La partita dopo dovevamo giocare contro gli algerini, perché c'era la squadra di Radio Popolare e poi c'erano un sabato i detenuti algerini, un sabato i detenuti marocchini, un sabato i detenuti latinoamericani. E gli algerini avevano visto che c'era il numero 10 che era molto forte, era Tocco, questo qua che sta cantando. Solo che il sabato dopo Tocco non c'era, e allora la grande idea che abbiamo avuto è metto io, cioè Agostoni, la maglia numero 10 di Tocco. Quelli, siccome ci avranno studiato, si concentreranno su di me, e nel frattempo noi la picchiamo dentro, facciamo un gol e poi dopo ci mettiamo tutti in difesa.
1: Quanto abbiamo, com'è finita?
0: Che dopo 3 minuti avevano già capito che quel 10 lì non era quello della volta scorsa.
1: Ti svegli, mica!
0: E gli algerini ci hanno massacrato.

0: A proposito di calcio, una domanda per Fabio Fimiani. È persa la battaglia in difesa dello stadio di San Siro, chiede Antonio. Beh, non penso che ci siano chance ormai.
1: Dal punto di vista legale hanno vinto, dal punto di vista sostanziale devono fare ancora tanti passaggi, per cui la speranza c'è sempre, però allo stato dell'arte è persa, non c'è ombra di dubbio che il progetto di Milan e Inter sta proseguendo. Vedremo se negli atti sulla valutazione di impatto ambientale, sull'abbattimento dello stadio ci sono margini, però è difficilissima purtroppo.
0: Simone dice che quando sente parlare di rigori la sua mente non può che non andare al compianto Evaristo Beccalossi. Tutti ricordiamo il pezzo di Paolo Rossi in cui evocava questo doppio rigore sbagliato dal Beck nella stessa partita.

0: tu evochi una cosa, stadio di San Siro, sono arrivate da due persone diverse un volantino su San Siro, una valutazione a metà, una città non si decide a metà, ed è un incontro pubblico che si terrà sabato 10 ottobre, è già stato sabato 10 ottobre.
1: Esatto, ed è proprio appunto sull'abbattimento, che cosa significa, che cosa si può ottenere dalla mancanza dell'abbattimento, perché dal punto di vista dell'impatto ambientale non è decisamente la stessa cosa. Però io vorrei salvaguardare un po' la mia disidratazione, perché è arrivato un SMS che non so come lo possiamo interpretare, perché brie con composta ai frutti di bosco, un buon roqueforte con composta di mele e cotogne o di pere. Ciao Davide, abbonato con ritocchini random, uno nei prossimi giorni.
0: Beh, sì, questo millante, uno nei prossimi giorni, tu vorresti bere?
1: No,
0: deve arrivare esattamente in questa fascia, se non viene conteggiato. Fallo adesso, caro ascoltatore,
1: esatto,
0: scusa.
1: Cosa ti costa?
0: Farlo tra qualche giorno, farlo adesso, almeno Fabio può bere e mangiare, se no deve continuare lo sciopero della fame e della sete. Al tuo buon cuore, dai.

0: tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Willy, neri, fumiamo i casini.

0: non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno.
1: Fabio, abbiamo un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo per l'ultima mezz'ora. Mezz'ora, l'ultima chance per te per poter interrompere lo sciopero della fame e della sete.
2: Dai, forza!
1: Sentite la voce che raspa. Ha bisogno di liquidi. Così non va. Pubblicità.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Prima parlavamo di musiche che si ascoltano solo su Radio Popolare. Questo è un reperto tratto dall'archivio di Ratka Piratka. 10 anni e passa di trasmissioni di musica balcanica condotta da Paolo Giulini, con il sottoscritto che gli dava una mano. E questo è un medley che mescola lo scacciapensieri con la Francia, i Balcani. Ed è un brano che appunto noi ammettiamo per evidenziare che è arrivata una buona notizia per Fabio Fimiani.
1: Tessera appena fatta, grande da parte di Giuliano, grazie, bevo.
0: Vuoi bere un goccino piccolo, un sorsino, perché è una tessera, non è una buona, un sorsino, un piccolo sorsino. Tra l'altro un'altra mail ci scrive che questa sera la curva dell'Inter porterà allo stadio striscioni in difesa del Meazza. Si attende la tifoseria milanista per le prossime decisioni in merito. Il problema è che l'hanno portate anche domenica, ma non gliel'hanno fatta entrare. Non c'erano parolacce, non c'erano insulti, non c'era niente, erano proprio delle scritte a favore del Meazza, che tra l'altro compiva gli anni, compiva 100 anni, e non gliel'hanno fatte portare.
1: Qui erano anche con citazioni di vecchioni, no? Per esempio, quindi più bello di così, invece. Però a proposito ancora di San Siro, ci hanno mandato un'altra iniziativa, che c'è venerdì alle 17.30 a Reinventare Milano. Di fatto parliamo ancora di San Siro, in realtà è su tutta l'urbanistica, alla sala, alla casa di quartiere di Corso Garibaldi. Ci sarà Nando Dalla Chiesa, Alberto Bortolotti, Marco Bolchini, Caterina Carati e Massimiliano Favotti.
0: 17.30 va bene, perché fanno in tempo andare là, e poi alle 19.30 venire qua per l'aperitivo e per la serata nel nostro auditorium.
1: Io, a proposito di San Siro, potrei fare anche un parallelo, perché è vero che tutto è stato approvato dal punto di vista formale, ma come dicevo, poi bisogna farle le cose. Tangenziale di Bormio,
0: sì,
1: approvata per le Olimpiadi, un progetto che arriva dal 2005, quando fu bloccato per i mondiali allora. Un progetto che deturperebbe la piana verde agricola, il pratone che si vede entrando a Bormio, quindi proprio il pezzo.
0: Quindi teoricamente tutto, e invece?
1: Alla fine ieri hanno dovuto fare l'annuncio che quei soldi vengono spostati su un'altra opera, che è la strada per diciamo velocizzare il passaggio verso Livigno. Quindi il progetto rimane valido, approvato, ma il comune lo accantona, nonostante.
0: E quindi c'è ancora qualche speranza per San Siro,
1: con le mobilitazioni possono
0: qualcosa
1: avvenire,
0: si ottiene,
1: possono avvenire,
0: va bene,
1: cose
0: va bene.
1: Vedremo.
2: Il

0: Parlavamo di musiche e suoni che avete ascoltato a Radio Popolare. Questa per esempio era una canzone tradizionale dei Berberi che poi tutti abbiamo conosciuto in un'altra versione. E tra le sfide potrebbe anche esserci questa di riconoscere le origini di determinati brani. Per esempio, chi avrebbe mai detto che I Will Survive arrivava dalle tradizioni berbere? Gianmarco Bacchi che ci ha raggiunto nello studio.
1: No, io sono un po' in imbarazzo.
0: Why?
1: Perché mi hanno detto che te sei dentro a questa cordata di imprenditori che sta deturpando un'area verde nella zona di Bobbio, se non...
0: Di Bobbio?
1: Olivigno, forse.
0: No, ma smentisco clamorosamente. Qua c'è anche... A te risulta, Metro Regione è arrivata qualche... Ecco,
1: di cosa sta parlando Fimiani quando sono entrato? Stanno deturpando qualcosa.
0: Si stanno deturpando. No,
2: stavano provando a deturpare Bormio.
1: Ah, Bormio, non Bobbio. Ecco, mi hanno detto che sei dentro a una cordata di imprenditori che sta cercando di deturpare.
2: Ecco perché è stato così gelido. Non avevo capito, quindi avevi già preso anche tu delle particole
0: ma
2: di fianco alla tangenziale per costruire. Diciamolo.
0: Perché lui era un piccolo autore. Grill che con cibi alternativi, c'era anche il formaggio, quello lì che piace a te.
2: Lì, proprio siamo al peggio del greenwashing, mamma mia.
1: Questa immagine pubblica, no? Fatta di versioni berbere di I Will Survive, e poi niente, muove capitali.
0: Ascoltatori, no, perché
2: a proposito della serata
0: che tutte le volte devono arrivare disdette di abbonamenti per colpa mia. Già ieri abbiamo evocato una strage sul Piave falsa, cioè anche quella era
2: una fake,
0: esatto, e questa è doppiamente fake.
1: Parliamo di cose vere.
0: Vai.
1: Cose vere e anche amare. Allora, sezione gusto delle sfide. Raccolta la sfida di Gusto Classic contro Nicola Vecchia. Raccolta la sfida di Gusto Drink contro Alessandro Braga. Manca ancora lo sfidante di Gusto Formaggio, che è quello che si deve confrontare con il qui presente,
0: ecco,
1: Fimiani.
0: Ma forse abbiamo anche messo a fuoco perché si vocifera, corrono voci che i formaggi che vengono messi, vengono approvvigionati dal compagno Disma, quelli del 3x2 dell'S Lunga, che sono formaggi industriali che non rendono onore a Fabio. Lì bisogna andare con lo Strachitunt, con la Gri di Valtor.
1: Gira voce che Fimiani sia dentro una cordata di imprenditori del formaggio che sta deturpando. Dopodiché i formaggi saranno formaggi, ci saranno quelli più pregiati, ci saranno quelli meno pregiati e starà poi al palato. Fimiani in realtà ha una paura fottuta di perdere, lo ha confessato anche in onda nei giorni scorsi. C'è gente molto in gamba, c'è gente che riconosce proprietà organolettiche a chilometri di distanza. Non abbiate paura di batterlo, siamo qui per confrontarci.
2: Non lo so, ti dirò di più, che mi hanno pure mandato a qualcuno dopo che l'abbiamo detto in onda. Ha mandato dicendo vengo, però poi non si sono appalesati.
1: Allora, per appalesarvi, sapete cosa dovete fare? Dovete andare sul sito, c'è l'apposito modulo, potete flaggare la casella corrispondente alla sfida che volete raccogliere ed è tutto molto ma molto facile. Ma parliamo di Claudio Agostoni.
2: Scusate, è arrivato un abbonamento, posso bere?
0: Puoi bere, lui era in sciopero della fame e della sete fino alle 17:30.
2: Siamo a due abbonamenti.
0: Se non arrivavano 10 abbonamenti, sciopero della fame per 2 ore e della sete, può bere un goccio perché è arrivato un abbonamento.
1: Ricordo che Marco Pannella lo fece per una quarantina di giorni, due ore non è impresa eroica.
0: Vabbè, d'accordo, si parte dal piccolo.
2: Il ragazzo era un po' superiore a me, che devo fare?
1: No, vabbè, comunque bene, a posto così. Claudio Agostoni, hai lanciato 3 sfide.
0: Però
1: e al momento non sono state raccolte.
0: Nessuna delle tre. No, tra l'altro, una lo sai che la pacco, non posso farla.
1: Quale?
0: È quella dei calci di rigore, perché mi hai detto che è al sabato.
1: No, ma quella ci possiamo pensare.
0: Ah, ok.
1: Spostata domenica, non ti preoccupare. Allora, ricapitoliamo le 3 sfide.
0: Sì.
1: La prima,
0: La prima è Capitali, quindi è questo, uno che conduce da tanti anni on the road non può esimersi dalla sfida delle capitali.
1: E quindi potete sfidare Claudio Agostoni nella classica disciplina di capitali da tutto il mondo. È stata raccolta la sfida di Tommaso Proverbio, che è bandiere del mondo. Ci mancherebbe altro che non ci fosse.
0: No, io tra l'altro oggi ero in motorino, a momenti mi schiantavo perché mi ero fissato sulla capitale dell'Azerbaigian. Cazzo, non mi viene. E non mi veniva, ed ero in piazza Napoli, che tra l'altro in piazza Napoli, lo dico per tutti quelli che vanno in motorino, nella corsia dei bus
2: c'è un bel avvallamento,
0: c'è uno sprofondo, e io ho preso lo sprofondo mentre pensavo al capitale dell'Azerbaigian, momenti mi ribalto.
1: Peraltro portatoti in piazza Napoli perché ti stai portando avanti col lavoro, qualora mai ci fosse la sfida capoluoghi di tutto il mondo, Napoli, Campania.
0: Certo, Erronia. Sì, dai, su.
2: Oh, giù le mani da Napoli.
0: No, ma figurati, io napoletano dentro.
1: Quindi dicevamo, la prima è Capitali del Mondo, la seconda in cui mi avevi detto che eri fortissimo, Boccette.
0: Sì, Boccette, ma c'è il campo da gioco?
1: Un campo da boccette si trova in questo.
0: Sì, ok.
1: Allora, la questione è sempre quella, tu non ci sei sabato e le sfide esterne dovrebbero essere tutte concentrate nella giornata di sabato. Però a fronte della sfida raccolta possiamo decidere anche di trovare per redistribuirle anche sulla domenica. Quindi Claudio Agostoni lancia tre sfide. La prima, Capitali del Mondo, la seconda, Boccette, la terza, Rigori. Lì poi dovremmo trovare un portiere però per fare i rigori, perché ci vuole l'avversario ma ci vuole anche qualcuno che li pari.
0: Dunque tra i portieri della Motherfucking chi è che c'era? Abbiamo sempre avuto dei portieri anche delle uno è Giulini, ma no Giulini, Paolo Giulini che faceva la Ratka Piratka, il fratello, il presidente del Cagliari, ha fatto per due anni il portiere della nostra squadra.
1: Perfetto,
0: l'altro è era il regista di
1: Davide Ferrario,
0: esatto.
1: Abbiamo solamente portieri VIP,
2: ragazzi, cioè... grandi curricula.
1: Ne approfitto, se posso approfittare.
0: Scusa, ma io ce n'era anche.
1: Ne avevi un'altra di sfida?
0: E Ciapanò.
1: Esatto, bravo, quattro
0: sfide. Perché Ciapanò, io ho già chiesto a Giordano, che era quello con cui io giocavo a Ciapanò al bar di Metanopoli, di essere in coppia con me, perché l'ideale è, cioè non ci sono.
1: Si gioca in due.
0: No, non si gioca in due, ma c'è un. C'è un po', insomma...
1: Perché tu, mi ricordo, sei invece un esperto di poker, perché a poker, sai, non si gioca in tre.
0: No, è che a Ciapanò non si possono fare segni, eccetera, così, anche perché non ci sono copie, ma insomma, diciamo, sto cercandomi di portare un amico compiacente.
2: Ma è come per la tangenziale, c'è sempre qualcosa sotto.
0: No, però c'è bisogno. Io porto il fiaschetto di bianco. Perché bisogna avere la bottiglia di bianco e quattro bicchieri.
1: Per capirci, nella categoria carte, al momento sono state accettate le sfide di Scopa, Poker, Scala 40 e Burraco, ancora scoperti, Rubamazzo, 3-7, Briscola, 1, Cirulla e Ciapanò.
0: Ma Cirulla che gioco è?
1: È un gioco di Iampaglia, che gioca con suo figlio, e quindi bisogna essere in due per giocare contro Iampaglia, che si proclama... campione regionale.
0: Ragazzi, se trovate uno che va a giocare a Cirulla e non c'è quello che gioca a Ciapanò,
2: campione regionale, cioè, non c'è più regionale o è provinciale, perché qua se non è regionale su una roba provinciale si può autoproclamare.
1: Bisognerebbe
0: alto là, ritocco da 180 a 270. Puoi andare alla macchinetta e pigliare un cioccolatino.
2: Grazie.
0: E interrompere lo sciopero della fame. Siamo già, quindi ne mancano solo 7.
2: Sì, stiamo andando.
0: Bravissimo.
1: Segnalo, ed è l'ultima cosa che faccio, poi tendenzialmente me ne vado anche perché credo di avere la febbre e quindi non sarebbe carino. No, Fimiani, non fare quello che ti ho attaccato alla febbre, quindi non puoi fare la sfida.
2: No, non sono io.
1: Sono almeno a 3 metri.
2: Servo un ibuprofene, qui siamo
1: è da ieri che
2: degli sponsor, esatto.
1: Ma non mi fa nessun effetto. Stavo dicendo che tra le tante sfide spiace dire che ancora non è stata raccolta quella lanciata dalla direttrice. che sfida nel karaoke singolo un'ascoltatrice, meglio, o un ascoltatore, volendo, in Non sono una signora di Loredana Bertè. Ricordo che nella sfida canto c'è anche la sfida di doppio e ci sono Chiara Manetti e Martina Stefanoni che si cimentano e sfidano altre due ragazze in Vamos a bailar di Paola e Chiara.
0: No,
1: questa vita questo... loca.
0: Ma io tra l'altro cerco di avere un linguaggio forbito e pulito, mi è scappata quella cosa su Napoli e chiedo scusa, ma sull'Azerbaigian perché mi sgridano? Perché la capitale dell'Azerbaigian? Anche lì ho fatto una cagata, ma perché? Che problema c'è con l'Azerbaigian?
2: Secondo me non c'è nessun problema, al di là di che potrebbero esserci dei problemi, ma al netto di quello.
0: Che problemi ci sono con l'Azerbaigian?
2: È la capitale di uno degli stati del fossile, l'ultima conferenza del clima a Baku. Ma la domanda è perché tu mentre sei in circonvallazione pensi alla capitale?
0: Perché pensavo di allenarmi alla sfida.
1: Perché questa è gente che le sa le cose e sanno che tu sei legato a una cordata di imprenditori del fossile.
0: Sì.
1: In Azerbaigian ne ha fatte di ogni.
0: Allora, io sono ambidestro, ma voglio spiazzare Agostoni ai calci di rigore. No, non hai capito, io non sono in porta. Io li tiro i calci di rigore.
1: Cioè, tu puoi sfidare Agostoni con le tue capacità di ambidestro e poi c'è un portiere che li para.
0: Un ascoltatore dice che vuole la sfida alla Pepa Tencia.
1: Pepa Tencia non c'è effettivamente, allora ricordo ascoltatori che avete la possibilità di lanciare voi stessi delle sfide o ad altri ascoltatori, possibilmente ascoltatori abbonati che sfidano ascoltatori non abbonati, oppure potete lanciare delle sfide a noi tra quelle che ancora non fanno parte del grande elenco che vi abbiamo proposto e presentato.
0: Scusa, questo vuole Bang?
1: Bang?
0: Sì. Bang. È una roba brutta.
1: Bang e Stripoli che esatto. Spara all'impazzata.
0: Bang, gang. Cioè, bang.
1: Bang non mi risulta.
0: Non bang so. non sappiamo cosa sia. Quindi non c'è perché non sappiamo cosa sia. Ecco. Novità? Altri abbonamenti? Qualcos'altro?
2: No, però c'è l'ascoltatore che dell'Azerbaigian che dice: io sono tornato ieri dopo due settimane di progetto archeologico nel parco del Gobustan.
0: Siamo contenti con lui, è arrivato il boss, tre ne abbiamo portati a casa, lui lo sciopero della fame e della sete ha portato tre, dovevamo...
3: No, ma infatti volevo dire che, cioè preoccupato per il suo stato, che adesso non ho i numeri precisi, a me dà l'idea che al massimo lui si porta a casa un bicchierino di quelli da caffè, quelli piccolini.
2: Ma infatti siamo ai sorsi,
3: riempito
2: non è...
3: mezzo di acqua.
0: Va bene, allora annuncio che lo sciopero della fame sete, no, continua.
3: Sì.
0: Non finisce alle 17:30, arriva almeno sino al GR.
3: Ma mezzo bicchierino piccolo con un goccio d'acqua.
1: Posso renderti partecipe di una cosa un po'
3: prego.
1: Più seria? Lo vedi questo rendering?
3: Sì.
1: Ecco, questo è un progetto che è una cordata di cui fa parte Agostoni. Sta pensando di costruire sul parco archeologico del Gobustan. In Azerbaigian. Sarebbe carino fare una campagna per evitare che questo accadesse.
3: Evitare che accadesse.
1: Sì. E per quanto credo che si siano già portati molto avanti con il lavoro, Claudio.
0: Scusa, ci dicono che il Bang non è una mucchiata di gruppo, ma è un gioco di carte simpatico. Così ci scrive uno.
2: Tra la Ciurula ci dicono che è un gioco di carte ligure.
1: Claudio, tra la Terronia e l'Azerbaigian e la mucchiata di gruppo.
0: Ma l'ha scritto un ascoltatore.
1: Io metterei un brano.
0: Alzo il livello?
1: Sì.
0: Una poesia.
1: Una poesia.
0: Vado con una poesia.
3: In rima o?
0: È un...
1: In rima assonante.
0: Torniamo appunto a un classico.
3: Persone, cuore, amore. Così.
0: No, siamo a Rugantino Billy, quindi è un classicissimo per gli ascoltatori di Radio Popolare che hanno imparato a conoscerlo. Visto.

di Rugantino Billy va ora in onda. Sfido. E dice: sfido. Duello con l'ardore di Sigfrido. Sconfigo gli avversari con il judo. E a poker batto mio cugino Guido. Sì, sfido. Nel calcio e nella morra non deludo. Di rebus e sudoku sono a Edo. E ho vinto un'olimpiade di Cluedo. Nel salto ho la potenza di un tornado, nel ballo l'eleganza di un viado e sono un asso nel lancio del dado. A bocce mi esibisco in Colorado, nel bullying mi destreggio grosso modo, ma dei birilli faccio colabrodo. Nel canto me la cavo con il fado, in portoghese batto Jorge Amado e nel sudoku straccio il parentado. Insegno padel all'arcivescovado, vinco gran premi con la mia torpedo e in Champions ho battuto pure il Bodo. Scaglio freccette come fa Cupido, nuoto da Recco fino ad Ostia Lido e dentro ai miei allori faccio nido. Ma mentre mi cucino un uovo sodo e taglio a fette un bel prosciutto crudo, mi infilzo a bruciapelo con lo spiedo nel luogo dove ha sede la libido. Repente nel silenzio mi rinchiudo, poi urlo all'universo un porco giudo, udibile da Tokyo a Rogoredo. Affranto mi ritiro nel mio brodo, sul trono del campione mi risiedo, lo scettro della gloria appeso al chiodo, e torno a malincuore in mezzo al guado, e poi arrotolo la corda e faccio il nodo e mi domando: ma perché cazzo sfido?

0: Paolo Massari, che cura la trasmissione di poesia di Radio Popolare, ha mandato un messaggio chiedendo se Rugantino Billy può essere, vuole andare ospite di Percorsi Perversi.
1: No. E tra l'altro anche Fratelli d'Italia pare che abbia già mandato un messaggio invece per sapere se può mettere in piedi una leggera campagna su Nel ballo l'eleganza del viato. Se può mettere in campo una roba...
2: Perché voi vi concentrate sugli aspetti marginali. Io volevo farvi notare invece il sorprendente latinismo usato per la prima volta dal Billy, che dice repente.
1: Repente,
2: cioè subito, capito?
0: Sì, sì. No, io ho notato il bodo.
2: Il bodo era tutto per te.
1: Sì, sì, sul repente è stato notato.
2: Sì, posso capire.
1: Anche della Crusca, tra l'altro.
2: Sì. Beh, io andrei comunque.
0: Sì, e anche per Nunzio Vobis, Gaudium Magnum, Abemus, il quarto. Massimo, noi abbiamo sparato 10, però 4 li portiamo a casa.
1: Quindi sta salendo, diciamo che il bicchierino piccolo da caffè si sta riempiendo.
0: Cioè, d'acqua. Dall'alba a prima che andassimo in onda noi erano 5.
1: Ma chi cazzo l'ha detto?
0: Tu, in queste 2 ore 4.
1: No, io ho detto che da quando avete, dall'1 e mezza, noi avevamo davanti una necessità di farne 25.
0: Ah, dall'1 e mezza?
1: Dall'1 e mezza, prima dell'1 e mezza non ho detto.
2: Hai detto macchinetta del caffè?
0: Sì.
2: Perché si dice in giro che tu faccia parte di un racket.
0: Una cordata, sì.
2: No, di un racket delle macchinette del caffè.
3: Ma secondo me anche nelle tre carte, dei giochi che fa coi numeri, secondo me c'è anche qualcosa in quell'ambito, Claudio. Cioè, è veramente poliedrico.
0: Beh, mi dissocio e me ne vado. Comunque, metto un brado.
1: Non sapevamo il ritorno di Rugantino Billy, è stato un bello, un piacevolissima cosa.
2: E chiudi all'insegna della poesia e chiudi pasoliniano, ecco, come solo tu sai essere. Tu autore delle geografie di Pasolini, guarda come ti sto riabilitando.
0: Sì.
2: E quindi hai detto me ne vado. Ti lascio nella sera, che benché triste così dolce scende, per noi viventi con la luce cera che il quartiere in penombra si rapprende e lo fa più grande e vuoto intorno lo riaccende, per Paolo Pasolini.
1: Che poi è simile a quell'estate sta finendo un anno.
0: Sì. siamo lì.
3: Guarda, siamo lì, è precisa.
4: Quello che ci fa svuar, ma poi tira il suo céu e o che sobra è solo inferno.
0: Quasi 5, nel senso che questa sera, ci scrive un ascoltatore, regalo abbonamento a mia moglie. Questo era il quarto.
3: Magari.
0: Quasi 5, nel senso che questa sera, ci scrive un ascoltatore, regalo abbonamento a mia moglie. Questo era il quarto.
3: Non esagerare magari.

0: Ce ne andiamo da Disma a convincerlo a comprare formaggi degni di quel nome.
1: Che così magari qualcuno ci sfida, mi sfida, ci sfida e ci vediamo domenica qui in sede per le tantissime sfide, tra cui quella dell'assaggio dei formaggi.
0: Fabio Fimiani,
1: Claudio Agostoni,
0: Monica Paes vi salutano e cediamo la palla, non mi ricordo chi viene adesso, ma lo scoprirete fra pochissimo. E mi raccomando, abbonatevi.
2: Tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Mi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando, sognando. Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Popolare Network.
11: Sette e trenta, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
12: Da domani il direttore dell'FBI, Kash Patel, dovrebbe essere in visita in Russia. La notizia arriva dal quotidiano russo Kommersant e segue l'avvicinamento tra Mosca e Washington con l'accordo dei giorni scorsi sul gasolio, un patto criticato dal presidente ucraino Zelensky, che oggi ha accusato i partner del suo paese di non aver avvisato le autorità di Kiev prima dell'ultimo attacco sulla capitale avvenuto la scorsa notte. In queste ore al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero, a largo della Bulgaria. Una portavoce locale ha parlato di 11 persone disperse. Il primo ministro di Sofia ha parlato con l'ambasciatrice russa dicendole di non avere prove su chi ha attaccato le navi, ma anche che i risultati di questi attacchi vanno in direzione di una responsabilità della Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo della stessa Bulgaria e della Romania, entrambi paesi della NATO.
11: In Yemen, esplosioni a Sana'a, lo riporta Al Jazeera, che parla di raid aerei opera della coalizione militare a guida saudita. La capitale yemenita è sotto il controllo degli Houthi. Subito prima c'era stato un avviso di evacuazione per l'impianto petrolifero situato proprio a Sana'a. Oggi almeno 5 civili, tra cui una bambina di 5 anni, sono rimasti uccisi in bombardamenti su Taiz, la terza città del paese, controllata da forze filogovernative al centro di intensi combattimenti.
12: Cariche e lanci di lacrimogeni al corteo studentesco.

0: Di Parigi, i ragazzi sono stati bloccati dalla polizia in Place Vauban. Una parte dei manifestanti, al grido di Matignon, Matignon, si sta dirigendo verso la residenza del primo ministro Le Cornu. La partecipazione è molto alta, ma ancora non ci sono cifre ufficiali. I sindacati degli studenti parlano di 480.000 persone in piazza in questa quinta giornata di mobilitazione generale. Tra blocchi e istituti chiusi in anticipo sulle vacanze dalle autorità per evitare disordini, oltre il 90% delle 70 università di Francia sono oggi chiuse.
1: Le violenze di polizia alla questura di Verona, condannati rispettivamente a 6 anni e mezzo, a 4 anni e 3 mesi, Alessandro Migliori e Loris Colpini, due poliziotti in servizio alle volanti, imputati di tortura nei confronti di due persone fermate e portate negli uffici. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici, altri 12 agenti sono stati rinviati a giudizio, di cui 4 per tortura. Il processo si aprirà a febbraio 2027, lo scorso febbraio invece altri 3 poliziotti erano stati condannati con rito abbreviato a pene più lievi.
0: A Lodi la procura ha applicato il cosiddetto scudo penale per le forze di polizia dopo la morte di un uomo di 39 anni, Agostino Conigliaro, avvenuta ieri. Secondo la procura, l'uomo sarebbe stato contenuto e ammanettato da 2 carabinieri perché responsabile di comportamenti violenti e autolesionistici all'interno di un condominio. I militari sono stati iscritti nel registro separato istituito dal governo Meloni per evitare che chi è accusato di un reato, ma quella che viene definita causa di giustificazione, venga iscritto nel normale registro delle persone indagate. La procuratrice di Lodi ha precisato che si stanno verificando eventuali condotte colpose del personale sanitario arrivato ieri sul posto.
1: Tra poco il Consiglio dei Ministri, convocato alle 19, vari punti all'ordine del giorno. Il principale, l'approvazione del documento programmatico di bilancio, che dovrà essere inviato poi all'Unione Europea con le prime indicazioni sugli impatti della possibile manovra, dopo che oggi il Parlamento ha approvato le risoluzioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Tra le proteste dell'opposizione, che ha parlato di documento vuoto, l'opposizione hanno anche presentato una propria risoluzione comune. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera anche un decreto sull'ILVA, sull'ex ILVA, con la cassa integrazione per i lavoratori dell'indotto e i lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata. Finfiom e Wilm hanno proclamato ulteriori 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti in attesa di una convocazione da parte del governo. 17:34 minuti, alle 18:30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
2: Popolare Network.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da 1 chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.

0: Buon pomeriggio a tutti, Radio Popolare in diretta alle 5.37 qua nella campagna abbonamenti 2026 con in ottobre Stailia. Qui alla mia sinistra Alessandra Tommasi, buon pomeriggio Alessandra.
1: Ciao a tutti.
0: Saremo qua fino alle 19, poi dopo entra anche Sciauchi, entra anche qualcun altro, vi raccontiamo un po' di Rava e di Fava. Nel frattempo è entrata anche Ilaria Bartolozzi. Buonasera Ilaria.
2: Buonasera.
0: Quanto tempo, eh?
2: Quanto tempo.
0: Quanto tempo. Senti, Ilaria Bartolozzi, oltre a essere una tipo tra le maggiori SMM dell'Italia, adesso non ti scherniere, sei bravissima, altro che la bestia della Lega, i numeri che maciniamo sui social di Radio Popolare,
2: Fare i social alla radio non è facile, visto che tutti i redattori, i conduttori dicono: ma io faccio la radio, non voglio fare video, è una lotta quotidiana.
1: Quando mai?
0: Poco fa abbiamo appena finito di girare dei video pazzeschi, uno che mi vede grande protagonista, una prova d'attore geniale.
2: Una delle migliori interpretazioni di Disma, Annusa dei formaggi, diciamo solo questo.
0: Quando è che l'hai messo online?
2: Andrà a breve, a questo punto mi hai fatto il lancio, adesso lo pubblichiamo.
0: Sono invitata per questo. Allora, con Fimiani, se abbiamo citato la sfida perché sabato e domenica saranno due giorni di sfide, in particolare domenica pomeriggio, una quantità di sfide incredibile, molte sono già state raccolte, per esempio alcune così che sono state raccolte: il sudoku di Bacchetta, il rebus di Alone, le parole crociate di Selva e di Lieto. Selva nel senso di Cristina, Carte, Scopa, Marco Schiaffino e Claudio Iampaglia sono state accolte le loro sfide, il poker di Monica Paes, Giulia Strippoli, il burraco, il backgammon, gli scacchi, indovina chi, Shanghai, insomma Super Mario Kart, Mortal Kombat, che in realtà è quell'altro, è Street Fighter, non è Mortal Kombat come c'era scritto, ma abbiamo corretto, il bowling che mi vedrà protagonista sabato al Bowling dei Fiori, lo dico già agli sfidanti che quello è la venue, e poi ancora flessioni, bandiere degli stati, indovina il film, battle batteria, insomma tutta una serie di sfide, sono state uncinetto anche già stata raccolta, tante sono state raccolte, ma potete raccoglierle anche voi andando sul sito di Radio Popolare e fleggando l'apposita sfida sulla homepage dove c'è scritto le 107 sfide dell'abbonaggio. La Bartolozzi, ecco lei che sfida a uncinetto.
2: Ebbene sì, non sono una grande campionessa di uncinetto, sono molto basica, però quando
1: siamo così
2: però sulla catenella vado forte. Adesso qui capiranno soltanto quelli che vagamente ne capiscono. È un punto dentro l'altro, un punto dentro l'altro.
0: Sì, una noia devastante.
1: La prima cosa che ti insegna la nonna, praticamente.
2: Esatto, quelle domeniche pomeriggio in cui non sai cosa
0: Alessandra,
2: fare.
0: Noi non le abbiamo più le nonne, siamo troppo vecchi.
1: Vabbè, la mia un pochino mi aveva insegnato, un pochino, però non sono campionessa di catenella.
2: A me non me l'ha insegnata una nonna, me l'ha insegnata non mi ricordo più chi, però è una cosa molto che va molto di moda a Milano nelle grandi città perché è un antistress, diciamolo, e quindi ormai fioriscono i gruppi di knitting sferruzzo nelle biblioteche, nelle librerie, nei centri del comune.
0: Ce n'è uno anche sotto casa mia.
2: Ecco, quindi, esatto. E quindi,
0: hai notato il tono con cui l'ho detto?
2: Vabbè, ma ci sono anche delle giovani pulzelle, non solo delle anziane signore.
0: Sotto casa mia no, ti assicuro.
2: Un quartiere di vecchi. Vabbè, a noi invece piacciono molto le signore che sferruzzano, e quindi non sapendo quale sfida lanciare, alla domanda di Bacchi ho detto uncinetto. Facciamo una cosa appunto molto basica in modo tale che possano partecipare tutti.
0: Sì.
2: E la sfida consiste in questo: 107, numero non casuale, punti di catenella.
0: Sì.
2: Poi un punto basso, altri 107 catenelle, sostanzialmente 107 punti di catenelle per 6.
0: Che una noia devastante.
2: O giallo,
0: però. Sì?
2: O con cotone, lana gialla o nero, quindi dei colori della radio.
0: Perfetto.
2: E poi Gli altri dettagli non li posso dire.
0: No, perché se no, insomma, avvantaggiamo troppo gli sfidanti e le sfidanti. Perché, insomma, sai, noi maschi del Novecento pensiamo sferruzzare è solo per le femminucce, invece no.
2: No.
0: Ci sono anche tanti maschi che
2: sì,
0: fanno...
2: Sì, esatto. Sì, sta andando sempre più di moda anche tra gli uomini.
0: Una moda...
2: A me è capitato di vedere un ragazzo sul treno che sferruzzava e io ero contenta perché non ero da sola.
0: Ma è un modo per cuccare?
2: No, devo dire di no.
0: No, decisamente, ok, va bene. Senti, allora andate sul sito se volete raccogliere la sfida di Ilaria, qualcuno l'ha già raccolta, e cliccate sull'apposita casella, potete raccogliere più di una sfida a persona. www.radiopopolare.it, dove sono segnati anche tutti i metodi per fare l'abbonamento. È entrato Massimo Bacchetta, diamo la linea, anche la parola anche a lui.
3: No, è che preso dalla formula di Rugantino Billy stavo provando a vergare alcune rime
0: per labbo
3: sulla mia posizione personale. Al momento sono solo riuscito a mettere giù questo. Conto, perché faccio i conteggi, no?
0: Sì.
3: Conto, a continuare così mi sento tonto, provo a consolarmi un po' dicendo è tanto, ma non è vero. E lì devo andare avanti, perché vi devo dire delle cose.
0: Vai, vai, vai.
3: Cioè, allora siamo partiti all'1:30 dicendo che oggi, per vari conteggi, dovremmo arrivare a questa sera avendo fatto, a partire dall'1:30, ci mancavano 25 abbonamenti okay. da fare. Poi hanno fatto loro. Adesso, poco nella conduzione prima di voi, Fabio Fimiani si era messo in sciopero della fame dicendo se non ne portiamo a casa almeno 10. Poi... in realtà hanno sostenuto che ne avevano portato a casa 4 e quindi io sono entrato dicendo che gli avevamo concesso in questo sciopero della sete, eccetera, presente il bicchierino del caffè, quello della macchinetta, quello piccolo, riempito a meno della metà d'acqua, cioè un gocciarello. Il problema è che poi sono andato a verificare quei 4 e loro, nell'entusiasmo, si sono messi nel conteggio dei 4 abbonamenti che avevano fatto. Allora, uno che per entusiasmo aveva detto stasera vengo all'iniziativa dell'Armadillo e questa sera abbono mia moglie che ascolterà Scrocco. E loro
0: l'hanno contato.
3: Però mica tanto vero. Cioè, un altro che ha scritto ho raddoppiato il mio abbonamento, quindi giusto, lo capisco, cioè ha detto che tipo da 90 l'ha portato a 180, mi sembra, e loro l'hanno contato come una... Quindi il risultato è che la scena è stata brutta perché noi abbiamo fatto il conteggio fuori, non erano 4 che ne hanno fatti, ma ne hanno fatto uno realmente, e quindi Fimiani, che stava per assaggiare il suo mezzo bicchierino d'acqua in questo sciopero, gli abbia dato una botta e il bicchierino è volato e lui ha continuato a rimanere a secco, come si dice, e questo è il prima, e questo vorrebbe dire che a voi, cioè a voi e a tutti quelli che seguono da qui alle 9, noi ce l'avremmo un sospeso di 19 abbonamenti che da depennare, cioè da fare.
0: Sono tanti 19, ragazzi.
3: Disma, però tu sei un colosso.
0: Io sono un colosso, ma lo sai, sono anche una persona in difficoltà, sono una persona comunque con dei problemi. Cioè
3: parli emotivo?
0: Emotivo, fisico.
3: Anche fisico?
0: Sì, economico. Sì. Cioè comunque è un periodo difficile.
3: Ecco, questo. Economico condividiamo tutti la faccenda. Infatti è quello. Cioè,
0: okay.
3: Comunque noi saremmo... perché... cioè, insomma, quei 19 entro stasera servirebbero proprio. Sì, perché domani, certo. Come si sa, no?
0: Allora,
3: col vento, domani, domani e domani.
0: Io scarico tutto su Alessandra Tommasi. Adesso devi
3: l'importante
0: ammaiare.
3: È che la segreteria possa scaricare gli abbonamenti che vengono fatti. So che sembriamo stupidini, però è seria la cosa.
0: Allora, abbonamenti
3: 19 ne mancano. Depennate.
0: Tra l'altro c'è anche il metodo nuovo per abbonarsi, che è la carta di credito, che è lì facile funzionare, vi fa sentire anche dei managers con i soldi, usare questo strumento della modernità.
3: Se trovate la formula della rima che sto cercando, ripeto, conto a continuare così mi sento tonto, sì. Provo a consolarmi un po' dicendo è tanto, ma non è vero. E lì bisogna chiudere la rima. Cioè
0: però non
3: dicendo,
0: è male.
3: Ho capito, però mi manca. Ma non è vero che è tanto quello che sta arrivando. E ma non è vero,
0: no, non è vero,
3: la situazione
0: spero.
3: Qui è, vero, è un vero. Grande tonfo, ma tonfo non fa rima con, con conto.
4: Mia cugina è brava a trovare le rime.
3: Vabbè, tua cugina è brava, lo sanno anche tutti gli ascoltatori perché ti aveva aperto la, il microfono e quindi chiamiamo la cugina della Titti nel caso.
0: Che numero ha tua cugina Titti?
5: Vabbè, in onda te lo dico.
1: Ci dicono pianto, rima pianto.
5: No, sai perché è brava?
1: Pianto.
5: Perché quando mi...
1: Grazie Andrea.
5: Bigliettini di auguri di compleanno, Natale, mi fa sempre le rime.
0: Ma rime con, le rime con.
1: Pacchetta sta prendendo comunque appunti su pianto.
5: Ma sai che ci sono delle feste popolari?
1: Ma anche credo, santo.
5: Soprattutto al sud, dove ci sono questi. Sono quasi delle gare, no?
0: Allora,
5: fanno le rime.
0: Ti posso dire che tra le sfide di Radio Popolare c'è anche la sfida di poesia. Che non abbiamo lanciato noi, ma è stata lanciata da dagli ascoltatori, perché anche voi potete lanciarle, a Paolo Massari e Monica Paes. Monica Paes non c'entra niente con le poesie, non ho capito perché le hanno lanciata, però a Paolo Massari, il quale credo che l'abbia già raccolta, poi vi aggiorneremo.
3: L'ho chiusa.
0: Com'è?
3: Comunque... Secondo me possiamo ritenere di averla chiusa.
0: Aspetta che ti metto una, che ti metto una colonna sonora, vediamo.
3: Poi se volete andare avanti. Ma...
5: No, ma rileggi
1: qua
5: tutto.
1: Qua comunque arrivano dei suggerimenti, arrivano.
3: Ho chiuso il sonetto.
0: Non è una colonna sonora giusta, ma meglio di niente.
3: Un po' se... Comunque, la cosa è, conto, a continuare così mi sento tonto. Provo a consolarmi un po' dicendo, è tanto, ma non è vero. A continuare così sarà un gran pianto.
1: Bella.
3: Può stare in piedi?
1: Bella.
0: Molto bella, molto triste, ma...
3: è triste sì, cioè,
5: sì, però
3: meno
5: secondo me dovresti fare una chiusa un po' più speranzosa.
1: Infatti, c'è un ascoltatore, Ronny, che dice, incanto.
3: Ecco, allora, anche nel corso della vostra conduzione, se la situazione migliora, mi preparo a un'ulteriore strofetta che porta dentro... Per esempio l'incanto, bisognerà vedere.
0: Te ne posso
3: al
0: dare,
3: momento
0: te ne do,
3: è
0: te ne do una
3: a
0: più
3: continuare
0: triste.
3: Così sarà un gran pianto.
0: Te ne do una più triste ancora, che potrebbe rappresentare Radio Popolare se non si abbonano, che è spento.
3: Spento.
0: Il nostro ricevitore in Valcava.
3: Spento e incanto, io segno.
0: Segna.
3: E poi vediamo come butta la faccenda. Al momento l'ultima frase è, ma non è vero, a continuare così sarà un gran pianto.
0: E allora mi hai fatto venire curiosità perché io non l'ho ancora sentita quella del Rugantino.

di Rugantino Billy va ora in onda Sfido e dice: Sfido, duello con l'ardore di Siegfriedo, sconfigo gli avversari con il judo e a poker batto mio cugino Guido. Sì, sfido, nel calcio e nella morra non deludo, di rebus e sudoku sono a Edo e ho vinto un'olimpiade di Cluedo. Nel salto ho la potenza di un tornado, nel ballo l'eleganza di un viado e sono un asso nel lancio del dado. A bocce mi esibisco in Colorado, nel bowling mi destreggio grosso modo, ma dei birilli faccio colabrodo. Nel canto me la cavo con il fado, in portoghese batto Jorge Amado e nel sudoku straccio il parentado. Insegno padel all'arcivescovado, vinco gran premi con la mia torpedo e in Champions ho battuto pure il Bodo. Scaglio freccette come fa Cupido, nuoto da Recco fino ad Ostia Lido e dentro ai miei allori faccio nido. Ma mentre mi cucino un uovo sodo e taglio a fette un bel prosciutto crudo, mi infilzo a bruciapelo con lo spiedo nel luogo dove ha sede la libido. Repente nel silenzio mi rinchiudo, poi urlo all'universo un porco giudo, udibile da Tokyo a Rogoredo. Affranto mi ritiro nel mio brodo, sul trono del campione mi risiedo, lo scettro della gloria appeso al chiodo, e torno a malincuore in mezzo al guado, e poi arrotolo la corda e faccio il nodo, e mi domando: ma perché cazzo sfido? Di Rugantino Billy avete ascoltato Sfido.

0: Allora, cara Alessandra, andiamo un attimo fuori dagli studi, perché è vero che c'è l'abbonaggio, ma è anche vero che in questo momento è appena iniziato un presidio contro sfratti davanti al Consiglio regionale, presidio e conferenza stampa davanti al Consiglio regionale della Lombardia, Palazzo Pirelli. Lo dico anche per il compagno Braga, che prima si è raccomandato quando facevamo questa cosa, perché poi la sfugge, come abitudine di Metro Regione, per il notiziario regionale, usare insomma le cose che producono altri per il notiziario regionale. E allora diamo il benvenuto a Elena là davanti a Palazzo Pirelli, in ricordo anche di Mari Carmen, che tutti conoscete, e tutti conoscete la vicenda in Spagna. Ciao Elena, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, spazio di mutuo soccorso, chiediamo casa, non uno di meno. Chi indice questo presidio lì davanti a Palazzo della Regione, a Palazzo Pirelli?
1: Sì, esatto, siamo qua sotto Palazzo Pirelli in coincidenza del Consiglio regionale, perché ricordiamo che la Regione Lombardia gestisce Aler, che è l'ente col più alto numero di alloggi pubblici sul nostro territorio. Siamo qua per il ricordo di Mari Carmen, con Mari Carmen nel cuore. Mari Carmen, la donna che a Madrid è stata sfrattata a 87 anni dopo 70 che abitava nella sua casa, ed è morta pochi giorni dopo lo sfratto, nonostante l'enorme movimento che la stava accompagnando. Ecco, Aler ha 20.000 case e alloggi vuoti, nonostante questo assegna solo 1.000-1.300 alloggi all'anno, e ha nelle sue liste di sfratto almeno 2.000 nuclei. I conti non tornano, anche perché ricordiamoci che la Lega, che governa la regione, deve ancora restituire i famosi 49 milioni rubati, quindi i conti non tornano, e siamo qua per tutte le Mari Carmen che potrebbero affrontare uno sfratto o che già oggi non hanno una casa per colpa della mala gestione del patrimonio ERP, che ovviamente riguarda anche MM, ma nello specifico caso e con grossissimi numeri riguarda Aler e la mala gestione della Regione Lombardia.
0: Il presidio fino a che ora va avanti?
1: Fino alle 19:30, per chi vuole raggiungerci ci trova ai piedi del Pirellone in piazza Duca d'Aosta.
0: Perfetto, ciao Elena, scusa la brevità, ma dobbiamo tornare in studio che c'è la pubblicità tra poco. Grazie, ciao, un saluto. Il presidio, avete sentito, in ricordo di Mari Carmen, che veramente pochi giorni dopo quella brutta vicenda è mancata in ospedale, e il movimento per fortuna si è espanso, quello per la casa, anche da noi in altri paesi. Tiziana Ricci è entrata in studio, ma Tiziana Ricci deve aspettare perché dobbiamo dare la linea alla pubblicità e poi dopo ci siamo, va bene Titti?
2: Vabbè, sono abituata, non mi dai importanza.
0: Vabbè, mi spiace.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bunker, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik, e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.

0: Allora, questo porto di mare che è lo studio 2 di Radio Popolare vede un nuovo ingresso, un ingresso importante, quello di Tiziana Ricci.
1: Non fare dell'ironia.
0: No, ma figurati, perché...
2: Già offesa.
0: Sì, ma è offesa in partenza, comunque sempre parte con questo riflesso condizionato dell'essere offesa e... Si incazza,
1: Oh, Disma!
0: Vedi, ti ho detto che si incazza.
1: Lui mi fa sempre le battute terribili.
0: Sembra un canovaccio scritto, un teatro dell'arte.
1: Fammi intervistare dalla...
0: Vai.
1: Scusa, dalla
0: te, addirittura un'intervista, addirittura dobbiamo farti.
1: Oh, sì, dai, intervistatemi, bravi.
0: Chi è Tiziana Ricci?
2: Aia.
1: Vabbè, ma non su di me, scusa, lo sai benissimo che sono qui per promuovere la serata di venerdì. Scusa,
0: Ah, non la mostra Lodi? Allora, era l'altra settimana la mostra Lodi.
1: Ma che l'altra settimana? Il festival di fotografia etica dura tutto il mese di ottobre.
0: No, ma la tua visita guidata è già stata fatta.
1: Sabato?
0: Ah, sabato.
1: Ho fatto un collegamento bellissimo con due ascoltatori, con Gianmarco, sabato mattina.
0: Ah, vedi.
1: Vedi che tu non ascolti la radio.
2: Non
1: cosa facevi sabato mattina?
0: Dove che faccia sabato mattina?
1: Dormivi?
0: Ah, no. Faccio...
1: Pulivi la casa?
2: La catenella con le tizie sotto casa.
0: Allora, Titti, cos'è che c'è venerdì?
1: Allora, venerdì, tu hai mai ascoltato una foto? Tu, Alessandra?
2: No, mai proprio.
1: Allora, ascolta questa foto, ascolta una foto. Cosa vuol dire? Proietteremo delle foto d'autore bellissime e ci sarà Giovanna Calvenzi che le racconta, ma è un esperimento sinestesico. Sai cosa vuol dire, Disma?
0: Cosa, scusate?
1: L'esperimento sinestesico.
0: No, cosa vuol dire?
1: Vuol dire che mobiliti diversi sensi, gli occhi, le orecchie, il cuore, eccetera, no? Allora verranno proiettate queste foto, poi fai conto, la foto di un bacio, Duhanot, l'hai in mente il bacio di Duhanot?
2: Beh, era sinestetico,
1: Allora, se parte una musica romantica, tu hai la sensazione di un momento di gioia, di bene, di affetto, anche di Eros, così, no? Se invece con la stessa foto parte Rocky Horror Picture Show, oppure una musica di orrore...
0: Siamo con la romantica.
1: Sembra che lui, anziché baciarla, la stia coltellando, uccidendo, insomma... La musica condiziona la percezione della tua dell'immagine, capito?
0: Certo.
1: Questo è un esperimento sinestesico.
0: Facci provare questa sinestesia.
1: L'ho fatto un esempio.
0: Ma no, ma falla con una ASMR al microfono.
1: Non so. È un ASMR.
0: ASMR,
1: mi in aiuto, scusa.
0: Un ASMR, devi parlare in modo...
1: Ma io non sono capace di cantare col naso
0: Non devi cantare col naso, devi parlare così.
1: Devo parlare così?
0: Devi parlare in modo sexy.
1: Ecco, per esempio,
0: devi,
1: no?
0: Devi fare l'amore col microfono.
1: Ma che cos'è lo yogurt? La pubblicità dello yogurt?
0: Cioè, c'entra lo yogurt?
1: Fate l'amore con lo yogurt. Senti, no, qui la cosa bella è che Giovanna Calvenzi racconta, proiettiamo le foto in grande, racconta la foto. E ci sono Rudy Bargioni e Antonella Martinelli che cantano e suonano delle musiche meravigliose. E quindi si associa l'immagine alla musica e lì succederanno delle belle cose interessanti, soprattutto.
0: Ma c'è anche Tiziana Ricci oppure c'è solo...
1: ma ti pare che non ci sia? Io sono...
0: Tu sei il deus ex machina di
1: certo,
0: tutto.
1: Scusami.
0: Grandissimo.
2: Gli ascoltatori d'altronde vogliono te, Titti.
0: Aspetta che è arrivato anche Sciauchi, ti intervista anche lui.
1: Ciao Sciauchi.
0: Sulla sinestesia.
1: Sentimi.
3: Ciao Tiziana.
1: Mi sta prendendo in giro, Disma.
0: Ti sta prendendo in giro? Stiamo parlando di foto, stiamo parlando di picture, big picture.
1: No, stiamo parlando della serata di venerdì sera alle 21 in auditorium.
3: Venite in tanti.
1: Numerosi.
0: Sì, perché sennò poi la Titti ci dice, ma non l'avete detto abbastanza in onda. È colpa vostra.
1: Ma certo, la comunicazione è importante, lo devo dire a te che lavori in una radio, scusa.
0: No, infatti sei qui a parlare, a dare aria alla bocca.
1: Non do aria alla bocca, scusa, Ma dai, Sciauchi, lo senti? Difendimi.
3: Ma scopo. Fuori onda.
0: Fuori onda. Tiziana,
1: dai,
0: prima di andare però fai anche un invito agli abbonamenti, ad aprire sti borsellini. un po' troppo serrati.
1: Allora, senti, intanto ci sono i giovani che sono più consapevoli e coscienti dei padri spesso. Sabato mattina abbiamo fatto la visita guidata appunto alla fotografia etica e c'era Gabriele, un ragazzo, non so se avrà avuto 18 anni, che ha detto al padre: papà, Radio Popolare fa delle cose bellissime, andiamo alla visita guidata e poi Radio Popolare, ascoltiamo la radio, dice delle cose belle, eccetera, e il papà si è abbonato.
0: Così, allora, ci vuole un figlio che dica al padre...
1: 18 anni che ha non solo ha portato il padre alla visita guidata, ma ha fatto anche
0: abbonare. Vedi, ci vogliono più giovani di questo genere. Come facciamo? Alessandra, tu che sei una giovane...
2: Una parola.
0: Come si fa? Tu che quando vai a fare i tuoi aperitivi con i giovani, come ragionano questi giovani? Facci capire come entrare nella testa dei più giovani.
2: È difficile, più che altro perché cioè, la radio tendenzialmente non si ascolta.
0: Ah, ok, questo è un ottimo punto di partenza.
3: È un luogo comune questo, eh?
0: Luogo comune.
3: Ci sono i percentuali.
0: Sono le percentuali, e cosa dicono? Dicono altre cose.
3: Che dicono che c'è una fascia dai 14 a 20 anni, adesso non ho i numeri, li avevo studiati qualche tempo fa, che è un buon percentuale ascolta la radio.
0: E beh, speriamo, perché sennò non arriviamo più alla pensione, Sciauchi.
3: Allora, se ascolta la radio bisogna capire se poi si abbonano, perché molti sono studenti.
0: Vabbè, Tiziana Ricci, ospite fissa a Poveri ma Belli, ti vogliono?
1: Ah, davvero?
0: Eh sì, perché pare che il nostro sia uno show comico naturale, diciamo. Vabbè, Tiziana.
1: Vabbè, allora senti, terrò conto di questa cosa e dovrò rompervi le scatole sistematicamente.
0: Dai, cosa fai adesso?
1: Sarò il punto luce di Poveri ma Belli.
0: Grazie, cosa fai adesso?
1: No, adesso vado di là a completare la risposta a un po' di mail e poi me ne vado a casina mia.
0: L'hai detto senti, come ci si
1: senti
0: prenota?
1: Che bella voce sensuale, sexy che ho. Che, infatti, Sciauchi mi vuol cacciare perché ho preso raffreddore.
0: No. Dai, vai via.
1: Ma sai che c'è un sacco di gente con raffreddore?
0: C'è un sacco di gente che mi vuole cacciare. Era più credibile.
1: No, vabbè. Io sono molto amata. Sì. Ciao.
0: Ciao, Ciao. Sciocchi, ci ascoltiamo un po' di musica?
3: Certo.
0: Metto un pezzo che a te piace?
3: Certo.
0: Credo,
3: Dai.
0: Piacciono? Sì. È roba tua questa, no? Radiohead. No?
3: Sì, dai.

0: E allora è entrato proprio adesso Gianmarco Bachi, che ha che sta diventando un maestro dei fotomontaggi, e forse se l'Ilaria Bartolozzi, che gestisce i social manager, che è social manager dei nostri social, acconsentirà, verrà pubblicata una foto esclusiva di Martina Stefanoni e Chiara Manetti, la foto che le ritrae in posa per la sfida di doppio a karaoke. Cosa vuol dire la sfida di doppio a karaoke? Che cantano in due, è molto semplice. Prima che entri Bacchetta...
1: Era triplo karaoke, erano tre.
0: Erano tre, esatto. Infatti non ho capito perché si è chiamato doppio karaoke, è un karaoke, cioè una sfida di karaoke.
2: Montaggio bellissimo però, eh.
0: Fotomontaggio è fatto bene, sì, devo dire che è il primo che gli riesce bene a Gianmarco. E per quanto riguarda invece l'abbonamento, prima che entri Bacchetta, tu Sciauchi ce l'hai davanti, Bacchetta, non so.
1: Ma non vuoi chiedermi perché sono arrivato in ritardo?
0: Eh?
1: Non vuoi chiedermi perché sono arrivato in ritardo?
0: Ma lo so.
1: Ah, ma non vogliamo dire agli ascoltatori?
0: Diciamolo, diciamolo.
1: Ecco, perché noi lavoriamo per loro.
0: E certo.
1: Una nostra collaboratrice da Parigi, Valentina Bosoni, è alla manifestazione dei liceali, oggi lo chiamano il quinto atto, quindi la quinta ondata, e ha raccolto tantissime interviste, abbiamo dovuto doppiarle, poi tradurle, doppiarle, e perché oggi il tema è che Greta Thunberg è andata nel cuore della protesta a Saint-Denis, dove c'è questo liceo che cade a pezzi. Lei è andata lì a portare la sua solidarietà, indossava una kefia, e quindi c'è una convergenza delle lotte, quindi Gaza, il clima e diritto alla scuola. Ecco, tutto questo i nostri ascoltatori lo sentiranno in esteri con Martina.
0: Con Martina Stefanoni alle 19, ossia quando noi finiamo questa conduzione, Sciauchi. Invece per quanto riguarda la tua relationship con Bacchetta, no? Che è il tuo dirimpettaio di scrivania, in questi giorni di abbonaggio come procede? Perché insomma lui è piuttosto...
1: Ascolta la radio tutto il tempo e quindi molto attento.
0: Non parla.
1: Com'è?
0: Non ti parla.
1: No, nel senso che noi siamo persone serie, lavoriamo tanto e quindi meditiamo, certo. Riflettiamo, e quindi uno che riflette, medita prima di scrivere deve stare in silenzio.
0: Ovviamente.
1: E
0: poi
2: quindi
0: non...
2: è un casino. Quindi è un casino, dico, per te, Sciauchi.
1: Perché?
2: No, nel senso, se ha sempre la radio accesa.
1: No, la radio mi piace perché ogni tanto arrivano anche dei complimenti a noi e ci fanno piacere la nostra benzina.
0: No, ma di solito poi c'è le cuffiette, va in giro con queste cuffiette a Bacchetta.
1: Ah sì, sì, sì, sì. Però no, la radio è anche una piccola radio che ascoltiamo tutti.
0: Comunque ti chiedevo di Bacchetta perché c'è sempre comunque presente il rischio che entri in studio non soddisfatto di come stanno andando gli abbonamenti, quindi...
1: Non solo lui, tutti non siamo soddisfatti.
0: No, ma lui però in particolare, insomma, continua.
1: Ma tutti abbiamo a cuore
0: i numeri,
1: no?
0: certo.
2: Entra Bacchetta.
0: Entra Bacchetta, sì. E quindi
1: non è entrato da te ancora.
0: È entrato all'inizio, quindi non era insoddisfatto, era una presentazione dello stato delle cose. E lo stato delle cose è che ne mancano 19. Al conteggio che Bacchetta si era messo in testa per la giornata di oggi. Quindi speriamo di arrivare per le 19 e averne preso qualcuno di questi 19, perché se no è veramente una sconfitta nostra, una sconfitta della radiofonia, una sconfitta per la radio tutta.
1: Ma soprattutto per te, vuol dire che non sei convincente.
0: Una sconfitta per me, personale, poi vabbè, devo dire che io sono uno che si rialza sempre dalle sconfitte, quindi come si dice, cadi 7 volte, 8 rialzati.
1: Però ti rialzi perché ogni tanto ti arriva una soddisfazione.
0: Eh sì.
1: Ecco, quindi qualche abbonamento.
0: Qualche abbonamento ci vorrebbe.
1: Io chiederei tre abbonamenti.
0: Tre?
1: Uno per sottoscritto, uno per te e uno per Alessandra.
0: E allora facciamo quattro.
1: Perché?
0: Perché ci sono quattro modi per fare l'abbonamento.
1: Ah, ok, va bene.
0: C'è la carta di credito.
1: Sì.
0: Il RID.
1: Sì.
0: Il coso PayPal.
1: Cosa, sì.
0: PayPal, sì. Carta di credito, RID,
1: sì.
0: e un altro.
1: Ok, va bene. Comunque,
0: che non mi ricordo.
1: Sì, sì, sì. Quello poi decidono loro.
0: Che è il versamento annuale. Il bene. Versamento annuale.
1: Ok.
0: Allora, 4 abbonamenti da adesso alle 19. E per piacere, fatelo subito online. Noi non abbiamo modo di contattare, di controllare in questo momento, però sicuramente chi è fuori verrà a notificarci eventuali nuovi abbonamenti. Intanto, se volete chiamare, parlare con Sciauchi o con Alessandra allo 02
1: con, 30,
0: con me allo 02 33 001 001, ovviamente anche se volete delle informazioni sulle sfide. Ne sono state inserite di nuove sul sito di Radio Popolare, le trovate tutte elencate, potete aderire, ma soprattutto potete anche aiutarci a reperire il materiale che serve per le sfide. Intanto c'è una notizia bellissima, Sciauchi. Il biliardino lo abbiamo trovato, è quello ok. Abbiamo trovato anche il ping pong, ma a Milano, in un posto a Milano, ma ci servirebbe un furgone per portarlo in radio. Forse abbiamo anche il furgone,
1: sì,
0: ma forse no. Ma
1: sì, dai, furgone, dai. Lo troveremo. Ma per quando?
0: Per sabato.
1: Sì, dai.
0: E quindi
1: sono fiducioso.
0: Dovremmo trasportare, anch'io sono fiducioso, dovremmo trasportare sto ping pong, quindi ci serve un furgone. Ping pong non è grandissimo, comunque alla fine. E quindi dobbiamo trovare il furgone. Potete scriverci adesso al 331-6214-013, oppure più in là con la mail potete scrivere a 50@radiopopolare.it, sia in cifre che in lettere, non cambia niente, ci arrivano entrambe.
1: Eh sì.
2: Quindi 4 abbonamenti e un furgone.
0: 4 abbonamenti e un furgone, esatto. Sai guidare il furgone, Alessandra?
2: No,
1: è un titolo di un film.
2: Infatti sembra tipo, non so, 3 uomini in una gamba. Cioè.
0: Sciauchi?
1: Furgone no.
0: Tu hai patente?
1: Sì, sì.
0: Solo macchine?
1: Non bicicletta.
0: Bicicletta, quello anch'io. Vabbè, e quindi ci serve anche una persona che abbia la patente del furgone. Forse Alone ce l'ha, non mi ricordo. Ah. C'è una patente per il furgone o è come quella delle macchine? No, è come quella delle macchine.
2: Dipende forse.
0: Dipende da quanto è grande.
1: Okay. Dipende.
0: Dipende, non lo so. Vabbè, aspetta, vediamo se c'è qualcuno che c'ha un furgone. Ma per le sfide avete pensato a una bella gara di gorgoglio? No, non abbiamo pensata, però potete sfidare anche voi, non solo raccogliere le nostre sfide, potete inventarne di nuove e si guidano con la patente B, ci dicono. Inventarne di nuove e proporle attraverso il form che trovate sul sito di Radio Popolare.
2: Sto vedendo Schiaffino comunque si candida per guidare il furgone.
1: Dici che ho guidato l'ambulanza.
0: Guidato l'ambulanza.
1: La prima guerra mondiale.
0: Sì, forse sì.
2: Dai, ti candidi, Marco.
1: Grazie, Marco.
0: Schiaffino, se sei guidare, ma ce l'hai un'ambulanza, Schiaffino? Ne ha una personale, perché poi insomma, sai, con tutti i drink che si fa ogni tanto magari ne ha bisogno. Allora dai, 331 6214 013, 02 33 001 001, furgone. Vabbè, la sfida di ping pong potreste farla in esterna. No, beh, se c'è il ping pong qua è molto molto
1: ma domanda
0: meglio.
1: Marco Schiaffino è abbonato?
0: Non lo so,
1: potrebbe essere un abbonamento e un'ambulanza,
0: potrebbe essere. Ma basta la B per il furgone? Sì, è furgone, basta la B. Sì, sì, ci basta quello lì piccolino. Allora, 02 33 001 001, 331 6214 013, ovviamente non solo per il furgone, che comunque Marco Schiaffino si offre di guidare.

0: Ci danno delle idee per delle sfide, ma non devono darci idee per delle sfide, tipo fate la sfida di riconoscere le sigle. Sfidateci se volete fare la sfida. Compilate il form che c'è sul sito e ci sfidate. Le idee per le nostre sfide le abbiamo già fatte, ce ne sono una quantità mostruosa sul sito, le trovate tutte lì. Quelle che volete le tirate fuori e ci sfidate voi. Per esempio Alessandra Tommasi, cosa che fai? Non mi ricordo più.
1: Io Shanghai.
0: A Shanghai, è vero. Ma
1: la mano più ferma del West. Cioè proprio...
0: Perché sei molto brava?
1: Dai, me la cavo.
0: Ma quando è l'ultima volta che hai avuto in mano delle stecchine di Shanghai?
1: Oddio, era un po', eh. Cioè, era un
0: po'. Alle elementari?
1: No, alle elementari no.
0: Anche a me piaceva molto Shanghai.
1: Vabbè,
0: comunque.
1: Shanghai dai, di livello.
0: Ma ce l'hai a casa?
1: No, non ce l'ho, infatti è tra le cose da recuperare.
0: Eh sì, compralo, sì. Così poi ce l'hai a casa.
1: Giustamente. Giusto?
0: Tanto costerà 5 euro uno Shanghai.
1: Ma sì, dai,
0: compri tu?
1: Modo.
0: Lo depenno della lista?
1: Vabbè, dai, ok. Okay.
0: Va bene, allora 0233 001 001, per intervenire in diretta, tra poco c'è un po' di pubblicità e soprattutto il sito internet per i vostri abbonamenti. Ciao chi è?
2: Sì, bisogna abbonarsi. È vero che questa è la seconda ondata, no? Della campagna, no?
0: Sì.
2: Perché abbiamo la stessa, forse anche la stessa sigla, no?
0: Per a maggio.
2: Primo tempo, secondo tempo.
0: Primo tempo, secondo tempo.
2: Sì, quelli che non si sono abbonati nel primo tempo, sappiamo che le partite si giocano tutti al secondo tempo.
0: Anche in zona Cesarini.
2: Sì, anche ai rigori.
0: Anche ai rigori.
2: Sì, sì, sì.
0: Oggi vai allo stadio, no?
2: Sì, stasera.
0: Cos'è che c'è?
2: Inter Bruges.
0: Che cos'è? Coppa dei Campioni?
2: Champions si chiama, adesso non si chiama più Coppa dei Campioni.
0: Vabbè, è la stessa roba, no? Stessa roba.
2: Sì, belgi, sì, sì.
0: Sono forti?
2: Non lo so, ma hanno un portiere che ci sta molto a cuore perché per 3 anni è stato il portiere dell'Inter, quest'anno è andato al Bruges. Uno svizzero, Sommer, no, che amiamo tanto.
0: Grande Sommer.
2: Sì, sì, sì. Conosci?
0: Va bene. Allora, vogliono sapere da te, Shoki, quanti anni ha il grande Shoki Senussi?
2: L'età non si dice mai.
0: Non si dice. Allora, gli orari delle sfide, probabilmente, vogliono sapere da te, Shoki, quanti anni ha il grande Shoki Senussi?
2: L'età non si dice mai.
0: Allora, gli

0: No, volevo dire che abbiamo trovato Shanghai.
1: Ah, mitico. Chi ce l'ha?
0: Sì, è Noemi, che ci scrive, grazie, che ha accettato la sfida, tra l'altro. Non vedo l'ora. E...
1: ah, lo porta lei?
0: Sì. Beh, se vuoi, se ce lo porti.
1: Grazie, grazie. Grazie, Noemi. Torniamo tra poco.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Popolare Network.
10: Popolare Network, buona serata alle notizie delle 18.30. Scostamento al buio, approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo in un Parlamento vuoto come il piano del governo che va in tilt sulla manovra, prima l'annuncio di discussione in Consiglio dei Ministri, poi il dietro front. In questi minuti il Consiglio dei Ministri per la cassa discuterà anche della cassa integrazione per l'ex Silva. Misure insufficienti per i sindacati che hanno proclamato altre 48 ore di sciopero contro il ricatto di Acciaierie d'Italia che vuole chiudere gli stabilimenti del Nord in attesa della Cassazione. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 persone disperse dopo che due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a una responsabilità russa, dice il capo del governo di Sofia. Cisgiordania, l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze in Cisgiordania, sempre più frequenti. Le briciole non ci bastano. In Francia è in corso la quinta giornata di mobilitazione generale studentesca, in piazza in mezzo milione. Scontri a Parigi, dove un corteo si è diretto verso la sede del governo, sostegno da sindacati e un invito a manifestare insieme ai gilet gialli. Il Reale di Spagna oggi a Ceuta, una storica visita che punta a riaffermare la sovranità di Madrid sull'enclave rivendicata da Rabat dopo le tensioni col Marocco per l'arrivo in massa di decine di migliaia di migranti. Le violenze alla questura di Verona, due poliziotti condannati per tortura, altri 12 rinviati a giudizio, di cui 4 sempre per tortura contro persone fermate. Altri 3 erano stati condannati a febbraio per reati più lievi. Il ricovero del Papa al Gemelli di Roma, è iniziata l'operazione di asportazione di un nodulo al polmone annunciata dal Pontefice, che dovrebbe restare in ospedale per una settimana. 18.32 minuti, queste le principali notizie della giornata, tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale di Popolare Network, a più tardi.
9: Popolare Network.

0: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
1: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
0: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
1: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.
2: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.
3: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
4: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
3: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
5: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno. Per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
4: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
5: Dalle 8.30 in via Vizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.

0: È dedicata alla bella Inter che tra poco disputerà una partita eccezionale, vittoriosa in quel di San Siro con il Bruges.
1: Non sono scaramantico.
2: Scaramantico. Proprio no.
0: Cara Tommasi, Alessandra, buonasera, grazie per essere stata qua, devi andare a fare
2: grazie
0: il GR.
2: Grazie a voi, sì.
1: Dov'è che vai a fare?
2: Cosa, scusa?
1: Cosa devi fare adesso?
2: Un po' di cose.
1: Un po' di cose?
2: Sì. Allora. Giordania, sto seguendo la Spagna, sì.
0: Ah, bene, brava.
2: Bene.
0: Vai.
2: Grazie,
0: vada,
2: ciao
0: vada.
2: A tutti.
1: Buon lavoro.
2: Buonatevi.
1: Grazie Ale.
0: Ciao, ciao, chi ti piazzi lì?
1: Sì.
0: Allora, intanto prendo una chiamata. Pronto? Ciao.
3: Pronto, ciao, ciao.
0: Ciao.
3: Sono io.
0: Sì. Ciao, sei tu, chi sei?
3: Claudio, sono un abbonato.
0: Ciao Claudio, abbonato. Da dove?
3: Da Monza.
0: Allora, cosa ci dici? Hai chiamato per ritoccarti, per sfidare?
3: Sì,
0: per...
3: Sì, sono dentro un vestito della mia banca,
0: sì,
3: che l'unica cosa che mi fa fare è aumentare il limite di spesa. Io sono già a 120 all'anno, volevo portarlo a 150. Ho messo un limite a 150, ma non so se funziona così.
0: Questo no, ma per fare un ritocco, dici?
3: Sì.
0: No, per fare il ritocco devi mandare una mail a noi.
3: Devi di farlo automaticamente
0: devi andare nel, cioè devi praticamente mandarci una mail al indirizzo abbonamenti@radiopopolare.it.
3: Sono qui in internet, ho visto, pensavo di poterlo fare più facilmente, va bene, farò così allora.
0: No, devi mandarci una mail, raccontaci un pochino il tuo rapporto con la radio, quando l'ascolti, come l'ascolti. Perché l'ascolti?
3: L'ascolto perché libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente, ovviamente. No, ascolto da tanti anni, sono abbonato dal 2012.
0: Dal 2012, quindi sono tanti anni, 14 anni. C'è stato mai un momento che hai detto, no, questi bastardi qui non gli do più una lira, oppure non è mai successo?
3: Mai, assolutamente. Anzi, direi che insomma, spero che la campagna abbonamenti vada bene, perché ho sentito un po' le percentuali di chi ascolta e di chi è abbonato, e insomma, ecco.
0: E la percentuale è piuttosto bassa, né, Sciauchi?
1: Sì,
3: è bassa,
1: sì.
3: Molto. Sì. Per cui forza, coraggio, ascoltatori non abbonati.
0: Grazie Claudio. Ciao, buona giornata.
3: Ripeto, anche voi. Ciao.
0: Grazie, ciao. Ah, Claudio.
3: Sì, pronto.
0: Ma tu vieni alle sfide?
3: Io adesso vado in Maremma a dare una mano a mio amico che ha 500 ulivi.
0: Cosa a tagliare, a tirare giù
3: la radio, a lasciare una bottiglia, dai, via.
0: Una bottiglia di cosa? Di olio?
3: Di olio.
0: Grazie, sì, certo. Grazie, ce la beviamo.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Allora, Sciauchi, il rapporto com'è? Come sarà il rapporto? Noi quanti ascoltatori abbiamo più o meno?
1: Allora, il rapporto, se il 10% devono essere almeno, 22-23 mila, per dire.
0: Per essere al 10%? Perché noi abbiamo grosso modo, siamo sui 230-250 mila ascoltatori?
1: Facciamo 23 mila, ma...
0: 23 mila.
1: Quindi... Arriviamo solo se tu fai 48 ore da solo una maratona, tu e il pubblico.
0: Certo.
1: E secondo me arrivi anche 24 mila.
0: Insomma, comunque siamo nettamente sotto il 10%, insomma. Sì. Siamo intorno al 7%. Intanto che Renato Massimo Bacchetta si mette a parlare, io faccio i calcoli giusti.
4: Allora, ho tre cose. Sì. La prima, mi dice la segreteria, no, guarda che sul sito c'è il modulo per aumentare l'abbonamento.
0: Ah.
4: Quindi lo trovano sul sito, c'è il modulo.
0: Ma va mandato via mail?
4: Sì, compila e poi non so se va mandato via mail. Comunque vale sempre la cosa della mail nel caso ad abbonamenti@radiopopolare.it. Seconda notizia.
0: Sì?
4: È da quando... Quando è che ci siamo visti l'ultima volta?
0: Alle 6 e qualcosa.
4: E quindi dalle 6 è arrivato un abbonamento. Non è.
0: Buttalo via.
4: No, cavolo, buttalo via.
1: Noi abbiamo messo tre almeno. Anzi, quattro, perché c'è anche Massimo che è entrato.
4: Continuavano a essere.
0: Anche la Titti, cinque.
1: Allora, Titti. L'ha preso, manca Alessandro, manca Disma, sottoscritto e Massimo,
0: sì.
1: 4.
4: Continuavano a essere 19 che servivano entro
0: adesso
4: stasera.
0: Quanti siamo? 18?
4: Sì.
0: Però è arrivato un ritocco, non vale il ritocco.
4: Lo so, no.
0: uno ha promesso
1: no, lo, noi lo ringraziamo.
4: Poi tra l'altro c'è una questione
1: però.
4: Che poi dopo le 20 andremo in onda ancora, io nello specifico fino alle 21, però lì la segreteria e l'ufficio abbonamenti anche legittimamente
0: vanno a casa,
4: quindi lì dovremmo andare al buio, lo dico già da subito. Quindi forse se voi vi portaste avanti, che ci ascoltate, che avete un abbonamento in canna, cioè fatelo, ditelo a sti ragazzi, cioè. Poi l'ultima cosa è che è andata avanti e ha preso una sua forma definitiva la dolente rima.
0: Ah, com'è finita? Hai usato spento?
4: No, è stato, è proprio, questa è la nostra laica preghiera collettiva che rivolgiamo questo giorno.
0: Massimo Bacchetta, ispirato dal Rugantino Billy.
4: Sì, ma è un afflato collettivo, è il sentimento di redazione in questo momento. Vado?
0: Vada.
4: Allora, era. Conto. A continuare così mi sento tonto. Provo a consolarmi un po' dicendo è tanto, ma non è vero. Se non migliora un po' sarà un gran pianto. Eppur l'abbonamento tuo per noi è un gran vanto. Ce lo sogniam di notte, non sai quanto. Ma se il mattino poi non fa lo sconto, ci ritroviamo noi col cuore infranto. Perché ci serve il soldo ti racconto. Per fare informazione, musica e canto. A te sembrerà poco, per noi è tanto. Ma i numeri non tornano, lo sento, e a controllarmelo conferma il conto. Qui è necessario anche il tuo abbonamento. 90 euro all'anno non è tanto. Puoi farlo con la banca o col contanto. E se una spintarella vuoi, pensa soltanto come sarebbe qui con tutto spento.
0: Beh, capolavoro.
4: È definitiva.
0: È straziante.
1: Con la rima con la O hanno escluso poveri ma belli anche esteri.
0: Vabbè.
4: È definitiva.
1: Magari la faranno la prossima.
0: La prossima cosa.
4: È definitiva, no?
0: Definitiva. No, ma è straziante ed è, fa pensare.
4: Fa pensare. Ecco, sì. Noi puntavamo a far pensare.
1: Vedo una lacrimuta.
0: Pensa che mi sono veramente commosso.
1: Vedi?
0: Sì.
1: Ah.
4: E tra l'altro è proprio... È una convergenza di pensieri, emozioni collettive, cioè...
0: C'è tutto.
4: C'è tanto.
0: Sei un vero maestro
4: di
0: poesia.
4: No, ma è proprio...
1: C'è molto, bravo.
0: Sì.
1: Anche tanto.
0: È anche tanto,
4: è come quando nuoti in un mare di emozioni fatto di onde, di mare, di esperienza, di memoria, di gocce.
0: Qualcuno urla al plagio, però...
4: Di quale?
0: No, plagio forse per Rugantino, non lo so. Per
4: no,
0: Rugantino,
4: vabbè,
0: Ma senti una cosa, c'era però una licenza poetica un po' forte a un certo punto.
4: Puoi farlo con la banca o col contanto.
0: Con tanto.
4: Vabbè.
0: Però vabbè, ci
4: però,
0: sta.
4: No, ci un sta. Po' rendeva, no?
0: Ci sta, rende. Vabbè,
1: Rugantino, sapevo saresti tornato.
4: No, ma Rugantino è un copyright diverso, è altro, poi insomma si sente lo stile. Questo è proprio un sull'onda e qui nella redazione.
0: No, è fatto bene perché insomma noi puntiamo sempre sulla raziocinio, sulle notizie, le cose. Invece qua è proprio il sentimento, è quella roba lì che ti stringe quando dici no. E allora corri a fare questo abbonamento.
4: Tu, infatti, c'era dentro.
0: Non l'hai messo abbonamento?
4: No, qui è necessario anche il tuo abbonamento, 90 euro all'anno non è tanto, puoi farla con la banca o col contanto, e se una spintarella vuoi, pensa soltanto come sarebbe qui, con tutto spento.
1: E sono le 18:48.
0: quarantonto.
4: Quarantonto.
0: Vabbè, ragazzi,
4: capito?
0: Cioè, se non vi ha fatto venire voglia di abbonarvi, questa
1: così i brividi, non so se
0: ah sì, ma guarda, guarda, e non è la regola, l'ho abbassata io prima, sì, forse per quello che abbiamo i brividi.
4: E tra l'altro perché da qui a questa sera, vi ricordo, ce ne mancano diciotto
0: diciotto, sì, diciotto, dai, dai, dai, dai, fatelo adesso, 331-6214-013 per mandarci lo screenshot o la foto, quello che volete, che avete fatto questo maledetto abbonamento. Vediamo, prendiamo.
1: Puoi farlo con la banca e non soltanto.
0: Bravo. Pronto.
5: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Chi sei?
5: Valdire.
0: Ciao, non ho capito, ma fa niente.
5: Valdire.
0: Ah, Valdire.
5: Ti ho chiamato ieri dicendo.
0: No, io ieri non c'ero in onda.
5: Ecco, quella della fagiolata brasiliana.
0: Non ero io. Vabbè, era qualcun altro.
5: L'altro ieri. Ma come siamo messi lì?
0: Ma no, no, io purtroppo non so di cosa stai parlando, non ero io.
5: Allora, io avevo fatto la proposta, se mi facevano un abbonamento, io facevo la fagiolata vegetariana assolutamente,
0: sì?
5: Ecco, a domicilio. E ne aggiungo al premio una seduta di massaggio, vediamo se invoglia qualcuno.
0: Allora, massaggio e fagiolata brasiliana per chi si abbona.
1: Io fagiolata.
5: Che si abbona a me.
0: Che si abbona a te, sì, nel senso si abbona alla radio grazie a te.
1: Sì.
5: Esatto.
0: Ma senti, che tipo di massaggio fai? Shiatsu o che cosa?
5: Allora, faccio il massaggio rilassante,
0: sì,
5: contratturale,
0: sì,
5: e i massaggi diciamo così attivante, cioè i reiki,
0: sì,
5: e la pratica metamorfica.
0: Vabbè,
5: ci sono trattamenti.
0: Ok, allora vediamo.
1: Salute.
0: È tutta salute, sì. Tu sei abbonata?
5: No, tu non hai capito. Allora, chi fa un abbonamento anche a me,
0: sì,
5: a suo nome, io ne offro.
0: Ah, ok, ok, ok. Allora, vediamo se qualcuno ci scrive subito.
5: Metti la mano sul cuore.
0: Subito al 331-6214-0. Stai un attimo lì, che vediamo se qualcuno ci scrive. Intanto prendo una telefonata, ma tu non attaccare. Torniamo tra te.
5: No, sono qui.
0: Torniamo tra te tra un minuto. Pronto?
6: Ciao.
0: Intanto scusami, ascoltatore, diciamo agli ascoltatori al 331-6214-013, chi vuole abbonarsi per l'ascoltatrice della fagiolata eccetera eccetera, ci scriva subito al sì?
4: No, ma dite a questa ascoltatrice di scrivere anche lei ad abbonamenti@radiopopolare.it dicendo: io mi candido a ricevere un abbonamento sospeso, perché metti che non lo facciano adesso, ma domani mattina o stasera uno dica: ok, faccio un abbonamento per lei, la segreteria deve avere i suoi riferimenti.
0: Certo.
4: Tu scrivi un abbonamento una lettera ad abbonamenti@radiopopolare.it dicendo: ciao, sono nome e cognome, mi candido
0: per l'abbonamento,
4: a ricevere un abbonamento sospeso
0: per fagiolata e massaggio.
4: Poi se ne arrivano, loro vi contattano.
0: Hai capito?
5: Ho capito, ma voi avete il mio numero, perché mi avete
0: mandato. No, ma scrivi la mail, perché il tuo numero non ce l'ho qua adesso. Scrivi la mail.
5: Aspetta un attimo, allora, aspetta.
0: Ciao, sì, aspettiamo. Pronto?
1: Allora, Lorenza ha fatto la tessera, un passo verso l'abbonamento, per questo giro donazione vi voglio bene, anche noi a te, Lorenza.
0: Io ho visto anche un... Ah, è Lorenza quella che leggevi... Quella, ok, quella mitica tessera più densa di una tessera normale.
1: Sì, sì, sì.
0: Torniamo dall'altro ascoltatore, intanto la nostra amica brasiliana sta lì un attimo. Pronto? Ciao.
6: Ma in realtà la telefonata è inutile perché sono già abbonato.
0: Ah, ok.
6: Vabbè, a questo punto riattacco, lascio lo spazio.
0: Va bene, grazie, ciao. Va bene. Allora, se qualcuno...
1: Stanno scrivendo Maya e un altro. Ciao, ma sapete cosa è successo in Piazzale Lotto? Blindati e elicotteri. Va bene, perché c'è la partita.
0: Perché c'è la partita, sì, c'è la partita, diciamo prima, col Bruges, E invece, Sciauchi, se tu hai sotto mano i messaggi,
1: sì,
0: ci dicevano che c'era un po' di casino a Cadorna, metro bloccata.
1: Sì, secondo me per la partita.
0: Ah, anche quello per la partita, dici? Ah.
1: Perché la rossa va fino a Piazzale Lotto.
0: Dici che è connesso?
1: Sì, sì, sì, potrebbe essere.
5: Sei...
0: Poi eccoti, sì.
1: Chiediamo a metro di Metro Regione di verificare.
5: Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao! Come,
5: non mi ricordo...
0: Sì, sei tu, sei tu.
5: Sì, la mail, dove la devo mandare?
0: Devi mandarlo a abbonamenti@radiopopolare.it.
5: Radiopopolare.it. Sì, tutto attaccato.
0: Tutto attaccato.
1: Grazie.
0: Ciao.
5: Ciao.
0: Ciao, ciao. La fagiolata mi invogliava molto, Sciauchi. A proposito di fasolada, ricordiamo che tra le sfide ce ne sono molte di Monica Paes. Ricordo ping pong, ricordo bossa nova, ricordo trampoli e altre.
1: Lorenzo, e appena fatto un abbonamento da 107.
0: Grazie.
1: No fagiolata, grazie.
0: Grazie Lorenzo.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie Lorenzo.
1: Sono due?
0: Sono due, credo.
1: Due più una tessera.
0: Più la tessera.
1: Tessera.
0: Più il ritocco.
1: Più il ritocco.
0: Sono tre, diciamo. Vale tre. Sì, sì. Adesso Bacchetta viene a dirci che non è vero che vale tre.
1: Elena. Sono Elena, abbonata e mattonata. Tra le sfide avete il memory?
0: Ah no, non c'è il memory. Però puoi... Chi è che lo dice?
1: Elena.
0: Elena, puoi nel form che c'è sul sito... Non solo puoi raccogliere le sfide, ma puoi farle anche tu e indirizzarle a redattore o redattrice che ti pare. Poi ovviamente il redattore o redattrice può accoglierla o meno, esattamente come funziona il meccanismo al contrario. Quindi sul sito di Radio Popolare vai lì e puoi scegliere quale sfida raccogliere o quale sfida fare.

0: Tra pochi secondi ricomincia la programmazione normale, diciamo, con esteri, ma poi l'abbonaggio va avanti, sì. Va avanti.
1: Senti, chiudiamo con un ascoltatore?
0: Chiudiamo con
1: io la mangio stasera la fagiolata, sono abbonato doppio.
0: Ui.
1: Ma non si firma.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Noi però ringraziamo in modo particolare Lorenza che ha fatto la tessera. E poi ringraziamo
1: Lorenzo?
0: Lorenzo, giusto?
1: E Lorenza.
0: Lorenzo
1: ha fatto la tessera, Lorenzo l'abbonamento.
0: L'abbonamento e poi un altro abbonamento che però non sappiamo chi ha fatto. E poi attenzione, in extremis arriva un altro ritocco da Guido. Quindi ciao che siamo, a quantomeno palesi, due abbonamenti, due ritocchi e una tessera. Vale 4, direi.
1: Adesso uno ha fatto un ritocco.
0: Vedi,
1: ho appena compilato il modulo del ritocco.
0: A posto, a posto.
1: Fare altro? Grazie.
0: Io direi che siamo a posto.
1: Ma dove leggi
0: Bacchetta,
1: Guido?
0: Dici te che siamo a posto?
1: Eh?
0: Guido, questo qua che ha mandato la mail.
1: Ah, ok.
0: A domani, ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
5: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15 bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16 ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
6: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
7: Basta coi gioielli malvagi.
6: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
7: Vai su gioielleriebelloni.it.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
14: Sommario della puntata. Francia. Quinto atto delle manifestazioni del movimento studentesco. Quasi 500.000 persone in piazza in tutto il paese. A loro si unisce anche Greta Thunberg. Gli Stati Uniti puntano a distruggere il diritto internazionale. Intervista a Christy Doty, giurista internazionale che lavora con la premio Nobel per la pace Navi Pillay. La guerra nel Golfo si intensifica. Lo scontro tra Houthi e Arabia Saudita si allarga. E la crisi energetica diventa la più grande della storia. Spagna. I primi sondaggi dopo l'annuncio delle elezioni anticipate danno alla destra in vantaggio. A sinistra, intanto, ci si continua a dividere. Ungheria. Prima inversione di rotta. Il Parlamento approva una legge che annulla i provvedimenti anti-LGBT di Viktor Orban. Rubrica sportiva. Anche gli atleti e il tifo francesi si schierano con il movimento degli studenti. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Partiamo dalla Francia, dove oggi è andato in scena quello che viene chiamato il quinto atto atto delle manifestazioni del movimento studentesco che ormai manifesta da 3 settimane. Il movimento si è allargato, ampliato, così come le rivendicazioni. Oggi in piazza c'erano, secondo il coordinamento intersindacale delle organizzazioni studentesche, almeno 480.000 persone su tutto il territorio nazionale. In piazza c'era anche Valentina Bosoni. Sentiamo alcune delle voci da lei raccolte. Questa è di Sei Duba, leader del movimento.
15: È quello che stiamo facendo ormai da più di 2 settimane. Dobbiamo smettere di permettere a chi governa e non vuole stanziare le risorse necessarie di continuare a farci fare passi indietro. E vi assicuro che se continuiamo ce la faremo. Qui è in corso molto più di una semplice mobilitazione studentesca. È una vera e propria rivoluzione quella che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi. E voglio dirvi una cosa, ancora una volta i parallelismi sono evidenti. Ancora una volta la borghesia e l'oligarchia disprezzano il popolo. Ancora una volta coloro che non hanno nulla decidono di insorgere, come un solo uomo, per conquistare nuovi diritti. E ancora una volta, lo spero, amici miei, compagni miei, la giustizia sociale, la repubblica sociale che ognuno di voi, ognuno di noi, desidera, trionferanno. Ancora una volta, amici miei, non fermatevi, non desistete, non fermatevi mai. Vedete come si stanno comportando i media da qualche tempo a questa parte? È perché cominciano ad avere paura. Ebbene sì, sì, i giovani hanno deciso di riprendere in mano il proprio futuro. Sì, abbiamo deciso di prendere in mano il nostro futuro. Perché il nostro futuro è la crisi climatica. Perché il nostro futuro è lottare per un mondo migliore. Quindi oggi, domani, dopodomani, nelle prossime settimane, non molliamo. Non molliamo. Non lascio rien! Non lascio
13: rien! Dicevamo che il movimento si è allargato anche uscendo dai confini francesi. Oggi in piazza c'era anche l'attivista svedese Greta Thunberg, che ha detto: il mondo sta guardando quello che sta succedendo qui. Allora, sulla questa intersecarsi delle lotte, sentiamo l'intervista sempre di Valentina Bosoni a una liceale in piazza oggi.
16: Qual è l'importanza di questa convergenza tra le diverse battaglie, il clima, Gaza e l'educazione oggi?
17: Beh, è importante farsi ascoltare, riunirsi in pratica per rivendicare i nostri diritti. Viviamo in un mondo in cui tutto è guidato dai leader e non abbiamo più alcuna persona, non abbiamo più alcuna libertà. Quindi è importante farsi ascoltare, è importante che ci ribelliamo e che lottiamo per Gaza, per il clima e per le nostre rivendicazioni.
16: Qual è l'importanza per te della presenza di Greta Thunberg oggi a Saint-Denis con i liceali?
17: Beh, in realtà segna una grande, come dire, ridà fiducia nell'umanità, in fondo. È davvero un grande simbolo del mondo e quindi siamo contenti, noi giovani, di avere persone come queste che possono sostenerci e che combattono la battaglia insieme a noi.
13: Sentiamo Francesco Giorgini.
18: Non li abbiamo più istruiti dei numeri e delle lettere, delle scienze e delle arti, della storia e della filosofia, e ancor meno educati al mondo e agli umani, all'ospitalità e alla tolleranza, alla critica e all'empatia, all'indipendenza e alla solidarietà, al rispetto e all'onestà, alla fiducia e alla riconoscenza. Né istruiti né educati, ma informati, male, a loro spese e magari loro malgrado, consumanti di tutto e di più, anche a prezzi modici, dai fast food alla fast fashion, senza legami ma iperconnessi, al loro miglior nemico per niente o del tutto immaginario, il loro smartphone. Non sono emancipati, sono geolocalizzati, videosorvegliati, instagrammati, sono stati confinati, disinfettati, scannerizzati, vaccinati e soprattutto vanno formati, se non proprio allenati e selezionati al lavoro, al mercato e alla valorizzazione del capitale. Non liberi ma obbedienti ed eventualmente mal retribuiti. Non devono crescere e scoprire se stessi, gli altri e il mondo, devono performare per essere produttivi ed eventualmente abili e arruolati. Saranno meno liberi, meno protetti, meno ricchi, meno felici dei loro genitori, e il futuro, se ce n'è uno, è apocalittico, tra la grande estinzione, la crisi climatica, la guerra e l'IA o l'indigenza artificiale. Eppure manifestano, eppure si ribellano, eppure si mobilitano spesso e in fretta, che sia nelle marce per il clima o contro le violenze sessuali, contro le violenze poliziesche o ancora a sostegno della Palestina, pronti anche, come da 3 settimane in Francia, a prendersi lacrimogeni e manganellate. E di tutto questo, di questa pasta, di questa generazione, di questa storia, di questo malessere, di queste battaglie, che è fatta la protesta dei liceali e degli studenti francesi, che da 3 settimane infiamma il paese. Protesta epocale, allora, e di iperpolitica, perché, come recitano tanti cartelli fatti a mano, sbandierati oggi nelle strade di Parigi, la lotta di classe comincia al liceo e chi semina l'ignoranza raccoglie la resistenza.
19: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: La giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa con il premio Nobel per la pace, è stata oggi alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimere la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al Nobel annunciando sanzioni contro il tribunale. Oggi Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della Commissione delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Andrea Monti lo ha intervistato a partire dal Nobel assegnato alla sua collega, la giudice sudafricana Navi Pillay.
1: I think there is no one today more deserving of this award than Navi Pillay.
2: Non c'è nessuno che meriti questo premio più di Navi Pillay. Navi ha vissuto una vita intera al servizio della legge, dei diritti umani, dello Stato di diritto e della pace internazionale. Lei ha 85 anni, ha avuto una lunga vita ed è ancora attiva e sta ancora facendo questo importante lavoro. Non ha servito solo il suo paese, il Sudafrica, ma ha contribuito enormemente come giudice al Tribunale Criminale Internazionale per il Ruanda, avendo a che fare con il genocidio ruandese. Lei è stata una giudice della Corte Penale Internazionale e Alto Commissario per i diritti umani. Attualmente è una giudice ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia per il genocidio dei Rohingya in Myanmar. Navi Pillay è una persona la cui intera vita è stata dedicata alla pace, ai diritti umani e alla legge. Come ho detto, non c'è nessuno che meriti più di lei questo premio.
1: Navi Pillay is a person whose whole life has been dedicated to peace, human rights and law. And as I say, there is no one more deserving of this award than she is.
3: Pensa che questo premio sia anche un messaggio sulla situazione internazionale?
1: The Nobel Committee itself has said that.
2: Lo ha detto lo stesso comitato per il Nobel. Non ha usato mezzi termini, né ha celato le proprie opinioni. Ha espresso preoccupazione per gli attacchi al diritto internazionale e all'ordinamento giuridico internazionale. E nell'annunciare che Navi Pillay era la vincitrice del premio Nobel per la pace, è stato dichiarato che, conferendo il premio a Pillay, si intendeva esprimere non solo sostegno al sistema giuridico internazionale, ma anche dimostrare, in modo molto concreto, il proprio impegno a tutelare tale sistema e anzi a svilupparlo ulteriormente.
1: To protecting the system and indeed developing the system further.
3: Cosa pensa delle reazioni furiose arrivate dal governo israeliano e da Trump, compresa la decisione di imporre sanzioni contro la Corte Penale Internazionale?
1: Well, the reaction to the prize from the Israeli government and from the Trump administration was entirely predictable.
2: Le reazioni per il premio da parte del governo israeliano e dell'amministrazione Trump erano ampiamente prevedibili e non particolarmente significative. Onestamente, in questo periodo a nessuno interessano. Nessuno crede a ciò che dice il governo israeliano e nessuno dà peso alle parole di Trump. Ma le sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3-4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
1: Is undermining what the United States itself has attempted to build over the last 80 years.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare.

0: Esplosioni sono state udite questo pomeriggio a Sana'a, capitale dello Yemen, controllata dagli Houthi, lo riporta Al Jazeera, rilanciando i media affiliati al gruppo yemenita, secondo i quali raid aerei condotti dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero nella zona di Al Sabah, appunto a Sana'a. Lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita e le forze governative yemenite si allarga, così come si allarga la crisi energetica che è stata definita la più grande della storia. Alessandra Tommasi ne ha parlato con Alberto Negri, editorialista del Manifesto.
1: Energia stanno presentando il conto agli esausti consumatori mondiali, ma anche le loro leadership ansimanti, nel senso che tutti stanno cercando delle soluzioni. Quello che dovrebbe trovarle, cioè Trump, appare un po' una sorta di clown tragico, fa fare con Putin, pretende di nominare un nuovo presidente ucraino e ora, nella guerra contro l'Iran iniziata con Israele, non sa come venire fuori dagli stretti, cioè da Hormuz e da Bab el-Mandeb, e soprattutto dai costi energetici impazziti, con degli alleati sauditi che sono un po' disperati nel mirino degli Houthi yemeniti. Hanno colpito due volte l'aeroporto di Riyadh, hanno colpito altri bersagli strategici, e questo ce la dice lunga sulla fase di instabilità e di insicurezza che stiamo attraversando.
2: Parlavi di due stretti, cosa c'è in gioco per i sauditi che in effetti sono chiusi da un lato da Hormuz e dall'altro da Bab el-Mandeb?
1: C'è in gioco molto di più che una battaglia, una supremazia sullo Yemen e via discorrendo. Ricordiamo che questa guerra dura da decenni, c'è stata la tregua del 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Cioè, il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi, nel senso che lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam. Quindi questo paese chiave, strategico, sta dimostrando una grande vulnerabilità, perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi, che cosa è in gioco? È in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare due vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'è l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
2: Vulnerabilità quindi economica sul piano internazionale che parte da una vulnerabilità militare.
1: Certo, parte da una vulnerabilità militare evidente. Vediamo un po' che cosa sta succedendo, ma immaginate che l'Arabia Saudita ha comprato dagli Stati Uniti e dall'Occidente, anche da noi, miliardi di armi, miliardi di dollari di armi hanno comprato, ma non riescono a intercettare i missili degli Houthi, i droni degli Houthi, non riescono a mostrare una capacità di difesa accettabile. L'abbiamo già visto anche in precedenza, quando l'Iran aveva colpito le basi americane in Arabia Saudita, che già erano venute fuori queste vulnerabilità. E in più questo paese non sa più a chi chiedere aiuto, perché gli Stati Uniti per due volte hanno già detto di no, che non vogliono fare la guerra agli Houthi. Vedremo se Trump, con un'ennesima piroetta, deciderà di aiutare gli sauditi. Ma i sauditi hanno chiesto aiuto persino, ovviamente, al Pakistan, alla Turchia, con cui sono legati, patto firmato ad agosto, il famoso patto della Mecca. Ma hanno chiesto aiuto persino alla povera Siria, la Siria dell'ex jihadista Ahmad al-Shara, una Siria che è uscita da una guerra civile devastante, che certamente non è un paese forte, è un paese debole, che non sa neanche come stare in piedi. Hanno chiesto aiuto persino i siriani in cambio degli aiuti economici e finanziari che già i sauditi avevano fornito a Damasco. Quindi un paese che, come dire, non si sa neanche più dove voltarsi, cioè o gli aiutano gli Stati Uniti oppure certamente finisce dentro a una sorta di conflitto che con gli Houthi riesce praticamente a mettere a nudo tutte quelle che sono le loro difficoltà e le loro incapacità nel costituire una forza di dissuasione militare credibile.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso andiamo in Spagna in vista delle elezioni anticipate di fine novembre, mentre i sondaggi danno in vantaggio la destra, la sinistra continua a dividersi. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
1: I primi sondaggi dopo la decisione di Pedro Sánchez di convocare elezioni anticipate danno ancora le destre con un vantaggio solido e con una comoda maggioranza assoluta. Forse ancora pronto per vedere gli effetti della mobilitazione per la casa e dell'impatto emotivo della morte di Mari Carmen, l'ottantenne sfrattata da un fondo di investimento immobiliare e morta pochi giorni dopo in un ospedale di Madrid. Pesa anche il fatto che a sinistra del Partito Socialista non ci si riesce a mettere d'accordo su un cartello elettorale unico. L'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, guiderà il Frente Amplio, che riunirà quattro formazioni di sinistra, tra cui Sumar, il partito della ministra del lavoro Yolanda Díaz. Ada Colau è stata scelta per il suo passato come attivista della casa e per aver imposto a Barcellona forti restrizioni agli alloggi turistici. Colau è una figura di ampio consenso, riconosciuta e apprezzata da tutta la sinistra e che negli ultimi anni è stata uno dei volti del movimento contro la guerra a Gaza in Spagna. C'è un partito però che ancora non ha deciso se partecipare o no al Frente Amplio. Podemos, il movimento di Pablo Iglesias, nato 15 anni fa, come oggi il sindacato degli inquilini, sotto le tende degli indignados nella Piazza del Sol. Già nelle elezioni del 2023, Podemos aspettò fino all'ultimo minuto prima di aderire alla lista congiunta guidata da Yolanda Díaz. Ma se nel 2023 tutta la sinistra insieme ottenne 30 deputati, oggi i sondaggi sono impietosi. Al massimo otterrebbero 11 deputati, che scenderebbero a 9 in caso di correre divisi. Ad avvelenare il clima è stata poi la scelta di Podemos di correre in Catalogna insieme a Esquerra Repubblicana, Sinistra Repubblicana, un partito indipendentista catalano. Una scelta che riduce le possibilità del Frente Amplio di ottenere buoni risultati in Catalogna, una regione chiave per il successo dello schieramento progressista. Nel Frente Amplio la scelta di Podemos viene letta come una maniera di affossare il progetto di una lista comune. Se così fosse, le probabilità di Sánchez di rimanere al governo sarebbero zero e la sinistra, al di là dei socialisti, sarebbe ridotta a una mera pattuglia senza più alcuna rilevanza sociale e politica. A sinistra si inizia però a pensare che forse è meglio così, visto che nelle piazze, sotto la guida del sindacato degli inquilini e del coordinamento giovanile socialista, si sta formando una nuova generazione in grado di capire meglio i problemi della Spagna. Podemos e il Frente Amplio hanno fino a sabato prossimo per decidere se unirsi o no in una lista unica, come chiede gran parte del popolo di sinistra.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Il Parlamento ungherese ha votato oggi a favore della rimozione delle disposizioni anti-LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla cosiddetta tutela dei minori adottata sotto la guida dell'ex leader del paese Viktor Orban. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando una prima significativa inversione di rotta rispetto al governo precedente. Sentiamo Yuri Guaiana, attivista di All Out.
1: Sicuramente è un positivo passo in avanti perché finalmente si è ristabilito un minimo di stato di diritto e di riallineamento ai valori dell'Unione Europea. Infatti, questa decisione del Parlamento ungherese viene dopo la sentenza della Corte Europea di Giustizia che aveva proprio condannato quella legge come una violazione dell'articolo 2, quindi proprio dei valori dell'Unione Europea. Io ho trovato molto molto interessante anche come ha presentato questa svolta Magyar, perché lui ha presentato questa cosa non tanto come una questione di diritto LGBT, ma come un miglioramento della protezione dei bambini, perché effettivamente la legge ha cancellato i riferimenti all'orientamento sessuale e all'identità di genere che c'erano nell'articolo 6 della legge del 21 e ha stabilito tutta una serie di protezioni per i bambini che vanno nel merito delle condotte specifiche che possono essere appunto nocive per i bambini. Quindi diciamo che sono le condotte, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, di coloro che in qualche modo sono coinvolti. Questo è, secondo me, è importante anche perché viene da un governo conservatore. Ci sono ancora delle cose da fare. Diciamo che questo è il passo importante che era in qualche modo dovuto anche perché c'erano in ballo una certa quantità di soldi. Perché l'Unione Europea aveva congelato dei fondi per l'Ungheria proprio specificamente per via di questa legge del 2021. Però ci sono tutta una serie di altre cose che non sono ancora state cambiate. Per esempio, il divieto del Pride in realtà è ancora presente. E poi c'è anche la questione della Costituzione, che inseriva un linguaggio in qualche modo discriminatorio nei confronti delle persone LGBT, che è rimasto lì. Il ripristino della possibilità di cambiare genere e, per esempio, la possibilità di adozione per le coppie dello stesso sesso. In qualche modo si può fare un atto di fiducia nei confronti di questo governo che si spera possa fare degli ulteriori passi. Diciamo che è un atto, io adesso ho detto un atto dovuto, ma un atto dovuto non nei confronti dell'Unione Europea, ma un atto dovuto nei confronti della stessa narrazione con cui questo governo ha vinto le elezioni, perché loro si sono presentati come un governo che avrebbe riportato l'Ungheria nell'alveo dell'Europa e dell'Unione Europea. Il compito adesso credo che sia di sostenere questo governo nel fare i passi che sarà possibile fare.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Abbiamo aperto con la Francia e chiudiamo tornando in Francia a parlare delle manifestazioni degli studenti. Lo facciamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: Cori e fischi di disapprovazione hanno accompagnato per alcuni minuti nell'ultima giornata di campionato della Ligue 1, la Serie A di calcio francese, la partita tra Paris Saint-Germain e Le Mans. Si sono sollevati al Parco dei Principi dal Virage Auteuil, la curva sud dello stadio del Paris Saint-Germain, mentre sugli spalti si allargava uno striscione. Il messaggio era «Vomilis reprime, notre jeunesse résiste», tradotto «Le vostre milizie reprimono, i nostri giovani resistono». Il Virage Auteuil, tradizionalmente, rappresenta l'anima antirazzista e multiculturale del tifo organizzato del PSG. Con quello striscione ha voluto mandare un chiaro messaggio di sostegno agli studenti e ai giovani che da settimane in Francia stanno manifestando per il diritto all'istruzione. Gli addetti del servizio di sicurezza dello stadio hanno subito ordinato di rimuovere lo striscione. La risposta dei tifosi, attorno al 35esimo minuto del primo tempo, ha visto gran parte della curva svuotarsi rapidamente, una forma di dissenso e di contestazione pacifica che anche attraverso il silenzio ha dato voce a chi appoggia le proteste degli studenti e denuncia le violenze della polizia. Una dichiarazione altrettanto evidente c'è stata anche all'inizio di un'altra partita di Ligue 1, quella tra Lens e Olympique Lyonnais. Gli ultra del Lens, i Red Tigers, hanno esposto uno striscione nero dalla scritta bianca. La traduzione era «Basta con la violenza sproporzionata e sistemica della polizia». I gruppi ultras del calcio, quindi, in molti casi hanno detto da che parte stanno. Di fronte a settimane di proteste nelle scuole superiori francesi e ai ripetuti abusi delle forze di polizia, anche un grande atleta, la stella del basket NBA Victor Wembanyama, si è esposto in prima persona per dare il suo sostegno agli studenti.
4: C'est des réalités, c'est des inégalités systémiques et des problèmes tellement profonds. Je suis en réalité, je suis content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre, parce que moi je les entends et je les soutiens. Et j'espère que les gens qui sont là-haut, tout là-haut, en feront de même.
3: Ci sono disuguaglianze sistemiche, problemi così profondi che sono contento che gli studenti delle scuole superiori e i giovani in generale facciano sentire la propria voce, ha detto Wembanyama. Non è passato molto tempo da quando frequentavo il liceo, ha aggiunto il 22enne centro dei San Antonio Spurs, ricordando quando andava a scuola a Nanterre, nella banlieue nord-ovest di Parigi. Spero che qualcuno li ascolti anche ai piani alti. Ah, non è passato molto tempo da quando frequentavo il liceo, ha aggiunto il 22enne centro dei San Antonio Spurs, ricordando quando andava a scuola a Nanterre, nella banlieue nord-ovest di Parigi.

0: 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Popolare Network.
9: Governo in tilt sulla manovra, prima l'annuncio di discussione in Consiglio dei Ministri, poi il dietrofront dovuto a tensioni in maggioranza sul taglio delle tasse. Approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo in un Parlamento vuoto come il piano del governo. Altre 48 ore di sciopero contro il ricatto di Acciaierie d'Italia che vuol chiudere gli stabilimenti Ilva a Nord in attesa della Cassazione su Taranto. A Genova si tratta per cercare acciaio per alimentare gli stabilimenti. In questi minuti il Consiglio dei Ministri per la nuova cassa integrazione, misure insufficienti per i sindacati. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 dispersi dopo che due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a responsabilità russe, dice il capo del governo di Sofia. Cisgiordania, l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze in Cisgiordania sempre più frequenti. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Dunque il governo fa i conti con le casse vuote e l'indebitamento per le armi. Le Camere oggi hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'aula era vuota non solo per scelta dell'opposizione che contestano l'assenza di indicazioni dal governo, ma i parlamentari di maggioranza erano ancora meno, facendo infuriare il ministro Giorgetti. Nel pomeriggio poi il caos nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che deve approvare in questi minuti i primi documenti da inviare alla Commissione europea, era prevista anche una prima discussione sulla manovra, punto saltato all'ultimo minuto per quello che Palazzo Chigi ha definito un errore, ma pesano le tensioni nella maggioranza sul taglio delle tasse. Da Roma, Anna Bredice.
10: Prudenza è la parola che Giorgetti ha utilizzato di più oggi nel passaggio tra Camera e Senato per il voto sullo scostamento di bilancio, e quindi una certa sorpresa si è creata quando nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera è stata inserita anche la voce manovra. Un mero errore, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma il dubbio che ci possa essere stata qualche tensione tra gli alleati di governo che abbia fatto saltare il punto rimane, e non poteva essere che così. È la manovra più elettorale di tutte, ma i soldi non ci sono. I tempi che non verranno rispettati, sicuramente quello del 20 ottobre, si andrà quindi ai primi di novembre, sono dovuti anche alla necessità di una valutazione da Bruxelles sull'estensione dell'uso dei soldi chiesti come clausola di salvaguardia, che possano essere estesi anche negli aiuti alle famiglie per le spese sull'energia. Finché non c'è una risposta, i conti non si possono fare. Ma c'è anche un dato del tutto politico: i partiti presentano le loro bandiere e probabilmente riceveranno parecchi no, a cominciare

0: dalla promessa più importante, il taglio delle tasse al ceto medio. Difficile la realizzazione, costa molto, circa 3 miliardi, questo sarebbe emerso nei giorni scorsi nei colloqui tra Giorgetti e i leader della maggioranza, e potrebbe essere questo uno dei punti di maggiore conflitto e tensione nel governo. Forse si salverà l'estensione della flat tax, ma la Lega dovrà rinunciare alla pensione a 64 anni. Promesse e rinunce, ma nel quadro generale della tenuta di una maggioranza che Meloni ha dovuto compattare solo pochi giorni fa, a suon di fiducia, Fratelli d'Italia ha ceduto sull'autonomia, non in particolare sull'intera riforma che Calderoli ora chiede abbia la stessa velocità della legge elettorale, quanto nel via libera le richieste fatte da alcune regioni, con preintese su materie quali sanità e protezione civile, una concessione a Salvini in vista del congresso e la tenuta di un partito a un anno dalle elezioni. Linea allo studio.
1: Intanto i costi degli immobili, più in generale legati all'abitare, sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. È il dato più significativo che emerge nel report Storie di dati su prezzi al consumo dell'Istat. Dal 2000 oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63%, andando a erodere il potere d'acquisto di stipendi che invece non tengono minimamente il passo. Finfiamme e Wilma hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva, chiedono di essere convocati dal governo e contestano la decisione di Acciaierie d'Italia in amministrazione controllata di chiudere anche gli stabilimenti del nord, oltre che fermare Taranto in attesa della decisione della Cassazione sull'ordinanza di chiusura dell'area caldo. Ritenute insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori diretti dell'indotto, che il governo dovrebbe approvare in questi minuti nel Consiglio dei Ministri. Oggi sono proseguiti cortei e blocchi a Taranto e Genova. Armando Palombo, RSU FIOM di Genova.
2: Penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse. Quindi qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione e mantenere vivi gli impianti. Se qualcuno ci lavorava prima, probabilmente evitavamo di fare queste azioni di lotta. Sono in corso, sì, non so se sono trattative o ricerche di mercato, però i rotoli sul mercato ci sono, i clienti ci sono, rischiamo di perderli se teniamo fermi gli impianti per tempi indefiniti. Quindi protesta serve a questo e spero sia servita, in attesa che arriviamo al risultato.
1: Oggi Zelensky ha detto che le forze di Kiev non hanno più colpito le raffinerie russe da quando Trump ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma il presidente ucraino ha aggiunto che l'esercito di Putin ha continuato a colpirle. Zelensky ha accusato gli alleati del suo paese di non aver avvisato le autorità prima dell'ultimo attacco sulla capitale. Da Trump è arrivata una smentita, condividiamo l'intelligence con l'Ucraina. Al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che oggi due mercantili sono stati colpiti nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Un portavoce locale ha parlato di 11 dispersi, il primo ministro di Sofia ha detto all'ambasciatrice russa di non avere prove su chi abbia attaccato, ma anche che la logica fa pensare alla Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo di Bulgaria e Romania, entrambi paesi NATO. Francesco Martino è corrispondente da Sofia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
3: La certezza che si cerca è quella appunto di determinare chi abbia portato avanti questi attacchi. Anche la volta scorsa il primo sospettato era la Russia, però la Bulgaria non ha portato avanti delle accuse formali. C'è da tenere presente che nell'attacco precedente le navi erano sì nella zona esclusiva economica bulgara, però piuttosto lontano, a circa 100 miglia dalla costa. In questo caso invece le due navi erano a 15-17 miglia, quindi molto molto vicine alla costa. Il premier Radev ha chiesto sia ai paesi vicini della NATO che all'organizzazione nel suo complesso di aiutare la Bulgaria a proteggere le proprie coste. Ricordiamo che Radev viene accusato dai suoi avversari politici di essere filorusso, comunque particolarmente sensibile al punto di vista di Mosca, quindi sicuramente è un punto in qualche modo di svolta, comunque è un momento delicato. Tra un paio di settimane la Bulgaria va al voto per le presidenziali, le reazioni politiche a quello che sta succedendo nel Mar Nero si rispecchieranno con molta probabilità anche alle urne.
1: Nuove violenze in Cisgiordania, Ramallah, l'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di due ONG palestinesi sequestrando documenti e attrezzature e usando proiettili veri, causando diversi feriti e lacrimogeni. Avviene nel contesto di violenze, incursioni sempre più frequenti, soprattutto da parte dei coloni in tutta la Cisgiordania, Ramallah abbiamo raggiunto Luca Foschi, giornalista di Avvenire.
4: Ramallah gode di uno status particolare perché è la capitale politico-amministrativa della Cisgiordania, dove risiede l'autorità palestinese, il consiglio legislativo, e quindi le incursioni sono meno frequenti. È una zona A che secondo Oslo dovrebbe essere gestita sia a livello amministrativo che di sicurezza interamente dall'autorità palestinese, e di conseguenza le incursioni sono meno frequenti, però avvengono.
5: L'esercito israeliano ha preso di mira prevalentemente due ONG e anche un centro medico. Un ragazzino di 14 anni è stato colpito alla coscia e anche un uomo adulto. Non conosciamo mai i propositi, e fra i tanti obiettivi due sono chiari, quelle dell'ONG Al-Haq e della ONG Damer. Al-Haq è stata chiusa nel 2022, accusata di aver sostenuto il terrorismo, dall'allora ministro Gantz. È anche complicato tracciare una linea legale che viene rispettata o superata. Nel resto della Cisgiordania ormai sono caduti tutti i limiti. Le altre zone A, Nablus, Hebron, dove ogni sabato sfilano i coloni, Betlemme, e annesse le aree B, dove il controllo sulla sicurezza dovrebbe essere misto. Non parliamo dell'area C, dove naturalmente il sistema costituito da coloni, polizia, esercito fa ciò che vuole.
1: E la giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa col Nobel per la pace, è stata alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimere la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al premio annunciando sanzioni contro il tribunale. Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della Commissione ONU sui territori palestinesi occupati guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza.
6: The sanctioning of the International Criminal Court by the US is a very serious matter.
7: Le sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3-4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
1: In Francia il quinto atto della mobilitazione studentesca in corso, cortei e manifestazioni con almeno 500.000 di persone in piazza. A Parigi ci sono stati scontri con lacrimogene cariche della polizia.
8: Il governo macronista prova a propagandare l'inizio del riflusso del movimento e per questa quinta giornata di mobilitazione nazionale della protesta degli studenti francesi spaccia dai ministeri dell'interno e dell'istruzione cifre a ribasso, tanto di cortei e manifestanti che di licei e facoltà bloccati o in agitazione. Ma le immagini, il colpo d'occhio e i numeri di sindacati e organizzazioni studentesche raccontano il contrario. Ancora centinaia i licei in sciopero, così come quasi tutte le università, quando non chiuse d'ufficio dall'amministrazione i picchetti e le assemblee studentesche, e soprattutto ancora centinaia di migliaia di manifestanti in piazza, quasi 500.000 come la settimana scorsa secondo l'intersindacale studentesca. Cortei lunghi e fitti da Marsiglia a Bordeaux, da Strasburgo a Rennes, da Nantes a Lille e soprattutto a Parigi, dove in due cortei, uno più sindacale organizzato, l'altro più liceale e improvvisato, hanno sfilato tra 50 e 100.000 manifestanti, in maggioranza liceali e studenti, ma ancora una volta col sostegno di sindacati, degli insegnanti e confederali, delle associazioni di difesa dei diritti dei genitori o dei partiti di sinistra. Di nuovo scontri con la polizia, anche se sporadici, in diverse città, più lunghi e violenti a Parigi a fine manifestazione, che continuano ancora fino a qualche minuto fa. E sabato si ricomincia con una giornata di protesta nazionale più generale al grido del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, dove in queste ore viene operato per l'asportazione di un nodulo a un polmone. L'intervento era stato annunciato 2 giorni fa in piazza San Pietro dallo stesso pontefice, che dovrebbe restare ricoverato circa una settimana, confermato il suo prossimo viaggio in Perù con la partenza prevista il 6 novembre. Sono stati condannati dal Tribunale di Verona a 6 anni e mezzo, 4 anni e 3 mesi Alessandro Migliore e Loris Colpini, due poliziotti delle volanti imputati di tortura nei confronti di alcuni fermati. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Altri 12 agenti sono rinviati a giudizio, di cui 4 per tortura. processo si aprirà a febbraio. Lo scorso febbraio invece altri 3 poliziotti erano stati condannati con rito abbreviato a pene più lievi. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di condanna Ilaria Salis a risarcire 2 dei suoi ex assistenti per il loro licenziamento. Il procedimento torna al Tribunale di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio. L'eurodeputata si è detta soddisfatta. Come ho sostenuto dall'inizio, non ero stata posta in condizione di venire a conoscenza del procedimento e di difendermi, ha detto. La causa verrà riassunta, nessun problema ad affrontare le questioni nel merito, hanno commentato gli avvocati degli ex assistenti. Oggi storica visita dei reali di Spagna a Ceuta, l'exclave dove a luglio sono arrivati in massa circa 80.000 migranti dal vicino Marocco. Il viaggio di Felipe VI, che si concluderà domani a Melilla, punta a riaffermare la sovranità spagnola sulle 2 exclavi rivendicata da Rabat in un periodo ancora di grande tensione col Marocco. La prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos nel 2007. Servizio da Madrid.
9: La visita di re Felipe VI al cimitero islamico di Ceuta, dove riposano i 140 migranti morti mentre cercavano di arrivare a nuoto, è stato uno dei momenti più importanti del viaggio del re spagnolo, un gesto di riconciliazione per provare a chiudere le ferite in una città dove la metà della popolazione è musulmana e che non si è ancora ripresa dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco lo scorso 30 luglio. Per la Spagna non è stata una crisi umanitaria, ma una violazione della sovranità nazionale, e la visita di Felipe VI è anche un messaggio al Marocco. La Spagna è pronta a difendere Ceuta di fronte alle continue rivendicazioni di Rabat, che considera la città un territorio da riconquistare. E ieri è trapelata la notizia che 2 navi da guerra marocchine sono entrate nelle acque territoriali spagnole di Ceuta nelle stesse ore dello sconfinamento. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Andrea Monti, Diana Santini, Alessandra Tommasi, redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network, che termina qui. Sono le 19.45, alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
12: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.
14: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e in programma foto e firma copie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
15: Una buona idea non basta, bisogna sapere chi racconta, come costruire una scena, far parlare un personaggio, tenere il lettore dentro una storia. È questo che si impara ad Arte del Narrare, 12 settimane di lezioni insieme a importanti editor e scrittori. artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli di Corso Genova, 349-3206-832.
16: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
17: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
16: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWorld.it.
18: Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli.
10: Trasporti: al Fiorellone è iniziata la discussione del piano mobilità. La destra insiste su asfalto e autostrade e toglie ancora più risorse al trasporto pubblico locale. Le opposizioni fanno ostruzionismo e chiedono un cambio di passo. Piazza della Loggia, niente carcere per Marco Toffaloni. L'uomo, all'epoca minorenne, è stato condannato a 30 anni come esecutore materiale della strage. Per i giudici non c'è nessun pericolo di fuga, in attesa della sentenza della Cassazione. A Milano ora c'è Largo Dario Fo. A 10 anni dalla morte del premio Nobel, l'intitolazione di uno spazio pubblico a pochi passi dall'Università Statale, dove recitò per la prima volta Mistero Buffo. È iniziata oggi in Consiglio regionale la discussione sul programma regionale della mobilità e dei trasporti, il documento che dovrebbe dare gli indirizzi per il futuro dei cittadini lombardi e indicare in che direzione ci dovranno essere i maggiori investimenti e le principali novità nel settore trasporti. Un piano che la maggioranza di destra che guida la regione ha incentrato ancora moltissimo sul trasporto su gomma, a discapito di ferrovie e trasporto pubblico locale. Ascoltiamo Alessandro Braga.
18: La prima cosa che emerge nella lettura del documento è la fortissima continuità rispetto ai precedenti e il fatto che già i provvedimenti passati si basassero sostanzialmente su progetti obsoleti e superati dagli eventi è la cifra principale del programma di trasporti e mobilità di Regione Lombardia per il futuro. Un provvedimento che punta ancora tantissimo sulle grandi infrastrutture stradali e autostradali, nonostante le critiche dei territori e le moltissime dimostrazioni di inutilità portate nella discussione durante gli anni da sindaci e associazioni ambientaliste. Avanti qui quindi con le varie pedemontane, brevemi e tangenziali esterne. Peccato che proprio queste grandi infrastrutture siano le responsabili dell'80% del consumo di suolo che il piano regionale porterà a termine, con la perdita di circa 1.660 ettari di territorio. Nessuna transizione ecologica in atto, dunque, sebbene molto sbandierata dalla destra, ma anzi una concezione asfaltocentrica della mobilità regionale. Altro aspetto centrale nel provvedimento, la scarsa attenzione al trasporto pubblico locale. La giunta regionale ha tagliato in maniera consistente gli investimenti per le agenzie del trasporto locale, anche nel bacino milanese. L'unico a funzionare tutto sommato bene si è rapportato ad altri territori lombardi, coi conseguenti tagli di corse spesso utilizzate da pendolari e studenti, che continuano a scontrarsi coi disservizi cronici e ritardi di Trenord. Il rischio molto concreto è che il programma di mobilità e trasporti si trasformi in una lista della spesa, che manca l'appuntamento però con una vera svolta sostenibile.
10: In aula le opposizioni hanno promesso che daranno battaglia, sperando di riuscire a far approvare almeno i più importanti emendamenti che hanno proposto. Simone Negri è consigliere del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Trasporti.
19: Noi daremo battaglia perché proprio sull'impostazione generale abbiamo una visione completamente alternativa a questo documento. In primis ci sono troppe strade, troppe nuove strade, in particolare troppe nuove autostrade, sul modello fallimentare di Brebeni, Pedemontana e Terni. Secondo tema, opere ferroviarie strategiche vengono rinviate oltre il 2032, e questo è un grave danno da tutti i punti di vista per i territori lombardi. Terza questione, la situazione di gravissima crisi che sta attraversando il trasporto pubblico locale. Sono in atto le gare, nessuno si fa carico di coprire i costi, gli aumenti di costi di carburante, il tema del rinnovo del contratto, per cui rischiamo che tra qualche settimana di trovarci i ragazzi, gli studenti lasciati a terra. Serve un'inversione di rotta netta e totale, anche perché all'interno di questo piano uno degli aspetti che colpisce maggiormente è il completo abbandono da parte della regione e della giunta di destra di Milano. La destra che si presenta per governare la città non ha un'idea che sia una per consentire a Milano di muoversi meglio.
10: E durante il Consiglio regionale davanti a Palazzo Pirelli c'è stato un presidio per chiedere che la casa in Lombardia sia un diritto. Di fronte alle 20.000 case popolari sfitte gestite da Aler e alle lunghissime liste d'attesa per vedersi assegnato un alloggio, i manifestanti hanno chiesto a Regione Lombardia un cambio di passo nelle politiche abitative. Elena fa parte di Spazio di Mutuo Soccorso, che ha organizzato il presidio.
20: Siamo qua sotto Palazzo Pirelli in coincidenza del Consiglio regionale, perché ricordiamo che la Regione Lombardia gestisce Aler, che è l'ente col più alto numero di alloggi pubblici sul nostro territorio. Siamo qua per il ricordo di Mari Carmen, con Mari Carmen nel cuore. Mari Carmen è la donna che a Madrid è stata sfrattata a 87 anni dopo 70 che abitava nella sua casa ed è morta pochi giorni dopo lo sfratto, nonostante l'enorme movimento che la stava accompagnando. Ecco, Aler ha 20.000 case e alloggi vuoti, nonostante questo assegna solo 1.000-1.300 alloggi all'anno e ha nelle sue liste di sfratto almeno 2.000 nuclei. I conti non tornano e siamo qua per tutte le Mari Carmen che potrebbero affrontare uno sfratto o che già oggi non hanno una casa per colpa della mala gestione del patrimonio ERP, che ovviamente riguarda anche MM, ma nello specifico caso e con grossissimi numeri riguarda Aler e la mala gestione della Regione Lombardia.
10: Regione Lombardia aprirà un confronto con i comuni per modificare la legge sui data center. L'appello viene da Andrea Orlandi, sindaco di Ro, che ha scritto all'assessore regionale alle risorse energetiche, Massimo Sertori, per proporgli di istituire un tavolo tra Regione, Comuni e Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale di alta tensione. A Ro è prevista la costruzione di 3 nuovi data center, cosa che ha suscitato le proteste di diversi comitati di abitanti anche nei confronti dell'amministrazione comunale. Sentiamo il sindaco Andrea Orlandi.
0: La legge regionale vigente rende compatibile l'insediamento di data center con qualsiasi ambito produttivo, lasciando di fatto noi comuni, noi sindaci, senza degli strumenti per governare davvero questo fenomeno. Non significa dire completamente no ai data center, ma significa governare questo fenomeno. L'assessore Sertori nei giorni scorsi è uscito pubblicamente dicendo, aprendo a degli spirali di modifica della legge regionale, allora io ho voluto scrivere all'assessore dando una nostra disponibilità ad aprire a un tavolo di confronto dove veda coinvolti i comuni e anche altri soggetti, altri enti interessati. Terna è un decisore che secondo me deve essere presente in maniera forte sui tavoli della pianificazione. Le preoccupazioni che muovono i comitati sono le mie e le nostre come amministrazioni. I comitati dei cittadini con un'alleanza con le amministrazioni comunali possono secondo me fare molto, ovviamente in un'alleanza dove poi siano chiare le responsabilità di ciascuno, perché a volte vengono imputate al sindaco anche responsabilità che non hanno, ma banalmente perché siamo l'unica istituzione che poi ci mette la faccia poi con i cittadini, mentre altre magari un po' meno, e di conseguenza però io dico quindi sono una risorsa, sono importanti, bene però sempre chiarire le responsabilità di ciascuno.
10: 8 anni di carcere in appello invece dei 10 anni della sentenza di primo grado è la pena decisa oggi dal giudice dopo un concordato, ossia un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultras della Curva Sud del Milan. Nel filone principale dell'inchiesta Doppia Curva, Lucci era imputato insieme ad altre 8 persone. Le accuse per lui erano di associazione a delinquere e di tentato omicidio nei confronti dell'ultras del Milan Enzo Anghinelli. Da quest'ultima accusa Lucci è stato assolto per non aver commesso il fatto. I pubblici ministeri chiedevano una pena complessiva di 13 anni. Nei mesi scorsi Lucci era già stato condannato in un altro processo a 18 anni e 8 mesi per traffico di stupefacenti. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, condannato a 30 anni come esecutore materiale per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, in cui morirono 8 persone e ne rimasero ferite oltre 100. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell'uomo, che ora ha cittadinanza svizzera, dove vive da anni, e ha impugnato la condanna decisa dal Tribunale dei Minori, visto che Toffaloni era minorenne all'epoca dei fatti in Cassazione. 10 anni fa, era il 13 ottobre del 2016, moriva Dario Fo. Oggi a Milano è stato inaugurato Largo Dario Fo, a 2 passi dall'Università Statale. Ha seguito per noi l'intitolazione, Ira Rubini.
21: A 10 anni esatti dalla sua morte, Milano rende omaggio a Dario Fo intitolandogli il largo che in via Francesco Sforza fronteggia il Policlinico. Alla cerimonia erano presenti, oltre alle autorità cittadine, la nipote Mattea Fo, Lodo Guenzi, Gad Lerner, Claudia Silvia Pinelli, Lella Costa e altri nomi della cultura milanese. Il sindaco Sala ha dichiarato:
22: chi della mia generazione ha avuto modo di vedere Dario Fo a teatro, quelli della mia generazione certamente, io personalmente al Lirico, hanno tanti ricordi, e pensavo di nuovo con l'intitolazione e con la dare l'occasione anche a chi passa di qua, magari anche più giovane, un po' di inciampare nella questa figura. Anche queste targhe hanno un senso.
21: Lodo Guenzi, protagonista dell'ultima versione del celebre testo teatrale Morte accidentale di un anarchico, ha dedicato alla memoria di Dario Fo una sua composizione.
2: La caduta degli eroi da tutti i davanzali, fotografata in prima pagina sul Corriere, anarchico schiantato sul selciato del cortile. Nessuna condanna a carico degli agenti della polizia di Milano. Due cadute dopo un salto solo.

0: Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi sull'intera regione. Domani una giornata in gran parte soleggiata con solo qualche passaggio di nubi alte e locali nebbie mattutine in rapido dissolvimento sulla pianura. Le temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 10 e 12 gradi, mentre le massime attese da 20 a 23 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: Sono le 19:59 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga, Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Buona serata.

0: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
1: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
2: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Vabbè, come dice la sigla, facciamo un piccolo countdown e lo faremo dei vostri abbonamenti, eh. Però volevo dire, bella idea quella di fare gli aperitivi qui in sede di Radio Popolare nella campagna abbonamenti dalle 7:30, e c'è il DJ set e poi ci sono gli aperitivi in attesa che si componga la serata di cartellone. Il cartellone, spettacoli e incontri delle 21. Bella idea. Soprattutto, Cecilia, non è che mi guardi così, soprattutto per chi poi va in onda tipo alle 8, no? Che...
1: certo, è il meglio, no? Certo, uno appena inizia la festa, uno niente, sparisce.
0: Sì, però poi va in onda un po' più sciolto. Tutti, ma non tuttissimi. Cioè, metti che uno invece abbia appena messo la sigla di Metro Regione, no?
1: Sì.
0: Che l'ha fatta seria, poi esce da lì, entra in un altro studio, lui non è passato dall'aperitivo e quindi è molto più...
2: Infatti non so come fare in quest'ora, non avrò questo vantaggio.
0: No, è più sabaudo in tutto.
2: Questo senz'altro, ed è sempre cosa buona per me essere un po' sabaudi.
1: Beh, si sa, però, che sangue non mente.
2: Però per la serata tirare un po' la volata l'aperitivo penso che sia utile.
0: Sì. Perché poi il sabaudo ha la macchina, Cario, cioè quello un po' così si ferma al punte mens, al vermouth, no?
2: Sì, adesso sì.
0: Al vermouth.
1: Esatto. Forza.
0: No, io ho origine piemontese, cioè, nella ricordo.
1: Oppure alla china calda, sai.
0: Gradisce una china, un vermouth.
2: Io preferisco il vermouth.
0: Vermouth.
1: O bastala.
0: Ad ogni ora del giorno e della sera.
2: No. Nel mio caso no. Però sì, sicuramente c'è gente che non si fa problemi.
0: Il vermouth è, no?
2: Sì.
0: Ecco, per tutti gli altri, insomma, in alternativa, in effetti uno diceva, faccio un giro lì, il DJ set, così sentiamo, salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono venuti qua in sede in via Olearo. Ma tu bevi qualcosa? Sì, bevo qualcosa, e poi adesso, scusate, vado in onda. Detto questo,
1: e poi pensa che c'è chi viene in onda, ma poi va anche nell'auditorium.
0: Infatti c'è chi, come se fosse un atleta da Olimpiadi, io dico a te Luca Perena che insomma ti intendi di trasmissioni sportive, invece proprio sta un passo indietro e dice tu bevi qualcosa? No, io grazie no, perché poi ho anche la serata.
2: Esatto.
0: È così, ha fatto.
2: È giusto, perché quando poi, cioè quando c'è da performare, bisogna anche avere, o meglio, ognuno in realtà penso che abbia i suoi riti, anche quelli magari meno salutari.
1: Sì, certo, però perché... ecco, diciamo che in certi casi la lucidità e la padronanza completa della situazione è d'uopo.
2: L'obiettivo è portare a casa il risultato, quindi quello che serve va fatto.
1: Sentite, fatemi dire che sono le 8 e 5 minuti, anzi 6 minuti, in realtà ci sono ancora 54 minuti per arrivare in via Olearo, che vi siate prenotati o no, nel senso che se siete in giro che dite ma che cavolo faccio stasera eccetera eccetera, io vi garantisco che la serata sarà una serata intensa, bella e anche divertente.
0: E questa, Cecilia, era la mia seconda possibilità di entrata nell'ora di trasmissione, se non fosse stata scavalcata dall'aperitivo, che era questa. Buonasera, benvenuti al Teatro Radio Popolare. Si informa gli gentili spettatori e spettatrici che tra meno di un'ora e 55 minuti inizierà lo spettacolo in sala. E lì loro sono poi tutti, no, che mangiucchiano, stanno chiacchierando, eccetera. Gli dai un colpo di luci. Benvenuti al Teatro Radio Popolare, si informa la gentile cosa che
1: gli
0: spettatori.
1: I gentili spettatori che è meglio spegnere il telefonino.
0: Ma guarda, veniva in aereo, comunque.
1: E non mi veniva, lo so.
0: Quindi tra meno di un'ora inizia cartellone della settimana, plurimo e multiplo, che questa sera invece vede sul palco lo chiamiamo.
1: Sì, proprio palco.
0: Un parterre vegan.
1: Un no. Veg, mettiamo veg, così, veg, mi veg. Sembra meglio. E peraltro un parterre di tutto
0: rispetto, assoluto questo va detto,
1: assolutamente. E sì, sì, sì, affrontiamo la questione dell'alimentazione vegetale.
0: Oh.
1: Perché in realtà è un'azione che ognuno di noi potrebbe fare tranquillamente, ma ci sono un sacco di pregiudizi, di ostacoli a volte nella nostra testa, eccetera, eccetera. Allora noi cerchiamo di affrontarlo scientificamente.
0: Tra l'altro, dopo mangiati, quindi poi alla fine fanno lo screening e dire adesso che siete venuti qua, sono le 9, ditemi cosa avete mangiato.
1: Beh, guarda, io sono qua, è già arrivato il professor Stefano Caserini, che è un grande climatologo, un grande divulgatore, è un ingegnere ambientale. È un docente universitario
0: che di sa.
1: Seguito ci siamo salutati. Mi ha detto anche: guarda, allora io parlo di questo, questo, quest'altro, ed è andato a mangiarsi una pizza. Okay. Quindi voglio dire, ci sta.
0: Ecco. No, dopodiché, Luca, ti racconto scena, poi ci dici gli altri ospiti. Scenetta, siamo fuori perché c'è l'aperitivo, eccetera. E la Claude Bergonzi, che insomma organizza queste robe qua, eccetera, anche con un certo orgoglio. Va da Cecilia e le dice: no, poi ti faccio notare, Cecilia, che stasera anche l'aperitivo è tutto possibile
2: in tono
0: vegano,
2: okay.
0: Sì. E però Cecilia, anziché rispondere un "oh, mi fa piacere", le risponde un "e ci mancherebbe altro". Capito? E quindi la Cloda ha detto "oh".
2: Ma infatti dicevo, ma adesso
1: come
2: vabbè,
1: sono accorto,
0: perché ha detto in effetti
1: adesso vado a scusarmi, adesso
0: no,
1: perché
0: vista la serata in effetti aveva ragione Cecilia, però capito, però siamo andati bene, perché
2: sì, no, ma ecco, il professor Caserini, poi vabbè, per carità, luminare di mitigazione dei cambiamenti climatici,
1: no,
2: quindi però sicuramente sarà andato a prendere una pizza comunque veggie,
1: insomma, magari una bella marinara che non fa male a nessuno, tranquilla, serena.
0: O anche una con acciughe. per dire,
1: certo, tutto è possibile. E poi io non vado nei piatti della gente.
0: E poi la vita è un grande inciampo, diciamo.
1: Assolutamente.
2: Esatto.
1: No, però noi ad esempio con la dottoressa Maura Bozzali, che è biologa e nutrizionista, parleremo in realtà appunto di quella serie di pregiudizi che ci sono a volte rispetto al scegliere di mangiare vegano o mangiare senza proteine animali, insomma, no? Quindi lo facciamo da un punto di vista scientifico, non ci facciamo mancare niente. E poi non ci poteva mancare un tocco di filosofia?
0: No.
1: E quindi abbiamo niente proprio di meno che Massimo Filippi, che è un docente ed è anche un filosofo, è un antispecista, e quindi ci racconterà, insomma, le implicazioni etiche di alcune scelte, mettiamola così.
0: Ma la mia domanda è: secondo te, Cecilia, stasera quelli che vengono, vengono della serie "io sono già di questa scuola, già la so", e quindi un po' nello stile italico 2026, ascolto solo quelli che me la dicono che già la so, cioè come siamo fighi, eccetera, o invece ci sarà anche quella, la parte più interessante, che dice: guarda, ve lo dico, io ho appena mangiato un brasato, adesso guardo lui che è piemontese, dico un bel brasato, ma vengo qua perché a me interessa.
1: A me naturalmente
0: qua. Noi puntiamo a quelli.
1: Naturalmente io e Federica Giordani, che con me ha organizzato la serata, puntavamo esattamente a quel pubblico lì, perché a noi interessa che le persone sciolgano anche i loro dubbi, nel senso, non c'è niente di strano nell'avere dei dubbi, anzi più che legittimo.
0: Dubbi sciolti come un soffritto di bacon.
1: Esattamente. E quindi noi a quel pubblico in realtà più che altro ci rivolgiamo, non perché l'altro non ci piace, ma l'altro già sa abbastanza.
0: Ma quindi tu farei lo screening prima di iniziare?
1: No, non faccio così. Alzi la mano
0: chi ha un pezzo ancora di brasato in bocca. No,
2: guarda, io mi
0: autodenuncio
2: nel dire che per questa domenica, visto che c'è poi anche la campagna abbonamenti, ci sono un sacco di cose nel fine settimana, quindi resterò qui a Milano, però ho rinunciato abituato a un pranzo a base di fritto misto piemontese, quindi ecco, proprio il male assoluto da questo punto di vista.
0: Però nel fritto misto piemontese c'è anche il...
1: C'è la frutta e anche la crema.
0: C'è la mela, c'è la crema, eccetera. No?
2: Però c'è anche un sacco di...
0: Sì, in effetti carne. Presentarsi al fritto misto piemontese, che lo chiamano all'italiana, giusto? Si chiama fritto all'italiana.
2: Ma noi lo chiamiamo semplicemente fritto misto, però perché ci capiamo.
0: Che però presentarsi a un fritto misto alla, appunto alla piemontese, dice non, io grazie, solo la mela e la crema.
2: Non è tanto,
1: non è gradito.
2: Poi figurati, però, cioè quando parliamo di resistenze o di, cioè poi quando si va nei paesi rurali, vieni visto come un alieno.
1: Naturalmente, ma anche in città a volte, non ti preoccupare.
0: Infatti qui sarebbe alquanto interessante adesso, parte tutto, come sia più complicato magari in zone più agricole, eccetera. Andare sul filone del veg
2: si può fare, sicuramente
1: si può fare senza grandi problemi.
0: È il senso di
1: sramento
0: sociale,
2: tanto, immagino che ogni tanto lo si provi.
1: Quello sì, ma guardate, a me è capitato ad esempio accompagnando gli ascoltatori nei viaggi, dove io sono una che non dice niente, cioè anche ognuno si faccia i piatti suoi, non so come dire, non è che io voglio convincere nessuno, quindi io se sono a una cena, zitta zitta, mangio quello che posso mangiare, cioè patate, cioè voglio dire, anche nel menù onnivoro comunque per fortuna ci sono delle piccole fessure dove anche chi non mangia proteine animali si può inserire. Ma la cosa invece molto interessante è comunque che questa cosa che tu fai anche in sordina, cioè non vuoi aprire nessun dibattito, non vuoi, invece desta un interesse, una curiosità e una a volte aggressività, perché forse quello è anche un nodo scoperto, no? Un ganglo sotto sotto, anche chi mangia serenamente la porchetta, insomma forse qualche domanda su chi era quel povero porco lì se lo fa.
0: Cioè, quindi tu mi stai mangiando davanti a me la patata e il tofu e questa è violenza, perché dicendo che io sono un cretino.
1: Per cui per ridicola, assurda questione, i vegani molto spesso vengono incolpati di aggressività, che uno...
0: perché è violenza, che mi fai vedere il tuo piatto, è un po' violenta.
1: Ma hai capito, è violenza. Te lo assicuro, umani. Esperienza vissuta diretta, cioè tu che non lo dici neanche, cioè tu proprio ti fai fatti tuoi,
2: però mi fai sentire in colpa.
1: Hai capito? E quindi sei aggressivo perché mi fai sentire in colpa. Ecco, su questo secondo me, ecco, adesso che mi fate pensare, non abbiamo pensato di invitare uno psicologo.
0: Ah, quello?
1: Certo, quello ci stava, però il problema era che, perché c'è anche Francesco Ceccarelli che tra i miei ospiti, ed è in realtà lui è uno di quegli attivisti di Essere Animali, e lui è responsabile in realtà delle evidenze e documentazione, si chiama così, per l'associazione Essere Animali, e fa parte di quelli che sotto copertura vanno a indagare negli allevamenti intensivi, nei macelli, insomma in quelle situazioni che diciamocelo, grandi scrittori lo scrissero più di un secolo fa, c'è quella parte che nessuno vuol vedere, no? Che quindi viene appunto tenuta lontana, non nascosta un po', ecco, quindi avremo anche un qualcuno che sulla sua pelle, vivendolo come autore di inchieste via di seguito, ci racconterà anche questo altro aspetto. Però io quando dico che sarà anche una serata divertente, perché noi e Federica e io, a noi ci piace ridere, ci piace le cose belle, e quindi ad esempio avremo degli inserti musicali che sono a tema, che hanno tutto un loro perché, perché va bene, ecco.
0: Io devo dire che essendo io laico ma al confine del blasfemo su una cosa del genere, però ammetto che io il pollo, la fettina, comincio a far fatica a comprarla. Lo devo dire perché proprio, cioè, però mi vengono in mente le cose che non posso dire di non sapere.
1: Certo,
0: a questo punto, sugli allevamenti, eccetera, e lì. Quindi, e questo era il piano 2, cioè l'apertura 2. Prima aperitivo che ha sopravanzato tutto, poi l'apertura a cartellone e poi c'è la terza. Allora la terza apertura della serata è dedicata a questo. care ascoltatrici e cari ascoltatori, che vi potete definire soltanto ascoltatrici e ascoltatori perché non avete dato abbonamenti, non avete fatto sottoscrizione di una mazza di niente legittimamente, quindi fate parte di quella copioso numero degli oltre 200.000 che ogni giorno medio ascoltano Radio Popolare, meno 17.000 che invece l'ascoltano o non l'ascoltano ma avendola sostenuta, finanziata, in corso d'opera. Tutti gli altri, come vogliamo fare?
1: Ma lo volete fare o no questo diavolo di abbonamento, porca miseria? Come ve lo dobbiamo raccontare che è fondamentale per l'indipendenza, per la libertà di informazione, per divertirsi insieme, come molto spesso accade anche con trasmissioni non strettamente di informazione? Come ve lo dobbiamo dire? Noi non sappiamo più come fare.
0: Allora io mi sono fatto un'ipotesi. Oh. No, non so come dirglielo, ma del filone che abbiamo davanti. Adesso, complice lo spritz, poi magari domani mi perdonate, eh? Cioè non è che per forza io la penso così con le parole che utilizzerò, però adesso mi viene così. Allora, forse qui c'è davvero una questione generazionale che sta arrivando al pettine. La questione generazionale non è i giovani non hanno i soldi, eccetera, ma che c'è una categoria di persone che a questo punto costituisce il grande ascolto della radio, anche quelli che, diciamo così, dai 50, 55 vanno in giù, cioè in meno anni, che quindi non sono quelli che hanno accompagnato Radio Popolare ai suoi albori, sì, l'hanno certo. Vista, non solo l'hanno vista nascere, l'hanno vista che si ricordano quando non c'era, e quindi uno dice no, io me lo ricordo com'era prima che esistessero testate libere, eccetera. No, ecco, dai 50, attorno ai 50, voi che state ascoltando, che sono quelli che probabilmente stasera dicono ma sai che c'è, io c'ho un po' di raffreddore, poi stasera mi guardo un film su Netflix, me lo guardo, oppure che stanno bellamente ascoltandosi contemporaneamente, hanno di là i figli che si stanno ascoltando bellamente una playlist su Spotify, piuttosto che delle tante cose aggiungile, no? Poi, che si sono abituati all'idea che la vita è che se paghi usufruisci, se no anche no, e che quindi se qualcuno invece ti dice no guarda che questa roba qua tu la vuoi fare anche gratuitamente, tu prendi e non ti poni il problema, perché l'unico problema a questo punto di dare i soldi è quando sei obbligato. Tu vuoi andarti a mangiare una pizza ed hai per scontato che se non paghi la pizza non la mangi, tu vuoi andare al cinema ed hai per scontato che, tu vuoi vederti un film ed hai per scontato che fai l'abbonamento alla piattaforma, e manco ci pensi che sia un problema. Poi se arrivano dei pistoloni tipo Radio Popolare che tu ascolti magari anche tutti i giorni e che ti dicono perché non sostieni
1: anche, magari c'hai anche la radio sveglia con Radio Popolare, e, pensa no? Un po'
0: e pensi ma perché? Perché dovrei? E fai quello che poi magari fai anche quello che dice razionalmente io vi dico che non c'è bisogno, già qui è tutta colpa del capitalismo, è tutta colpa di voi che siete dei venduti alla pubblicità di Amazon, perché l'ho sentita la pubblicità di Amazon e quindi è inutile che facciate anche voi, beh no, sai quelle robe, e allora
1: Bibbiano,
0: ecco tutti voi che siete tanti.
1: Come fare? A me guarda stasera mi viene...
0: Ma che violenza!
1: Mi viene un po' di aggressività, guarda.
0: Guarda che il tuo non abbonamento è un po' violenza però.
1: Perché, hai capito? È un aggressivo passivo il tuo.
0: Esatto.
1: È questo.
2: Mette in discussione i nostri stili di vita.
0: Vedi? Tipo quello che ti scrive, su queste premesse, anche su come dobbiamo mangiare, l'abbonamento alla radio non ha senso.
1: Ecco.
0: Allora, e mi chiedo, e c'hai ragione, però il punto è se ha senso o non ha senso, visto che tu ci stai la stai ascoltando, poi fatti le tue valutazioni. Certo, uno dice, non è che se io passo per strada sento due che parlano, sto lì a ascoltare e poi mi dicono, vabbè, dammi dei soldi perché stai ascoltando.
1: Certo,
0: va bene,
1: non è così, certo.
0: Ma però non era così.
1: E poi nessuno ti sta dicendo come mangiare. Ancora una volta, la nostra funzione è quella di darvi gli strumenti per fare le vostre scelte, molto semplicemente. Ma mosciuole, ti pare che ci mettiamo in... cosa facciamo? Indottriniamo le persone, ma non esiste.
0: Tipo, guarda, ti leggo un messaggio, vabbè, questo è uno che scrive un po' spesso, un po' tanto spesso e così. Però, giusto per dire, farò l'abbonamento alla radio quando? Le vittime della violenza degli immigrati e del radicalismo islamico, come Ina Salemo, Monica Esposito, Nicola, godranno a Radio Popolare della stessa attenzione e dignità degli immigrati vittime di violenza. Io non posso, ma anche no.
1: Sì.
0: No?
1: No, direi no.
2: Va
1: sì,
2: bene
1: direi
2: lo
1: no. Sì, direi
0: beh,
1: no.
0: Anche no. L'invito è per tutti quelli che su un ragionamento del genere, senza tante sciocchezze o tanti giri di parole o senza tanti virilismi da braccio di ferro, dicono: ma sai che in effetti però c'hai un po' ragione, cioè vi ascolto sempre, mi dite, conti alla mano, che vivete per più quasi il 60% del vostro bilancio con i soldi che vi diamo noi, se ve li diamo, ma sai che c'è, va bene, ecco, senza ste scemenzine, mi abbonerò quando...
1: Certo, questi out-out un po' di noiarti,
0: ma
1: fai viene da dire,
0: ma sì, ma
1: e ricordiamo che in realtà quello che noi chiediamo come base, poi lo so che siamo già al 107, però è una cosa tipo 90 euro all'anno.
0: Sì.
1: 90 euro all'anno sono appunto una cifra quotidiana più o meno... ridicola per quello che è purtroppo la condizione in cui viviamo, in cui praticamente un euro ormai è, verrebbe da dire, carta straccia, se non fosse che è di metallo, ma no, questo è una...
0: o per dirla con me, Parena, 90 euro saranno un 3, non ci arriviamo a 4 fritti piemontesi,
2: no? No, ecco, infatti stavo già pensando chissà quale
0: a 4 non ci si arriva, ci si ferma
2: no,
0: a 3.
2: Sai che non tipo, so se arriviamo a 2,
0: ecco, manco. Ah, ecco, no, per esempio.
2: No, forse no, sai che forse non so se arriviamo a 2. Comunque bisognerebbe fare un po' come un po' più come ci informano di aver fatto orora Stefano e Alessandra, vado in ordine, Stefano che ci scrive: visti i tempi che corrono, ritocco fatto a 107.6.
1: Bravo, bravo.
2: Alessandra che ci scrive: sono felice di annunciare che oggi mi sono abbonata con l'annuale da euro 120. Grazie, Alessandra.
1: Grazie mille. Perché avete capito lo spirito con cui noi vi chiediamo l'abbonamento, insomma, che non è una mancia, non è un obolo, è come dire, la consapevolezza, è un gesto politico, io penso, guarda un po'.
0: Ma sì.
1: Cioè, in un panorama internazionale spaventoso, nazionale, che io c'ho il verme solitario solo a pensare che andiamo a votare tra qualche mese e ho tutto incrociato quello che può incrociarsi. Voglio dire, in un sistema in cui le destre sono praticamente ormai sprombattuto con la fanfara in testa, io mi chiedo, abbiamo presente che cosa vuol dire avere un strumento di informazione libero e indipendente? Ce l'abbiamo veramente chiaro? Perché a volte penso che no. Poi si può essere d'accordo, non c'entra, non è un partito politico, non è una cosa a cui deve aderire al 100%. Io stessa mica sono d'accordo con tutto quello che esce da questa frequenza, ma cosa c'entra? Io riconosco che la funzione di questa radio è quella di dare alle persone più strumenti possibili per in tutta coscienza fare poi delle scelte, delle valutazioni e via di seguito. Vabbè.
0: Allora, leggerò una poesiola, però prima...
1: Bravo.
0: Dicevo solo una cosa, ma giusto perché è lo Spritz che parla, è un ascoltatore che però si firma, ecco, non si firma, ma ha una mail firmata, che dice sarcasticamente che buona serata, complimenti alla parte di radio obiettiva che dice: avevo una mezza idea di vedere lo spettacolo questa sera, ma solo per farmi delle grasse risate ascoltando le assurdità autocelebrative degli animalati, solo per dirti, non t'offendere, ma che non si dice grasse, si dice crasse risate. Nel caso, ma va bene.
1: Eventualmente.
0: Ma è lo spritz, non c'entro niente io.
1: Ma vedi come sono aggressivi questi qua, lo che so, non mangiano gli animali. Porca miseria, sono aggressivissimi.
0: Ma volte mi chiedo chi sia il mandante delle cazzate che dico io, come citando. E quindi all'occasione, oggi è stata composta una poesia dal sottoscritto, perché non potendo fare i conti degli abbonamenti che arrivavano, perché siamo a... cioè, ce ne date 15 da qui alle 9? Vabbè. Allora, ho scritto, ho vergato delle poche
1: delle rime
0: dolenti, poche dolenti,
1: dolenti rime.
0: Sull'onda di del nostro celebrato poeta che ogni tanto entra nell'onda. E quindi si chiamava Conto, e mentre ascoltavo Rugantino Billy mi veniva piano piano delle... ed era Conto. A continuare così mi sento tonto, provo a consolarmi un po' dicendo è tanto, ma non è vero. Se non migliora un po' sarà un gran pianto. Gli abbonamenti. Eppur l'abbonamento tuo per noi è un gran vanto, ce lo sogniamo di notte non sai quanto, ma se al mattino poi non ci fa sconto, ci ritroviamo noi col cuore infranto. Perché ci serve il soldo, io ti racconto, per fare informazione, musica e canto, a te sembrerà poco, per noi è tanto. Ma i numeri non tornano, lo sento, e a controllarmelo conferma il conto. Perché ci serve il soldo, io ti racconto, per fare informazione, musica e canto, a te sembrerà poco, per noi è tanto. Ma i numeri non tornano, lo sento, e a controllarmelo

0: Fogli perché non.
1: No, non aveva da compilare cose.
0: È pieno dei sospiri della redazione, di Metraregione, degli esteri.
1: Dei programmi, di così. Tutta quella enorme quantità di energia, pensiero, anche se poi sembrano tutte sciocchezze, dietro c'è comunque un gran lavoro.
2: Nicoletta?
0: Perché questo è un modo di chiederli, perché poi sennò c'è anche il modo di Emilio che ci ha appena scritto,
2: sì.
0: Che è un po' più... dice, ma convincete tutti i 200.000 cazzoni che vi ascoltano ma non pagano e diteglielo che il mio stipendio è una ciofeca colossale eppure pago l'abbonamento.
1: Ma buono.
0: Capito? Cioè ci sono tanti modi per chiedere le cose.
1: E come no?
2: Emilio è un po' più... Tu usi questo sistema.
0: Diciamo che non la manda in versi.
2: Esatto.
0: Lo so.
2: Prosaico.
0: Ma tu avevi anche belle notizie, Luca?
2: Bellissime notizie da Nicoletta. Da Nicoletta, che prima che Massimo Bacchetta iniziasse a intonare questo precipitato
1: raccolto,
2: questo carme, grande sì. Cecilia, ci informa: mi hai convinta. Mi hai convinta, gesto politico, mi abbono con 120 euro annuali.
0: Oh, vedi?
1: Ma grande Nicoletta!
0: E vedi che qui siamo tutti una grande classe, aula scolastica. Lo studente, la studentessa ha i numeri, si applica poco. È lenta, ma capito?
1: Potrebbe fare di più.
0: E poi guardi che quando si applica i risultati ci sono.
2: Arrivano.
0: Però è lenta. Nicoletta, grazie. Allora facciamo così, ci fermiamo 30 secondi e poi ritorniamo. Io spero sinceramente per la controfattualità del mondo che ci sia una pubblicità dell'Amazon, così. Cioè, però non sa. Però vediamo, 30 secondi, vediamola insieme, va?
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: E vai che ci ho quasi preso. Volevo dirvi, abbonamento a Radio Popolare, puoi averlo subito, pronta consegna, anche a rate, no?
1: Non
0: siamo nel mood.
1: Assolutamente.
0: Su via. 2 che ci annunciano che estolgono l'abbonamento perché mandiamo anche la pubblicità di un'automobile, li troveremo adesso.
1: Vabbè, figurati.
0: Certo che li troveremo. Sì. Anzi, 2 che dicono io non mi abbono perché mandate la pubblicità di un'automobile, giusto. Magari ce lo scrive con un SMS mentre sta guidando un'automobile.
1: Può essere.
0: No? O magari ce lo manda come ultima cosa a fare prima di accendere Netflix e guardarsi un film alla faccia nostra.
2: Molto più facile.
0: Ma magari si guarda un film di Buñuel, però sempre su Netflix. Vabbè. Oh, però Marco ci scrive.
2: Non l'abbiamo ancora letto, Marco.
0: Grande.
2: È un messaggio un po' lungo, ma insomma, lo leggiamo. Allora,
0: anche
2: intanto,
0: perché, come sa lui e ogni giornalista, la notizia va messa nella prima riga.
2: Esatto,
0: e lui lo fa.
2: Stavo dicendo esattamente quello, quindi rispetto a quello Marco è perfetto. Alla fine ho ritoccato a 107.6 e nella prima riga del messaggio.
1: Grazie.
2: Poi aggiunge, confesso che è bello ascoltare programmi vegani mentre mangi una fetta di salame.
0: Lo capisco.
2: O sentire la lamentazio perpetua degli insegnanti nell'unico programma radiofonico al mondo dedicato alla scuola.
0: E chiediti perché.
2: o il milanocentrismo congenito a tutte le ore del giorno o la radio della sinistra milanese.
0: Questo, se posso dirti, lo dicono,
1: no,
0: gli,
1: lo dicono
0: altri,
1: gli altri. Però non
0: quelli che ancora non sanno che cazzo dire di Radio Popolare si portano dietro
1: la storica
0: radio emittente della sinistra milanese.
2: Il tutto tra un sacco di voci che ti portano sempre coi piedi per terra e ti elevano il pensiero. Vi ascolto da 30 anni, abbonato da sempre. Un abbraccio, Marco.
1: Un abbraccio anche da parte nostra, Marco.

0: Marco.
1: Ma veramente, tra l'altro ti vediamo ringiovanito, te lo devo dire, Marco. Oh, Gian dice che, guarda, dopo la poesiola della redazione di Radio Popolare, lui, se non fosse già abbonato, si sarebbe abbonato questa sera.
0: Grazie Gian.
1: Lo so, la vita è una serie di occasioni perdute, però chissà se magari al posto tuo, Gian, c'è qualcuno che dice, vabbè, ma tipo Alex, che ci ha appena scritto, fatta la testa.
0: Grazie.
1: Mamma mia. Ecco, quando invece scrivono come Paolo, tu capisci che se nella prima riga non c'è la notizia non ci sarà.
0: Vabbè, però...
1: Lo so, hai ragione.
0: Io non ho davanti i messaggi, quindi per favore ditemi cosa dice
1: no,
0: Paolo.
1: Perché lui dice, ciao, sono Paolo, titolare già di 2 abbonamenti da 120 e ritoccato ieri con una tessera da 50.
0: Paolo.
1: E infatti dice... Se potessi farei un altro abbonamento solo per continuare a sentire le cattiverie di Bacchetta. Vabbè, ma
0: ma noi le pigliamo, noi capiamo la tua intenzione,
1: sì.
0: L'apprezziamo tantissimo e, come dire, invitiamo altri che invece questa operazione non l'hanno mai fatta a farla.
1: Sì, ma poi lui è come quelli che ti scrivono quelle righe e poi il caporedattore ti dice ma t'ho chiesto 5 righe, non 10. E le ultime 5 te le taglia, capito?
0: Si è fatto prendere la mano.
1: Inventiva di Bacchetta.
0: Stai dicendo si è fatto prendere la mano.
1: Eh sì, però Giovanni invece esordisce dandoci dei maledetti, ma perché lui usa la tecnica opposta, non dare subito la notizia, ma usare la tecnica del non della notizia giornalistica radiofonica, ma del servizio giornalistico. Prima fare un'entrata un po' a effetto.
0: Questo fa parte un po' dell'effetto soubrette.
1: Esatto.
0: Quando tu vuoi fare un po' la soubrette, allora parti così.
1: E infatti lui la scrive, maledetti cuoricini, ho 6,27 euro in banca.
0: Ok.
1: Ma prima o poi vi porterò 107,6 euro in monetine. Capito? Lui ha deciso di fare. Grazie mille, veramente serio, Giovanni, a nome mio e di tutti noi tre, di tutta la radio. Lui ha deciso di fare l'entrata, capito? Un po' racconto autorale.
0: Certo.
1: Maledetti, così.
0: Bravo. Comunque noi aspettiamo le tue monetine, perché noi, io sono anche della Lega per, come dire, la difesa delle povere monetine, che ormai non contano veramente più niente e che pure hanno una funzione se ci sono dei prezzi che sono 90,56, o quando io compro il prezzemolo al supermercato che lo paga e sono 37 decimi di voglio dire, le monetine hanno una assoluta dignità e sono state per troppo tempo veramente infangate e disprezzate in modo assolutamente iniquo e ingiusto.
1: Ve lo ricordate quando i compagni del manifesto furono condannati per una querela a risarcire a risarcire un personaggio che non citerò, ma destrissimo, di tipo 10.000 euro, e raccolsero, facevano una raccolta di fondi
0: di monetine,
1: e certo, col progetto che era di portargliele tutti con una cariola.
0: Insomma, la monetina comunque c'ha la sua dignità e noi dovremmo difenderle in tutti i loro aspetti.
1: In questo momento si sono fatte le 20:37. Luca Perena, noi abbiamo una possibilità e mi rivolgo solo a te.
2: Sì.
1: O intortiamo la Cecilia Di Lieto in una di quelle discussioni, ma veramente alla cazzo, cioè che adesso diciamo, vabbè, perché voi siete dei vegani di merda, cioè una cosa che lei si sente obbligata a star qui.
2: La teniamo qua fino alle
1: 20:59. Oppure è giusto che chiuda Radio Popolare domani mattina, lei si sente obbligata da 20 passanni di Radio Popolare a star qua e dire, oh ragazzi, ma che cazzo
0: state dicendo? No,
1: oppure rispettiamo gli impegni e diciamo, ma prego, forse vai pure a prenderti questi
2: anche
1: 2 minuti.
2: Anche perché mi sa che ci sono i suoi ospiti,
0: sì, certo,
2: che la reclamano.
0: Sono un attimo nervosi, li vedo passare avanti e indietro e dico, vabbè,
1: quindi
0: però
1: non
0: mi
1: la
0: stavo
1: ingaggiamo.
0: Però mi stavo un po' divertendo. Possiamo farlo ancora?
1: Beh, guarda, ecco, dipende, speriamo che non sia l'ultima campagna
0: abbonamenti. No, non sia necessario, certo, ma intendo dire, va bene. Io così, va bene.
1: Comunque la mia domanda è se noi possiamo non fare abbonare della gente perché avrà la pubblicità della BMW. Quando il veganesimo crescerà un po' e arriveranno anche gli sponsor vegani, noi chiudiamo totale, cioè, totale, ci scrivono quelli che
0: gli abbonamenti,
1: dicono,
0: certo, perché lì sarebbe in realtà una rivoluzione, sarebbe una rivoluzione che come sempre ci sono i controrivoluzionari quando c'è la rivoluzione,
1: sarebbero spot
0: attenzione,
1: violenti.
0: Attenzione, voglio continuate bene, io vado dai miei ospiti.
1: Divertitevi.
2: Buona serata.
0: Grazie, spero che sia davvero una buona serata, che comunque lo diciamo andrà anche in onda, quindi
1: andrà anche in onda,
0: quindi
1: sì, alle 21.
0: Voi mangiatori di porchette abusive, se volete divertirvi lo potete fare tranquillamente ascoltando le nostre frequenze come sempre, ma soprattutto comunque sia abbonatevi.
1: Comunque alle 21 va in onda e va però in scena qua la serata che io ho appena rinominato, la serata Du Spaghi. Che va bene, no? È vegano, Du Spaghi?
0: Aglio e olio.
1: Aglio e olio. Ok, perfetto.
2: E buoni.
1: Aglio e olio, capito? No, nego. Cara Claudia, che Bacchetti si sia fatto fare la poesia da Rugantino. Ma proprio te lo nego e tu dici non merita un abbonamento, fai quello che vuoi, ma no. Adesso è farina.
2: Ma io non
1: sarà
2: conosco
1: cena,
2: è un,
1: nel mio sacco.
2: È grave, non
1: no,
2: sapere di Rugantino.
1: È un'entità che si aggira nell'etere di Radio Popolare ormai da molti anni, produzioni poetiche, situazioniste, perché ogni tanto appare. No, questa no, l'ho anche detto oggi pomeriggio, ero io che sull'onda, mentre ero lì che contavo gli abbonamenti che stanno arrivando o non stanno arrivando, ascoltando in onda una riapparizione estemporanea di Rugantino Bindi, sono stato preso nel vortice della pergatura di sentite righe e rime. Ecco, chiariamo. Non sia mai che mi becco una querela da Rugantino Billy. No, no, non è roba sua. E questa di Davide mi fa ridere, la leggo?
2: Ah sì, l'avevo vista.
1: Perché dice: ho visto Bacchetti di Lieto dal vivo alla festa di Radio Popolare Alpini. Sono completamente diversi da come li immaginavo. Sono una bella donna e un bell'uomo.
2: Questo è in particolare il dettaglio che fa la differenza.
1: Che però dice si già abbonato. E noi andiamo sui restanti 200.000, direi 190.000, buttala lì. No, 200.000 quotidiani non abbonati alla radio. Che poi lascia perdere la parola abbonati, che non ci stanno a sentirsi coinvolti nel fatto che ci sia una radio che da 50 anni ostinatamente, e non solo per motivi di sfigataggine, perché per un po' di anni è stato motivo di sfigataggine, cioè all'inizio dal 76 in poi andavi avanti come potevi, poi non potendo andare avanti a un certo punto ti sei inventato di vedere, ma chiediamole chi ci ascolta eccetera. Da una certa stagione in poi è stata una decisione invece più strategica, cioè abbiamo detto allora la pubblicità sì, ma non oltre una certa soglia, e quindi fate un po' i paragoni con le altre radio, proprio l'affollamento pubblicitario è veramente differente ed è stata una decisione. Altra decisione è: noi editori li abbiamo diffusi, e quindi abbiamo fatto un SPA con con azionariato diffuso, con dei limiti all'acquisto delle quote, quindi azionista di riferimento è la cooperativa delle lavoratrici e lavoratori di Radio Popolare, e poi anche di bilancio, cioè del dire no, noi una quota maggioritaria la assegniamo e ci facciamo guidare dai finanziamenti e dalle sottoscrizioni degli ascoltatori.
2: C'è entrata la Cloda e
1: tenta di dire delle cose o no? Sì.
2: Tenta di dire delle cose con un bicchiere.
1: A noi privatamente o nell'onda?
2: No, è venuta a dirci che se vogliamo abbiamo un testimonial vivente qui in presenza in radio in questo momento che si è abbonato oggi per la prima volta, e la Cloda chiedeva se volevamo averlo insieme a noi per questi minuti che restano, e lo accogliamo con non lo so, come abbiamo qualcosa con cui accogliere il nostro ospite fuori programma, ma
1: qualcosa da cogliere, innanzitutto il nostro cuore, il nostro grazie.
2: Esatto.
1: Intanto si sta creando non conflitto, ma sana competizione tra Claudia, che scherzando diceva, ma no, scherzavo, comunque aveva detto una poesia rubata a Rogantino non merita un abbonamento, e Valentina, che ha appena scritto, ha detto ho fatto il ritocco, merito della poesia.
2: Poesia,
1: capito? Perché guarda che la cultura è importante nella vita. La
2: quelli
1: cultura
2: che,
1: è molto importante.
2: Quelli che dicevano
1: vita.
2: Non si mangia con la cultura.
1: Non si mangia, ma qualcosa ce ne facciamo. Quindi la cultura è importante. Adesso poi la rileggiamo la poesia, ma innanzitutto diamo il benvenuto. Allora, te lo chiedo diretto, e poi ci facciamo dire il nome, eccetera. Vuoi un'introduzione pimpante o morbida?
3: Morbida.
1: E alle 9:15, in una di queste serate d'ottobre milanesi, che alle volte confondi per una serata tropicale, visto le temperature, a volte invece confondi per una serata da barriera corallina, visto il ciclone, a volte invece ti illudi che veramente stia arrivando l'autunno come dovrebbe essere, dici o fa freschino, in una di queste serate capita di passeggiare per gli studi di Radio Popolare, di vedere entrare una persona con una faccia sorridente, che si siede, si mette le cuffie e ti dice il suo nome,
3: Daniele,
1: e si inserisce come se fosse sempre stato qua in uno studio radiofonico. Adesso poi magari ci racconta che lui ha fondato 7 radio, ne ha 4 in conto capitale
2: adesso.
1: Non avete. E noi d'altra parte siamo esperti in figure di merda, quindi va bene. E Daniele si siede e si mette qua per un quarto d'ora a chiacchierare con noi, perché è appena arrivato alle 9, immagino, andrà a sentire, ha un'aria che dire sorridente è dire poco. E guardate che se noi avessimo il video e lui avesse intenzione di fare un una specie di spot per il veganesimo, la sua faccia è perfetta.
2: Una persona in pace.
1: In pace, che chissà da cosa dipende, e non oserei dire che adesso glielo chiediamo. O sì. Ma allora cominciamo. In pace, innanzitutto.
3: In pace.
1: C'è un motivo realizzabile o è una vita che ci lavori?
3: Una risposta un po' paraculo sarebbe quella di che oggi intorno alle 17 mi sono abbonato.
1: Ma guarda,
2: è lì che volevamo un po'
1: paraculo, sì. E ha messo in piedi anche oltre che all'occhietto sorridente anche proprio il sorriso, cioè è un po' paracula, però è bella.
3: Anni scorsi tessera di diversi importi, da quest'anno 107,6.
1: Il motivo, scusami, per cui quest'anno, perché hai detto
3: perché era giusto così, perché così? Era venuto il momento di farlo,
1: perché ci mette il suo tempo.
3: Domanda.
1: Vai.
3: Su 200.
1: Scusate, faccio notare. Quindi che passeggia, si siede, entra in studio, si mette le cuffie e si mette a fare le domande. Cioè, stiamo andando avanti a passi velocissimi, eh. Domani lo sentite a Mezzogiorno. Prego, domanda.
3: 220 mila circa ascoltatori.
1: Sì.
3: Giornalieri, circa 17.000 abbonati, ma 17.000 quando? Più sul tendente ai 18.000?
1: No. No, guarda, te la dico perché la sincerità è sincerità. E
3: questo 17.000 è da un tot.
1: No.
3: Che
1: allora, noi siamo arrivati a sfondare il tetto per la prima volta dei 17.000 a ottobre dell'anno scorso. Siamo arrivati alla quota di 17.200 come punto massimo. Poi, come fatalmente è, dopo le campagne, poi gli abbonamenti, perché c'è anche gente che inevitabilmente disdice l'abbonamento per i suoi motivi, eccetera. E quindi noi abbiamo cominciato questa nostra campagna d'abbonamento, ed è già un grande risultato, in questo 50esimo il punto massimo è stato di 17.200 e abbiamo cominciato questa campagna abbonamenti a 17.060 abbonamenti attivi, quindi 17.000 sono. E la nostra speranza sarebbe quella di riuscire ad entrare nei prossimi 50 anni di Radio Popolare, quindi a partire da gennaio, Con un 17.000, ma
3: con un 8 che si intravede.
1: Consistente, guardando all'8, diciamo. Solo che, e poi, come dire, zizzaghiamo tra gente meravigliosa che ci dice fatto ritocco, oppure come te che dici ieri era arrivato il momento, ho fatto l'abbonamento, e gente che ti dice no, io finché ci sarà la, che ne so, la pubblicità di Amazon, piuttosto che... Poi se non dite che in ogni frase in cui dite Netanyahu, se non dite che è un criminale nazista, perché poi allora siete dei venduti, e tutta quella cosa lì, insomma...
3: O quelli che dicono Massimo Bacchetta ha un tono aggressivo.
1: Assolutamente, ma il che è tutto lecito. Solo che poi Massimo Bacchetta se ne può andare o meno, Luca Parena se può decidere di tornare nella sua Sabaudia, eccetera. E Radio Popolare resta qua, però. E quindi forse è più opportuno guardare a quello. Da dove? Dove abiti?
3: Milano.
1: Milano. Da quanti anni ascolti la radio?
3: No, non da molto, da 3 anni e mezzo.
1: No, vabbè, questo mi incuriosisce, però scoperta coppe. Cioè, scoperta, vivendo a Milano sapevi che esisteva?
3: Vivendo a Milano sapevo che esisteva, non mi sono mai avvicinato.
1: Okay.
3: Un amico me ne ha parlato in maniera insistente.
1: Ma veramente succede così?
3: Insistente, seguiva soprattutto... Facchini e Gattuso,
1: guarda che sono due femmine diverse.
3: Sunday Blues,
2: Sunday Blues,
3: Sunday Blues.
1: Ma veramente?
3: E poi ho iniziato e provengo da Radio 24, nel senso che ascoltavo Radio 24. Mm-hmm. Da quando ho scoperto, basta,
1: non ma dai,
3: c'è più Radio 24 abbandonata e sono sintonizzato ovunque sulle varie trasmissione.
1: Questa è una roba tosta, perché da 3 anni, sapendo da sempre che esiste Radio Popolare, quindi serve la spinta dell'amico che ti dice, ah bello, sai
3: a volte, che... A volte può succedere così.
1: Questo vale anche per tutti voi, che state ascoltando, capito? Ma cosa posso fare io? Ecco, vi dice Daniele che forse se siete amici di qualcuno, e glielo dite, non è male.
2: Rompete le balle.
1: Detta subito così.
2: Sì, perché mi sa che sei stato un po'. Cioè, ha dovuto insistere, mi sa, tuo amico per farti così passare. Esatto, cioè, può anche non essere piacevole agli inizi.
1: Comunque, Claudia è abbonata a 1 euro al giorno, cioè,
2: cavolo, no, ma infatti.
1: Non che
2: sia
1: abbonata adesso, però, sì. Cioè. Di gente poi che ci sostiene, appunto, però 17.000.
2: Grazie. No.
1: Sì. Allora, noi punteremo a molti di più, ma semplicemente perché i tempi che corrono sono, parlando seriamente, un po' complessi, perché Radio Popolare ha una quota di finanziamenti pubblici, ce li ha, non i finanziamenti pubblici, quelli dell'editoria, quelli che le grandi campagne fanno, togliamole. No, è semplicemente perché Radio Popolare ha dei finanziamenti alla quantità di persone impiegate in radio, dato che Radio Popolare è il soggetto informativo che ha più dipendenti, ma di gran lunga più dipendenti radiofonici. Sì, perché noi abbiamo mediamente le radio locali non riescono ad avere una struttura giornalistica così forte, insomma, come la nostra, quindi ha dei finanziamenti, ma per le quote legate all'occupazione. Ma coi tempi che corrono, devo dire che poi non si stupisce mai quando nel suo bilancio l'amministratrice deve fare i conti con finanziamenti che vengono meno. E quindi, se viene meno quello, e come sapete il fronte della pubblicità è un fronte che va, ma ripeto, da noi molto delimitato, eccetera, o ti rivolgi a chi ti ascolta, o chi ti ascolta forse fa conto che, vabbè, tanto è sempre andata così, ma al massimo quando poi i conti...
3: Azionariato popolare.
1: Quando i conti vanno male, voi vi tagliate gli stipendi e andate avanti lo stesso. Il che è successo, ma non è che puoi proprio immaginare che sia un piano di sviluppo. Intanto, Daniele, tu resta qua un attimo che entriamo nella logica delle trasmissioni.
2: Prendiamo una telefonata.
1: Pronto?
4: Sono io?
1: Sei tu col 50 finale?
4: Sì, sono io col 50 finale. No, volevo darvi...
1: Beh, dacci un nome.
4: Ah, sì, Giampiero, sono un vostro abbonato. Così.
2: Ciao, Giampiero.
4: Ciao. Allora, mi dispiace dirlo, ma mi dispiace tantissimo.
1: Aia.
4: Ok? Il signore che è lì con voi in studio, ok, ha detto... prima ascoltavo Radio 24 e da un po' di anni abito a Milano, poi il mio amico me ne ha parlato. Sì. Ahimè, non so se sono sfortunato io, ma io conosco molte persone che non sanno che esista Radio Popolare.
1: Ah. E lui invece, lui diceva che lui abita a Radio Popolare da tempo, no, poi parlo io al conto suo, tu abiti a Milano da tempo e tu sapevi che esisteva Radio Popolare. E il problema, Giampiero, è, peggio mi sento, alle persone che non... Vabbè, però, adesso, va bene allargare il campo, cioè le persone che manco sanno dell'esistenza di Radio Popolare, a voi che ci ascoltate, se volete...
4: No, io faccio pubblicità.
1: Esatto.
4: Non posso obbligare nessuno.
1: No, ma quello succede come sempre. Cioè, se io stasera adesso andassi a mangiare in un posto dove si mangia bene, ritengo che si mangia bene, si paga poco, domani vengo qui in redazione e dico ai miei colleghi, oh, sapete che sono andato in un posto carino. E questa è una cosa. Il punto sono quelli che già tanti, 200.000, vengono da noi a mangiare metaforicamente tutti i giorni e invece non ci stanno a lasciar giù un minimo di conto per pagare.
4: Sì, certo.
1: Quello è un problema.
4: Lo so.
1: Come si fa?
4: Certo.
1: Luca anche ci ha scritto e dice, io faccio due palle così a tutti, immagino. Ma ancora è complicato convincere ad usare l'app e gli aggregatori al posto dell'autoradio e della radionina FM. Non ho capito una mazza,
2: no,
1: Luca,
2: no,
1: Parena.
2: No, ho capito neanche
1: io. Tu che sei intelligente puoi...
2: No, ma... Aspetta,
1: chiediamo. Ma tu, Giampiero, hai capito cosa vuol dire,
4: no,
1: Luca?
4: No, io io non l'ho capito, ma io sono ancora vecchia maniera, Io preferisco ascoltare la radio senza l'app, scusatemi, sono rimasto vecchia maniera.
2: No, ecco, forse Luca si riferisce al fatto che, visto che trova difficoltà a trovare persone che ascoltino la radio in app, lui forse, vedo che si firma da Macerata, e quindi non ha difficoltà a fare proselitismo,
1: cioè,
2: perché dice, non arriviamo in FM.
1: Questo, cioè, Luca da Macerata, però, c'hai ragione, fai proselitismo a Radio Popolare a Macerata, lui dice, vabbè, senti, no? Cioè, come se uno dicesse, no, ma guarda che te lo voglio dire, c'è una figata pazzesca a Seattle, e io l'ascolto tutti i giorni, uno dice, vabbè, auguri, no? Cioè, no, lì capisco.
4: Certo,
1: invece tu, Giampiero, dove abiti?
4: Io abito vicino Lecco.
1: Beh, quindi puoi fare, quindi un po' di proselitismo puoi farlo.
4: Sì, ma io lo faccio sempre, credete?
1: Ok, va bene.
4: Io lo faccio sempre, da lontano 88, quando un mio ex datore di lavoro vi ascoltava regolarmente tutti i giorni.
1: Hai capito? E quindi c'hanno ragione. Radio Popolare è una radio dei padroni, cazzo. Ecco cos'è la questione. Ecco perché un sacco di gente non s'abbona. Perché l'hanno capito prima di noi e prima di voi due scemi, Daniele e Giampiero, che ci siete cascati e vi siete abbonati a Radio Popolare. Radio Popolare è una radio dei padroni.
4: Oh, certo. Il mio esattore di lavoro non era un padrone.
1: Peggio ancora, tu sei così sotto dentro nel patriarcato capitalistica che addirittura lo ringrazi il padrone, cioè il peggio mi sento.
2: Rumiro,
1: esatto, rumiro nell'anima. Giampiero, grazie mille di aver chiamato.
4: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Ciao, un abbraccio. Capito? Adesso finalmente tutto si illumina, tutto si risolve. Vabbè. Tu, Daniele, vai alla serata. Grazie mille. Fuori dalle
2: Daniele.
1: Scemenze. Ma tutto si tiene fuori dalle scemenze, ma anche con le scemenze, grazie di cuore di essere passato.
3: A voi.
1: Di esserti abbonato e di ascoltarci.
3: Ciao.
1: Ciao, Daniele.
3: Ciao.
1: Ho un altro Daniele che infatti scrive: io che sono della Lega quasi quasi sono tentato ad abbonarti. E faresti bene, Daniele.
2: Hai voglia.
1: Anche perché tempo un po' un prossimo giro di elezioni rischi di non averla più la Lega. Poi dove cavolo vai? Ciao Daniele che sta uscendo dallo studio. Ma Daniele, fuori di scherzi. Fate un po' come volete. Il progetto di Radio Popolare si sostiene non solo per uguali, per gente che dice valete la pena. Poi... Giovanni scrive, ma no, cazzo, 17.060, sono 60 più di 17.000, certo, rispetta i numeri, in fondo li stai cercando, e io ho detto 17.060.
2: Sì, sì, ma noi li rispettiamo quei 60 che ci tengono sopra la soglia dei 17.000, semplicemente diciamo che vogliamo elevarci.
1: Chiudiamo, Luca, diamo la linea.
2: Sì, dobbiamo essere puntuali.
1: Sì, puntuali. Allora, facciamo così. Vi chiudiamo con un piccolo promemoria in rima. Pensateci e fate voi. Io conto e a continuare così mi sento tonto. Prova a consolarmi un po' dicendo è tanto, ma non è vero. Se non migliora un po' sarà un gran pianto. Eppur l'abbonamento tuo per noi è un gran vanto. Ce lo sogniam di notte e non sai quanto. Ma se il mattino poi non ci fa sconto, ci ritroviamo noi col cuore infranto. Perché ci serve il soldo, io ti racconto, per fare informazione, musica e canto. A te sembrerà poco, per noi è tanto. Ma i numeri non tornano, lo sento, e a controllarmelo conferma il conto. Qui è necessario anche il tuo abbonamento. 90 euro all'anno non è tanto. Puoi farlo con la banca o col contanto. E se una spintarella vuoi, pensa soltanto come sarebbe qui, con tutto spento. Vabbè, noi andiamo a mangiarci la bacca.
2: Noi andiamo. Luca, grazie Massimo Bacchetta.
1: Ciao Luca Parena, grazie a te, tu la frittura all'italiana . E in auditorium vi lasciamo all'ascolto invece di una serata tutta vegana.
2: Con ciao.
1: Abbonatevi se potete.
2: Abbonatevi
1: sul sito radiopopolare.it. Ciao.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto.
1: Da Federica Giordani, buonasera.
0: Eccoci qua per questa serata straordinaria, verde di sera.
1: Esatto.
0: Con un sacco di ospiti meravigliosi, ad esempio Maura Bozzali.
1: Esatto, biologa e nutrizionista, esperta in alimentazione vegetale e anche in genetica medica. Buonasera, dottoressa.
2: Buonasera a tutti.
0: Stefano Caserini.
1: Ingegnere ambientale, professore all'Università di Parma e insomma mattatore del blog climalteranti.it, che si occupa da tantissimi anni del tema appunto del clima e della crisi climatica.
0: Francesco Ceccarelli.
3: Responsabile evidenze e documentazione di esseri animali, con lui parleremo di tutto l'aspetto ovviamente dell'attivismo e dell'impatto dell'alimentazione vegetale sugli animali.
0: E poi, come ciliegina sulla torta, Massimo Filippi.
3: Esatto, filosofo e filosofo antispecista e di conseguenza anche attivista, insomma, per gli animali.
0: Eh sì, perché insomma abbiamo pensato questa serata perché, insomma, considera l'armadillo che va in onda tutti i giorni da diversi anni, in realtà tocca il tema legato all'alimentazione occasionalmente, non è uno dei fulcri della nostra trasmissione. Però in realtà attraverso l'alimentazione si possono cambiare e condizionare moltissime cose e quindi era utile e importante, anche perché io l'ho detto anche in questi giorni in onda, insomma si parla in realtà di una rivoluzione culturale ma politica molto forte e secondo noi era importante trovare l'occasione per confrontarsi non per convincere nessuno, per confrontarsi dando una serie di informazioni.
3: Certo, non è questo lo scopo è appunto dare dati, informazioni e parlare di come l'alimentazione possa in qualche modo cambiare le cose da tanti punti di vista. E quindi l'obiettivo di questo parterre di questa sera, degli ospiti che insomma ci hanno fatto il regalo di essere qui con noi questa sera, è proprio quello di parlare di alimentazione vegetale da tutti i punti di vista, quello filosofico, quello dell'attivismo, quello ambientale e ovviamente anche quello della nutrizione, perché poi spesso e volentieri ci sono tanti dubbi e domande anche sul pratico, insomma, no? Quando si vuole pensare di cambiare alimentazione o a volte anche quando già la si è cambiata, perché non sempre si è informati su tutto.
0: Quindi, e soprattutto una cosa a cui noi tenevamo particolarmente è quello che il nostro approccio non è un approccio ideologico, noi stiamo semplicemente cercando di dare a tutti più strumenti possibili per fare delle scelte
3: consapevoli.
0: E questo ci sembra molto coerente con il percorso che Radio Popolare fa da 50 anni. A questo proposito vi ricordo che siamo nella campagna abbonamenti per Radio Popolare, che vive, come sapete, per più del 50% del sostegno dei suoi ascoltatori. E quindi grazie naturalmente a tutti quelli che ci sostengono o che pensano di poterlo fare e che lo faranno, però insomma questo ragionamento e questa serata di Verde di Sera è per noi assolutamente coerente alla vita, alla politica, alla filosofia che Radio Popolare mette toccando tutti i vari temi che nella vita ci tocca di toccare.
3: Sì, anche perché spesso appunto l'alimentazione vegetale, poi lo vedremo questa sera, tocca proprio, come dire, da un certo punto di vista l'obiettivo di dare voce a chi non ce l'ha, quindi chi meglio di Radio Popolare lo può fare, l'ha sempre fatto e in più considera l'armadillo che sono insomma anni che si occupa di queste tematiche. È vero che l'alimentazione vegetale non è il fulcro della trasmissione, ma è vero che parlando di animali noi in realtà ce l'abbiamo sempre un po' nel cuore questo tema, perché è collegato alla vita degli animali e all'impatto che poi appunto le nostre scelte quotidiane 3 volte al giorno possono avere sul, insomma, lo scopriremo su che cosa
0: andiamo subito a scoprirlo allora.
3: Esatto. Io partirei con la dottoressa Bozzali, perché parliamo proprio così della pratica dura e pura, no? Di quando si sceglie l'alimentazione vegetale. Il tema di questa sera è: il mondo cambia con la dieta vegetale? È una domanda che noi ci facciamo. E quindi io la prima domanda che farei alla dottoressa è: il nostro corpo cambia con la dieta vegetale? Perché ci sono dei dati ultimamente che parlano addirittura di riflessi sul nostro DNA, su come poi opera il nostro metabolismo, addirittura in pochissime settimane, cioè il cambiamento che avviene quando si sceglie di fare questo passaggio avviene in pochissimo tempo. È vero, cambia il nostro corpo quando decidiamo di mangiare 100% vegetale?
2: Sì, intanto appunto buonasera a tutti. Sì, il nostro corpo cambia. Pensiamo proprio che noi introduciamo qualcosa dall'esterno all'interno del nostro corpo, quindi non sono soltanto molecole che ci danno nutrimento, ma poi hanno un effetto anche su tutto quelli che sono gli altri aspetti al di là del metabolismo, quindi anche sui nostri pensieri. I cambiamenti avvengono in maniera anche abbastanza rapida, certo, lo possiamo vedere anche banalmente andando a controllare, non so, gli esami del sangue dopo qualche settimana e vedere come possono cambiare, non so, i valori dei grassi nel sangue, i valori della glicemia, eccetera. Quindi certo, ci può essere sia
3: specifichiamo che migliore, cioè cambiano in meglio.
2: Sì, cambiano in meglio, perché... ovviamente.
3: Deve non essere chiaro.
0: Si sa mai.
3: Si sa mai, sempre meglio specificare.
2: Ovviamente andiamo, come dire, con un'alimentazione vegetale, andiamo a togliere tutta una parte di grassi che sono quelli particolarmente problematici, colesterolo, grassi saturi, che sono particolarmente presenti negli alimenti di origine animale, e quindi questo è già un grosso cambiamento. Con un'alimentazione vegetale andiamo ad aumentare il contenuto di fibre che aiutano l'intestino non soltanto nel renderlo più regolare, ma a nutrire anche la flora intestinale, il microbiota intestinale, e quindi questo porta tutta una serie di cambiamenti anche a livello del nostro sistema immunitario, a come è responsivo in bene e come dire nel male, nel senso anche nel renderci più reattivi nel momento in cui troviamo, come dire, dei patogeni a dover contrastare, ma anche nel riconoscere meglio quello che fa parte del nostro organismo e quindi a avere una risposta più appropriata, a diminuire quelle che possono essere risposte cosiddette autoimmuni. Quindi ci sono veramente tanti cambiamenti che possiamo andare a verificare sotto diversi livelli. Vero è che, e questo ci tengo anche a specificarlo, avere un'alimentazione vegetale non necessariamente significa avere un'alimentazione salutare o sana.
3: Certo.
2: Per cui anche questo è un altro tema che secondo me oggi emerge forse in maniera anche più importante rispetto al passato. Tuttavia appunto anche una dieta diciamo non completamente salutare può comunque avere dei benefici, ma in misura minore rispetto ad una dieta vegetale sana.
3: Altra domanda proprio con risposta breve, ma è possibile, come dire, cambiare alimentazione dall'oggi al domani o è meglio farlo in maniera progressiva?
2: Allora, non ci sono controindicazioni a cambiare alimentazione da un giorno con quell'altro, nel senso che possiamo tranquillamente andare a switchare, però ci sono degli aspetti da considerare. Intanto togliere gli alimenti di origine animale non vuol dire semplicemente tolgo quello e metto qualcos'altro, ma significa anche andare a ribilanciare un pochino i nutrienti in generale nei nostri pasti. E poi c'è un altro aspetto importante: se fino a ieri i legumi erano qualcosa che consumavo tipo a Capodanno, ecco che se comincio a inserirli più frequentemente può essere che il mio organismo non sia pronto a questo cambiamento così repentino. Quindi il consiglio è sì, fare una scelta anche seguendo quello che può essere un po' anche un cambiamento di consapevolezza, ma anche dare ascolto a quello che è un po' il ritmo del nostro corpo, e quindi insomma non cercare di non rischiare di ammalarci o di stare male per dare seguito a questo. Quindi magari in quel caso potrebbe essere necessario fare un cambiamento un pochino più graduale. Consiglio comunque chi vuole fare un passaggio ad un'alimentazione completamente vegetale o prevalentemente vegetale comunque di o informarsi o andare da un nutrizionista per avere le informazioni corrette e sapere quali possono essere gli aspetti a cui prestare particolarmente attenzione in questa transizione.
3: Quindi insomma ci sono tanti, poi tanti aspetti, insomma ne parleremo mano a mano durante questa serata.
0: A proposito di questa serata, in realtà parliamo di alimentazione vegetale, quindi priva di proteine animali, e le proteine animali, lo dice la parola stessa, arrivano dagli animali. E a questo punto Francesco Ceccarelli, responsabile evidenze e documentazione di Essere Animali, tu sei uno di quei, a me viene da dire, di eroi. Adesso so che è una parola forte e forse anche sbagliata, però sei una di quelle persone che va a fare quel lavoro sporco, che vuol dire andare a documentare quello che accade davvero sul campo, negli allevamenti intensivi, nei macelli, insomma in quei luoghi che le società occidentali, le società moderne hanno deciso di tenere il più nascosto possibile, perché il prodotto arrivi bello confezionato in plastica e polistirolo sul banco del supermercato. Che lavoraccio che ti sei scelto.
4: Sì, beh, ciao a tutti e a tutte. No, nel senso, non abbiamo bisogno di eroi, ma abbiamo bisogno di una comunità che si autosostiene, quindi non sono...
0: Sì, no, lo so che usavo una parola forte.
3: Però è vero che le associazioni, però, appunto come Essere Animali, hanno un ruolo fondamentale ed è un lavoro, io lo dico spesso, fondamentale, perché permette di vedere soprattutto, perché è un aspetto anche riuscire a capire effettivamente che cosa c'è dietro l'alimentazione classica, chiamiamola così, con mano, tra virgolette, cioè vedere esattamente come stanno le cose è imprescindibile.
0: E per me l'eroismo era quello personale, era il fatto di andare a guardare concretamente da vicino, era in quel senso il mio eroismo, per cui perdonamelo. No. Vabbè, comunque di fatto raccontaci un po' che cos'è.
4: Di fatto, appunto, quando si parla di consumare carne si parla di allevare animali. E in Italia nello scorso anno sono stati macellati più o meno 700 milioni di animali. Quindi sono numeri incredibili e vorrei solo fare una domanda retorica. Cioè, l'anno scorso, appunto, di questi animali la maggior parte erano polli. E chi di voi ha visto un pollo? Nel senso, anche girando nelle campagne, questi animali non si vedono. E l'anno scorso sono stati macellati 590 milioni di polli. Quindi questi animali stanno in dei capannoni chiusi, e come una bellissima intervista che ha fatto il filosofo Filippi a Timothy Morton, ti ricordi, al Manifesto, bella intervista, lui parla di agrilogistica, no? Quel sistema operativo che, appunto, organizza il mondo, che è un sistema operativo completamente utilitarista, che quello che conta non è far vivere gli animali, ma farli sopravvivere. Ecco, negli allevamenti gli animali sopravvivono, cioè non stanno vivendo, sono proprio tenuti in un modo che sfruttati un pelo di più morirebbero. Quindi sono proprio la massimizzazione dello sfruttamento. E niente, quindi
3: Francesco, ti faccio una domanda un po', come dire, anche in qualche modo provocatoria, ma cambia davvero, ovviamente dal punto di vista di chi fa il tuo lavoro e da chi da tanti anni si occupa di vedere anche quella che è la risposta del pubblico alle vostre inchieste, ai video, alla documentazione, cambia davvero per gli animali se noi cambiamo alimentazione? C'è una correlazione diretta, possiamo dire che c'è, oppure il discorso è diverso?
4: Beh, sicuramente c'è più consapevolezza. Da lì a dire che i numeri sono diminuiti, no, diciamo che sono diminuiti alcuni numeri di alcuni animali macellati, soprattutto quegli animali che le persone, diciamo, empatizzano di più. Poi c'è stato tutto lo scandalo quando l'OMS ha detto che appunto la carne rossa, i salumi erano, diciamo, facevano male, avevano anche dei tratti cancerogeni, e lì un po' di un abbassamento tipo nei maiali, nel consumo di carne di maiale o
3: carni rosse, carni, no? Rosse, l'impatto era diminuito. Stato principalmente,
4: però si è un po' svizzato nel soprattutto polli e pesci. Poi, ovviamente, come poi magari il nostro movimento è un movimento giovane che si sta scontrando con una cultura, una civiltà millenaria. Fai conto che la prima investigazione all'interno di un macello è stata fatta dalla Pita nel 92.
3: Di te, cioè, ce n'è da lavorare, tu dici, da questo punto di vista. Uno degli aspetti che spesso sui quali chi fa il lavoro di attivista come voi, appunto, di essere animali, è un tema che spesso ricorre, è quello della dissonanza cognitiva, no? Cioè del fatto della difficoltà poi a associare quello che facciamo alle conseguenze, quindi alla nostra alimentazione, a quelle che poi sono le conseguenze sugli animali. Ed è un aspetto che in realtà, professor Caserini, si in qualche modo interseca anche con la questione del clima, perché c'è un tema della dissonanza cognitiva anche sul comprendere quali sono le conseguenze delle nostre azioni, ma in generale di quello che stiamo vivendo sul clima. Come mai si fa così fatica a capire che c'è una correlazione, che c'è tutto un famoso One Earth, no? Che è tutto collegato? Quali sono le difficoltà anche per chi come lei le deve poi comunicare al pubblico?
5: Buonasera, anche da parte mia. Allora, sicuramente è difficile rendersi conto del nostro contributo al cambiamento climatico, perché noi siamo una piccola parte di questo contributo, e insomma va detto che se non ci fossimo noi non è che cambierebbe tantissimo, quindi. E poi sono comportamenti che sono abbastanza quotidiani e banali, quindi riscaldare la propria casa, andare in giro con un'automobile, mangiare, ecco, una cosa che noi facciamo fatica ad associare a qualcosa di eticamente appunto sbagliato. E questo, anche poi il fatto che la crisi climatica non è che la vediamo proprio tutti i momenti, magari quest'estate ci siamo resi conto di cos'è.
3: È un po' più evidente, diciamo.
0: Speriamo che duri.
5: Questi giorni qua, devo dire, era un clima piacevole, un tempo, diciamo, piacevole, quindi uno non è portato per forza a pensare, poi magari
3: che bello, posso stare in canottiera più spesso.
5: Sì, quindi non è che vediamo tutti gli impatti che invece verranno innestati, che vengono causati dal nostro cambiamento, dalle nostre emissioni, non è che vediamo tutti gli impatti del cambiamento climatico, e questo ci porta anche facilmente a dimenticarli. Questo per certi aspetti si può dire anche che è un po' umano, cioè noi siamo sempre stati abituati ad occuparci dei problemi che ci riguardano da vicino, in cui siamo più direttamente responsabili. E sentirci parte di delle emissioni globali per un qualcosa che sta succedendo, ma soprattutto succederà in futuro, ecco, non
3: è difficile. Lei citava un libro che è quello di Motterlini, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai, no? In cui si parla proprio della difficoltà degli esseri umani di vedere in prospettiva, cioè facciamo molta fatica. Da dove nasce? Una cosa primitiva, cioè non riusciamo proprio a vedere un po' più in là.
5: Sì, cioè la nostra storia evolutiva abbiamo sempre considerato cose molto più vicine a noi. Quindi pensare al cambiamento climatico, sappiamo che alcuni gas durano molto nell'atmosfera, quindi il pianeta andrà avanti a scaldarsi per molti, molti decenni, il livello del mare sicuramente crescerà per i prossimi 3, 4, 5 secoli, qualsiasi cosa noi facciamo, proprio per l'inerzia del sistema climatico. E questa cosa è lontano dal nostro modo di pensare, noi ci siamo sempre occupati dei nostri, al massimo dei nostri nipoti. Ecco, guardare 3, 4 generazioni più in là, non ci hanno costruito così, poi magari c'è qualcuno che invece ci riesce, ma la stragrande maggioranza di noi è più preoccupato di quello che succede, non dico fine mese, ma sicuramente nei prossimi anni, non molto.
3: Certo. Ed è difficile anche appunto inserire questa lungimiranza in un contesto sociale complesso, no? Dove poi bisogna occuparsi magari di cose più come giusto.
5: C'è anche un sistema socio-economico che poi ci aiuta a fare questo passaggio che già non ci viene naturale, con questo poi va ricordato.
3: Certo. Ovviamente abbiamo a che fare, cioè, questa serata è pensata, come diceva prima Cecilia, anche per parlare e confrontarsi, e Dietro la questione dell'alimentazione vegetale ci sono tantissimi temi, compreso quello filosofico, compreso quello del sistema all'interno del quale poi noi siamo e che, come dire, è difficile da scardinare, come diceva Francesco, no? Sono secoli e secoli di tradizione, poi soprattutto in Italia lo sappiamo. Il cibo, toccarlo è difficile, insomma la tradizione culinaria è complicata da in qualche modo.
0: Poi
3: da...
0: questa cosa della tradizione viene utilizzata a ogni piesso spinto su, per giustificare abomini di vario genere,
3: è
0: diciamo
3: come
0: così, no?
3: No?
0: Il è proseguimento dell'abominio.
3: Io volevo fare una domanda al professor Filippi, un po' così, una domanda un po' creativa, forse, vediamo se lo è. Diciamo, se lei dovesse, avesse la possibilità di prendere in mano il sistema scolastico attuale e il professor Filippi ha modo di inserire una materia anche fantasiosa, anche pratica nella scuola, per poter in qualche modo inserire il tema del cambiamento dell'alimentazione o comunque dell'etica antispecista. Quale sarebbe una prima materia? Non so, una gita fissa agli santuari oppure una materia più specifica? Quale potrebbe essere un approccio con le nuove generazioni?
0: I santuari non sono quelli di Medjugorje, eccetera,
3: no,
0: sono
3: no.
0: Quelle del
3: animali
0: liberati, mettiamola così.
3: No, giusto,
0: devo precisare.
3: No, ma giusto, ci mancherebbe, metti che poi uno.
6: Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, è un piacere essere qua ancora a Radio Popolare, sono venuto tante volte grazie a Cecilia e ovviamente speriamo di contribuire all'abbonaggio.
0: Beh, grazie.
6: Detto questo, la domanda è molto creativa. Ma io e mi fa piacere che Radio Popolare, che questa intervista arrivi alla filosofia per ultima, quindi dimostra che Radio Popolare è hegeliana, no? Perché la nottola di Minerva si alza solo la sera, quindi dopo che hanno parlato tutti la filosofia riassume tutto. Però detto questo, non lo so che cosa c'è già, non mi vorrei sostituire a Valditara, insomma lasciamo lui.
3: È sicuro? Gestione, non ci vuoi ripensare?
0: Peccato.
6: Era una domanda molto creativa, ma non riesco a fare tanti sforzi di immaginazione. Ma non quello. Sicuramente si può insegnare la filosofia mostrando come la filosofia possa andare oltre la nostra visione antropocentrica del mondo, no? Per cui l'uomo sta sempre al centro, noi stessi parliamo dell'uomo e gli altri animali, no? E questo sembrerebbe un politically correct, perché una volta dicevamo l'uomo, ovviamente maschio, bianco, eterosessuale, eccetera.
3: Quello lì
6: e gli altri animali, dove spesso finivano anche molti animalizzati, quindi soggetti della specie umana, ma che appunto per vari motivi vengono equiparati agli animali per essere sfruttati, forse la filosofia ci dà tanti spunti per riflettere quanto questo tema sia un tema politico e quanto l'antropocentrismo è tutt'altro che neutro. Se me lo consentite, diamoci del tu, magari che a me viene più facile, perché quando sento Radio Popolare che gli esperti li chiamate con lei e gli spettatori e i radioascoltatori col tu,
3: però, male, male.
6: Ci diamo tutti del tu, scusate.
3: Via,
6: la minima critica,
0: no, ma io sai che ti do del tu,
6: però voglio bene a Radio Popolare, quindi non
0: meno male.
6: Allora,
0: comunque la critica ci sta sempre.
6: Marx, cominciamo da Marx, visto che è una questione politica a mio parere, il capitale su cosa si regge? Marx ce lo insegna bene, ovviamente sulla produzione di profitto dal plusvalore, quindi dal lavoro salariato, che viene pagato X, ti faccio lavorare X per 2, quindi questo crea un profitto alla classe dominante, all'elite dominante. Ma ci dimentichiamo spesso, e questo metterebbe in crisi profondamente l'antropocentrismo, che la gran parte del capitale si fonda su quella che Marx chiamò accumulazione originaria, che forse possiamo chiamare accumulazione continua, cioè il lavoro non salariato di soggettività femminilizzate, pensate a tutto il lavoro di cura, per cui l'operaio maschio, bianco, eccetera, viene ricostruito durante la notte e viene prodotta nuova prole perché il proletariato possa continuare a funzionare e sostenere le fabbriche, pensate al lavoro degli animali, no? Gli animali vengono sfruttati fino, lo dicevate prima, parlavamo di corpi, credo che sia una questione politica, Derrida lo diceva chiaramente, no? Qua siamo di fronte a uno sterminio per moltiplicazione, cioè gli animali vengono riprodotti per continuare a creare profitto e vengono sfruttati in che cosa? Nella loro micromorte quotidiana, cioè nelle loro profondità più intime delle loro funzioni metaboliche, perché queste si trasformino il più possibile in carne per poter essere venduta. Se a questo aggiungete, e poi chiudo, poi possiamo tornarci, sto dando dei flash, l'idea appunto che nella nostra società tutto si fonda sullo sfruttamento animale, il vestiario, l'alimentazione di cui stiamo parlando, poi magari vi racconto una storia mia sull'alimentazione, la ricerca scientifica, i circhi, gli zoo, la caccia, la pesca, eccetera. Cioè Horkheimer, che era un altro marxista, scuola di Francoforte, diceva: viviamo in un grattacielo le cui fondamenta sono costituite. Perché cosa intendeva dire? Che se togliamo quella parte lì, che è l'accumulazione originaria, che è lo sfruttamento continuo fin nelle viscere più profonde dell'animale, la nostra società, che lui pensava come un grattacielo, forse non è un grattacielo, un pochino più complessa, lui scriveva negli anni 30, però va bene così, sarebbe crollata. L'ultimo punto che mi permetto di sottolineare, che forse insegnerei a scuola, è che...
0: Scusa, posso inserirmi? Prego. Per dire che una delle cose che mi colpisce sempre tantissimo è come l'animale entri nel linguaggio e nella simbologia quotidiana, dal bambino all'adulto, ed è un'altra forma di, per certi versi, sfruttamento dell'immagine dell'animale, no? Che viene poi stravolto.
6: Ma certo, ma hai toccato un tema importante, quindi vabbè, voglio dire, dalle Jaguar alle zebre delle squadre di calcio, alle pantere della polizia, voglio dire, se ci pensate, gli animali sono dovunque, no? Sono quelli che Deleuze chiamava gli animali di Stato, no? Gli animali di rappresentazione di una certa condizione. Ma pensate alla pubblicità, no? Non c'è una pubblicità dove a qualunque prodotto, spesso anche la carta igienica, no? Per toccare
0: la carta igienica va
6: i nostri delicati sederi.
3: Quanta è stata venduta con quel Labrador, la quantità.
6: Esatto, un Golden Retriever, un cucciolo di Golden Retriever. Quindi voglio dire, pensate, qualche anno fa un amico di Radio Popolare come Silvio Berlusconi, no? Che certo. Si presentò alle elezioni con il suo cagnolino, no? Quindi voglio dire, gli animali...
0: Quando non erano agnelli, erano cani.
6: C'è una battuta qua dietro. Prima di Berlusconi c'era Agnelli.
0: Sì.
6: No, ma chiudo, era la... Sì, scusa, cioè, provate a pensare a come noi ci definiamo, no? La nostra storia, la nostra tradizione culturale ci pensa sempre come differenza dall'animale. Cioè non c'è andate a sfogliarlo, io mi sono divertito a farlo, un filosofo che non definisca l'umano come differenza dall'animale. Quindi noi stessi ci definiamo come differenza dall'animale. Quindi provate a immaginare, un cambio di prospettiva su un animale comporterebbe un cambio di prospettiva su ciò che, sulla modalità con cui ci pensiamo, quindi sulla modalità con cui ci rapportiamo con l'altro in senso generale, quindi diciamo così sulla organizzazione di una società. Quindi spero di aver dato qualche piccolo
0: spuntini.
6: Che stiamo parlando di politica in senso pieno.
0: Certo. Grazie per questi spuntini al professor Massimo Filippi, ma a questo punto lo spuntino lo voglio io, nel senso che magari Giulio Ambrosio, che ci sta facendo la regia, potrebbe, come dire, sottolineare l'intervento del filosofo con... Un brano
3: dedicato al pensiero in qualche modo, insomma.
0: Così, giusto un assaggio.
7: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa. L'11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice, senti le rime dopo stacca. Mordi e spacca, separa, amati, copriti, carica. Ancora uomo è dipinto nella tela, ma non vedi il suo volto, è coperto da una mela. Sì, sono
1: eccoci, e qui ritorniamo. Vi ricordo che stiamo trasmettendo dall'auditorium di via Olearo numero 5 qui di Radio Popolare, una sera verde di sera con un sacco di ospiti che ringraziamo enormemente. Torniamo a parlare proprio
2: di nutrizione,
1: concretamente del cibo, con la dottoressa Mauro Bozzali, biologa e nutrizionista.
2: Esattamente. Lei. Esatto, abbiamo parlato appunto all'inizio di come se è possibile, insomma, diventare vegani da un momento con l'altro, insomma, quali sono le difficoltà. C'è un tema che, visto parlavamo di politica, parlavamo di difficoltà, di, insomma, di tradizione da scardinare, che c'è un tema che è quello dei professionisti. Adesso non voglio farti parlare male dei tuoi colleghi perché mi sembrerebbe brutto, già mai, però c'è un tema che è concreto e che è vero, cioè che è difficile trovare dei professionisti, dai medici di base in su, che abbiano delle competenze sul tema dell'alimentazione vegetale, ma in generale che per i quali l'alimentazione sia un tassello della salute, perché spesso viene un po' mal considerata o poco considerata. Come mai?
3: Ma allora, sì, domanda effettivamente un po' spinosa.
2: Intanto è vero, cioè, perché sì. Insomma, dall'esperienza, sono 20 anni che mi occupo di questa cosa, a me sembra che sia così, ecco, mi è parso, sì. Anche dal punto di vista della formazione universitaria c'è un bug, un problema.
3: Sì, è assolutamente vero quello che hai osservato. Allora, intanto diciamo che i medici, per come è concepita la medicina da noi in Occidente, intervengono nel momento in cui c'è la malattia. Malattie ce ne sono tantissime, hanno tantissimo lavoro e diciamo durante il loro percorso di studi la nutrizione non viene affrontata, quindi effettivamente non hanno le competenze per poter anche, come dire, occuparsi di questo. Inoltre hanno un approccio che è molto basato, diciamo, sul farmaco, quindi sull'intervento, e ancora appunto per come è la loro formazione non hanno una visione di pensare all'alimentazione, alla nutrizione come uno strumento di ulteriore per affiancare il percorso di cura, di terapia delle persone. Quindi questo manca. Inoltre siamo abituati appunto a pensare alla medicina, a curarci nel momento in cui abbiamo un problema. In realtà la nutrizione ci offre uno strumento potentissimo che abbiamo nelle nostre mani di prevenzione, e penso che oggi più che mai, vedendo anche come sta andando la nostra povera sanità, pensare a appunto a come dire, occuparci di noi in termini di prevenzione sia veramente una cosa importante, sia per la nostra salute ma anche pensando al benessere della comunità stessa, perché se noi stiamo bene non occuperemo risorse che possono essere, come dire, utilizzate da persone che effettivamente ne hanno bisogno. Quindi penso che sia anche un gesto proprio di come dire, comunitario, di consapevolezza e appunto anche proprio di civiltà in un certo,
2: certo
3: senso.
2: C'è un aspetto anche che insomma, più si ha l'appoggio di professionisti, questo aiuterebbe anche a avere meno timori. Cioè quest'estate sono uscite le date Eurispes, come sempre, che fotografano un po' il panorama in Italia sull'alimentazione, non solo, e c'era un'alta percentuale di persone che diceva l'alimentazione vegetale

0: Vegetale a me crea dei timori, ho paura, non, c'è qualcosa che non mi convince. Il famoso vegetariano, tanto ancora, ma vegano guai, per carità,
1: Esatto,
0: non
1: sì.
0: sia mai nei capelli. E questo è un tema,
1: Questo è
0: però.
1: un altro tema, perché.
2: E poi io ho una domanda per me profonda. Io sono addetta alle domande cretine, quindi non si
0: No,
2: deve
0: non
2: preoccupare.
0: credeteci mai a
2: Proprio
0: questa cosa.
2: così, ma queste diavolo di proteine nobili, ma chi sono? Ma dove hanno preso la corona? Chi sono? Perché ogni tanto compare qualcuno che ti dice: no, però io ho questa malattia qui e il medico mi ha detto proteine nobili. No,
1: Certo,
2: adesso, a parte gli scherzi,
1: assolutamente.
2: c'è.
1: Esatto, quindi qua poi c'è anche un altro step che è proprio vincere un po' un'inerzia al cambiamento di quelli che sono un po', diciamo, le cose note, quindi anche il fatto che manchino un po' di professionisti, che siano in grado di accompagnare le persone verso una transizione di alimentazione vegetale,
0: Quantomeno non
1: sicuramente c'è.
0: spaventarli se non li
1: Non
0: vogliono accompagnarli.
1: spaventarli, e purtroppo anche le nostre società scientifiche non riescono ancora ad adeguare i contenuti e la formazione dei professionisti stessi. Per cui ancora esiste questo tema che diceva Cecilia del fatto che comunque le proteine vegetali vengono viste un po' come una
0: Niente.
1: proteina di serie B, cosa che assolutamente non è esatto. Le proteine animali vengono considerate nobili perché? Perché dal punto di vista, come dire, della loro composizione offrono tutti gli amminoacidi essenziali di cui l'uomo ha bisogno, ovvero ogni singolo alimento li contiene. Ma riflettiamo su questo aspetto: noi non mangiamo una sola cosa in un pasto, ne mangiamo diverse, per cui il fatto che legumi e cereali insieme offrano tutti gli amminoacidi e delle proteine di cui abbiamo bisogno, a questo punto risolve perfettamente questo dilemma amletico. In più, in realtà, le proteine non sono il macronutriente che abbiamo bisogno in maggiore quantità.
0: Forse ne prendiamo pure troppe, perché ormai al supermercato è tutto protein plus, cioè tutto ha
1: Esatto.
0: uno spingere su questo aspetto.
1: Questo è un grosso problema perché in realtà il nostro organismo funziona a carboidrati, quindi che vengono
0: Evviva! È una bellissima notizia, secondo me. E vai!
1: fisiologicamente funziona a carboidrati, quindi dobbiamo darglielo, ovviamente scegliendo carboidrati adatti, e le proteine sono il macronutriente di cui abbiamo bisogno in percentuale inferiore. Quindi non vuol dire che non dobbiamo assumerle in quantità adeguate, ma non in eccesso. Adesso abbiamo anche l'acqua proteica al supermercato, cioè mi sembra veramente la
0: Pazzesco.
1: follia. Però
0: Fatto
1: cosa ci
0: tra l'altro con
1: dicono?
0: dentro il collagene, oppure il collagene
1: Cosa
0: bovino
1: dire,
0: che viene
1: assurdo.
0: inserito nell'acqua, una roba
1: Assurdo,
0: terribile, che non serve a
1: assurdo.
0: niente, tra
1: Non
0: l'altro,
1: serve a
0: diciamo.
1: niente perché il nostro organismo le digerisce le proteine in amminoacidi, quindi che vengano dai legumi o che vengano da un'altra fonte non se ne fa nulla. Però cosa ci dicono gli studi su un eccesso di proteine? In realtà si è visto che consumare proteine in eccesso, quindi oltre il nostro fabbisogno, ci accorcia la vita, quindi aumenta il rischio di morte per tutte le cause, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, aumenta il rischio di sovrappeso e obesità, aumenta il rischio di diabete di tipo 2 e di altre malattie cronico-degenerative. Quindi consumare tante proteine non ci fa bene. E come fare quindi a non consumarne troppe? Beh, ci aiutano tantissimo gli alimenti di origine vegetale, perché essendo meno densamente proteici, possiamo mangiarne molto più tranquillamente senza rischiare di eccedere. Gli alimenti di origine animale sono molto più concentrati, sia di grassi che di proteine, quindi è molto più facile eccedere con le quantità, oltre che appunto portarsi dietro tutta una serie di altri aspetti poco
0: Domanda
1: piacevoli.
0: pratica, poi andiamo ovviamente avanti e procediamo, ma una quantità vera di proteine, cioè di alimento proteico vegetale quotidiano, qual è una dose? Cioè io tutti i giorni posso mangiare quanti legumi per dire, o soprattutto li posso mangiare tutti i giorni?
1: Allora, questa è un'altra bellissima cosa perché i legumi, le proteine di origine vegetale, tra cui anche i legumi, li possiamo consumare tutti i giorni se il nostro organismo li tollera bene, non abbiamo disagi, eccetera, quindi lo abbiamo abituato, mentre, questo ce lo dicono le linee guida internazionali e nazionali, gli alimenti di origine animale vanno consumati con determinate frequenze, quindi non li potremmo consumare tutti i giorni, perché ormai anche le linee guida nazionali si sono adeguate a dire che l'alimentazione dovrebbe essere prevalentemente vegetale o comunque più vegetale. Quindi legumi sì, anche tutti i giorni, tutto il resto no.
0: Quantità?
2: Come la piramide di Trump, no?
0: Bella.
1: Quella è stata veramente una cosa assurda. No. In realtà la quantità va calcolata un po' per persona, perché diciamo varia x grammi, anzi 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo, quindi lo andiamo a valutare un po' per da persona a persona.
0: Seconda. Certo. Francesco, torniamo insomma agli animali che poi sono un po' anche i protagonisti di questa serata e noi vogliamo che lo siano.
2: Per gli armadilli inevitabili.
0: Non possiamo far diversamente. Dal punto di vista dell'impatto sugli animali, vegetariani e vegani, qual è la differenza? Perché spesso non è chiarissimo che per esempio l'industria del latte e di tutti diciamo i derivati della carne, chiamiamoli così, è un unico grande problema, ecco, non c'è una grande distinzione tra produzione di carne e produzione di latte, per esempio di uova. Prima ne parlavi dei polli, quindi...
3: Sì, certo, non voglio essere troppo cattivo coi vegetariani.
2: Ti prego, guerra fratricida, no?
0: Però, non qui.
3: Però è da dire un fatto, cioè, per produrre latte o uova l'animale rimane più a lungo in allevamento, quindi per assurdo viene sfruttato ancora di più, perché appunto e poi ci sono tutta una serie di pratiche, di procedure che sono veramente deleterie per gli animali. Non so, posso fare qualche esempio, tipo, voi certo. Ne abbiamo parlato due settimane fa,
0: sì,
3: dell'industria del latte. E beh, l'industria del latte, adesso non voglio essere troppo didascalico, però appunto, prima di tutto per produrre latte un mammifero deve rimanere incinta, quindi deve avere una gravidanza, e questa gravidanza nelle mucche la si ottiene con l'inseminazione artificiale, per cui sono forzate a fare un figlio, e dopo tutta una gravidanza il cucciolo, il vitello nasce e immediatamente viene sottratto, viene portato via per diversi motivi. Non so se il principale sia quello di poter tutto il latte che poi la madre produce venderlo o appunto utilizzarlo, o se sia una questione di gestione di un allevamento intensivo, perché appunto queste mucche vengono munte due volte al giorno, per cui immaginate in un allevamento comunque stretto, un allevamento tutto compartimentato, avere una mucca col suo vitellino di fianco è ingestibile. Quindi viene tolto anche per una questione appunto di
0: logistica. Diciamo.
2: Efficienza della macchina produttiva, diciamo così.
3: Quello.
2: Detto macchina apposta.
3: Sì, sì, ma sono macchine da latte queste mucche, né più né meno. Anche l'alimentazione è ipercalibrata, la genetica è super selezionata, infatti tipo 20 anni fa producevano molto meno latte, adesso sono state ottimizzate, è tutta una questione di... sono degli utensili, ecco, e come utensili dopo un po' si deteriorano, e quando si deteriorano loro lo chiamano riformare, un termine molto appunto... spurio, ecco.
2: Neutro.
3: Un po', sì, non neanche hanno il coraggio di dire che le ammazzano, ecco. Riformare significa che appunto sono a fine carriera, la curva di produzione inizia ad andare giù, per cui non gli conviene più tenerle in allevamento e per cui le uccidono, e questo capita sia alle mucche che alle galline che producono le uova.
2: Meno uova, quindi nel momento in cui non producono abbastanza, e allora si va al macello.
3: Sì, ma ci sono
2: però
3: proprio delle tabelle.
2: Riformati, sì, capisci.
0: C'è una sostituzione sostanzialmente.
3: Sì, sì. Avanzano le nuove.
0: Sempre
2: No, allora, a proposito stavo cambiando interlocutore, stavo parlando col professor Caserini in questo caso, perché parliamo di strutture industriali a proposito di allevamento degli animali, e a questo punto noi abbiamo invitato un climatologo o qualcuno che si occupa di clima, perché vorremmo sapere ma poi è poi vero che è così tanto l'impatto che questi allevamenti hanno anche su le emissioni eccetera eccetera, o è tutta una cosa relativa?
0: La fanfalucca.
2: No, peraltro viviamo nella pianura padana, che è una delle più grandi produzioni dal punto di vista degli allevamenti.
0: È un bel hotspot, no? la Lombardia, da questo punto di vista, per vedere anche i risultati, no, gli influssi degli allevamenti intensivi, perché qui ci sono tanti animali.
4: Sì, allora l'industria agroalimentare, diciamo gli allevamenti poi in particolare, mettono molte emissioni di metano, e poi c'è un altro inquinante climalterante legato appunto alla produzione del cibo, che è il protossido di azoto, N2O. Allora, sono un po' diversi dall'inquinante climalterante principale, che è la CO2. Quindi, per capire quanto conta il sistema appunto dell'agroalimentare nel causare il cambiamento climatico, bisogna tener conto che queste sostanze non solo hanno una diversa capacità di trattenere la radiazione infrarossa che esce dalla Terra. Ecco, ricordo che il problema del cambiamento climatico origina dal fatto che questi gas presenti nell'atmosfera impediscono alla radiazione termica che esce dalla Terra di andare verso lo spazio, e quindi trattengono il calore, un po' come se fosse una coperta che mettiamo sopra la Terra. Quindi non soltanto una diversa capacità di trattenere appunto queste radiazioni infrarosse, ma durano diversamente nell'atmosfera. Il principale inquinante è la gas serra, la CO2, biossido di carbonio. È molto particolare perché dura molto quando lo buttiamo nell'atmosfera. Diciamo, dopo un centinaio d'anni c'è ancora circa il 40% di quello che noi buttiamo oggi, e dopo molte migliaia di anni c'è ancora il 20%. Quindi vuol dire che dura molto a lungo, e quindi il riscaldamento, se noi non lo toglieremo dall'atmosfera artificialmente, andrà avanti a scaldare il pianeta per molti secoli e millenni. Viceversa, il metano ha un tempo di vita medio di 12 anni, quindi si può dire che se noi domani riducessimo in modo drastico le emissioni di metano, nel giro di 20-30 anni di metano, il metano tornerebbe ai livelli preindustriali, prima della, insomma, di quando abbiamo cominciato a fare questa industria agroalimentare.
0: È una buona notizia, essere una buona notizia.
4: Esatto, il protossido di azoto è una via di mezzo. Questo cosa vuol dire? Che il metano è più responsabile del riscaldamento che avremo nei prossimi decenni, mentre la CO2, quindi l'uso dei combustibili fossili, è una questione che riguarda invece il clima che lasciamo alle generazioni future. Quindi,
0: che antenati vogliamo essere?
4: Esatto,
0: no? Famosa
4: esatto.
0: Domanda.
4: Quindi, quando noi diciamo quanto conta per il riscaldamento globale l'alimentazione, bisogna quindi prima dire in che periodo. Cioè, se guardiamo nei prossimi 20 anni è una cosa, se guardiamo nei prossimi 500 anni è un numero completamente diverso. Quindi questa è una cosa importante, perché oggi siamo in difficoltà nel ridurre l'uso dei combustibili fossili. Abbiamo cominciato ad andare in quella direzione, le rinnovabili stanno crescendo, ma molto lentamente. E allora, per questo motivo, da più parti si sente dire: ma forse è il caso di cominciare ad agire molto di più su quegli inquinanti che ci limitano il riscaldamento globale dei prossimi decenni. Prendere tempo nell'attesa che lavoriamo di
0: che
4: più,
0: che venga quel giorno.
4: E quindi da questo motivo si parla molto adesso ultimamente di cercare di ridurre le emissioni di metano dall'alimentazione umana, che sono legate principalmente ai ruminanti. Perché? Perché i ruminanti hanno questo sistema di digestione che porta l'emissione di metano, riescono a digerire delle cose che noi non riusciremmo, però come conseguenza loro emettono tanto metano. Quindi, se si fanno i conti, si vede, e questo ci sono tanti dati che sono stati articoli scientifici seri, poi questo comitato di scienziati dell'ONU, l'IPCC, li ha riassunti in modo molto efficace. Fa vedere come un'alimentazione basata sulla carne di manzo, la carne rossa, quindi carne di ruminante, alla fine porta un'impronta carbonica, ossia che se uno fa il conto di quanta CO2 emette, CO2 equivalente, perché poi questo metano viene trasformato in termini di riscaldamento della CO2 equivalente, che è, diciamo, è molto molto superiore a quella di un'alimentazione vegetale, basata su proteine vegetali. E quindi, anche facendo, a me è capitato di fare esercitazioni con i miei studenti, gli faccio calcolare le emissioni di gas serra legate a andare in automobile, legate a riscaldare abitazioni, consumi di energia elettrica, l'alimentazione, e per gli studenti e le studentesse che hanno un'alimentazione in cui la carne è importante, si vede che quella è la prima fonte di emissioni di gas serra. Poi a livello globale, se dobbiamo dare un qualche numero, su un tempo di 100 anni, cioè se prendiamo il riscaldamento dei prossimi 100 anni, il tema appunto dell'industria agroalimentare conta circa il 14%, 15%. Poi i confini non sono facili, perché uno potrebbe tener conto della vita dell'animale che appunto emette questo metano, ma poi la carne deve essere refrigerata, c'è tutta una filiera. Certo. Quindi come conteggiare? Poi naturalmente se la filiera verrà decarbonizzata, perché i frigoriferi andranno alimentati con energia solare, allora l'impronta della carne anche si ridurrebbe. Però se ci limitiamo agli inquinanti classici, appunto il metano e il perossido di azoto, questi sono sicuramente un qualcosa che bisogna oggi considerare se vogliamo arrivare ad obiettivi ambiziosi di mitigazione del cambiamento climatico.
0: Quindi insomma è una buona pratica, mi sembra.
4: Sicuramente
0: di
4: è una delle cose che dobbiamo fare, cioè noi dobbiamo metterci in testa che se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo già dati, diciamo come paese,
2: sì,
4: tutto il mondo.
2: Sì, sono un po' disattesi, come minimo.
4: Adesso non stiamo andando alla velocità che dovremmo andare, qualcosa abbiamo cominciato a fare, si può dire che insomma, per dare anche qualche buona notizia, giusto?
2: Grazie.
4: Abbiamo abbandonato gli scenari di emissioni massime che ci portano a 4,5 gradi, adesso siamo più indirizzati verso i 3 gradi di aumento di temperature, che comunque è comunque tantissimo, con un sacco di danni molto molto gravi. Però quello che funziona, sì. Quello che si può dire è che se noi vogliamo raggiungere obiettivi molto ambiziosi, quel stare ben sotto i 2 gradi, che è scritto nell'accordo di Parigi, allora assolutamente bisogna agire anche su tutto il tema della produzione del cibo, delle diete, e questo è un qualcosa che sempre di più si sente parlare sulle riviste scientifiche.
2: Meno male,
0: è un'azione
2: viene da
0: pratica.
2: Dire meno male. E io torno invece al nostro filosofo Massimo Filippi, perché prima tu dicevi, poi se volete vi racconto una cosa mia sull'alimentazione.
0: Siamo rimasti un po' così,
2: io
0: appesi.
2: Voglio moltissimo, immagino tutti vogliamo.
5: Sì. Insomma, comincia a essere tardi, quindi bene raccontare qualche storiella più leggera.
2: Cioè,
5: A proposito di quello che diceva Maura Bozzali precedentemente, io sono diciamo forse il più anziano su questa tavola, non so, comunque ho lo sconto al cinema già, quindi voglio dire, e quindi sono diventato vegetariano tanti anni fa, del 93, e vegano nel 2002, quindi prima di tutto io mi interesso della salute degli altri, cioè degli animali, perché tutto sommato, nonostante il terrorismo che mi è stato fatto, sono arrivato oltre 65 anni, ho lo sconto al cinema, sono qua anche stasera.
2: Insomma,
5: mi sembra di articolare abbastanza
0: salute,
5: bene
0: questo.
5: Un linguaggio, quindi voglio dire, sto abbastanza bene, tutto sommato. Quindi, però ai tempi, soprattutto considerate che al tempo non c'era nel bene e nel male l'informazione di rete, che adesso vabbè si sta arricchendo di fake ricchissime, però c'è stato un momento che forse dava delle informazioni, quindi il contatto diretto era con gli esperti e la classe medica. Insomma, un po' di terrorismo è stato fatto, quindi nel 93, insomma, io sarei dovuto morire il giorno dopo, non sono morto il giorno dopo, sono arrivato al 2002, sono diventato vegano, sarei dovuto morire il giorno dopo, per sfortuna di tutti sono qua ancora, quindi questa era la storiella che volevo raccontare, che però è una storiella che però ci dice, che ci riporta alla questione politica, no? Perché ci sono le proteine nobili che richiamano tanto delle condizioni di classe, perché certe informazioni vengono nascoste, perché certe storie vengono raccontate, perché ci si parla della tradizione come è uscito, oppure delle caratteristiche di natura, no? Se pensate, è così per natura, quindi non si può modificare, noi siamo onnivori per natura, la nostra tradizione è sempre
2: siamo
5: stata,
2: cacciatori,
0: siamo cacciatori,
5: ma a parte quello, siamo la nostra tradizione, quella lì, no? Per cui se noi ragionassimo così, soprattutto voglio dire la sinistra, persone di sinistra ragionassero così, ovviamente la nostra tradizione è sicuramente fare delle guerre, la nostra tradizione è tenere la donna in uno stato di inferiorità, non dico altro, quindi voglio dire le nostre tradizioni siamo stati in grado e capaci di cambiarle, non capisco perché questa tradizione, no lo capisco sì, cioè lo dicevamo prima, qua stiamo alla base di un processo economico fondamentale che insomma scardinerebbe sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista del rapporto sociale una serie di rapporti di forza che sono ormai codificati. E voi pensate che quello che raccontava anche prima Francesco è i corpi animali sono dei corpi che devono essere docili, disciplinati, devono entrare in certe gabbie, devono funzionare in un certo modo. Immaginate il lavoro politico di creazione di corpi docili, non mi riferisco a Foucault, dove il passaggio dall'umano all'animale è continuo. E aggiungo, gli animali si ribellano, perché se no l'industria della zootecnia si fermerebbe. Cioè, vi siete mai chiesti e chieste come mai c'è un continuo sviluppo di nuove gabbie, di nuovi sistemi di contenzione, di nuovi sistemi di clausura e di presa sui corpi? Perché anche con uno strapotere di forze assolutamente asimmetrico, in cui abbiamo impiegato migliaia di anni ad addomesticare alcune specie, perché se leggete Diamond, probabilmente abbiamo provato a domesticare 115-120 specie animali, ci siamo riusciti con una quindicina, bene, tra virgolette, bene. Quindi gli animali si sono ribellati, si stanno ribellando, non accettano un certo tipo di addomesticamento, che poi è un sistema di addomesticamento, di formazione di corpi docili, per cui voglio dire, i banchi di scuola sono fatti in un certo modo, i corpi, si crea un'ortopedia sociale, per cui devono stare lì dentro, e c'è un continuo rimando tra le diverse situazioni. Qua mi fermerei, perché se no devo parlare ancora di Val di Tara, poi diventa
2: certo. Troppo citato, no, non ci va bene per niente, per niente. Ma allora abbiamo, dottoressa Bozzali, abbiamo capito che le proiettine nobili sono, come dire, uno specchietto per le allodole. Ma ad esempio questa questione del latte, dell'assunzione del latte, insomma, è proprio vero che fa crescere meglio i bambini? Voglio dire, i neonati certo, ma intendo dire che è così un alimento essenziale nello sviluppo corretto di un fisico?
0: Rende grandi e forti, come abbiamo visto nello spot che ha girato da poco.
2: A proposito di ministri qua e là, c'è pure un altro ministro che io faccio sempre fatica a nominare, perché mi fa ridere, purtroppo. Non mi fa ridere purtroppo, perché ha un potere spaventoso. Però, insomma,
0: ha fatto uno spot,
2: abbiamo visto,
0: mica da niente.
2: Uno spottino a proposito del latte che
0: dice cose,
2: devo dire, sì, mi ha colpito. Immagino anche il povero nipotino sia stato molto colpito.
1: Ma assolutamente non è un alimento necessario, e dovremmo anche riflettere sul fatto che appunto il latte è un alimento di crescita di un'altra specie. Siamo gli unici animali che utilizzano l'alimento di crescita di un'altra specie animale. E quindi in realtà facciamo qualcosa che è un po' contro natura rispetto a quella che dovrebbe essere invece appunto il rispetto di una fisiologia. E tant'è vero che appunto dopo un certo periodo smettiamo anche di produrre l'enzima che è in grado di degradare il lattosio. Ci sono tantissime persone intolleranti, anche questo ci dovrebbe far riflettere. Le caseine del latte hanno un'azione pro-infiammatoria, quindi non è in assoluto un alimento necessario. È un alimento che molte persone consumano più per, penso, più una questione, mi viene da dire, forse, non so, di gola, ma anche poi di coccola, no? Cioè voler ritornare un po',
0: c'è
1: in
0: una narrazione,
1: quell'abbraccio del latte
0: sulla...
1: materno, cioè c'è qualcosa che va oltre all'alimento in sé, e quindi un po' a voler magari trovare anche sicurezza, eccetera. Quindi sì, guidato dalla gola, ma non solo. E in realtà anche gli studi,
2: diciamo,
1: un po' consolatorio, sì, esatto. E anche qua comunque gli studi scientifici in realtà non è che ci dicono che è un alimento necessario. Le fonti di calcio possiamo trovarle nel mondo vegetale, decisamente ottime e senza appunto danni collaterali. E quindi no, non è un alimento necessario assolutamente. E poi ecco l'altra cosa che stavo dicendo, mi è poi passato il pensiero, in realtà anche alcuni studi scientifici fanno vedere come in realtà procuri anche facilmente muco eccetera, quindi anche nei bambini spesso che sono soggetti a raffreddori, malattie eccetera o anche problemi asmatici, si è proprio visto come ormai i pediatri la prima cosa che poi consigliano alle mamme è di allontanare il consumo di latticini e di latte.
0: Quindi insomma,
2: Lollo Brigida, lasciamola stare. E quindi insomma vi ricordo, siamo sempre a Verde di Sera, siamo sempre ragionando insomma su quanto effettivamente l'alimentazione, le scelte alimentari possano in realtà incidere a livello generale in maniera molto più importante di quanto non ci possa apparire, diciamo.
0: È una cosa che facciamo 3 volte al giorno tutti i giorni da quando nasciamo, quindi insomma l'impatto è bello grosso.
2: E io in questi giorni, quando mi è capitato per radio di insomma raccontare di questa serata, ho parlato del fatto che in realtà parlando di questa questione delle scelte alimentari, in realtà si tratta di veramente una rivoluzione culturale ma anche politica molto forte, secondo me, e che quindi insomma dovrebbe essere un po' meno snobbata, perché molto spesso
0: sarebbe bello, sarebbe buona cosa,
2: sarebbe un po' così, molto meglio. Senti, ma che dici, mettiamo un'altra cosa?
0: Ma secondo me potrebbe essere
2: meno proprio,
0: possiamo mettere, per tirare sugli animi, parlando di nutrizione, potremmo mettere un bel brano dei Beach Boys, così spingiamo verso la serata.
2: Sì.

0: Quando Federica mi ha raccontato che leggenda vuole che il sgranocchiamento della carota che si sente in questo
1: sedano, parla, la leggenda sedano, parla di sedano.
0: Abbiamo dibattuto anche sulla questione del sedano. Fosse Paul McCartney, ecco, io ascolto questa canzone con
1: così,
0: un diverso atteggiamento, mettiamola così.
1: Così la leggenda vuole, questo è un brano dedicato proprio alla dottoressa, perché questo sgranocchiamento di verdure e questo inno al consumo di vegetali mi sembra insomma,
0: necessario. Certo.
1: Io tornerei sulla questione appunto alimentazione e anche come si fa a comunicarla con Massimo Filippi, perché spesso e volentieri si usa per comunicare, e questo ce lo può dire anche Francesco, insomma tutte le persone che si occupano comunque di comunicare questo tema, si parte dal tema della salute. Spesso si dice passare un'alimentazione vegetale fa bene alla salute, che è un gancio, professor Filippi, è un gancio antropocentrico sostanzialmente, cioè ci fa tanto bene, facciamolo. E secondo lei secondo te è portare comunque acqua al mulino e in qualche modo comunque intanto arrivare verso quella strada, o è rischioso, è meglio invece puntare dritti verso l'obiettivo antispecista e raccontare che in realtà non dovremmo farlo solo per quello, ma che il tema è un altro?
2: Non lo so, so che il mio interesse è un interesse preciso, cioè tutto quello che è stato detto è corretto, almeno immagino che sia corretto, sono certo che sia corretto, però credo che il tema di questa serata sia i corpi degli animali che vengono appunto sfruttati e messi a morte a miliardi per l'alimentazione, ma non solo. Quindi dal mio punto di vista, ovviamente, che è un punto di vista teorico di decostruzione dell'antropocentrismo, ovviamente bisogna stare, pur capendone tutte le difficoltà, bisogna stare molto attenti a non sottolineare ancora una volta la centralità dell'umano all'interno del cosmo. Quindi da un punto di vista strettamente politico io sosterrei la necessità di, tra l'altro ho scoperto oggi che cosa vuol dire riformista,
1: quante cose che si imparano,
2: tengo un atteggiamento rivoluzionario, per cui continuerei a pensare che se il tema è quello della salute, del benessere, della vita degli animali, di quello anche dovremmo parlare. Non sto dicendo che le altre cose sono meno rilevanti o che portino meno acqua al mulino. Dal mio punto di vista, che è un punto di vista anti-antropocentrico, ovviamente vorrei sottolineare tutti questi aspetti. Poi dipende qual è il nostro scopo finale, se è quello di fare qualche vegano o vegana in più, ovviamente tutto fa brodo, scusate l'espressione alimentare.
0: Vegetale.
2: Se invece lo scopo è quello di decostruire la posizione centrale dell'uomo nel cosmo, ovviamente io sosterrei una posizione differente, perché io non sto dicendo che c'ho ragione, sto dicendo che se questo è un problema politico e etico fondamentale, non credo che noi ci pensiamo a problemi etici e politici fondamentali all'interno della nostra specie, no? Noi accetteremmo di dire sì, ma qualche pallone con il lavoro minorile sfruttato in Bangladesh lo accettiamo, qualche maglietta ottenuta col lavoro minorile l'accettiamo, il martedì si può stuprare ma non il mercoledì, il giovedì, il venerdì, quindi facciamolo con moderazione, oppure diremmo no a tutto questo perché questo non va bene per tutti i motivi che abbiamo ricordato. La mia visione è questa, cioè se dobbiamo riportare, ripensare la nostra organizzazione sociale, ripensare questa delirante idea che l'uomo sta al centro del mondo, forse dovremmo sostenere anche questi aspetti, così come il movimento antispecista, così si chiama quel movimento a cui faceva riferimento Francesco prima, così giovane e neonato, deve imparare da movimenti politici molto più rodati e molto più strutturati rispetto all'antispecismo, che adesso francamente parlo contro il mio interesse, però alcuni esponenti antispecisti, diciamo così, si avvicinano molto ad alcuni dei comici che abbiamo citato durante la serata. Dicevo, se il movimento antispecista deve imparare dai grandi movimenti politici con una lunga tradizione appunto di trasformativa, dall'altro credo che il movimento antispecista possa fornire ad altri movimenti questa idea che così come il maschio non è superiore alla femmina, così come il bianco non è superiore al nero, così come l'eterosessuale non è superiore all'omosessuale, forse l'apporto che possiamo dare noi è che neppure l'uomo è superiore all'animale, o quantomeno non è superiore a quelle funzioni per cui io posso prendere uno, metterlo in gabbia, farlo ingrassare e quando, come si diceva prima, diventa riformista, cioè la quantità di soldi che spendo per farlo ingrassare viene a superare il possibile profitto che ne ottengo dalla vendita del suo corpo, a quel punto lo faccio fuori, è quello che Derrida chiama messa a morte non criminale, no? Perché generalmente quando uccidiamo in qualche modo c'è un sistema di criminalizzazione dell'omicidio. L'omicidio e l'uccisione degli animali è assolutamente non criminale, no, all'interno della nostra società. E chiudo, vi ricordo un piccolo dettaglio che ancora una volta a mostrare come questi temi si intrecciano col problema della classe sociale, no? L'invenzione della carne, così come la consumiamo oggi, che mi fa piacere che prima è stato citato il frigorifero, ci sono grandi rivoluzioni culturali dietro, ma ci sono anche invenzioni tecnologiche, cioè la carne ha una brutta caratteristica, marcisce, si putrefà, quindi se non ci fossero le cellule frigorifere, i sistemi di trasporti che abbiamo, che sono anche gli stessi che hanno trasportato il Covid in tutto il mondo, e la carne non potrebbe girare nelle quantità e nelle distanze che percorre oggi. Quindi e la carne è un'invenzione ai livelli che ha raggiunto di una certa classe sociale. La carne, vi ricordo, che la mangiavano soprattutto i ricchi e i nobili, fino a non molto tempo fa la gran parte della popolazione era vegana senza saperlo, vegetariana senza saperlo. Il sistema mattatoio e allevamento intensivo, così come l'abbiamo pensato, nasce a cavallo dell'Atlantico negli ultimi 200-300 anni. Voglio dire, molte altre etnie, altre popolazioni non hanno questo bisogno di carne che abbiamo noi, quindi anche questo dovrebbe farci pensare politicamente.
1: Altro è un bisogno che continua a crescere, perché i dati, insomma, sono è un bisogno indotto anche culturalmente nella parte del mondo che adesso sta arrivando, cioè tutti quelli che devono, come dire, fare quello che ha fatto fino adesso l'Occidente, in qualche modo dal punto di vista dei consumi.
2: Si chiama colonialismo.
1: Francesco, la questione appunto di cui parlavamo, io ti farei anche la stessa domanda, cioè... essere animali, insomma, una delle cose che fa è dover comunicare poi quello che scopre, le indagini e portare le persone a cambiare approccio da questo punto di vista. Passare dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista del benessere dell'essere umano, funziona? Qual è la vostra esperienza?
3: Allora, penso che può funzionare, cioè sicuramente può funzionare. Quello che io penso è che mi basta il fatto che non ho degli scompensi, ecco. Io non sono di quelli che dico diventi vegano, hai chissà quali benefici. A me basta che non muori, cioè non muori e hai una vita degna.
1: Semplice, tu dici cosa?
3: Quindi... Poi ci sono anche alcuni studi che dicono che magari chi si avvicina dalla salute, poi rimanendo dentro quella bolla, comunque a quel sistema di anche informazioni, che poi adesso l'informazione è tutto e niente, passa più verso la sponda, diciamo, animalista, quindi tiene anche in considerazione appunto il fatto che l'è diventato anche per gli animali. Ecco, questo è un tema che alcune ricerche appunto confermano. Dall'altro lato, sì, gli allevamenti intensivi, come diceva, cioè il primo allevamento intensivo di polli è nato nel 1923. Anche lì è nato grazie alle incubatrici, hanno iniziato ad esserci le incubatrici. In pratica qualcuno incubava un pollo per qualcun altro, quindi la frammentazione del lavoro, ecco. E quindi sì, senza quell'apporto tecnologico lì non ci sarebbero adesso tutte queste appunto allevamenti, questo è chiaro.
2: E la vitamina D.
0: Sì, che sono altri elementi che entrano nel circuito alimentare creando peraltro quello che per l'OMS è una emergenza, è al primo posto tra le emergenze a proposito della salute umana in questo caso, ed è quella dell'antibiotico resistenza, che è scaturita e determinata proprio da queste assunzioni anche indirette degli antibiotici da il cibo che mangiamo sostanzialmente.
1: Tra l'altro c'è un altro tema anche legato insomma sempre agli animali e a dove vivono il loro ambiente, perché il tema, c'è tutto un collegamento, perché l'alimentazione impatta sul clima, il clima tra l'altro, professor Caserini, è crisi climatica o cambiamento climatico? Lei come lo preferisce? Perché per esempio il The Guardian a un certo punto ha deciso editorialmente di non chiamarlo più cambiamento climatico, ma crisi climatica. Ha una sua preferenza?
4: Ah sì, forse crisi climatica è più un termine più adatto oggi per descrivere tutti gli impatti del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico, poi una volta si parlava anche di riscaldamento globale.
0: Riscaldamento globale, determino... globale.
1: Tu no, voti riscaldamento?
4: Termini che hanno accezioni un po' diverse, nel senso che il riscaldamento dell'atmosfera dei mari determina tanti cambiamenti nei parametri climatici, e questo determina poi, sommandosi con altri fattori, la crisi di tanti diversi sistemi, di cui anche sistemi sociali, quelli delle nostre società.
1: E c'è il tema della biodiversità, diciamo, c'è questo come dire, cerchio, no? Perché poi gli animali vengono impattati non solo dalla produzione, ma anche dal riscaldamento, appunto dalla crisi climatica, e quindi dall'alteramento degli habitat. Qual è la situazione?
4: Sì, perché poi il riscaldamento ha delle conseguenze. E alcune di queste conseguenze... uso questo microfono.
1: Diciamo,
4: alcune di queste conseguenze magari non le viviamo da vicino, quindi un po' ce le dimentichiamo, ma sono comunque molto importanti. Pensiamo al tema degli incendi, che adesso si sta vedendo come è sempre più importante, perché appunto quando c'è molta siccità magari l'incendio è comunque di origine dolosa, ma però diventa molto più devastante. Anziché fermarsi dopo qualche chilometro, dura centinaia di chilometri, e sono successi incendi in tante parti del mondo veramente devastanti, dove ci sono stati degli stermini di animali in proporzioni veramente terrificanti. Quindi oltre alle uccisioni dirette degli animali di cui abbiamo parlato, c'è poi una conseguenza del cambiamento climatico, e poi che muoiono tantissimi animali ad esempio per gli incendi. Poi ricordiamoci che c'è una perdita di biodiversità, quindi l'habitat degli animali non è soltanto il cambiamento climatico, che è un fattore di stress, una perdita di biodiversità enorme legata appunto all'allevamento animale per produzione del cibo è legata alla deforestazione, che causa emissioni di gas serra, perché appunto queste foreste, alla fine il carbonio presente nel suolo o nella foresta stessa va a finire nell'atmosfera. Ecco, la perdita di biodiversità vuol dire che si riducono gli habitat per la proliferazione poi di queste specie, per il loro benessere. E quindi questo, alla fine, se si guardano i numeri, insomma, sono usciti degli articoli importanti che parlano di defaunazione nell'antropoceno, ossia di questa epoca in cui noi viviamo. Quindi il fatto che quindi la biodiversità magari per certi aspetti è un tema parallelo, perché è dovuta anche semplicemente al fatto che noi interrompiamo gli habitat, non è soltanto legato al riscaldamento globale. Quindi anche lì poi ci sono tutta una serie di politiche, c'è una convenzione contro la biodiversità, contro la perdita di biodiversità,
0: certo,
4: naturalmente. E quindi questi temi alla fine si sovrappongono, quindi ci sono, quindi non è che il cambiamento climatico arriva in un sistema che sostanzialmente che sta bene, ci sono tante cose che si sommano. L'ultimo, ad esempio, anche tutto lo sbilanciamento del ciclo dell'azoto legato ai fertilizzanti, quindi la necessità di dare in quantità massiccia al suolo per una produzione industriale dei nutrienti per far crescere più velocemente le derrate alimentari. Quindi questo, se prendiamo questa alterazione del ciclo dell'azoto, è anche stato definito uno dei superamenti dei confini planetari, oltre al cambiamento climatico, la biodiversità. Ecco, se pensiamo assieme, tutti questi fattori cominciano a essere un qualcosa che per il nostro pianeta è veramente una cosa che comincia a far capire come noi abbiamo dato un cambiamento che non ha paragoni nella storia, sicuramente della nostra civiltà, ecco, però alcune variazioni climatiche non hanno precedenti veramente da tantissime migliaia di anni.
0: E peraltro No, e peraltro abbiamo solo accennato alla questione relativa ad esempio agli oceani e al riscaldamento dei mari, che mo ci vuole, lo sappiamo tutti, sono una fonte di ossigeno per noi fondamentale, mentre parliamo giustamente, sacrosantamente, di deforestazione, ma in qualche modo è come se questa questione relativa appunto al riscaldamento degli oceani nel sentire comune fosse un certo, po' secondario, sì. Invece insomma credo che...
4: Poi oltre al riscaldamento degli oceani che sta dando dei danni tremendi, pensiamo ad esempio alle barriere coralline che stanno già scomparendo in molte parti del mondo per le ondate di calore marine. Poi c'è il tema dell'acidificazione del mare, perché noi buttiamo nell'atmosfera questa CO2, gas serra principale, quando poi si scioglie nel mare diventa acido carbonico, che è un acido debole, adesso non entro nel merito, però si scinde in ioni e acidifica il mare. E questa acidificazione è in grado poi di compromettere alcuni cicli biogeochimici marini, da cui dipendono le catene alimentari, quindi quello che noi poi alla fine arriva a noi attraverso magari un pesce. Ecco, però la salute dell'oceano è messa in discussione non soltanto dall'aumento delle temperature, ma anche dal fatto che noi stiamo cambiando appunto la chimica dei mari. Questo è un po', sta arrivando un po' più lentamente rispetto a quello che è il segnale dell'aumento di temperatura, che è veramente molto, molto grave, però anche questa è un'inerzia. Dopo, una volta che hai acidificato il mare, poi deacidificarlo non è facile, devi forse intervenire artificialmente per farlo, altrimenti naturalmente ci vuole troppo tempo per recuperare.
1: Pure sul clima c'è ancora comunque tanto negazionismo, non solo...
4: Un po' di meno.
1: Com'è la situazione?
4: Ma sì, adesso... Ci sono ancora alcune sacche di persone un po' disturbate, adesso si può dire ormai chi nega il cambiamento climatico oggi è proprio una persona che non è in grado di connettere o un'alfabeta funzionale oppure ha una...
1: E sono tutti sui social tra l'altro, non so, molti... io li vedo lì, non so se avete la stessa esperienza. Però.
4: Sui quotidiani nazionali un paio di quotidiani ancora sopravvive il negazionismo. Tanto. Va detto che una ventina d'anni fa invece era diffuso molto di più. Adesso è più pericoloso del negazionismo quello che è stato definito da Michael Mann, che era venuto per la festa di Radio Popolare un po' di anni fa qua a Milano, è stato definito l'inattivismo, ossia gente che dice che non nega il cambiamento climatico. Sì, magari c'è il cambiamento climatico, magari dobbiamo occuparcene, però i cinesi, però ci sono tanti altri problemi, e però perché devo farlo io se gli altri non lo fanno? Quindi... Tutte queste argomentazioni per
1: un po' di benaltrismo,
4: esatto, evitare di affrontarlo veramente. Questo oggi è molto più pericoloso. Se pensiamo al nostro governo, su appunto
0: certo.
4: La verità libero c'è il negazionismo, però quando vanno a Bruxelles non è che sì. Meloni o così possono andare lì a dire che il clima non sta cambiando, questi certo. Prendono per mano.
1: Però c'è un riadattamento, perché la russa ha detto vabbè, esatto, il clima caraibico insomma alla fine insomma, ci adatteremo un po' tutti, non è che...
0: Diciamo che quello che preoccupa in quel tipo di affermazioni così plateali, ridicole, assurde,
1: però pericolose anche un po',
0: è come incidono in realtà nella percezione poi delle persone, perché ecco quello che almeno mi angoscia, mi spaventa, è il fatto che una boutade al giorno toglie il medico di torno, no? Hai capito?
1: Anzi,
0: no?
1: Tutto il contrario.
4: Attenzione che chi nega il cambiamento climatico, chi non vuole credere al cambiamento climatico, molto spesso fa parte di una corrente ideologica che nega anche la scienza dell'evoluzione, nega l'utilità dei vaccini, quindi c'è un rifiuto della scienza di per sé.
1: È un pacchetto completo.
4: Sì, cioè non soltanto sul tema del cambiamento climatico, ossia negli stessi stati in cui vogliono impedire di raccontare la scienza del clima nelle scuole, vogliono impedire anche di insegnare l'evoluzionismo. Quindi questa è una, come dire, rigidità, come dire, una deriva ideologica che insomma è molto dura da combattere, insomma c'è dietro delle radici profonde.
1: Abbiamo ancora 6 minuti,
0: esattamente,
1: è vero?
0: Esattamente.
1: Allora io farei un'ultima domanda alla dottoressa Boccali, certo. Proprio una domanda dritta e con risposta breve, perché secondo me può essere breve. Alla fine di tutto questo dibattito meraviglioso, secondo me ricchissimo, di questa sera, è pericoloso essere vegani?
5: No.
1: Ok, perfetto, grazie, sigla!
0: Io volevo chiedere, ma il pesce viene, è fondamentale nella dieta del...
1: È sulle piante? No, si può essere, no, scherzo.
5: No, appunto, non c'è nulla di fondamentale a livello di alimenti di origine animale, cioè quindi l'uomo può tranquillamente scegliere di anche alimentarsi con alimenti soltanto di origine vegetale, quindi né il pesce, né il latte, né le uova sono necessarie.
1: Al netto dell'integrazione, cioè un'integrazione sola, no?
5: Solo un'integrazione necessaria, che è la vitamina B12, e che però noi siamo abituati ovviamente per i vegani e anche per i vegetariani è strettamente necessaria, ma in realtà è la seconda vitamina più carente tra gli esseri umani, quindi visto che i vegani non sono così abbondanti, in realtà ci sono tantissime persone onnivore che a loro insaputa sono carenti di vitamina B12, e in effetti lo riscontro anch'io quando arrivano i pazienti in consulenza e hanno praticamente il 99%, 98% la vitamina B12 non a livelli ottimali, pur essendo...
0: Del resto, se guardate la televisione, guardate la quantità di spot di integratori, l'80%, adesso sto andando a spanne di fronte a tanti scienziati, sono veramente...
1: Occhio, occhio.
0: Ma comunque, diciamo che a spanne l'80% premono sulla vitamina B12 e altre, ma comunque sulla vitamina B. Quindi anche lì sta cosa, per cui voi, la vostra dieta non funziona, voi dovete prendere gli integratori.
1: Che poi,
0: è di quelle vulgate, no, che girano, che mi lasciano sempre sconcertato.
1: Sì, che poi insomma, il giro della vitamina B12 è un po' particolare, nel senso che non è che gli animali la producano. Adesso lo chiediamo alla dottoressa Bozzali, cioè la vitamina B12 non è che è nella carne degli animali di loro, ecco.
5: No,
1: come funziona?
5: Viene prodotta dai microorganismi, attualmente appunto anche diciamo quella che viene assunta attraverso gli alimenti di origine animale non viene prodotta dagli animali, ma appunto in particolare nei ruminanti, da dei batteri presenti nel rumine. Nei animali da allevamenti intensivi non succede neanche questo, perché vengono trattati con gli antibiotici, quindi quei microorganismi muoiono e a loro volta gli animali gli vengono dati quindi degli integratori.
1: Prendono
5: e quindi di fatto, di riflesso, prendiamo la vitamina B12 dagli animali, ma da integratori.
1: Un modo più diretto, invece se prendi una bella pillolina, ciao e grazie, si fa anche prima, insomma. Poi buona sa di frangola, non è sgradevole, se ce la può fare.
0: Senti, Federica Giordani,
1: guarda, Cecilia di Lietto,
0: dimmi. Siamo arrivati praticamente alla fine,
1: sgoccioli.
0: Hai una domanda flash come
1: sì,
0: quella
1: domanda
0: prima.
1: Francesco
0: Ceccarelli,
1: esatto, di Essere Animali, che intanto ringraziamo di essere stato con noi. Chiederò a tutti quale libro consiglieresti o documentario consiglieresti per così chiudere, in qualche modo affrontare questo tema, quello che insomma di cuore ti verrebbe da consigliare.
3: Non ci avevo pensato.
1: Passiamo al prossimo.
3: No, non so, per rimanere sempre nell'apertura e quindi non essere troppo settario, forse Il dilemma dell'onnivoro di Pollan.
1: Bello, molto bello, vero? Adatto a tutti.
0: Francesco, grazie per aver aperto uno spiraglio anche ai poco convinti.
1: Esatto.
0: Massimo Filippi, il nostro filosofo.
2: Ma visto che devo rispondere filosoficamente, direi L'animale che dunque sono di Jacques Derrida, che sicuramente ha cambiato la nostra riflessione sull'animale. Tra l'altro, un piccolo annuncio: all'inizio dell'anno prossimo la rivista Out Out dovrebbe dedicare, siamo al trentennale del seminario che ha dato vita all'animale che dunque sono, e 20 anni della pubblicazione nel 2006, quindi uscirà un monografico su questo tema, e lì insomma, e adesso non abbiamo più tempo, però insomma la questione dell'animale, su come ci siamo pensati, quello che abbiamo detto un pochino stasera, è sicuramente affrontata sia da un punto di vista filosofico sia da un punto di vista politico. Non è un libro facile, però credo che sia di grande arricchimento.
0: Grazie.
1: Stefano Caserini, un libro?
4: Ma allora, ho letto l'ultimo di McEwan, Quello che possiamo sapere, un bel romanzo che parla del cambiamento climatico in un modo molto interessante. Che
1: bellissimo.
4: Può dare molto.
1: Grazie. E Maura Bozzali?
5: Ma io Fitopolis di Stefano Mancuso.
0: Bene, quindi potere alle piante.
1: Evviva!
0: Una parola d'ordine.
1: Plant power.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine, quindi magari se ringraziandolo, se il nostro Giulio Ambrosio ci fa un accenno di sigla, salutiamo e ringraziamo tutti
1: le persone che sono qui con noi,
0: con noi nell'auditorium di Via Olearo. Grazie per essere stati con noi. Grazie di nuovo a Maura Bozzali, Massimo Filippi, Francesco Ceccarelli, Stefano Caserini.
1: Che parterre, ragazzi!
0: Che roba meravigliosa!
1: Grazie!
0: Grazie ancora a tutti voi e grazie a Radio Popolare di esistere nonostante tutto.
1: Abbonatevi, mi raccomando, noi ci risentiamo a Considerare l'Armadillo.
0: Grazie ancora.
1: A presto!
2: A presto.

0: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arcitraverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altraeconomia.it. Ti aspettiamo!
1: Una buona idea non basta, bisogna sapere chi racconta, come costruire una scena, far parlare un personaggio, tenere il lettore dentro una storia. È questo che si impara ad Arte del Narrare, 12 settimane di lezioni insieme a importanti editor e scrittori. artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli di Corso Genova, 349-3206-832.
2: Popolare Network. Popolare Network.

0: Via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto in attesa della Cassazione. I sindacati protestano contro la decisione di Acciaierie d'Italia di chiudere anche gli stabilimenti del Nord fino alla sentenza. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 persone disperse dopo che due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a una responsabilità russa, dice il capo del governo di Sofia. In Cisgiordania l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi feriti. Il contesto è quello di violenze sempre più frequenti prima delle elezioni israeliane. Due poliziotti condannati per tortura dal tribunale di Verona. Le violenze risalgono al 2022, quando due persone hanno subito violenze negli uffici della questura. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il governo fa i conti con le casse vuote e l'indebitamento per le armi. Le Camere oggi hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'aula era vuota, non c'erano le opposizioni per protesta contro la mancanza di indicazioni del governo, ma non c'erano neanche tanti parlamentari di maggioranza. Le loro assenze hanno fatto infuriare il ministro dell'economia Giorgetti. Nel pomeriggio poi il caos, è saltata la discussione sulla manovra economica per un errore tecnico, o almeno così lo ha definito Palazzo Chigi. Da Roma, Anna Bredice.
1: Prudenza è la parola che Giorgetti ha utilizzato di più oggi nel passaggio tra Camera e Senato per il voto sullo scostamento di bilancio, e quindi una certa sorpresa si è creata quando nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera è stata inserita anche la voce manovra. Un mero errore, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma il dubbio che ci possa essere stata qualche tensione tra gli alleati di governo che abbia fatto saltare il punto rimane, e non poteva essere che così. È la manovra più elettorale di tutte, ma i soldi non ci sono. I tempi che non verranno rispettati, sicuramente quello del 20 ottobre, si andrà quindi ai primi di novembre, sono dovuti anche alla necessità di una valutazione da Bruxelles sull'estensione dell'uso dei soldi chiesti come clausola di salvaguardia, che possano essere estesi anche negli aiuti alle famiglie per le spese sull'energia. Finché non c'è una risposta, i conti non si possono fare. Ma c'è anche un dato del tutto politico: i partiti presentano le loro bandiere e probabilmente riceveranno parecchi no, a cominciare dalla promessa più importante, il taglio delle tasse al ceto medio. Difficile la realizzazione, costa molto, circa 3 miliardi, questo sarebbe emerso nei giorni scorsi nei colloqui tra Giorgetti e leader della maggioranza, e potrebbe essere questo uno dei punti di maggiore conflitto e tensione nel governo. Forse si salverà l'estensione della flat tax, ma la Lega dovrà rinunciare alla pensione a 64 anni. Promesse e rinunce, ma nel quadro generale della tenuta di una maggioranza che Meloni ha dovuto compattare solo pochi giorni fa a suon di fiducia, Fratelli d'Italia ha ceduto sull'autonomia, non in particolare sull'intera riforma che Calderoli ora chiede abbia la stessa velocità della legge elettorale, quanto nel via libera le richieste fatte da alcune regioni con preintese su materie quali sanità e protezione civile, una concessione a Salvini in vista del congresso e la tenuta di un partito a un anno dalle elezioni. Linea allo studio.
0: I costi degli immobili e in generale le spese legate all'abitare una casa sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. Dal 2000 a oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63% e ha eroso il potere d'acquisto, anche a causa degli stipendi che non aumentano. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto fino alla sentenza della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Intanto FIM, FIOM e WILM hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva in attesa della convocazione da parte del governo. I sindacati contestano all'azienda Acciaierie d'Italia la decisione di chiudere gli stabilimenti del nord oltre a Taranto in attesa della Cassazione. Appunto. I sindacati ritengono insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'indotto. Oggi ci sono state proteste a Taranto e a Genova. Sentiamo Armando Palombo dell'RSU FIOM di Genova.
2: Penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse.

0: qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione e mantenere vivi gli impianti. Se qualcuno ci lavorava prima, probabilmente evitavamo di fare queste azioni di lotta. Sono in corso, sì, non so se sono trattative o ricerche di mercato, però i rotoli sul mercato ci sono, i clienti ci sono, rischiamo di perderli se teniamo fermi gli impianti per tempi indefiniti. Quindi protesta serve a questo e spero sia servita, in attesa che arriviamo al risultato.
1: Oggi Zelensky ha detto che le forze di Kiev non hanno più colpito le raffinerie russe da quando Trump ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma il presidente ucraino ha aggiunto che l'esercito di Putin ha continuato a colpirle. Zelensky ha anche accusato gli alleati del suo paese di non aver avvisato le autorità di Kiev prima dell'ultimo attacco sulla capitale. Da Trump è arrivata una smentita: condividiamo l'intelligence con l'Ucraina. Al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che oggi due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Una portavoce locale ha parlato di 11 persone disperse. Il primo ministro di Sofia ha detto all'ambasciatrice russa di non avere prove su chi ha attaccato le navi, ma anche che la logica fa pensare alla Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo di Bulgaria e Romania, entrambi paesi della NATO. Francesco Martino è corrispondente da Sofia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
2: La certezza che si cerca è quella appunto di determinare chi abbia portato avanti questi attacchi. Anche la volta scorsa il primo sospettato era la Russia, però la Bulgaria non ha portato avanti delle accuse formali. C'è da tenere presente che nell'attacco precedente le navi erano sì nella zona esclusiva economica bulgara, però piuttosto lontano, a circa 100 miglia dalla costa. In questo caso invece le due navi erano a 15-17 miglia, quindi molto molto vicine alla costa. Il premier Radev ha chiesto sia ai paesi vicini della NATO che all'organizzazione nel suo complesso di aiutare la Bulgaria a proteggere le proprie coste. Ricordiamo che Radev viene accusato dai suoi avversari politici di essere filorusso, comunque particolarmente sensibile al punto di vista di Mosca, quindi sicuramente è un punto in qualche modo di svolta, comunque è un momento delicato. Tra un paio di settimane la Bulgaria va al voto per le presidenziali, le reazioni politiche a quello che sta succedendo nel Mar Nero si rispecchieranno con molta probabilità anche alle urne.
1: Nuove violenze in Cisgiordania. A Ramallah l'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di due ONG palestinesi sequestrando documenti e attrezzature. Nell'operazione ha usato proiettili e lacrimogeni causando diversi feriti. Avviene nel contesto di violenze e incursioni sempre più frequenti, soprattutto da parte dei coloni, in tutta la Cisgiordania. A Ramallah abbiamo raggiunto Luca Foschi, giornalista di Avvenire.
3: Ramallah gode di uno status particolare perché è la capitale politico-amministrativa della Cisgiordania, dove risiede l'autorità palestinese, il consiglio legislativo, e quindi le incursioni sono meno frequenti. È una zona A che secondo Oslo dovrebbe essere gestita sia a livello amministrativo che di sicurezza interamente dall'autorità palestinese, e di conseguenza le incursioni sono meno frequenti, però avvengono.
4: L'esercito israeliano ha preso di mira prevalentemente due ONG e anche un centro medico. Un ragazzino di 14 anni è stato colpito alla coscia e anche un uomo adulto. Non conosciamo mai i propositi, e fra i tanti obiettivi due sono chiari: quelle dell'ONG Al-Haq e della ONG Damer. Al-Haq è stata chiusa nel 2022, accusata di aver sostenuto il terrorismo, dall'allora ministro Gantz. È anche complicato tracciare una linea legale che viene rispettata o superata. Nel resto della Cisgiordania ormai sono caduti tutti i limiti. Le altre zone A, Nablus, Hebron, dove ogni sabato sfilano i coloni, Betlemme, e annesse le aree B, dove il controllo sulla sicurezza dovrebbe essere misto. Non parliamo dell'area C, dove naturalmente il sistema costituito da coloni, polizia, esercito, fa ciò che vuole.
1: La giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa con il Nobel per la pace, è stata alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimerle la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al Nobel annunciando sanzioni contro il tribunale. Oggi Pillé ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della commissione ONU sui territori palestinesi occupati, guidata da Pillé, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza.
5: The sanctioning of the International Criminal Court by the US is a very serious matter.
6: Le sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3-4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
5: Is undermining what the United States itself has attempted to build over the last 80 years.
1: Papa Leone è stato operato per l'asportazione di un nodulo al polmone, l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, si legge nel bollettino medico. La notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo, soprattutto in Perù, dove il pontefice andrà il prossimo 6 novembre. Francia, atto quinto della mobilitazione studentesca. Cortei e manifestazioni si sono svolte oggi in tutto il paese, coinvolgendo, secondo le cifre fornite dagli stessi studenti, almeno 480.000 persone. A Parigi la manifestazione si è conclusa tra lacrimogeni, cannoni ad acqua e cariche di polizia. La mobilitazione raccoglie il sostegno e la solidarietà dei sindacati e oggi anche un invito a manifestare insieme da parte dei gilet gialli. Nel frattempo anche la piattaforma delle rivendicazioni cresce e si precisa. Il servizio da Parigi.
7: Il governo macronista prova a propagandare l'inizio del riflusso del movimento e per questa quinta giornata di mobilitazione nazionale della protesta degli studenti francesi spaccia dai ministeri dell'interno e dell'istruzione cifre a ribasso, tanto di cortei e manifestanti che di licei e facoltà bloccati o in agitazione. Ma le immagini, il colpo d'occhio e i numeri di sindacati e organizzazioni studentesche raccontano il contrario. Ancora centinaia di licei in sciopero, così come quasi tutte le università, quando non chiuse d'ufficio dall'amministrazione per evitare i picchetti e le assemblee studentesche. E soprattutto ancora centinaia di migliaia di manifestanti in piazza, quasi 500.000, come la settimana scorsa, secondo l'intersindacale studentesca. Cortei lunghi e fitti da Marsiglia a Bordeaux, da Strasburgo a Rennes, da Nantes a Lille, e soprattutto a Parigi, dove in due cortei, uno più sindacale organizzato, l'altro più liceale e improvvisato, hanno sfilato tra 50 e 100.000 manifestanti, in maggioranza liceali e studenti, ma ancora una volta col sostegno di sindacati, degli insegnanti e confederali, delle associazioni di difesa dei diritti dei genitori o dei partiti di sinistra. Di nuovo scontri con la polizia, anche se sporadici, in diverse città, più lunghi e violenti a Parigi a fine manifestazione, che continuano ancora fino a qualche minuto fa. E sabato si ricomincia con una giornata di protesta nazionale più generale al grido del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Due poliziotti, Alessandro Migliori e Loris Colpini, sono stati condannati per tortura dal Tribunale di Verona, Migliori a 6 anni e mezzo, Colpini a 4 anni e 3 mesi. Le violenze nei confronti di due persone si erano consumate nel 2022 negli uffici della Questura Scaligera. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Il commento sulla sentenza di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
8: Si tratta di un primo filone processuale, quello che ha portato alle due condanne per tortura, importante, per tortura, e all'interno di una questura. E ci sarà un secondo filone processuale e vedremo se ci saranno nuove condanne. Qual è un doppio elemento di valutazione? Da un lato, ovviamente, è significativo che comunque ci sia stato un'indagine su poliziotti da parte di altri poliziotti e si sia arrivati alla ricostruzione dei fatti. diritti. Ma dall'altro lato, purtroppo, è altresì significativo vedere come contemporaneamente a quelle violenze nel 2023, all'inizio di quella indagine, accadeva che Fratelli d'Italia presentava in Parlamento un disegno di legge per l'abolizione del delitto di tortura. Ecco, fortunatamente non è andata avanti quella proposta di legge. Noi ci auguriamo che adesso, da ora in poi, non ci si limiti a cercare l'impunità, ma che da parte del governo si riconoscano le responsabilità. Non abbiamo sentito commentare da un esponente della destra questa sentenza in termini di essere indignati per quello che è accaduto.
1: Oggi storica visita dei reali di Spagna a Ceuta, l'exclave dove a luglio sono arrivati in massa circa 80.000 migranti dal vicino Marocco. Il viaggio di Felipe VI punta a riaffermare la sovranità spagnola sulle due exclavi rivendicate da Rabat in un periodo ancora di grande tensione col Marocco. È la prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos nel 2007, il servizio da Madrid.
9: La visita di re Felipe VI al cimitero islamico di Ceuta, dove riposano i 140 migranti morti mentre cercavano di arrivare a nuoto, è stato uno dei momenti più importanti del viaggio del re spagnolo, un gesto di riconciliazione per provare a chiudere le ferite in una città dove la metà della popolazione è musulmana e che non si è ancora ripresa dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco lo scorso 30 luglio. Per la Spagna non è stata una crisi umanitaria, ma una violazione della sovranità nazionale, e la visita di Felipe VI è anche un messaggio al Marocco. La Spagna è pronta a difendere Ceuta di fronte alle continue rivendicazioni di Rabat, che considera la città un territorio da riconquistare. E ieri è trapelata la notizia che due navi da guerra marocchine sono entrate nelle acque territoriali spagnole di Ceuta nelle stesse ore dello sconfinamento. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
2: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
1: È questo il gioiello che vuoi?
2: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
1: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
3: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
4: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
3: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.

0: Il libro della notte.
1: Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, un libro appena uscito per Bollati Boringhieri e dedicato a Thomas Sankara. Abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono.
2: Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane. Quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere. E sicuramente, anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di staccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre: ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose. Ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte, che ancora oggi è molto attuale. Ecco. Avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
1: Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
2: Ma qui è che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura che ha fatto sognare in molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda. Ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare, di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011-2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini, come, che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
1: Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, Bollati Boringhieri, è dedicato a Thomas Sankara.

Fermin. Fermin Mogherini e i suoi, qualcuno direbbe coltato, no, in Egugoriak. Colore pizia. È un'altra puntata questa di questo martedì di No Manches Way, un martedì di campagna abbonamenti, io ve lo dico tutte le settimane, ogni martedì, e chi è ascoltatore, ascoltatrice, ascoltatrice costante lo sa, di abbonarvi. Ma questa settimana vi lancio una sfida, quindi essendo la campagna abbonamento delle sfide, sfide che io non posso fare perché sarò con viaggiatori e viaggiatrici di Radio Pop a Lampedusa, vi sfido a portare a casa almeno due abbonamenti prima che io finisca la conduzione, e voi e per farlo, cioè, io devo avere le prove, perché sennò poi mi dicono che non è vero e se li tasca qualcun altro, qualcun'altra, i furbetti di Radio Popolare, come direbbe qualcuno, e non mi danno i meriti che mi spetto del popolo, della popolazione, dell'ardore ballerino di No Manches Way, mi mandi, se ti abboni e partecipi a questa sfida incredibile, mi mandi una mail ad Andrea Cegna, tutto attaccato, @tracciabili.li, tracciabili con il punto tra la B e la lì, perché la mia mail di Inventati non esiste più, come ben sapete, perché i fascisti, Trump e tutti quelli che sono stati zitti hanno fatto sì che il collettivo Autistici Inventati chiudesse, ed è andata così, e quindi mi scrivete su Tracciabili. E intanto, siccome siamo in campagna abbonamenti, Guaiave Tornate ci offre una doppietta con La Perla e La Bruja, e poi Achal con Ciuco.

Acial, Acial che sta andando verso il sold out all'Arcibellezza il 2 di novembre. Ascoltatore e ascoltatrice, se questa canzone, Ciuco, che ci ha proposto Guaiava, vi piace, correte dopo che ti sei abbonato e mi hai mandato la mail ad Andrea Cegna chiocciola tracciabi.li, compri il biglietto su Dice per il bellissimo concerto di Acial, consigliatissimo, come direbbe Vito War, muy chido, come direi io in Messico, e come dice questa trasmissione, bella lì. E adesso un classicone, Leon Chavez, Texero con 1910, anche questa è No Manches Way, anche questa è Radio Popolare, di e con Andrea Cegna.

Altro concertone che si avvicina giovedì, Sarebbe stata la prima puntata di No Manches Way quando facevamo il profilo di un artista. Sarebbe a Milano giovedì, in quel di Nama, serata benefit anche per il Leoncavallo. Dentro questa campagna abbonamenti di Radio Popolare, ahimè, non potrà passare dagli studi perché c'è l'impegno della campagna abbonamenti, ma insomma, concertone, e i biglietti stanno finendo, quindi chi vuole deve andare su anche qui Dice, cercare Sarebbe Milano, e qua doppietta Salfina e Flam.

E visto che un concertone di noi a Sarebbe ci teniamo particolarmente su questo programma, cioè io, Andrea Cegna, ci tengo particolarmente, artista tra le top secondo me del panorama latinoamericana, ci ascoltiamo anche la sua versione della Llorona.

Una novità, mai passati su da queste parti? Xican con Flor Antigua. Anche le novità oggi.

Lei da quando ha ricominciato il programma sta trionfando ed è giusto tributarle questa cosa. Voi direte: ma Carol G ha bisogno di No Man's Way? No. Carol G ha bisogno di Andrea Cegna? No. Carol G deve per forza passare su No Man's Way? Non lo so. Carol G passerà oggi su No Man's Way? Sì, perché vi ho detto che mi sembra giusto tributare questo dominio incredibile con Bye Wow di Carol G insieme a Jaidlin e Rusłowski, e quindi ve l'ascoltate anche oggi, anche sì, anche oggi in campagna abbonamenti. E io non, insomma, questa mail mi stai mandando la mail che ti sei abbonata o abbonato? Questa è la sfida, è l'unica sfida che posso fare. Fatemi brindare domani potendo sventolare questi due abbonamenti, i due abbonamenti portati da No Man's Way alla campagna abbonamenti 2026. Fate, dai, dai, dai, non è difficile.

Io so, io ci credo che questa mail sta arrivando e quindi so che chi sta in questo momento compilando il sito per l'abbonamento o per il ritocchino vuole sentire dalla Dame Blanche, direttamente da...

0: Questa sfida, difficili le sfide, difficili le sfide a distanza, difficili le sfide quando non si è neanche in studio ed il programma è montato, ma io lo so che il cuore pulsante dell'ascoltatore, ascoltatrice, ascoltatrice di Radio Popolare che ascolta No Manches Way sa che è giusto fare questo sforzo in un momento difficilissimo economicamente ed abbonarsi a Radio Pop. Lo so che lo potete fare, so che lo puoi fare, so che capisci perché è importante farlo. Metti che Radio Popolare domani chiuda e No Manches Way non va più in onda. Come fai il martedì sera a muovere il sederino a destra e a sinistra, su e giù, sulle note di Sonido Gallo Negro? Non lo potresti fare. E allora? Dai! Butta giù e abbonati.
1: Pues uno lo que hace pues, es sepultar al ser humano para que no apesten afuera de la tierra. Taparlos, ya.
2: Uno es el hueso, una pata.
1: No hay nada de qué espantarse.
3: La brujería es la magia negra, ¿no? Por decirlo, magia, ¿no?
1: ¿Tenemos nombre? Sientes un dolor intenso en tu cuerpo que se los encajan ellos mismos a la persona, pero a mí nunca me ha pasado nada de eso, nunca. Pero he escuchado a otras personas que sienten muy feo. Qué buen animal. Ahí está. O sea que ahí estaba el mar.

E allora, siamo quasi alla fine. Ricordo questa settimana i due concerti annunciati, quello di giovedì a Nama di Saraebe che sta andando sold out e quello, anche quello che sta andando sold out il 2 novembre addirittura di Acial al Bellezza. E quindi questi sono gli appuntamenti logistici che vi dà No Man's Way, oltre al fatto che si ritorna qui su queste frequenze. Liberi indipendenti da 50 anni, da 50 anni, grazie anche a chi si abbona, a chi si è abbonato e abbonato, a chi sostiene in ogni modo Radio Pop. E quindi, insomma, importante che ci siano altri 50 anni, che non ti deve piacere tutto di questa radio. Per fortuna che non piace tutto di questa radio. Come dire che uno sta insieme a una persona solo perché gli piace, solo se non ci sono punti di attrito. Sono gli attriti a rafforzare i rapporti e a rafforzare il piacere di esistere e di stare insieme. Sono gli attriti dichiarati, gestiti, parlati, discussi, affrontati che stringono il legame. Sono i silenzi e gli abbandoni che fa sì che ci si perda di vista. E allora, abbonati a Radio Popolare, fallo anche tu. No Man's Way tornerà martedì prossimo. Andrea Cegna anche, si spera. Tornando da Lampedusa, No Man's Way in onda.

Soprattutto Noman Cheswe non dimentica, il 12 di ottobre non è stata scoperta l'America. Il 12 di ottobre Cristoforo Colombo ha incontrato delle popolazioni, un territorio che ancora l'Europa non conosceva. Da lì è partita una pratica coloniale, una guerra di devastazione, di deturpamento, estrazione di ricchezza da quel territorio. Essenzialmente gli europei hanno allargato il loro campo d'azione. Il 12 di ottobre andrebbe ricordato per quello che è, niente di eroico, ma l'inizio di una tragedia di massa che ha portato allo sterminio delle popolazioni originarie del Latino America. Fortunatamente le stesse popolazioni del Latino America lo ricordano come hanno fatto ieri, con manifestazioni, iniziative e azioni in tutto il continente, perché la storia andrebbe riscritta nella maniera corretta per evitare che certi abomini come i colonialismi continuino a esistere dal Latino America alla Palestina. E noi lo ricordiamo con la sigla di questo programma ogni martedì, Metallo Giallo dei Casino Royale, la più grande canzone sul colonialismo mai scritta in Italia.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: dal nero della Polaroid lentamente affiora una piccola stanza, immersa in una luce gialla. C'è un uomo con le cuffie, le mani sui comandi di un mixer, davanti a lui un microfono. In primo piano due giradischi, i vinili appoggiati sui piatti. Fili, apparecchi, fogli riempiono il tavolo. Per lui, per l'uomo, rimane giusto lo spazio per sedersi.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, il metro cubo, Corso Buenos Aires 15, Milano, 1976. Chissà in quel lontano 1976 chi stava ascoltando dall'altra parte quella piccola radio appena nata. Qualcuno magari cercava una frequenza, girando la manopola, e incontrava questa voce uscita da quella piccola stanza, così piccola che la chiamavano il metro cubo. Lì dentro Radio Popolare cominciava la sua storia. Un progetto scritto da Piero Scaramucci, una cooperativa, persone che avevano deciso di provarci. 50 anni dopo, davanti a un microfono, ci sono io. E dall'altra parte ci sei tu. Benvenuta ascoltatrice, benvenuto ascoltatore a questa nuova Popolaroid. Questa notte, nel pieno della settimana dell'abbonaggio autunnale. E allora sfoglieremo insieme 8 fotografie della storia di Popolare, per ritrovare dentro quei volti, quei gesti, i motivi insomma per tenerla viva e libera. Questa è Popolaroid, libertà e partecipazione, perché una voce può partire da una stanza piccolissima, ma per continuare ha bisogno di qualcuno che l'ascolti e scelga di sostenerla.
2: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

0: dal nero della Polaroid affiora una stanza in bianco e nero. Sul tavolo un paio di grandi cuffie, una bottiglia, un microfono attraversa l'inquadratura. Dietro due persone sedute una accanto all'altra. Lui è Dario Fo, lei è Camilla Cederna. Tiene una mano al collo, le labbra socchiuse. Sembra sorpresa nel mezzo di una frase. Dario è in ascolto, attento. Ha una mano appoggiata sul tavolo. Alle loro spalle un ragazzo con le cuffie, un altro in piedi. Sulla parete c'è un manifesto. C'è un volto di un giovane con la barba in primo piano. Sotto di lui la scritta Radio Popolare. Più in basso altri volti, giovani, in piazza. In fondo a grandi lettere, Stereo FM 101,5.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Dario Fo e Camilla Cederna, Radio Popolare 1977. Di questo scatto mi colpisce Dario Fo, che ascolta attento. Siamo sempre stati abituati a ricordarlo sul palcoscenico mentre racconta, cambia voce, dà corpo al giullare che è in lui. Qui invece ascolta e basta. Accanto a lui Camilla Cederna. È la sera del 7 settembre del 1976, la prima della Scala. In sala si dà l'Otello, fuori la contestazione dei circoli del proletariato giovanile, gli scontri con le forze di polizia, e Radio Popolare racconta quello che accade. E dal foyer, dentro il teatro, una delle voci che arriva agli ascoltatori è proprio quella di Camilla Cederna, una firma importante del giornalismo che mette la propria voce a disposizione di questa nuova radio, come fa Dario Fo quando in onda parla agli ascoltatori. Ma intorno ai microfoni questa storia la costruisce anche chi ascolta. Con 5.000 lire si può diventare soci della cooperativa. In poco più di un anno i 60 iniziali diventano oltre 2.500. Persone che ascoltano e decidono di dare una mano perché quelle voci libere e continuino. Un gesto che attraversa 50 anni e arriva fino a questa settimana di abbonaggio. La città comincia a conoscere questa radio, piccola abbastanza da stare in un metro cubo, capace di farsi sentire fuori da quella stanza, e dall'altra parte qualcuno accende un apparecchio. Cerca una frequenza, trova una voce, libera, ma libera veramente.

0: dal nero della Polaroid affiora una donna seduta sul pavimento, ha le gambe incrociate, capelli ricci, le maniche della camicia arrotolate. Le mani sono vicino alle caviglie, guarda verso l'obiettivo, sorride. Dietro di lei un mobile di legno, accanto un grande cartello appoggiato a terra, dentro un segnale stradale, un triangolo con dentro un microfono, sotto una scritta in francese: Attention la radio mon. Attenzione la radio mente.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Bruna Miorelli, Radio Popolare 1980. Quel cartello accanto al sorriso di Bruna mi piace. Viene da Parigi, maggio del 68. Gli studenti dell'École des Beaux-Arts occupano la loro scuola e la trasformano in una stamperia e la chiamano Atelier Populaire. In poche settimane stampano decine di migliaia di manifesti e li attaccano sui muri della città. In quei giorni i notiziari della radio di Stato sono diventati la voce del governo e qualcuno disegna un microfono dentro un cartello di pericolo. 12 anni dopo, quel manifesto è appoggiato per terra dentro una radio libera di Milano, una radio che tiene accanto a sé un cartello che dice «Attenzione la radio mente». Mi sembra un invito a tenere le orecchie ben aperte, anche quando la voce che ascoltiamo ci è familiare, anche quando è la nostra. E quindi dobbiamo fare domande, avere dubbi, chiedere conto delle parole. È il 1980, è l'anno di Ustica, della bomba alla stazione di Bologna. Ma sfogliando la storia di Popolare, incontriamo anche voci che cominciano a farsi sentire e nasce Radio Shabi, un settimanale in lingua araba per immigrati. Allora immagino qualcuno che accende la radio lontano da casa e ritrova la propria lingua. E poi arriva l'altro martedì, dedicato al mondo gay e lesbico. Tra le prime interviste è quella di Pier Vittorio Tondelli, che ha appena pubblicato Altri libertini, un libro che quello stesso anno finisce sotto sequestro, accusato di oscenità. Da una parte qualcuno lo vuole far tacere e dall'altra una radio lo fa parlare. E così nasce Ciao Bella, trasmissione culturale femminista destinata a restare in onda per quasi 20 anni. Persone prendono il microfono, raccontano la propria vita e dall'altra parte qualcuno può riconoscersi oppure scoprire qualcosa che ancora non conosce. Ed è anche per questo che esiste una settimana come questa, perché quello spazio resti aperto e una voce diversa dalla nostra possa arrivare e trovare ascolto. E poi allora nello stesso anno c'è una piccola storia che ci porta dritti alla prossima canzone. Gino e Michele conducono L'Orecchio, scrivono le parole per una sigla e chiedono a Enzo Iannacci di metterla in musica. E lui lo fa, ma quella sigla diventerà una canzone e darà il titolo a un album. Per incontrarsi attraverso una radio, per accorgersi di chi ci sta parlando, beh sì, ci vuole orecchio.

0: dal nero della Polaroid affiora uno studio in bianco e nero, visto dall'alto. C'è un grande tavolo, ci sono dei fogli, cuffie appoggiate, microfoni su bracci snodabili. Al centro Nilde Iotti. È seduta davanti a un microfono, sulla destra c'è un uomo con le cuffie. Accanto al banco dei comandi, sulla sinistra, un uomo dai capelli ricci, ripreso di spalle. In primo piano un'altra figura entra nell'inquadratura. Oltre il vetro altre persone, altri apparecchi. La stanza è piena. Ogni posto sembra occupato.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Nilde Iotti, Radio Popolare, Via Stradella, 1992. Eh sì, dal metro cubo si è arrivati in via Stradella. Nello studio c'è Nilde Iotti, per 13 anni presidente della Camera, e con lei Piero Scaramucci e Danilo De Biasio. La radio cambia casa, lascia piazza Santo Stefano e si trasferisce nel seminterrato di via Stradella 5. Anche la sua voce comincia a viaggiare più lontano. Altre emittenti a Bologna, Firenze, Verona, Brescia, Roma trasmettono gli stessi notiziari. Prende forma quello che diventerà Popolare Network. Scaramucci lascia la RAI e torna a dirigere la radio che aveva fondato. Rafforza l'informazione del mattino e fa una promessa agli ascoltatori: quando arriveremo a 7.000 abbonamenti rinunceremo a tutti gli spot elettorali. 7.000. Provo a immaginarli, uno alla volta. Persone che ascoltano in cucina, in macchina, mentre lavorano e decidono che quella radio merita un contributo perché possa continuare a scegliere. L'obiettivo viene raggiunto e la promessa mantenuta. Un abbonamento, insieme a tanti altri, permette alla radio di rinunciare a quei soldi. È anche l'anno di Mani Pulite. Popolare annuncia per prima l'avviso di garanzia a Bettino Craxi. L'ANSA tace a lungo e quando i telegiornali danno la notizia dicono da dove arriva: da Radio Popolare. Dietro ci sono giornalisti, lavoro, tempo dedicato a cercare, verificare. E questa settimana il vostro abbonamento può far continuare quella storia. E chi è già abbonato, se ce la fa, può ritoccare il proprio contributo. Da soli, ciascuno nella propria casa, insieme, sulla stessa frequenza, una voce passa, qualcuno la raccoglie e questa storia popolare continua.

0: all'orecchio con entrambe le mani. Lo sguardo è abbassato, come per concentrarsi sull'ascolto. Al collo un tesserino, dietro di loro altri volti, le finestre di un palazzo, le fronde di un albero. La radio, questa volta, è fuori dallo studio.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Don Andrea Gallo, Genova, Radio Popolare, 2001. Mi fermo su quel cellulare. Oggi siamo abituati a vedere qualcuno parlare per strada. Ma qui accanto a Don Gallo diventa il filo che può portare una voce fino a chi ascolta. È un'intervista. Ma non sappiamo quali parole stiano passando in quell'istante. La fotografia di Matteo Bergamini ci restituisce un incontro. E Don Gallo, il prete di strada di Genova, ci porta nella sua città, nei giorni del G8. È il luglio del 2001. Popolare Network racconta il movimento, le manifestazioni e la violenza della repressione. Gli inviati sono nelle strade. Il 20 luglio, in piazza Alimonda, muore Carlo Giuliani. Per chi è lì, la radio diventa anche una bussola, un modo per capire che cosa sta succedendo, dove ci si può muovere. Poi arriva la notte della Diaz. I giornalisti del network sono sul posto, raccontano in diretta l'assalto alla scuola. Dall'altra parte qualcuno ascolta e comincia a capire la gravità di quello che sta accadendo. C'è una distanza fra il nostro apparecchio al sicuro in casa e chi sta parlando dentro quel telefono, perché la notizia arrivi fino a noi e qualcuno deve andare, osservare, raccogliere testimonianze, esserci. In quell'anno Milano assegna alla radio l'Ambrogino d'Oro. Popolare lo dedica a Driss Musafir, morto nell'attentato di Via Palestro del 1993. Anche un riconoscimento diventa l'occasione per ricordare una persona. Torno allo scatto. Don Gallo parla, la donna accanto a lui ascolta. Intorno la strada continua.

Ecco un altro motivo per abbonarsi o ritoccare il nostro contributo in questa settimana. Dare mezzi a chi quella strada deve raggiungerla. Perché quando succede qualcosa, ci sia qualcuno sul posto, capace di farci arrivare le voci, le domande, i fatti. Da quei giorni di Genova nasce una canzone. Daniele Silvestri la scrive subito dopo e continua a lavorarci quando scoppia poi la guerra in Afghanistan. Esce l'anno dopo, nel 2002. La rabbia e le domande trovano un'altra voce.

0: dal nero della Polaroid, questa volta affiorano i colori, il verde degli alberi, le facciate dei palazzi. È una fila di persone, una accanto all'altra. Qualcuno guarda davanti a sé, qualcuno si volta, parla con il vicino. Tante mani tengono un grande striscione bianco, in alto lettere nere, nel mio paese. Sotto, sullo sfondo scuro, una scritta gialla attraversa tutta la fotografia. Nessuno è straniero. In basso la firma Radio Popolare.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Milano. Insieme senza muri. 20 maggio 2017. Di questo scatto mi colpiscono le mani. Per tenere aperta quella frase ne servono tante. Ciascuno regge un pezzo e insieme possiamo leggerla tutta. Nel mio paese nessuno è straniero. È uno dei motti di questa radio. E quel giorno esce dagli studi e scende in strada. 100.000 persone attraversano Milano. Per la manifestazione Insieme Senza Muri, sostenuta anche da Radio Popolare. Penso a quante volte, ascoltando questa radio, abbiamo incontrato qualcuno che non conoscevamo. Una voce con un altro accento, una storia cominciata da lontano, un'esperienza diversa dalla nostra. E siamo rimasti lì ad ascoltare. Beh, può succedere anche così che una persona smetta di sembrarci lontana, quando trova il tempo e lo spazio per raccontarsi. Nello stesso anno, durante la campagna abbonamenti, la radio invita gli ascoltatori a entrare in sede, assistere alle riunioni, alle trasmissioni. L'invito si chiama Fare Radio Popolare. Vedere da vicino come si prepara quello che ogni giorno arriva nelle nostre case. Un movimento in due direzioni. La radio esce in strada e chi ascolta entra in radio. Ci si incontra, ci si guarda in faccia. Torno a quelle mani sullo striscione. Ciascuno ne sostiene un tratto. Anche il nostro contributo funziona così. Abbonarsi. O ritoccare il proprio abbonamento in questa settimana. Questo tiene aperto un pezzo di questa radio, perché così un'altra voce possa raggiungerci e ascoltarla. Può anche aiutarci a riconoscere le nostre paure, quelle che qualche volta ci fanno vedere uno straniero prima di vedere una persona.

0: dal nero della Polaroid affiora una facciata color mattone. Due file di finestre, quasi tutte con le tapparelle abbassate. Qualche luce accesa sopra gli ingressi. Lungo il marciapiede le automobili parcheggiate. In fondo un muro giallo e rosso. Sopra i tetti il cielo chiaro, attraversato dai fili. Nell'inquadratura nessuna persona.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, via Ollearo, Radio Popolare, 2020. Nella fotografia precedente, tante mani tenevano uno striscione. Qui non vediamo nessuno. È uno scatto della nostra Arianna Masera. Siamo davanti alla sede della radio. Nella pagina della storia la didascalia dice soltanto sede chiusa per Covid. Il 2020, l'anno in cui anche incontrarsi diventa difficile. Le giornate dentro casa, le telefonate per chiedere come stai, le notizie che aspettiamo e quelle che abbiamo paura di sentire. Anche a Popolare i contagi complicano tutto. Alcune trasmissioni si fermano. Coprire i turni dei notiziari diventa un'impresa. In via Ollearo le presenze vengono ridotte al minimo. Qualcuno conduce dallo studio, altri si collegano da casa. C'è un lavoro dietro quella voce che arriva. Trovare un collegamento, preparare una trasmissione, riuscire ad esserci anche quel giorno. La sera Disma Pestalozza va in onda con A casa con voi. E quel nome sembra già un piccolo invito. Siamo qui, possiamo farci compagnia. Forse qualcuno ascolta mentre prepara la cena, quando tiene la radio accesa nella stanza accanto. Sentire parlare, ridere, riconoscere una voce può cambiare il suono di una casa. Arriva anche il 25 aprile. Nelle strade manca il corteo, dai balconi si canta Bella Ciao. Cerchiamo altri modi per ritrovarci. E quell'anno perdiamo due voci storiche di Popolare: Raffaele Masto e Letizia Mosca. Nomi che tanti ascoltatori portano con sé, insieme alle cose che hanno raccontato. Guardo ancora quelle finestre. La fotografia non può farci sentire la radio. Ma dietro quella facciata e dalle case di chi ci lavora, le trasmissioni continuano.

0: Anche per questo oggi possiamo scegliere di abbonarci o aumentare il contributo per dare continuità al lavoro di chi ogni giorno ci informa e ci tiene compagnia. Perché a volte basta accendere la radio, sentire una voce familiare e la casa sembra un po' meno vuota. In quell'anno dai balconi qualcuno cantava anche un'altra canzone, quella che ha appena vinto Sanremo. E a maggio Diodato la porta dentro un'arena di Verona, senza pubblico. Una voce in tutto quello spazio vuoto. Ma che voce!
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

E con Fai rumore di Diodato siamo arrivati alla fine di questa Popolaroid. Abbiamo cominciato a sfogliare il nostro album con un uomo davanti a un microfono dentro il metro cubo di Radio Popolare e ora ci restano due fotografie. La prima arriva dalla fabbrica del vapore. C'è Gianmarco Bachi di spalle su un balconcino. Sotto di lui il cortile pieno di voi ascoltatori. È dicembre del 2025. Si inaugura la mostra fotografica dei primi 50 anni della radio durante i festeggiamenti di 50 e 50. Anche questa foto è sul sito di Popolare, nella pagina della storia curata da Luca Gattuso. A lui e a chi ha scattato queste fotografie il nostro grazie. L'ultima però, se mi permetti, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, la aggiungo io. Sono sotto la luce gialla di una lampada. Sono davanti al microfono e tu dall'altra parte della radio che mi ascolti. Dal luglio del 2023, ogni mercoledì notte, d'inverno ed estate, non mi sono fermato. Ci siamo incontrati e continuiamo a farlo, fra immagini, parole, pagine di libri, versi di poesie, scene di film e soprattutto canzoni. Canzoni ogni volta comunque scelte con cura. Se questo programma esiste è anche grazie al tuo ascolto. E per tenere viva e libera questa radio puoi fare qualcosa anche tu in questa settimana di abbonaggio. Abbonati se non sei ancora abbonato o abbonata, oppure se lo sei già puoi ritoccare con il tuo contributo. Questa era Popolaroid, libertà e partecipazione. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: approvato il documento di finanza pubblica che indebita l'Italia per il riarmo. Il Parlamento era vuoto, Giorgini furioso con gli assenti della maggioranza. Saltata la discussione sulla manovra economica in Consiglio dei Ministri. Via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto in attesa della Cassazione. I sindacati protestano contro la decisione di Acciaierie d'Italia di chiudere anche gli stabilimenti del Nord fino alla sentenza. Zelensky accusa gli alleati di non aver avvertito l'Ucraina prima dell'ultimo attacco su Kiev. Trump smentisce. In Bulgaria le autorità parlano di 11 persone disperse dopo che due navi mercantili sono state colpite nel Mar Nero. Non abbiamo prove, ma la logica fa pensare a una responsabilità russa, dice il capo del governo di Sofia. In Cisgiordania l'esercito israeliano irrompe negli uffici di due ONG palestinesi, diversi i feriti. Il contesto è quello di violenze sempre più frequenti prima delle elezioni israeliane. Due poliziotti condannati per tortura dal tribunale di Verona. Le violenze risalgono al 2022, quando due persone hanno subito violenze negli uffici della questura. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il governo fa i conti con le casse vuote e l'indebitamento per le armi. Le Camere oggi hanno approvato lo scostamento di bilancio e il documento di finanza pubblica. L'aula era vuota, non c'erano le opposizioni per protesta contro la mancanza di indicazioni del governo, ma non c'erano neanche tanti parlamentari di maggioranza. Le loro assenze hanno fatto infuriare il ministro dell'economia Giorgetti. Nel pomeriggio poi il caos, è saltata la discussione sulla manovra economica per un errore tecnico, o almeno così lo ha definito Palazzo Chigi. Da Roma, Anna Bredice.
1: Prudenza è la parola che Giorgetti ha utilizzato di più oggi nel passaggio tra Camera e Senato per il voto sullo scostamento di bilancio, e quindi una certa sorpresa si è creata quando nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera è stata inserita anche la voce manovra. Un mero errore, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma il dubbio che ci possa essere stata qualche tensione tra gli alleati di governo che abbia fatto saltare il punto rimane, e non poteva essere che così. È la manovra più elettorale di tutte, ma i soldi non ci sono. I tempi che non verranno rispettati, sicuramente quello del 20 ottobre, si andrà quindi ai primi di novembre, sono dovuti anche alla necessità di una valutazione da Bruxelles sull'estensione dell'uso dei soldi chiesti come clausola di salvaguardia, che possano essere estesi anche negli aiuti alle famiglie per le spese sull'energia. Finché non c'è una risposta, i conti non si possono fare. Ma c'è anche un dato del tutto politico: i partiti presentano le loro bandiere e probabilmente riceveranno parecchi no, a cominciare dalla promessa più importante, il taglio delle tasse al ceto medio. Difficile la realizzazione, costa molto, circa 3 miliardi, questo sarebbe emerso nei giorni scorsi nei colloqui tra Giorgetti e leader della maggioranza, e potrebbe essere questo uno dei punti di maggiore conflitto e tensione nel governo. Forse si salverà l'estensione della flat tax, ma la Lega dovrà rinunciare alla pensione a 64 anni. Promesse e rinunce, ma nel quadro generale della tenuta di una maggioranza che Meloni ha dovuto compattare solo pochi giorni fa a suon di fiducia, Fratelli d'Italia ha ceduto sull'autonomia, non in particolare sull'intera riforma che Calderoli ora chiede abbia la stessa velocità della legge elettorale, quanto nel via libera le richieste fatte da alcune regioni con preintese su materie quali sanità e protezione civile, una concessione a Salvini in vista del congresso e la tenuta di un partito a un anno dalle elezioni. Linea allo studio.
0: I costi degli immobili e in generale le spese legate all'abitare una casa sono raddoppiati negli ultimi 25 anni. Dal 2000 a oggi il rincaro generale dei beni è stato del 63% e ha eroso il potere d'acquisto, anche a causa degli stipendi che non aumentano. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per tenere accesa l'ex Ilva di Taranto fino alla sentenza della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Intanto FIM, FIOM e WILM hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva in attesa della convocazione da parte del governo. I sindacati contestano all'azienda Acciaierie d'Italia la decisione di chiudere gli stabilimenti del nord oltre a Taranto in attesa della Cassazione, appunto. appunto. I sindacati ritengono insufficienti anche le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'indotto. Oggi ci sono state proteste a Taranto e a Genova. Sentiamo Armando Palombo dell'RSU FIOM di Genova.
2: Penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse, quindi qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione e mantenere vivi gli impianti. Se qualcuno ci lavorava prima, probabilmente evitavamo di fare queste azioni di lotta. Sono in corso, sì, non so se sono trattative o ricerche di mercato, però i rotoli sul mercato ci sono, i clienti ci sono, rischiamo di perderli se teniamo fermi gli impianti per tempi indefiniti, quindi protesta serve a questo e spero sia servita in attesa che arriviamo al risultato.
0: Oggi Zelensky ha detto che le forze di Kiev non hanno più colpito le raffinerie russe da quando Trump ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma il presidente ucraino ha aggiunto che l'esercito di Putin ha continuato a colpirle. Zelensky ha anche accusato gli alleati del suo paese di non aver avvisato le autorità di Kiev prima dell'ultimo attacco sulla capitale. Da Trump è arrivata una smentita: condividiamo l'intelligence con l'Ucraina. Al centro dell'attenzione c'è poi il fatto che oggi due navi mercantili sono stati colpite nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Una portavoce locale ha parlato di 11 persone disperse. Il primo ministro di Sofia ha detto all'ambasciatrice russa di non avere prove su chi ha attaccato le navi, ma anche che la logica fa pensare alla Russia. La scorsa settimana erano avvenuti fatti simili al largo di Bulgaria e Romania, entrambi paesi della NATO. Francesco Martino è corrispondente da Sofia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
3: La certezza che si cerca è quella appunto di determinare chi abbia portato avanti questi attacchi. Anche la volta scorsa il primo sospettato era la Russia, però la Bulgaria non ha portato avanti delle accuse formali. C'è da tenere presente che nell'attacco precedente le navi erano sì nella zona esclusiva economica bulgara, però piuttosto lontano, circa 100 miglia dalla costa. In questo caso invece le due navi erano a 15-17 miglia, quindi molto molto vicine alla costa. Il premier Radev ha chiesto sia ai paesi vicini della NATO che all'organizzazione nel suo complesso di aiutare la Bulgaria a proteggere le proprie coste. Ricordiamo che Radev viene accusato dai suoi avversari politici di essere filorusso, comunque particolarmente sensibile al punto di vista di Mosca, quindi sicuramente è un punto in qualche modo di svolta, comunque un momento delicato. Tra un paio di settimane la Bulgaria va al voto per le presidenziali, le reazioni politiche a quello che sta succedendo nel Mar Nero si rispecchieranno con molta probabilità anche alle urne.
0: Nuove violenze in Cisgiordania. A Ramallah l'esercito israeliano ha fatto irruzione negli uffici di due ONG palestinesi sequestrando documenti e attrezzature. Nell'operazione ha usato proiettili e lacrimogeni, causando diversi feriti. Avviene nel contesto di violenze e incursioni sempre più frequenti, soprattutto da parte dei coloni, in tutta la Cisgiordania. A Ramallah abbiamo raggiunto Luca Foschi, giornalista di Avvenire.
4: Ramallah gode di uno status particolare perché è la capitale politico-amministrativa della Cisgiordania, dove risiede l'autorità palestinese, il consiglio legislativo, e quindi le incursioni sono meno frequenti. È una zona A che secondo Oslo dovrebbe essere gestita sia a livello amministrativo che di sicurezza interamente dall'autorità palestinese, e di conseguenza le incursioni sono meno frequenti, però avvengono. L'esercito israeliano ha preso di mira prevalentemente due ONG e anche un centro medico. Un ragazzino di 14 anni è stato colpito alla coscia e anche un uomo adulto. Non conosciamo mai i propositi, e fra i tanti obiettivi due sono chiari: quelle dell'ONG Al-Haq e della ONG Damer. Al-Haq è stata chiusa nel 2022, accusata di aver sostenuto il terrorismo dall'allora ministro Gantz. È anche complicato tracciare una linea legale che viene rispettata o superata. Nel resto della Cisgiordania ormai sono caduti tutti i limiti. Le altre zone A, Nablus, Hebron, dove ogni sabato sfilano i coloni, Betlemme, e annesse le aree B, dove il controllo sulla sicurezza dovrebbe essere misto. Non parliamo dell'area C, dove è naturalmente il sistema costituito da coloni, polizia, esercito, fa ciò che vuole.
0: La giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa con il Nobel per la pace, è stata alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimerle la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al Nobel annunciando sanzioni contro il tribunale. Oggi Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della commissione ONU sui territori palestinesi occupati, guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza.
5: The sanctioning of the International Criminal Court by the US is a very serious matter.
6: Le sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3 o 4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
5: Is undermining what the United States itself has attempted to build over the last 80 years.
0: Papa Leone è stato operato per l'asportazione di un nodulo al polmone, l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, si legge nel bollettino medico. La notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo, soprattutto in Perù, dove il pontefice andrà il prossimo 6 novembre. Francia, atto quinto della mobilitazione studentesca. Cortei e manifestazioni si sono svolte oggi in tutto il paese, coinvolgendo, secondo le cifre fornite dagli stessi studenti, almeno 480.000 persone. A Parigi la manifestazione si è conclusa tra lacrimogeni, cannoni ad acqua e cariche di polizia. La mobilitazione raccoglie il sostegno e la solidarietà dei sindacati e oggi anche un invito a manifestare insieme da parte dei gilet gialli. Nel frattempo anche la piattaforma delle rivendicazioni cresce e si precisa. Il servizio da Parigi.
7: Il governo macronista prova a propagandare l'inizio del riflusso del movimento e per questa quinta giornata di mobilitazione nazionale della protesta degli studenti francesi spaccia dai ministeri dell'interno e dell'istruzione cifre a ribasso, tanto di cortei e manifestanti che di licei e facoltà bloccati o in agitazione. Ma le immagini, il colpo d'occhio e i numeri di sindacati e organizzazioni studentesche raccontano il contrario. Ancora centinaia di licei in sciopero, così come quasi tutte le università, quando non chiuse d'ufficio dall'amministrazione per evitare i picchetti e le assemblee studentesche. E soprattutto ancora centinaia di migliaia di manifestanti in piazza, quasi 500.000 come la settimana scorsa, secondo l'intersindacale studentesca. Cortei lunghi e fitti da Marsiglia a Bordeaux, da Strasburgo a Rennes, a Nantes, a Lille e soprattutto a Parigi, dove in due cortei, uno più sindacale organizzato, l'altro più liceale e improvvisato, hanno sfilato tra 50 e 100.000 manifestanti, in maggioranza liceali e studenti, ma ancora una volta col sostegno di sindacati, degli insegnanti e confederali, delle associazioni di difesa dei diritti dei genitori o dei partiti di sinistra. Di nuovo scontri con la polizia, anche se sporadici, in diverse città, più lunghi e violenti a Parigi a fine manifestazione, che continuano ancora fino a qualche minuto fa. E sabato si ricomincia con una giornata di protesta nazionale più generale al grido del ritorno dei gilet gialli. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Due poliziotti, Alessandro Migliori e Loris Colpini, sono stati condannati per tortura dal Tribunale di Verona, Migliori a 6 anni e mezzo, Colpini a 4 anni e 3 mesi. Le violenze nei confronti di due persone si erano consumate nel 2022 negli uffici della Questura Scaligera. Per entrambi è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Il commento sulla sentenza di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
8: Si tratta di un primo filone processuale, quello che ha portato alle due condanne per tortura, importante, per tortura, e all'interno di una questura. E ci sarà un secondo filone processuale e vedremo se ci saranno nuove condanne. Qual è un doppio elemento di valutazione? Da un lato, ovviamente, è significativo che comunque ci sia stata un'indagine su poliziotti da parte di altri poliziotti e si sia arrivati alla ricostruzione dei fatti, ma dall'altro lato purtroppo è altresì significativo vedere come contemporaneamente a quelle violenze nel 2023, all'inizio di quella indagine, accadeva che Fratelli d'Italia presentava in Parlamento un disegno di legge per l'abolizione del delitto di tortura. Ecco, fortunatamente non è andata avanti quella proposta di legge. Noi ci auguriamo che adesso, da ora in poi, non ci si limiti a cercare l'impunità, ma che da parte del governo si riconoscano le responsabilità. Non abbiamo sentito commentare da un esponente della destra questa sentenza in termini di essere indignati per quello che è accaduto.
0: Oggi storica visita dei reali di Spagna a Ceuta, l'exclave dove a luglio sono arrivati in massa circa 80.000 migranti dal vicino Marocco. Il viaggio di Felipe VI punta a riaffermare la sovranità spagnola sulle due exclavi rivendicate da Rabat in un periodo ancora di grande tensione col Marocco. È la prima visita di un sovrano spagnolo dopo quella di Juan Carlos nel 2007, il servizio da Madrid.
9: La visita di re Felipe VI al cimitero islamico di Ceuta, dove riposano i 140 migranti morti mentre cercavano di arrivare a nuoto, è stato uno dei momenti più importanti del viaggio del re spagnolo, un gesto di riconciliazione per provare a chiudere le ferite in una città dove la metà della popolazione è musulmana e che non si è ancora ripresa dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti dal Marocco lo scorso 30 luglio. Per la Spagna non è stata una crisi umanitaria, ma una violazione della sovranità nazionale, e la visita di Felipe VI è anche un messaggio al Marocco. La Spagna è pronta a difendere Ceuta di fronte alle continue rivendicazioni di Rabat, che considera la città un territorio da riconquistare. E ieri è trapelata la notizia che due navi da guerra marocchine sono entrate nelle acque territoriali spagnole di Ceuta nelle stesse ore dello sconfinamento. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Le 21 minuti, rieccoci di nuovo. Ciao, un saluto da Mattia Guastafiero. E allora adesso, quando si va a votare? Benvenuti, buonasera, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, la legge elettorale è stata approvata, la maggioranza, avete sentito, nel GR ha superato alla fine lo scoglio del voto segreto e stavolta senza inciampi è riuscita a far passare la riforma con le vedette ovviamente a controllare che tutto andasse nel verso giusto. Ma la riforma ha avuto alla fine il suo via libera definitivo. Che cosa prevede? Tante cose, gli aspetti principali sono: sarà un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende il 42% dei voti, ci saranno le preferenze ma con capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista, e poi ci sarà anche l'indicazione del candidato presidente del consiglio nella lista elettorale. Questi i tre aspetti principali della nuova riforma, lo Stabilicum o Melonellum, come preferite chiamarlo, come è stato battezzato. Una legge che Meloni ha benedetto a suo modo, ha detto: adesso gli italiani potranno scegliere tutto. Una legge truffa invece il commento delle opposizioni, che preparano ora i ricorsi alla Corte Costituzionale. Una legge che la destra si è cucita su misura, ma che non è detto che possa poi alla fine rispondere a quegli scopi per cui era stata immaginata, un po' perché appunto adesso dovremo vedere quello che dirà la Consulta, che potrebbe modificare le parti più palesemente incostituzionali. E un po' perché è cambiato l'orizzonte politico di questi ultimi mesi, e il motivo ovviamente ha un nome e cognome, cioè Roberto Vannacci, la sua ascesa. Futuro nazionale che secondo i sondaggi potrebbe, anzi farà da ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta della destra alle prossime elezioni. E quindi quando andare a elezioni anticipate diventa fondamentale, il prima possibile, per prendere in contropiede il campo largo, ancora molto indietro nel suo percorso verso il voto. Oppure andare a fine legislatura sperando che Vannacci si sia sgonfiato. Queste le incognite e le divisioni, soprattutto a destra, di cui oggi si è discusso in Parlamento, nei corridoi di cui hanno parlato gli esponenti della maggioranza, con il nostro inviato Luigi Ambrosio, nostra prima voce di stasera all'orizzonte delle 20, che saluto. Ciao Luigi.
1: Buonasera Mattia.
0: Allora Luigi, tra poco ascoltiamo appunto quello che ti hanno detto i vari esponenti della maggioranza con cui tu hai parlato, però insomma possiamo già dare il senso della cosa. Loro minimizzano, poi sono bravi anche a trovare la quadra tra le divisioni, però su Vannacci e sulle elezioni anticipate al momento siamo distanti, questo va registrato.
1: Sì, loro sono bravi a differenza dei loro avversari politici, no? Che invece hanno trovato anche in questi due giorni di voto alla Camera sulla legge elettorale il modo per fare discutere di sé in senso divisivo e non in senso unitario. Però questa è un'altra storia che magari vediamo dopo, perché sì, comunque è una valutazione che rientra nei pesi e contrappesi, no? Nelle valutazioni che si fanno sulla quando si ipotizza quando si andrà a votare. Loro sono riusciti, con tutti i controlli del caso, anche con un po' evidentemente di comunicazione fatta in maniera corretta, a portare a casa un numero di franchi tiratori dentro, diciamo, l'ambito del sopportabile, una decina di franchi tiratori, non di più. Questo non mette subito in crisi la maggioranza, però poi una cosa la dicevano tutti prima di venire a Vannacci, Mattia, che da qui in avanti inizia diciamo la fase più frizzante della legislatura. Poi non sappiamo quanto durerà, naturalmente questa legislatura ufficialmente finisce a ottobre, magari si va a votare a gennaio perché succede qualche casino, magari si va a votare a maggio perché c'è l'election day, no? Ci potrebbe essere un election day, però da qui inizia la fase in cui tutti i partiti di fatto sono in campagna elettorale, quindi anche a destra, nonostante poi loro siano capaci di trovare un accordo, però ciascuno farà valere se stesso. Naturalmente in una circostanza del genere l'incidente capita, ma a parte questo magari prevalgono dei calcoli, no? Magari Meloni pensa che sia più utile votare subito. In realtà Fratelli d'Italia è abbastanza divisa al suo interno, questo ho capito in questi giorni. Ci sono due di pensiero, mettiamola così: andiamo a votare subito e ammazziamo in culo il campo largo impediamo a Vannacci di crescere troppo, oppure no, al contrario, andiamo a votare più avanti, che può significare fine maggio, perché la Lega e Forza Italia non ce la fanno, se devono riprendere un bisogno di organizzazione di tempo, e questi sono i nostri imprescindibili alleati. Sono più o meno queste due le correnti di pensiero. Vannacci è un problema, perché comunque l'8%, so che dopo sentite Utrend, oggi Utrend diceva, no, in questa maniera impedisce al centrodestra di vincere. Infatti, se ufficialmente i centristi dicono mai con lui, non so se abbiamo qualche centrista tra tutti quelli che ti ho mandato adesso ad
0: Sì, ce li
1: sentire,
0: abbiamo, sì.
1: dentro Fratelli d'Italia, Donzelli, alla domanda che gli abbiamo fatto, ha dato una risposta un pochettino più apprettabile, diciamo, no? Ha detto, se non so, se lo anticipo lo sentiamo, poi lo commentiamo.
0: Sì, lo sentiamo. Dei centristi abbiamo già fatto sentire Alessandro Cattaneo di Forza Italia, mai con Vannacci. Facciamo sentire adesso l'altro centrista, cioè Maurizio Lupi, di Noi Moderati, insieme però anche a Riccardo Molinari della Lega. Queste le loro posizioni su voto anticipato e questione Vannacci, sentiamo.
2: Allora, passato questo ostacolo, la legislatura finisce o magari comincia adesso, cioè il momento più caldo?
3: La posizione della Lega è nota, noi siamo dell'idea che la legislatura debba andare fino alla fine, anche perché oltre alla legge di bilancio abbiamo una riforma in particolare che ci sta particolarmente a cuore, che ha bisogno del tempo per essere approvata, è quella dell'autonomia differenziata, e quindi le intese verranno portate in Parlamento probabilmente dopo la legge elettorale, e quindi abbiamo bisogno che questo risultato sia raggiunto.
2: Questo vuol dire arrivare in autunno per voi, se volete quella riforma lì?
3: Noi riteniamo che si debba arrivare fino alla legislatura, sì.
2: Ma probabilmente invece qualcuno nella maggioranza. No?
3: Io l'ho detto alla posizione del nostro partito.
2: Quindi su
3: Poi,
2: questo potrebbero esserci tensioni?
3: ma tensioni no, penso che anche tutti gli altri partiti del centrodestra abbiano fatto presente che l'intenzione è arrivare fino alla fine, l'ha detto anche Giorgia Meloni recentemente, quindi confidiamo che si faccia, e soprattutto confidiamo che si porti a casa questa riforma, per noi è molto
2: Quel
3: importante.
2: Malan dell'altro giorno ha parlato a titolo personale.
3: Poi si è corretto però, quindi.
4: Non solo c'è una maggioranza compatta, ma devo dire che è un segnale in cui alla fine oggi si è visto palesemente che si andrà in un bipolarismo vero, perché centrodestra e centrosinistra, e quindi noi dobbiamo adesso lavorare sulla legge di bilancio e poi via.
2: Ma compatti fino alla fine?
4: Non vedo
2: Compatti fino alla fine?
4: Sì, mi sembra di sì.
5: Il Futuro Nazionale in aula ha detto che sono pronti ad aprire un dialogo serio con il
4: Il Futuro Nazionale inizia a vedere che un conto è continuare a fare le sceneggiate e folklore, e adesso capisce che poco alla volta i sondaggi inizieranno a scendere e che saranno totalmente irrilevanti, ma andranno per la loro strada.
2: Possono entrare in coalizione?
4: Ma neanche oggi, domani e dopodomani, mai in coalizione con Futuro Nazionale.
0: Neanche oggi, domani e dopodomani, diceva Maurizio Lupi, quest'ultimo che abbiamo sentito rispetto a Vannacci, il prima era Riccardo Molinari. Luigi, no, con Vannacci non c'è proprio argomento.
1: No, Vannacci non c'è proprio argomento, tranne che per un pezzo di Fratelli d'Italia, che invece Vannacci è disposto a imbarcarlo se Vannacci magari cambia un po' atteggiamento, no? Se la smette con certi toni e, come ci diceva Donzelli oggi, a questo punto non te lo dico io, se no sembra che sto creando una suspense inutile, ha detto, certo, se no, fino a che continuo a votare con l'opposizione, che, come dire, ovviamente il messaggio è, se le cose dovessero cambiare e ci dovesse essere un'apertura nei nostri confronti, allora magari ne parleremo. Il problema, perché non è che puoi dire che sono così distanti ideologicamente un Donzelli e un Vannacci adesso, ecco. La questione è che forse non conviene a Vannacci a questo punto, no?
0: Sì, visti i sondaggi, esatto, così in crescita.
1: Va
0: Donzelli non lo facciamo più ascoltare, Luigi, perché
1: bene,
0: ormai l'hai
1: quello che ho detto io,
0: anticipato. Ha detto fidatevi di Luigi Ambrosi, ha detto proprio questo, ha detto se Vannacci e Futuro Nazionale continuano a votare insieme alle opposizioni, no. Però, comunque, non ha detto però, insomma, quella
1: quindi,
0: sfumatura là ha fatto capire che le cose possono in qualche modo cambiare in futuro. Chissà, Luigi, spetta tutto a Giorgia Meloni adesso, capire come tenere insieme tutte queste spinte centrifughe e poi, nei prossimi mesi, capire quale sarà la strategia giusta per tornare a vincere.
1: lei oggi non c'era perché si è andata malata, ha detto che aveva l'influenza.
0: Sì.
1: Poi però è spuntata ad Ascoli Piceno a un incontro pubblico, quindi si vede che nel frattempo ha preso un occhio, non lo so, perché No, cioè evidentemente ha deciso che non era il caso di farsi vedere perché avrebbe un po' troppo capitalizzato, polarizzato, visto che insomma c'è stato un po' il tentativo delle opposizioni di alzare la tensione in aula, qualche scontro con Conte sulla questione Scarpinato, ma lei fino adesso ce l'ha fatta, sono 4 anni, la legislatura più lunga, la storia della Repubblica, eccetera, eccetera. Ora deve mettere sul piatto gli argomenti di campagna elettorale che sono: va bene, ok, il programma alla coalizione, ma poi si parla di cose concrete per i deputati vuol dire rielezione, vuol dire liste elettorali, no? Vuol dire queste cose qua. E vuol dire chi vince e chi perde all'interno della coalizione con le percentuali, naturalmente la data del voto, il modo in cui ci si arriva e il modo in cui ci si prepara a fare la campagna elettorale, la si svolge, sono temi fondamentali da questo punto di vista. Quindi ora gioca una partita più delicata lei, che non è detto che, come dire, questa capacità di tenere tutti insieme un po' con il principio del capo, no? Adesso non mostra un po' il limite, anche perché forse la prima voleva chiudere prima di ottobre e lei le conviene sicuramente non logorarsi fino a ottobre. Certo, Mattia, chiudiamo con il campo largo, con le opposizioni. Ecco. Come dicevamo ieri, c'è stata questa faccenda del pranzo a tre senza Elly Schlein, Frattoianni, Bonelli, Conte, no? L'hanno proprio fatto apposta perché sono andati al ristorante del Parlamento nel giorno in cui c'erano proprio tutti, no? Giornalisti, politici, tutti quanti. E quindi hanno proprio voluto fare vedere che creavano, come dire, un'intesa di dialogo senza la segretaria del PD, perché lei 3 giorni prima aveva detto che uno non vale uno. Insomma, litigano mettendo i panni in piazza, che non è esattamente la strategia più,
0: no, di certo,
1: più consono per guadagnare credibilità, no? In questo momento un paio di deputati dell'area riformista oggi dicevano: loro hanno Meloni che li riesce a tenere tutti insieme, noi siamo in queste condizioni, e quindi forse a loro converrebbe in questo momento staccare la spina prima, perché noi non siamo pronti, dicevano, perché noi abbiamo bisogno di molto tempo, non è solo questione di primarie, bisogna trovare l'accordo su questioni fondamentali, a cominciare da chi comanda, no, lì dentro.
0: Se lì c'è un capo che forse tiene insieme tutti, di qua invece è proprio un
1: no.
0: Liberi tutti, almeno, e comunque non una grande pubblicità quello che
1: come
0: è successo
1: ieri,
0: in questi ultimi giorni.
1: Ieri alla buvette, un deputato molto influente del PD, manca un regista dentro il campo largo, che non è il federatore, ma è uno che ha quella testa lì per, no, creare le condizioni per un'azione parlamentare. Cioè, adesso poi naturalmente quando dici così, in certi passaggi di scorsa legislatura viene in mente Renzi, non è quella cosa lì, manca uno che o una, no, in grado, come dire, di ridimensionare un po' le ambizioni personali e di trovare idee originali per superare certi nodi che sembrano scogli insuperabili
0: al momento,
1: tipo l'Ucraina, tipo la politica estera.
0: Al momento si sembra proprio così. Grazie Luigi Ambrosio, grazie, buon lavoro.
1: Ciao Mattia, ti ascolto.
0: Ciao.

Era il nostro inviato da Roma, Luigi Ambrosio, ci ha detto allora come funziona, come sta andando, soprattutto a destra e poi il campo largo, quello che sarà. Tra l'altro vi segnalo che oggi Giuseppe Conte è ospite a Porta, ancora non è uscita nessuna agenzia. Che Luigi Ambrosio ci ha detto allora come funziona, come sta andando, soprattutto a destra e poi il campo largo, quello che sarà. Tra l'altro vi segnalo che oggi Giuseppe Conte

0: e modificare così la legge elettorale. Li sta preparando nello specifico la rete per un voto libero e uguale, guidata dai professori Enrico Grosso e Roberto Zaccaria e coordinata dall'avvocato Pietro Adami, che è in linea con noi. Benvenuto, avvocato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, state lavorando proprio in questi giorni perché tutto si concretizzi a breve. Quando questo?
1: Noi abbiamo, siamo una rete della società civile, dentro, come giustamente ricordavate, ci sono i professori Grosso, Zaccaria, ma c'è anche la professoressa Gabbiddo di Milano, molto brava, e tanti altri professori, avvocati, associazioni della società civile. Io coordino il grande gruppo degli avvocati che siamo riusciti a coinvolgere sui vari territori ed è stato un miracolo di adesioni, di partecipazione, di colleghi avvocati in tutta Italia. Io coordino loro, nel senso che sono il loro riferimento, cerco di aiutarli a risolvere tutti quelli che sono i problemi per partire con i ricorsi appena la legge sarà entrata in vigore.
0: Vuol dire appena, insomma, sarà pubblicata, quindi dobbiamo immaginare settimana prossima, no?
1: Allora, qui c'è una lunga discussione fra noi avvocati, cioè se nel momento in cui viene pubblicata o nel momento in cui entra in vigore. Vedremo che cosa definirà la legge sull'entrata in vigore 15 giorni dopo. Comunque la maggior parte dei colleghi dice che dobbiamo aspettare l'entrata in vigore per depositare i ricorsi, quindi altri 15 giorni.
0: Come avverrà tecnicamente questo deposito dei ricorsi?
1: Viene così, noi siamo partiti ad agosto, abbiamo trovato avvocati, colleghi, che tutti ovviamente gratuitamente stanno a presentare questi ricorsi nelle varie sedi di Corte d'Appello italiane. Quindi noi presenteremo 27 ricorsi, più probabilmente un altro ulteriore a Roma per la circoscrizione estero, quindi 27 volte, non sempre lo stesso ricorso, perché i ricorsi saranno leggermente differenziati, ci saranno quelli sulle comunità linguistiche, quindi in Friuli Venezia Giulia, a Bolzano, anche a Trento, eccetera. E comunque fondamentalmente partiremo tutti quanti nello stesso momento con il deposito dei ricorsi. Dopodiché speriamo di arrivare a gennaio alle udienze dal giudice ordinario, civile, quindi non è che noi possiamo presentare ricorso alla Corte Costituzionale, come voi ben sapete, non c'è un accesso diretto alla Corte Costituzionale, sennò sarebbero oberati,
0: certo.
1: I ricorsi. No, tu devi andare al giudice ordinario, poi aspetti che il giudice ordinario ti rimandi alla Corte Costituzionale, quindi devi superare, devi convincere il giudice ordinario, non è banale, ecco, non è una cosa scontata, lei praticamente per scontata, e soprattutto riuscire in tempo in modo tale che la Corte Costituzionale possa pronunciarsi prima delle elezioni.
0: Che questo è fondamentale, e dunque ricorsi in vari tribunali d'Italia in modo tale che poi questi possano sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta. Senta, avvocato, abbiamo detto più o meno sono tre gli aspetti principali di questa riforma: il premio di maggioranza al 42%, le preferenze ma con i capilista bloccati e senza alternanza di genere per i capilista, e poi l'indicazione del candidato presidente del Consiglio nella lista elettorale. Qual è l'aspetto che secondo lei ha più probabilità di essere sollevato di fronte alla Consulta?
1: Io cerco di non fare pronostici. Sicuramente noi abbiamo un limite alla il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. Non voglio parlare troppo tecnico, ma abbiamo un poco tempo. Quindi sostanzialmente chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti da questi qua. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo secondo me contrasta con il tema, con

0: la previsione costituzionale che dice che il Senato è eletto a base regionale. Base regionale dovrebbe voler dire che i candidati sono regionali e che tutto avviene nella regione. Tant'è vero che il cosiddetto Porcellum, quello del 2006 di Calderoli,
1: Sì.
0: non aveva messo, chi ricorderà, quelle elezioni che poi crearono la famosa quasi parità con Prodi che si dimise, Turigliatto, eccetera. Tutto questo avvenne e noi stiamo tutti quanti ad aspettare l'esito della campagna, se vi ricordate, perché il premio di maggioranza non era stato messo, era stato messo a base nazionale per la Camera, non per il Senato, perché all'epoca si diceva: no, non possiamo mettere un premio di maggioranza, lo diceva la Lega, no, possiamo mettere un premio di maggioranza a base nazionale perché, sul Senato, perché c'è la previsione costituzionale del Senato a base regionale. E quindi questo per me, diciamo statisticamente, ma sto parlando come se parlassi tra amici, quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che è una sorta di premierato mascherato, cioè il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, no? Tutto quanto converge verso cioè tutto converge per creare una sorta, passare da un sistema parlamentare a un sistema fondamentalmente in cui si regge il capo del governo.
1: Molto chiaro, avvocato. Se la consulta dovesse accogliere qualcuno di queste rilevazioni, cogliere comunque un ricorso prima del voto, che cosa succede?
0: Allora, prima del voto sarebbe ideale.
1: Vuol dire che la
0: Sì,
1: legge
0: il
1: deve essere
0: problema bisogna capire.
1: modificata, e quindi si andrebbe poi
0: Allora,
1: al
0: noi.
1: voto con una legge modificata?
0: Certo, se la Corte Costituzionale accoglie il ricorso, sicuramente quella legge viene, quello che è spazzato via, quello che è incostituzionale in Italia, nel momento stesso in cui esce la sentenza, non esiste più.
1: Sì, poi
0: Non
1: politicamente
0: è
1: avrebbe
0: che
1: delle
0: lo possono
1: conseguenze,
0: reintrodurre.
1: sì, sicuramente,
0: Consulente
1: esatto.
0: rompente, cioè non è che può essere aggirata la Corte Costituzionale, non è un consiglio. Quella norma di carattere costituzionale e viene uno che con il bianchetto lo sbianchetta sulla serie delle leggi. Quindi quello non c'è possibilità. Bisogna capire se poi rimane in piedi una legge che è
1: Monca.
0: ancora applicabile oppure no. E questo lo vedremo, ma intanto ci dobbiamo arrivare. Vi dico la verità, stiamo correndo tutti come matti. Siamo partiti che eravamo quattro gatti e adesso sta diventando un'iniziativa importante. Andrà come andrà, non sappiamo se riusciremo ad arrivare in tempo. Non è facile arrivare in tempo. Quello che possiamo fare noi è il primo giorno utile depositare i ricorsi. Poi se ci arriveremo, bene, se non ci arriveremo, arriveremo dopo il voto e succederà quello che è successo in passato, cioè che sostanzialmente vale per l'elezione successiva.
1: Sì, come con il Porcellum, esatto. Grazie avvocato. Allora vi seguiremo e poi ci riaggiorniamo sicuramente quando
0: Diciate
1: avverrà
0: per noi.
1: qualcosa. Sì.
0: Ciao.
1: Grazie avvocato, buon lavoro. A presto.
0: Buonasera. Ciao.

0: Era l'avvocato Pietro Adami, avvocato della rete per un voto libero e uguale, che sta preparando i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale. Ma allora, dicevamo di Vannacci, delle ipotesi di elezioni anticipate, di quanto è compatta la maggioranza e soprattutto di quanto è diviso ancora il campo largo in vista del voto. È uscito un sondaggio molto interessante oggi di YouTrend, che ci dà molte indicazioni, dà anche tante indicazioni ovviamente ai partiti politici. Saluto Alessio Vernetti, analista di YouTrend, benvenuto Vernetti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, buongiorno. Dato che parlavamo della maggioranza e soprattutto del fattore Vannacci, se tenerlo dentro o tenerlo fuori, dal vostro sondaggio è abbastanza chiaro che senza Vannacci non si vince, è così?
1: Sì, esatto, per come funziona la nuova legge elettorale che è stata approvata oggi, di fatto con i sondaggi attuali e facendo la somma aritmetica delle percentuali dei partiti nelle intenzioni di voto, quello che viene fuori è che ad oggi, senza Vannacci, il centrodestra perderebbe le elezioni e quindi la maggioranza dei seggi l'avrebbe il campo largo. Però bisogna fare una grande premessa, nel senso che in politica uno più uno difficilmente fa spesso due.
0: Sì.
1: Nel senso che se diciamo agli elettori di, mentre gli elettori di centrodestra sono più pragmatici, quindi un'alleanza con Vannacci farebbe sicuramente perdere voti sia al centrodestra ufficiale che a Vannacci, rispetto alla somma dei due, anche per il campo largo comunque nel momento in cui si chiedono le intenzioni di voto, nel caso in cui il proprio partito di riferimento fosse alleato con un altro partito del campo largo, questo comunque crea fa sì che non sia la somma aritmetica ma sia di meno, nel senso che molti elettori riformisti per esempio non digeriscono i 5 Stelle, quindi potrebbero
0: spostarsi,
1: non votare per il proprio partito.
0: Spostarsi verso, sì, orientarsi verso altre forze politiche o invece proprio non andare a votare. Visto che parlavamo soprattutto di Forza Italia e di Lega che non vogliono Vannacci, sono convinti che si possa sgonfiare. Avete indicazioni di questo tipo, un trend di futuro nazionale in base a quello che è stato nei mesi passati e quello che potrebbe essere succedere nei prossimi mesi? C'è quel trend di sgonfiamento oppure no?
1: Ma in realtà da settembre Futuro Nazionale sembra essersi assestato poco sopra Forza Italia, intorno all'8%, quindi in realtà nelle ultime settimane registriamo abbastanza un trend di stabilità dopo la forte crescita che c'è stata insomma tra la primavera e l'estate per il partito di Vannacci. Ovviamente lui rosicchia molti voti soprattutto alla Lega, ma la Lega anche lei adesso si è assestata al 5% e nelle ultime settimane non è più scesa. Quindi vuol dire che forse quello che poteva essere rosicchiato è stato rosicchiato, qualcosina anche a Forza Italia e ovviamente Fratelli d'Italia, che è il partito egemone, è quello a cui ora Vannacci dovrà cercare di sottrarre voti, cosa comunque non facile perché ovviamente è un elettorato molto ampio, no? Quello di Fratelli d'Italia, e che insomma era chi nel 2018 aveva votato i 5 Stelle, chi nel 2019 aveva votato Lega, no? È un po' il partito della nazione, nel senso che è il primo partito e quindi non è facile sottrarre consensi ovviamente a Fratelli d'Italia.
0: Abbiamo giusto 30 secondi, Alessio Vernetti di YouTrend, sul campo largo, perché l'altro dato interessante è che il campo largo senza la parte centrista riformista non vince ma di poco, è corretto?
1: Esatto, ovviamente senza tutte le forze minori sono decisive per arrivare, no, a quella soglia del 42% che permette di accedere al premio, e quindi tutti i vari, chiamiamoli, cespugli centristi, Italia Viva più Europa e insomma tutta la Galassia, Azione eccetera, comunque sono fondamentali. Poi Azione resterà fuori dal campo largo, così dice, però sono tutti fondamentali per arrivare un passettino più vicino a quel 42%.
0: Eh sì, fondamentale e anche un bel rompicapo in vista delle trattative che ci sono in questo momento tra i vari leader di partito, con i dissidi, le divisioni, le distanze che ci sono soprattutto sul percorso anche delle alleanze oltre che della leadership. Alessio Vernetti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
0: A presto e buon lavoro. Alessio Vernetti di YouTrend, si conclude con lui anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ci si risente qui.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Francia, quinto atto delle manifestazioni del movimento studentesco. Quasi 500.000 persone in piazza in tutto il paese. A loro si unisce anche Greta Thunberg. Gli Stati Uniti puntano a distruggere il diritto internazionale. Intervista a Christy Doty, giurista internazionale che lavora con la premio Nobel per la pace Navi Pillay. La guerra nel Golfo si intensifica. Lo scontro tra Houthi e Arabia Saudita si allarga e la crisi energetica diventa la più grande della storia. Spagna. I primi sondaggi dopo l'annuncio delle elezioni anticipate danno alla destra in vantaggio. A sinistra, intanto, ci si continua a dividere. Ungheria. Prima inversione di rotta. Il Parlamento approva una legge che annulla i provvedimenti anti-LGBT di Viktor Orban. Rubrica sportiva. Anche gli atleti e il tifo francesi si schierano con il movimento degli studenti. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dalla Francia, dove oggi è andato in scena quello che viene chiamato il quinto atto delle manifestazioni del movimento studentesco, che ormai manifesta da 3 settimane. Il movimento si è allargato, ampliato, così come le rivendicazioni. Oggi in piazza c'erano, secondo il coordinamento intersindacale delle organizzazioni studentesche, almeno 480.000 persone su tutto il territorio nazionale. In piazza c'era anche Valentina Bosoni, sentiamo alcune delle voci da lei raccolte. Questa è di Seydouba, leader del movimento.
7: È quello che stiamo facendo ormai da più di 2 settimane. Dobbiamo smettere di permettere a chi governa e non vuole stanziare le risorse necessarie di continuare a farci fare passi indietro. E vi assicuro che se continuiamo ce la faremo. Qui è in corso molto più di una semplice mobilitazione studentesca. È una vera e propria rivoluzione quella che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi. E voglio dirvi una cosa, ancora una volta i parallelismi sono evidenti. Ancora una volta la borghesia e l'oligarchia disprezzano il popolo. Ancora una volta coloro che non hanno nulla decidono di insorgere come un solo uomo per conquistare nuovi diritti. E ancora una volta, lo spero, amici miei, compagni miei, la giustizia sociale, la repubblica sociale che ognuno di voi, ognuno di noi desidera, trionferanno. Ancora una volta, amici miei, non fermatevi, non desistete, non fermatevi mai. Vedete come si stanno comportando i media da qualche tempo a questa parte? È perché cominciano ad avere paura. Ebbene sì, sì, i giovani hanno deciso di riprendere in mano il proprio futuro. Sì, abbiamo deciso di prendere in mano il nostro futuro. Perché il nostro futuro è la crisi climatica. Perché il nostro futuro è lottare per un mondo migliore. Quindi oggi, domani, dopodomani, nelle prossime settimane, non molliamo. Non molliamo. Non lasciamo rien! Non lasciamo
5: rien! Dicevamo che il movimento si è allargato anche uscendo dai confini francesi. Oggi in piazza c'era anche l'attivista Greta Thunberg, l'attivista svedese Greta Thunberg, che ha detto: il mondo sta guardando quello che sta succedendo qui. Allora, sulla questa intersecarsi delle lotte, sentiamo l'intervista sempre di Valentina Bosoni a una liceale in piazza oggi.
8: Qual è l'importanza di questa convergenza tra le diverse battaglie, il clima, Gaza e l'educazione oggi?
6: Beh, è importante farsi ascoltare, riunirsi in pratica per rivendicare i nostri diritti. Viviamo in un mondo in cui tutto è guidato dai leader e non abbiamo più alcuna persona, non abbiamo più alcuna libertà. Quindi è importante farsi ascoltare, è importante che ci ribelliamo e che lottiamo per Gaza, per il clima e per le nostre rivendicazioni.
9: Pour Gaza, pour le climat et pour nos revendications.
8: Qual è l'importanza per te della presenza di Greta Thunberg oggi a Saint-Denis con i liceali?
9: Bah, en fait, ça marque une grosse, comment dire, Ça redonne foi à l'humanité, en fait.
6: Beh, in realtà segna una grande, come dire, ridà fiducia nell'umanità, in fondo. È davvero un grande simbolo del mondo e quindi siamo contenti, noi giovani, di avere persone come queste che possono sostenerci e che combattono la battaglia insieme a noi.
9: Qui peuvent nous soutenir et qui voilà quoi, qui prend la bataille avec nous et voilà.
5: Sentiamo Francesco Giorgini.
10: Non li abbiamo più istruiti dei numeri e delle lettere, delle scienze e delle arti, della storia e della filosofia, e ancor meno educati al mondo e agli umani, all'ospitalità e alla tolleranza, alla critica e all'empatia, all'indipendenza e alla solidarietà, al rispetto e all'onestà, alla fiducia e alla riconoscenza. Né istruiti né educati, ma informati, male, a loro spese e magari loro malgrado, consumanti di tutto e di più, anche a prezzi modici, dai fast food alla fast fashion, senza legami ma iperconnessi, al loro miglior nemico per niente o del tutto immaginario, il loro smartphone. Non sono emancipati, sono geolocalizzati, videosorvegliati, instagrammati, sono stati confinati, disinfettati, scannerizzati, vaccinati e soprattutto vanno formati, se non proprio allenati e selezionati al lavoro, al mercato e alla valorizzazione del capitale. Non liberi ma obbedienti ed eventualmente mal retribuiti. Non devono crescere, scoprire se stessi, gli altri e il mondo, devono performare per essere produttivi ed eventualmente abili e arruolati. Saranno meno liberi, meno protetti, meno ricchi, meno felici dei loro genitori e il futuro, se ce n'è uno, è apocalittico, tra la grande estinzione, la crisi climatica, la guerra e l'IA o l'indigenza artificiale. Eppure manifestano, eppure si ribellano, eppure si mobilitano spesso e in fretta, che sia nelle marce per il clima o contro le violenze sessuali, contro le violenze poliziesche o ancora a sostegno della Palestina, pronti anche, come da 3 settimane in Francia, a prendersi lacrimogeni e manganellate. E di tutto questo, di questa pasta, di questa generazione, di questa storia, di questo malessere, di queste battaglie, che è fatta la protesta dei liceali e degli studenti francesi che da 3 settimane infiamma il paese. Protesta epocale allora e di iperpolitica, perché come recitano tanti cartelli fatti a mano, sbandierati oggi nelle strade di Parigi, la lotta di classe comincia al liceo e chi semina l'ignoranza raccoglie la resistenza.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: La giudice sudafricana Navi Pillay, premiata pochi giorni fa con il premio Nobel per la pace, è stata oggi alla Corte Penale Internazionale, di cui in passato ha fatto parte, per esprimere la sua solidarietà dopo che l'amministrazione Trump ha reagito al Nobel annunciando sanzioni contro il tribunale. Oggi Pillay ha definito illegali quelle sanzioni. Chris Sidoti ha fatto parte della Commissione delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, guidata da Pillay, che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Andrea Monti lo ha intervistato a partire dal Nobel assegnato alla sua collega, la giudice sudafricana Navi Pillay.
1: I think there is no one today more deserving of this award than Navi Pillay.
2: Non c'è nessuno che meriti questo premio più di Navi Pillay. Navi ha vissuto una vita intera al servizio della legge, dei diritti umani, dello Stato di diritto e della pace internazionale. Lei ha 85 anni, ha avuto una lunga vita ed è ancora attiva e sta ancora facendo questo importante lavoro. Non ha servito solo il suo paese, il Sudafrica, ma ha contribuito enormemente come giudice al Tribunale Criminale Internazionale per il Ruanda, avendo a che fare con il genocidio ruandese. Lei è stata una giudice della Corte Penale Internazionale e Alto Commissario per i diritti umani. Attualmente è una giudice ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia per il genocidio dei Rohingya in Myanmar. Navi Pillay è una persona la cui intera vita è stata dedicata alla pace, ai diritti umani e alla legge. Come ho detto, non c'è nessuno che meriti più di lei questo premio.
1: Navi Pillay is a person whose whole life has been dedicated to peace, human rights and law. And as I say, there is no one more deserving of this award than she is.
3: Pensa che questo premio sia anche un messaggio sulla situazione internazionale?
1: The Nobel Committee itself has said that.
2: Lo ha detto lo stesso comitato per il Nobel. Non ha usato mezzi termini, né ha celato le proprie opinioni. Ha espresso preoccupazione per gli attacchi al diritto internazionale e all'ordinamento giuridico internazionale. E nell'annunciare che Navi Pillay era la vincitrice del premio Nobel per la pace, è stato dichiarato che, conferendo il premio a Pillay, si intendeva esprimere non solo sostegno al sistema giuridico internazionale, ma anche dimostrare, in modo molto concreto, il proprio impegno a tutelare tale sistema e anzi a svilupparlo ulteriormente.
3: Cosa pensa delle reazioni furiose arrivate dal governo israeliano e da Trump, compresa la decisione di imporre sanzioni contro la Corte Penale Internazionale?
1: Well, the reaction to the prize from the Israeli government and from the Trump administration was entirely predictable.
2: Le reazioni per il premio da parte del governo israeliano e dell'amministrazione Trump erano ampiamente prevedibili e non particolarmente significative. Onestamente, in questo periodo a nessuno interessano. Nessuno crede a ciò che dice il governo israeliano e nessuno dà peso alle parole di Trump. Ma le sanzioni degli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale sono un tema molto serio. Si va oltre la semplice espressione di opinioni personali, si cerca attivamente di distruggere una delle più importanti istituzioni giuridiche internazionali. Un tribunale la cui istituzione ha richiesto 60 anni di negoziati e iniziative di sensibilizzazione. E anche l'ostilità dell'amministrazione Trump verso la Corte Penale Internazionale è ben nota e di vecchia data. Per molti mesi si è atteso che l'amministrazione Trump sanzionasse la Corte. Il fatto che siano state deliberate poco dopo l'annuncio del premio, nel giro di 3 o 4 ore, è un'indicazione dell'ostilità di Trump non verso Navi come persona, ma nei confronti di tutto ciò che è parte di questo sistema legale internazionale. È un atteggiamento assolutamente sprezzante che indebolisce ciò che gli Stati Uniti stessi hanno cercato di costruire negli ultimi 30 anni.
1: Is undermining what the United States itself has attempted to build over the last 80 years.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare.

0: Esplosioni sono state udite questo pomeriggio a Sana'a, capitale dello Yemen, controllata dagli Houthi, lo riporta Al Jazeera, rilanciando i media affiliati al gruppo yemenita, secondo i quali raid aerei condotti dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero nella zona di Al-Sabah, appunto a Sana'a. Lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita e le forze governative yemenite si allarga, così come si allarga la crisi energetica che è stata definita la più grande della storia. Alessandra Tommasi ne ha parlato con Alberto Negri, editorialista del Manifesto.
1: Energia stanno presentando il conto agli esausti consumatori mondiali, ma anche le loro leadership ansimanti, nel senso che tutti stanno cercando delle soluzioni. Quello che dovrebbe trovarle, cioè Trump, appare un po' una sorta di clown tragico, fa affari con Putin, pretende di nominare un nuovo presidente ucraino e ora, nella guerra contro l'Iran iniziata con Israele, non sa come venire fuori dagli stretti, cioè da Hormuz e da Bab el-Mandeb e soprattutto dai costi energetici impazziti, con degli alleati sauditi che sono un po' disperati nel mirino degli Houthi yemeniti. Hanno colpito 2 volte l'aeroporto di Riyadh, hanno colpito altri bersagli strategici e questo ce la dice lunga sulla fase di instabilità e di insicurezza che stiamo attraversando.
2: Parlavi dei due stretti, cosa c'è in gioco per i sauditi che in effetti sono chiusi da un lato da Hormuz e dall'altro da Bab el-Mandeb?
1: C'è in gioco molto di più che una battaglia, una supremazia sullo Yemen e via discorrendo. Ricordiamo che questa guerra dura da decenni, c'è stata la tregua nel 22, ma per un decennio i sauditi hanno bombardato lo Yemen facendo migliaia di morti civili. Cioè, il problema qui non è più soltanto lo Yemen per i sauditi, nel senso che lo Yemen sta mettendo in evidenza la vulnerabilità del regno wahabita, che sono poi i custodi della Mecca e della Medina, cioè dei luoghi più sacri dell'Islam. Quindi questo paese chiave, strategico, sta dimostrando una grande vulnerabilità. Perché qui non è appunto in gioco soltanto lo Yemen, ma è in gioco tutto. Sono in gioco le forniture del petrolio, del gas, le forniture energetiche, ma anche poi che cosa è in gioco? È in gioco l'immagine dell'Arabia Saudita come paese affidabile dal punto di vista internazionale, dal punto di vista finanziario ed economico. Devono ospitare 2 vertici, uno con l'Unione Europea e un altro famoso Davos nel deserto, Riyadh, dove dovrebbero arrivare uomini d'affari, finanzieri, economisti da tutto il mondo, ma dove li fanno atterrare? In una Riyadh che oggi c'è l'aeroporto chiuso? Quindi capite bene che questo paese guida del mondo arabo e musulmano è in un'evidente situazione di enorme difficoltà.
2: Vulnerabilità quindi economica sul piano internazionale che parte da una vulnerabilità militare.
1: Certo, parte da una vulnerabilità militare evidente. Vediamo un po' che cosa sta succedendo, ma immaginate che l'Arabia Saudita ha comprato dagli Stati Uniti e dall'Occidente, anche da noi, miliardi di armi, miliardi di dollari di armi.